0: quei posti lì,
1: ma poi li ho già visti una
0: volta. Scritto dietro il posto,
1: sì,
0: quello lì, però.
1: Quelli là, sì, quelli, sì, sereni, quelli comodi.
0: Quelli che sul pullman incontri appena entri, certo, all'entrata.
1: Bravo,
0: posti per anziani, donne incinte, rosario.
1: Quelli, per quello costa tanto, perché mi protegge. In realtà, quelli per fortuna.
2: Alla padella sotto,
1: sono gratuiti.
2: Sotto la seduta, quella di rosario, capito? Non si deve nemmeno alzarsi, è certo.
1: Che poi, allora, sai, magari lì al concerto scatta che baci qualcuno.
3: Che riallaccione,
0: Però l'abbiamo detto, alle 11 abbiamo Matteo Lancini e tentiamo di tenerlo tutta un'ora con noi, quindi potete,
4: sì,
0: fare anche voi finalmente qualche domanda, secondo me, visto che è molto amato dalle mamme e dai papà che ci ascoltano.
1: Ecco, visto che Lancini parla nel suo libro della crisi delle relazioni tra, gli, diciamo,
0: tra
1: i giovani,
0: adolescenti,
1: cioè gli adolescenti e i giovani, praticamente il libro si chiama A volte ti amo, si intitola A volte ti amo. Gli adolescenti si riferiscono più a parole come ho una frequentazione, cioè non si fidanzano più,
0: no,
1: in realtà, hanno paura proprio del rapporto sentimentale, della relazione. Lui ci racconterà un pochino quello che ha scritto nel libro, però parallelamente c'è una notizia che mi ha fatto un po' ridere. C'è una crisi di baci, c'è crisi, c'è grossa crisi. Cioè pare che la gente, giovani, vecchi, mezza e mezza, noi, trentenni,
0: mezza e mezza, cosa vuol dire? Che metà di me ha 20 anni e l'altra metà ne ha
2: come
1: mezza
2: me.
1: Età, uomini
2: ma siamo come me.
0: Ma è sopra sotto o destra sinistra? No, il mio lato destro ha 20 anni, il mio lato sinistro.
1: Tu non sei mezza età, noi siamo mezza età, perché è tutto spostato in avanti.
0: No, noi
1: noi siamo anziani.
2: Avete scavallato.
0: Noi siamo oltre la mezza età.
1: Comunque, nessuno si bacia più, cioè il bacio ha proprio perso fascino,
0: sì.
1: Le persone tendono a baciarsi meno e questo è male, perché il bacio ha anche delle funzioni terapeutiche.
0: Sì, sì.
1: Cioè abbassa il livello di stress, il cortisolo, fa sentire
0: non
1: più.
0: Non solo, ci può dividere, si divide in due il burro cacao, quindi si paga meno. Ci sono un sacco di cose, poi per non farti vedere dagli amici come papà, che hai una fidanzata bruttina, subito la baci per coprirle il volto.
1: O al contrario.
0: Cioè, o al contrario, no, certo, il contrario. Sì, sì, sì. Oppure per non farti vedere in tante film. Cioè, la baci, poi lei ci stava, ma tu non la facevi per quello, la facevi per non farti vedere dall'altro. Cioè, il bacio è importante.
1: Allora, a Londra hanno fatto una cosa che si chiama Big Kiss Report, cioè una grande indagine sui baci con dei volontari che si prestavano.
2: Che bella sta ricerca, posso dire?
1: Sì, perché non ci hanno chiamato? Il 25% degli intervistati ha dichiarato di non venire baciato da più di un anno. E il 27% ha dichiarato che pensa che baciarsi sia meno comune rispetto al passato. Poi c'è un'altra parte interessante che dice che gli intervistati, prima di baciare oggi, nella società in cui viviamo, si prepara. Quindi mentine, colluttorio.
0: Inizia a baciare
2: il rossetto.
0: Inizia a baciare la mano a casa.
1: Fa la conchetta quella.
0: Fa la conchetta.
1: Cioè, siamo diventati, diciamo, molto più precisi. Una volta magari uno si baciava pure col. No? Tipo, se hai mangiato una cosa etnica, l'intervistato diceva: no, so che poi non devo baciare perché ho paura che l'altro senta i miei odori. Cioè, siamo diventati più razionali sull'argomento.
2: Anche più precisetti magari su questa cosa qui, perché probabilmente il rifiuto comincia ad essere incassato in maniera un po' più grave, diciamo.
1: Ma tu dici paura del rifiuto.
2: Bah, sì, secondo me sì.
0: Ma
2: sì.
0: Secondo
2: allora io rifiuterei un bacio da una persona che male odora, onesta, anche se mi piace da impazzire.
0: Secondo me perché il bacio prelude poi un qualche cosa dopo, quindi probabilmente i ragazzi, soprattutto gli uomini, non baciano perché non si vogliono esporre a quello che succede dopo. Non è fare l'amore, ma poi, capito, aver fatto l'amore, questo mi porta il famoso conto, che non è il conto della spesa, ma adesso stiamo insieme, non stiamo insieme. Quindi non iniziano nemmeno, sì, non iniziano nemmeno l'iter.
1: Quindi
0: no?
1: Si ricollega a quello che ci dirà
0: quello
1: poi
0: Lancini,
1: cioè impegnativo.
0: È impegnativo. Diventato più impegnativo, sì.
1: Magari alcuni invece, e qui mi riferisco a qualcuno che c'è in studio in questo momento, e non è Comollo, e non sono io, e non è Manolo, e non è Tony.
0: No.
1: Qualcuno magari non bacia perché
0: Lidia,
1: crede.
0: Come va?
1: Crede. Cioè, magari le piace uno, ma dice: secondo me il bacio non mi piacerà. Allora non lo scopro e mi astengo.
2: E vibro di fantasia.
1: Eccola lì, hai visto?
0: Ecco, esattamente come una volta. Se c'è il bacio mi fa capire com'è quella persona, no? Voi donne avevate sta cosa.
2: Quello, è vero.
1: Quello bacia male.
0: Però non abbiamo mai capito sta roba noi uomini. Cioè, come fate a riconoscere uno dal bacio? Adesso avete la presunzione di riconoscerlo ancora prima, pre-kiss.
1: Secondo me
2: per
1: quello bacia male.
2: Allora, quella è una psicosi, quella che c'ha Lidia è una psicosi in realtà.
1: Sì.
2: Però
1: sono parole grosse.
2: Sì, però voglio dire, non puoi preventivamente già sapere com'è una persona, nemmeno baciata già sai. Però il bacio potrebbe indicare, per esempio, una persona passionale. tanto per, una persona che è particolarmente meccanica e tecnica ma poco passionale, mi riferisco ad esempio...

0: un egoista.
1: Certo. Srotolare beh. Lingua. Ora procedo a srotolare.
0: Un po' egoista, un po'.
2: Beh, il mulinello
0: freddo.
2: È una roba che non si augura nemmeno al tuo peggior nemico.
0: Beh, dipende. Scusate. Se fai il pescatore, il mulinello è normale.
2: No.
1: Stavo pensando che abbiamo parlato di baci qualche settimana
2: sì.
1: fa.
2: Sì.
1: Che c'è stata una lettura di AI
0: da parte mia di come ci si può baciare. Dice bene un'ascoltatrice, ma non si firma, ahimè. Ma parlate di baci o limone?
1: È una buona domanda.
0: Perché io bacio sempre mio marito, ma limone nel caso vogliamo passare oltre.
1: Ah, quindi
0: cioè
1: è il codice,
0: il secondo step.
1: Per dire facciamolo passare.
0: Sì, perché soprattutto da grandi un limone, cioè se lasciato lì così, è un po' teenager, no? È un po' adolescenziale, è il preludio a... che fa?
1: Vabbè, insomma, però è un bel argomento, no? In questo mondo brutto parliamo di baci.
2: Di distanze.
1: Lancini. Baciamo
2: esatto.
1: Lancini. Tony, vuoi baciare Lancini quando
0: Ma arrivi? Insomma, anche se i gerarchi russi si baciavano sulla bocca tra loro, quindi
2: sì.
0: Non direi che
1: anche,
0: è proprio...
1: Anche mafiosi, era anche un codice
0: non direi,
1: mafioso.
0: Non direi che
2: I
0: sia
2: paragoni.
0: Proprio amore.
1: C'è qualcuno, Comollo?
3: Sì.
1: Stai ridimenticato.
3: Ciao Friends, a proposito di baci, io e la mia ragazza, tutte le volte quando ci vediamo, diciamo, per salutarci o anche per salutarci quando ci separiamo, ci diamo tipo una serie di bacetti a stampo uno dopo l'altro, tipo una smitragliata. Tipo 20-30 bacetti così. Così.
1: Come
3: non uno è triste.
0: Ma perché esistono delle tecniche, quella è mitragliatrice.
1: Tubano, è il tuba, quello è proprio il tubare.
0: Baciare a raffica proprio.
2: Vabbè. Io sono una baciona.
1: Vabbè, tu ogni due per tre dici un bacino glielo darei.
2: Ma infatti Mimmo dice, guarda, l'intervista non l'hanno fatta a Manola perché altrimenti la percentuale sarebbe salita al 70.
1: Un bacino
2: visto che
1: darei.
2: Un bacetto non... Io sono una baciona, mi piace molto. Poi quando limono pesante è perché voglio qualcos'altro. È vera la cosa che diceva il nostro ascoltatore. O comunque Tony prima. Il nostro ascoltatore. Cioè voglio qualcosa in più, chiaramente. Se limono,
0: quando iniziano
2: se
0: ad avere
2: forte.
0: Problemi
4: la verità
1: Lidia,
0: mi dia uno brioche.
2: Scusate, ma ho parlato
0: panettiero.
2: Con mio padre fino a poco fa, sì, che a un certo punto ha fatto un mix strano.
1: Sì.
2: Io ha cominciato a parlarmi in persiano. Ho detto, papà, io non capisco, quindi parlami in italiano. E arrivo da quella conversazione lì, faccio fatica oggi.
4: Sei provata,
2: cioè, mamma mia!
1: Giorgio Faletti, quando faceva ad Alpina. Risponde alla telefona.
0: Sì, sì, perché in un certo ambiente, soprattutto i maschi, hanno una pasticciola. Cosa, scusi?
1: Una pasticciola.
0: Un pasticciolo, come lo chiamate? Pasticcino. Pasticcina, una pasticcina.
1: La
0: ecco,
1: pasticcina vabbè. È un'altra cosa.
0: Quando iniziano a perdere il femminile e il maschile? Vabbè.
1: Va bene, puoi dare il numero.
2: Sono inclusiva.
1: Baciando.
5: No, questa scritta. 342 41 15 105.
1: Se volete anche farci sentire il rumore dei vostri baci nei messaggi, li metteremo in onda.

0: cantante è una ragazza per cui ho sempre avuto un debole, ecco, avrei
1: baciato. Parli di Madame.
0: No, parlo di Annalisa. Ho sempre avuto un debole per lei. Amici di 105.
1: Ricordo una festa della radio dove eri in prima fila, sì, ipnotizzato, addirittura con un cartello con scritto chiamami Annalisa, sì, col tuo numero.
2: Ma dov'ero io in quei momenti in così catartici?
0: Era carina, in quella serata. Cos'era la presentazione del palinsesto?
1: Sì, era
0: la tombolona, quella che facciamo
1: la tombolona,
0: quella che facciamo Natale, come facciamo il bingo, era un bingo,
1: era la cotechinata di fine, la cotechinata.
0: C'era Patrick che tirava fuori i numeri 21, 28, non era bingo.
1: Quello succedeva anni fa e io una volta vinsi una vacanza.
0: Sì.
1: Io
0: sì.
1: Quando facevo c'era ancora.
2: Anch'io nella vecchia gestione vinsi un viaggio a New York.
0: Ma vedi, vedi?
1: Una volta lo vinse il nostro editore.
0: No,
1: che vi mise dentro il numerino.
0: La cosa più che faceva più ridere è che tutti ci aspettavamo questa cosa. I primi numeri erano l'editore, il fratello dell'editore, il figlio. E poi tutti dicevano: no, uno scherzo, e rimettevano dentro.
1: Ah,
0: era
1: uno scherzo, lo scopro adesso, dopo anni. Lo scopro adesso.
0: Perché tu sei subito dopo andato via. Appena loro hanno detto vinto, tu sei andato via.
1: Sì, imbroglioni anche.
0: No, puntualmente.
1: Salutiamo il presidente Alberto.
0: E noi tutte le volte ha vinto lei.
1: Vabbè. Io non esco di casa se non do un bacio a mia moglie. Mi fai prego la barzelletta di quello che dice la moglie, dice al marito: guarda che guarda il marito della signora della nostra vicina ogni mattina le dà un bacio prima di uscire, perché non fai lo stesso anche tu? Ma io non la conosco nemmeno la signora. Comunque dice: beh, è un bacio per dirle che la amo, vedi? Quindi in questo caso il
0: ma perché
1: bacio...
0: voi non baciate la vostra compagna, il vostro compagno prima di uscire?
1: Sì, assolutamente.
3: Sono
1: sì.
3: Da solo Ale, sei.
0: E bacia.
2: Ah, beh, che c'entra?
0: Ma perché non metti tu? Non lo metti adesso,
2: Guarda, Marco, che lo sanno tutti che tu baci te stesso davanti allo specchio prima di uscire di casa.
3: Quello è Rosario.
1: Chi baci la mattina?
3: Io.
0: Lo sapete che a proposito di questa cosa, a Losanna c'era un mercatino, l'ultima volta sono andato, non un mercatino, una festa della strada, che in Svizzera si trasforma in una sorta di mercatino dove tutti poi portano i bambini, vendono i sassi colorati, qualcuno svuota la cantina, qualcuno realmente ha i giornaletti da vendere, fino a quelli che sono dei negozianti, dei banconari veri e propri. E tra questi c'era un bambino che si è avvicinato, ma piccolo, cioè un anno e mezzo, camminava. Si è avvicinato a uno specchio che era appoggiato a terra, si è guardato, si è baciato.
2: Che meraviglia!
0: Ed è andato via. Ho detto: va vedi, ma lui, secondo me, si è riconosciuto, si è dato un bacio perché si è riconosciuto.
1: No,
0: quindi...
1: secondo me potrebbe addirittura darsi che ha percepito l'altro come un altro bambino. Dipende dall'età.
0: Beh, che percepito meraviglia. L'altro bambino. Secondo me percepisce che è uno specchio un bambino a un anno e mezzo.
1: Sì, un anno e mezzo sì.
0: Che certo. Non è reale.
1: Sì, se già camminava sulle sue gambe era avuto almeno un anno.
0: Quindi ha dato un bacio a se stesso.
1: Io lo faccio ogni mattina da anni.
2: Vedi? Beh, guarda pure io, posso dirti onesta.
0: Ma cosa?
1: Ma all'inizio ma
2: mi nego tutte le mattine.
1: Ma all'inizio mi nego anche un po'.
2: Io no,
1: dico,
2: no.
1: Ci conosciamo da poco. Sì.
2: Io no.
1: Voglio che ci frequentiamo ancora da amici un paio di volte e poi al di qua dello specchio dico: no, fidati, guarda che io sono un baciatore numero uno. L'altro
0: dici,
1: si convince.
0: Tu dici prima un bacetto, quella lì gliela darei e poi
2: no, io dico ciao cucciola, buongiorno, mua, ciao. E mi bacio.
0: Ma dici ciao cucciola?
2: Sì, ciao cucciola, buongiorno,
0: perfetto. Io voglio affrontare questo argomento. Allora, perché non è che posso entrare in un bar e farmi dire da uno ciao cucciola?
1: Te l'ho detto davvero?
2: Amore,
0: te lo giuro su Dio.
2: Amore, che bello.
1: Così stai peggiorando la situazione. Vuol dire
0: no, io non voglio.
1: Tormentone attecchito, ormai dobbiamo lasciarlo lì.
0: Guarda, io...
3: c'è un disco, ragazzi.
0: Io oggi ne parlo con Linus.
2: Guarda che lui sarebbe d'accordo.
0: Io supero già.
1: Addirittura.
0: Sì, ne parlo direttamente.
1: Tra poco vi raccontiamo, o meglio, abbiamo trovato delle spiegazioni. Perché qualcuno ha chiesto perché si chiama limone.
2: Esatto.
1: Forse
4: ci sono due interpretazioni.
1: Tra poco vediamo.
5: Signora, i limoni, signore! I limoni!
0: E lì che cosa vendono? Scusa, non ho capito.
1: I limoni!
0: C'è uno con la lingua fuori.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105, 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Cos'è?
1: È venerdì.
2: Ma non è venerdì.
3: Non è venerdì, è mercoledì.
2: Siamo in mezzo alla settimana.
0: Ma sapete che io da quando sono tornato dalle vacanze, ragazzi, non mi riprendo più?
1: Da cosa?
0: Per colpa del clima che stiamo vivendo, fa sempre caldo. Io non vedo l'ora di andare al mare, io non sento l'autunno, non sento l'inverno, io continuo a pensare, ma quando andiamo in vacanza?
2: Quello è un serio problema, perché il corpo ha la memoria delle stagioni.
0: Pazzesco,
2: il corpo è predisposto.
0: No? Io continuo a dire, quando ascolteremo finalmente il 105
2: Selecta?
3: Eccolo qua, arriva, non te ne rendi conto, questa è la realtà.
2: Barry Can Swim, che poi, quelli che iniziano i discorsi con che poi, tipo io l'ho appena fatto, però in questi giorni alle 3 del pomeriggio è il 15 di luglio.
0: Non è pazzo, ragazzi,
2: è andato pure. Alle 3 del pomeriggio è caldo, ma la sera è freschetto.
3: Anche la mattina presto.
0: Guarda che lui e Martin potrebbero passare delle serate insieme a parlare.
4: Un ascensore
0: non ce ne siamo accorti. Guardate che lui è andato da un pezzo.
2: Quello che voi non avete afferrato il discorso.
0: No, siamo noi che non abbiamo.
2: Che questo succede già di regola. Ma quest'anno è peggio di così
0: per la temperatura,
2: perché fa tanto caldo il pomeriggio. Cioè, ragazzi, siamo a ottobre, siamo oggi il 30 settembre.
0: Io ci sono due cose che non capisco nella vita e chiedo a voi due, a voi quattro, a voi tre.
1: Ecco.
2: A chi
3: stai escludendo?
0: Bisognerebbe saperlo.
2: C'hai la coda di Puglia.
0: La coda di Puglia. Allora, primo.
2: Adesso lo so cosa sta per dire, mi ha cazziato ieri, io ho anche detto è vero, hai ragione.
1: Vabbè, ma allora
0: perché cacchio usate questi, cioè perché Milano fonda questi termini, Konya, questi termini che poi si espandono in Italia quando ce li hanno tutti?
1: A quale?
0: Il milanese ne trova un altro.
2: Ieri
0: adesso noi utilizziamo un termine, ma viene utilizzato che non avete idea. Adesso quello che odiavo, che
1: quant'altro,
0: non si usa più. Ma adesso per dire è un problema, è una questione, è il nostro focus, è un motivo, usiamo tema.
2: È un tema.
3: È un tema.
2: C'è la piaga di.
0: Anche mi riporta alle elementari. Perché ogni volta che qualcuno. Io dico: senti, non riesco a capire, il posteggio è un tema.
2: Sì,
0: io guardo e dico: no, è un posteggio. È un tema. Ma in che
3: oppure
0: sei?
3: Ti dicono: il tema è.
2: Io ti posso dire perché
0: tema,
2: lo uso.
0: Due punti.
2: Perché mia moglie fa un lavoro dove usa quel glossario. No, ultimamente no, perché lavora praticamente in inglese.
0: L'abbiamo imparato, cioè l'abbiamo utilizzato. Molto spesso arriva dall'inglese.
2: Sì, no, ma questo
0: è milanese.
2: È aziendalese.
0: È un tema.
2: Ma non è milanese, ormai penso che sia in tutto il paese. È come dire lato nostro, lato vostro.
0: Sì, ma secondo me c'è qualcosa di sottile, cattivo, e lo richiedo a voi tre.
3: Escludendo non si sa chi. Vai.
0: No, lo chiedo a tutti voi. Secondo me serve per addolcire il fatto che è un problema. È questo che mi
2: fotte
0: la mente.
2: Qualche fuffaguro avrà detto: non usiamo il termine problema che è negativo, usiamo il termine.
0: Capisci? Quindi alla riunione qualche dirigente 7 mesi fa, perché è nato un anno fa, sta cosa
2: no,
0: ha detto,
2: un po' di più,
0: due anni?
2: Sì, un po' di più.
0: Dice:
2: anno.
0: Ma che il problema è che i libri, no. E tutti hanno detto: no, problema.
3: Ma io la vedo più come un sinonimo di questione. Più
2: sì,
3: che
2: però
0: ma viene usato soprattutto come problema. Tu dici:
3: ma dici?
0: Cavolo, non si riescono a vendere più libri.
2: È un tema.
0: È un tema.
2: È un tema. È un
0: ti rispondono: è un tema. Che non è problema, non è negativo, perché è un problema.
2: Comunque è una bella macchina.
0: No, è un tema.
2: La lanciatema, secondo me.
0: Infatti, tu quando te l'ho scritto ieri,
2: mandato la lanciatema.
0: Ma si può parlare con uno così? Tu gli dici: ma questo termine tema che utilizzi, lui mi manda
3: la
2: lanciatema. C'era la tema Ferrari. Guardate la tema Ferrari.
0: La seconda cosa che non capisco, non volevo spostarci dal bacio.
2: Le digressioni, sai che io le amo.
0: Ma che cazzo c'hanno con Kaliningrad? Ma perché stiamo attaccando Kaliningrad?
2: Sono proprio due robe.
3: Sì. Cioè, ma c'è un volo pindarico senza precedenti.
0: No, ma io
3: non lo voglio dire.
0: Io durante la notte ho questi problemi.
2: Vogliamo parlare un po' della deriva dei continenti.
0: Ma perché la Russia sta dicendo: noi difenderemo Kaliningrad?
2: Dobbiamo chiamare un esperto. Sul tema ti sappiamo aiutare.
0: Vabbè, ma sono notizie, capito? Aprono i telegiornali così, io dico.
2: Sì, si parla tanto di questo tema.
0: Ma abbiamo deciso
2: di questo tema.
0: È un tema.
2: È un tema.
0: Questo
2: è un tema.
0: È un tema.
2: Questo è veramente un tema.
0: No, è una merda.
2: Questo è veramente un tema.
0: Va bene, ritorniamo ai baci.
2: Allora, abbiamo lasciato in sospeso la spiegazione del perché si dica il limone.
4: Esatto. Ce ne sono due. Allora, c'è un'origine lombarda e potrebbe derivare dall'antica abitudine dei fruttivendoli di vendere i limoni a coppie.
2: Quindi i limoni.
0: Sì, perché noi normalmente diciamo: mi dia due limoni, non tre.
4: Esatto.
0: Mi dia due limoni.
4: E lui ti bacia.
0: No, oppure venivano dati insieme alle vongole al prezzemolo una volta.
2: Addirittura?
0: Sì, credo.
2: Che poi
0: sta sì.
2: roba di comprare la frutta a pezzi è solo a Milano, perché io quando sono arrivato a Milano mi dà 4 fragole. A Napoli era
0: a pezzi,
4: un chilo,
3: ma non
4: sì,
3: esiste.
2: Dammi,
3: ma
2: dammi
3: ma
2: 2 chili di ciliegie. No. Qui è 2 mele, no, 3 limoni.
3: No.
0: A Roma avete la fetta di anguria e basta nel supermercato?
3: Sì, sì. Certo. Però io a Roma visto... non si chiede. Se tu chiedi 4 fragole, te menano. Cioè,
2: anche a Napoli, uguale. Ma secondo me ha ragione Comollo. È che qui costa così tanto che tipo gioielleria.
0: No, io credo che arrivi dal fatto che c'erano molti più singoli.
2: Nucleo, come si dice? Famiglie
0: unifamiliari, mononucleosi.
2: A proposito di baci. Va bene, invece, quindi o perché i limoni erano a coppie o perché?
4: Oppure, secondo un'altra ipotesi, il termine richiama il movimento rotatorio della mano quando si spreme un limone, paragonato al movimento della lingua durante un bacio alla francese.
0: Ho capito, ma perché non si chiama aranciata?
4: Vero, però forse l'arancia e il pompelmo sono troppo grandi.
0: Pompelmiamo.
4: E quindi c'è un movimento
2: secondo
4: troppo
2: me,
4: grande.
2: Pompelmo no. l'hanno eliminato per la vicinanza a un altro termine, che comunque è nella sfera affettiva, quindi capisco perché abbiano
0: il eliminato. Mandarino, okay.
2: Però in effetti il limone è anche il più aspro, quindi perché non l'arancia che è più dolce?
0: Perché in effetti
2: il limone è respingente.
3: Però forse
2: no?
3: magari è soltanto una questione, è un tema anche questo.
2: È un tema.
3: Magari è solo
0: io
3: una
0: gli ho chiesto di non usarlo, non usarlo di più.
2: Sai,
3: è una questione di armonia nella parola, capito? Limone piuttosto dammi un limone piuttosto che dammi un'aranciata.
2: Manola,
0: c'è qualcosa sotto.
2: Manola, fammi sognare, scusami, è un mio desiderio.
3: Dimmi.
2: È un tema, virgola, cucciolo.
0: Sei un coglione.
2: Una volta, fammi sognare.
3: Però quando meno se l'aspettano, adesso non è che posso.
2: Potresti dire, è un tema, cucciolo.
3: Allora, è un tema, cucciolo. Ma sai perché? Perché te lo spiego subito perché. Perché magari il termine dare un limone è più armonico rispetto alla frase dare un'aranciata. Cioè suona meglio, capito?
2: Sì, suona un po' meglio.
3: È un tema cucciolo,
2: Però forse siamo abituati anche per quello. Va bene, Luca scrive una cosa.
3: Ha un vaffa sulla punta della lingua,
2: il
3: Tony.
2: Day. Luca scrive una cosa bellissima, anche un po' commovente.
0: Verrai a Milano,
3: Hai voglia.
2: Buongiorno, Pupazzi e Manola. Che pure non è male, Pupazzi e Manola. La prima cosa che faccio ogni mattina appena apro gli occhi è baciare mia moglie e dirle che la amo. E poi aggiunge. Con o secondi fini. Qualche anno fa ha avuto un problema di salute, per cui ho avuto paura di perderla, quindi non mi stancherò mai di baciarla e ricordare quanto la amo. Beh, che bello.
0: Guarda, questa è una cosa veramente. Io appena ci alziamo, non quando ci svegliamo tutti e due, ci incontriamo in cucina, perché delle volte mi sveglio prima io, delle volte prima lei, ci diamo un bacio e poi ci diamo di nuovo un bacio, o due, tre, e un bacio, uno solo prima di uscire. Ma anch'io ho temuto. Una volta in autogrill lei è uscita.
3: Sta dicendo una cazzata.
1: Certo,
3: guarda,
2: devi anche precisarlo.
1: Devi anche
3: precisarlo.
0: Voi siete tutti dei coglioni.
3: Sì, certo.
0: Vi alleate contro di me. Se non ci fossi io in questo programma, non si riderebbe. Ero all'autogrill, lei è scesa. Mi prendi un caffè? Appena io.
2: Sei andato via.
0: Ho rischiato di perderlo.
2: Hai rischiato di perderlo.
5: Moriremo tutti, ma
3: non moriremo.
2: Grazie, J-Ax. Era perfetto.
0: Ma lei ha subito ritrovato l'auto.
1: Ecco.

0: posso andare in banca? Buongiorno, salve, dovrei pagare questi, cioè vorrei sapere poi dei fondi che ho acquistato. Venga come cucciolo, cioè,
1: ma quelli sono i rischi del mestiere.
2: Mi fai ma guarda che è un tema anche quello.
0: Mi fa il pieno pure tema. Adesso aggiungeteci anche
1: lato nostro.
2: Cos'era?
0: No, l'altra cosa che odio. Quant'altro
1: è anche un tema.
0: Sì, faccio il pieno?
2: Sapete
0: no,
2: cos'altro?
0: Mi faccio ritirare il cucciolo.
2: Cos'altro è un tema? Quello che ci scrive Damiano da Viareggio.
0: Qual è?
2: Che è una domanda lecita, posso dire. La domanda sorge spontanea. E allora perché si dice, si chiama Chinotto?
1: Ah, quell'altra cosa.
2: No, non lo sappiamo. E comunque non vogliamo sapere. Allora, lato mio, non voglio saperlo.
0: Per me il chinotto rimane il frutto che ho scoperto tardi esistesse, perché pensavo che fosse l'altro modo di bere scuro.
1: Ah, sì.
0: Ti ricordi quella voce lì che diceva l'altro modo di bere
1: cos'era,
0: scuro?
1: Cos'era, Ferrochina Bisleri?
0: No, era il chinotto San Pellegrino.
1: Ah, era proprio il chinotto?
0: C'era questo che diceva l'altro modo di bere scuro. Era come bravissimo.
1: Come dice Jared X, quello lì diceva l'altro modo di bere scuro. Sai che Jared X quando imita Tony nelle pubblicità dice che fa
0: Andatemi a comprare il KTM.
3: Comunque
0: con
3: Lidia, scusate, ha trovato la spiegazione.
4: Sì, ma aspetta, me la sto scrivendo.
0: E ho scoperto tardi che fosse un agrume che c'è in Sicilia, soprattutto in Sicilia e in Liguria. E io non lo sapevo, pensavo derivasse dalla china. Invece il chinotto è proprio una grume.
1: Però viene usato solo per fare la bevanda.
0: Non lo so.
1: Non ho mai visto, io forse non ho mai visto un chinotto.
0: Sì, sono più piccolini.
1: Cioè una volta, ma in un porno, per dire.
2: Allora, la spiegazione che Lidia dà è molto chiara
1: e comunque
2: non credo. Sentiamo. Che leggerla sarebbe veramente azzardato.
1: Lidia ha detto, non la dico, ve l'ho scritta.
4: Ve lo scrivo, poi
2: terribile,
4: fate voi.
2: Terribile.
1: La parola chinotto nasce come alterazione giocosa e coperta del termine dialettale buchinotto. Vabbè, ma che problema c'è?
0: Ma io non
1: l'ho
0: mai sentito.
4: Ha capito.
0: Io non ho mai sentito questo termine.
2: Mai?
0: Dialettale, ma di dove?
1: Boh. Cioè,
4: di Napoli, è un eufemismo napoletano.
0: Napoletano!
1: Scusa, non al vezzeggiativo, certo che l'hai sentito.
0: Non sì, al ma non in otto.
1: Più piccolo. Meno,
0: in otto?
1: Meno due.
0: È una gangbang.
1: O forse
2: ma forse
1: un'orgia.
2: Dice Roberto da Como, ma forse perché bisognava chinarsi, è da lì che parte il chinotto.
3: Veramente stiamo parlando di questo.
1: Posso dire che è una spiegazione brillantissima.
2: Guarda, ma come cazzo
0: è
2: certo.
0: La prima volta in 42
1: non
0: anni.
1: Non è sua.
2: Non è mia, lei,
0: ah, non è
1: ma secondo te è la sua.
0: Ritiro, in 42 anni non ha mai
2: ma
0: detto.
2: Ma guardami, ma ora che mi conosci, secondo te posso essere esperta di chinotto io? Abbi pazienza.
0: A parte il fatto che io non ti conosco, perché quando mi dicono cucciolo, io non conosco chi l'ha detto. Io dico sempre.
1: Comunque a proposito, stiamo come sempre fondendo i discorsi come se fossimo al bar. A proposito di brutte figure e di codici di ascoltatori e personaggi radiofonici che magari gli altri non conoscono, c'è quella famosa volta che io ero all'incrocio con un agente immobiliare, stavo andando a vedere una casa e uno si è fermato, ha aperto il finestrino e mi ha detto ciao pirata della strada,
0: e l'agente immobiliare è andato via.
1: Mi ha detto, perché le ha detto così? Eravamo sulle strisce, mi ha detto no, dico guardi, è un discorso molto lungo, ma noi andiamo a vedere la casa.
2: Questo vuol dire che è destinato ad essere cucciolo per tutte le persone.
0: Cosa c'entro io con quello che ha detto lui?
2: No, cioè volevo capire perché ne ha parlato.
1: La casa è andata un altro comunque.
0: Perché se uno ti dice una cosa del genere, due sole cose avrà pensato. Se tu non potevi spiegare.
1: Una vita nascosta.
0: Scusa, o ha una vita nascosta o veramente questo qua è via in giro in macchina veloce.
1: A fare danni, sì.
0: Ma ci sono un sacco di cose che noi sbagliamo, soprattutto i grandi, no? Gli anziani tirano fuori una parola senza sapere, il famoso spinotto, spinello.
1: Ah, quello è un altro tema.
0: Ricordo che un giorno
1: un altro tema.
0: E mio fratello disse a mio papà, mentre lo vedeva, vedeva che lui stava tentando di mettere in moto la macchina e quindi ci provava, quindi girava la chiave nella serratura della macchina. Tentava col motore del mio avvento a girare, non partiva, quindi lo rifaceva due o tre volte e lui gli disse papà quante chiavate devi dare per farla partire? E giustamente, cioè giri di chiave, e lui disse
1: ho fatto stupenda. La stessa cosa da bambino alla mia mamma e lei sbagliando mi ha detto non si dice,
0: e lui gli disse no, non si dice
1: quante chiavate,
0: e disse non si dice perché non io no. Infatti ero abbastanza grande perché pensai papà non dovevi l'ho solo pensato, rispondere così, perché lui si chiederà perché.
1: È certo, è peggio.
0: Dovevi
1: così.
0: Dire no, il giro di chiave si chiama
1: pedagogicamente,
0: giro di chiave.
1: Pedagogicamente sbagliato.
0: E tra poco Matteo Lancini ci potrà
1: che secondo
0: aiutare.
1: Me ha girato i tacchi e se ne è chiuso.
2: Io ho sempre parlato molto bene anche da piccola. Sì. Ho evitato certi discorsi per forza di cose, però ho sempre parlato molto per forza di cose, ho evitato certi discorsi. Non, ecco, però mio padre, ad esempio, che ha avuto sempre grandi difficoltà con certi termini, veniva indirizzato dai suoi colleghi un po' bastardi
0: a dire
2: un termine piuttosto che un altro, quindi faceva delle robe terribili.
0: Chi sono figli e buco no.
1: Comunque ragazzi, Paolo da Lodi ci invita tutti a berci un bel pompinello in Sardegna. Pare ci sia un liquore, e non si dice liquore, ma liquore, attenzione, che si chiama pompinello.
2: Sì, chissà perché.
1: Non lo so, lo ignoro. Sabato
0: perché deriva dal pompelmo, no?
2: Ma giusto.
1: Non lo so, ma ho paura di scoprirlo.
2: Vabbè.
1: Tu vai e facci sapere se lo.
3: Ve lo dico lunedì.
1: Andiamo a casa mia.
0: Ma come ride Lidia? Si vede che.
2: Magari è una definizione culturale quella che c'è.
1: Andiamo a casa mia ad aprire, ci facciamo un.
0: Guardate che casa?
2: Un bel pompinello.
1: Poi beviamo. Poi

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different. You're

0: piacere, ma con che piacere! Diciamo che a Radio 105 105 Friends, dopo Miley Cyrus, abbiamo Matteo Lancini. Cantano più o meno allo stesso modo.
1: Sono famosi più o meno allo stesso modo.
2: Caso, hanno, io non credo.
0: Hanno questa beltà. E...
1: sono belli allo stesso modo.
0: Allo stesso modo.
1: Sexy.
0: Io ho un'attrazione sessuale
1: per entrambi.
0: Matteo, quando mai ti hanno introdotto così?
1: Nessuno.
2: che meno male.
1: Allora, Matteo Lancini è uno dei massimi esperti di adolescenti, di crescita, di sviluppo, di social, di cose che dobbiamo fare e dobbiamo dire, cose che non dobbiamo fare e non dobbiamo dire, ed è anche uno che ha delle posizioni spesso particolari e che sono sempre un po' dalla
0: che
1: parte
0: che fa pensare,
1: che sono sempre dalla parte dei ragazzi. Questo mi piace. Non hai mai quell'atteggiamento di dito che punta, che indica, dice i giovani bisogna vietare, sei l'anti questa cosa qua.
3: Però ci tengo a dirlo, non nasce, perché è sempre così il rischio che uno psicoterapeuta sedotto dall'incontro con i giovani, nasce dal fatto che lavoriamo in un centro che considera i genitori i principali coterapeuti e lavora con gli insegnanti, quindi sono richieste che arrivano dagli insegnanti di aiutare i ragazzi. Molto spesso invece cerchiamo indicazioni per star meglio noi e non i nostri figli e studenti.
0: Matteo, ma bisogna essere un po' bambino, un po' ragazzo dentro per capire certe cose dei ragazzi?
3: No,
0: bisogna,
3: penso che bisogna avere...
0: Era.
3: No, io credo di no, anzi, perché purtroppo sia quando hai figli come li ho io, sia se pensi alla tua adolescenza, rischi di interpretare tutto e oggi succede in base a sé. Credo che il bello del lavoro che faccio io è sempre che è una grande curiosità e un interesse per chi è l'altro. La domanda che oggi non fa nessuno. Io sono contento che il mio lavoro sia questo. Ma tu chi sei? E poterlo ascoltare.
1: E poi è interessante che i tuoi libri vanno a comporre una specie di come posso dire, corpus, no? Qualcuno direbbe. Cioè ogni volta ti occupi di un aspetto in particolare. Stavolta il libro si intitola A volte ti amo, sottotitolo La rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni. Ti interrogo sul perché, detto proprio tagliato con l'accetta, i ragazzi hanno paura di intraprendere delle relazioni,
2: di
1: fidanzarsi.
0: Perché rovinarci così, Matteo?
1: Perché parlare di sua figlia in modo particolare?
0: Perché l'altro giorno ne parlavamo di lui. Vabbè, introduci e poi arriviamo noi, Manola, con le nostre domande su questa cosa.
3: Io credo che lo sdoganamento, diciamo, del sé, dell'individuo, delle libertà, io sono figlio dei primi movimenti femministi, sia qualche cosa di straordinario e che va ancora portato avanti. Mi sono accorto negli ultimi anni, a partire da questo, che però c'è un tema legato un po' alla solitudine in mezzo agli altri, che non lo dico solo io, lo dicono le organizzazioni mondiali e via dicendo. E allora in questo libro mi interrogo su come sono andato un po' al nucleo, no, della relazione tra me e te, tra l'io e la collettività, che è la coppia. Questo non è un problema solo dei giovani, cioè questo è un libro che parla di adolescenti e giovani adulti, ma riguarda cos'è stato il grande passaggio dall'amore romantico, in cui ci si sacrificava in nome della coppia, mia nonna e mio nonno, alla società narcisista, e cosa vuol dire oggi costruire una relazione nell'epoca delle geolocalizzazioni. Insomma, perché si arriva al love bombing, ghosting, gaslighting, situationship, che significato hanno oggi la geolocalizzazione delle password, e perché è così difficile modulare la relazione con l'altro. I ragazzi, non è che io sono critico in un modo o nell'altro, ma devono costruire una coppia nell'epoca del finché dura, e non è sempre semplice.
1: Certo, perché in generale, secondo me, stavi per dire qualcosa, ma
2: sì.
1: In realtà la precarietà è una cosa molto sentita oggi da ogni punto di vista. Cioè oggi quando io sento dire a un ragazzo, ma io che ne so che cosa succede tra 20 anni, qui è un casino, c'è l'AI, il global warming, le guerre,
0: cioè quello è il problema,
1: io mi vivo il momento, come faccio a pianificare, no? Io da padre di una bambina piccola dico, ma io devo pianificare, non posso pensare che dobbiamo vivere la giornata. Però loro, cioè, posso dire che un po' io capisco perché hanno questo atteggiamento.
3: Allora, come dicevo, noi ci raccontiamo da anni ed è vero che noi li abbiamo ascoltati troppo. Io ascolto i miei figli molto di più di quanto sia stato ascoltato io. Inutile che dica sempre mio padre, mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa. Immagina chi ascoltasse. Allora, il problema è che in questo ascolto però ci dimentichiamo quanto siamo cambiati noi, quanto anche gli adulti si sono modificati, che società hanno i ragazzi, le trasformazioni intervenute negli ultimi anni, tu parli dell'intelligenza artificiale,

0: affrontare la complessità, e oggi i ragazzi hanno molto bisogno dell'altro, però abbiamo creato anche una società dove gli abbiamo creato un problema, quasi che avere bisogno dell'altro sia qualcosa di cui ti devi spaventare o preoccupare.
1: O vergognare.
2: La mia domanda riguarderà soprattutto i social e internet, però prima Manola volevi intervenire.
3: Io in realtà, Matteo, ho la sensazione, no? Questo lo vedo anche con i miei nipoti che hanno, in realtà sono piccolini, sono di 9 e 6 anni. Ho la sensazione che ogni generazione tenda a minimizzare quella che l'ha preceduta, no? Io fino a qualche tempo fa tendevo anche a dire vabbè, ma quando avevo la vostra età io succedeva in un modo diverso. Ma poi, se avessero ragione invece loro, i giovani di oggi, nel modo di vivere queste relazioni, è vero che l'indipendenza spesso e volentieri dell'individuo è a prescindere dalla coppia, e questo è sbagliato perché si potrebbe anche raggiungere all'interno di una coppia. Io cerco di fare questo, ad esempio, all'interno della mia coppia, della mia relazione. Ma se avessero ragione loro, se questa poca importanza, ad esempio, che danno all'intimità, che può esserci o non esserci, poco importa, se questa indipendenza anche nello scegliere di avere un figlio al di fuori della relazione a due fosse un pro e non un contro.
0: Ma guarda,
3: se mi sono spiegata.
0: No, benissimo, a parte che è proprio vero, tutte le generazioni, se tu oggi incontri un giovane adulto e gli dici come sono gli adolescenti di oggi, ti dice usano troppo internet,
3: sì,
0: quindi
3: esatto,
0: è vero quello che dici tu.
3: Esatto.
0: Ma io assolutamente faccio questo, infatti spero sia chiaro, è proprio, sono talmente d'accordo con te, cioè io cerco tutte le volte, non è che hai ragione, cerco di capire le ragioni affettive, che è il mio mestiere, o evolutive delle nuove generazioni. Mm-hmm. E quindi qui do una lettura di questi aspetti, cioè il fatto di modulare la relazione con l'altro e mettersi alla giusta distanza oggi è una vicenda anche complicata, i ragazzi ne parlano, però parto da questo, i giovani adulti mi chiedono, ho capito, però io vorrei saldare il mio progetto individuale con l'amore e la coppia, e quindi proviamo a ragionare come fare.
2: Allora, okay. Dopo riprendiamo con quello che volevo chiederti, che si lega molto a quello che hai detto ora. Matteo Lancini,
1: a tra poco.

0: proprio una bella notizia che abbiamo convinto Matteo Lancini di rimanere un intervento in più con noi,
1: certo,
0: quindi
1: con un compenso un po' maggiorato,
0: lo cambiamo, gettoni d'oro. Quindi se volete anche voi, noi da casa, da studio, da dove siete, fare delle domande che riguardano i vostri
1: figli, ci sono già delle domande
0: a Matteo Lancini, fatelo pure al nostro numero, Lidia,
2: 342 41 15 105.
0: Matteo, ci siamo lasciati con io che volevo fare una domanda stupida, perché parte da una cosa da TikTok, dove vedevo un video di questa psicologa influencer molto giovane che a un certo punto è stata un po' spietata, e lo sarò anch'io, nel senso spietata intendo dire lo dice con termini bassi, quindi perdonaci. La colpa è dei social, la colpa è delle app, diceva, sto riassumendo in maniera proprio fredda, perché ognuno di noi, che sia uomo o donna, a un certo punto è iniziato a entrare nell'ottica di essere quello che propone, che si vede sui social, che grazie alle app ogni 6 e mezzo, ogni 7 pensa di essere diventato un 9 e ad aver diritto a un 10. Ognuno di noi vuole un industriale, ognuno di noi vuole un fidanzato alto, bello, hai tanto, una volta ci si accontentava di uno come noi, del paese, io sono un 6 e mezzo, spero in un 7, sto dicendo delle cose brutte,
1: che ha detto lei?
0: Sto dando un vuoto, sto dicendo quello che ha detto lei. Poi ci ho pensato e ho detto, è vero, mia figlia un po' fa così. Mia figlia non si accorge, non vuole uno come lei, non la sto reputando poco, e non la sto deprezzando, però non cerca un ragazzo come lei. Nel paese dove sta Losanna è pieno di ragazzi di cultura come lei, lei sta cercando quello che fa la finanza, quello di successo, e i ragazzi, d'altro canto, vogliono diventare tutti tronisti playboy che se le fanno tutte senza arrivare a niente, senza fidanzarsi. Ma non è un po' colpa anche di questo?
3: Ma guarda, su come internet, i social, i videogiochi abbiamo cambiato
0: fatto
3: il mondo,
0: diventare un altro livello.
3: Però stiamo molto attenti che la società individualista, cioè la società dell'aspirazione, la società del vietato il gioco del pallone, i disturbi alimentari in Italia arrivano ben prima non solo dell'arrivo dei social e dello smartphone,
0: quindi sono già da prima,
3: è un mix, cioè internet che sicuramente ha cambiato, dobbiamo vederlo all'interno di una società che aveva già visto venir meno la comunità educante, un sistema valoriale, cioè un certo tipo di preoccupazione genitoriale, individualismo e competizione era già nato nella società
0: Quindi erano già i genitori a tentare di non dare un valore reale ai figli, ma tentare di spingerli ad avere un valore maggiore.
1: Devi trovare il buon partito, si diceva una volta.
3: Senza dire la società ideale nasce con l'immagine, prima la foto, già la televisione, c'erano tanti studi, aveva cambiato che modelli proponi, no? Da un certo punto di vista è chiaro che il social hanno sdoganato completamente, potremmo dire, la sovraesposizione di sé, la possibilità di vedere le vite degli altri, questo. Però la comunicazione già televisiva, ad esempio, aveva allarmato molto gli adulti. Io tornavo da solo, lo dico sempre, non lontano da qua, dalle scuole elementari, dai 7 anni in poi, se ti veniva a prendere qualcuno a 8 anni eri uno sfigato pazzo.
4: È vero,
3: sfigato,
4: è vero,
3: uno
4: è
3: sforzo pazzo.
0: Beh, io
4: vero, verissimo,
0: a 6 anni non volevo che mia mamma, parliamo del 1967, okay, venisse a scuola a prendermi.
3: 68, ero già rovinato. La strage di Piazza Fontana, non mi dite che il mondo poi arrivato all'eroina fosse tranquillo. A 11 anni io ero in un cortile a combattere battaglie, giochi, e tua madre si affacciava e diceva sali, e tu dicevi no, sono dipendente dai giochi di cortile, la nuova malattia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A 11 anni o 12 anni tua madre ti guardava e diceva esci, è arrivata l'adolescenza, speriamo che tu torni. Io da non lontano di qua passavo intere giornate nel 77-78 fuori dal controllo
0: senza
3: degli adulti.
0: Sentire.
3: Allora attenzione, che continuare a dire che i social, io parlo dei giovani, sì, hanno cambiato, è vero, ma come gli adulti l'hanno diffuso, geolocalizzazione, password, registro elettronico, accompagniamo a scuola.
0: Però io vedo ragazze che tu dici che fanno che tirano fuori dei giudizi, dicono no, quello lì non va bene per me, mamma mia, ma guarda, quello lì è uno schifo, e tu guardi la ragazza e dici ma quello
1: è normale,
0: è un bel ragazzo,
1: è normale,
0: ma quello
1: normale.
0: Non ti guarderebbe neanche,
1: è
0: perché sei vista, però non si può più fare, più dire, più
3: c'è una sovradeterminazione,
0: è vero, sovradeterminazione
3: assoluto, questo credo sia il problema odierno, conta il sé al punto che molti cambiano idea lo stesso giorno 6-7 volte in base all'interesse personale.
1: Senti, è molto interessante la prospettiva che tu immagini nel tuo libro, cioè che probabilmente dobbiamo cominciare a pensare a un futuro dove la base della società, cioè la relazione sentimentale, il matrimonio, la famiglia, potrebbe non esistere più o esistere di meno.
3: La mia è una difesa, devo dire, della coppia. Allora, io parlo di queste due cose. Chiamo, allora, a proposito, noi abbiamo invaso la mente delle nuove generazioni di due problemi. Noi gli diciamo, attenti, siete dipendenti da internet e dipendenti affettivamente.
0: Sì.
3: E io parto da questo punto. La dipendenza da internet oggi, sfido chiunque a dire di no, scientificamente non esiste. Non la puoi più misurare perché la società è un life e abbia smesso di fare ricerche anni fa. La dipendenza affettiva è una condizione dell'essere umano. Qua noi tutti siamo dipendenti affettivamente, siamo nati. Se l'adulto, la mamma in particolare, o il caregiver, come si dice nel campo, non sospende la propria vita per saturare questa dipendenza affettiva, noi moriamo. Allora, io credo che questa società, che noi dicevamo doveva introdurre il terzo, la figura, il rapporto simbolico col padre, si è dimenticata delle funzioni, non dico della mamma, che le mamme sono presenti, la funzione materna, cioè i bisogni che abbiamo. E noi dobbiamo tornare a riconoscere cosa vuol dire riconoscere che abbiamo un bisogno. Non ci piace chiamarla dipendenza affettiva, interdipendenza affettiva, perché noi abbiamo un bisogno dell'altro. Questo vuol dire che devi assecondare rapporti che diventano malati? Assolutamente no. Ma attenzione che non puoi parlare di dipendenza affettiva come la malattia dell'umanità.
2: Che non è limitante rispetto all'indipendenza individuale. Cioè, l'errore, secondo me, il nodo è questo. Non si decide di instaurare una relazione seria perché perdo di autorità, di indipendenza, di individualità. In realtà una cosa non esclude l'altra.
3: Infatti io parlo, dovendo proprio rispondere più che altro a molte richieste dei giovani adulti, perché a me scrivono anche, no? Oltre a, diciamo, ai ragazzi che seguiamo, che dicono, ho capito, ma come le mettiamo assieme queste cose? Io penso che dovremmo ispirarci a quella che io chiamo, ovviamente poi la coppia è una cosa particolare, ognuno la fa al proprio modo, ma a quella che chiamo un'amicizia amorosa. Quando tu parli di amicizia, molto spesso evochi delle cose che sembrano meno passionali e meno intense dell'amore. Ma l'amore è una parola che ha mille significati. L'amicizia, che porta con sé il valore dello spazio transizionale della crescita, della solidarietà, ma della crescita assieme. Pensate solo che io, ad esempio, i miei amici del liceo sono le persone che ho scelto e che frequento da più tempo.
2: Che bello, quindi, una grande fortuna però, eh?
3: Sì, però sono, perché i genitori, gli insegnanti e i figli non li scegli, te li trovi,
2: no, certo.
3: Mentre quelli che scegli. Allora io credo che dovremmo valutare questo, una democrazia affettiva, uno spazio transizionale dove però molto spesso noi neghiamo anche il dolore e il bisogno dell'altro.
0: Ma bisogna anche essere generosi in un rapporto, devi, se no la maggior parte dei ragazzi che conosco io, amici di mia figlia, non ci stanno a dare un secondo in più della loro vita, qualcosa in più all'altra. Per questo hanno un rapporto mordi e fuggi.
3: Noi dobbiamo trasformare quello che in passato, e ci mancherebbe, è stata l'abolizione del sacrificio, che ovviamente poi ricordava soprattutto il sacrificio della donna in nome della coniugata.
0: Certo,
3: però
0: sì,
3: non,
0: sì,
3: non negare la negoziazione. Io non conosco nessun modo di costruire un rapporto di coppia se non negoziando tra i tuoi bisogni.
1: Però cos'è una cosa, e poi davvero se puoi rimanere facciamo, mettiamo la pubblicità. Beh, io, su questa faccenda dell'altro, che è una cosa che a me interessa sempre molto, no? È una cosa che vado ripetendo anch'io nel mio piccolo, diciamo. E io credo che però gli adulti siano peggio dei giovani nel voler stare da soli. Io non sento che persone che dicono, io a me mi sono rotto le palle della gente, io voglio stare da solo.
0: Vabbè, però hanno avuto un
1: pregresso,
0: hanno avuto qualcosa prima, però
1: sì, però,
2: secondo
1: me siamo peggio noi in questa ricerca di solitudine.
0: Ma mi accorgo che loro non si pongono il problema, non c'è, basta, forse mi sbaglio,
1: però i ragazzi stanno più insieme tra di loro di quanto, cioè io ripeto, non sento che adulti dire
2: io
1: sono bene solo in montagna.
0: Ci fermiamo qui,
1: boschi.
0: Poi facciamo delle domande, forse Matteo,
3: poi
0: forse parliamo anche del tuo libro, ecco. Forse poi ne parleremo.
1: A volte ti amo, perché qualcuno dice, come si intitola? A volte ti amo, Cortina Editore.
3: No, Einaudi, mi raccomando, Einaudi.
1: Ho fatto una gaffa.
3: Anche... no.
4: Tra poco ritorna 105 Friends. 105 Friends.
5: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it. Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: pensare veramente che noi, cioè, qualsiasi cosa si muovesse, noi tentavamo di colpirla.
1: Oh, come?
0: Come in un videogame. Guarda, se mi chiedono, ma tu da ragazzo com'eri? E io,
2: chi sono?
0: Io avevo talmente le maglie strette della rete che ogni pisciolino piccolo poteva fermarsi.
3: No, eravamo i peggiori, eravamo i peggiori.
0: Erano veramente brutti.
3: Vabbè. È venuto a trovarci Matteo Lancini, che abbiamo con la forza trattenuto nei nostri studi, perché lui ha 7 convegni e 18 presentazioni, ma sarà con noi.
0: Sta perdendo un sacco di soldi.
3: Allora, ce l'ha lasciati con me, che dicevo.
0: È venuto perché? Perché ha un libro,
3: a volte ti amo. E in Audi.
0: Sì, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni.
3: E tu a un certo punto prima ti riferivi al fatto che abbiamo meno bisogno dell'altro, cioè ci ammettiamo meno o ci convinciamo di non averne bisogno. Io ho provato a dire che secondo me, visto che i giovani sono sempre colpevoli di tutti, di tutto, noi adulti siamo pure peggio, che vogliamo sempre stare da soli. Ripeto, io non ho che amici che dicono io voglio stare, voglio abitare sul cocuzzolo di una da, voglio star da solo. No, e quindi come ne usciamo da questa?
4: Ma
3: da
4: ti questo... do un dato su quello che dici, che non dipende solo dai giovani, ma per dire che società. L'Istat, il Censis, non mi ricordo chi di due, hanno dato la nuova categoria, si chiama la famiglia unipersonale. Cioè è una categoria
3: unipersonale, sembra una polizza assicurativa.
4: Cioè vuol dire le famiglie composte da una persona. Sapete quante sono a Milano?
3: Dove tantissime, siamo? Immagino.
4: Più della metà. Vuol dire che Milano ha più famiglie composte da una persona. Bologna, me l'ha detto l'assessore l'altro giorno, 54%.
1: Mamma mia.
4: Questo è un tema di grandi cambiamenti che riguardano l'economia, la società. Io lo affronto.
3: Ma pensa come si sfregano le mani le piattaforme.
0: Io sto per dividere casa mia in 4 mini appartamenti.
4: Io vi dico, un ragazzo molto simpatico che seguo da tempo mi ha detto un giorno, Lancini, l'ho sentita, le sue cose, è vero, la coppia non esisterà più per molti, ma io la coppia la farò. E gli ho detto, perché sei così determinato? E se no il mutuo con chi lo paghi? E poi abbiamo aggiunto due cuori, una caparra.
0: Una caparra,
3: bello,
0: certo.
3: Bello, due cuori,
0: Lidia,
3: una caparra.
0: Vuoi portare tu qualche domanda degli ascoltatori?
5: Allora, sì, sono madre di due gemelle di 13 anni. Non ho ancora dato il telefono. Confido nelle mie ragazze e spero di crescerle imparando a guardare le persone negli occhi e sentire dei sentimenti veri e non virtuali. Faccio bene?
3: Forse non è proprio l'esperto adatto a cui
4: fare. Ma fa benissimo. L'importante è, come al solito, non pensare che la relazione autentica si costruisce basta togliere i cellulari, anche perché prima o poi chi oggi affronta il tema delle, diciamo, dipendenze da sostanza, droghe, alcol, tabacco, come le dipendenze comportamentali o internet, non tiene conto di una dato, al di là degli stessi aree che funzionano cerebrali, che in internet queste generazioni dovranno muoversi. Se io trattassi i miei studenti all'università come vengono trattati a scuola fino a 3 mesi prima, sarei cacciato io dall'università. Cioè dobbiamo aiutarli a vivere qua dentro. Ora il problema, noi continuiamo a pensare che la relazione autentica è quella reale e non è quella in internet. Bellissimo, dipende che adulto hai davanti, chi incontri, se hai qualcuno che ti chiede chi sei. Se no torniamo a un individualismo che a volte diciamo che è in internet e che ahimè è anche nella
3: vita reale, certo.
0: Lidia.
5: Allora, c'è più una testimonianza. Vi sto ascoltando, 39 anni e mi trovo proprio incastrato in questo mio periodo di vita. E tante volte le mille dinamiche delle diverse situazioni mi portano a sentirmi stanco nelle relazioni e nel cercare una persona che sia al mio fianco. Preferirei tante volte pensieri più diretti e meno complicazioni e prassi psicorelazionali. Non so se ci siano colpe o è solo cambiamento, ma è stancante, tanto da preferire di stare con se stessi.
1: Aia.
4: Certo, quando l'altro costituisce una fatica e non una risorsa, ed è uno dei temi dell'individualismo, è proprio questo.
3: È più, cioè, femminile questa cosa, sento più ragazze dire così, nella mia bolla.
0: Ma magari sì, quelle lo dicono.
4: È un problema anche dei maschi, teniamo conto che i maschi oggi crescono molto più per evitamento, al di là di certi fatti di cronaca, pensate al ritiro sociale, no?
0: Sì, sì, sì.
4: E alla chiusura. Io credo che quello che dice è vero, cioè, però voglio essere chiaro, non è che è una, tra virgolette, uso un termine, pippa psicologica, è un problema però che il bisogno che abbiamo dell'altro è qualcosa di importante, va riconosciuto. Quindi il mio consiglio, se posso darlo, è cerca anche una persona con cui senti di avere una relazione autentica. Però una relazione autentica devi trovare uno che ti chiede chi sei.
3: Robert,
4: oggi è una domanda che non fa più nessuno.
3: Roberti, va via, tu che femma, ricordi? Ma...
0: Matteo, leggo di un ascoltatore, perché non vieni dai friends una volta ogni 15 giorni a fare un intervento?
3: Come mai leggi, ma sembra che sia un tuo pensiero? Perché hai fatto una esitazione.
1: No, l'ho letto anch'io. Veramente, l'ho letto anch'io.
0: Rileggilo.
1: Matteo, mi chiedevo perché non venire.
3: Ma non sono le stesse parole.
1: Non sono le stesse. Vabbè, ho fatto il riassunto.
4: Perché non mi invitano? Figuratevi, non ho social, non ballo tutti i giorni sui social. Fare, se non mi invitate voi, nessuno sa neanche che ho scritto un libro.
1: Perché poi uno ha un sacco di domande.
0: Che università insegni, Matteo?
4: da 25 anni, da tantissimi anni in Bicocca e da 6-7 anni anche in Cattolica. Bicocca è Cattolica. Uno nella, diciamo, dipartimento di psicologia e una in Cattolica Scienze della Formazione.
3: Quindi capisci come fa?
0: Quindi sei, ma come fa? Quindi sei uno tosto.
3: Sei bravo.
1: Non è uno improvvisato.
3: Scusa,
1: eh,
3: ma come fa a venire da noi? Due cattedre, ok? Sì. I libri, le presentazioni, Minotauro.
4: Segnamenti sono il secondo semestre. Il Minotauro è qui vicino, abito qua vicino. Okay. Più comodo di così non c'è niente.
0: Allora fai così. Tu quando c'hai un quarto d'ora libero, passi i bussi, citofoni.
3: Senti Matteo, prima tu dicevi, rispetto a un altro dei temi del tuo libro, cioè un po' la fine del sesso, tagliando con l'accetto, o comunque la minore importanza che diamo al sesso. Tu dicevi una cosa bellissima prima, e non voglio ripetere io perché te la rovino. Tu dicevi, uno non vuole più compenetrare il corpo o penetrare il corpo, ma vuole essere visto.
4: Certo, la società dell'immagine è nata con la fotografia, la televisione, la società meno sessuofobica. Io ho una formazione psicoanalitica, Freud nasce tutto, no? Però siamo a Vienna nel 1800, fine 800.
3: E inoltre si faceva di coca, lo sanno tutti.
4: Ecco, la sessualità cambia, perde rilevanza. Oggi tutti i dati ci dicono che il sesso, c'è una recessione sessuale dei giovani, cioè non si fa sesso, molto meno comunque rispetto al passato, invece conta molto di più. E a proposito di quello che dicevamo, dell'essere nella mente, visto,
3: l'essere pensati,
4: visti. Non do mai la colpa a nessuno, ma non limitiamo ai social. Ricordiamoci che queste sono generazioni che i primi 13 anni di vita, ogni volta che hanno aperto gli occhi, hanno trovato genitori, nonni, insegnanti alla recita che ti riprendevano, anche se facevi il fiocco di neve, il tulipano o
3: mia
4: il
3: vento. Figlia ha 5 anni, mi dice già: sposta sto telefono, mi dice.
0: Ma certo. Chi deve leggere, questo libro, Matteo? Chi può leggere questo libro? Chi trova?
4: Qualsiasi adulto, non solo che abbia figli, educatore, psicologi, anche dei giovani adulti, sì, perché è un libro che si apre, direi gli adulti in generale, perché rispetto agli altri che erano, diciamo, solo rivolti più a genitori, educatori e chi incontra i ragazzi, è un tema che comunque riguarda prevalentemente i figli e altre cose che riguardano i figli, gli studenti e comunque il modo di amare. C'è tutto il tema, secondo me molto importante, delle geolocalizzazioni e di che cos'è oggi questo tema che noi chiamiamo cura. Ripeto che per me questo è importantissimo. Quando noi monitoriamo e geolocalizziamo i figli e usiamo il registro elettronico, e poi chiamiamo possesso quando lo fanno tra di loro amici o coppie. Bisogna stare attenti,
0: però se lo facciamo noi,
4: tra cura e controllo oggi la soglia è complicata.
3: Senti, ho una richiesta, ti devo chiedere una cosa. Puoi non andare in pensione per almeno la prossima dozzina d'anni?
1: Perché ti manderò,
3: perché
1: ti serve bisogno, per
3: la manderò piccola, mia figlia. Non andare in pensione.
0: Ma devi andarci tu, no? Abbiamo terminato.
3: A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni.
0: Abbiamo terminato e ci dispiace. Grazie Matteo.
4: Grazie a voi.
1: Matteo,
4: a volte vi amo.
3: Noi sempre.
0: Torna a trovarci.
1: Noi costantemente.
3: A presto.
2: Radio 105. Proud to be different.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105. 105.

0: Tu scherzi, tu scherzi, amico di 105. Tu scherzi a chiamarlo Audrey Hepburn. Ma io l'altro giorno, Trick, mi sono visto
1: un pezzetto di
0: Coalizione da
1: Coalizione
0: Tiffany.
1: Da Tiffany. Ti ricordi che lo diceva? No. Guzzanti, quando faceva uno dei suoi personaggi. Cioè, questo film, Coalizione da Tiffany.
0: No, non me lo ricordo.
1: Chi imitava? Che bravo.
0: Guarda, ha paura che io chiedo.
2: Sì, chieda. Sto aspettando, vai.
0: Che tempo c'è a Roma?
2: Allora, questa domanda ha una risposta molto semplice,
0: sì.
2: Perché al solito, sì. E sottolineo al solito,
0: cucciolo.
2: Cielo in HD, cucciolo, ed è
0: sì.
2: Un tema,
0: sì.
2: E gran sole.
0: Ed è un tema.
1: Quant'altro?
0: Vi faccio notare, primo, che lui ha usato tema.
2: Beh, ma lui l'ha usato nel
1: modo giusto.
0: Nel modo giusto.
1: Lui l'ha usato nel modo giusto.
0: Lui ha detto, il tema è che quando ha dovuto usare problema, quando ha detto soggetto, ha usato... Non ho usato sempre tema. Seconda cosa, Colazione da Tiffany, che sicuramente Manolo avrà visto. Che bello quel film, quando lei abbandona Gatto Senza Nome e poi ritorna a prenderlo. A noi donne piace tanto.
1: E quando canta e suona,
2: a noi donne.
0: È la colonna sonora di, come si chiama lui? Nome italiano, ma non lo è. Di
1: Harry Mancini. Credo l'abbia scritta Harry Mancini.
0: Sì, Harry Mancini.
1: Moon River.
0: Quello del
1: Is that correct?
2: Yes.
0: Sì.
1: Comunque noi
0: quello
1: siamo qui
0: del gatto della pantera
2: ma
0: rosa.
2: Ma dove?
0: Harry Mancini.
1: Noi siamo qui a ridere e scherzare.
0: Ma
1: è un gancio che voglio, cioè, forzare questo gancio per arrivare a dire una roba che l'altra sera mi ha fatto sentire molto orgoglio. Noi siamo qua a ridere e scherzare, ma venerdì giochiamo con la Francia a calcio. Giochiamo con la Francia a calcio.
0: Perché vado a vedere la partita. Se volete faccio un commento.
1: Vai al Parco di
0: Francia.
1: Credo sia in Francia. Comunque,
2: però
1: cosa...
2: non ho capito il gancio.
1: Il gancio è questo. L'altra sera ero sul divano. Riuscite a capire quanto io potessi essere orgoglioso del fatto che su 11 calciatori della nazionale italiana, 3 erano di Castellammare di Stabia?
0: No.
1: Ma non è una cosa clamorosa?
2: È un dettaglio clamoroso.
1: Ragazzi, fa 60.000 abitanti, eh? Cioè, 3 su 11 erano del mio paese, Donnarumma e i due fratelli Esposito. 3 undicesimi della squadra nazionale di calcio arrivano dal mio paese.
2: E ma com'è andata la partita?
0: Ma stai denunciando un magna magna?
1: No, no, che sono bravissimi. Abbiamo vinto 4-1 con la Turchia, abbiamo giocato benissimo. Abbiamo fatto una delle migliori partite, e non lo voglio dire, voglio
2: però
1: dirlo.
2: Però ci voleva poco,
1: sussurra.
2: Posso dire.
1: No, la Turchia
2: una
1: non
2: delle
1: è...
2: migliori partite, perché comunque quelle prima sono state disastrose.
1: Sì,
2: le nostre.
1: Però la Turchia non è una squadra scarsa, mancavano alcuni.
2: Anzi.
1: Però 3 su 11 del mio paese, questo voleva arrivare a dire. Basta.
0: Cioè, i turchi non è che siano grandi atleti, non dico la sigaretta in bocca.
1: Durante la partita,
0: fumano come turchi.
2: Mamma di turchi,
0: ha voglia, voglia.
3: Comunque, sono sul pezzo,
0: Cioè?
3: È arrivato. Ha messo 6 ore per aprirsi.
0: Ah, questa è? Ma questa è veramente lei che canta?
3: Sì, è dal film.
4: Preso dal film.
0: Ma sapete una cosa strana di quel film? A parte che è in bianco e nero, giusto?
3: No, no,
2: colori. No, no, colori.
0: No. Colori? Pare in bianco e nero, allora sono colori sbiaditi, sì. È che la prima volta l'ho visto in bianco e nero, ma adesso è colori. Lui si chiama, che non ha fatto solo quel film lì.
1: Sì, sì, è vero.
0: Bello, bello, in modo assurdo, bamboccio, ma ha fatto solo quel film e basta.
2: Ed è rimasto alla storia così.
0: Era troppo bello, secondo me, ma all'epoca per fargli fare un altro film.
2: Audrey Hepburn era sposata con un italiano, giusto? Ha avuto un figlio, perché ho visto l'intervista del figlio di Audrey Hepburn, che parlava perfettamente italiano e ha un nome italiano.
0: Sai che non lo so, nel film...
2: Credo di sì. No, in film... generale nella vita. In generale
0: perché nel
2: nella
0: film
2: vita,
0: è una cosa strana che lei, bellissima, giovane, così... Poi viene raggiunta da un signore.
1: Lui è George Peppard. George Peppard. Che ha fatto anche un telefilm famoso qualche anno dopo. Credo di sì.
0: Viene raggiunto da un signore che la chiama Lula, dicendo che lei ha dei figli. Quindi lei sarebbe veramente Elena che scappa. Elena di Troia che scappa e va a fare un'altra vita. Ma ha un marito e due figli, che tu la guardi nel film. È una ragazza giovanissima, dice, ma come
1: è un personaggio complesso,
0: molto strano, eh.
1: Comunque era nell'A-Team George Peppard.
2: Sì,
0: il colonnello. Ma certo, sì, ma anche tu porta di una troia. Ci vediamo in colazione da Tiffany a 25 anni e poi ti ritroviamo a 58, colonnello.
1: Conferma quello che dicevi.
0: No, non lo riconosciamo.
1: Che in mezzo non è che non ha fatto film, non ha fatto delle cose. Beh, ha fatto poca roba e quindi te lo sei ritrovato.
0: Quindi ce lo siamo persi.
1: Proprio così.
2: È molto bello anche da colonnello Hannibal, bell'uomo, affascinante.
0: Sì, io a me piaceva Sberla, però.
2: Vabbè, certo. Guarda, lo vedevo anch'io quel telefilm.
0: Oppure Mr. T.
2: Anche Mr. T. Un po' matto.
0: Guarda no, chi non ha mai visto questa serie.
1: No, Mr. T lo conosco, ma avevo anche il pupazzo di Mr. T, ma scherzo.
2: Sì, anche Marzo, che era bello.
1: Sì, l'ho visto. Certo che l'ho visto. Sì, perché non avrei dovuto? Io non guardo i cartoni animati. È lì che sono scarso. Io sono scarso su tutto il mondo Walt Disney, che sto recuperando come... No, i team lo guardavo. Non era il mio preferito, ma lo guardavo. Sì, ma anche come si chiama? Baywatch.
2: Ah, beh, Baywatch,
4: la signora in giallo.
0: Ma Baywatch, cioè, parliamo. Baywatch col volume alzato o senza il volume?
2: Ma senza il volume.
1: Neanche sapevo ci fossero i dialoghi.
4: Derrick.
2: Cioè.
4: Pettore Derrick, Tenente Colombo.
2: Senti,
4: Ellery Queen.
0: Veramente col

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: cioè, vedi, queste trombe fanno subito Messico,
1: mariacismo, mariacismo.
2: Però vedi, la radio qui ha una funzione proprio, come posso dire, divulgativa, perché chi si ricordava, sì, dico, avevate rimosso sto pezzo, io stesso l'avevo rimosso. OMC, How Bizarre, 1995, un pezzo di un gruppo che poi ha aperto un chiosco che vende
3: un ciringhito,
2: che vende, come si chiama?
0: No, no, un chiosco che è un'edicola,
2: vende chinotti, lime.
0: Senti, volevo dire una cosa, c'è un'ascoltatrice che dice, è un po' riduttivo dire che ha fatto solo A-Team e colazione da Tiffany, Pepper, però io sto guardando, non, cioè, non è che,
2: ma io l'ho detto, non è che non ha fatto film nell'immaginario,
0: teatro,
3: magari non famosi in Italia, mi viene da dire, magari per... qualcosa di local.
2: Ma per noi la sensazione è un po' che abbia fatto il botto con colazione da Tiffany e poi ce lo siamo un po' ritrovato nelle team. Però oggi studio, Simona, e se è come dici tu, domani ti citiamo.
0: No, sto guardando i film che ha fatto. E non è che ha fatto proprio delle cose incredibili.
3: Tutto mentre il figlio italiano di cui vi parlavo si chiama Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn.
2: Okay.
0: E la figlia di Peppard si chiama Laura Peppard.
1: Spesso le figlie
4: stesso cognome.
2: Spesso succede che abbiano.
0: Grazie Lidia, è stato bello. Buona giornata a te, buona giornata a Comolli. Grazie
4: di essere stato
0: con noi.
4: Domani.
0: Rossi, salutami Manola. Perché io non
2: ciao Manola, ti saluta Tony.
3: Sì, ciao Cucciolo, lo rifacciamo domani? Ti va?
0: E grazie a Peppard, ciao Ross.
2: Ciao Tony.
3: Ciao Ross, ciao amici.
2: Ti lasciamo con Take Away.

0: And now it's showtime! Music and
1: cars. Buongiorno, buongiornissimo, mercoledì 30?
2: È il 30 settembre.
3: Vabbè, che grazie al cielo è finito.
1: 30 giorni a settembre. Sì, giusto.
2: Sì.
1: E devo sempre canticchiare. No, con no. Aprile, giugno e settembre. Quindi, ok, quindi domani è ottobre.
2: Ottobre, domani è ottobre.
1: Applauso a ottobre.
2: Beh, questo ti fa capire che non segui il mio Instagram attentamente.
1: Perché?
2: Perché che oggi ho pubblicato una foto, sì, in cui proprio come caption ho scritto:
1: il mio settembre
2: è durato 112 anni, meno male che sei arrivato alla fine, caro settembre.
1: Settembre e gennaio sono quelli che si percepiscono più lunghi, perché sono, sì, le, guarda caso, le due ripartenze dell'anno dopo i periodi di svacchi, no?
2: Quindi, esatto.
1: Non so, il percepito è così, è più lento.
2: Però è stato un bel settembre, cioè devo dire che dal punto di vista meteorologico abbiamo avuto delle giornate incredibili.
1: Vero.
2: Quindi è stato bello anche uscire, mi sono ammalato 5-6 volte.
1: Belle le proprio zanzare.
2: Beh,
1: fino a...
2: Esatto.
1: Anche ieri sera ne ho uccise 74 in camera. Bene, bene, un bel... bello il cambiamento climatico, bello,
2: comunque,
1: bello tutto. E salutiamo il nostro... Sì.
2: No, che mi fa impazzire, perché evidentemente gli insetti ti hanno scelto.
1: No, ma io vorrei cavallette... vedere lo grilli. Gnocco che ho sulla gamba. Ma io te lo farei toccare. Guarda quanto è gonfio e duro. Guarda. Hai sentito che roba?
2: Ma è una montagnetta.
1: È una palla da golf.
2: È una palla, incredibile.
1: Vabbè.
2: E le cavallette, le zanzare, tutto in casa.
1: Lascia
2: c'hai
1: stare,
2: tutto. Va bene così. Ok.
1: Va bene. Benvenuto a questo meraviglioso team affiatato, di cui si compone 105 Music and Cars. Benvenuto Antonio Pivati.
4: Ciao, buongiorno. Qui con me,
1: sì,
4: la vera cliente misteriosa.
1: Ah,
2: eccola.
1: È tornata dai suoi giri di ricognizione.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Eccola.
5: Buongiorno. Troppe pause ieri, ho notato questa cosa. Troppi caffè.
1: In che senso?
2: Da chi?
5: I dipendenti non si sono comportati benissimo.
2: Ma i dipendenti di chi? Dove sei stata?
1: Si può citare il supermercato? No, ovviamente.
2: Ma era un supermercato o era un'azienda?
4: Sì, una catena di supermercati.
2: Catena, okay, gigante, okay.
5: Un posto enorme.
1: Ma è un supermercato proprio di Milano?
4: E vabbè, ma troppi dettagli.
2: Secondo me zona Nova.
4: Sì, esatto.
2: Nova Milanese, Nova Beach. Comunque, dove vive la zia.
1: Senti, ridente, quindi tu sei tornata con tutto il report dei tuoi studi da cliente misteriosa dei supermercati.
5: Sì, stamattina ho contattato i piani alti e ho spiegato tutto e tanta gente mi sa che verrà fatta fuori.
1: Gli HR, tutti salteranno delle teste.
2: Mamma,
1: insomma,
2: mia
1: zia.
2: Zia,
1: va bene, va bene.
2: Sai che non ti ci vedo però così cattiva in realtà. Cioè poi alla fine,
1: ma
2: sì,
1: tu ti travesti per fare i tuoi giri di ricognizione nei supermercati?
2: Non ho capito. Non ho capito.
1: Ti travesti? Cioè,
4: sì,
1: barba
5: sì,
1: baffi,
5: vestita da Spider-Man.
1: Occhiali da Spider-Man, per non dare nell'occhio, va bene.
4: Ma c'è di peggio,
1: Davvero, Pivaz? Non credo. Allora,
6: 105 Music and Cars presenta
2: oggi così
6: la disgrazia.
1: Cos'è?
6: Del giorno.
2: Attenzione.
1: Cosa è successo?
2: Non lo sappiamo, non lo so. Guarda che sono all'oscuro anch'io.
1: Che paura.
5: Buongiorno a tutti, è successa una cosa molto grave.
1: Oh no, cosa è successo?
5: Allora Lodo, tu non sai, non conosci i miei trascorsi riguardanti i denti. Non sai niente della mia...
1: No, credo di no.
2: Non so nemmeno se li voglia sapere tutti.
1: È una storia interessante.
5: Ogni tanto mi partivano denti, ogni tanto mi si rompevano.
1: Che bello.
5: Ok.
2: Sì, sì, ieri una sera... piorrea devastante. Uno schifo.
5: Ieri sera è successa una cosa clamorosa.
2: Clamorosa.
1: Ma mi devo sedere, aspetta, mi siedo.
2: Dai, siediti.
1: È forte?
5: È abbastanza.
2: Siediti e gratta il ponfo della zanzara, che comunque fa molto momento.
1: Che fa tanti stress.
2: Sì, sì.
5: Per me che amo il prosecco è successa una cosa tremenda.
1: Uff.
5: Praticamente mi stavo bevendo il mio bel prosecchino.
2: Sì, sì.

0: Voglio solo dirvi una cosa: ha speso 1,5 milioni di euro la zia per rifarsi i denti. Il bicchiere non si è rotto, il dente sì. Ma che cacchio di denti hai?
1: Ma era un dente mio. Però oggi, stamattina ho contattato il mio dentista. Sì. Mi ha detto che solamente un po' di
2: calcestruzzo si recupera, no?
1: Un po' di dentina che è saltata.
0: Un po' di dentina, un po' di dentina.
1: Si vede, eh?
0: Tra l'altro, quando lei chiama il dentista gli si mettono gli occhi a forma di dollaro e inizia con la cassa.
2: Le facce della zia che girano.
0: Esatto, va bene, grazie.
2: Zia, ci dispiace per questo inconveniente, anche perché il momento dell'aperitivo dovrebbe essere un momento così di spensieratezza. Invece si è trasformato in un incubo.
1: Ora l'incubo del calice, lo sai? Mi prende malissimo.
0: Scusate, io vorrei vedere anche un'altra cosa.
2: Cosa abbiamo?
0: Un controllino alla pressione, zia.
1: No, in realtà c'ho questo coso, c'ho un caldo della Madonna.
0: No, infatti sei viola. Vabbè, tutto a posto, bene.
2: Ma che ansia che mi fate venire, 112, Madonna.
0: Bene. Salutiamo la Pinna, comunque, che ha pubblicato un altro post bellissimo, con un sacco di foto meravigliose delle sue ultime vacanze.
2: La Pinna?
0: Sì, la
2: ma
0: Pinnetta.
2: Sai che non penso neanche di seguirla adesso male, devo recuperare.
0: Devi recuperare. Subito.
2: Non l'ho vista queste foto. Vabbè. Oh. Allora, arriviamo a noi.
0: Sì, anche perché sono metà di mille i santi oggi.
2: Sì, metà di mille veramente.
0: Ok.
2: Allora, dai, il tipico nome da dinosauro.
0: Beh. No, dai.
3: Ha detto Rex.
2: Dai, dai, nei cartoni animati dinosauro si chiama
0: Dino, bravo.
2: Dino, ok.
0: Ok.
2: Poi.
0: Poi, famoso cantante, però devi immaginare il nome al femminile di quello che fa rumore al femminile.
3: Diodata.
0: Ok.
2: Bravo, bravo.
0: Poi.
2: C'è un teatro molto carino a Milano, che è forse il più piccolo di Milano, proprio dietro al Duomo, comunque zona super centrale. Piccolissimo, carinissimo, un gioiellino. Si chiama teatro?
0: Non è un uomo da teatro, Pivaz.
3: Mi viene solo il Manzoni.
0: No, il Manzoni è grosso. Girò?
3: Girolamo.
0: Bravo, bravo. Poi la compagna di Ringo. Il nome?
3: Rachele.
0: Perfetto.
2: E mia cugina? Si chiama?
3: Sonia.
2: Sì, Pivaz. Ma come hai fatto?
0: Come hai fatto? Ci hai sentito?
2: Dai.
0: E poi, simile a Sonia, ma in realtà è la sapienza in greco. So? Uh-huh.
2: Oppure anche canzone di Alvaro Soler, che sono... Senti che cheat.
3: Cos'è che è la canzone?
0: Di Alvaro Soler.
3: È vero.
0: Soler. Mira, na, na, na.
3: Soledad, no.
2: Ma dai!
0: Ma dai, mira,
3: Sofia!
0: Sofia!
2: Bravo, bravo, bravo. E quindi, le ho cancellati, che stupida, non li posso più leggere.
0: Dino, Diodata, Girolamo, Rachele, Sonia e Sofia
2: sono i santi di oggi.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Zia, approfitta di questa occasione per stare a casa, visto che non ci stai mai.
1: No, amico, se ci manca.
2: Riguardati, zia, ti prego.
1: Sì, cioè se manca anche oggi, già ieri abbiamo sentito la sua mancanza.
2: Zia, anche con il dente schiacciato.
1: Che poi è scheggiato.
2: Ti limonerei molto volentieri, salvo da Palermo. Non hai perso il tuo sex appeal.
1: No,
2: ok?
1: No.
2: Stai tranquilla di questo.
1: E volevo leggere anche questo. Quando la zia chiama il dentista sulla seconda linea chiama Maranello. Va bene. Allora amici, intanto ancora allora. Buongiorno. Buon mercoledì 30 settembre. Quindi oggi tu non l'hai detto, ma abbiamo...
2: Sì? Scavalla!
1: Benissimo,
2: dai,
1: siamo
2: dai.
1: A metà settimana e in più siamo alla fine del mese, quindi oggi giorno bellissimo perché è arrivato lo stipendio.
2: Sono così, vero?
1: Ma il mio è già quasi finito. Benissimo.
2: Il tuo, quando arriva sulla soglia del tuo conto in banca, ti guarda e dice posso? Poi fai dietro fronte immediatamente.
1: No,
2: perché
1: no,
2: tanto,
1: ma infatti il posto
2: viene risucchiato immediatamente dalle tue spese
1: ma
2: pazze.
1: Tutto, che ho continuato a fare tra l'altro oggi,
2: esatto,
1: nonostante.
2: Esatto.
1: Oggi mi hanno detto una cosa bellissima, amici.
2: Cosa
1: ecco, questa non è una mia paura, perché oggi parleremo di quello. Non è la mia paura essere considerato un
2: uno spendaccione.
1: No, tanto ormai l'ho accettata questa cosa. Sono arrivato nella
2: sei
1: mia...
2: il primo che ne fa bandiera.
1: Sì,
2: quindi,
1: sì,
2: eh.
1: Io sono proprio contento. Oggi sono andato alla mia farmacia, anzi
2: sì?
1: Saluto farmacia Rubattino.
2: Salve.
1: Vi salutiamo
2: a tutti.
1: Tutti.
2: Grazie per il vostro lavoro.
1: No, e mi ha accolto a braccia aperte Chiara e mi ha detto: comunque tu sei proprio uno dei nostri clienti più alto spendente. E io proprio mi sono sciolto, che, capito?
3: A 40 no, anni,
2: se, ma poi se te lo dicesse la boutique in Monte Napoleone, tu ti senti, no? Capito? Invece in una farmacia
1: sì,
2: non è bello
1: non è
2: che
1: bello.
2: Te lo dicano,
1: invece io sono contento. Quindi c'avevo un sacco di punti sulla mia tessera, io felicissimo. Grazie amici, io vi amo tanto, va bene.
2: Comunque stamattina ho mandato un via Instagram, via direct, questo post che mi ha fatto ridere a Darione.
1: Sì.
2: E commentandolo sì, così, mi sa che ho anch'io questo problema, no? E
1: sei
2: ovvero
1: una di noi.
2: La cenosillicafobia.
1: Beh, famosissima, no, zia?
2: Chi non sa che cos'è la cenosillicafobia, zia? Secondo te che cos'è?
1: Dai, intanto
2: fobia
1: quindi.
4: La fobia per le cene.
1: Per le cene.
2: È quella che hai sviluppato tu dopo ieri sera, sì.
1: Perché in effetti
2: ceno
1: potrebbe essere, invece no.
2: Ma in qualche modo però ha a che fare, e in qualche modo ha a che fare anche col tuo fattaccio di ieri, perché è la paura del bicchiere vuoto.
1: Cioè,
2: anzi, del bicchiere di birra
1: vuoto,
2: ancora più specifico.
1: Allora, partiamo da un presupposto. Questo termine qui adesso è diventato un po' virale sui social,
2: esatto.
1: La cenosillicofobia, perché fa anche molto ridere l'idea di aver paura che il bicchiere si svuoti troppo velocemente.
2: È
1: no?
2: un problema che hanno molti friulani, per esempio.
1: Anche veneti, anche siciliani, piemontesi,
2: sì,
1: diciamo
2: sì,
1: che c'è un po' dappertutto.
2: Paurissima.
1: Però non è un reale termine medico, ok?
2: No, abbiamo verificato ed è un po' una fake news.
1: Sì, però lo usano tutti per appunto parlare di questa fobia assurda del bicchiere che si svuota. E ci sta, io ce l'ho comunque, perché anche a me non piace.
2: Non mi piace
1: il bicchiere
2: sai,
1: vuoto.
2: No, sai, più che altro il bicchiere vuoto. Sai cosa mi dà molto fastidio? Non è una fobia, però mi genera fastidio. Quando sei ad una cena e hai il calice di vino che sta finendo, cioè rimane proprio un ditino.
1: Pochissimo.
2: Mi fa un nervoso, cioè secondo me è molto più armonico. E
1: tutti
2: quando è riempito, ma neanche non mi piace neanche quando te lo riempiono troppo. C'è quel livello di perfezione di calice pieno che mi rende felice.
1: A metà. Sopra la metà.
2: No, sotto la metà.
1: Ah, sotto la metà.
2: Chic, sotto
1: no,
2: la metà.
1: Per me un po' sopra la metà.
2: No, cafone.
1: A me fa ancora più paura quando il mio bicchiere è praticamente vuoto e la bottiglia è praticamente vuota.
2: Che paura.
1: Quella fa ancora più paura.
2: Ti fa salire le palpitazioni.
1: Sì, perché devo tirare di nuovo fuori il banco, ma te prende un'altra bottiglia. È per quello.
2: No, a parte gli scherzi, paura, c'è una paura vera, seria, che tu credi di avere o sai di avere?
1: Beh, io sicuramente ho mille fobie legate agli insetti, legati per esempio al soffocamento.
2: Al soffocamento?
1: Sì, io sempre sogno spesso la mia morte per soffocamento.
2: Gesù.
1: Sì, annegamento, quella cosa lì. Non so se ha un nome questa fobia.
2: Che ansia.
1: Però mi fa tanta paura.
2: Cerchiamo subito.
1: Ecco, cerca subito. E quindi mi rendo conto che quello mi fa stare male, perché magari penso, e se morissi soffocato come potrei... E deve essere una delle morti tremende. Ma questa è la mia paura. Ce l'ha?
2: Guarda, Questa è la paura di soffocare durante la deglutizione. Si chiama anginofobia o fagofobia ed è un disturbo d'ansia che rende difficile ingoiare cibo, liquidi o persino la propria saliva.
1: No, quello no, direi che io cioè nel senso mangio molto volentieri, però ce l'ho un pochino l'idea di soffocamento. Allora partiamo da questo, partiamo da questa fobia folle e assurda, la cenosillicafobia.
2: Sì. Raccontateci voi, cari amici fancarsisti, qual è la vostra paura più profonda, sì. Ma anche vorremmo raccogliere anche le paure, quelle un po' strane, capito? C'è la gente che ha paura delle cose con tanti buchini ravvicinati, queste cose qua. Sì, okay. Non l'hai mai sentita?
1: Non l'ho mai sentita.
2: Tipo gli alveari, la trama degli alveari è un incubo per queste persone.
1: Veramente?
2: Sì, ne conosco una, penso.
1: La Francesca Pina mi scrive, lei le cannule.
2: Le cannule?
1: Sì, lago cannula. Sai lago cannula?
2: Okay, sì.
1: Quello, beh, io gli aghi, per esempio.
2: Gli aghi.
1: Sì, gli aghi. Anche se ho superato molto.
2: Tutto ha un nome e dare un nome alle nostre paure significa anche un po' riconoscerle ed affrontarle. Partiamo da qui. Anche oggi un po' terapia di gruppo.
1: Sono d'accordo. 342 41 15 105. Le paure, le fobie un po' più strane, quelle anche di cui vi vergognate un po' quando ne parlate con gli altri.
2: Bello, bello.
1: Però qui si può fare, vai, perché è terapia di gruppo. Dai.

Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Back to me. You play that.

0: amici fancarsisti, non vi chiediamo di essere coraggiosi, ma vi chiediamo di dare un nome alle vostre paure, perché dando un nome alle paure ci si sente un po' meno strani e tutti abbiamo paure un po' irrazionali che anche a volte fanno un po' ridere gli altri, però non siamo qui per giudicare, perché una paura è una paura,
1: no.
0: Non la si può controllare.
1: Poi è irrazionale per definizione, no?
0: Vedi, la nostra Pinnetta, ne parlavamo prima, ha questa fobia di cui parlavamo, dei puntini ravvicinati o dei buchini ravvicinati, si chiama, ce l'ha scritto in chat, la tripofobia dei buchi ravvicinati.
1: Ecco.
0: Le fanno venire i brividi, tipo i buchi dell'alveare, ma anche, insomma, pattern. Dice che le viene da grattarsi.
1: Allora,
0: quando
1: sai,
0: vede
1: che
0: i buchini.
1: Ho pensato a una cosa simile, non so se capita anche a voi, poi andiamo da Roberta che è al telefono. Però, per esempio, io ho già la sensazione, anche se ci penso, per esempio la pesca pelosa, ok?
0: Sì.
1: Sulla lingua.
0: Brutta.
1: E inizia.
0: La felpatina.
1: Oppure toccare il pane ruvido.
0: Non ti piace?
1: Sai quando il pane è ruvidino?
0: È buono, la crosta, sì.
1: No, ma la crosta croccante mi piace, se, perché è spacchettata, no? È tutta spezzettata sopra. Invece quella ruvida, un po' liscia ma ruvida.
0: Liscia ma un po' ruvida.
1: Sì, mi dà proprio fastidio. Inizio a sentire del tutto che devo schiacciarmi tutte le cose. Capito?
0: Non schiacciare niente tranquillo.
1: Va bene. Va bene.
0: Abbiamo Roberta da Cuneo. Ciao Roby.
2: Ciao.
0: Ciao. Buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, grazie, benissimo.
1: Oh, che voce, Roby.
2: No, è che sono sentite un po' così agitata che sono uscita adesso dall'asilo a prendere il più piccolo. Era più una lotta di ti prego andiamo a casa che rimani lì.
1: Non ho, sai che abbiamo capito tutto questo, perché ho capito che tu eri andata a prendere la tua piccola a scuola.
2: Il mio piccolino,
1: mio
2: figlio piccolo.
1: Sì,
2: all'asilo. È stata una lotta per dire ti prego, lascia vivere le maestre e vieni a casa.
1: Ah, ok, perché invece vuole stare all'asilo lui.
2: Sì, sì.
0: Ma ad avercene di sti problemi, Roberta, ad avercene, veramente.
1: Questa non è sicuramente una paura, ecco, di molti genitori che vorrebbero lasciarli lì anche la sera. Rimanete lì a dormire, così, vabbè.
0: Raccontaci la tua paura, vai.
2: Allora, diciamo che la mia paura è un po' una paura, non lo so, l'ho scritto anche quasi in senso imbarazzante, tra virgolette, che io ho una fobia proprio dei porti e delle navi, mi prende proprio l'ansia forte, una paura grandissima che l'ho provata anche nel mio viaggio di nozze, che sono andata a New York, che dovevamo prendere un battello per andare alla Statua della Libertà. Mm-hmm. Quel giorno il fiume Hudson aveva deciso di muoversi tantissimo, io sono scesa, che ero bianca come un lenzuolo,
0: Ma quindi,
2: malissimo.
0: Scusami Roberta, non tanto la paura dell'oggetto imbarcazione in sé, se non quanto la paura di navigare?
2: Sì, proprio la paura di navigare, ho proprio la fobia, cioè io ho proprio la fobia di navi, della navigazione, di tutto.
1: Roby, okay. Domanda tecnica, perché se tu sei sulla terraferma, ok, e vedi una nave ormeggiata, grande, ti fa paura?
2: Sì, mi agitazione, palpitazioni, fobia, un po' di ansia, non lo so.
1: Però io la capisco un pochino, perché sono grandi, le navi grandi, anche a me mi mettono sempre un po' di soggezione, non tanto perché non mi piace navigare, anzi, a me piace tantissimo.
0: Perché ti incutono timore.
1: Perché sono enormi.
2: Esatto.
0: Allora, io, mentre tu parlavi, ho provato un attimo a fare una ricerchina, però bisogna capire, ci sono più possibilità, la megalofobia.
1: Perché è grande.
0: Paura delle navi da crociera o grandi navi cargo, perché appaiono gigantesche e spaventose rispetto alle dimensioni umane.
1: Quello.
0: Ti ci riconosci?
2: Diciamo di sì, perché comunque mi dà proprio fobia. Mi viene l'agitazione. C'è proprio una fobia.
1: Sì, che stai male. Ci sta.
0: Esatto.
1: Sì,
0: perché altrimenti c'è la submeccanofobia, dove si teme la vista dello scafo sommerso, delle eliche o di relitti nascosti sotto l'acqua.
1: Quello ce l'ho io. Quello mi fa paura. Non te lo giuro. Pensare a quello che c'è sotto l'acqua di questa nave gigante, con queste eliche gigantesche che sono lì, a quello a me mette tantissima ansia. Quindi quello ce l'ho io.
0: E anche un po' di talassofobia del mare, dai.
1: No, il mare a me piace. No. Però il mare, in effetti, quello profondo mi fa paura. Quindi sì.
0: Penso di sì.
2: Ecco, io anche quella è una mia fobia, che io sono una che piace nuotare, ma se non sente la terra sotto i piedi,
1: ma è un po' in sbattimento.
2: Esattamente.
0: Questa è una cosa molto comune. E sapete un'insospettabile talassofobica chi è?
1: Sì.
0: Federica Pellegrini.
1: Ah, cioè lei in piscina va bene?
0: In piscina nessun problema. Mare, cioè, mi aveva raccontato che fa fatica.
1: Vedi?
0: Vedi che uno non lo direbbe mai.
1: Vedi, Roberta, non sei la sola. È questo l'intento della puntata di
0: esatto.
1: oggi. Nessuno di noi è veramente mai
0: è
1: solo. Siamo tutti strani.
2: Perché andare dallo psicologo se ci siete voi?
1: Ma esatto.
0: Ma dico io, ma infatti.
1: Ma brava, Roby. Grazie, Roby.
0: Roberta, grazie, un bacione.
2: Grazie. Umberto, posso salutare un po' qualcuno, per favore?
0: Vai, certo. Vai.
2: Allora, saluto chiunque c'è all'ascolto, che mi sta ascoltando. Prima di tutto saluto voi, te, Dario e Lodo, che Dario ti seguo da quando, da tanto tempo, poi te, Lodo, io ti ho seguito dai tempi di Italia's Got Talent, quindi è un piacere sentirti. E poi è stato un piacere venire con voi in diretta. Un bacione a voi per la possibilità di aver parlato.
1: Grazie Roby, grazie mille.
0: Ciao Roby, un bacione a te, grazie.
2: Grazie. Buona continuazione.
1: Grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, che carini i nostri
0: che
1: ascoltatori.
0: Carina, mamma
1: tutti
0: mia.
1: Matti, ma carini.
0: No, abbiamo detto che si ascolta, ma non si giudica.
1: Ma tutti matti, anche noi siamo
0: anche
1: matti.
0: Noi,
1: anche noi.
0: Cioè.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro. Senza che il cielo cambi mai colore, vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: fobici, claustrofobici,
1: megalofobici,
0: tutto. Questa è la danzeteria delle fobie, ragazzi. Le stiamo riversando alla mercé di tutti.
1: Ormai mi piace perché Music in Cars nasceva come divertificio. Ok, quando io sono arrivato in questo programma, mi era stato detto che questo era un divertificio dove tutti entravano. Sì, bello, cioè, adesso è una danzeteria.
0: È una danzeteria per gli amici.
1: Finché esatto. Madonna non si toglie, insomma, diciamo, dalla danzeteria e farà qualcos'altro. Allora, parliamo di fobie. Siamo partiti da questa fobia, in realtà, che non è non ha un nome realmente medico, ma si chiama cenosillica fobia, cioè la paura del bicchiere di birra vuoto.
0: Abbiamo scoperto che è una cosa inventata sui social, non è una diagnosi clinica riconosciuta, non ci sono cenosillica fobici.
1: No, no.
0: Si chiamano solo alcolisti.
1: Bravo, no, chiamiamo esatto. col nome
0: le cose con il loro nome.
1: Oh, esatto.
0: Però da qua ci siamo allargati a parlare di altre fobie. Ce n'è tantissime, ce n'è di stranissime. Alcune fanno un po' ridere, altre fanno anche riflettere. E abbiamo un'ascoltatrice da chiamare, non da prima. Volevi leggere qualche messaggio? Volevi commentare qualcosa?
1: Guarda, c'era un'ascoltatrice che ha una fobia un po' strana. Abbiamo provato a chiamarla, però mi sa che non riesce a venire in onda. Ah, io ho la fobia dei tacchini. Ma se può sapere. Esatto, mamma, lo fai bene il tacchino. Delle mietitre. Aspetta.
0: Mietitre. Io
1: per me è anche una paura dirlo. Delle mietitrebbie.
0: È facile, mietitrebbie.
1: Mietitrebbie e delle corriere rosse. Vivendo in Friuli, dove ci sono 50 mietitrebbe pro capite.
0: Ah, vabbè, nel posto giusto stai.
1: Sì, minchia ragazzi, ma mietitrebbe pro capite è difficilissimo.
0: Mietitrebbie pro capite. Scoperto nuovo scioglilingua.
1: Mamma mia.
0: Niente. Dillo Pivas, mietitrebbie pro capite.
2: Mietitrebbie pro capite.
1: Bravo.
0: Adesso fa il fenomeno.
1: Bravo. Vabbè. E comunque lei dice in questo paese, vabbè, mietitrebbie pro capite.
0: Mietitrebbie pro capite, ok.
1: Va bene. Volevo leggerti questo, basta.
0: Ok, allora chiediamo qual è la paura invece di Barbara da Padova.
1: Ma Barbara è strana secondo me, ci stupisce.
0: Dici? Oh, ciao Barbie.
3: Sì, ciao. Allora, intanto ho una mietitrebbia qui vicino.
1: Ecco.
0: Perfetto. Una mietitrebbia.
1: Perché tu sei veneta, tu sei di Padova.
3: Bravo. Io sono di Padova.
1: Tu sei di Padova. È pieno così.
0: Che è vicino all'Islanda, diciamo.
1: Sì.
3: Esatto, un po' vicino all'Islanda. Sì, sono di Saccolongo, quindi vivo in campagna, per cui ho proprio le mietitrebbie pro capite lì vicino.
0: Brava!
1: Madonna, che bravi!
3: No, l'ho scandito, però non l'ho fatto
0: sì,
3: veloce.
0: Sì, l'hai detto un po' lento, non vale, bisogna dirlo veloce.
1: Mietitrabbia, con la E apertissima.
0: Mietitrabbia,
1: vabbè. Però tu non hai proprio una... Cioè,
3: no.
1: O meglio...
3: Allora, non lo so perché,
1: sì.
3: Spiego.
1: Cioè tu sei pazza comunque, sì.
3: Come?
1: Dico, sei pazza tu, al contrario, sì.
3: Esatto, io penso di essere solo pazza. Però, allora, un tempo io credo che questa era una fobia perché mi avevano detto anche il nome, ma io vi giuro non riesco più a trovarlo neanche se interrogo ChatGPT.
0: Ma come?
3: Per cui io praticamente ho l'attrazione per il vuoto.
0: È un'attrazione, non è una
3: rigetto,
0: è una
3: paura,
0: quindi...
3: perché ti fa attrazione, nel senso che io non posso andare in un piano alto, io se vengo a casa tua che abiti al quinto piano, io in terrazza non ci posso andare, perché se io vado in terrazza sono tentata di buttarmi giù sul vuoto, è come se ci fosse una calamità.
0: Porco cane.
3: Che mi attira.
1: Madonna, ma è pericolosissimo.
0: Senti,
3: è bruttissimo. Anche perché in montagna, ma anche in macchina. Se io in macchina faccio, per esempio, come si chiamano i viadotti?
1: Sì.
3: Quelli alti.
1: Sì,
3: quelli...
1: sì.
0: Oh Gesù.
1: Ecco. Che a me fanno paurissima.
0: Fa paura quelli, è vero.
1: Sì. Sì.
3: A me proprio, io se non sto in centro strada che guardo giù, io ho la tentazione di andare, capito? Cioè è una cosa tremenda.
1: Scusami se rido.
0: Ascolta,
3: ma ridi pure, rido anch'io, perché veramente.
0: Ma senti, io ho chattato un attimo su Google e ho trovato questa cosa. L'attrazione del vuoto, conosciuta in inglese come Call of the Void o High Place Phenomenon, brava, HPP, è questo impulso improvviso e passeggero che si prova in luoghi alti come un balcone o un dirupo che spinge a pensare di poter saltare e deriva da un errore di interpretazione di un segnale del cervello, cioè quando tu
3: il
0: cervello umano si trova presso un'altezza, un dirupo, invia molto rapidamente un segnale di allarme per farci allontanare da quel bordo.
1: Certo.
0: a volte la mente interpreta male questo segnale di sicurezza e trasforma il riflesso di allontanamento in un impulso confuso che ti fa sentire un po' attratto invece.
1: No, ma lei non mi sembra per niente confusa, Lodo, il problema è quello.
3: No, no, sono pazza.
0: Tu sei pazza. Ma tu hai paura di poter compiere quindi l'estremo gesto?
3: Sì. Sì, esatto, sì. Esatto. Come io non voglio morire assolutamente in nessuna forma.
1: Ci manca.
3: Per cui sono molto legata alla mia vita,
1: allora,
3: alla gioia,
1: Barbara,
3: alla gioia di vivere.
1: Purtroppo, sì. Purtroppo abbiamo pochissimo tempo, però io a questo punto mi verrebbe.
0: No, ma io ci devo parlare.
1: No, un consiglio vorrei darle. Sì. Tu gira sempre con un paracadute sulle spalle, che non si sa mai. Dico, ti dovesse venire in mente di lanciarti, almeno apri la vela.
3: Apro il paracadute.
1: Ti sei mai lanciata col paracadute, chiede Pivati?
0: Infatti.
3: No, non mi sono mai lanciata e lo vorrei provare perché secondo me forse non avrei tanta paura. No? Probabilmente potrei vedere se realmente è una
1: esatto.
3: paura.
0: Potrebbe essere terapeutico forse per
1: provalo.
0: Te.
1: Bravo Pivaz, bella idea.
0: Vedi, Pivaz,
3: poi dai, con la
0: psicologa
3: si apre il paracadute e vi saluto. Cioè.
1: Vabbè, ma in quel caso lì era destino però.
0: Esatto. Doveva andare così.
1: Meglio dal paracadute che da un dirupo, cioè voglio dire, va bene. Ciao Barbara.
0: Ciao bene, Barbara.
3: Ragazzi, volevo solo dirvi una cosa.
1: Sì.
0: Vai.
3: Salutate chi mi ha chiamato al telefono perché è una ragazza splendida e magari non vengono mai... salutati
0: la zia è più in onda di noi.
1: Esatto. Un dente sì, un dente no, ma la zia c'è comunque.
0: Ciao Barbara, un bacione.
3: Ciao.
1: Io li amo tutti i nostri ascoltatori.
0: Che storia, ragazzi.
1: No, veramente.
0: Che storia.
1: Adesso, insomma, se cerchiamo
0: uno bravo, Barbara.
1: Ma cerchiamo un viadotto e la mandiamo lì, vediamo
0: poverina.
1: Che cosa fa. Che nome dai ad un sogno? Sono

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, primo disco della seconda ora di 105 Music and Cars. Amici, buon mercoledì 30 di settembre.
1: Oh. Grazie, grazie Dalito. Buon mercoledì 30 anche a te.
0: Grazie Lodo.
1: Allora, oggi parliamo di fobie, di paure. Di fobie e di faure, ok?
0: Certo.
1: A parte che voglio farti un'interrogazione. Sai cos'è la coreofobia? Ci puoi arrivare.
0: La coreo
2: delle coreografie?
1: La paura di ballare.
0: La paura di ballare, la coreofobia. Ah, ci stava.
1: Io già stavo ce l'ha pensando, secondo me? Paolo Ruffini, perché ogni volta che a Zelig ci propongono di fare qualsiasi tipo di ballettino, scappa, si arrampica sui muri.
0: Però lo capisco, perché se sei un pezzo di legno è un po' imbarazzante ballare, no?
1: Oppure cos'è l'optofobia? Questa è strana, eh.
0: L'optofobia? Dei polpi?
1: No.
0: No.
1: Paura persistente di aprire gli occhi.
0: Vabbè, opto, certo, dall'oftalmologia può essere, giusto. Cioè, e quindi tu,
1: guarda,
0: non apri gli
1: occhi.
0: Non
1: sai che flexi comunque tutto il tuo latino, cioè...
0: Sì, che poi senso. È greco.
1: Vabbè, ecco, quel che è.
0: Vabbè,
1: vabbè, quella roba là. Ecco, quando ridi a me viene la geliofobia, per esempio.
0: Cioè, la paura delle risate?
1: Sì!
0: Ma allora, senti, a proposito di paura delle risate, c'era chi aveva paura del solletico. Questo ascoltatore dice: io mi vergogno, ho 43 anni, però ho tantissimo questa fobia, ma anche solo a vedere una scena di solletico o sentire la parola pronunciata sto male. Quindi in questo momento
1: pensa al programma televisivo anni 90.
0: Solletico! Mamma
1: brutta
0: mia.
1: Roba quella.
0: E aveva le convulsioni ogni volta.
1: Esatto.
0: Che... Va bene.
1: Va bene, abbiamo un'altra testimonianza da ascoltare, molto curiosa, molto curiosa.
0: Anche questo un po' stranino, eh.
1: Marco, ci sei?
3: Sono qua.
1: Eccolo, Marco da Bologna. Ecco. Come stai?
3: Bene, tutto a posto. Tutto bene.
0: Tutto bene. A fretta, Marco. Bene. Non vuole perdere tempo a parlare con noi, dai.
1: Che
0: si
1: voce sua dente, Marco.
3: Che bene. No, figurati, io questo è uno dei momenti che aspetto da Violetta, da...
1: Oh, addirittura!
3: Da Ritaglio Agostale, da Asciugona.
1: Madonna! Vita, morte, miracoli, sa!
0: Super fan!
1: Grande Marco, ma scusa, quanti anni hai?
3: 60, mi spiace.
1: Da!
0: 60, però è bella
1: e
0: questa cosa.
1: È bellissimo, e ti sei sparato Violetta, che bravo! Ma forse di riflesso hai qualche figlia?
3: No, però ogni tanto ci davo un'occhiata.
1: Ci davi un'occhiata, ma pensa a te.
3: Mi dava input.
0: Benissimo.
1: Mitico.
0: Se volete vi lasciamo soli, ragazzi.
1: Poi ci beviamo una birra, Marco, e mi racconti meglio.
0: Ecco.
1: Però allora, non la condividiamo la birra.
0: Marco, raccontaci un po' di sta paura strana che hai.
3: No, più che una paura è un'agitazione che mi viene tutte le volte che i camerieri insistono per portarti un piatto condiviso. Io
0: senti
3: voglio la
0: dice.
3: Mia ciotola come un cane che vuole. Per cui ha sempre paura di portare via qualcosa di più a qualcun altro, o qualcun altro porti via qualcosa a me.
1: Ma pensa
3: e
1: a te.
3: Quindi mi capita spesso di aspettare e vedere cosa vogliono gli altri e ordinare una cosa diversa apposta.
1: Cioè tu non sei uno di quelli che ma chiediamo due robine da mettere in mezzo, dai, quella roba lì a te ti genera il panico.
0: Cioè il compartir per te è malessere.
3: Sì, esatto,
0: okay.
1: Tu in Spagna le tapas non ci puoi andare.
3: Quanto posso mangiare io e quanto posso non mangiare io.
0: Ma perché deriva secondo me da una tua, come dire, da un tuo altruismo. Cioè tu stai pensando più agli altri,
3: esatto.
0: Dici io non voglio rubare del cibo agli altri. Quindi se arriva un piatto da condividere, magari io mi mangio quella cosa che qualcuno stava aspettando più di altro e gli ho rovinato l'aperitivo, la cena, quella cosa lì.
3: Esatto,
0: vedi?
3: Cioè, mi sento a disagio nel prendere qualcosa di più di quello che mi spetta.

0: potresti mettere una pizza gigante, sì, magari in quattro. Ah. Però quella lì è facile perché la dividi in quattro parti.
1: Sì, ho capito, ma non è che
2: ma
1: vai
2: quanto,
1: lì.
2: Quanto calcoli, Marco, nella tua vita, tu? Che stress.
1: Cioè, lui va al ristorante, va col metro, il goniometro, la squadra. Così adesso facciamo le parti, le fette della pizza devono essere esattamente equivalenti.
2: No, ma che ridere.
1: Triangoli equilateri.
2: Comunque, cioè, se ti può far star meglio, almeno parlo nella mia esperienza, io e i miei amici invece amiamo mettere tutto in mezzo, condividiamo un sacco e nessuno sta mai a guardare, oh, vediamo quanto mangia l'altro, ah, però si è preso un'oliva scolana in più. Cioè, non penso che sia un pensiero comune. Dario, tu sì?
0: Io ogni tanto... dipende, se sono a tavola con delle persone magre, io lo vedo già da subito che il problema non si pone.
1: Ah, ok, ma invece se vai con gli amici, quelli diciamo un po' più da, come si dice a Palermo, un po' belli,
2: ben messi.
0: È come la caraffa della birra, no?
1: Sì, sì, sì, cioè, chiaro, se vai con degli alcolisti ti preoccupi a prendere una caraffa da condividere, mi rendo, ho capito. Io però guardo quanto mangio, cioè nel senso...
2: Perché sei un ingordo!
1: Perché sono un ingordo io, perché vorrei mangiare tutto io, capito? Quindi capisco il meccanismo mentale. Vabbè, Marco.
2: Marco, è pazzesca questa, sì, cosa che ti succede, molto singolare, non l'ho mai sentita.
1: Sì. E poi soprattutto l'idea che tu sia un fan di Violetta e che però abbia questa fobia è un po' strano. Ma io insieme
0: era un fan di Transfert.
1: Ah, ok, va bene, va bene.
2: Mitico Marco.
1: Grazie,
2: grazie
1: Marco
2: per averci raccontato la tua cosa.
1: Esatto.
0: Grazie a te.
1: Che non ha un nome.
2: Un bacione.
1: Ciao Marco, ciao.
2: Non ha un nome sta cosa, no, come no. Si chiama? Adesso lo cerco.
1: Ansia da compartire. Io paurissima dell'ombelico in tutti i contesti. Sentire il nome, toccarlo, vederlo mi provoca un mix tra ansia e vomito. Rita da Reggio Emilia.
2: Non ha mai preso un disco di Jovanotti, Rita, no.
1: L'ombelico del mondo. Anche il mio compagno comunque, lui l'ombelico proprio non glielo puoi toccare.
2: Veramente?
1: No, così.
2: Però adesso che lo dici mi fa un po' sentire
1: fastidio, eh?

0: Oggi Julien e Ruskowski.
1: Julien, bravo.
0: Sì, questo me lo ricordavo perché ci abbiamo passato mezza puntata.
1: È vero, a capire, a risalire all'origine della pronuncia. Vabbè.
0: Esattamente. Grazie amici per tutti i messaggi, tutte le paure. Volevo leggere quello di questo ascoltatore che dice...
1: Ma ce n'è tanti da leggere, mannaggia.
0: No, però Diego, gommista pazzo da Pinerolo, dice più vi sento e più mi sento come con le figurine. Questa ce l'ho, ce le ha tutte
1: anche lui. Ci avete fatto molto ridere, ragazzi, grazie.
0: Grazie. Ma adesso torniamo un po' seri e parliamo di musica.
2: Signore e signori, è un grande onore presentarvi...
3: Music Stories.
4: Music Stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
5: Ladies and gentlemen, rock and roll.
6: L'era dei cantanti.
7: L'eterno Sinatra e poi...
8: It's John Lennon.
9: Michael Jackson!
10: And where all the music comes from.
0: 100. Allora, siamo sempre nel 1995, l'anno di questa settimana, con una scena semplice oggi, ma che ha segnato l'immaginario di la maggior parte di noi,
1: tutti,
0: quantomeno.
1: Dai,
0: sì. La giornata di lavoro è appena finita, cinque amici si ritrovano nella solita caffetteria, si chiama Central Perk, quando entra una ragazza vestita da sposa. È Rachel, interpretata da una giovanissima Jennifer Aniston, che ha appena abbandonato il suo futuro marito all'altare. Cerca solo ospitalità per qualche giorno, ma senza saperlo, trova qualcosa di molto più importante, una seconda famiglia.
1: Friends, perché di Friends ovviamente l'avrete capito, stiamo parlando, parte nel settembre del 94, ma è nel 1995 che la sitcom diventa un fenomeno. Un gruppo di amici che tra vita, lavoro e amori prende il posto della famiglia. Quel gruppo di amici è diventato un po' anche il nostro, quelli che ti strappano un sorriso anche quando vorresti piangere. Non ci sono ancora smartphone né notifiche, c'è solamente una promessa non detta: io sarò lì per te.
0: Ed è questo il significato della sigla della serie, registrata dai Rembrandts. La versione originale durava meno di un minuto, il gruppo non pensava che avrebbe avuto un successo così importante, ma una radio di Nashville prende quel frammento, lo ripete in loop come se fosse un pezzo intero. Il pubblico impazzisce, quindi la band è costretta a registrare la versione completa.
1: E quel disco oggi ci ricorda il cuore degli anni 90, ragazzi. Non è più solo una sigla, ma è un inno identitario che ha segnato i ricordi di un'intera generazione. E quindi oggi l'ascoltiamo, The Rembrandts con I'll Be There For You.
0: E poi qui dovete tutti, nel momento giusto, battere le mani a

0: Oh, i brividi. Oh, i brividi.
1: Bella.
0: Amo aver passato questa canzone.
1: Bellissima. Poi è legata un po' a questa radio, Lodo, te lo dico, perché in realtà fu la prima sigla di 105 Friends.
0: Beh, certo.
1: Loro proprio da lì presero il nome, dalla sitcom, e usarono questa base come la prima sigla iniziale. Tony Severo e Rosario Pellecchia. Quindi pensa a quante storie.
0: Pensa a te. Bello, bello, bellissimo. Tra l'altro guardavo il video e i capelli di Jennifer Aniston, i più imitati, penso, degli anni 90.
1: Anche da me.
0: Era anche da te?
1: Sì, beh, guarda, non vedi, oggi
0: ti
1: un
0: vedo
1: look
0: con la cofanina, esatto, un po' cotonatina, sì, sì.
1: Vabbè.
0: Torniamo a noi, sì. Hai visto che la musica si è fatta un po' più incalzante, Dario? Perché è arrivato quel momento lì, tu stringi in mano il tuo troll norvegese, porta fortuna. Ieri, sì, te, sì, ne ha portata?
1: Me ne ha portata tanta, ho vinto la puntata di ieri, però siamo sull'1-1. Quindi oggi capiremo, insomma, l'andazzo.
0: Vediamo. Avete capito che è arrivato il momento di giocare al Ma dove vai? Quindi messaggino veloce al 342 41 15 105.
1: Dovete scrivere proprio tre semplici parole. Ma dove vai?
0: Bravo.

0: www.fileni.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Comunque,
1: eh beh, ci posso.
2: Se vai via,
0: ciao, ti saluto.
1: Ciao, ti saluto anche io. No, comunque, lo dici, sono le zanzare in sto studio.
2: Anche, no, ma se
1: tu stanno pungendo, indovina chi.
2: No, no, però secondo me le porti tu ed erano dentro la tua giacca.
1: Io sono ossessionata. Vabbè, non importa.
2: Va bene.
1: Veniamo allora a noi, ragazzi. È il momento di giocare, ok? Dario, ieri ha vinto. Prima ho vinto io. Insomma, oggi si capisce un attimo da che parte penderà questa bilancia di questa settimana.
2: Sì, sì. Intanto io qui lo stringo il mio gnomo nasuto della Norvegia. Conosciamo
1: che
2: il detta primo.
1: Così. Sì. Allora,
2: Matteo da Brescia.
1: Ciao Matteo.
3: Ciao ragazzi, ciao Lodo, ciao Dario.
1: Ciao. Ciao.
3: Sento lontani, lontani.
1: Eppure siamo vicini, vicini.
2: Siamo vicini in realtà, scusami. Ma vuoi che Pivati provi a fare qualcosa per sentirci meglio?
3: Oh, adesso già meglio,
2: bene,
3: grazie.
2: Bene,
3: bravo,
1: vedi che roba.
3: Pivato sempre bravo.
2: Non ha fatto assolutamente niente.
4: Non è vero, ti ho alzato
1: è
4: il
1: l'effetto
4: ritorno.
1: Placebo.
2: Sì.
1: Matteo, allora, come stai? Hai finito di lavorare per oggi?
3: Sì, ho quasi finito, sì, sì, praticamente 20 minuti ho finito, mi sono fermato un attimo.
2: Hai fatto bene
3: a parlare con voi.
2: Che lavoro fai, se possiamo?
3: Ah sì, aggiusto le caldaie,
2: okay.
3: È il mio periodo, è una mia azienda.
1: Il tuo
3: anche.
1: Periodo, sì.
2: Eh sì, sì, questo è il momento.
3: Adesso cominciano.
1: Ma certo. Ti lascio il contatto un attimo che ho,
2: sì, che non
1: ho
2: si
1: un problemino
2: mai.
1: Anch'io.
2: Esatto.
3: Posso fare la marchettina? La Rem Assistenza Caldaie.
1: Dai,
2: benissimo.
3: Rem.
2: Benissimo. Alla zia serve la revisione, vedi? Vedi che Matteo sei cascato proprio a fagiolo. Benissimo.
1: Ti abbiamo trovato
3: sconto. Subito.
2: Allora, Matteo, non perdiamoci in chiacchiere. Qui dobbiamo andare al sodo. Con chi vuoi giocare? Su quale macchina vuoi salire? Quella di Lodo, che senti, o quella mia?
3: Allora, io spero di portare fortuna al Darione, non me ne voglia la Lodo, che è bellissima, simpaticissima.
1: Mannaggia, va bene, lo accetto.
2: Va bene. Ok, allora Matteo giocherà con me.
1: E invece con me giocherà a questo punto Giuseppe da Arezzo. Ciao Giuseppe.
5: Ciao, buonasera.
1: Buonasera, come stai?
5: Tutto bene.
0: Ti saluto.
1: Dai, che voce suadente.
2: Porca miseria, è vero, è
5: molto carino. Un trombone sul posto della voce, però.
1: Mamma, senti lui.
2: Però devi scandire bene, Giuseppe, perché dobbiamo sentire le tue risposte.
1: Giusto,
2: okay?
1: Giusto.
5: Va benissimo.
2: Ok.
5: Cerco di fare il mio così.
2: Va bene. Che lavoro fai, Giuseppe? Visto abbiamo chiesto a Matteo per
5: trasportatore,
2: par condicio.
5: Trasportatore.
2: Ok, ok.
1: Molto bene. Allora, Giuseppe, oggi ti trasporto io sulla mia macchina, mentre Matteo giocherà con Dario. Capiamo chi parte. Pari o dispari, Dario?
2: Scegli tu.
1: E io dico pari.
2: Va bene.
1: Bim, boom, bam.
2: Tre, dispari o vinto io. Benissimo.
1: Ha vinto Darione.
2: E allora, Matteo, un minuto di tempo. Bisogna che tu mi dia le risposte molto velocemente. Quindi agli indizi rispondi. Poi se è sbagliato ci torniamo nel ricalcolo. Ok?
3: Va bene.
2: Se sei pronto, direi che possiamo dare il via alla gara.
3: Pronto.
2: È una capitale europea famosa per la birra e la musica degli U2.
3: Dublino.
2: Ok. È un arcipelago famoso per i suoi paesaggi vulcanici e le sue spiagge affacciate sull'Oceano Atlantico.
3: Precalcolo.
2: No, non si può, dopo. È un'opera di street art che si trova nei quartieri spagnoli di Napoli.
3: Al quadro di Maradona.
2: Ok. Qui si trovano binari, banchine e sale d'attesa per i viaggiatori.
3: Stazione al treno.
2: Ok. È il sesto stato più grande del mondo e occupa un intero continente.
3: La Russia?
2: Allora, ricalcolo, andiamo. È un arcipelago famoso, fa parte, diciamo, fanno parte del Lanzarote, Tenerife.
3: Le isole Baleari?
2: No, mannaggia! È il sesto stato, il paese che ospita animali come i canguri.
3: Allora, Australia. Oceania.
1: Sulla frenata finale, ma c'era.
2: Era
1: dai,
2: Australia.
1: C'era.
2: Allora, scadenza tempo, l'abbiamo preso tutto il minuto, però quattro ne hai fatte.
1: Quattro. Sì.
2: L'unica che ti mancava è l'arcipelago, Lanzarote, Tenerife, erano le Canarie, non le Baleari.
3: Le Canarie. Non mi veniva.
2: Le Canarie.
3: Veniva.
2: Però quattro.
1: Matteo, non male, bravissimo.
2: Non male
1: per niente. Sì. Ah, Giuseppe, ce l'abbiamo dura, eh.
2: In che senso?
1: No, sarà una sfida dura.
2: Ah, ok, no.
1: Che sempre...
2: No, io capivo che... Mi sono confuso un attimo, toccavo lo gnomo e hai detto quella cosa.
1: Giuseppe, dobbiamo farne 5.
5: Sta cercando di rubare, Dario.
1: Vedi com'è, infatti. Ma non ho rubato niente. Polemica, sterile.
5: No, vedi, sta ostacolando il...
1: Sì. Tu non ti far turbare da questi vili comportamenti di Dario. Rimani concentrato, per favore. Dobbiamo farne 5, Giuse, ok?
5: Ok.
1: Allora partiamo, vai. È una città resa celebre da un famoso film con Humphrey Bogart. Spara. Ok.
5: Dublino.
1: È una grande città statunitense legata all'esplorazione dello spazio. Dai. È un'isola nel nord Sardegna, protetta, famosa per i suoi asinelli bianchi.
5: Asinara.
1: È un luogo dove ci si incontra per bere qualcosa o fare colazione.
5: Bar.
1: La sua costruzione inizia nel 300 ed è famoso per le sue guglie. Dai.
2: È famoso.
1: No.
2: È famoso in questa città da cui trasmettiamo, dai.
5: Milano.
1: Che cosa? Ci siamo schiantati, Giuseppe. Niente, me ne hai indovinate due. L'ultima era famoso per le sue guglie, il Duomo di Milano. Ma ancora prima, tornando su, la città resa celebre da un famoso film ed è la città più popolosa del Marocco, è Casablanca. E la grande città statunitense legata all'esplorazione dello spazio è Houston. Abbiamo un problema, Giuseppe.
2: E niente di fatto, allora ti salutiamo, caro Giuseppe. Come mi dispiace, guarda, mi aveva già dato del ladro, capito?
5: No, vabbè.
2: È nervosissimo.
5: In partenza. Puoi parlare con la Lodo, che sono un suo fan dai tempi di Violetta.
1: Ma lo so. Ma mi spiace perché non sei stato messo nelle condizioni di giocare a tuo agio, perché Dario ti ha turbato all'inizio. Io l'ho percepito.
5: Sì.
1: Ho percepito. Vabbè, ci rifaremo, Giuseppe. Mi dispiace.
5: È un vero onore. Grazie a voi.
1: Vuoi salutare qualcuno?
5: Saluto mia moglie Pasqualina, che non ascolta sicuramente.
2: Sì?
5: E i miei figli, okay. Erberto e Delito.
2: Scusami, come si chiama i tuoi figli?
5: Erberto
2: e Federica?
5: E Elisa.
1: Elisa.
2: Niente, non
1: li salutiamo
2: niente.
1: Anche noi.
2: Va bene.
1: Un bacione, ciao Giuseppe.
5: Grazie mille.
2: Ciao. Matteo, che campione.
1: Ma posso dire, facilissime le tue comunque, cioè, chiedi il cavallo bianco di Napoleone.
2: Matteo sapeva anche le altre.
1: Matteo, guarda, non sa neanche il tuo nome, cioè vedi com'è, guarda, veramente, ti sono sfruttato per la
2: grande
1: vittoria.
2: Matteo, kit di Radio 105 per te, saluta pure chi vuoi.
3: Matteo, saluto Giuseppe. Sicuramente i miei figli, Daniele, Isabella, i miei colleghi e il collettivo di Alkil su YouTube, dove scrivo dei bellissimi video, degli script, delle sceneggiature. Invito gli ascoltatori a guardarlo. Alkil, con la CH.
2: Alkil, il collettivo di Alkil.
1: Andiamo subito a cercare.
2: Adesso, immediatamente. Grazie Matteo.
1: Ciao Matteo, un bacione.
3: Grazie tantissimo.
2: Ciao. Allora Lodo, che cosa hai da dire a tua discolpa oggi?
1: Ho da dire che le tue erano molto più facili.
2: Mm-hmm.
1: Cioè, sì. Proprio veramente a prova di, cioè, bene, così di bambino.
2: Houston, abbiamo un problema.
1: Ragazzi. Questo da dire.
4: Sì. 105 Music and Cars ha presentato.
1: No!

0: Quindi?
1: Non lo so se c'è necessità di questo momento.
0: Invece c'è, perché ci sono molte persone che comunque, nonostante la tua vittoria poco onesta, diciamo, hanno cose da dire.
1: Vabbè, sentiamo.
0: Molto da dire.
1: Vabbè, dai.
2: Nina, polizia, accorrete di corsa, in largo Donegani 1.
1: Manco la via, sa.
2: Per arrestare il ladrun.
1: Ma cosa sei?
2: Ladrun!
3: Bravo. Mamma mia, che ladro!
1: Ma perché ladro? Cosa ho fatto?
3: Mamma mia, che rapina a mano armata!
0: Mano armata.
3: Oggi,
1: ma perché?
3: Dario!
1: Ma scusa, cosa ho fatto?
0: Furto con schifo. Scasso!
4: Ma grande Dario, ecco. Oggi hai imbrogliato la grande.
1: Ma ho imbrogliato chi?
4: Che erano più facili, sei andato avanti quando ha detto ricalcolo, che non doveva ricalcolare, dovevi dare la risposta.
0: Fatti.
4: Mamma
1: non dovevo
4: mia,
1: dare.
4: Che
1: non
4: schifezza.
2: La doveva imbrogliare quello gnomo di merda.
1: No! Oh! Non mi toccate lo gnomo, intanto, che è un regalo ed è sta portando bene. E poi comunque il ricalcolo capiamo, perché secondo me potrebbe essere utile ricambiare un attimo la regola.
0: Ma vuoi ancora di nuovo? Beh, sì. Dobbiamo rivedere. Sì, chiaramente c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo. Sì. Se stai vincendo da ben due puntate.
1: Senti,
0: quindi...
1: se la regina Maria amici fa un regolamento che può essere cambiato durante il corso del programma, possiamo farlo
0: perché
1: anche noi.
0: Perché non possiamo anche noi.
1: Scusami.
0: Un po' di differenza con Maria.
2: Gnomo di merda.
1: Ma no, allora porta bene.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Io potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Radio 105.
1: Proud to be different.
2: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Che brutta voce questo ragazzo.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Vociaccia.
1: Veramente. Mister Giovanni Leggenda.
0: Giovanni Leggenda, un po' calante, un po'. Sì, con questo timbro fastidioso proprio. Everybody knows! Le 17.58 siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie amici fancarsisti per averci seguito anche oggi.
1: Assolutamente, grazie mille Lodo.
0: Grazie mille Dario.
1: Grazie a Pivati.
2: Ciao, vi saluto.
0: Ciao, ci salutiamo.
1: Ci salutiamo, salutiamo anche la zia, salutiamo la Pinnetta. E tra poco arriverà anche lei a Milano, quindi potremo fare una reunion.
0: Oh, infatti, e ci scappa la cenona.
1: Esatto,
0: aziendale.
1: C'è una festa, vedo in regia in questo momento.
0: Infatti, adesso
1: un sacco
0: andiamo tutti
1: di gente,
0: a bere.
1: Tutti a bere, molto bene.
3: Io non siamo stati invitati, eh?
1: No, voi no.
0: Sì, certo che siete invitati.
3: Ho capito. Che schifo. Ma
1: che camicia, Micolani, complimenti. Va bene, ci sentiamo domani pomeriggio se vorrete.
0: Noi vogliamo.
1: Va
0: voi
1: bene.
0: Vorrete?
1: Alle 16 con le mieti trebbie.
0: E le fobie.
1: Le fobie. Arrivederci.
0: Ciao.
1: A domani. Ciao.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
10: Trone, non ci sono paragoni.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
13: Iperceramica.
14: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
15: Внимание, внимание! 22 to the

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
3: al 342 41 15 105.
4: Ciao, sono Marina da Cuneo. Vorrei sentire Dancing Queen degli ABBA e dedicarla a tutto il mondo.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
3: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Che significa quando cammini per strada sempre a testa bassa? Questa è una notizia.
3: Ah, che ridi. Ma è interessante.
2: Ma Boris, spiegaci che significa
4: camminare a testa bassa. Può rappresentare una forma inconscia di difesa del nostro stato mentale.
2: Capito?
4: Cioè, non è necessariamente tristezza, ma è la possibilità di evitare tutto questo continuo rumore visivo e uditivo, esatto, ed entrare nella nostra bolla protettiva. Dobbiamo andare dritti a destinazione, senza incontrare persone, senza distrarci.
5: Infatti si usa dire a testa bassa.
2: A testa bassa. Uno... Ci metti, mi metto a studiare a testa bassa.
5: Che mi concentro, capito?
2: Esatto. Poi c'è gente un po' più, diciamo, diretta, e vedi già il testo che lo scrive: ciao, è paura di pestare una merda di Laura.
6: Sì, ecco. Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
7: Capitano, a Palermo io cammino a testa bassa per non pestare le merde che lasciano i cani, che lasciano i padroni, che non puliscono, eccetera, eccetera. Le devi schivare, devi camminare a testa bassa e controllare continuamente. Ciao, Angela da Palermo.
8: Ragazzi, buongiorno. In molte città italiane, se non si cammina a testa bassa, si pigliano certe cadute perché le strade fanno schifo, sono piene di fossi. Quindi è meglio guardare a terra che guardare alle persone che passano. Ciao, un abbraccio.
9: Capitano Ciurma, buongiorno. A proposito delle persone che camminano a testa bassa, con la santa donna di mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai quando si cammina a testa bassa, perché c'è sempre qualcosa da nascondere. Mi avete fatto venire in mente questa cosa e la condivido con voi. Buona giornata a tutti.
10: Marco, io cammino a testa bassa perché ho paura di inciampare e di fare figure di merda come tante ne ho fatte. A colazione, baci, vero?
11: Ma perché siamo tutti imbecilli a guardare lo smartphone? Ecco perciò guardiamo per terra mentre camminiamo.
12: Marco, Marco, io lo faccio, non lo dire a nessuno, ma lo faccio perché sono povera come la merda e cerco i soldi. A culaccione!
13: Io ho il vizio di camminare guardando sempre per terra e pochi giorni fa sono stato ripagato. Mentre camminavo vicino a una moto mi trovo un bel 50 euro, giuro, non sto scherzando.
14: Capitano, si cammina a testa bassa per evitare lo sguardo diretto con gli altri, vale a dire i cacacazzi.

0: E un saluto a tutti voi, ciao belli!
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
3: Oggi, il protagonista sei tu!
2: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Solo su Radio 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
5: Buongiorno ciurma, ma verso le 6:15 non è che mi fareste sentire la spirale ovale di J-Ax? Giusto così per svegliarmi un po'. Ciao, Roby da Como.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Decidi tu la canzone.
3: Decidi tu la canzone.
2: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
3: Quando vuoi tu.
2: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Radio 105. Proud to be different.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
8: Ciao, this is the Riddle of the Night, the Corona. Ciao.
9: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: C'è una notizia veramente incredibile, perché veramente la scienza, attenzione, spiegherebbe il perché le donne vivrebbero più degli uomini.
3: Ecco,
2: le donne si portano a casa la reversibilità di tutti gli uomini, ce l'hanno tutta loro.
4: Ma pensa a te,
5: a livello genetico il sesso femminile possiede due cromosomi X che rappresentano una doppia protezione che potrebbe offrire una difesa maggiore contro le malattie, le mutazioni genetiche.
2: Le donne, a differenza
5: della X e della Y che è presente nei maschi. Tuttavia, gran parte della spiegazione risiede proprio nelle pressioni evolutive legate all'accoppiamento e alla riproduzione. Come i maschi di molte specie, per attrarre le femmine e competere con i rivali, adottino dei cambiamenti fisici e comportamenti che spesso sono ad alto rischio per la salute. Pensiamo alla crescita di corna nei cervi maschi per segnalare dominanza e poi combattere.
6: Certo.
5: Questo modo, insomma, di vivere è un costo in termini di sopravvivenza.
3: Senti, capitano, Salvo D'Ancona scrive perché non hanno una moglie, le donne.
7: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Se leggete gli annunci funebri nei paesi dove si usa ancora, quando manca un uomo c'è scritto, lo annuncia la moglie, il figlio, la figlia e così via. Quando manca una donna c'è scritto vedova, rossi, verdi e così via, sempre.
9: Ma è naturale, capitano, che noi viviamo di più. Ma quanta fatica facciamo di più? Dai, anche solo dire mettere al mondo dei figli. Tutti voi siete nati da lì, ragazzi. Ma è giusto che viviamo di più. Su, su, dai, non facciamo tante storie.
10: Marco, Marco! Mia moglie ha 20 anni meno di me, io per forza devo morire prima di lei, altrimenti è un disastro. Ciao, Wolf da Tuoro.
11: Allora, io ogni volta che guardo quei video su YouTube capisco perché gli uomini muoiono prima delle donne. Cioè, fateci caso, tutti gli incidenti, le robe più assurde e più ridicole che tu vedi che iniziano a fare, dico, ma adesso ti ammazzi, cioè le fanno sempre gli uomini.
12: Buongiorno capitano, è normale, perché sul tetto ci vado io, in cantina a fare lavori ci vado io, il trapano uso io, flessibile uso io, è chiaro che prima o poi mi gira male, no? Ciao Giuseppe da Milano.
13: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, ma quale carico agli uomini? E noi con i gruppi WhatsApp e dello sport e lavora 10 ore al giorno e torna a casa e fai le pulizie e sistema la macchina, sistema i ragazzi, stai dietro a voi che poi quando avete qualcosa venite solo da noi. Ma quale carico agli uomini? Ciao ragazzi, buona giornata.
14: Per forza capitano, io ho sentito il mio nonno che dagli 80 in poi tutte le volte che sentiva parlare la mia nonna dicevo te prega signor porten via, porten via, così
15: Ciao ragazzi, le donne vivono di più perché fin da ragazzine iniziano ad avere un percorso di sofferenza fisica che gli uomini non sanno neanche cos'è. Il ciclo e il parto e la menopausa. Praticamente ne abbiamo sempre una e ci dobbiamo rafforzare e di conseguenza quando arriviamo alla anzianità siamo delle rocce.
16: Ciao Marco, ciao ciurma, sono Ivan da Venezia. Allora, è vero, però posso dirvi una cosa, sinceramente, preferisco morire prima io che mia moglie. Non penso che sarei capace di vivere senza di lei. Ciao, vi voglio bene.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
0: Solo su Radio 105.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: 105. Ciurma, vorrei ascoltare Long Trail Running dei Doobie Brothers. Max da Bologna.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Radio 105 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Poteva essere un attacco jihadista in stile 11 settembre, quello del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo gli israeliani, il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing con 174 persone, passeggeri e eroi intervenuti, panico a bordo, ma tutti salvi. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre che vola al 4,2%, il dato più alto da tre anni, a pesare l'energia in rialzo del 22,3%. Per i consumatori la batosta è di quasi 1.400 euro secondo i consumatori. La Premier Meloni scrive a Bruxelles chiedendo più flessibilità. Detenuti in rivolta ieri sera nel carcere di Pisa dopo aver trovato microspie nelle celle, in 40 si sono barricati nell'edificio chiedendo di incontrare comandante della penitenziaria e direttrice, scontri tra reclusi e agenti. Il governo chiederà all'Egitto risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni solo per Palazzo Chigi, 150.000 euro. L'Egitto ribatte, sono stati condannati i singoli, non le istituzioni. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri sera, la conferma arriva dall'ospedale. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva, sarebbe in gravi condizioni, ma non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Addio a un pezzo di storia dello spettacolo della TV, Peppino Mazzullo, una voce, la voce di Topo Gigio, aveva festeggiato il 100° compleanno a giugno, sui social tutti lo ricordano con la proverbiale frase che inventò: ma cosa mi dici mai? Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Ciao ragazzuoli, sono Simone. Mi fate ascoltare Anne Marco di Lucio Dalla, per piacere, vi prego, vi prego.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.
6: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che...

0: Champions.
1: Ciao, sono Elena. C'è una siciliana che torna a casa un giorno e dice: papà, papà, sono incinta. Il padre si arrabbia. Dopo 2 minuti che stanno, diciamo, litigando, arriva una limousine lunga 8 metri, scende un signore distinto, tutto bello incravattato, impomatato, va dal padre e dice: sono io la persona che ha messo nei guai sua figlia, ma non si preoccupi, sono un uomo sposato, non posso assolutamente pensare di stare insieme a lei, ma se sarà un maschio ha già 1 milione di euro sul conto corrente e gli aprirò ben 5 concessionarie di auto. Se invece sarà una femmina avrà sempre il suo 1 milione di euro e poi 5 o 6 negozi di parrucchiera. Se invece per disgrazia dovesse perdere il bambino, il padre, non si preoccupi, se la tromba ancora.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Chi sarà il più veloce a rispondere questa mattina correttamente al quesito di tutto esaurito? Buongiorno, vi chiediamo come si chiama l'uncino usato per catturare i pesci.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova rallentamenti per la chiusura dell'uscita tra l'allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la 12 in direzione di Milano. Sulla 14 per Scarabari ci sono cantieri tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Sulla 1 Milano-Bologna traffico rallentato per un veicolo fermo allo svincolo di Piacenza Nord in direzione di Milano. Anche sulla 24 Roma-Teramo viene segnalato un mezzo in panne tra Assergi e Colledara San Gabriele in direzione di Teramo. Infine, sulla strada statale 418 Spoletina è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio San Giovanni di Baiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione.
3: La soluzione.
4: Al quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta di oggi è legata alla pesca. Vi abbiamo chiesto come si chiama l'uncino per catturare i pesci.
11: Ma dai.
5: Amo. È questa la risposta corretta.
12: Amo, amo.
13: Amo.
14: Il vincitore.
12: Buongiorno Amo.
4: Buongiorno Amo a te, carellini. Diamo un bel buongiorno al nostro Amo Fabio Liuzzi.
12: Amo Amo Max Maddi a Roma, il nostro gladiatore. Allora attenzione amici, perché stiamo aspettando. Sei andato a pesca questa mattina, Pi?
4: Sì.
12: La busta con il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di questa mattina. Prima ricerchiamo i vostri dischi. Buongiorno.
4: Ma basta richiederli al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale, la tua canzone con scritto disco buongiorni.
12: E dopo, quando ti richiamiamo, tu che devi fare?
4: Devi dire entro il quinto squillo un bel buongiorno.
12: È facile, quindi ne aspettiamo tantissimi,
4: sì.
12: Ma
4: attenzione,
12: hai buttato l'amo?
4: È abboccato?
12: E per ora no.
4: Ah no?
15: Arriva la busta.
4: Fai la pastura, butta la pastura.
12: Buttala tu, io non ce l'ho.
4: Ce l'ho io, buttala.
12: Butta, butta. Le arrivé. Allora, attenzione, l'abbiamo pescato.
4: Dov'è?
12: Direttamente da Querceta. E tu ci insegni a essere in provincia di
4: la Macerata.
12: Macerata,
4: no?
12: Macerata,
4: certo,
12: Macerata. Il vincitore oggi è Michele.
4: Bravo Michele.
12: Abboccata all'amo.
4: Ah sì?
11: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: In Giappone puoi pagare per sparire legalmente, senza lasciare una traccia.
3: Che bello.
4: Ma non una roba tanto bella, però, capitano.
5: Ma come non è bella?
4: Io
5: soprannominato in famiglia Pantalone ormai. Io che sparisco improvvisamente, che dicono: hai visto dove è andato? Niente, non c'è più nulla. Boris, spiegaci tutto.
6: È Joatsu.
5: Joatsu?
6: La tecnica di evaporazione, che è radicata nella cultura giapponese, che ti consente di sparire legalmente. Cioè tu d'amblè sei completamente irraggiungibile. Il costo per sparire legalmente in Giappone vai dai 300 ai 1800. Parlo in euro direttamente, così andiamo dritti. Tra i 300 e i 1800 euro.
5: Beh, in effetti non è tanto, però mi devi spiegare cosa vuol dire legalmente.
6: Legalmente significa che mentre se tu sparisci qui in Italia senza un perché e per un tempo un po' più lungo, si avviano delle ricerche,
5: evasione fiscale,
6: ci sono
5: tutto.
6: Certo. In questo caso invece è come se la tecnica che ti dicevo prima di evaporazione fosse consentita, e un'agenzia che si occupa prettamente di questi servizi ti dice: guardate, è evaporato, ovviamente non vi dico null'altro.
5: Cioè ti dicono evaporato?
6: La frase è evaporato.
5: Minchia, voglio evaporare. Chiediglielo se lo fa. Chiedi agli ascoltatori, chiediglielo.
7: Amici e amiche, ma voi vorreste evaporare?
5: Ecco, siete già evaporati.
8: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Capitano, anche adesso vorrei evaporare, subito!
10: Capitano, se la portano in Italia sta cosa, evaporiamo tutti, cazzo, non resta più nulla.
11: Ma fanno sparire qualsiasi persona o si accertano prima che non siano dei delinquenti, appunto? E poi se io allora prendo la residenza in Giappone, mi trasferisco, cittadinanza, eccetera, posso anch'io farlo o anche lì fanno dei controlli?
10: Ragazzi, in Oriente, soprattutto in Giappone, non c'è il senso della fregatura. Per questo esiste il concetto dell'evaporazione, perché comunque ogni giapponese è educato rispetto ai principi di onestà e trasparenza, anche in un fallimento. Un abbraccio, Andrea Verona.
12: Come il filippino dello Zelig. È svambato, signor.
13: Ciao capitano, ciao Giurma, sì è vero, la polizia non ti cercherà, ma quello a cui devi dei soldi ti cerca con una katana in mano, sicuro.
14: Capitano, tu dimmi dove e come io evaporo alla velocità della luce, ma non temporaneamente, definitivamente. Baci, vero?
15: Capitano, ma noi in Italia abbiamo quarto grado, recupera tutto e trova tutto, a colazione!
16: Buongiorno capitano, Andrea da Verona. Possibile che in Giappone ci sono arrivati solo oggi? In Brasile sono anni...

0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
2: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105.
4: Sai che io ero su un'isola, no? Sì. Anni.
5: E avevo la camicia.
4: Nera. Avevo comprato la camicia nera. E la provavo. Sì. In mutande davanti allo specchio con la camicia, ed era il periodo di questa canzone, ma giuro. E dice: provo la camicia nera, e provo la camicia nera. Ascolta, ma sempre in mezzo a... o hai trovato un tetto?
6: In generale
7: della via. Là volevi arrivare, Marchino. Io sto sempre aspettando un invito ufficiale a casa di Mitch.
4: Ancora?
7: Dillo in diretta nazionale.
4: Dai, dillo, dillo.
8: Sì, mi prendo la responsabilità di invitarti nel caso tu non dovessi trovare una sistemazione, un alloggio. Casa mia, il piano di sotto è disponibile per te.
4: Bravo Micci, bravo. Ma può anche andare in bagno?
8: Sì, c'è il bagno apposta per lei.
4: O deve andare nel giardino a farla?
7: Ma ha fatto la casetta fuori, come i cani.
4: Che bella, dai. Ma è un po' colpa di Fabio Liuzzi, secondo me.
6: Sempre, Marco.
4: Non abbiamo messo seduti in quel caffè. Tutti l'hanno messa. Ile, fai un disannuncio in tedesco o in cinese, come vuoi, dai. Come se fossi all'Eurofestival.
7: Sì, ma dico delle cose a caso, però.
4: A caso, adesso non capiamo un caso, esatto. No? Tu di quello che vuoi.
7: Capite, ich möchte zahlen 55.
4: Vedi, brava Il, brava.
7: Der Speisekarte, capito?
4: Brava! E la Germania gioca il Joy Jolly.
3: Chiudo con il proverbio. Disse il subdolo pitone al topolino: fammi vedere il tuo nascondino.
4: Ma che proverbio è? Cosa vuol dire?
3: Significa che bisogna diffidare delle troppe non verificate informazioni. Potrebbero nascondere un progetto molto malvagio.
4: Brava Betty, brava. Si chiama Simone Mazzocchi. Uh-huh. Ha partecipato a Italia Got Talent. Sergio da Cremella.
7: Ma quindi non usa un programma, una è proprio voce. La sua voce.
6: Ma vuoi dire?
9: Attenzione.
4: Senti.
9: Il treno a Falciano, Mondragone, Carinola sta aspettando Frank Matano che non si sveglia.
7: Questo è Mazzocchi.
1: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli solo su Radio 105.
10: C'è tutto esaurito. L'estate è qui con me.
7: Buongiorno.
11: Buongiorno.
7: Per tutto il giorno. Avete visto quanti bellissimi dischi? Buongiorno. Sono arrivati al nostro numero SMS WhatsApp. Attenzione amici, se l'avete mandato, adesso fissate il vostro cellulare.
6: Perché vi stiamo chiamando. Avete 5 squilli, dovete solo rispondere con un bel buongiorno. Che bella.
7: Questo è già il primo.
6: Vedi? Secondo
7: squillo, sì.
6: Dai.
12: Buongiorno.
7: Che bravo che sei, grande uomo, benvenuto. Buongiorno. A te. Ciao, chi sei?
12: Sandro da Guspini.
7: Ciao, buongiorno Sandro. Sì. Dove stai andando, Sandro? Al lavoro? Sei in macchina?
12: Sì, al lavoro. Sì, no, col camion.
7: Col camion, Sandro.
12: Sì. Siamo un paio di ore in giro.
7: Caspita. E cosa trasporti?
12: Sì. Materiale per l'edilizia.
7: Per l'edilizia.
12: Oggi un po' di elettrodomestici. Anche.
7: Hai capito? Elettrodomestici.
6: Interessante.
7: Sandro, noi ti auguriamo naturalmente buon lavoro, una buona giornata. Tu ci regali una canzone bellissima questa mattina. Noi ti ringraziamo per questo.
12: Molto bella.
7: Ma tu, quando l'hai scelta, ci hai mandato il messaggio, avevi in mente qualcuno? Hai detto adesso scelgo questa e la dedico a.
12: La dedico, un po' a tutti, mia moglie, mia figlia e anche i miei colleghi se sono all'ascolto.
7: E dai, anche i colleghi, bravo, un pensiero anche a loro. La vuoi annunciare tu?
12: Fabrizio De André, il pescatore
7: live, signori, 1998 live.
6: Ciao Sandro,
7: ciao bello,
6: tutto il giorno. Capolavoro con la PFM.
7: Esatto, bravo Piripi.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ma ascolta, sì, ma Marco. io dico ma ste zanzare, ma qualcuno gli vuole dire alle zanzare che basta, è finita l'estate, cioè siamo solo noi in transumanza? Vuoi dire che mi pungono perché noi siamo ancora in transumanza?
2: Sì, Marco, è pieno di zanzare.
1: Ma io ma vuoi chiederlo agli ascoltatori?
2: Certo.
1: Cioè, ma sì, guarda, nello spigolo della fronte, che è un fastidio, dove la pelle tira, no?
2: Ah, che ti è,
1: che
2: bello,
1: una volta hai capito, era un'altra parte, non era nello, non era nello spigolo della fronte, hai capito? Ecco. Adesso, guarda, tu dimmi se io devo scorticarmi, che poi...
3: Ma perché deve fare così adesso?
1: Nonno mi chiamava Somaro Scorticato quando ero piccolo, perché mi grattavo, capito? Vabbè.
2: A Radio 105 sono le 7.03 in anticipo.
1: Siamo in anticipo.
2: Ma certo,
1: siamo in anticipo,
2: Marco.
1: Guarda.
2: Queste zanzare...
4: Tutto esaurito, è presentato da
5: La festa delle offerte Amazon Prime, il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
6: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico autunnale.
1: Vedi, Cristian dice: ragazzi, a medicina Bologna con le zanzare è un disastro, alla sera non si può stare fuori.
2: È vero.
7: Ma perché fa ancora caldo, ragazzi?
2: No, perché non hanno fatto niente.
7: Capitano, ma ce li hai le cimici?
1: No, le cimici no.
7: Stanno arrivando.
2: Quando?
1: Ma le cimici non ti fanno niente.
2: Quando fa freddo arrivano.
7: Ci sono già, ragazzi.
1: Anche Nico non le sopporto più. Vedi? Ma quelle piccole è pieno, Massimo. Quelli sono i pappatacci. I pappatacci bastardi. Non li vedi, ma ti danno delle bozze. È vero?
2: Sì.

0: Aggiungiamo. Ma buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tutto il giorno. Buongiorno. Allora, guarda, c'è Andrea da Alessandria. Dice: olio essenziale di lavanda sulle punture di zanzara, Marco. Ve ne avevamo mandato un po' l'anno scorso, ma non so se vi è mai arrivato. Andrea sarà anche arrivato.
2: Chi l'ha visto?
0: A me non è arrivato. C'è qualcuno che se lo sarà bevuto,
3: certo.
1: E poi non è che serve il dopo puntura,
4: è il prima.
0: Serve il prima. Esatto.
2: Allora, attenzione, per il pre arriva Alex da Anguillara Veneta, capitano. Senti qua. Dice: io a casa ho 20 pipistrelli e la sera fanno pulizie di zanzare.
0: Ma veramente?
4: Sì, pipistrello mangia le zanzare.
0: Ma il pipistrello mi fa paura, dai. Il pipistrello non è bello.
4: Come no? Batman.
2: Potresti prendere, un piccolo Batman in casa.
0: Ascolta, io il pipistrello in casa non lo voglio,
2: va bene?
0: Non sarò normale, perché tu lo prenderesti un pipistrello in casa se tu avessi una casa.
2: Io ti ringrazio. Grazie Marchino. Piccolino patatino, sì. Forse sì.
1: Come piccolino?
0: Ascolta, Ile, ma non possiamo chiamare tutte le agenzie immobiliari e mobilitare il settore immobiliare nazionale pro Ilenia?
2: Allora, capitano, ci stiamo già organizzando molto bene, peraltro. Le vacanze di Natale si avvicinano e Micio andrà in vacanza.
0: Sì. Ti lascia la casa?
2: Sì.
4: Sì,
2: ha detto
4: che
2: mi consegna le chiavi.
4: Certo, questo ha fatto tutto lei.
0: Che figata! Bravo Mice, bravo!
4: Dal piano sotto siamo arrivati, che adesso prende tutta la casa.
0: E ma è sempre così, tu dai un dito e ti prendono.
4: Mi fa l'occupazione, Marco.
2: Capitano, ci allargheremo, tra l'altro la casa sarà già addobbata.
0: Che bello, l'albero di Natale! Certo. Pensa che bello, Tony che mette il puntale in alto all'albero che si arrampica.
2: Sì, c'è il camino con le calze, ci sono i regali dei figli.
4: Mi porta avanti.
2: Stupendo.
4: Mi sa che preparo un contratto, mi porta avanti, dai.
0: Vabbè.

0: Buongiorno.
1: Ciao Ciurmo.
2: Ciao,
1: i pipistrelli non devi averceli in casa. Ci sono delle bellissime casette che costano anche poco, che tu le attacchi fuori, i pipistrelli di giorno vanno a dormire lì e poi si mangiano tutti gli insetti quando si svegliano.
2: Di notte.
1: A colazione!
0: Ma ho capito, ma io le zanzare ce le ho in casa, cosa vuol dire?
3: Guarda,
0: il pipistrello sta fuori.
3: Sì. Capitano, un'altra soluzione sono le piante carnivore che Mici ha in casa.
4: Sì, è vero, le ho prese quest'anno e effettivamente.
0: E cosa ti fanno? Ti mordono?
4: Prendono le mosche, le zanzare.
0: E si muovono e corrono per la casa.
4: Fanno la chiappa zanzare.
5: Ma non è che le prendono al volo, è la zanzara
4: la
5: che
4: zanzara
5: si deposita.
4: Sì, sì, sì,
0: bravo,
4: si
0: diglielo.
4: Pianta.
0: E poi c'è una incularella.
5: Sì.
0: per dire, la pianta carnivora che ti insegue, che ti dice vieni qua. Che brutto, no, non le vuoi.
5: Ah,
0: ma
5: no.
0: Che cosa è? Allora mi tengo le zanzare e mi faccio pungere.
5: Ma sì, Marco.
3: Guarda, ci scrivono che anche il geco è ottimo da tenere in casa.
0: Allora il geco, ne ho tanti di gechi in casa.
4: Ma va, avrai le lucertole, mica i gechi.
0: No, i gechi. Ma sono bellissimi. Hanno le riconosci perché hanno le zampette proprio a 5.
4: Sì.
0: A 5.
5: Sì.
3: Sì.
0: E ti guarda.
3: A 5 punte. Cosa
0: pensa fai? Che io ho papà geco, mamma geco e poi i bambini gechini.
6: Ma dai, come fai a capirlo? Scusa.
0: È perché la mamma è rosa, un po' rosastra. Sì. Il papà sembra un dinosauro, un T-Rex. È tutto rugoso, grosso. E i piccolini sono piccolini.
6: Belli,
0: dicono
6: però
0: che portano fortuna. Sì. A me un cazzo di
3: ma dove vivono, Marco?
0: E che ne so, vivono nella parete.
5: C'è
0: tu
5: parete.
0: Quando accendi la luce lo vedi spiaccicato là, pam, così, capito? Ma belli, poi poi spariscono e si nascondono, ma bello. Buongiorno Marco e Ciurma. Marco, riempiti di gechi in casa, vedi Mirko la Bolzano.
5: Vabbè,
0: Mirko fatto, ma non cambia niente. Io qua sullo spigolo della fronte, cazzo, mentre parlo mi sto massacrando la cicatrice. Sì.
4: Anche le rane mangiano le zanzare.
5: Sì,
0: ma
5: facciamo.
0: Le rane non le voglio in casa.
3: Dove le metti? In vasca?
4: Carina, ci sta un
0: ma
4: paio.
0: Dai, ma cosa, chi caso, cosa fai allora? Che casa hai?
3: La
0: pipistrelli, rane,
6: una
0: gechi.
6: Cosa molto più semplice.
0: Sentiamo,
6: sentite qua.
0: Dai,
6: vai.
7: Bisogna mettere la foglia di basilico sulla punta di zanzara.
3: Capito.
0: Ragazzi, ma il problema non è dopo, perché dopo io mi scortico. E dopo mi scortico e mi strappo la pelle.
5: È prima.
0: Il problema è prima. Diglielo.
5: Ma
0: se me lo dicevi prima.
5: È bella, Marco.
0: No.
5: Dai.
0: Se me lo dicevi prima. Sì.
3: Allora, capitano, un'altra soluzione arriva da Massimo da Udine. Dice: fatti prestare il cappello zanzariera da pizza.
5: È vero, io ce l'ho.
0: Quello
5: Marco.
0: Delle api.
5: No, quello proprio da safari, che le zanzariere. C'ho il cappello.
0: È quello che usi per le api.
5: Anche quasi, sì. È quasi uguale. Te lo porto, Marco.
0: Dai, sì, bello, dai.
5: Perché in casa uno non sta con i pantaloni e il cappello, scusa,
0: no.
5: È così bello.
0: No, io sono tutto vestito, tutto.
5: Sì.
0: Non posso mai stare ignudo, completamente ignudo.
3: Ti avvolgi in una zanzariera, praticamente.
0: Nel domo pack.
3: Esatto.
0: Cioè, nel giro.
8: Ma se me lo dicevi prima.
0: Me lo dicevi prima.
8: Dai, ma sì, se me lo dicevi prima.
0: Prima.
3: Wow.
8: Prima no?
0: Ho bisogno adesso.
8: Prima si prendono dei contatti, facciamo una telefonata, al limite faccio un leasing.
0: Il maestro.
8: Bisogna adesso. Prima. Io sto male adesso.
0: Bisogna adesso.
3: Tanta roba. Marchino, arriva un messaggio bellissimo per te. Anonima.
0: Cosa
3: anonimo.
0: Dice? Come o anonimo?
3: Non si firma. Dice Marco. Sei talmente dolce che anche le zanzare vivono di te. Come io vivo di te. Ma io non sono una zanzara. Posso venire a casa tua a cacciarti via tutte le zanzare?
0: Dolcemente. Che bella. Grazie, brava. Grazie.
6: Che bella, che bello anche.
0: Ma che bello, ma perché deve essere che bello? Sarà che bella.
6: Ma non lo sai?
0: Ma lasciami stare, ma. Chi è?
9: Capitano, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Marco da Siracusa. Anche il ragno è bello tenerlo in casa, perché il ragno porta guadagno.
4: Esatto. E cattura le zanzare con le ragnatele, vero?
0: Sì, ma sembra la fiera dell'est. Il geco, secondo me, si mangia il ragno.

0: che alla fiera dell'est.
1: Il pipistrello si mangia il geco, Marco. Poi
0: no, il pipistrello si mangia il geco.
1: E se c'ha fame, sì.
0: Boris, Boris, buongiorno. Lo usa come aperitivo, sì, con le patatine. Boris, ma il pipistrello si mangia il geco? No.
2: Una bellissima giornata a te, capitano. Buongiorno, Giurba.
0: Buongiorno.
2: In generale non mangiano i gechi i pipistrelli. Ho sentito molte soluzioni fai da te, alcune però da evitare. Per esempio, i pipistrelli, se non sono già inseriti nell'habitat della vostra zona dove abitate, possono essere pericolosi e veicolo di infezioni.
0: No!
3: Ma se lo tocchi.
2: Ma potrebbe toccare anche lui te, anche dalle feci del pipistrello, visto che ne producono in grande quantità.
4: Ah, sì?
3: Sì.
2: Ma di norma però non mangiano i gechi. Attenzione anche ai ragni, perché in questo periodo così come
0: sono quelle velenosi, Boris.
2: No, non sono velenosi, però tra aprile, maggio e nel diciamo autunno, anche se ci siamo già, il ragno violino che si annida per esempio nelle cantine può essere pericoloso. Abbiamo avuto molti casi quest'estate, in particolare al nord Italia, nelle zone di laghi, perché si annidano, si nascondono, cantine, soppalchi, e quando ti pungono poi è un problema, bisogna intervenire prontamente.
0: Bisogna dire, Boris, che devi subito andare dove c'è la puntura, succhiare e poi tu sputi, no? Sì, come nei film, certo. Poi prendi un laccio emostatico, glielo ridi fortissimo intorno alla gamba o alla puntura e poi succhi. Poi con un coltello,
4: pure il coltello,
0: tagli la ferita, la puntura. E schiacci e fai uscire il sangue. Il geco si accorge del sangue. Avvisa il pipistrello. Dice: ehi, pipistrello, vieni qua che ci sta il sangue. E lì si scatena tutto.
2: Però puoi provare in generale, e credo te lo consigliasse anche Cristiano, con il 58.
4: Ah, l'avevamo detta questa cosa, ma non funziona, ma ragazzi.
2: È un'antica tradizione cinese, c'è chi ci crede, c'è chi no, però qualcuno ancora lo fa.
0: Ma scusa, che cos'è il 58?
2: Il 58 significa appendere a caratteri cubitali sulla propria finestra un numero 58, che secondo sempre l'antica tradizione cinese per le zanzare equivale a una ragnatela, tale da non farle avvicinare. Ripeto, non c'è un fondamento scientifico. Qualcuno giura che funzioni, qualcun altro dice:
4: ma scusa, io lo faccio oggi.
3: Ma comprare delle zanzariere, Marco, così eviti che entri in casa.
0: Ma le ho le zanzariere, ma è pieno di zanzare ovunque lo stesso. Secondo me le mie si sono organizzate, che passano nel buchino della zanzariera.
1: No,
0: dovrei mettere del cellofan, pizza, non le zanzariere.
1: È vero, cellofan, sigillare tutto.
4: Capitano, sigillati dentro, mura tutto.
0: Ascolta, Max, cosa vuol dire che tu hai il pipistrello, almeno sei gechi o il basilico? Chi è Marianna?
5: Perché sul balcone c'è il pipistrello che si è fatta la tana e caga come non so che. Perché la mattina.
0: Perché cagano tanto i pipistrelli.
5: Mamma mia, ma il bello è che non capivo cosa fosse. Allora ho chiamato qualcuno per vedermi. Fa: sono topi. Ho detto: no, ma topi non ce n'è in alto.
4: Ma
5: poi ho visto.
4: È strana la cacca dei pipistrelli.
6: Infatti, com'è?
5: È come quella dei topi.
1: Sì.
4: E com'è quella dei topi?
1: Delle striscioline.
5: Sì, delle
1: striscioline nere.
5: Esatto. Ma ne fai un quantitativo?
0: Magari va di corpo, magari ha mangiato pesante. Più
7: Ma dove vivete, porca miseria?
5: Ma ne fai in quantità industriali? Questa è la cosa assurda. Che vedi proprio il mucchietto, va bene.
0: Puoi concimare con la cacca dei pipistrelli.
5: Il problema è che a fianco al pipistrello, cioè dove il pipistrello si è fatto la tana, ci sono una famiglia di gechi.
1: Ma dai.
0: No, e mangiano cosa fanno?
5: E che ne so, stanno pure quelli lì. Cioè, nel senso, adesso, con tutte queste cose che voi avete detto, il geco, il pipistrello, io quando esco sul balcone ho le zanzare kamikaze che ti puntano e ti vengono addosso proprio in picchiata, che se hai gli occhi aperti ti entrano negli occhi.
0: Ma sì, negli occhi mirano, mamma mia.
1: Che peccato.
0: Mamma mia.
4: Vabbè. Albi ti scrive: capitano, vai a vivere in un rettilario. Lo fai prima.
0: Guarda, aiuto. Mamma mia.
7: Senti qui che roba.
6: Bagnino!
0: Bagnino! Ma sempre ce l'ha, ma quando mi dai la linea scendi giù da Antonio a parlare. Cosa vuol dire? Vabbè, c'è il disco Bagnino. Chi c'è? Come siamo messi?
4: Oggi è il suo compleanno, capitano. Monica di Cuneo.
0: Auguri Monica!
3: Auguri!
8: Grazie!
0: Ciao Monica, auguri!
8: Ciao,
0: Stellina.
8: Grazie, sono straemozionata.
0: Ascolta Monica, ma a te ti pungono le zanzare?
8: Tantissimo!
0: Vedi, vedi, anche a Monica.
8: Ascolta, sono un Monica, sacco fastidiose. Ah,
0: ma tu non hai mai preso un pipistrello?
8: No, ringraziando no.
0: È un gecko?
8: No, no, mi fanno schifo proprio.
0: Ma come ti fanno schifo? I gechi portano fortuna.
8: Lo so, ma sono brutti, no, non mi piacciono.
0: Poverini, no, la mamma, quella un po' rosina è bellina. Il padre è brutto, fa brutto. Il padre sembra un dinosauro. Ascolta Monica, dove siamo? A Cuneo, giusto?
8: Sì, a Cuneo.
0: E tu che fai a Cuneo, oltre che festeggiare il tuo compleanno oggi?
8: Sto andando a lavoro.
0: Lavoro che fai?
8: Sono un'impiegata.
0: Vedi? Sì. Alza il PIL cunese. Cunese.
8: Sì.
0: Brava, brava. E che bella canzone che hai scelto, Monica. C'è un perché?
8: Sì. Ma è la prima che mi è venuta. Poi mi piace come artista.
0: Lui è bravo, lui è proprio proprio bravo. A chi la dedichi? Noi la dedichiamo a te, perché è il tuo compleanno. E tu a chi?
8: E io la dedico a voi, perché mi avete chiamato, è stato un bellissimo regalo. E poi a tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene, allora Monica, tanti tanti auguri, spero che tu possa ricevere regali bellissimi. E te la lascio annunciare, dai.
8: Ok. Con questa domenica, Olli.
6: Bagnino!
4: Ciao Monica!
0: Ciao, auguri!
9: Disco per il Bagnino! Dai che si parte!
10: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ascolta 105 tutto esaurito.
2: Ormai la mattina è un rito. Ascolta Radio 105 tutto esaurito.
3: Io ascolto tutto esaurito.
1: E tu?

0: Marco Galli.
1: Un nome, una garanzia.
0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Le mele di Marlene.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
4: Mi fa innamorare.
6: Manuela dice: e parlare di zanzare, ok. Di pipistrelli e Jackie va bene, ma descrivere anche dettagliatamente la loro cacca solo voi potete farlo. Cioè, la natura, i bambini che stanno ascoltando imparano cose
7: sane, ma
8: bravo, capitano, è come una lezione di scienza.
6: Ma certo, vedi, per esempio, poi ognuno contribuisce. Alice da Bologna dice: Max, guarda che sono i Jackie che fanno tutta quella cacca che sembra di topo. No. Non è il topo.
9: No, quella di Jackie c'ha un puntino bianco su.
10: Bravo.
6: Ma se lo vedi, Max, che guarda le cacche.
10: Sì.
6: Ma dai. Chi è Betty? Chi è?
11: Ciao capitano, vi lamentate voi delle zanzare, venite in mezzo alla pianura padana.
6: Mamma.
11: Ci sono tutto l'anno. Ciao a tutti.
10: Ciao.
6: Una scrive: ciao, sono nuova. Come funziona qui? No, come funziona è già un eufemismo, esatto, perché appunto, qua non funziona. È diverso, va bene. Buongiorno Betty, che giorno è?
12: Buongiorno, oggi buongiorno. Giovedì 1 ottobre 2026.
6: È il 1 ottobre oggi.
10: Così lo dici?
12: Sì. Si festeggia Santa Teresa del Bambino Gesù. Ed è la giornata mondiale del caffè.
6: Che
12: dove
6: buono.
12: Si promuove e celebra il caffè in tutte le sue forme.
8: Bello.
6: Betty, tu lo sapevi che il caffè aiuta
12: a cosa?
6: Cioè,
10: i fondi?
6: No. Fondi europei.
12: Aiuta?
6: No. Il PNR. No, il diabete,
10: sì.
6: La glicemia,
10: sì.
6: Il caffè.
12: E quindi tu lo beviti per quello?
6: Oh, tantissimo.
10: Sì, guarda.
12: Per il viaggio nel tempo, 50 anni fa, nel 1976, in Giappone viene trasmesso il primo episodio di Candy Candy. Il mio cartone preferito.
10: C'è ricordi? Sì.
12: Grazie. Candy Candy è fantasia. Nel 1982, invece 43 anni fa, nei negozi arrivano i CD. Il primo album è di Billy Joel, 52nd Street.
6: Ok.
12: Sapete che album è?
10: Honestick, no?
6: Honestick. Come ha detto P, sì. Honestick.
10: Dove c'è Honestick? Oh, questa è bella, Marco, dico.
6: Quella è molto bella.
8: Ma sì. Mamma mia, bravi ragazzi.
10: Ma ragazzi,
6: le sa tutte, pizza.
10: Ma sì, senti.
8: Questa è Honestick.
6: Sì. Questa è Honestick.
13: Ma non è questo album. No,
8: non è questo.
10: Vabbè, potevi dirlo. Fa niente.
12: Però bella. You can have the love.
6: Bella.
12: Invece 35 anni fa, nel 1991, in Italia arrivano i Simpson.
6: Ma non erano arrivati ieri? Ah no, erano i Flintstone. Mica sbarcano tutti.
12: Anche se poi non c'è tanta differenza sui nomi. Però comunque questi sono i Simpson. Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Samuele Bersani.
10: Auguri.
12: E nel 1982 Avrai di Claudio Baglioni è in testa alla classifica dei brani più venduti in Italia.
14: Avrai parole nuove.
6: Che bella!
12: Questa è Boris.
6: Ma lasciamola, ma sì, dai!
10: È Boris che canta. Ma
8: non è Boris. Ah, no.
12: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: Scorpione, una mail migliorerà decisamente il vostro umore.
6: Vedi?
12: E poi Toro, giornata rilassante con amici e parenti. Invece il segno nefasto è l'acquario. Stomaco sotto sopra ed il vostro alito ne risentirà. Poveri acquario.
6: Ale, certo.
12: E chiudo con il proverbio. Anche se piccolo, può essere forte comunque.
10: L'ho sempre detto io.
6: Cosa vuol dire?
12: Il cric giusto solleva l'auto di chiunque. Che significa che la forza che abbiamo dentro di noi, anche se a volte non sembra, può aiutare chiunque ne abbia bisogno.
6: Brava Betty, quanta saggezza nelle tue parole, veramente. Brava, per noi ogni mattina è come il caffè. Boris, è vero che il caffè aiuta a socializzare e flirtare? Cioè, quando uno dice dai, vieni a bere un caffè.
7: È una ricerca di Krups fatta con Doxa, italiani, caffè e relazioni, che indaga proprio sul ruolo del chicco e l'alleata ideale per flirtare, sì, anche questo, per rompere il ghiaccio. Allora si dice crash, la mia crash, no? Il linguaggio dei giovani.
6: Certo, i giovani.
7: 7 su 10 ritengono che il caffè sia l'arma segreta per rompere il ghiaccio e quindi poi avviare a un percorso, diciamo, di socializzazione anche abbastanza approfondito. Pensa che per oltre un italiano su 3 il caffè è anzitutto il rituale quotidiano, ma il 22 lo vive proprio come alleato della giornata per rompere un momento di tensione in ufficio. Vabbè, dai, prendiamoci un caffè.
6: Ma certo.
7: Per conoscere una persona e dire posso offrirti un caffè. Insomma, sono i modi che fanno abitudine, ma anche condivisione.
6: Vedi che bello, dai, bello, un bel caffè, ma cosa hai messo
8: nel caffè?
6: Che bella, sì, chi è Betty, chi è?
13: Il caffè fa fare la pupù.
6: Sì. No, a me il latte, non il caffè.
12: Anche il caffè.
10: Ma che caffè bevi?
12: Caffè sigaretta.
10: Come?
6: Ma no. Il caffè latte fa fare la cotta da. Poi dipende, c'è quella di pipistrello, quella di geco, quella dipende che cotta sceglie, quindi. E quindi
10: senti Marco, questa te la dedico.
6: Vieni a prendere un caffè da me.
10: Sì, caro.
6: Ma tu lo prendi con lo zucchero o senza?
10: Amaro.
14: Senza
10: zucchero.
14: Senza
10: me.
6: Ma come senza zucchero?
14: Senza zucchero si beve il caffè.
6: Io ce ne metto 2 di zollette.
8: No, Marco, devi prendere amaro.
14: Ma non lo usavi per la glicemia?
8: Infatti, se no non serve a niente. Ma
6: cosa vuol dire? Se lo fai, lo fai bene, se no non lo fai.
10: Su da me.
8: Vieni su da me.

0: Oggi è giornata mondiale del caffè. Oggi il bar dovrebbero regalare
1: il caffè.
0: Vabbè, come non mangi, cosa vuol dire?
2: Non scorrirò.
0: Chi è Riccardo del Turco?
3: Sì,
0: no, è lui?
3: L'ha rifatta anche Malika Ayane ultimamente.
0: Ah, anche Monica Ayane.
4: Malika.
1: Ma tu lo sai, Marco.
0: Io guarda, ma come può un uomo dormire tre ore a notte? Ma è chiaro che poi dopo ha delle difficoltà. Ma Pizza, certo. Tu mi capisci?
1: Ma certo che ti capisco, lascia stare, ma
0: Pizza,
1: che non si
0: puoi
1: dorme
0: chiedere
1: più
0: al pubblico, sì. No, agli ascoltatori,
1: no. Se ci capisco,
0: puoi
1: no
0: chiedere, ma voi lo capite? Cioè tu sì, puoi chiedere, fai il marketing.
1: Ma certo.
0: Ma voi lo capite, Marco Galli? Cioè, ma proprio come solidarietà.
1: Sì. Amici, amiche, cari, ma sì, voi lo capite il nostro capitano Marco Galli?
0: Bravo, diglielo.
1: Ma ce lo volete anche dire? E scrivere al 342 41 15 105. Anche
0: secondo me non ci arriviamo a Natale.
1: Ma molto
0: prima.
1: No, ci dobbiamo arrivare, se no la Lilenia non ha la casa.
4: Non posso occupare casa di Mitch, capitano.
0: No,
4: messo nel caffè. Comunque, Marchino, ti capisco. Non senti cosa scrive Mimmo.
0: Sì.
4: Cello, che salutiamo, dice Marco, venite a Napoli, tieni un caffè in sospeso.
0: Ma che bello! Povero capitano, è la mia solidarietà, vedi? Ma c'è un limite, quanti se ne possono bere, Boris, al giorno di caffè?
5: Guarda, su questo la medicina si divide perché ci sono anche delle patologie che insomma incidono nell'utilizzo di caffè, o meglio il caffè incide sulle patologie. Mediamente non possiamo dire che numero di caffè, una volta ne abbiamo parlato mi pare qui a tutto esaurito, ma quanti milligrammi di caffè possiamo bere al giorno?
6: Mi è venuta voglia di caffè.
0: Adesso te lo offro, dopo te lo offro. Vedi, noi capiamo solo Marco Galli, dice Domenico da Bologna. Vedi? Non so se è un bene o un male, grazie Domenico, grazie.
5: Comunque se posso, prima che lo chiedi poi a Max, sono 400 milligrammi, 4 tazzine al giorno, non di più, non particolarmente forte, senza essere troppo legati in maniera quasi ossessionata dalla propria macchinetta del caffè.
0: Ma tu lo sai, Boris secondo me, hai capito, non ci sta, non è più in bolla.
1: No.
0: Io c'ho quella che grattugia, quella che fa. Quella che proprio che bello. Mio nonno lo metteva nel macinino di legno e poi me lo faceva girare
1: a mano,
0: lo faceva.
4: Wow, che tenerezza.
0: Bellissimo. E io che bello grattugiavo, bello. Va bene, giochiamo,
7: Un carcere sanno fa.
8: Cuoricetta caccia cirinella, compagno di cella.
1: Che bella.
0: Grande caffè. Dai che ti aiutiamo, tantissimo.
1: 56 preistorico.
0: Perché oggi siamo carichi,
1: Fine all'era dei dinosauri.
4: Dai, è facile, lo sanno tutti. Comunque vediamo tre opzioni. Uno è la gastroenterite.
0: Ma io non ho capito cos'è che devono
4: pose
0: trovare.
4: Pose fine all'era dei dinosauri. Uno, gastroenterite. Due, epatite. Tre, meteorite. Ripeto, gastroenterite, epatite, meteorite.
0: Zanzare.
4: La sai? No, non c'è, scrivila
1: al 342 41 15 105.
6: Ma tu lo sai?
9: Sì, lo so.
10: Le so tutte.
11: Le so tutte!
9: Torna tra poco.

0: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Diego, un aspirante attore in crisi, crea con l'AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice. Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo. Quasi Vera vi aspetta al cinema.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Verde! Rosa! Arancio!
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Yakult Plus.
14: Pesca.
13: 20 miliardi di probiotici LCS.
14: Pesca.
13: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
14: Pesca.
13: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
15: E 5, 6, 7. E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7. Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
16: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: su puntofileni.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa!
1: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
10: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
9: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
10: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
9: E succede anche sulla spesa online.
8: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Ma tu lo sai?
12: Ma perché le sa tutte? Sì,
13: ma non le sa?
14: Le sa o non le sa?
12: Pizza, mi gira la testa, è un brutto segno?
15: Marco, sì, no, brutto no, però pressione bassa, tesoro.
12: No, veramente, cosa devo fare per alzare?
15: Un caffè con un pallino di zucchero.
12: Ma non può. E mangiare una forfiesta?
15: Anche, Marco.
16: La liquirizia.
15: Ma che liquirizia, mancanza di zuccheri, no? Marco.
12: C'è la glicemia bassa.
15: Sì, tesoro. Mangia qualcosa di dolce.
16: Tesoro.
12: Devo mangiare qualcosa. Boris, me l'ha detto pizza. Pizza dei buoni consigli. Mica Boris è isolato, parla più. Che brutto carattere.
16: È arrabbiato
12: e non in classifica, non gli si può dire niente. Allora vai le so tutte.
15: Le so tutte, adesso chiamiamo chi le deve sapere. 56 preistorico, pose fine all'era dei dinosauri.
17: Dai, gastroenterite, epatite, meteorite, queste le tre opzioni. Vi stiamo chiamando, amici, potete rispondere anche con un bel punto secco.
15: Ma la domanda, tu le sei?
18: La risposta è le so tutte.
17: Secondo?
12: Sì. Chi è che risponde?
17: Terzo.
12: Puoi rispondere come vuole.
15: Sì.
17: È sotto.
12: Pronto?
17: Pronto?
12: Pronto, era giusto, l'aveva detto bene.
15: No,
17: capitano, hanno buttato giù.
12: Ma tutta quella gente lì stava chiamando.
17: Marco, una famiglia probabilmente.
12: È una famiglia,
17: immagino, tutti
12: sì,
17: in macchina.
12: Un nucleo si sono ritrovati.
17: Allora, se volete però no.
18: È ancora qua.
17: Niente.
12: Pronto?
18: Si sente male.
12: Pronto? Siete voi? Sono tre zanzare, Jackie, pipistrelli.
15: È la riserva.
12: È la riserva. Sì. Riserva.
17: Stefania.
19: Ciao.
12: Ciao. Come stai?
19: Aiuto. Non avevo capito che l'altro aveva buttato giù, scusate.
12: Ma anche noi non abbiamo capito, ce lo stiamo chiedendo. Sei Stefania?
19: Sì, sono Stefania. Però ciao. Il messaggio l'ha mandato mia figlia, Diana, che è andata a scuola.
12: Va bene, Stefania. Allora, qual era la cosa lì, la parola?
17: Stefania,
19: le so tutte intanto.
17: Brava, tu le sai tutte.
12: Le sa tutte.
17: Allora,
12: lei dice,
17: gastroenterite, epatite o
12: avanti.
17: Meteorite?
12: Sì.
19: Meteorite.
17: Sì, corretto.
12: Brava. Dai, veloci che è tardi. Max oggi collassa. Sì, dai.
15: Due magico, un personaggio di Peter Pan.
12: Aiuto.
17: Allora, Stefano, dai, è facile. Uno è Trulli Campanara. Due Spugna e tre Capitan Ventosa. Allora, Peter Pan, un personaggio famosissimo. Trulli Campanara. Spugna, sì, ma certo.
12: E io l'avrei sbagliata qua, scusa.
17: È l'assistente di Capitan Uncino.
12: Si chiama Spugna.
17: Sì.
12: Ma tu pensa.
19: Spugna, sì.
12: Stefania, chi gli mandi i saluti?
19: A mia figlia, al mio compagno, mia madre, mia sorella, tutti.
12: Va bene, noi li mandiamo a te. Ciao.
17: Ciao.
12: Ciao.
20: Ciao a tutte.
7: che non mi dai d'un sogno.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: È molto bella.
1: Stasera gioca il Milan, no.
2: Ah, sì.
1: E forse se no non si classifica. È bella, questa qua è proprio bella, mi piace molto. Senti, sono le 7:48, questo è tutto esaurito, il mio programma preferito. Ci sono delle tensioni nel programma, all'interno del programma. Ci sono persone che non rivolgono parola ad altre persone e non si capisce bene il perché.
2: Ma non lo so, Marco. È cambiato, Marco.
1: È cambiato. Sì. Chi è Betty? Chi è?
3: Capitano Zuma, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno.
3: Che anche Kuwait ha adottato il price cap per benzina e diesel. Benzina a 1,994 e il diesel a 2,11. In quel di Padova. Ciao, Maci da Padova.
1: Ciao, ma che bello. Boris, ma ci sono anche altre compagnie petrolifere,
4: no.
1: Quindi Kuwait, IP, Eni.
4: Per il momento sì, altri non si sono allineati, ma questa scelta ha fatto sì che si abbassassero i prezzi di tutti. Consentimi di dire che abbassare è un eufemismo, perché oramai siamo abituati a delle quote assurde, per cui abbassare i 7 meno di 7 millesimi centesimo ovviamente sembra prendere in giro i consumatori. Però questi Eni, come dicevi, Eni Live, IP e Kuwait, posso dare un messaggio? Perché mi sono arrivate delle foto anche da Max Maddi di alcuni gestori che hanno coperto il marchio, l'insegna, per non praticare il prezzo dato dalla compagnia. Non è la prima segnalazione che mi è arrivata. Ieri ho voluto verificare dopo il primo messaggio di Mongiardo. Effettivamente è così. Se vedete queste compagnie, immediatamente chiamate la Guardia di Finanza. Oppure fate una segnalazione sull'app della polizia. Perché è un atteggiamento dal punto di vista commerciale estremamente scorretto.
5: Non lo possono fare.
4: Ma certo che no, io non posso coprire il logo di Radio 105 e iniziare a parlare di un'altra radio.
1: Tu spesso lo fai, Boris.
2: È vero, Marco. Lui c'ha tutte le patch di tutte le radio. A secondo,
0: vero, dai.
5: Di tutti i TG.
6: Ho una domanda per Boris. Ma perché alcuni gestori lo fanno e altri no? Ma perché sono gestori e gli altri sono dell'Eni proprio della società? O perché se vogliono lo fanno, se no no?
1: Grazie per la domanda.
0: Sì, grazie.
6: Come funziona?
4: In realtà chi è legato a un, tra virgolette, insegna, cioè a un marchio, deve adeguarsi alle regole centrali.
1: Certo.
4: Alcuni hanno dei contratti diversi, cioè è come se fossero appaltatari di quel marchio. Però se hanno l'insegna, proprio per la trasparenza del consumatore, di Eni Live,
0: non
4: possono decidere di fare
0: però,
4: come gli pare.
0: Boris, perdonaci, qui scatta un'altra domanda da parte del pubblico. Cioè ti chiedono, ma tutti i gestori IP, Eni, Kuwait, eccetera, devono per forza abbassare il prezzo? Possono anche decidere di non farlo?
5: Eni sì, invece per Kuwait, da quello che avevo sentito ieri, no. Cioè nel senso, loro hanno comunicato un prezzo nazionale, poi sta al gestore più o meno avvicinarsi per Kuwait.
6: Allora.
5: Eni no.
6: Io ho degli Eni vicino e hanno 2,4 di prezzo.
1: No, veramente?
6: Certo,
1: ma mamma mia, dove abiti brutto?
6: Ovviamente dove non c'è quel prezzo, c'è il prezzo calmierato e finita la benzina, è normale.
2: Una domanda per Boris, che così che mi hanno detto.
1: Ragazzi, abbiamo le barzellette, sono le 7:53.
2: Allora andiamo con le barzellette.
1: A Max veramente si butta nel concime sul balcone, se andiamo avanti così. Allora, dai, è tardi. La 1, la 2, la 4.
2: E la 3, tocca a voi votare la migliore.
7: Big Smile 1.
8: Ciao capitano, ciao ciurma.
1: Ciao
8: Giancarlo da Monticello, questa è la barzelletta.
1: Oh,
8: c'è una coppia che stanno facendo un viaggio in autostrada e a un certo punto la moglie, sai che quando le mogli sono di fianco in macchina devono un po' stressare la vita, e fa al marito: ma cos'è quel cerchio per terra sulla destra dell'autostrada? Ma quello, tesoro, serve per quando c'è tanta nebbia. Ah, ho capito. E come funziona? Ma in base a quanti ne vedi, regoli la velocità. Ah, ok. Quindi se ne vedo uno, e se ne vedi uno, vai a 80 all'ora. Ah, ok. E se ne vedo due, dai amore, su. Se ne vedi due, puoi andare a 100. E se ne vedo tre? E se ne vedo tre, puoi andare alla velocità che vuoi, stando dentro nei limiti consentiti dalla legge. E se ne vedo quattro? Oh, amore, se ne vedi quattro, sei andato a tamponare un Audi.
7: Due.
8: Buongiorno Sur, Maiuri da Prato, questa è la mia barzelletta.
1: Ciao.
8: Allora c'è un pugile a un incontro di box, va nel centro del ring, inizia l'incontro, come avvia l'incontro, boom, boom, prende due cazzotti negli occhi e poi tonfa colpi, botte, come se non ci fosse un domani. Finisce il primo round, va nell'angolino, esce l'allenatore e gli fa: tranquillo, non t'ha toccato, non ti può toccare, non t'ha neanche toccato, non ti tocca, non ti può toccare, tranquillo. Sono il secondo round, ritorna nel centro del ring, boom, boom, boom, boom, cazzotti, colpi da orbi, botte, finisce il secondo round, ritorna nell'angolino, non ti può toccare, non ti può toccare, non t'ha neanche toccato, non ti tocca, vai tranquillo, non ti tocca. Sono il terzo round, questo ritorna nel mezzo, boom, boom, boom, colpi, botte, alla fine questo va alla corda, chiama l'allenatore e gli fa: oh, ma non è che è l'arbitro che me ne dà, perché qualcuno vi tira,
1: Bellissima.
9: Ciao, sono Simone da Picerno, volevo registrare la mia barzelletta.
1: Vai,
9: c'è un missionario che viene mandato in Africa . E dopo un po' di tempo la moglie di un capo tribù rimane incinta, al che nascono 5 figli, di cui 4 neri e 1 bianco. Il capo tribù prende subito il missionario e gli dice: com'è possibile che io sono nero, mia moglie è nera e su 5 figli 4 sono neri e 1 è bianco? Allora il missionario prende sotto braccio il capo tribù, lo porta davanti a un gregge di pecore, dice: guarda, sono tutte bianche tranne una che è nera, Dio con le sue vastità ci sorprende sempre. Il capo tribù si guarda intorno e gli dice: va bene, io non dico niente di figlio bianco, tu non dire niente di pecora nera.
7: Quattro.
8: Ciao Marco, Loris da Piacenza, e vi
1: ciao,
8: lascio la mia barzelletta. Studio medico, suona il telefono, risponde il dottore. Pronto? Buongiorno dottore, sono Margherita. Oh Margherita, che brutta voce che hai, ma sei influenzata? No dottore, secondo me è quella cura d'ormoni che mi ha dato che è un po' troppo forte. Ah, ma no Margherita, lo fa, la cura d'ormoni ti fa diventare un po' la voce mascolina, è normale. No dottore, secondo me è un po' troppo forte perché me sono pure riempita dei peli. Ah, ma lo fa Margherita, lo fa, le cure d'ormoni fanno crescere la peluria, è normale. No dottore, è proprio troppo forte perché non è peluria, sono proprio peli. Ma piene e sono lunghissimi. Ma come Margherita? In che senso sono lunghissimi? Ma fin dove arrivano? Fin sotto le palle, dottor!
1: Oh, mamma mia! Dai, adesso scegli qual è che ti piace di più.
2: La
1: dai.
2: 1, la 2, la 3, la 4. Vota al 342 41 15 105 se hai voglia di registrare una barzelletta col WhatsApp vocale. Okay.
10: Oh. Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
7: Big Smile.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Darka Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Darka Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Darka Planet, convenienza nostra.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
16: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
17: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
18: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici! Licea Skin Care! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
24: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima.
24: E per il gas?
25: Ottima.
24: Internet?
25: Ottima.
24: Mobile?
25: Indovina?
24: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Davvero!
26: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
27: E da oggi anche il mobile.
26: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
28: Vieni da MD, anche per la tua casa.
29: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
30: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
29: Ti aspettiamo!
28: MD, buona spesa Italia!
31: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
32: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
33: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
34: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
33: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
35: Io ascolto Radio 105, tutto esaurito.
36: Mi piace da impazzire.
37: Fuori di testa, mi fa impazzire.
38: Mamma mia, che spettacolo!
1: Pensa che a scuola, c'era Pipino il Breve.
0: Pipino
1: a
0: il
1: scuola,
0: Breve, ma sì, certo.
1: Si studiava.
0: Chi era Pipino il Breve?
1: Max,
39: buongiorno Marco.
1: Come stai, Max? Non stai bene?
39: No, no, sto bene.
0: No, lui sta già pensando che non essendoci a Boris.
39: Bravo, mettimi capito. Sì.
1: Possiamo attivare la tua intelligenza artificiale? Ah. Lei mi ha chiesto a me chi era Pipino il Breve. Pipino
40: il figlio di Carlo Magno era. È stato un re dei Franchi vissuto nell'VIII secolo. È noto soprattutto per essere stato il padre di Carlo Magno e per aver dato inizio alla dinastia carolingia.
1: Padre,
40: fu
1: che
40: il primo
1: figlio,
40: sovrano
1: amici,
40: essere coronato re dei Franchi con l'approvazione.
41: Io credo che l'intelligenza artificiale sbagli.
1: Addirittura Max, gli puoi chiedere perché lo chiamavano Pipino il Breve?
40: Della sua statura piuttosto bassa.
1: Il Breve
40: era un soprannome che gli rimase appiccicato proprio per questa caratteristica fisica.
0: Okay.
40: Alla fine, però, di Breve ha avuto solo il nome perché il suo impatto storico è stato tutt'altro che piccolo.
0: Vedi?
1: Cioè. Vedi, Mitch, un po' di umiltà. Vedi da casa, devi essere umile.
27: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
1: Pipino il Breve era il personaggio di Porky's. Massimo da Verona.
0: Quella è l'altra roba, però.
1: Pipino e Pivone c'erano.
27: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast sta ai profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Dicito. Diglielo tu qual era.
5: Qual era?
4: Quella che faceva dance.
5: Dance. Sì, qual la era? Conosco. Dance.
4: Chi di hai Ilenia? Sì.
5: Ilenia, te la ricordi? Legna.
4: Quella che fa dance.
5: Dance.
4: No.
5: Le chic, eh? Sì, bravo.
4: Chic? Sì, le era chic. Le freak. Ma non era? È tardi.
5: A Radio 105 sono le 8:06. Sasaka Talk. Questa, bravo.

0: certo. macchina, alzate il volume, datemi retta.
1: Yonni,
0: cos'è che diceva? Yonni,
2: questo è Galli Select.

0: Lavamo questi come dei pazzi.
1: Capitano, tu e Pizza lavoravate già nei club?
2: Cioè, lui lavorava allo studio 54.
0: Sì, io ero al parcheggio.
1: Che
0: senti qua, senti qua.

0: yamma, yamma.
1: Ma cosa dice?
0: Dice yamma, yamma, yamma. La prodotta Boris.
1: Ma perché?
0: Yamma, yamma, yamma.
1: Capitano, non ha ancora detto dance, dance,
2: adesso,
1: dance.
2: Adesso lo dice.
0: Adesso lo dice. Erano lunghi qua, sì. Qua adesso dice, senti.
2: Eccola.

0: bello, bello, mi piace, mi piace. Chi è Betty? Chi è? Chi è?
1: Dica, capitano, dove l'hai tirata fuori sta canzone?
2: Ma
1: qua
2: come?
1: Come ti è venuta in mente, di la verità?
0: Come è venuto in mente? Perché la cosa da 105 Selection dice, cosa dice Ile? Dice dance, dance.
3: Dance, dance, dance, esatto, sì, sì, si intitola così.
0: È inevitabile che nel mio cervello...
3: Bella, ed è questa.
0: No, bella anche questa, Senti, secondo me la un po', capito?
4: C'è.
0: La un po' accollata.
5: Bella, ricorda, eh?
0: Un pochettino, però bella. Dance, dance, dance, dance. Fa cagarissimo, no, dice Sergio, dai, da Foglizzo. Vabbè, ma io non ho capito, ma perché devi dire, ma... è la sigla nuova?
3: Non credo.
0: No, non è la sigla nuova.
5: Ne facciamo ascoltare un pezzettino?
0: Di quale? Della sigla nuova.
2: Ma no,
0: dai,
2: ma...
0: 20 dai, secondi di sigla nuova,
3: ma
0: Max,
3: 20
0: dai.
3: Secondi è tantissimo, Marco.
0: 10, allora 10.
6: È tutta la sigla 10 secondi, cioè scusa.
0: È la miseria, cosa siamo? Al risparmio.
6: Ho capito, però vabbè, faccio sentire.
0: Dai.
3: Ah. Dai, adesso è chiarissima.
5: Adesso sì, adesso da.
0: Sono già le 7. Da. Ma mi ricorda quella, è pronto il caffè.
2: È vero. No. È uguale, sì.
0: È uguale,
5: sì. Sì, sì, è vero, è vero.
0: È vero, vedi? Max Brigante dà il segnale orario, ma l'abbiamo già data!
3: E questa nel 7.
0: È questa!
2: È uguale, sì.
0: Sì.
7: Scoccano le 7.
4: Uguale.
0: Guarda, ho una voglia di sigla nuova. Ah. Ma proprio la voglia di sigla nuova.
3: Ma non possiamo mettere, dai.
0: Vabbè, adesso non è pronta ancora, va finita, spolverata. Sì. Questo WhatsApp dice: non mi chiamate mai. Sì. Mi state tenendo compagnia, sto pulendo 5 kg di funghi. Poi li congelo. Sì. Ma se venite a pranzo da me.
3: Sì. Guarda, ci ha mandato la foto nel messaggio successivo.
2: No.
3: C'è la foto dei funghi.
0: Che buona!
3: Sono molto grossi.
5: Dove abita? Che la raggiungiamo.
0: Beh, Boris, si potrebbe fare, sì.
2: Sì.
0: Capitano, oggi mia moglie compie 50 anni, si laurea. Auguri, dottoressa Angela. Auguri.
5: Auguri.
2: Ma dai.
3: Fantastico. Intanto in molti hanno indovinato ancora una volta la sigla nuova.
0: No, veramente, sì, l'hanno indovinata. Sì. Chi è? Chi è?
8: Capitano Zurma, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno.
8: Il fatto che io continuerò sempre ad andare a fare la benzina su a San Marino. Però
0: sì.
8: Comunque questi benzinai hanno bella che scocciato. Hanno guadagnato, straguadagnato sulle nostre tasche.
0: Sì.
8: E adesso per togliere qualche millesimo di centesimo rompono anche le scatole.
0: Sì.
8: Muovete via, ciao.
0: Voilà.
8: Saluto all'Andarigione.
3: Saluto.
0: Hai ragione.
4: Ciao, ciao. Loris Batacchi, capufficio Pacchi.
0: No, però ha ragione, perché ti girano le balle, perché chissà quanto ci guadagnavano prima, ti viene da dire. Però ragazzi, cosa volete fare? Cioè, dai, la gente ci lavora.
2: Bisogna
0: con
2: fare
0: la benzina. Poi io...
6: Se posso, per dovere di cronaca,
2: sì,
0: certo.
6: Rispetto a quelli che dicono perché il benzinaio non ha abbassato i prezzi come stabilito dalla sede centrale dell'azienda petrolifera, il motivo sta nel quanto hanno pagato
0: la benzina
6: quella
0: prima,
6: scorta
0: dice,
6: che oggi viene venduta. Va anche detto che quando l'hanno pagata meno comunque i prezzi erano alti,
0: certo.
6: Questo sempre per dovere di cronaca, ma è questo il motivo per cui alcuni non si adeguano. Chi invece copre l'insegna per praticare i prezzi che ritiene sta facendo un atto grave, un reato, per cui va immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.
0: Ok, bravo Boris, hai fatto bene.
2: Sì,
0: hai
2: bravo.
0: Fatto bene a dirlo.
9: Con poi qualche acidità.
2: Ma sì, Marco.
9: Ho detto proprio con cattività.
2: Ma sì.
9: È cambiato, non
2: sì,
9: è più
2: ma,
9: buono.
2: Ma
9: prima
2: poi...
9: era buono.
3: Ma no, ha detto serio. Allora,
9: no, l'ha detto prima. Ma... prima era più buono. Lo diceva, andate a segnalarlo alla Guardia di Finanza.
2: Sì, sì,
9: diceva con più dolcezza.
2: Ma poi,
9: adesso proprio ha detto, andate subito a segnalare la Guardia di Finanza.
2: Immaginati, Marco, io che chiamo la Guardia di Finanza. Io.
0: Pensa se è la Guardia di Finanza che chiama te. Secondo te è meglio che la chiami tu.

0: Mira, io ci sono passato, sì, lo sai.
1: Non la chiamo, cazzo,
0: lascia stare, è meglio, guarda. Senti, le persone. Chi è, Betty? Chi è? Chi è?
2: Caffè bollente la mattina, non sì. curerà il dolore, certo neanche l'autostima. Amaro come questa prospettiva.
0: È la sigla.
2: Amaro come un bacio a cui non segue, resta ancora.
3: Il caffè,
2: a colazione.
3: Caffè amaro
0: che
3: la
0: bella,
3: mattina.
0: Certo, perché è la giornata mondiale del caffè. Attenzione, è ufficiale.

0: cosa mi mamma mia, cosa mi mette dentro? Mi ribolle la Ford Fiesta dentro.
1: Cosa mi mette dentro adesso?
0: Guarda. Ma na na na na na na na na.
1: Ma dov'è che dice del caffè?
2: L'ha detto.
3: Dice il rossetto e caffè.
0: Il rossetto e caffè che gli rimane il rossetto e il caffè, capito? Meno male che

0: Vabbè. Questa era proprio bella.
1: Sì, è vero.
0: Cioè qua l'ha spaccata,
2: Mamma Vabbè. Mia.
0: Allora, attenzione, è una rivincita per molti. È un momento di appagamento. Io mi sento appagato quando io da quando ho letto questa notizia mi sento appagato proprio. Mi sento già.
1: Sì.
0: Le persone golose potrebbero avere un cervello più attivo. Attenzione,
3: grazie.
0: Perché grazie?
3: Si riempiono gli zuccheri, scusa.
0: Vabbè, cosa vuol dire? Cioè, sei tu che non lo vuoi le zollette di zucchero nel caffè. Boris, cosa vuol dire?
4: Significa che hanno un potenziale maggiore, cioè è come se avessero più benzina da utilizzare per restare in tema. E soprattutto il cervello delle persone golose reagisce in maniera più intensa alle tentazioni dolci. Insomma, è una sorta di cane che si morde la coda. Potremmo definirla droga. Cioè, se io ho un certo livello di zuccheri nel mio corpo, devo mantenerlo alto. Certo. Quindi il cervello cosa fa? Si attiva e ti chiede: ma perché non hai dato il tuo carico di zuccheri questa mattina? Prendine di più. Pomeriggio prendine di più. E questo circolo vizioso cosa fa? Dà una reattività particolare. Cioè si attivano delle aree cerebrali specifiche che sono collegate alla gratificazione. Per cui il meccanismo è tutto psicologico.
0: Vedi,
4: associare però la golosità a una maggiore intelligenza è un po' una notizia da acchiappa click, no? Cioè da quelli che ti dicono non ci sono notizie adeguate, prendile. Però non ha un vero e proprio fondamento scientifico. È piuttosto un cervello attivo non nell'intelligenza, ma nel chiedere altri zuccheri e ti porterà a fare qualcosa.
0: Cosa?
4: Il sistema della gratificazione.
0: Ah, ok.
4: Cioè, fai qualcosa di buono, tipo adesso faccio questo lavoro, poi dopo mi prendo una pausa di dolce e ci spinge a far bene. Questo è il senso, ma non c'è un cui maggiore.
0: Okay.
4: Per chi prende zuccheri
5: è come la ricompensa.
0: Sei invidioso un po', Boris. La subisci questa notizia, secondo me.
1: Ma lui li mangia di nascosto gli zuccheri, Marco. Non si fa vedere.
0: Tu mangia? Mangia. È vero, mangia le polpette e i supplì lui di nascosto.
4: In ogni sede, in particolar modo oggi, ricorderò quanto sono onorato di lavorare con lui.
1: Ma certo.
3: In ogni sede.
0: Vittorio da Luserna dice: ma un 7000 caffè di Alex Britti oggi ci sta, è vero.
1: Sì.
0: Vittorio, hai proprio ragione, oggi è la giornata mondiale.
3: Capitano, facciamo una classifica speciale con tutte le canzoni che parlano di caffè.
1: Ah, e ce ne sono tante.
0: Questa è quella di Alex Britti.

0: Bella.
1: Chi è Betty?
2: Capitano, ha ragione Boris. Io con grande difficoltà ho eliminato tutto lo zucchero. Ero diventato un drogato. Un chilo di caramelle, mezz'ora. Un drogato ero.
1: Vabbè, ma perché è esagerato? Io mangio i crocco. Quelli con la pancia bianca sotto.
3: I coccodrilli
1: mangio. Buoni.
4: Ci sono anche frizzanti, frizzi.
1: No, non mi piacciono frizzanti, li voglio normali. Io ne bevo 9 al giorno, Ale, addirittura. Nu gelato, nu caffè, Nino d'Angelo, chiedono. Alex da Verona.
5: Una tazzuriella di caffè, quella di Nino Daniele.
1: Caffè nero bollente, grida Genova. Il caffè della Peppina, Giulia da Ferrara.
3: Ma questa la conoscete? Sentite?
1: Vai. Sentiamo.
6: Un caffè da Jennifer, Marco De Poo.
1: Caffè da Jennifer?
3: No.
1: E non me la ricordo io il caffè da Jennifer.
4: Te la metto io.
1: Mi ricordo tutti a casa di Luca.
5: E cosa c'entra?
1: Si rimaneva, che cazzo ne so, beveva il caffè. Magari Luca.
3: Ma era stasera a casa di Luca?
1: Luca,
7: ma la Salemi?
1: Na, na.
7: Sì. Ma no, non
5: c'era il caffè.
1: Ah già,
7: ma...
1: perché Luca adesso non gli offriva il caffè, certo, quando andava a casa sua.
7: Finita
1: siamo
7: la canzone.
1: A casa di Luca stasera.
7: Vale sera a casa di Luca, che musica c'è quella? No, io non me la ricordo. Cos'è?
1: Mica,
7: i
1: cos'è?
7: Ragazzi.
5: Ma non se la ricordano neanche i Pooh.
7: Ma siete sicuri? Sì.
1: Beh.
8: No. Verso il nostro Atlantico.
1: Però chi ce l'ha segnalata non sta bene, no, secondo me.
5: E questo è un ascoltatore di pizza, in
2: particolare. Certo.
1: O di Jennifer.
3: Pippi addosso.
8: Jennifer.
7: Zero io, ragazzi.
2: Sì, ma tutta?
1: Non ce la ricordiamo. Il caffè della Peppino chiede anche Andrea Torino, capitano Don Raffaedi De André.
7: Vabbè, meraviglia, dai, però l'abbiamo già messa. Poi c'è espresso macchiato, per favore.
5: Espresso macchiato, è vero?
1: Tazzurelle, caffè di Pino Daniele,
5: infatti.
1: È vero. E insomma, ce ne sono tante. Dai, sono le 8:23, dobbiamo correre. Oggi abbiamo il cassetto pieno. Attenzione, andiamo a Roma, andiamo dal nostro Max Matti.
9: Sistema in linea.
1: Vediamo qual è la barra. Oggi erano forti le barzellette.
9: Sto computando i dati.
1: Sono curioso di vedere qual è che vince.
9: Completato. La barzelletta più bella di oggi
1: qual
9: è la numero 3.
7: È Simone.
1: Qual è la numero 3?
10: Ciao, sono Simone da Picerno e volevo registrare la mia barzelletta.
1: Okay.
10: C'è un missionario che viene mandato in Africa e dopo un po' di tempo la moglie di un capo tribù rimane incinta. Al che nascono 5 figli, di cui 4 neri e 1 bianco. Il capo tribù prende subito il missionario e gli dice: com'è possibile che io sono nero, mia moglie è nera e su 5 figli 4 sono neri e 1 è bianco? Allora il missionario prende sotto braccio il capo tribù, lo porta davanti a un gregge di pecore e dice: guarda, sono tutte bianche tranne una che è nera. Dio con le sue vastità ci sorprende sempre. Il capo tribù si guarda intorno e gli dice: va bene, io non dico niente di figlio bianco, tu non dire niente di pecora nera.
1: A me piaceva più l'anno.
2: Sì.
1: Vabbè, però allora questa ha vinto e quindi democrazia è detta, ok? E adesso Pidi registra.
2: Ma certamente la tua barzelletta è al 342 41 15 105 col WhatsApp
7: vocale.
1: Attenzione, fermi tutti. Metti cos'è?
4: Sempre il puso, dimmi.
7: Sempre Jennifer.
1: E Jennifer ancora.
7: Ancora, capito?
3: E invece Marco, senti se ti ricordi questa.
1: Dai.
11: Ve la ricordate questa? Furia cavallo del West che beve solo caffè.
1: Beve solo caffè, Furia.
11: Grande
1: Paolo. È vero, Furia che beve solo il guaro. Guarda che molti stanno chiedendo anche na casa di Luca.
7: Poi quella?
1: Na na na. Mal ancora ci paga le bollette, sì, con questa, ma sì, ma nei primiti.
0: Ma scherzi?
1: E certo, minchia, vedi tu.
0: C'è.
1: Va bene, no, stavo dicendo, sì. Fabio, attenzione, perché forse arriva un comunicato. Boris, dammi la conferma.
12: Dimmi. Sì, ho visto.
1: Alle 9 forse siamo in grado di trasmettere solo audio la nuova sigla.
8: Sì!
1: Solo audio. Alle 9.
7: Bellissimo.
1: Attenzione. Alle 9 c'è la nuova

0: Che si prendono,
1: ma perché due, cosa hanno fatto?
0: Litigano.
1: Non si può? Se non si può, no.
2: Mettiamo la Salemi a casa di Luca nel caso.
1: Ma perché si stanno incazzando? Non lo so, stanno litigando, io li vedo in bassa frequenza.
3: Si picchiano.
1: No, no, ogni quello sta a Roma, come fa a picchiarlo?
2: Facciamo il gioco,
4: ma dai, dai,
1: va bene, facciamo il gioco, però mi innervosiscono.
4: Vero.
1: Boris, se non si può.
5: Sì, stavo discutendo, gli stavo girando il comunicato dell'azienda, il via libera dell'azienda.
1: Ok, ma Max!
6: Sì?
1: Non si può?
6: Con tutto quello che vuoi facciamo.
1: Mamma mia, ragazzi! C'era, era un vai a cagare questo,
3: No. Che tagliente!
1: Ma solo audio, Max!
6: Sì, va bene, va bene.
1: C'è rimasto male,
3: Boris,
1: c'è
3: non
1: rimasto
3: parla
1: male.
3: Non più Marco.
1: Anche lui, mica, non mi parla più nessuno a me qua dentro. Fabio, tu mi parli?
2: Io certo, sono 25 anni che ti parlo.
1: Va bene, vediamo perché
0: giochiamo,
1: magari poi...
0: gioco nuovo. Siamo nella fase di reclutamento, amici. Anche oggi vi chiediamo parole di lunghezza piacere con due lettere che tra poco vi diamo. Voi le formate, ce le mandate via SMS, WhatsApp al 342 41 15 105. Attenzione, prima delle lettere ci sono delle parole che non valgono.
4: No, non mi proprio in medicità, inglesismi, patata e banana.
0: Le lettere, amici, sono
7: la E di Empoli e la G di Genova.
0: E di Empoli, G di Genova.
4: Pensi di saperla? Scrivila adesso al 342 41 15 105.
8: Gioco nuovo.
9: Il gioco nuovo.
10: Torna tra poco.
0: Gioco nuovo.
4: Gioco nuovo.

0: attenzione perché siamo ancora in transumanza.
1: Sì.
0: Cioè stiamo ancora spostando il programma d'estate al programma d'inverno.
1: Mm-mm.
0: Ma siccome fanno tu ancora 30 gradi ovunque. Boris, ma tu hai previsioni di quando pioverà? Ci sono delle proiezioni? C'è possibilità di pioggia?
2: È una giornata, quella di oggi, ancora molto mite, con temperature sopra la media, soprattutto al pomeriggio, però già stiamo andando verso un piccolo cambiamento, perché ci sono alcune regioni che sono più all'insegna della variabilità, soprattutto siamo nel nord-ovest, dove il cielo si potrebbe annuvolare con qualche isolato rovescio, proprio per lo più al nord-ovest. La perturbazione però sta arrivando, già venerdì avremo, da venerdì in poi, qualche effetto maggiore.
3: Lo
2: con
3: sta dicendo Marco,
2: sparse,
3: lo sta dicendo, arriva la neve.
0: No, la neve, anche a quota bassa.
3: Sì, sì, l'ha detto Marco.
2: No, siamo più che altro all'insegna di condizioni meteo più estive che autunnali, ma sarà un continuo altalenarsi tra piogge, questa ovviamente è una tendenza, tra piogge e caldo da ottobrata, ecco, non anomalo, caldo da ottobrata.
4: È acqua calda praticamente.
0: Acqua calda, zitto che mi è tornata, meno male. Allora, gioco nuovo, lascia stare, tu avrai le tue maglione,
1: tra tutte e due, capitano.
0: Gioco nuovo, attenzione, andiamo, Ile.
1: Sì, andiamo alle telefonate, amici con la E di Empoli, con la G di Genova, questa mattina. Tantissime parole valide, vi stiamo chiamando, non dite pronto, rispondete proprio con quella parola che avete scritto nel messaggio.
0: Vedi?
3: Oggi sono bravi, Marco.
0: Sono bravi oggi.
3: Sì,
0: bravi.
3: Oggi.
1: Intanto sul caffè, capitano Giacomo dice: il caffè paulista del carosello Carmen Sita, è lui che diceva Miguel, sono sempre me.
0: È vero.
1: Miguel.
3: Sempre.
0: Carmen Sita, chiudi il gas e vieni via, gli diceva.
1: A Miguel.
0: Non a Miguel.
5: Pronto?
1: Sì, ripetilo.
5: Dillo.
1: Gelato,
0: brava.
5: No.
0: Ma tu sei brava. Ma sei brava.
5: Cioè, non ci posso credere. Non ci posso credere.
0: Ci devi credere. Ci devi credere.
5: No, Marco. Ciao,
0: ma come ti chiami? Chi sei?
5: Sono Valeria da Cagliari.
0: Pensate, è Valeria da Cagliari, eia. Valeria va a camminare al poetto ancora, si va a fare le passeggiate,
5: esatto,
0: è vero?
5: Esatto.
0: Eh sì, perché la temperatura lo permette. Che fai lì a Cagliari, Valeria? Raccontaci.
5: Allora, vi racconto che sto andando al lavoro.
0: Ok.
5: Dall'accento capirai che non sono sarda.
3: Eh certo.
5: Mi sono trasferita 3 anni fa.
0: Da Bolzano. Ma da dove?
5: Da Vicenza.
0: Da Vicenza, no, perché la R da di Parma,
5: esatto.
0: Sembrava. Va bene. Allora, Valeria, Stellina, hai detto gelato, quindi la parola è buona, ti metti lì davanti e adesso vediamo il gelato. Adesso vediamo chi arriva dietro.
1: Sì. Sempre 5 squilli,
3: Sì. Sempre la stessa parola.
0: Tania da Padova, Tania di Padova oggi fa gli anni, auguri Tania, auguri. A Pinerolo sta piovigginando, lo dice Alessia.
1: Secondo.
3: Sì.
1: Terzo.
0: No.
1: Qua?
0: No.
3: Sudderica non si può.
0: E non risponde.
1: Sudderica
0: non si può. Ma cosa ti è venuto in mente?
3: Che ne so, ma
0: tu non ce la fai più.
3: Ma lo so che aveva.
1: Capitano, ogni tanto gli si aprono dei cassetti, no?
0: E certo, gli vengono fuori delle memorie, così, dei flash. Pazzesco, dove andiamo, Ile?
1: A Empoli, da Chiara, la riserva. Ciao Chiara.
0: Chiara, buongiorno.
6: Ciao.
0: Buongiorno, qual era la tua parola, Chiara?
6: Gelso.
0: Brava.
3: Sì.
0: Chiara, e tu che fai a Empoli?
6: Allora, in questo momento sono sulla famosa Fipili, che sto portando mia figlia Melissa. Saluta Melissa.
7: Sì,
6: Saluta Marco Galli. Ciao
0: Melissa.
6: Mia figlia,
0: ciao mia amica, che entusiasmo.
6: Specialissima.
0: No, dove la stai portando, Chiara?
6: la sto portando ad Atleti, che è un laboratorio dove fanno psicomotricità per ragazzi speciali, speciali e normodotati.
0: Oh, grande. Bene, dai, bello, bello. Come si chiama, Chiara?
4: Melissa.
0: Ciao, va bene, Meli. Dai. Allora, Melissa, dai, aiuta la mamma, così poi dopo vincete i premi e ve li mandiamo lì a casa, lì ad Empoli, Dai, forza, allora, forza Melissa, forza Chiara.
1: Capitano, ricordiamo, esatto, bravissimo, sì, che si gioca sempre anche da casa con i Salvatori.
3: Che mi piace tutti gli ori, occhio, orecchie aperte. Oggi non ce n'è.
1: Andiamo a Cagliari, ripartiamo. Valeria, ci sei? Carica, pronta?
6: Sì, certo, concentrata.
1: Andiamo.
7: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la N di Napoli.
0: Forza, Valeria. Valeria.
1: Vale.
6: La prossima.
1: La prossima. Va bene. Vabbè, ma tanto non è determinante, no?
0: No? No. Valeria, incrocia le dita per Chiara e Melissa. Speriamo bene. Dai, Chiara, concentrati, mi raccomando. Forza.
6: Dimmi.
0: Aspetta, Chiara, ma ormai quella è andata, è bruciata.
6: Adesso sento male.
0: Stellina, poi in macchina l'emozione, dai, ci sta. Adesso, Chiara, attenzione perché arrivano le lettere per te,
7: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la V di Verona.
0: Forza.
1: Chiara, Melissa!
0: No!
6: No, scusate!
0: Chiara! No! È già una mattina un po' particolare, immagino, per Chiara e Melissa, che insomma così. Però non è detto, Chiara, bravo. Valeria, può essere che il Salvatore magari ha una coscienza, certo, e dice no, io non glieli porto via i premi né a Chiara e né a Valeria e non
1: Visto? No, no, l'ha detto, l'ha visto.
0: L'ha detto,
1: pure.
0: L'ha visto. No, no, glieli porto via, ha pensato lui. Non me ne frega niente proprio. E vabbè, ragazzi, è il gioco è gioco,
1: gioco nuovo.
0: Gioco nuovo, puoi fare una vaina. Come ti chiami, Salvatore?
8: Roberto.
0: Roberto, ciao. Provi un po' di dispiacere, Roberto.
8: Sì, un pochino sì.
1: Ma si
0: un
1: sente.
0: Po' ti penti e ti dolgo, mi pento e mi dolgo?
8: Mi pento e mi dolgo.
0: L'atto di dolore, quando ci facevano dire l'atto di dolore. Vabbè, ascolta, Roberto hai detto, sì Roberto. Sì. Ok, dove siamo con te, Roby?
8: Sono in macchina e sto andando in ufficio a Milano.
0: A Milano, ok, si sente. F questo qui, Roberto, allora, Valeria, chi li mandi i saluti da Cagliari, se vuoi?
9: Allora, mando i saluti a mia figlia, anche la mia si chiama Melissa, a mio marito Alberto e a tutti quanti. A te, Marco, che sei speciale, fantastico.
0: Grazie,
9: fratino,
0: grazie, Valeria. Un abbraccione, un bacio a Melissa, alla tua bimba. Chiara, Stellina. Che miseria.
1: Ciao.
0: È andata così. Vabbè, dai. Comunque, non ti preoccupare.
6: Sono felicissima perché sono 20 anni che vi ascolto e anch'io voglio salutare l'altra mia figlia che si chiama Adele, che è lei che mi ha fatto conoscere tutti voi.
0: Brava Adele! E ascolta, Chiara, speriamo che vada tutto bene per Melissa questa mattina e che insomma sia una buona giornata.
6: Grazie, un salutone a tutti voi, siete fantastici.
0: Ciao, auguriamo. Roberto. Roberto, Roberto si becca il doppio premio. Miccio Bau Bau. Roby, devi allargare la porta di casa perché non passano i premi da lì. Il doppio premio.
8: Tiro giù la parete.
0: È pratico, è milanese. Ascolta, Roberto, tu vuoi salutare qualcuno?
8: No, saluto solo tutte le persone che mi ascoltano e mi hanno riconosciuto.
0: Ok, tu che lavoro fai? Sono curioso se vuoi dirmelo, eh.
8: Sono un'azienda di consulenza informatica.
0: Hai capito? Pizza, c'è bisogno, un attimo.
3: Fammi salutare il genere.
0: Col dispositivo, il device. Un attimo. Ciao Roberto, buona giornata. Ciao, gioco nuovo.
1: Sigla nuova?
3: La sigla nuova.
0: Alle 9 la sigla nuova?
1: Sigla nuova allora, capitano.
0: Non lo
1: confermato?
0: So, Boris, no, non me lo sta confermando. Boris.
10: Vabbè, allora, l'eccellenza
0: della radio italiana. Boris, confermato?
2: Sì, sì, confermato.
0: Alle 9, alle 9. Audio, solo audio.
11: Oh. Attenzione, Marco Galli, a nome di tutti gli esauriti. Grazie.
12: Poi il piano di 105 è tutto esaurito.
13: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e sfincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare la annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
14: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: È italiana?
20: Sì.
19: È affidabile?
20: Sì.
19: Rispetta l'ambiente?
20: Sì. Indovina chi è?
19: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
20: Nasce.
21: Cresce.
19: Resta con te.
22: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
23: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35° anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
24: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
25: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
26: Lo so! Giorno, notte, sempre te penso!
24: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
27: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
24: Quasi vera, dal 1° ottobre al cinema. Quasi
28: vera. Verde. Rosa. Arancio.
29: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
28: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
30: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
28: Scegliamo anche domani, vero?
30: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
31: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
32: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte! Friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
33: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
34: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
35: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
36: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che
0: probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.

0: 105 tutto esaurito è pura magia.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la Complanare Firenze Nord e quello per la variante in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A24 5 km di coda per traffico intenso tra il grande raccordo anulare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 118 Corleonese Agrigentina si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Santo Stefano Quisquina e Valico di Portella di Mola in direzione Corleonese. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio!
3: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
13: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
14: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
13: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray!
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
20: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
21: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
22: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
23: Due verticale, trekking sull'Etna.
24: Escursione.
23: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
24: Aperitivo.
23: E un inverno imperdibile?
24: Vacanza con Costa!
23: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
25: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
25: Le piastrelle?
0: Leviamo!
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica!
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
11: Tutto esaurito! Il buongiorno! Si vede dal mattino con Marco Galli e la ciurma. Tutto esaurito!
25: Ti dà una carica della Madonna!
26: Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno, buongiorno. Grazie per essere con Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli e con orgoglio e fiducia vi posso dire che c'è tutta la ciurma. Ci siamo tutti. Guardali, guardali. E adesso avete voglia, se avete un televisore a portata di mano, anche nel raggio di 20 km.
27: Ma certo.
28: Vabbè, ma poveri, scusa. Ma
26: se ce l'avete a 18 km, iniziate a incamminarvi. Vi incamminate. L'importante non è la meta, è il viaggio.
29: È il viaggio,
26: Betty.
29: Ogni giorno dal lunedì al

0: gente e dite accendi la televisione.
1: Mi piace così, accendo la radio alle 7 e vi sento.
0: Bravo. Per voi magari sta anche cagando, ma non importa, no. Voi correte in sala, accendete il video, il televisore e mettetelo sul canale 66.
2: Sì.
0: E lì vi apparirà.
2: Ma luce.
0: Certo, Ile. Vedranno la luce.
3: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Ieri il copilota umanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing su quale viaggiavano 174 persone. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilota, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. Nuovo balzo dell'inflazione in Italia a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto del 2023, a pesare la fiammata dell'energia e il rialzo di oltre il 22%. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea per chiedere più flessibilità, per l'opposizione non basta, per il price cap dei carburanti, dopo Kuwait, Eni e AP arriva anche Tamoi. Una presunta setta pseudo-spirituale scoperta dai carabinieri nella Bassa Val di Susa, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, oltre che violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali che si sarebbero consumati all'interno della comunità. È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria alla protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso proprio poco fa, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Disagio psicologico, povertà educativa e solitudine, quanto emerge dalla relazione al Parlamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Un quadro che evidenzia per i nostri ragazzi l'importanza dei legami sociali, della cura, della responsabilità degli adulti nel loro confronto. Il rischio però resta sempre la tecnologia, come sottolinea la garante Marina Terragni.
2: Ci stiamo avviando verso l'individuo assoluto e quindi è un destino di solitudine. La tecnologia, come tutte le cose della vita, ha potenzialità e rischi. Noi dobbiamo lavorare alla riduzione del danno per il maggior numero possibile.
1: Apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva da ieri sera al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche. La conferma è arrivata nella notte dall'ospedale romano, dove lo scorso anno Sgarbi fu ricoverato per problemi di salute sommati a una forte depressione di cui il critico d'arte aveva esplicitamente parlato. È fallita un'iniezione letale, quella che avrebbe dovuto eseguire la condanna a morte di Krista Pike, la donna del Tennessee condannata alla pena capitale per l'uccisione di una coetanea quando aveva 18 anni. La donna ora è in ospedale per le cure, ma alcuni testimoni hanno raccontato di averla vista respirare anche dopo l'iniezione letale. Lo sport: Ronaldo lascia il ritiro della nazionale, il CT del Portogallo Jesus non fa sconti e dice decido io chi gioca, CR7 non l'ha presa bene e rilancia, da anni cercano di uccidermi come calciatore. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
7: Cos'è? Dance, dance, dance?
8: Dance, dance, dance.
9: Perché, perché?
10: Perché a Radio 105 sono le 9.06, attenzione. Cattò, occhio.
8: Che qua che uno sì. Direbbe, ok, adesso bababim, bababam. Ora, siccome abbiamo fatto una promessa, Boris l'ha fatta in modo particolare, il nostro Boris Mantova, grazie. Di voler suonare la sigla, solo l'audio, senza il video, la sigla nuova di Tutto Esaurito per la nuova stagione. Però attenzione, è scatenata una guerra intestina.
7: Aiuto.
8: E infatti infatti io canto quanta cacca che mi scappa, quanta cacca, perché c'è la guerra intestina. Sì. Allora, Mitch, attenzione, ma dovete votare in serenità, sì, democrazia.
10: Va bene.
8: Mitch, tu vuoi sentire la sigla nuova? Sei libero di dire no, non la voglio sentire, eh?
9: Assolutamente sì. Sì, sì.
8: Attenzione, un punto per la sigla sì. Ilenia, tu vuoi sentire la sigla delle nove?
11: Certamente sì, alzo anche la bacchetta, capitano.
8: Attenzione, se due punti per voglio sentire la sigla. Pizza, tu vuoi sentire la sigla delle nove?
10: No.
11: No, dai, ma come no? No.
8: Bravo Pizza, rispetto, no. Sì, rispetto il tuo voto, lo apprezzo.
10: Grazie,
11: ma perché
10: Marco?
11: No?
10: Perché la voglio sentire tutta intera, tutta.
8: Anch'io,
10: con la
8: bravo,
10: musica tutta
8: bravo,
10: bella.
11: Non me l'aspettavo, capitano.
8: Anch'io vado contro, sì, Boris Mann.
11: Veramente.
8: Fabio Liuzzi, tu vuoi sentire la sigla delle nove?
12: No.
8: Ah. Attenzione, sì, colpo di scena.
11: Vabbè, ma scusami,
8: questo è Max che ha fatto campagna elettorale, sì, chissà cosa avrà promesso. Betty, tu vuoi sentire la sigla, sì, delle no?

0: Non viene inquadrato, però non lo vedo inquadrato. Sul canale 66 se n'è andato?
1: Se n'è andato.
0: Eccolo. Ah, no, eccolo,
1: ah, no,
0: ecco.
1: Ci sono.
2: Ha cambiato inquadratura. Ha cambiato inquadratura.
0: Max, quando si incazza lui cambia inquadratura. Max,
1: ma come fa?
0: Tu vuoi sentire la sigla delle 9 solo audio?
1: Mi sono messo di qua apposta.
0: No, no, la domanda è precisa. Tu vuoi sentire la sigla audio delle 9?
1: No.
0: Oh. Vabbè, ma attenzione, Max Maddi dice di no.
2: Ma come, si era messa apposta?
0: Quindi siamo tre pari, giusto?
3: Giusto, Marco.
1: Sì.
0: Il voto unico, no. Decisivo.
1: No, non lo fare.
2: No.
0: Definitivo.
2: No, non puoi.
1: Non puoi.
0: Sarà quello di Boris Mantova.
2: No. Ma si sa già la risposta.
3: No.
4: Ma non è detto, per
0: non è detto, non è detto, perché Boris, pur di andare contro Max, mica mi sembra di assistere veramente al Palio di Siena, ragazzi. Qua si comprano i fantini uno con l'altro. Boris Mantova, vuoi tu sentire la sigla solo audio delle 9?
3: Come hai chiesto tu, sicuramente sì.
1: Mamma mia.
3: Sei, guarda.
0: Max ha detto sì, Boris. Vince la sigla, no. 4-3. Cosa hai detto, Max? Se non sei sentito.
1: No, dico, figurati.
0: Attenzione. Attenzione. Alzate il volume. Bella la nuova sigla, Marco, stupenda. Aspetta, Dimitri da Sarzana, ma non è ancora andata. Dai, allora, pronti, eh? È solo audio, stanno realizzando la parte video.
1: Sì.
0: Attenzione. Siamo pronti, Fabio?
5: Pronti.
4: C'è Mocione, capitano.
0: Ok, parte la nuova sigla della stagione 26-27.
6: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano

0: forza, vieni con noi.
1: Forza, vieni con noi.
2: Bellissima. Troppo bella.
1: Bellissima.
2: Io credo che sia una delle più belle degli ultimi anni.
3: Bella, bella.
1: È vero.
2: Veramente, chiaramente, ognuno poi ha la sua opinione. L'hai sentita la prima volta.
4: Certo.
2: Guarda, guarda, già sentirla la seconda volta. Occhio. Mm-mm. Vai Fabio.
5: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show.
2: È bellissima Fabrizio Labelluno, tutto sto cinema per sta cagata. Capitano, è la numero uno.
6: La mia città è un delirio a quest'ora qua.
2: Ma

0: con noi.
1: Ecco, bella, bella. La sigla nuova, bella. La sigla nuova, la sigla nuova. Dai, cioè, bella, bella.
2: Bellissima.
1: Complimenti a Ale Maza, complimenti a Max Maddi, complimenti a Fabio Liuzzo, sì, ma complimenti a tutti la parte audio tecnica. E ripeto, sì, stanno preparando la parte video che sarà assolutamente all'altezza. Chi è? Chi è Betty?
3: Bella, capitano. Mi immagino solo Boris che punta Max come il signor Toraldo lì con il Alessio, però comunque bella, bella,
1: bella,
3: ciao,
1: bella.
3: Massimo Adorino.
1: Ciao. Grazie, bellissima Cristina Ferrara, stupenda capitano Raffaele da Sassuolo, una strunzata capitano,
4: no.
1: Loggia messa come suoneria Marco, camionista di Tronzano, Vercellese, emozione capitano Daniele di Limbiate, a me un migarba, una sega, dice Simone, bellissima, bravi Alberto da Genova, sulle mani Andrea da Torino, insomma ognuno dice la sua.
2: Vabbè, ma ci sta.
1: E poi ci abitueremo, perché ragazzi, sentita una, due volte, poi alle 7, poi insomma alle 8, ogni ora scandirà il nostro programma tutto esaurito. Chi è Betty?
5: Doca, capitano, belle doca, fantastica questa, ragazzi, non potevate fare una cosa migliore. Hanno ragione Roberto Cascina San Tommaso.
2: Ciao.
1: Troppo bella Lucia da Montoro. Il capitano, quando sarà pronta anche la parte video, sarà ora di cambiare la sigla, dice Cristiano. Grande Cristiano, è bellissima. Dali Matteo, e insomma dai.

0: regia, capitana bellissima Anna. A me non piace, secondo me state strizzando l'occhio ai più giovani con questa sigla. Ma che cazzo sono?
1: Tutto esaurito è qui.
0: Ringraziamo i pinguini anche, grazie pinguini, bella storia. Ciao Ciurma, la nuova sigla è bellissima. Chi è Becky?
2: Capitano, semplicemente bellissima questa sigla, non vedo l'ora di cantarla tutte le mattine, bravi, complimenti alle Masa, veramente fantastica,
0: bravi,
2: Carmagnola.
3: Grazie, grazie.
0: Bravi davvero, bello, bello. Se dovete fare un album ci vorrebbero 3 anni per voi, Marcello. Mamma mia, fantastica Daniela Sarzana. Insomma, va bene, dai, veramente emozionante. Piaciuta. La nuova sigla, grazie. Alessio da Pisa, Alessio, grazie a te. Va bene, dai, sono le 9:19.
4: Marco.
0: Ale Mase e Max che l'ha curata in ogni dettaglio. Sì, sì. Beh, grazie. In effetti ad Ale Masa,
3: bravi,
0: che fra
3: ragazzi,
0: l'altro ricordiamo, grande protagonista in Osteria Giacobazzi. Quando è che va in onda Osteria Giacobazzi? Io lo becco sempre.
3: Venerdì
0: anche,
3: forse?
0: In replica, forse vedo anche le repliche.
4: Sì?
0: Mandano sì, mandano anche le repliche. Però credo, venerdì, giovedì, venerdì.
4: Lo sa Boris, Marco.
0: Lo sa Boris, sì. Boris lo sa. Quando va in onda, Boris?
5: Credo siano i 3 episodi che sono andati in onda il venerdì sera.
0: Ah, ok, e quindi becco le repliche io, perché li vedo.
3: Vi do
0: sempre. E quindi grazie a Max Madi. Max, abbiamo fatto Pacino Pacetta. Vedi che la gente è contenta lo stesso, anche se non c'è la parte video. Cazzo, tu fai radio da 40 anni e si comincia a rompere i coglioni con sti video sempre, dai.
6: Che non era per il video, era perché io devo sono andato di là apposta per sentire come si sentiva.
0: Ah, come si sentiva, Max?
6: Qualche aggiustamento c'è da fare, secondo me. Sì. Però non avevo il confronto con l'onda, quindi adesso.
0: Ma perché tu, Max? Ma perché tu sei precisino?
3: Sì.
0: Tu
3: sei troppo perfetto.
0: Troppo perfetto. Tu sei l'Alan Parsons Project di tutto l'esaurito. Che non tutti sanno chi è Alan Parsons.
4: Ciumbia, cosa hai tirato fuori, Marco?
3: Vuoi un grande selection, capitano?
0: No, è tardi. Sono le 9:20. Mi raccomando, occhio, perché nei prossimi giorni, senti qua, chi era Alan Parsons Project? Era un ingegnere, un tecnico audio che poi ha collaborato con i Pink Floyd.
4: Pink Floyd, senti, sì, bravo.
3: Vabbè, ma questo pezzo, ragazzi, è iconico, famosissimo.
0: Per noi è il Max Madi, è quello, sentilo. Lui quando va a casa fa questo. Infatti Rosaria inizia a ballare sul tavolo, Franceschino e Filippo si nascondono sotto al letto,
3: amore,
0: e Nicola accende la tele e lì inizia la fiction.
3: Comunque, senti, capitano, non abbiamo fatto i complimenti a tutti gli ascoltatori quando abbiamo mandato la sigla nuova già settimane fa, facendo sentire solo una nota che avevano indovinato già i pinguini tattici, insomma la parte dei pinguini. Bravi ragazzi,
7: bravissimi.
0: È vero, l'avevano indovinato subito. Senti Alan, mamma mia, cos'era quello lì,
4: bellissimo,
0: veramente.
4: Marco.
0: Beh, c'è Ale Masa che mi segnala che è finito, Marco. Ci sono state 3 puntate.
4: No.
0: Peccato, perché
4: no,
0: era proprio carino, si guardava volentieri. E io becco le repliche, si vede, Ale. Può essere che fanno le repliche.
5: Ci sono le repliche, sì.
0: E continuo a vedere quelle e va bene. Senti, sono le 9:22. Attenzione, 70, 80, 90.
4: Chi vince se la casetta?
1: 80,
4: 90. Chi vince se la canta?
3: E anche in questo caso tra pochissimo apriremo le votazioni, sarete voi a decidere anche questa mattina quale disco portare alla vittoria, il brano che arriva dagli anni 70 o forse dagli 80 o i 90. Accendiamo le vetrine. No. Allora andiamo con ordine. Partiamo dalla tua decade, Piripì, dal disco 70.
7: Ragazzi, vi propongo il poeta degli anni 70. Stiamo parlando del 1973. Un grande, una grande voce, un grande personaggio. Lui è Demi Rousseau con Forever and Never. Never,
4: Forever and

0: nero come lui, eh.
1: Cioè ti mette lì questa
2: sì. Fisicamente intendi?
3: Sì, sì. Sembra un po' Masa.
1: Sembra un po' il nostro
3: Masa.
1: Lo ricorda. Allora, questa è la proposta di oggi, che arriva dagli anni 70. Demi Russo, Forever and Never. Ma attenzione, signori, alla proposta di Betty. Arriva direttamente dagli anni 80.
2: Ritmo pop orecchiabile e ironia tagliente per il cantautore con la C maiuscola, battiato con bandiera bianca.
1: Il maestro. Grande Betty.

0: Tutti alto, bandiera bianca, disco 80, giro limono, mi sa, con la proposta di Mitch che arriva dagli anni 90.
1: Chitarre, melodia irresistibile come quella voce inconfondibile, un brano che ha segnato un'intera generazione, era il 1997, questa mattina difficile non votare, Natalie Imbruglia con Torn!
2: Fantastico!

0: Eccole qua le nostre tre proposte di oggi. Disco 70, Forever and Ever. Disco 80, Bandiera Bianca, Franco Battiato. E dai 90, Natalie Imbruglia, Torn.
1: Votate la decade che vi piace di più al 342 41 15 105.
0: Anche vocali.
2: Ma certo, anni 70.

0: Bambi Pizza ti sostiene anche oggi con il 70.
1: Chi è Betty?
2: Dispiace, ma il maestro è sempre il maestro.
0: Beh.
2: 80, chi vince se la canta, certo. Frank da Modena.
3: Simone da Canneto sull'Oglio Mantova vota. Eccolo. 90.
0: Ciao Simone. Ah, Canneto oggi ha scelto Micci.
1: Adesso arriva Fumone.
3: E anche Roberto e Francesca da Sassari votano 90.
0: Typical party. Forza Betty, Monica, Milano, stamattina 80. Donatella di Belluno, anni 90. Voto il banco, Sebastiano, siciliano, d'Ascoli Piceno. Vabbè, insomma, qualcuno consegna il suo voto già al Millennium, ma che non si può votare, il Millennium capita.
1: Ah sì?
0: Chi è Betty?
4: Buongiorno, esauriti. Ciao. Mi dispiace per Betty.

0: 90 per Dalila da Palermo e poi ancora 90 tutta la vita, Michele da Ferrara.
1: Votate amici, 70-80-90, è appena partito, fate ancora in tempo. Demi Russo, Forever and Ever, disco 70, negli 80 il maestro Battiato, Bandiera Bianca, disco 90, una canzone di Natalie Imbruglia, forse la prima, il suo primo singolo, Torn.
2: Votate al 342-41-15-105.
3: È Marcarolo,
1: a Bugadini, disco dance. A chi ammetti?
4: Fiducia pizza!
1: Ciao!
4: Anni 70!
3: Pizza!
4: Su con la vita!
2: Ciao fratello!
5: E quando canta!
1: Ciao Massimo, scrive anni 90, ma che bella era Natalie Imbruglia, beh, tantissima roba, devo dire che è molto molto bella ancora adesso, non so se vi è capitato di vedere qualche foto sui social magari, bellissima donna, sì.
6: Tanto per cantare, tanto per sognare.
1: Anni 80, Adrian da Imola, 90, chi vince se la canta, Michele da Canda, e 80, Franco Battiato, numero 1, Salvo da Acireale.
2: Che metti?
7: Battiato non si discute, grande, grande, grande Betty. 80, chi vince se la canta, Cinzia da Rieti.
1: Ciao, ciao Cinzita.
6: Per sognare.
0: Anni 90, Mimmo da Matera, questa canzone mi ricorda le mie prime pomiciate, poi ancora, anni 90 per Franci da Como.
1: Bene, il video poi del resto di Natalie Imbruglia, cioè, lei insomma ci dava dentro, no? Verso la fine mi pare, cioè, uno dei baci più lunghi in assoluto della storia. Gli altri non si possono sentire. Ale il ciclista da Monza a Brianza. Ullala. Viva la gnagna, ottima scelta amici, ma Battiato è imbattibile. Anni 80, Antonio il Corriere di Lecce.
6: Tanto per sognare.
1: E tanto
6: per
1: ma tanto per votare anche, votate signori.
2: Ecco, sapevo. Oggi è
1: Sì. Attenzione, Fabio Liuzzi gira la ruota.
2: Dai. Tagliamo la testa al pelo.
8: Sento profumo
2: dai.
8: Di pizza. Avete cucinato qualcosa?
1: Buono.
2: Sì. 70.
1: Avevi ragione. Ucci.
8: Era quella pizza.
0: 70.
1: Allora signori, colpo secco, una sola telefonata, avete votato i 70, Forever and Ever. Adesso mi raccomando, se squilla il vostro cellulare siamo noi, quindi pizza, cosa devono dire?
2: Ma un bel 70, chi vince se la canta, Cicene, dai!
1: 5 squilli al massimo, come sapete abbiamo un sacco di regali per voi.
2: Tu vedrai.
8: Questo sarà Forever and Ever.
2: No, primo squillo. Per sempre, sempre. Tu vedrai. Qual è che risponde?
0: Secondo squillo.
9: Pronto?
2: Ma certo, pronto, senti il...
1: No! Siamo a Lecce, giusto? No, Gabriele, buongiorno!
2: Gabriele!
9: Pizza, mannaggia, vi sto ascoltando in radio col telefono aziendale, mi avete chiamato su questo!
1: No! Vabbè, ma Gabriele, tu hai votato dal telefono aziendale, giusto?
9: Hai fatto bene! No, ho votato da questo!
1: Mannaggia, Gabriele, ci hai detto pronto, ci hai detto...
9: Perché vi sto ascoltando in radio, mi avete chiamato prima che facesse la chiamata in radio.
1: Hai dato un dispiacere, al nostro Piripizza. No, più che altro, Gabriele, non possiamo mandarti i nostri regali, questo ci dispiace molto.
9: Lo so, mi dispiace pure a me.
2: Sapessi che regalo ti arrivava, Gabriele.
1: È il poco confuso.
9: Ti aspetto in Puglia, pizza.
2: Tranquillo che arrivo, fratello.
1: Gabri, ti abbracciamo forte. Buona giornata, ciao. E con il pronto di Gabriele da Lecce, Forever and Ever, Demi Russo. Gli anni

0: che lei sostiene i 90, colazione, ciao Saretta, anni 80, Carlo da Santolcese e Patrizia da Bellune, Mirko, eccolo qui, Canneto, non hanno dubbi, sostengono i 90 oggi, voti per Natalia Imbruglia, chi è Betty?
1: Buongiorno Giurma.
2: Buongiorno.
1: Brava.
0: Ciao.
1: Betty, anni 80, sei fantastica, da Bologna, Leo.
2: Ciao Leo.
3: Ciao Leo.
2: Fantastica.
0: Vedi, è uscito pizza. Dani dice non c'è storia e vota i no Fanta. Perché a questo punto tutti quelli che ti sostenevano pizza devono fare una scelta.
2: Mi dispiace, ragazzi.
4: Attenzione.
2: Mi dispiace.
5: Erano in quattro i sostenitori.
2: Ma non è vero.
0: Che cattive, un po' di più.
6: Cosa ti senti, Fabio, adesso?
5: Non lo so.
4: Chiamiamo.
5: Tutto lo senti, hai parlato.
6: Ecco, l'ha detto.
4: 80.
0: Oh, 80.
3: Li fa fuori tutti Natalia Imbruglia.
0: Mamma mia, sì. Ma veramente.
2: Ma sì.
0: Betty, rimaniamo concentrati.
6: Sì, lo sono.
3: Sai cosa? Che Natalia Imbruglia è imbruglia.
0: È imbruglia, Allora, attenzione, sempre 5 squilli. È una sola chiamata. O dentro
2: dai.
0: O fuori.
2: Ma sì.
0: Dovete dire 80. Chi vince se la canta.
2: A quest'ora stanno parcheggiando tutti. Vai in giro.
3: Ha detto pronto.
6: No. Secondo.
2: Fo.
7: 80. Chi vince se la canta.
0: Bravo, tu hai vinto. E te la potresti anche cantare.
2: Sì.
0: Complimenti, Fabio.
7: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Bello. Di Vercelli, giusto?
7: Sì, esatto, sono
0: grande.
7: Di Vercelli, sono un vostro appassionato proprio da anni, ho perso il conto.
0: Che meraviglia, ma grazie Fabio, noi non possiamo che ringraziarti per la tua fedeltà e il tuo sostegno. Che fai a Vercelli?
7: Allora, io a Vercelli faccio un lavoro fantastico, perché lavoro per un'azienda che commercializza prodotti per salumi.
0: Sì.
7: E quindi sono... le budella praticamente.
2: Ma certo.
7: Per farmela breve.
2: Sì.
5: Vabbè.
7: E di conseguenza vivo nel mondo dei salami.
3: Degli insaccati.
0: Vivi nel mondo, esatto, dei salumi tutto il giorno.
7: C'è da farsi male.
0: C'è
7: da farsi male.
2: Tu ci fai ridere da sbudellare proprio.
0: Fabio, sei stato molto bravo. I nostri regali per te. Vuoi fare dei saluti?
7: Io, beh, innanzitutto voi, che la compagnia che fate la mattina è fantastica, veramente riempite la giornata.
0: Che bello,
2: grazie.
7: E poi tutti quelli che insomma mi conoscono, Vercelli, saluto Vercelli, che è la mia città.
2: Bellissima.
7: E un bacio a tutti, via.
0: Un bacio a te, Fabio!
2: Ciao. Questa l'hai scelta tu, Elena.
0: No, questa non l'ho scelta io, è nel jukebox d'autunno di Fabio.
3: Dai.
0: Vittorione!
3: Abbassate il finestrino, prendete il cellulare in mano, slacciate la cintura e scrivete anni 90! Dai, andiamo a vincere.
0: Sulle mani.

0: dirti che io che rispondo.
1: Mi raccomando, però rispondete nella maniera corretta. Sempre ogni 80 magico Franco. Saluti da Brindisi. Ciao Nat. 90 Beppe da Torino e 90 anche per Roberto di Leico.
2: 90 per Flavio da Genova, indimenticabile, grande Natale in Bruglia, che gnocca scrive. Poi ancora Teresa da Londra, vota 90 e 90

0: Giustina, vero?
1: Sì, sì, noi la salutiamo. Andiamo a vincere 90 capri dalla Rese, 90 fantastici Gigi, 90 chi vince se la canta Dani di Valdengo. Dov'è Valdengo?
2: Provincia di Valdengo.
1: Ah, molto bene.
3: Salutiamo anche Giotti Vannelli qua.
4: Jukebox.
1: Salutiamo anche Jukebox. È finito.
2: Va bene, non ci credo. Adesso cosa succede? Ce ne vogliono due?
1: Sì. No, no, no, è tanto sono rimasti solo in due. Sì. Pizza, non dobbiamo eliminare nessuno, no, perché 70 è già stato eliminato.
2: Sì? Che peccato.
1: Diventa quindi un face to face. Uno scontro diretto. Attenzione, esauriti, avete ancora una manciata di secondi per continuare a votare, se già non l'avete fatto. Dopodiché, chi è dentro?
2: È dentro.
1: Chi è fuori?
3: È fuori.
2: Certo.
1: Negli anni 80, oggi

0: Bandiera bianca. Negli anni 90 invece c'è lei.
1: Eh beh,
2: 90!
0: Natalie Imbruglia con Torna. Una telefonata non basta più adesso.
3: Oh, che bello.
4: Due conferme.
3: Sì, certo, due conferme.
0: Due chiamate, ma prima il ruotone a colacione. Chi gira adesso?
4: Gira la
0: Max.
4: Ruota.
0: Max, giri tu, Silicon. Va bene.
2: Chi amiamo?
0: Di solito quando gira Max esce Mitch.
4: Sì,
0: di solito.
4: È un caso, eh.
5: Non è una regola.
2: 90.
0: No, no, è quasi una regola ormai.
3: Ma sì.
4: È una certezza. Ma io confido, allora, confido negli ascoltatori, confido nei miei amici, confido. 90, chi vince se la canta, e questa è la risposta esatta.
3: C'è una fortuna. Sono lì a ritirare in posta la pensione. Sono a quest'ora.
5: Sì, a quest'ora.
4: Sì. Confido anche
3: tutto
4: nei tuoi.
3: Fila,
4: pizza,
3: sì.
4: Anche nei tuoi. 90,
0: secondo,
4: 90.
0: Ragazzi, giusto? Sì. No, primo? Secondo? Terzo? No, terzo.
6: 90, vince e la canta.
4: Bravissima.
0: Allora dillo, Manuela.
4: Esatto.
6: Ciao.
0: Ma ciao. Tu scrivi tra l'altro nel tuo messaggio 90 Zarra Inside.
6: Esatto, esatto.
4: Nel sangue, nel DNA.
6: Mitch il venerdì e Mitch e basta.
3: Sì, sacro, diciamo. Oggi è giovedì.
0: Oggi è giovedì e non c'è un disco Zarro, però fa niente, Manu.
4: Giochiamo ad anticipo.
6: È sempre Mitch, sempre venerdì, è sempre, sempre lui.
3: Ma, certo.
0: Ma che bello.
3: Che bello.
0: Allora Manu, tu sarai felice di sapere che proprio Mitch direttamente, dove sei tu Manuela? Non te l'abbiamo chiesto, in che città?
6: A Cinisello, a Cinisello.
3: Allora, se che vicino.
0: Allora Mitch personalmente ti porta i regali.
4: Esatto.
6: Perfetto,
4: verrò a casa
6: perfetto.
4: Tua, ti riempio di regali, non soltanto un pacco, più pacchi per te Manuela.
0: Incrociamo le dita. Attenzione.
6: Ti ho incontrato a Cesenatico con la tua famiglia un'estate.
4: A Cinisello ci siamo beccati a Cesenatico.
3: Non gli ha rubato il portafoglio.
0: Manu, ma che faceva? Ma si stava comportando bene?
3: Ma
6: Sì, era con moglie e figli.
0: Vabbè,
6: sì,
0: allora
6: sì, era
0: regava dritto, diciamo, per forza. Manu, saluti qualcuno da Cinisello.
6: Sì, saluto mio marito, mia figlia e i miei amici di Milano, che noi ci chiamiamo gli Oldissimi, quindi saluto gli Oldissimi.
0: Oldissimi?
6: Sì, Olds, il nostro gruppo è Olds, Olds Babbions per l'esattezza.
0: I Babbions, vabbè, so, io non vorrei entrare troppo nel merito, però li salutiamo anche noi. Manu, ti mandiamo un bacio.
3: Ciao.
0: Attenzione, basta una chiamata così ed è fatta.
4: Sì, esatto, un'altra risposta.
3: Sì, ma lui è fortunato.
4: Confermate, anni 90, sì, basta anche soltanto 90.
3: Certo, paga tutti, paga. Tutti. Adesso vedrai.
4: 90, 90, 90.
0: Scrivono Manuela ha i capelli morbidi perché Cinisello balza.
3: Ah.
4: Perché non squilla più? Perché?
0: Questa forse è da rifare,
4: è
0: ragazzi.
4: Da rifare.
0: Eh.
4: Sempre con me capita.
0: Tranquillo.
7: Tranquillo, che dico lo pronto.
0: Sai che le cose più difficili spesso poi sono quelle che danno più soddisfazione. Secondo. È il quarto.
4: 90.
8: 90!
4: Sì! Sul tetto del mondo, Natalie Imbruglia!
0: Arrivo, dai, è un uomo questa mattina, Alberto!
8: Cucù, Ile! Love, love, love!
0: Love, love, love, ammazza! Sei andata a ripescare una cosa!
3: Veramente!
8: Pizza! Fratello, ciao. Sono un 99iano.
3: Grande uomo.
0: Alberto, di dove sei? Che fai?
8: Allora, io sono di Biella, ma mi sono sposato a Lucca e dal 2000 che sono in Toscana.
0: Beh, mica male però, Alberto, non è che sei capitato male, voglio dire.
8: No, no, anzi, benone. Mi
4: cosa ti occupi
8: a Lucca? Bellissimo. È difficile, io faccio cose, vedo gente.
0: Stringo mani.
8: Brava,
0: vedi Alberto, io ho fatto l'opposto, ho sposato un toscano ma l'ho portato su a Milano.
8: Ho visto, ma anche te te sei messa bene.
0: Teniamo botta, diciamo così. Alberto, senti, arrivano i nostri regali per te, noi ti ringraziamo, sei fedele a questa radio, a Tutto Esaurito,
3: grazie.
0: A 105 da tantissimi anni e non è scontato.
8: Grazie mille. Grazie a tutti voi, grazie per la compagnia che mi fate durante la giornata e grazie di cuore.
0: Ci mancherebbe, dai, saluta fratello. Chi vuoi da Lucca?
8: Nessuno, non saluto nessuno, saluto voi e vi ringrazio tanto.
0: Bacio. Ciao Lucia, ciao Albertone.
3: Ciao Albertone.
0: Allora signori, così è deciso, sono state due telefonate buone, valide, fortunate. Anche oggi quindi trionfa Mitch, trionfano gli anni 90, ma soprattutto trionfa lei. La sentiamo tra poco, è Natalie Imbruglia. Dice torna, no, devo andare, no, torna.
4: E ti pare.
1: 80.

0: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco! Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90 euro.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa!
11: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
13: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
14: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
15: Tutto è possibile.
16: Verde, rosa, arancio.
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo, scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta,
20: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Da Tro
0: Fantroni fino al 15 ottobre. Con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: 70, 80, 90. Chi vince se la canta? Decade 90.

0: Riccarda?
1: Torna.
0: Torna. Aspetta, facci vedere il giro limono.
1: L'ha già fatto.
0: Ah, l'ha già fatto?
1: Eh sì.
0: Ma era molto più lungo.
1: Vabbè, perché è ritornata.
2: Ritorna.
0: Si andava via, poi torna, un altro bacio, torna con un altro bacio.
2: Che bei ricordi.
0: Amici, ma torniamo anche noi?
1: Ma certo, domani mattina dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è posto.
0: Sì.
1: E dalle 7 con il nostro capitano Marco Galli sarà ancora tutto
2: esaurito.
0: Con sigla nuova? Forse.
1: Chi lo può dire?
0: Chi lo può dire? Amici esauriti, grazie di cuore. Ciao, in fretta.
2: Ciao.
0: Grazie, Viti.
1: Ciao, torna. Vieni.
2: Ritorna.
1: Facciamo un video, vieni.
3: Tutto esaurito. È stato presentato da
4: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
3: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: un incidente lungo la 4 crea incolonnamenti di 2 km tra il bivio della 4 raccordo tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Torino. Sulla 1 viaggiando verso Milano veicoli scortati tra Ponte Corvo e Cassino. Lungo la stessa Autosole un mezzo in avaria causa 4 km di coda tra Firenze Scandicci e il bivio della 1 variante. Sulla 9 invece si registrano code tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali verso la Svizzera. Per lavoro sulla 14 in direzione di Taranto, un chilometro di rallentamenti tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla 24 tratto urbano romano, code per un incidente tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine della complanare. Sulla statale 3 bis Tiberina invece è stata chiusa una corsia dopo l'incrocio Bagno di Romagna in direzione dell'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Le mele di Marlene.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
10: Mi fa innamorare.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Da Arca Planet, convenienza nostra.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!

0: www.fileni.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
3: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Popero.
1: Stamattina è.
0: Potete non disturbarmi?
2: Ma perché? Siamo in onda.
0: Ah, scusate.
2: No, dico, stamattina è il punto più alto di quello che chi non fa la radio dice: ma come fate voi? Ma come fate a. Ma andate in onda?
0: Andate in onda.
2: Cioè, noi e Manola non ci siamo neanche parlati.
0: No, adesso... mai nella vita, perché non vogliamo.
3: Vabbè, non sarebbe nemmeno la prima volta, infatti.
2: E vediamo com'è questo inizio, perché sembrerà perfetto, organizzato, sì, preparato. Invece non l'abbiamo neanche salutata, perché eravamo qui a parlare di cose nostre.
0: E
2: secondo voi di
0: cose.
3: Ma di cose poi interessantissime.
2: Secondo voi di cosa parlavamo?
3: Prima.
2: Perché io so cosa dire. No. No. Hai visto il Baia?
3: Quello
1: sono almeno 25 anni. Che non ne parliamo perché non sappiamo.
2: Vediamo chi indovina tra gli ascoltatori di che cosa sta parlando.
0: Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno.
0: Mandateci la sigla, please.
5: Erano le 10:01.
2: È uno. Sì, esatto.
0: Non sono.
3: Ma guarda il capello.
2: Che poi abbiamo, che

0: Manola ha riso, è in ritardo di 2 secondi. Quindi vediamo di mettere a posto il tutto.
1: No, no, no. L'ho capita dopo, per quello.
2: No, no, no, no, non pensavo ci fosse da ricaricare il banco.
0: C'è venuto un brivido, c'è venuto un brivido proprio
2: lungo la schiena.
0: Lungo la schiena.
1: L'ho capita dopo.
0: Buongiorno, perché ragazzi.
1: Fa guardare il capello, buongiorno. Nel mio caso.
0: Buongiorno. Come va? Tutti. Tutto bene? Comolli, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi. Che bel giovedì.
0: Oggi è giovedì.
2: No, scusa un attimo.
0: Dopo parleremo di film,
3: ragazzi.
2: Ho paura.
0: Perché?
3: Perché?
2: Perché un ascoltatore indovina, ma come fa a indovinare?
0: Di tasse, perché...
1: Del dirottamento,
2: no, no, un attimo
1: lì.
2: Prima stavamo parlando del dirottamento.
0: Ah, del dirottamento, vabbè, insomma, sono due gli argomenti oggi:
3: il
0: dirottamento e poi il 1 ottobre le cartelle esattoriali che stanno arrivando, perché perché a fine anno arrivano sempre quelle di 5 anni prima.
1: Per fortuna. Perché arrivano ad ottobre, 1 ottobre.
0: E alla fine dell'anno.
1: Perché, adesso spengo il telefono.
0: Perché, no, ma infatti, se vogliamo parlarne
2: chiuditi
0: in modo più approfondito.
1: Mi chiudo in casa.
0: A parte la mia camicetta...
2: Che non abbiamo commentato.
3: Mamma mia, Tony.
1: Ma è a pua oppure sono quadratini? È pua quella
0: è
1: lì.
0: È peggio.
1: Cioè?
2: Fiorellini. Da lontano sembra... Da lontano è Baci Perugina.
1: Poi dici, no?
0: Ragazzi, io faccio parte della comunità
2: LGBTQ+, ecco,
0: di questa comunità qui.
1: Ma quale comunità? Guarda che ti caccerebbe anche quella comunità lì con quella camicia.
0: Vabbè, voglio fare parte della comunità dei Fiorellini, allora?
2: No, ma non è una camicia che mette in discussione il tuo orientamento sessuale,
0: no.
2: È più una camicia da...
0: Pappone?
1: Da chi decide di passare il resto della vita in un paradiso fiscale.
2: No,
1: capito?
2: Dal suo commercialista quando ha cambiato vita. Però no, lì però c'era l'orientamento.
1: Però lì c'era, esatto.
0: Comunque, allora, chiudiamo l'argomento.
2: Un bacio per Ugino.
0: Dicendo penso l'ho aspettata 15 giorni perché non era disponibile.
2: Come se avessi, cioè, questo peggiora la tua situazione.
0: Mi piace tantissimo. Chiusa parentesi.
2: No, stavamo parlando di tasse, di cartelle esattoriali, di case, di agenti immobiliari.
0: Di tasse. E io volevo dire una cosa.
2: Di tutto un mischione.
0: Per concludere la cosa. Che delle volte uno non se ne accorge, ma adesso lo denuncio questa cosa. Tu hai l'app io ce l'ho.
3: Sì.
0: Ho dovuto
3: sì.
0: levare le targhe sì. dell'auto perché mi arrivano le multe addirittura prima che mi ha...
3: Che le faccio?
1: Vabbè, ma una comodità quella.
2: Minority
1: no.
2: report.
0: No, no. No,
1: perché no?
0: No? Perché ti devono arrivare entro una certa data, se no non sono valide, scusa. Tra il mi arriva subito sicuramente e il forse non mi arriva, preferisco il forse non mi arriva.
1: Vabbè, tanto a me l'ultima che è arrivata era di Manuela Moesli, quindi non l'ho ritirata, non potranno farmi nulla.
0: Ma se ti arriva sull'app, se ti arriva
1: no,
0: sull'app,
1: non è arrivata come raccomandata.
0: Perché se ti arriva sull'app invece, ti è arrivata. Come qualsiasi cosa dell'agenzia delle entrate, nel momento che ti arriva.
2: Ma poi scusa, la targa che fa fede, anche se sbagliano il nome.
0: Sì, sì, ma.
1: Ma io non ho potuto ritirarla perché non sono Manuela Moesli.
0: Okay. Vedi, lei non ha potuto ritirarla, ma nel momento invece che l'app la riceve, tu l'hai ritirata anche se tu non guardi l'app
2: vero.
0: Per anni, ma l'hai ritirata, è un disastro. Quindi quello che tu pensavi fosse fatto per darti una mano, in realtà serve per me. Vabbè,
2: non facciamo incazzare qualcuno che stamattina forse avrà ricevuto una cartella.
3: Sì.
2: No, invece il dirottamento.
3: Posso salutare la mia amica Sabrina, ha ricevuto 5.600 euro.
0: Vedi? Perché stanno
1: arrivando questi giorni. Scusate, ma ecco. Scusate, è perché magari il commercialista ha fatto male i calcoli in passato?
0: Ci sono tanti perché.
1: Per esempio.
2: Allora, molto probabilmente. Uno è questo, un altro, se posso dire senza crocifiggere nessuno, io ho delle amiche, degli amici che ricevono una multa e fanno "Ah, poi la pago". Poi non la pagano, arriva a 3.000 euro e fa che stronzi, devi pagare la multa, Ciccio.
0: La multa, l'infrazione o soprattutto una cartella esattoriale ti arriva o perché hai sbagliato perché
2: c'è un controllo dove il tuo commercialista interviene
0: e dice delle cose,
2: no, può essere anche che sia tutto a posto, a me è successo
0: appunto, qualche volta. Dico,
1: è venuta ansia ragazzi,
0: o è un errore o è effettivamente
2: è dolo. No, questa faccenda del dirottamento a me
0: torniamo lì,
2: no, veramente mi ha folgorato per una ragione, perché sembra veramente una cosa un po' pirandelliana, no?
0: Cioè, no, è come quello che ti ho detto io dell'app, che tu pensi sia stato fatto a tuo vantaggio
2: e invece,
0: mentre ti si ritorce contro, per la stessa identica
2: 2001,
0: cosa, no?
2: Twin Towers, 11 settembre, l'aviazione civile mondiale istituisce una regola: chiudiamo la cabina di pilotaggio, così se uno vuol fare delle cazzate malintenzionate, eccetera, niente, si attacca perché è chiuso. Ma se il malintenzionato è dentro, rido perché
0: dentro,
2: non si è fatto male nessuno.
0: Tu non entri.
2: La stessa regola.
0: Vedi come.
2: Come dicevi prima, cioè questa volta ti penalizza perché questa volta era il copilota.
0: Certo.
2: Quindi lui ha accoltellato il pilota. Il pilota per fortuna è riuscito a sbloccare la porta e questo gesto che ha fatto mentre veniva accoltellato ha salvato la vita a tutti. Quindi la stessa regola che era fatta per proteggere i cittadini, i passeggeri in quel caso, in questo caso
0: si è ritorta contro.
2: A me ha fatto impazzire questa notizia. Cioè, di come a volte davvero...
0: Allora,
2: il male riesce a insinuarsi anche quando il bene cerca di intervenire.
0: È sempre così. Senti, che tempo c'è oggi a Roma, Manola?
1: Io prima di tutto ho un'ansia rara adesso.
0: Perché?
1: Un po' per le cartelle esattoriali, questa cosa del dirottamento, visto che tra l'altro dovrò partire per il mio viaggio di nozze a breve.
2: La statistica
1: adesso
2: ti aiuta.
1: No. Mi viene capito un po' d'ansietta, ce l'ho.
2: No, se è successo adesso
0: non
2: succederà.
0: Non è un problema.
1: Capito, però comunque resta.
0: Tu prendi il volo per Dubai, giusto?
1: No, però potrei fare uno scalo forse. Non lo so. Senti, Tony, basta, dai, ma tu mi devi tranquillizzare. Il tuo ruolo nella, tua, nella mia vita è tranquillizzarmi,
2: non agitarmi.
1: Del
2: resto sei...
1: Il mio cucciolo...
3: L'ha servita, è amico tuo quello lì,
1: Ti voglio dire che tu te lo sei scelto come partner.
0: Potresti andare
1: nella
0: ad evacuare
1: vita, nel lavoro, capito?
0: Potresti
1: per
0: andare ad evacuare.
1: Vabbè. Comunque,
0: da
1: bel
0: oggi
1: tempo
0: si dice
1: a
0: così,
1: Roma.
0: Vado ad evacuare.
2: Vai ad evacuare.
1: Bellissimo tempo, fa anche caldo oggi, a differenza degli altri giorni.
0: Ma sapete che questa cosa,
1: un po' al freschetto.
0: Questa cosa mi dà una noia mortale. Cioè, il fatto che faccia ancora un po' caldo mette il mio piccolo cervello ormai in disuso. In una condizione pre-vacanze. Io mi aspetto di partire per le vacanze da un momento all'altro.
3: Perché è un tema.
0: Questo è un tema. Io non riesco a entrare nella condizione, ragazzi, è l'inizio dell'inverno, prepariamoci a lavorare. No, io mi aspetto di partire per le vacanze da un momento all'altro, non ce la faccio.
2: Andiamo.
1: Guarda,
0: è pazzesco, la temperatura.
1: Mi spiace che voi non possiate annusarmi stamattina, ma io
2: ma
1: ho
2: che, ma che,
1: no,
2: che premessa,
1: questa è la premessa.
2: Peggio di me, sai che lei è una mitomane.
0: Ma perché?
1: No, posso finire?
0: Io dovrei
1: perché
0: annusarmi.
1: C'è un gancio.
2: Dove?
1: Esiste. Mi spiace che non possiate annusarvi perché stamattina ho addosso un olio all'ambra comprato a Marrakech. Che è stata la mia ultima vacanza in ordine di tempo, poco prima che iniziassi a trasmettere con voi.
0: Allora, innanzitutto non è bello prendere l'angioini e spalmarsela addosso.
2: Non è bello.
1: È buonissimo. Me l'hanno fatta pagare tantissimo, secondo me era un olio così profumato.
2: A proposito di Marrakech, non abbiamo detto in questi giorni che il Marocco ha un premier donna, per la prima volta nella storia. Che peraltro era proprio l'ex sindaco di sindaca di Marrakech, credo, che adesso è diventata primo ministro.
0: No, è vero, è così.
1: È lei che mi ha venduto l'olietto, sai?
2: Proprio

0: nella tradizione
1: invece
0: persiana
1: sono dei sassi gialli che non c'è
0: sì però sono, è bella dai. Nella tradizione persiana ambra, ti regalano carina, di solito sì, un ciondolo fatto di ambra e sì, dicono loro se si scurisce questo ciondolo vuol dire che sta assorbendo le energie negative.
1: Sì, a te?
0: Se è chiaro stai serena. Perché
1: a te
0: comunque,
1: che succede?
0: A me si è rotto proprio, cioè, si è spaccato in due.
2: Allora facciamo un riepilogo di questo inizio.
1: Abbiamo parlato di
2: rottamenti, tasse.
1: No, perché siamo in tre, quindi ognuno ha parlato di una cosa.
2: Scegliete voi quello che
1: Lidia,
2: vi piace.
1: Cosa facciamo di bello oggi? Torna tu a mettere dei paletti e soprattutto metticeli.
3: Allora,
1: precisi,
3: io vorrei un microfono nuovo perché devo abbassarmi. Questo è il massimo.
2: Siamo nello studio 2 oggi.
1: Siamo nello studio 2
2: vecchio
1: perché,
2: studio.
1: Perché nel nostro orario fanno i lavori. Non ho capito perché sempre.
2: Fatti delle domande.
1: Siamo il programma più di. Cioè, capisci? Ci trattano.
2: Vabbè, non contiamo niente.
1: Paolo, sì, è possibile che ci trattino come l'ultimo.
0: Quale programma sacrificare? I Friends.
2: Nonostante tiriamo la carretta di questa emittente,
1: no,
2: sono altri due o tre programmi.
1: Ma loro ti rispondono: ma voi non avete problemi ad andare avanti in qualsiasi studio? Capito come. È come quello che è al lavoro, lavora per tutti e ti dicono: ma sì, mettiamo lei nel weekend perché lei comunque non ci dà mai dei problemi.
2: Comunque ho detto una mazzolata, meno male che è passata lì. Lidia,
0: guarda che hai detto soltanto la verità, hai sbagliato solo in un dettaglio. È la radiofonia italiana che si regge sulle nostre
2: spalle.
3: Alle 10:30 sentiremo Cinechicca per parlare del nostro Morricone di oggi.
2: Va bene,
1: possiamo dirlo?
3: Dai, lo diciamo.
1: Lo diciamo perché veramente un film secondo me divisivo, ma divisivo in maniera diversa, non è divisivo perché no, o ti piace o lo schifi
2: o lo odi.
3: Vero. Io sono della seconda.
2: Io pure. A me la piace
1: ma qualcuno deve amarlo perché sennò siamo rovinati.
0: Forse chiamo
3: la chicca.
2: Secondo voi con quella camicia chi è dei quattro che lo ama?
1: No, io no.
2: Evidentemente lui.
1: Parliamo di La La Land.
2: Quanti sono i La? Tre.
3: Due.
2: Va bene, mettiamo un disco, dai.
0: Il numero.
1: Dopo. Il numero.
0: Vabbè.
2: Tanto lo
1: sanno già. Con quella camicia, è bellissimo.
2: Baci Perugina.
1: Ecco. La camicia la Baci Perugina.

0: Attenzione, colpo di scena, signora Longari.
1: Colpo di scema?
0: Colpo di scema. Sì. Pare che l'ambra usata per i profumi sia presa dai calcoli.
1: Allora, quello è diverso, delle balene.
0: Delle balene. Quindi
1: infatti
0: a questo punto
1: volevo arrivare lì.
0: Diventa
2: comunque
0: interessante
2: io con
0: per Manolo.
2: Gli abitanti del mare, esatto, ho veramente un rapporto molto particolare. Da
0: dopo
2: salmone
0: lo sperma
2: alla
0: di salmone.
2: Non lo sapevo, però, che è la balena.
1: Perché la balena, logicamente, è tutto di grande, anche i suoi calcoletti. Come i nostri sono pochi grammi e ci danno un fastidio mostruoso,
2: carini.
1: I calcoli.
2: No, quelli della balena sono carini, se l'ambra arriva da lì, almeno è carino quel calcolo.
1: Sono carini, dipende, 6x7, 9x9,
3: no. 81.
1: Che calcoli?
0: Sapete quanto è grande il cuore di una balena? Il cuore di una balena, no, è vero, non è no. Come una panda. Avevo letto sta roba.
1: Sì,
0: ma a me fa impazzire. E se tu la metti, se tu la metti al centro del paese e ipoteticamente lo fai battere ancora, il battito si sente in tutto il paese.
1: No, ma pensa,
0: che bella è
2: sta roba. Che cosa romantica.
0: Meravigliosa, poeticissima.
1: Un calcolo di una balena, allora
0: sarà un super santo.
1: Una roba di un sasso di un chilo.
0: Un pallone.
1: Loro lo distruggono, rendono polvere e da lì estraggono delle cose. Infatti volevo dirti, perché l'ambra normalmente viene fatta per i gioielli,
2: sì.
1: Soprattutto se all'interno dell'ambra si è intrappolato qualcosa.
0: Però capito, scusa, le balene sono già abbastanza.
1: È quella di Jurassic Park, l'ambra.
0: Ma non sono già a rischio estinzione, però, le balene.
1: Sì.
0: Quindi
1: no, ma nel momento che vengono prese o muoiono,
0: a quel punto si spera.
2: Tutto.
0: Perché sai che c'è tutta un'emergenza anche per il grasso di balena, per quelle cose lì, no? Credo il Giappone non sia tanto.
1: Del grasso alle balene.
2: C'è anche una pratica terrificante, non
0: sì.
2: mi ricordo in quale paese del mondo, in cui ad un certo punto dell'anno viene fatta una
0: caccia alle balene,
2: mamma
0: vero?
2: Mamma mia, ma è enorme.
1: Alle...
2: Come
1: si
2: chiama? Massacro.
0: In qualche isola.
1: Sì, ma non è quella delle balene. Lì fanno di un cetaceo piccolino.
0: Capodoglio, dice.
2: Forse
0: qua,
2: il capodoglio. No,
0: il calcolo capodoglio. Ambrato, diciamo, è quello del capodoglio.
1: Sì.
2: Che poi, però è della famiglia comunque delle balene. Insomma.
0: Che poi è la spillatrice, no? Lo sanno tutti. La spillatrice è un capodoglio. Voi da bambini vedevate il capodoglio nella spillatrice? Si chiama spillatrice?
2: Voi
0: si chiama quella?
2: Un'infanzia particolare.
0: Come si chiama quella?
2: Sì, sì,
0: quello è un capodoglio. C'ha la bocca.
1: No, io studiavo in scuola, non facevo quelle cazzate lì, scusami. Tony, non mettere nella stessa frase.
2: Cosa?
1: Che come si sente bene la radio in questo studio, eh?
0: Non lo so.
1: Il microfono, io sento molto bene.
0: Non lo so, è diverso.
1: Tony, no, ma l'unica cosa è che lei è un po' in ritardo, ma non sulle
3: Eh sì.
2: No, ma io proprio
1: stamattina
2: capisco, ridi, a scoppio ritardato.
1: Ridi dopo.
2: Ridi dopo, tipo quella dei
1: brividi.
2: Calcoli, l'ho capita, dopo calcoli. Ho riso dopo.
1: Tony, non mettere la stessa frase Weekend e Friends, che sono attimi che colgono.
2: Oh no,
1: No, no, aspetta, è peggio di quello che pensi.
2: No.
1: E che finisce che mi mettono anche.
2: No. Ho smesso da poco io.
1: Appunto,
0: tu non hai mai fatto il weekend, Tony? Tu non hai mai fatto il weekend?
1: Sì, l'ho fatto.
0: Dove? In che radio?
1: Qui, in questa radio.
0: Anch'io.
1: L'ho fatto in questa radio.
0: Io sono partito col weekend.
1: Un luglio e agosto, e perché il capo ce l'aveva con me, il capo di allora. Allora sono finito, perché di solito è punizione. O è punizione
0: o inizio.
1: Quindi ho fatto il weekend per 2 mesi, poi dopo 2 mesi, lì in quel weekend. Adesso faccio ridere di nuovo Manola. È nata mia, cioè è stata concepita
0: tra mezz'ora.
1: Mia figlia.
2: Oh,
1: cioè
2: l'unico tempo l'unico sprazzo di tempo libero, zacchete.
1: Ti rendi conto?
2: Incredibile.
1: Allora, da allora non mi hanno più messo il weekend, infatti è figlia unica, non ho più avuto tempo per fare. Ragazzi, sono troppo divertente, me ne vado.
0: Con quella camicia lì veramente sei un buffone.
2: Oggi...
0: Buffone come? Tipo pagliaccio come?
2: Oggi
0: tipo buffone.
2: Un fiume in piena, incredibile.
0: No, io ho fatto il weekend all'inizio qua e questa cosa mi piace dirla. Adesso mi consegno ovviamente alle vostre...
1: Tu eri da weekend.
0: Esatto, lo stavo dicendo, l'ho anticipato.
1: No.
0: Cioè io arrivavo già da una radio importante, ma una volta, come si può dire, guadagnarsi la... Beh, era già nazionale, eh.
1: Sì, ma non era importante come
2: non
1: oggi,
2: era come la mia.
0: Lo era di più perché
1: bacio
0: c'erano
1: bacio era una radio come la mia camicia da Perugia.
0: C'erano tutti quelli bravi all'epoca, eh. Anzi, vabbè,
1: erano
0: comunque,
1: quelli bravi.
0: Tutti eravamo tutti lì.
1: Tutti lì chi?
0: Io
1: e poi
3: basta.
2: E basta.
0: C'era già
1: arrivavo da radio dove
0: c'era già Pippo Pelo.
2: Comunque ci manca tutto a noi, tutto
0: Gianni
2: tranne
0: Simioli.
2: Che l'autostima, eh.
0: C'era
2: bravo.
0: C'era Nino Mazzarino, c'era un sacco di giochi bravi. No, scherzi a parte.
2: Possiamo
0: e però
2: arrivare alla conclusione.
0: No, la conclusione è che sono arrivato. Sono arrivato qui e ho fatto comunque 2 o 3 mesi di weekend. Mica come adesso che li pigliano dalle sale da ballo, li
1: Scusa un attimo, io arrivavo da una radio.
0: Dal karaoke,
1: io arrivavo da una radio veramente che c'erano i numeri uno, eh.
0: Beh, la tua è... certo.
1: Eh no, ma anche quella prima.
0: Ma infatti tu non hai fatto il weekend. Quando io, sei arrivato qua.
1: Io sono arrivato qui, ho fatto un mese di registrazioni.
0: Vabbè, ma io avevo 25... Anch'io le ho fatte quelle. Beh, ma io avevo 25
1: pensa
0: anni.
1: Pensa com'era la struttura della radio. Era talmente importante questa cosa artistica.
0: Col contratto già firmato.
1: Sì,
0: ti
1: sì,
0: pagavano.
1: Mi pagavano, ma dovevi registrare per entrare nel linguaggio... della radio, certo. Per entrare nel meccanismo, se no non funzionava. Adesso se non stai attento, cioè, una mattina vabbè che non ti riconoscerei, lo sai che comunque, io non ti riconosco.
3: Io come gavetta da comunque tecnico ho cominciato scusa ma no, di notte io lavoro
0: ma una volta
3: notte,
0: ma sei
3: mesi faceva solo
1: ma te è stato un errore metterti qua,
2: ma è stato un errore, tu hai la 104, lo sanno tutti, quindi di conseguenza
1: adesso non esageriamo,
0: non è carino,
1: non è una battuta
0: politically correct.
2: Scusate, oggi sono politicamente scorretta.
0: Correct.
2: Io in realtà arrivo dalla radio italiana per eccellenza, sono stata messa nel weekend. Scusate, non so se avete notato, per eccellenza la radio italiana.
1: Cioè, come mai devi tornare lì? Come mai
2: sono
1: dici
2: stata messa
1: roba?
2: Nel weekend perché per fidelizzare, per abituare gli ascoltatori alla mia voce, alla mia presenza. Dopodiché sì, mi hanno detto: guarda, ti diamo la possibilità di trasmettere con il programma più bello
0: dell'FM
2: italiana.
1: E poi come mai non si sono
0: ricreduti?
1: No, non si sono abituati.
2: Hanno confermato.
0: Ma guarda, nonostante ti prendiamo sempre in giro, Manola, ad averne.
1: Lei lo sa.
0: Ad averne.
1: E ad averne di te su Radio Italia.
0: Amaro averne.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura XPIR?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
15: Le piastrelle?
14: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
1: Back to me. You play back to me.

0: ma quanto ce lo siamo ballato questo Selection, perché noi balliamo molto bene. Per esempio nel trend che adesso va di moda, dopo i rapper, adesso c'è quello che si esce dalle macchine, mezzi...
1: Uno esce dalla macchina.
0: No, lì. Anche...
1: Anche il primo?
0: Sì, il primo e il terzo, in mezzo sì. Forse... No, il primo non esce.
2: Il primo non esce, lì che balla.
0: Solo Manolo
1: esce. Il secondo è quello che regge la telecamera.
0: È vero. Solo il terzo.
3: Io ecco. Sembro un incrocio fra la Ferilli e Amy Winehouse.
0: No, però voglio farvi notare, scusa, che il nostro non è fatto con le AI, eh.
1: No, è fatto a mano.
0: Siamo veri, siamo andati lì, abbiamo rifatto.
3: Dai, è evidente che non è. No,
0: io peso 20 kg, ma perché a me mi fa sempre magro? Dovrei farmi delle domande.
1: No, ti fa magro, ti fa normale. Quindi ti devi capire.
0: Ma
3: è un messaggio
0: uguale.
3: Subliminale perché che ti lancia.
1: Perché io sono giusto. Io sono giusto, mi fa normale. A te ti fa più magro perché dovresti essere.
0: A me mi
1: così,
0: fa la faccia giusta e il corpo 20 kg di meno.
1: Manda la sigla.
0: Alisei è uguale, per esempio.
1: Ma che lui è magro.
0: Perché è macro.
3: Lui è magro.
1: Sex. Lui è macro sex.
4: 105 Friends presenta
1: Giovanni Mazzoli.
5: Dalle migliori colonne sonore
0: bella
5: di
0: voce.
5: Tutti i tempi va ora in onda
4: I Morriconi di Ross e Tony.
1: Finalmente un film che Manolo ha visto.
3: Sì, devo dire la verità, sapete che sono onesta con voi. Io a metà ho abbandonato perché mi fa cagare.
0: Parole forti.
1: Ma è possibile che la signorina, ormai signora del programma, si esprima così?
3: Scusate,
1: io
3: allora
1: dico,
3: lo dirò in maniera
1: andate
3: più
1: a defecare,
3: formale.
1: No, andate ad evacuare. E lei mi ha
3: cagato. No, Usher, per me è cioè, Usher.
1: Una lavandaia di rivolta da
3: di Frosinone.
0: Ragazzi, io sono sghibottito, io sono illibato. Ma voi lo sapevate che John Legend è il produttore esecutivo di La La Land?
1: No, non lo sapevo.
3: Ah, beh, ma ci sta, perché e poi anch'io. Musicalmente, per carità
1: cioè
3: di Dio, chapeau.
0: Il film l'ha prodotto lui
3: personale.
1: E l'ha prodotto lui per metterci il pezzo.
0: Vabbè, insomma, mi sembra un giro un po'.
1: Ma infatti il pezzo che ascolteremo è il suo. Allora, perché non ti è piaciuto?
3: No, allora, devo dire anche che a me proprio il musical di per sé non è una forma d'arte che mi appassiona particolarmente. E il film impostato su quella roba lì, faccio fatica. Cioè, che ogni due secondi stai lì e canti o balli, a me mi manda proprio
1: allora,
3: un pappa al cervello.
1: Io credo che abbia avuto tutte quelle nomination all'Oscar. Poi non so se l'ha preso o meno Lidia, almeno uno di Oscar o non l'ha preso. Li ha presi? Perché ha avuto una dozzina.
0: Emma Stone ha vinto la Coppa Volpi come miglior...
1: Questo sì, ma in Italia nel biennale di Venezia.
0: Sei statuette ha vinto, sei Oscar.
1: Comunque, perché era il ritorno di quello che dici tu? Proprio per questo a molti non è piaciuto. Era il ritorno del grande musical che per vent'anni.
0: Ma c'era già stato Casino, c'era stato. Come si chiama quello che piace a te?
3: Sì, ma questo era molto più.
1: Era diverso.
3: Era diverso.
1: Casino ballavano, non c'era stato anche.
0: Varie volte.
1: Moulin Rouge.
0: Moulin Rouge, bravo, è tornato varie volte.
1: Ma non a questo livello con tipo la Bollywood, perché l'inizio del film con questi che escono dalle macchine in colonna iniziano a ballare,
0: sì, è quasi un omaggio alla cultura
1: indiana, un omaggio
0: a
1: quella cosa lì. Quindi è stato applaudito per questo, forse è lo stesso motivo per cui a molti non è piaciuto. A me non è piaciuta come storia, non mi dava fastidio.
0: La storia è abbastanza fragile, cioè una storia d'amore fragile, in che senso? Un po' convenzionale, la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice che sono interpretati da Ryan Gosling ed Emma Stone,
1: tutti e due bravissimi.
0: No, no, ma tutto perfetto. Allora, per quanto riguarda il musical, io integro quello che dice Manola, perché io da bambino, quando guardavo un musical, dicevo: ci sono due appoggiate a una ringhiera lungomare, lui la guarda, la bacia e poi comincia a cantare. Io dicevo: ma la musica chi la suona? Cioè, dov'è
1: non
0: la
1: solo,
0: band?
1: Ma quelli,
0: da
1: che, dove quelli che passano, perché non
0: perché
1: dicono,
0: si
1: non
0: mettono
1: stai cantando?
0: Invece di dire che cazzo fate, si mettono a ballare. Cioè, è
3: sì,
0: un,
3: capito.
0: È un film, cioè un genere dove devi abdicare alla razionalità,
1: ma
0: perché non lo puoi vedere con gli occhi della razionalità.
1: Il musical è una cosa che arriva dal teatro. Noi avevamo i Musicarelli che erano un accenno a questo, con i grandi del... Secondo me però la storia d'amore mi ha dato fastidio, perché è una storia d'amore dove due si amano ma rinunciano all'amore per le loro ambizioni. Quindi è una roba un po' che ti lascia
0: perché
1: un po'
0: è un
1: bocca.
0: Omaggio proprio al mondo dello spettacolo, sì,
1: uno continua perché vuole fare il musicista, il pianista, il compositore e rinuncerà all'amore per questo, lei rinuncia perché vuole fare l'attrice, magari tra i due ci fosse una grandissima sintonia,
0: certo.
1: Però non vorrei aver rubato tutto quello che
0: secondo
1: magari...
0: me l'hai fatto,
1: sì.
0: Il padre che ruba gli argomenti alla figlia,
1: può essere.
0: Sarai nel girone.
1: Vabbè,
0: di
1: cosa ascoltiamo di là?
0: Ascoltiamo proprio John Legend, che scopriamo oggi che oltre a cantare questa canzone ha pure messo il denaro, la granaglia.
1: E poi quello che suona lui è ripetitivo troppo, quello che suona Gosling. Proprio due pal.

0: Stan Fire, Giovannino Leggenda, che non si chiama davvero così, lo sapete che si chiama John Roger Stephens?
1: Che non era meglio.
0: Secondo me è più bello John Roger Stephens.
2: Avrà mica già... peccato di presunzione.
3: Ma
2: con
3: infatti
2: Legend.
3: Si aspettava di diventare una leggenda, ma in realtà per me lo è già.
0: Beh, è uno dei più bravi.
3: È uno dei più bravi veramente.
0: Ha appena fatto un pezzo con Pharrell Williams, tra l'altro NDR, vero, uscito proprio in questi giorni. Non bellissimo, secondo me, però vabbè.
3: Buongiorno Federica.
4: Buongiorno, ciao.
3: La nostra giovane critica cinematografica in erba, ma più che erba, lei si fa di tutte le droghe possibilmente.
2: Dai, ma sei simpatico, ma non puoi dire ste robe.
3: Non ho parole.
2: Poi con quella camicia.
0: Sì, ti vergogni un po' per la camicia che oggi tuo papà indossa.
3: Non mi vede.
4: Ma mi ha mandato la foto mia madre, ma come ti sei conciata? Non ho compreso.
0: Un po' di
4: per
0: razionalità in questa famiglia.
3: Sono vestito da bacio perugina, amore.
0: Come ti sei conciato? Per quale motivo?
4: Fantastico. Vabbè. Ma scusa, sempre fantastico.
3: Secondo te se girassi Losanna con questa camicia?
4: Ma in realtà forse qua andrebbe pure di moda, considerando che il titolo ognuno si veste un po' a cazzum, da dire.
0: Perfetto, ci siamo inimicati. A che cantone è quello? Il cantone
3: Romando.
0: Canton Romando.
2: Benissimo.
3: Giusto?
2: Benissimo.
3: Romando.
0: Benissimo. Benissimo. Benissimo. Romando. Benissimo.
3: Vabbè, La La Land, scommetto che a te è piaciuto.
4: Moltissimo. È un film meraviglioso che ha una miriade di elementi importanti.
3: Sentiamo.
4: Poi io adoro Chazelle, secondo me lui è molto bravo.
0: Non l'abbiamo detto che Damien Chazelle ha scritto e diretto il film.
3: Lui.
4: Esattamente. Okay. Esattamente, è un film del 2016, è un musical. So che questo può lasciare restie, magari non prendere tutto,
3: se n'è andata, ti dico solo questo.
2: Sì, no,
4: ma,
2: sì.
4: Ma ragazzi, il musical in realtà ha degli elementi fondamentali, nel senso che continua questa ambivalenza tra la realtà e l'immaginazione. Poi per La La Land c'è tutto il tema dell'emotività, del sentimentalismo, no? E per di più tutta la questione della musica viene aggiunto come tema anche di comunicazione, di quello che loro due protagonisti non riescono a dirsi. Questo è fondamentale. Poi, se dobbiamo entrare ancora di più nel linguaggio cinematografico, c'è anche la distinzione che viene fatta dei colori. C'è questo distinguo tra il blu, il giallo e il rosso che vanno a identificare le loro emozioni, soprattutto quando sono vivide, forti, luminose, positive. Invece verso il finale si raggiungono dei colori sicuramente più cupi, più tenebrosi, più scuri, che vanno ad indicare ovviamente un lascito, possiamo dire, un cambiamento anche nella coppia, nella relazione. Il titolo è geniale. Cosa si intende per La La Land? Los Angeles è tutta la narrativa di due persone che sì, si conoscono e si innamorano, ma ragazzi hanno delle ambizioni. Questo parla del sogno americano e soprattutto la scena iniziale che mostra loro ingorgati nel traffico, tutti si stanno dirigendo a Los Angeles col desiderio, l'ambizione di farcela, di diventare famosi, perché si crede che tutti abbiano l'occasione, soprattutto che tutti ce la faranno. Quindi sono in coda uno dopo l'altro in attesa
0: della
4: di
0: grande occasione.
3: Quindi sono tutti artisti quelli che stanno andando
0: simbolicamente
3: a tentare la fortuna.
4: Simbolicamente sì, o comunque è la rincorsa alla carriera, la rincorsa al successo, all'idea del sogno americano, nel senso ce l'ha fatta uno, allora crediamo che l'ha fatto uno qualsiasi,
0: tutti.
4: Perché allora
0: non posso farcela.
4: Tutti. Diciamo comunque, che esistono varie sfumature, no?
0: È proprio un film divisivo, quindi, come dicevamo all'inizio, perché vedi già qui dentro, ma anche fuori, si fa dal mio film preferito, alcuni ascoltatori, altri mi ha fatto cagare.
3: Sì,
0: cioè,
3: sì.
0: Non ci sono via di mezzo.
4: Sì, è molto. Ha creato effettivamente in realtà proprio un'opposizione, ma sono d'accordo, nel senso che io ho moltissimi amici che mi criticano per questo, che arrivano a dirmi che magari non capisco una cippa perché adoro La La Land. Però è un colosso, anche per chi non sa effettivamente, che posso comprendere che sia difficile perché io studio questo, quindi non è rinomato, però in realtà anche la costruzione delle varie scene sequenze in realtà ha creato una serie di scenette che possono, capisco, infastidire, ma la genialità è che non hanno un senso cronologico, quindi sono intercambiabili e vanno a creare un montaggio per il quale in realtà, non essendoci un ordine preciso, questo crea un divertimento, crea anche in qualche modo una dimensione in realtà di immaginazione, di creatività fuori dall'ordinario, fuori da un'idea basica anche della realtà, per poi invece ritornare nuovamente verso la fine con appunto il protagonista, che in realtà viene chiamato Sebastian ed è interpretato da Ryan Gosling, che riprende a suonare, e in quel caso abbiamo il ritorno alla quotidianità, alla cronologia e soprattutto alla musica intradiegetica, proprio perché lui suona il pianoforte.
0: Cosa vuol dire intradiegetica? Io lo so, ma faccio finta di non saperlo, che la musica è suonata davvero da un attore dentro la storia.
4: Esattamente, okay? Non arriva da tutto il resto del film, okay, dove noi vediamo queste scenette, queste scene dove loro ballano e cantano, la musica è extradiegetica, certo, la sentiamo solo noi, non è dentro al film, loro personaggi non la sentono. E questo tipo di montaggio dove ci sono queste scene che sono intercambiabili è chiamato sintagma a graffa.
3: Io fossi in te ci avrei fatto un esame o un'interrogazione.
0: Brava chicca, peccato la camicia di papà. Brava.
3: Grazie, comunque grazie, lei ne sa così tante, perché secondo me l'hanno interrogata su questo film.
0: Sì,
3: è
0: diventato, oggi era tanto...
3: è diventata una pietra miliare. Credo,
4: Sì, ci ho fatto un esame.
2: Scusa. Guarda, forse da quello che mi hai raccontato, entrando così nel dettaglio, potrei cambiare idea. Vabbè, potrei addirittura vederlo fino alla fine.
3: Cioè, ma io spero.
2: È la scelta stilistica che un po' mi frena.
3: Io spero che questo.
4: Almeno apprezzarlo. Non mi fa piacere, ma apprezzarlo.
3: Che questo nostro intervento aiuti qualcuno a rivederlo. Grazie, Cinecchi.
0: Ciao chicca.
4: Grazie a voi.
3: Cinecchicca. E comunque sta camicia, Losanna, spacca.
2: Ma non è vero.
0: Ma anche in La La Land avrebbe fatto la sua porca
2: ma
0: figura.
2: Figurati.

0: Scusa Tony, cos'è che dice il tuo oroscopo, l'oroscopo dello Scorpione oggi?
1: Allora, io credo che questo appuntamento che abbiamo fatto con, per i film...
2: Però posso dire una cosa?
0: Sorvoli, eh?
3: Cucciolo, lei prende...
1: Sì, cucciolo assorto. Cioè, Manola è una persona brutta perché prende quello che facciamo fuori onda, lo deve portare in onda.
0: Ho imparato dal migliore, sai?
2: Allora, nella vita, cosa dicono i grandi saggi? Nella vita bisogna migliorare, bisogna evolvere.
0: Sì.
2: Siamo tutti d'accordo?
0: Sì,
2: allora. Partire da scarpe di merda e atterrare su camicia di merda. No, non è un'evoluzione, secondo voi?
1: Allora, stavo per dire una cosa importante, perché io qui, al contrario vostro, che giocate a palline,
0: sì.
1: In casa sta cosa, giocate a palline, fa tanto, io giocavo
2: con le biglie, quelle con dentro.
0: Che fai a differenza nostra?
1: Che effettivamente noi abbiamo pensato quell'argomento dei Morriconi, e grazie ancora per il titolo che ci ha dato il nostro amico, di cui non ricordo mai il nome,
4: Gianfranco
2: Tamer Pio Bove.
1: Non soltanto per sentire delle canzoni di colonne sonore molto belle, ma la nostra speranza era poter stuzzicare chi non avesse visto un certo film a vederlo. Quindi se Federico e noi ci siamo riusciti con La La Land, io sono veramente persona più felice.
2: Mi date 20 secondi per dire che ieri
4: non ce l'ho. Mi dispiace.
2: Ho visto i primi due episodi di una serie.
5: Io non sono bravo.
2: Molto bella.
0: Tra poco lo Scorpione che dice, non ho capito.
2: È una serie particolare.
1: Madonna, io voglio suicidare.
2: Però
1: io
2: non sono
1: bravo.
2: Ma
1: diretta,
2: bella, eh?
5: Ma dovresti saperlo.
2: Era su Netflix.
0: Parlo solo sta cantando Nicolò.
2: Te lo dico.
5: Voglio volarci dentro.
2: Tra poco.
5: E ti parlo da

0: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Shh! Ale, Franz, venite!
2: Michelle!
3: Cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
2: E quindi?
3: Non è mica un segreto.
5: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
3: Ma lo presentiamo noi?
1: Eh certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
6: Oh no!
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
5: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: È possibile.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Tatroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
14: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
13: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
15: Sostituiscio.
16: Leo, si dice sostituiscilo.
15: Sostituiscio.
17: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105.
19: Che storia!

0: Ma quella donna alla fine le assomigliava o no a Jennifer Lopez?
1: Beh, era identica, dai.
0: Hanno arrestato una donna e tutti hanno detto è uguale a Jennifer Lopez.
1: Identica.
0: C'erano le due foto, era stata arrestata, giusto, l'altra?
1: È stata arrestata e la foto proprio
0: segnaletica,
1: identificativa, okay. Segnaletica, è identica a Jennifer Lopez in quella
0: forse
1: foto.
0: Forse era lei.
2: È lei?
1: No,
2: ma
1: non
2: infatti
1: era
2: volevo
1: lei.
2: Dirlo, quella
1: era Milano.
0: Sotto mentine e spoglie.
2: Quella che era a Milano era la copia.
1: Ormai sono tutti, no, che certo, ma quella arrestata era la reale.
0: Ma scusa, il fatto che fosse a Milano peggiora la situazione, perché ormai le celebrity sono tutte a Milano. Naomi Campbell è a Milano, Toni Ross e Manola sono a Milano, Lidia è a Milano, Comollo, sono tutte le più famose del mondo.
1: Però si sono spostati a Parigi adesso.
2: Certo.
1: Come si fa?
2: Sono le due capitali della moda, anzi
1: andiamo
2: tre, c'è anche New York. Sentite, sono le 11?
0: Sì,
2: perfetto.
0: Direi,
2: le
0: 11. Direi di sì.
2: Precise.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici di 105, avete ragione. Il Prode Ross ha lasciato a metà una frase.
1: Il Romano Prode.
0: E non ci ha detto qual era la serie.
1: La serie non la scopro certamente io, perché il buon Matthew Rhys ha vinto una caterva di Emmys per due serie che ho visto.
0: Caterva
1: tutte e due.
0: È un termine tecnico.
1: Un botto. Sì, adesso un botto. Si dice un botto.
2: Una,
1: giovani,
2: cifra.
1: Come, una barca. A Napoli come si diceva? Un uofana. Lo dicevi tu? Un uofana di Emmy. Insomma, ha vinto sia per The Beast in Me, dove faceva uno serio cattivone, e sia per questa serie che ho cominciato a vedere, che si intitola appunto The Widow's Bay, che è stranissima perché è una serie comedy horror, cioè tutto il registro della recitazione, tua figlia dovrebbe vederlo, ma forse l'ha già visto. Il registro è completamente comedy, cioè è buffo, fa ridere, lui è simpaticissimo, eccetera. Però poi diventa, all'improvviso vira verso una cosa dell'orrore. La storia è di questa fittizia località isoletta del New England, dove c'è una maledizione, secondo molti dei suoi abitanti, ma lui, che fa il sindaco, Matthew Rhys, dice non è vero, cioè resiste, anzi vorrebbe far diventare questa isoletta famosa, ma poi si deve arrendere all'evidenza che in effetti qualcosa di strano
2: lo vedrò
1: accade.
2: Sicuramente.
1: Ma è strano perché non sai se ridere o spaventarti.
0: Infatti è strano il connubio. Qualche giorno fa stavo leggendo, o forse era il TG di Sky, TG,
1: Sky TG24.
0: Che parlava del fatto che fosse venuta fuori una classifica, forse tra le 20 serie più importanti, più belle di tutti i tempi, e o degli ultimi tempi, e io ne avevo visto soltanto un paio. The Crown.
1: Ma che non l'ho visto.
2: Beh, quella bellissima.
0: Secondo me è molto bella, almeno nelle prime
1: Vabbè,
0: tre.
1: C'era sicuramente Breaking Bad.
0: Breaking Bad è la numero uno.
1: Certo.
0: E
1: certo.
0: Numero due era Mad Men, se non sbaglio.
1: Molto bella Mad Men.
0: Che è quella dei pubblicitari degli anni 70. 60,
1: 60
0: sì. 60.
1: Mia moglie impazzisce.
0: Tutte le altre io non ho...
2: Black Mirror no,
0: C'era anche Black Mirror, certo. Vero? È che io non...
1: C'era anche Ozark. Secondo me Ozark bellissimo.
0: Non mi ricordo, c'era Il Trono di Spade, lo sto guardando, Atlanta, che non so manco qual è. E...
1: Trono di Spade, sai
0: Fleabag,
1: che non è proprio roba per noi. Ah, Fleabag è molto interessante, con questa attrice con la faccia stranissima, un'attrice comica inglese, molto brava. Fleabag è interessante, dove lei guarda in camera, sai quelle dove...
0: Ah, quello mi piace.
1: Lei guarda in Fleabag...
0: Cos'è che dice mia figlia...
1: Ha rotto la quarta parete.
0: Quante pareti?
1: Dovremmo fare un aggiornamento, perché ogni tanto chiediamo serie preferite. Diciamo
0: un bel argomento.
1: Secondo me le serie hanno avuto il loro, come si dice, apogeo, picco. Azimut.
0: Ragazzi, sono apice. Sono 20-30 anni,
1: che
0: sono
1: tornate,
0: esplose,
1: che sono già tornate.
2: Cioè, io ricordo, sto riguardando IR, sono 15 stagioni, però
0: bella,
2: mi piace
0: bella,
2: da morire, la sto riguardando da capo, sono arrivata all'ottava stagione.
0: Ci sono delle scene che sono diventate
1: drammi
0: storiche.
1: Medicali.
2: Sì, mi piacciono molto. È vero però, è giusto,
1: No, ma lo faceva Maccio, drammi medicali, no? Ma c'è Capatondo, faceva drammi medicali, che era la parodia di...
0: Quelle mediche hanno un vantaggio, c'è un vantaggio. Ti prendono direttamente il cuore perché fanno vedere le persone che soffrono.
2: Certo.
0: E quelle belle sono anche quelle dove non sempre si salvano, mi spiace dirlo.
1: E poi c'è anche, c'è anche un effetto esorcizzazione. Certo. Se capita a loro, non capiterà a me, no? Cioè, c'è anche un po' quell'aspetto lì.
2: Oppure sì, diventi un esperto. Quindi adesso qualunque problema si capita all'interno di casa propria, ma secondo me sai, hai un po' l'emoglobina, cioè tutte ste robe qui. Tutte
1: Però
2: ste
1: sì, devo dire che
2: buttati a caso.
1: Nel grande ritorno delle serie, secondo me il picco massimo c'è stato durante il Covid. Adesso anche le produzioni, se ci pensate, anche nei discorsi delle persone,
0: sì,
1: a un certo punto
0: diverso.
1: Si parlava solo di serie TV,
0: ma che guardavamo solo quelle,
1: adesso un pelino meno. Ma... e anche le produzioni, cioè su tre che cominci a guardare, due le molli,
0: ma ci,
1: dici,
0: sono, ci sono delle cose che ci hanno preso in maniera particolare. Adesso scene di AR dove c'è il più famoso di loro,
3: George
0: come si chiama?
3: Clooney.
2: Beh, George Clooney.
0: No,
1: sì, c'è George Clooney.
0: Sì, ma no, poi l'hanno fatto morire.
2: Il dottor Green.
0: Muore. Sì, dottor Green. Mark Green.
2: Poverino,
0: lui che entra in ascensore.
2: Male.
0: Lui che entra in ascensore e c'è la sua ex, la sua attuale, la sua ex moglie. E lui è da solo.
1: Come al mio matrimonio.
0: Queste scene con l'altro medico che si apre l'ascensore, guarda dentro e fa: non entro perché non è possibile. Oppure c'era quella storia di una di queste protagoniste di ER in aereo. E a un certo punto una delle hostess, ma è storia vera,
2: Sì, sì.
0: Chiede: scusate, c'è un passeggero che non sta bene, se tra voi c'è un medico. E lei si alza e si va e si avvia verso la hostess. E il marito la ferma e fa: Oh, sei un'attrice, non sei un medico. Perché lei ha talmente fatto
2: certo,
0: tanto
2: è entrata nel
0: che
2: si alza
0: è talmente
1: cioè,
0: dentro.
1: Ma questo nella vita l'ha
0: nella
1: fatto.
0: Vita no, sì, il marito l'ha fermato e fa oh ma che fai lei non boh. Era in parte.
1: Ma anch'io l'ho fatto, una volta ho operato uno io anche.
2: Ma che incredibile.
1: Ero in un villaggio turistico da ragazzino, ho tolto un appendicite a uno, mi sono stato bravissimo tra l'altro.
2: Mamma mia. Tra l'altro Iar, i produttori di Iar o gli sceneggiatori, non ricordo chi dei due, comunque sono proprio dei medici
0: ma scusa,
2: che hanno scritto.
0: Ma pensa che consulenti hanno.
1: Ma dove lo danno
2: in maniera
1: Iar?
2: Minuziosa.
0: Iar lo oggi. Danno su Disney, se non sbaglio.
2: Su Netflix.
1: Su Netflix. Sì. Va bene, comunque date un'occhiata appunto a Widow's Bay e invece consigliamo delle serie, visto che appunto ultimamente dopo un livello molto alto raggiunto qualche anno fa, adesso secondo me ci sono anche tanti prodotti ripetitivi, noiosi, già un po' visti, no? Già
0: ed è difficile trovare
1: originalità. Widow's Bay per esempio può non piacere, ma non puoi dire che non è originale,
0: perché il problema di uno sceneggiatore,
1: poi lui ha una faccia pazzesca,
0: e come dicevo prima, chissà i consulenti che hanno lavorato per fare IAR, mica possono sparare cazzate, cioè.
1: No, certo.
2: Ma infatti bisogna avere comunque dei consulenti a monte che se ne
0: io
2: intendano.
0: Amo gli sceneggiatori, quelli che creano i soggetti, perché cioè partono da un presupposto, io devo creare una roba nuova che possa piacere. Cioè non posso il porno dove si uccidono, cioè non so se mi spiego,
1: perché
0: devono
1: no?
0: Trovare un meccanismo lo perché zombie. No

0: avere dei personaggi che rimangono, è come se fossero sempre lo stesso giorno. Non è che sono 20 anni dopo, mentre l'attore sta invecchiando e quindi hai dei problemi. A un certo punto poi l'attore potrebbe alzare la mano e dire: scusate, io ero pronto per fare 3 serie, 3 stagioni, ne abbiamo fatte 9.
1: Beautiful.
0: Io voglio andare.
2: E li facevano risorgere.
1: Morivano e ricomparivano.
0: Pensa in Dallas, sì, che a un certo punto hanno fatto fuori Bobby. Ma se non sbaglio gli è passato sopra con la macchina
2: Bobby Ewing. Giusto? Bobby Ewing.
1: C'era JR.
0: Bobby. Bobby di Dallas.
2: Bobby
0: è morto.
3: Ero troppo piccola, non
1: Lorena.
3: Mi ricordo.
0: Ma è perché era una delle prime serie. Bobby di Dallas è morto. Ma hanno avuto un calo tale di ascolti che quando
2: l'hanno fatto rinascere.
0: Certo, hanno fatto le indagini. Scusate, perché non lo vede più? C'è più Bobby. E loro senza dire un perché Bobby è ricomparso.
2: Io mi ricordo quando i miei genitori
0: è un modo di dire, no? È ritornato come Bobby di
2: a me i telefilm poi fanno pensare anche ai miei genitori che non ci sono più, tipo che quando guardavano Beautiful, ma credo di averlo messo anche nel mio libro.
4: Stephanie Forrester veniva
2: no ma io sono
4: sera
2: sono tornato a casa
4: nonostante fosse morta,
2: c'erano la mia mamma e mio papà sul divano e parlavano con estrema serietà di un tradimento e io pensavo fosse una cosa della nostra famiglia. Cioè mio padre diceva: ma tu hai capito quello che ci ha messo le corde, ma io l'ho sempre detto comunque che quello non era una persona. E la mamma faceva: ma veramente, scusate, ma di chi parlate? No, Beautiful. Ma dico,
4: ma succede tuttora ai miei suoceri. Lui proprio non ne può più. Lei ama le sitcom o comunque le telenovelas e adesso le guardano insieme.
2: Quelle sudamericane.
0: Voi cosa guardate?

0: Questo è il messaggio più bello arrivato nella storia di questo programma. Perché è insieme poetico, dolce, bizzarro, fa ridere. A proposito di immedesimazione,
1: non è grasso, ideale per ogni alimentazione.
0: È qui che peschiamo le migliori proteine.
1: Si rompe con un grissino.
0: Cioè, nel senso, ovviamente c'è anche un aspetto tragico, perché si parla di una persona che è mancata. Ma un ascoltatore scrive: mio nonno, a proposito di quanto uno si immedesimi nelle serie, mio nonno Angelus, sul letto di morte mi ha detto sorridendo: mi dispiace che non vedrò la fine di Dynasty. Lo pronunciava così.
2: Beh,
0: dice. Poi mi ha sorriso, ha fatto l'occhiolino e mi ha salutato. Cioè, lui, in punto di morte,

0: parte, rido perché, ripeto, c'è da ridere in un messaggio così, dice: la cosa che mi dispiace che me ne sto andando è che non vedrò la fine di quella serie. È bellissimo.
1: Però vedi, in un momento così tragico, come è riuscito il nonno in qualche modo a lasciare della leggerezza, no? Cioè, è bello per questo, probabilmente.
2: Io non so, però poi gli attori che fanno queste serie diventano famosi soprattutto perché entrando nelle case per tanto tempo, no? Diventano veramente familiari.
0: Poi è difficile anche uscire da quella gabbia.
2: Cioè, no, molti devono abbandonare a un certo punto.
0: Cioè, giusto Clooney ce l'ha fatta.
2: Patrick Dempsey, che è il bello di Grey's Anatomy.
0: Dimmi un'altra cosa famosissima che ha fatto.
2: E no, ne ha fatti tanti di film.
0: Sì, però per me
2: è stato eletto anche l'uomo più bello dell'anno.
1: Però
2: per
1: me lo ricordi per quello?
0: Per me sì. O prima Assicurazioni.
2: No, io non avevo mai visto Grey's Anatomy, quindi per me era quello di tanti altri film, sì. Quello di come d'Incanto, e quello di
1: Però sei uno testimone. Su un milione, Tony.
2: In generale, ne ha fatti tanti di film. Sì. Lo vedevo. Io sono abbastanza innamorato di.
0: Infatti, ma si vede dalla camicia.
2: Mentre per esempio l'altra che non ricordo mai il cognome, come si pronuncia, Catherine Eagle, avete presente? Eagle, sì. La tettona, come dice lei, la tettona di Grey's Anatomy, come la chiamavano per anni.
0: Si definisce da sola così.
2: Sì, perché nessuno la conosceva col suo cognome e dicevano: ah, quella là, brava, la tettona di... Infatti si è sempre lamentata di questa, è diventata famosissima. Sapete perché se c'è Grey's Anatomy chi è? Non è la protagonista che si chiamava Grey nel film.
0: Lo sapevo.
2: L'ha spiegato Bini, è il manuale del medico, esatto. E il manuale dell'anatomia in americano. Vuol dire l'anatomia di Grey,
0: è
2: che quello che l'ha scritto,
0: l'autore di quel manuale famosissimo.
2: Grey's Anatomy non è, hai capito? È il manuale, come dire.
0: Ma perché te ne vai da amico?
2: Perché mi piace.
1: Perché sei entusiasmato. Si deve guardare meglio nel video. Lui si poi, quindi si sposta.
2: Sì, mi sposto per vedere meglio la camicia.
0: Lui non se ne accorge, ma diciamo con l'avvento dell'età si sta Fernando procizzando, perché si mette le sue camicie, si muove come proce, va avanti. Sta diventando proce.
1: Impazzisco.
0: Comunque
1: non vorrebbe un occhiale un po' più scuro, te lo dico, Tony.
0: Comunque Widow's Bay non è su Netflix, ho sbagliato, è su Prime, scusate.
1: Ma sapete che
0: ormai io con le piattaforme si imbroglio.
1: Ultimamente mi succede una roba strana a proposito delle serie. Quando sono sulle piattaforme e sto per magari mi
2: entusiasmo,
1: incuriosisce
2: sei tu,
0: è un messaggio.
1: Mi incuriosisce magari un titolo, vado su quel titolo e mi apre la serie. Sì. Niente, io lo tolgo perché non mi vanno più. Preferisco il film, la serie mi annoia.
0: Ma Tony ha sempre detto che preferisce i film.
2: No,
0: non è da...
1: Prima non
0: serialità.
1: Era così, però adesso adesso posso dirti sei proce al 100%, no, Tony, perché... con l'occhiale da sole.
2: Ma ti spiego perché quella cosa mi sto trasformando. E ti spiego perché io quell'effetto che dici tu.
0: Ma vuoi dire una cosa seria conciato così?
1: Guarda perché che potrebbe essere la soluzione, proce non lo fa. La chiave di tutto.
0: Appunto.
1: Procedi pure.
0: Brava.
2: No, volevo dire che quando mi accorgo che i poveri autori, perché secondo me gli autori sono dei lavoratori, loro lavorano, cercano di dare un colpo alla botte, un colpo al cerchio, devono accontentare il marketing che dice dobbiamo fare così, quelli degli ascolti che dicono stiamo perdendo le bambine con i capelli rossi di 13 anni, le ragazze,
3: devono trovare, 13 anni.
2: Devono, hai capito? Ma quell'attore vuole parlare un po' di più, quello un po' di meno, e cerchiamo di essere più interessanti. No, quella cosa no, perché i democratici hanno detto che devono stare nel mezzo. Loro delle volte, proprio per sbarcare il lunario, prendono un soggetto e una roba che potrebbero farci un film, quindi 90 minuti, 2 ore, 3 ore, e da 3 ore ne fanno
0: diluiscono,
2: ne fanno 30 puntate. Quindi sei lì che guardi e dici: quello che voglio sapere è la storia di quei due.
0: Però
2: loro fanno 6 storie parallele, di cui 5 non te ne frega.
0: Adesso poi fanno gli episodi antologici, sai?
2: Quindi
0: se siamo 6 protagonisti, il primo episodio parla di te, il secondo di me, il terzo di me. Però per esempio Breaking Bad non aveva minimamente questo problema, cioè era bella
2: era tutta. Ogni puntata.
0: C'erano colpi di scena imprevedibili di continuo.
2: Saranno stati dietro tanti soldi.
0: No, c'era un attore che era attori monumentali, uno monumentale e l'altro molto bravo. Ce ne avete segnalati tanti, non ne abbiamo letto uno e avete ragione a cazziarci, perché prima li coinvolgiamo, e poi la colpa sai chi è? Di Lidia.
2: No, vero, vero. Per accusare. Qual è la serie che ha fatto Linda Pani, che voglio vederla? Qual è la serie che non ha fatto uno sceneggiato di tipo una roba?
1: No, sì, forse sì.
2: No, sono suoi porno normali.
0: Ma cosa
2: stai dicendo?
0: Ti annunzio.

0: Neurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Sono un autodidatta.
2: Sei fantastico.
3: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
17: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
18: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
16: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
19: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
16: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
20: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35° anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
21: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
22: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima.
23: E per il gas?
24: Ottima.
23: Internet?
24: Ottima.
23: Mobile?
24: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
26: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: cortesia, non dite.
1: Mica.
0: Non dite. No, dico agli ascoltatori.
2: Non dica Pronzio.
0: Perché loro sono così. Non dite a Linda Pani, Tony ha detto che fai il porno. No, non è così.
3: Guarda te come va a finire.
2: Mi ha già scritto
3: stasera,
2: Linda.
3: Guarda te.
2: Linda mi ha già scritto, ha detto che è delusa profondamente dal tuo comportamento. Non pensava fossi così. E inoltre
3: forse
2: è una camicia di merda.
3: Forse ti denuncia.
0: Quella camicia in merda.
3: Allora. Detto, guarda, lo denuncio, ma solo per la camicia. Non
0: allora,
3: per altro.
0: Allora, quando avete finito voi due cuccioli. Allora, volevo dire, ho chiesto Linda Pani che cosa. Dove ha recitato. Ci scrive un ascoltatore, vedi, siete voi che non lo sapete, ha recitato in serie TV come Luce dei tuoi occhi, Albatros e un altro che si chiama
4: ogni volta che parli
0: perché c'è questa musica
4: questa camicia
3: addirittura guarda che spalle, mamma mia ragazzi,
2: sembri il trend allora, di Instagram
3: sembra sembra che stia arrivando un ictus allora, da un momento all'altro
4: allora, povero.
0: Se, intanto mi tocco gli zebedei
4: io ho
3: no, capito era tutta una cosa scordinata sembrava
0: preferisco,
3: un ictus
0: perché... preferisco morire di subito
2: tra l'altro Tony per fare gli scongiuri hai bisogno dell'aiuto di 4-5 persone
0: avete finito
2: perché la tutto l'armamentario lì.
0: Morena! Scusa, Lidia. Lidia, per cortesia.
2: L'inutile ammasso di
0: almeno
2: carne.
0: Non ridere.
2: Che si ritrova.
0: Inutile ammasso di carne.
3: No, inutile no.
2: Inutilizzata, tra l'altro.
3: Volevo soltanto aprire una parentesi per gli Lidia, amanti difendimi. Del genere. Lidia mi ha invitata a
0: cioè,
3: stare da lei.
0: Del genere del mio...
3: È vero, è vero. Degli amanti del genere che sto per... Mi ha invitata a stare da lei qualora decidessi di venire a Milano all'improvviso e non avessi dove dormire.
5: Quando vuoi, Manola. Casa mia è casa. Casa tua.
0: Lidia, ti do
3: casa, signori,
0: ti do dei soldi per non invitarla.
2: Allora,
3: poi
2: qui...
3: gli ho detto, guarda, a tuo rischio e pericolo. Mi ha detto, ah, non ti preoccupare.
2: Perché tu, un bacetto, perché tu un bacetto a Lidia.
3: Beh, ma durante la notte, ma che glielo neghi.
2: Ma che amore, è molesta.
3: Ma sì, ma lì potrebbe se... essere chiunque.
2: Ma
3: poi,
2: pensa
3: no?
2: Se dicessimo noi delle cose del genere. Saremmo
3: però non siete voi, sono io.
2: Tu.
3: Quindi va meglio
2: tu.
0: Questo programma è andato in vacca così.
2: Allora, un po' di titoli. The Rookie, sì. The Office, The
0: allora,
2: Ranch.
0: The Rookie ho provato.
2: Niente.
0: Ed era anche simpatico all'inizio, però non ce l'ho fatta. Che questo poliziotto rookie è un modo di dire.
2: Matricola vuol dire.
0: Matricola.
2: Sì, anche nel basket. Si usa. The Office, The Ranch, Brooklyn Nine-Nine.
0: The Office non posso vederlo perché l'ho girato.
2: Ci sei tu dentro.
0: Secondo alcuni l'ho girato io.
2: E poi c'è quello inglese e quello americano, ricordiamo.
3: Topazio, con Grecia Colmenares.
2: Da dove l'hai tirato fuori?
0: Sempre d'amore. Ma Topazio,
3: Topazio era stupendo.
0: Ai livelli, dicevi Lidia?
5: La donna del mistero.
0: Mamma mia.
2: Anche i ricchi piangono.
0: Siamo ai livelli di Siranda de Pedra. Siranda ma che cosa Pedra. State dicendo?
2: Molti citano anche Ted Lasso, che pare sia un capolavoro che io non ho visto. E poi ci sono i soliti, quindi Ozark, Breaking Bad, ovviamente.
0: Sentite, parliamo di cose serie.
3: Sì.
0: Avete visto Nazza?
2: Lidia l'ha
3: non
2: visto.
3: Non ancora.
2: Lidia l'ha visto.
5: Ieri.
2: Oggi era ieri era l'ultimo giorno.
0: Ma perché
2: giorno?
0: Lo fanno soltanto però... così poco e non è in programmazione?
5: No, però stanno prorogando i termini, quindi se sarà... cercate nel cinema della vostra città.
0: Sarà in streaming, in diretta su...
5: E poi lo faranno anche online, gratis.
2: Per chi non lo sapesse, è un documentario girato da girato da due autori e registi israeliani, dove soldati israeliani raccontano le modalità di quello che sta accadendo
0: sì,
2: nella striscia.
0: Vengono
5: le operazioni dell'IDF,
0: vengono intervistati e fa venire i brividi perché sentire da loro che parlano di queste cose, cioè la loro mentalità, la loro ideologia e addirittura delle ammissioni di genocidio, no?
5: Sì. Esattamente così, quindi diciamo che è un tipo di comunicazione che fino ad ora non c'era stato e che in questo docufilm si vede.
2: Trovo molto interessante il fatto che nei tre giorni in cui è stato in sala è stato il film più visto in Italia, a riprova del fatto che, per fortuna aggiungo io, mio commento personale, tantissima gente è interessata ed è schifata da quello che sta accadendo in quel pezzo di mondo.
0: Che incredibile.
3: Perché forse mancava un punto di vista così, no? Crudo.
0: Sì, sì.
3: Sì.
0: Mancava.
3: Quindi probabilmente quello.
0: È incredibile come ci sono dei popoli che sono minacciati da altri popoli.
2: Beh, quello succede
0: nessuno...
2: da quando esiste ovviamente il mondo.
0: Ma siamo ancora...
2: Sì, che siamo ancora lì, siamo negli ultimi anni.
0: Parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di cose.
2: Peraltro diceva
5: Lidia, tra l'altro molto presente all'interno del docufilm e i soldati israeliani parlavano proprio di come usassero l'intelligenza artificiale per
2: riuscire a fare cose
5: un popolo, quindi sì, una disumanizzazione ancora più
0: I
5: grande
0: messaggi
5: perché
0: dei bambini per capire dove è il papà,
5: esatto, perché schiacciare un tasto a distanza ti rende ancora meno consapevole.
0: Certo. dell'omicidio. E la grande differenza che c'era tra la prima guerra mondiale e il resto, dove nella prima guerra mondiale ancora c'era l'assalto, tu uscivi e quasi vedevi in faccia quello che stavi per uccidere, no? A baionetta, le cose. Dopo la guerra rende tutto meno umano, io premo dei bottoni, che ne
2: sì,
0: so.
2: Sì, non che prima fosse umano, però sono due atteggiamenti diversi.
0: Porca miseria, certo, non c'è solo la coscienza, io lo guardo in faccia quello là.
2: Sì, certo.
0: Cioè, cavolo, vabbè.
2: Chiudendo il discorso tra NASA e le serie, è uscita la quinta serie di Fauda. Io la prima l'avevo vista, era molto bella, però mi dicono che col passare delle stagioni sta diventando meno bello.
3: Sta diventando meno bella, e cioè quel punto, il punto di vista di NASA è quello che poi è raccontato anche in Fauda, però edulcorato.
2: In Fauda è edulcorato.
3: Edulcorato ed è anche pro, no, Israele.
2: Beh, ma lì c'è una cosa fondamentale: quando hanno girato la prima serie di Fauda non c'era ancora l'ultimo capitolo vergognoso della guerra, quindi evidentemente immagino io adesso ho visto solo la prima, però immagino che sia anche cambiata dal punto di vista della scrittura,
3: perché
2: comunque non puoi prescindere, no, da quello che sta accadendo.
0: Allora, volevo mandare un messaggio tra le righe, scusateci, ma la radio è anche questa, perché un sacco di amici ci scrivono, e giustamente volevo informare l'amico che ci sta mandando tutte le grandezze dei mobili di casa sua, che non lo sta mandando al mobiliere, ecco, e nemmeno al fratello che deve fare il trasloco. Letto 1,76, 2,50
3: metri,
0: cassetto grande 90, larghezza 45, tutti i cassetti sono o 60 o 30 o 45 o 90, non ci vuole
2: larghezza molto. Camera 3,17, complimenti per la casa, 45, ma non siamo noi,
0: non
2: cioè
0: inutile che continui.
3: Poi se vuoi comunque un consiglio, guarda, Tony se ne intende, non guardare me, non ascoltare sicuramente Ross, ma Tony
2: no.
3: Sì.
2: No, io un pochino.
3: No, Tony, dai, Ross, no, dai.
0: Scusateci. Ma c'è qualcosa di cui Tony non si intende?
2: Di tetti di... Tu non ti intendi di tetti di tinti.
3: Poi
2: di
3: con
2: tetti?
3: La manualità tu c'hai veramente un grande talento.
0: Io sono sprecato. Io sono sprecato in questo programma, devo andare a lavorare con...
2: Con chi?
3: Con mio papà, sa che c'è un furgoncino carino tutte le mattine e mette la resina. Potresti andare a spargere la resina con mio papà.
2: La moglie gli ha pure scritto come stai, come vieni bene in video con quella camicia.
3: Ma quello è amore.
2: Quanto deve amarti.
0: Mi ha scritto: Tony, quella camicia ti invecchia, ti fa 35enne.
2: Bella questa.
1: Arrivo fino alla fine?
2: Ma lasciala su,
1: e non si può.
0: Vabbè, avete finito.

0: Cioè, a parte il fatto
1: che ti voglio ancora bene,
0: sento tutto strano.
2: C'era una canzone che faceva.
3: Ti senti tutto strano o senti tutto strano?
0: No, niente, ero io. Cioè, a parte il fatto che mi è venuta una curiosità, scrive un ascoltatore per la camicia di Tony, non c'è niente da vedere, stai tranquillo.
3: La descriviamo, è una camicia blu.
0: Blu con dei fiorellini bianchi.
3: Dei fiorellini bianchi. Dei fiorellini bianchi.
0: Piccolini. Ma a parte questo, sto leggendo tutti i titoli che ci date di serie, io non ne conosco uno, ma che è?
2: Ancora con i BG. Beh, dai.
3: Ogni volta che descriviamo la camicia partono i Bee Gees.
2: Dexter,
3: cioè,
2: l'avrai sentito nominare?
0: No, ho sentito nominare, ma non mi sono mai appropinquato.
2: Lì c'era un soggetto molto, un soggetto geniale, diciamo, cioè un assassino degli assassini. Cioè un serial killer che andava in giro a uccidere i serial killer, era una roba intelligente.
0: Ma intelligente, come si chiama? Il coso dei giustizieri
2: della notte.
3: Della notte. Comunque la cameretta è lunga 3,93 metri.
2: Ancora,
3: eh?
0: Sì, perché quello non continua tutto
2: continua.
0: Il giorno a mandare misure. Pensa, all'impegno a mandare misure, misurare una cosa, mandare misura al numero sbagliato.
2: Vabbè. No, ma magari non se l'è segnato. Beh, rimangono nel telefono.
0: Il trono di spade.
2: No, il trono di spade, devo solo prendere del fentanyl per riuscire a guardare una puntata, già finire una puntata.
0: Il trono di spade è un'altra cosa che mia figlia ha studiato all'università, perché sembra che deriva veramente da, cioè gli autori hanno studiato delle cose come Torquato Tasso, hanno studiato robe pesanti.
2: No, ma sono fatte benissimo, ma io neanche se mi dai dei soldi mi guardo il trono di spade.
3: Poi complimenti ancora. Ragazzi, oggi proprio una puntata divertente e spensierata, sono solo a casa e mi è sembrato di essere con i miei amici, mi avete tirato su il morale, posso dire grazie.
2: Grazie
3: a te,
2: Fabio, è bello che tu Manuela legga questo messaggio che anche Lidia ci aveva segnalato e anche noi avevamo notato, perché è il senso esatto del lavoro che facciamo, è tutto qua.
0: Sappi che non ci pagano per farlo.
3: Tutto merito della camicia.
2: Comunque,
3: di Tony.
2: Volevo dire, certo. Fabio, che è normale, cioè il fatto che tu sia solo a casa è normale, perché non è che puoi essere in due posti contemporaneamente, che avresti il dell'ubiquità, è
3: ma
2: ovvio che
3: stai,
2: sei
3: dice, che stai
2: dice sono solo a casa, mica puoi essere a casa e in ufficio, è ovvio che sei solo a casa.
4: Vabbè, schifi di boppi,
0: quindi tu
3: questa
0: intendi
3: era forzata, però.
2: Sono solo a casa,
0: solamente a casa,
2: certo, mica puoi essere a casa e da un'altra, la rispiego?
0: Sì,
3: era un po' forzata, capito? Per
2: basta
3: quello
0: va bene automatico. Comunque ho preso una decisione, da oggi vengo solo
2: a casa, no,
0: con questa camicia. Me ne compro altre 4.
2: Comunque, visto che abbiamo parlato di cinema e di serie TV, questa camicia mi fa ricordare una battuta bellissima che non mi ricordo se aveva fatto George Clooney a Brad Pitt o viceversa in Ocean's Eleven.
0: E quella uno che dei faccio due sempre io, c'è da uomo?
2: No. Uno dei due usciva dal carcere, l'altro arrivava con una camicia buffa e gli diceva: ha telefonato Elton John, rivuole indietro la tua camicia. La sua camicia, esatto.
0: Ma credo che fosse già in un altro film, sai?
2: Era una citazione di citazione.
0: Sì, credo di sì, perché l'avevo già sentito. In quel film che dici tu è Ocean Eleven.
2: Ocean's Eleven, sì.
0: Doveva
2: sì.
0: prenderlo fuori dal carcere. Però
2: bellissime queste due, Adolescent.
3: Adolescent.
2: Sì. Tutti dicevano adolescente. Adolescent è bellissima. E Unorthodox.
0: Vabbè, quella è
2: bellissima. Che raccontava.
3: Vabbè, anche Shameless, stupenda.
2: Unorthodox era molto originale perché raccontava. C'era stato il periodo delle serie, perché c'erano due o tre. La condizione delle donne nelle comunità di ebrei ortodossi.
0: Sì. A New York.
2: A New York. Tratto da. Era New York?
0: Sì.
3: Non l'ho vista, io non saprei. Però penso
2: tratto dal romanzo autobiografico di una. Quindi tratto da una storia vera, come si dice in questi casi. Bellissimo.
0: Un pochino crudo e molto interessante, perché ti spiega come effettivamente nel pieno progresso di New York possa esistere una comunità talmente staccata e radicata
2: delle logiche
0: proprie
2: tutte
0: tradizioni
2: sue,
0: con delle logiche antichissime.
2: Dei rituali.
0: Dei rituali per cui le donne venivano. Sono, come dice all'interno della serie, delle sfornafigli.
3: Mamma mia,
0: incredibile. Qualcuno parla di Only Murders in the Building.
2: Beh, carino. Allora,
3: carino.
0: Però
2: l'avevo già detto
0: quello,
2: io.
0: Due, tre, non ce
2: l'ho
0: fatta.
2: Concettualmente mi piace, ma chissà perché non
0: e
2: vado
0: gli
2: avanti.
0: Gli attori sono bravissimi.
2: Tutto perfetto.
0: Tra cui c'è la. Come si chiama lei?
2: Certo, Selena Gomez.
0: Selena Gomez.
2: Hai ragione, era Williamsburg, non mi ricordavo. Era proprio la comunità famosissima di ebrei ortodossi di Brooklyn, certo. Williamsburg.
3: Shameless, stupenda, la storia di questa famiglia disfunzionale che succedono delle cose incredibili, però insomma quello è un cult.
2: Vogliamo parlare anche di The Handmaid's Tale, bellissimo, di cui abbiamo parlato di recente, molto cruda, io non ce l'ho fatta a vederla, cioè proprio ho dovuto respingerla, ci ho dovuto interrompere. Orange is the New Black, beh, bellissima anche questa.
3: Bella.
2: Insomma, se ne avete di arretrate,
0: ditecelo.
2: No, ma ce n'è da vedere.
0: Noi stiamo per salutare, però gran non finale, abbiamo più tempo. È il gran finale.
2: Arriva
0: Bambola Ramona. Bambola Ramona sopra un troppo cavallo. E il cavallo
5: è più
0: sopra
5: difficile
0: un
5: da mantenere.
0: Sopra un mammut.
5: Perché noi siamo due città di porto.
2: Disco.
5: Non siamo

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
2: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
1: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
2: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
1: E succede anche sulla spesa online.
3: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
6: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: 1, 2, 3, 4!
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
10: Vi aspettiamo!
24: Gli Squizzati di 105.
25: 105
10: 105
25: 105 Che storia!
0: Radio 105.
10: Che storia!

0: pezzone.
1: Regalo
0: che
1: per
0: pezzone,
1: te, Ross.
0: Che pezzone. Dall'album Around the World in a Day, da Raspberry Funk. Beret di Prince, credo fosse il 1900. Vediamo se indovino. Aspetta,
2: aspetta, è lì. Dai, rullo.
1: C'ha scritto comunque.
2: No, non l'ho letto, giuro. Dovrebbe essere 85, dovrebbe essere.
3: Però non è bello. Rullo di canguri.
0: 1985, vero?
3: Rullo di canguri, come dicono in Australia.
0: Oppure.
1: Porca miseria.
3: Rullo di paguri.
0: Rullo di paguri. Come dicono in Australia. O poi com'era l'altra? Trombino le squill.
3: Squillino le trombe.
0: Trombino le squillo.
1: Avete finito?
0: No.
3: Rullo di.
1: Ma questo è il gran finale, non ho capito. Quello finale di cui parlavamo prima. Ho
3: allora, grazie a tutti. Ciao Lidia dalla mia camicia.
4: Ciao, a domani.
3: Ciao, a domani. E domani? Ci sei?
4: No, ci sono sempre con voi, anche se non sono fisicamente qui.
2: Ah, ecco.
4: Qui.
2: Ah,
3: beh, ma allora lo faccio anch'io, ragazzi.
1: Oh, se vuoi ti raggiungo a casa, Lidia.
4: Amore, ti aspetto.
0: Va bene, ciao Comollo, ciao Lidia. Ciao Tony, mi raccomando, camicia.
3: Ciao Ross.
0: Camicia. Oggi
3: sì.
0: Non lavarla,
3: no,
0: mettila
3: non la...
0: direttamente
2: nel cestino.
3: Cosa dice?
1: Dai.
3: Ciao Manola, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao amici, a domani.
0: Ciao, nessuno mi ha salutato, nessuno mi saluta
3: sotto
0: in questo programma.
1: Ciao,
0: coglio,
3: coglio.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Ester Roletto. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale. Non c'era stato alcun preavviso sull'azione terroristica a bordo del volo Fly Dubai. Israele, puntualizza il premier Netanyahu, non aveva informazioni specifiche e promette di arrivare alla radice della questione per scoprire se l'Iran è coinvolto. Grato all'eroismo del comandante indiano accoltellato dal copilota omanita, è riuscito ad evitare una catastrofe delle proporzioni dell'11 settembre. La pseudo setta scoperta in Bassa Valsusa a Torino, arrestato il santone di 59 anni, avrebbe approfittato di persone con vulnerabilità per abusarne sessualmente, tra le vittime anche minorenni, le adescava dietro la facciata di corsi di yoga, meditazione e arti marziali. I disordini nel carcere Don Bosco di Pisa risolti senza l'uso della forza, lo riferisce il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La rivolta era scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno occupato i locali della casa circondariale, hanno ripreso le scene con smartphone, pubblicate poi su piattaforme social. Misure cautelari per i quattro promotori. Prezzi dei carburanti ancora in calo con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Diminuzioni anche in autostrada. Ad agosto occupazione stabile a 63%, meno 5.000 unità su luglio e oltre 291.000 sull'anno. Secondo i dati Istat, il tasso dei senza lavoro è invece cresciuto del 6,2%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: amici, ben ritrovati su Radio 105 in questo fantastico giovedì con Diletta Leotta. Buongiorno.
1: Ciao amici, buongiorno a tutti. Che bello essere qui nel nostro studio, quello che ci ha visto crescere, quello che ci ha visto
0: crescere.
1: Diventare grandi.
0: Diventare grandi, assolutamente sì. Questo è stato il primo studio che ti ha visto entrare in quel di Radio 105.
1: Non me lo dimenticherò mai.
0: Mai.
1: Quella camicetta di seta blu, quando sono entrata qui un po' spaventata con il mio copione scritto, volendo leggere tutte le cose che avevo.
0: Tu pensa, sai che adesso mi hai fatto venire fuori questo ricordo incredibile.
1: Te lo ricordi questo momento?
0: Allora, bellissima, sei sempre stata molto bella.
1: Grazie,
0: okay?
1: Che carino.
0: Però,
1: anche tu eri molto bella.
0: Eri?
1: Sei.
0: Ah.
1: Adesso sei più, sei più vissuto.
0: Adesso
1: più
0: sono
1: uomo.
0: Com'è, tutte le volte mi autoprendo per il culo perché mi dicono che assomiglio magari a quello di The Gentleman.
2: The Gentleman, sì, uguale.
0: Ok, al
2: Theo James.
0: Magari, sì.
2: Ah, io ti vedo.
0: No, dai. Scusa, solo un secondo. No, è in apertura di programma. Cioè, ti giuro, non c'è cosa peggiore di te che mi guardi e fai.
1: Allora,
0: cioè,
1: secondo
0: neanche
1: me...
0: non mi dedichi neanche un. Cioè, fai. Cioè, in silenzio così mangiato. Vai, prego.
1: Secondo me sei un mix tra lui e Michele Morrone. Michele Morrone, quando l'hai visto come recita?
2: Quando dorme.
1: No,
2: agli occhi chiusi.
1: Quando fa un po' l'italiano che parla in inglese, capito?
3: Bravissimo,
1: un po' il
3: dai.
1: Mafioso, bravissimo.
0: Ah, sì. Oh, cioè sono Michele Morroidone.
2: Vabbè, è un bel ragazzo, eh.
0: Sono
1: Beh, è un sex symbol.
2: Sì, Dani. Sì.
0: Mi avete preso per un coglione, no?
1: No.
0: Vabbè, no. Vabbè,
3: no,
0: allora, attenzione.
3: Michele Morrone.
0: Ah, no, scusate, ho sbagliato. Ritorniamo a noi. Il ricordo di Diletta che è entrata in questo studio la prima volta era ordinatissima,
1: precisissima, con tutta
0: con
1: la scaletta stampata,
0: esatto.
1: Con tutte le cose da dire preparate,
0: sì.
1: Ero veramente ineccepibile.
0: Ineccepibile.
1: Poi,
0: però i contenuti erano, diciamo, un po' basici, nel senso intoccabili.
1: No, poi, penso che preparavo le notizie della giornata,
0: certo,
1: una cosa del genere.
0: Sì, però Dile era una inattaccabile,
1: sì.
0: Nel vero senso della parola. E pensa che è proprio lo spunto per questa tua nuova vita. Cioè, una volta schivavi le polemiche e adesso noi sai cosa facciamo?
1: Ci tuffiamo dentro.
0: Cioè proprio
1: anzi,
0: andiamo.
1: No, ci surfiamo. Cioè
0: sì.
1: Cerchiamo proprio l'onda, la creiamo.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì, no, c'è la polemica lì? Vai!
1: Eccoci!
0: Arriviamo!
1: Eccomi!
0: Subito!
1: Sono pronta!
0: Esatto, è cambiato tutto. Ma attenzione, in questa puntata di 105 Takeaway, vi dico subito, quando c'è Diletta, c'è un ospite che ci aspetta.
1: Esatto.
0: Faccio le rime, incredibile! Incredibile!
1: Non sei l'unico che fa le rime, anche
0: sì.
1: Cribonini ha fatto una rima sulla sua nuova...
0: Guarda,
1: canzone.
0: Io vorrei
1: tanto Cesare. Esatto, Cesare.
2: Sì, l'ho invitato.
0: L'ho invitato.
2: Gli ho mandato la busta.
0: Ha detto non posso venire perché c'ho delle cose da fare. Perché non c'ho voglia di parlare con Diletta. Voglio andare
1: no?
0: a fare la spesa a Bologna.
1: Io voglio capire il senso, capito? Perché lui ha provato a spiegarmelo, però vorrei che ce lo spiegasse qui
0: a
1: insieme
0: tutti.
1: A noi, a tutti.
0: Cesare Cremonini, questa casa
1: invito
0: ti sta aspettando.
1: Ufficiale.
0: È un invito ufficiale, facci sapere se vuoi venire, magari suonare il sax. Scusate. Scusate.
1: Cioè,
0: abbiamo un
1: cosa?
0: Altro registro,
1: sì.
0: Tra pochissimo parleremo
1: cioè,
0: anche dell'ospite
1: bravo.
0: Che viene a trovarci.
1: Spoileriamo?
0: No, lo facciamo nel prossimo intervento.
1: Ma
0: iniziamo
1: diamo
0: con
1: tre
0: la musica.
1: Indizi?
0: Tre indizi, vai.
1: Allora,
0: Donna.
1: Ama la piscina, troppo?
0: Sì.
2: Le troppo.
1: Piace, le piace nuotare?
0: Sì, ok, no. Nuota
1: anche a me piace
0: sì.
1: nuotare.
0: È bionda.
2: Tu sei una campionessa.
0: È bionda.
1: È bionda.
0: È Diletta Leotta. È lei. Nuotatrice.
1: Esatto.
0: Bionda.
1: Esatto. E ha due figli.
0: È Diletta. Oh, ragazzi.
1: Sono io, ragazzi.
0: Per la prima volta esclusivo.
1: Sono
0: a Takeaway. L'ospite è Diletta Leotta.
1: Io stessa. Fammi l'intervista. Preparati bene, Daniele.
0: Guarda, sono pronto. Adesso partiamo con.
1: Mi fai le solite domande di merda.
0: No.
1: Domande normali.
0: Se no, la gente poi si spaventa, non hai i punti d'appoggio. Ripartiamo anche con la musica e con i vari codici fiscali di
1: Attenzione.
0: Tutti gli artisti. Questa te l'ascolti per la prima volta qui a Radio 105 Takeaway.

0: della playlist di Diletta Leotta. Una volta questa ragazza, prima che diventasse la più grande conduttrice italiana, aveva un piccolo smartphone, ti ricordi? Ce l'hai ancora?
1: Sì, sì,
0: facevi delle playlist.
1: Ce l'ho ancora.
0: Ok, avevi questa incredibile voglia di fare una playlist per ogni stagione.
1: Sì, okay. È vero.
0: Io inserirei di diritto questa canzone di Karol G nella tua playlist
1: assolutamente
0: attuale.
1: Sì, anche se devo dire, non so se anche a voi è capitato, ma negli anni ho cambiato un po' genere, cioè...
0: Sì.
1: Sono partita con questo genere un po' reggaeton.
0: Sei
1: un
0: partita
1: po' che,
0: con il Sud Americans.
1: Un po' con Sud America. Adesso forse anche perché comunque sto con un ragazzo tedesco,
0: certo.
1: La Germania, diciamo.
0: Abbiamo
1: è un paese.
0: Uno dei contenuti che ascolti. Intanto io lo preparo. Prego, prego.
1: No, dai, non mettere quella roba.
0: No, no.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Adesso e adesso sono più su sto mood, capito? Un po' più techno, un po' più afro house.
0: Sì.
1: Mi piace molto di più.
0: Piccolo momento non social, perché poi viene tutto amplificato. No, mantieni questa base. Allora, dovete sapere che il compagno di Diletta, marito di Diletta Leotta, noto portiere, è anche però famosissimo per essere un DJ. Ma un DJ pesantissimo, cioè di una roba che tipo Sven Vatt lo incontra e dice mo basta, cioè Sven Vatt guarda Loris Carius e gli dice mo mi ha rotto a cazzo.
1: No, Solomon,
0: cioè, Solomon,
1: beh,
0: cioè,
1: ci siamo quelli giusti.
0: Solomon fa così, muto, muto, e poi riparti tutta la vibe. Il problema è che con questo mood tutti siamo abituati a fare yeah, ah, yo, ah, e invece in Germania diventa bene. Allora, bene, ho detto bene, che in tedesco vuol dire bere.
1: Ma è troppo scemo questo, ti giuro.
0: Allora, Dile, torniamo seri.
1: Tu non sei migliorato comunque.
0: Peggioratissimo.
1: Io ti trovo veramente peggiorato, però è meglio.
0: Sì, ti ringrazio. Sarà questa somiglianza con Michele Morrone che ho scoperto quest'oggi. Ma breve introduzione dell'ospite, perché nei prossimi interventi abbiamo la possibilità di avere ospite qui con noi Federica Pellegrini. Applauso.
1: Che bello, dai, sono veramente molto contenta.
0: Il terreno comune sul quale si svolgerà l'intervista è che effettivamente avete un bel po' di punti in comune.
1: Siamo due campionesse di nuoto innanzitutto.
0: Esatto. Allora,
1: come dire, questo ci tengo a specificare.
0: Io ti chiedo ufficialmente, perché so che vi conoscete, di aprire l'intervista ricordando i tuoi grandi
1: i
0: successi.
1: I miei grandi successi.
0: Che devono essere certificati.
1: Campionessa provinciale di Acitrezza.
0: Sì. Tra l'altro non c'era neanche una piscina.
1: Campionessa comunale di Aci Castello.
0: Sì, perfetto.
1: Tutti, di Aci Reale pure. Tutti gli Aci di Catania. Me li sono
0: anche
1: fatti.
0: Aci tua.
1: Aci cioè... tua pure. Le ho vinti tutti.
0: Sì. Ecco. E hai dei tempi? Vuoi inventarteli adesso?
1: Beh sì, no. Beh, sì.
0: Però.
1: Diciamo che. Beh, dai, beh, comunque me la cavavo, nel senso
0: no. Allora, che tu notassi bene, ma era stile libero?
1: Sì,
0: okay.
1: Stile libero.
0: Ok, stile
1: solo
0: libero.
1: Che lei 200 metri sono...
0: Tu arrivavi a 50?
1: Io avevo lo sprint, quello cattivo, sì.
0: Ma
1: sì,
0: ne parliamo.
1: Avevo
0: con lei.
1: Avevo una roba, ragazzi, che era un po' pesante da gestire, capito?
0: Sì.
1: Non era molto,
0: allora,
1: aerodinamico,
0: diciamo,
1: capito? Quindi
0: avevi l'avantreno,
1: avevo delle difficoltà, quindi sulla velocità provavo ad arrivare, poi dopo finiva tutta la benzina.
0: Ecco, questa è la prima parte. Sportive, tutte e due, nuotatrici,
1: sì.
0: mamme, doppiamente mamme,
1: sì.
0: Perché è la prima volta, ok,
1: è
0: ma è la seconda
1: che ti voglio,
0: esatto. E terza cosa che avete in comune, sai cos'è?
1: No.
0: Siete tutte e due

0: due donne di sport, nel senso come immagine. Cioè adesso che Federica si è ritirata, comunque rappresenta pur sempre lo sport italiano, certo. E tu sei colei che naviga nello sport italiano come conduttrice.
1: È vero.
0: Quindi sono questi tre temi, tre tigri contro tre tigri,
1: dai,
0: che andremo ad affrontare.
1: Non vedo l'ora.
0: Oh, bene,
1: dai.
0: Partiti con questo che è il sintesi del momento con Federica Pellegrini, ma 342 41 15 105 per i vostri messaggi. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari e Goya è la prossima canzone. Cosa sono?

0: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90€.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: 1, 2, 3, 4!
12: Sono un autodidatta.
13: Sei fantastico.
14: Perché lo tenete, mi chiedo io?
11: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
15: Anche per me?
18: È un sì al 100%!
19: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
25: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
26: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
27: Amore, la vasca?
28: Leviamo.
27: Le piastrelle?
28: Leviamo.
27: Anche i mobili del bagno?
28: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
27: E i lavori?
28: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
27: Mi hai levato le parole di bocca.
28: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
29: Iperceramica!
30: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
31: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: fatta a cosa questa cosa? È un gioco di parole. Sembra fatta apposta questa cosa, volevo dire, perché stavo già leggendo il titolo del nostro 105 Selection, che è di Barry Can't Swim.
1: Cioè, dance.
0: Sì, ma lanciare l'intervista con Federica Pellegrini con un artista che si chiama Barry Can't Swim. Beh, è la cosa più strana
1: a nuotare,
0: giuro, non è fatta apposta.
1: Giuro.
0: Non prendertela con me. Diamo il benvenuto.
1: Ciao Fede.
0: Alla Divina.
1: Che bello averti qua.
2: Buongiorno, buonasera, buongiorno.
1: Come stai?
2: Sono in fuso orario continuo.
1: Bravo, quante ore hai dormito stanotte? Che io ti dico le mie.
2: In totale forse 5.
1: Dai, comunque un successo, direi, no?
2: Sì, è abbastanza brava.
0: La gente pensa che tu stia facendo un after, Federica, sì. Diciamolo, stai dormendo poco per ovvie ragioni dovute alla maternità, alla seconda maternità.
1: Alla seconda bimba che hai avuto.
2: Alla seconda bimba, sì.
1: Quanti
2: Come
1: mesi
2: va, Dile?
0: Ecco, io posso ascoltarvi silenziosamente perché ho due mamme, due volte mamme, che le vedo che si guardano come per dire: io sto a pezzi, ovviamente sto dicendo metaforicamente, Federica, però parlatevi pure, io vado a fare un giro.
1: Allora, io devo dire che sono molto felice perché mio figlio, lui è un maschietto, è molto bravo. Ieri però ha fatto i vaccini, la seconda dose di vaccini, quindi questa notte praticamente non ho chiuso occhio.
2: Va bene, però non si vede.
1: Alle 3, alle 5 e poi alle 8 per accompagnare Aria. Diciamo che non è proprio, me l'immaginavo un po' più semplice. Tu invece come te la immaginavi?
2: Sì. No, a me invece va benissimo perché mi avevano detto che il secondo sarebbe stato peggio del primo e allora ho fatto tutti gli scongiuri del caso perché peggio della mia prima sarebbe stato veramente, non lo so, difficile, difficile. E invece no, è bravissima, devo dire, molto molto brava.
1: A me avevano detto che era più difficile da 0 a 1 che da 1 a 2. E invece io devo dire che da 1 a 2 comunque cambia parecchio.
2: No.
0: Vi faccio una domanda a tutte e due, se è possibile. Sì. Non è che adesso andiamo da 2 a 3,
1: no,
0: che il quarto viene da 6.
1: No. Ma non so Fede,
2: No.
1: No, io sono estremamente felice, no. Devo dire.
2: Sì.
1: Soddisfatta.
2: Abbiamo fatto tutto, due piccole, vicine, sì, era quello che volevamo, basta, siamo diciamo al livello massimo di difficoltà.
1: Sì, esatto.
2: Che possiamo tollerare.
1: Esatto, è vero, ma anche perché poi hanno esigenze diverse, cioè uno ormai ha 3 anni, quanti ha la tua prima, 3 anni?
2: 2 e 3 quarti.
1: Sì. 2 e 3 quarti.
2: Ne hai fa 3 a gennaio.
1: Fa 3 a gennaio, quindi hanno già esigenze anche completamente diverse, ovviamente.
2: Sì, però comunque rimangono piccole tutte e due, quindi diciamo che io con la prima non ho avuto zero sensi di colpa, facevo tutto quello che dovevo fare e ok. Con la seconda un pochino mi sono venuti perché la piccola aveva bisogno, perché era piccola ovviamente, però la grande tra virgolette è piccola lo stesso, quindi aveva delle necessità e ovviamente non ti puoi sdoppiare, non ancora almeno in questa terra, quindi
0: ho capito, ma
2: che,
0: tu sei divina, Fede, cioè ci hai abituato,
2: mi posso adoperare per proveremo,
0: noi ci aspettiamo questo come minimo, ecco,
1: ma in che senso sensi di colpa, Fede?
2: Perché comunque devi dividere il tuo tempo con Matilde, ovviamente ero a completa disposizione solo per lei, e invece con Rachele per forza di cose ti devi dividere, quindi una volta lasci una volta lasci l'altra, fare le cose insieme è difficile perché, come hai detto giustamente tu, adesso hanno due esigenze un pochino diverse anche dal punto di vista dell'allattamento e quant'altro.
1: Io
2: Daniele, ti vedo molto interessato.
0: Io sto prendendo spunti.
1: Io ho una soluzione a questo problema. Allora, adesso io è dal 16 agosto che ho costretto mia madre a trasferirsi a Milano, poverina, è un sequestro di personale. La lascerò andare.
2: Prima o poi. Anch'io ho detto la stessa cosa.
1: Sì.
2: L'ho mandata in vacanza adesso 2 settimane, ma è da quando Rachele è nata che è un sequestro di persone.
0: Allora io invito l'hashtag che ho lanciato dal 16 di agosto, che è Free Ofelia, ok?
1: Sì,
0: per favore, adesso ci sono tutte le bandiere sotto casa tua, Free Rio Felia, liberatela, ok? Per sì, favore, sì, se sì, è possibile sì. questo.
1: Adesso
0: però
1: la libererò.
0: La cosa che mi fa specie, che ascoltandovi tutte e due, vedo che forse vi ha cambiato di più la seconda che la prima.
1: Forse sì. Non so, Fede.
2: Esteticamente, dici.
0: No, allora, adesso, Fede, mi fate fare il volgare.
1: Invece, siete, questo colore ti sta da
0: siete
1: Dio.
0: Siete due gnocche pazzesche. Adesso non vorrei che arrivasse Matteo e mi riempie di botte. No. Però, Fede, tu sappi che sei sempre stata, per quanto riguarda il sottoscritto, un bel crush moment. Ovviamente non ti dico, non ti dico in che situazioni disperate ti abbiamo immaginato. Però questo
1: ma
0: non
1: che
0: si
1: senso?
0: Può. Ma no, allora lo dico?
1: No,
0: non lo
1: so.
0: Dico.
2: No,
0: lo dico.
2: No.
1: Brava, esatto. Io la eviterei.
0: No, però vi ha cambiato più la seconda che la prima gravidanza, quindi.
2: No. Io la prima per me è stato veramente uno scoglio difficile da superare.
1: Per me invece la seconda, non tanto come scoglio, ma il dopo, cioè nel senso quando hai due bimbi, prenderti cura dei due bimbi hai molte più responsabilità, poi io spesso sono anche un po' da sola, quindi devo gestire due da
2: certo.
1: sola, è un po' più difficile,
2: sì,
1: quindi
2: sì, sì.
1: Cioè, adesso sono un po' rinchiusa a casa, ecco, non sto uscendo tanto, ho perso un po' la mondanità che invece magari con Aria riuscivo a ritagliare. Tu mondana?
2: Sì, no, io invece il contrario, perché poi dipende dai bambini, no? Per me Matilde la prima è stata... È tosta, perché era lei tosta da gestire proprio dal giorno zero fino adesso che ha quasi 3 anni. Invece Rachele, che è la seconda, è pacifica, brava, piange
1: quindi
2: solo quando deve mangiare,
1: a
2: dorme,
1: chi somiglia
2: Matilde? Quindi...
1: A te? Oh,
2: ogni volta mio marito ha un disco rotto, il carattere della mamma. Questa cioè, è tua figlia, vedi, è tua figlia.
0: Ma è in accezione positiva ovviamente, no?
2: Cioè, certo, come no,
1: immagino.
0: Dico, questa cosa è bellissima, è proprio il tono, il carattere della mamma.
1: E invece
0: vedi?
1: Rachele chi somiglia al papà, immagino. Questo
2: Rachele è, a livello di somiglianza estetica è più vicino ai miei colori, e invece caratterialmente molto probabilmente per adesso assomiglia, è pacifica come il papà, sì. Per adesso,
0: ecco.
2: Poi vedremo.
0: Per adesso si è sparsa la voce, e poi facciamo una piccola pausa, che però anche la piccina nei primi giochi che sta facendo in questo momento pare vinca tutto, nel senso quando fa il gioco di mettere le figure al loro posto vince subito, guarda gli altri e dice godo. Cioè, mi sembra essere il tuo carattere.
2: Vabbè,
0: in questo senso
2: qualcosa nel DNA ce l'avrà, dai.
1: Beh, sicuro.
0: Cioè, ci sarà. Va bene, facciamo una piccola pausa un secondo con Miley Cyrus e poi ritorniamo a parlare con Federica Pellegrini qui a Radio 105 a 105 Takeaway. Let's go.

0: questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away. Abbiamo il piacere di avere in collegamento Federica Pellegrini. Federica, devo chiederti un piacere personale. Devi sapere che Diletta Leotta, nel corso della carriera radiofonica che la vede al mio fianco, per anni ha sostenuto di essere campionessa. Abbi il coraggio di guardare.
1: Te l'ho detto, esatto.
0: Ma Federica, sei l'unica che può dire che è una cazzata, perché se lo dico io non sono credibile, se lo dici tu ci sdoganiamo sta cosa una volta per tutte.
2: Aspetta, campionessa però di cosa?
1: Di acitrezza.
2: A che livello?
1: Di acitrezza, un piccolo comune, ma... ero campionessa comunale, no, sto scherzando.
0: Cioè,
1: sto scherzando, però diciamo ho fatto nuoto per tanti anni, Fede, non sono riuscita a raggiungere
2: i suoi
1: traguardi.
2: Ci sono anche le foto.
0: Ho capito che ci sono le foto,
2: ma costumone da gara.
0: Sì, ma anche esatto, io ho delle foto di me in costume, ma non sono campione di niente.
1: Ma scusa Fede, tu invece come
2: cambiando discorso.
1: Come ti poni con le tue figlie? Cioè, tu che sei stata una campionessa assoluta, come ti poni nello sport, nel nuoto nello specifico? Cioè, immagino che tu voglia che le tue figlie facciano nuoto, oppure sei un po' più open?
2: No, devo dire sono molto open, anche perché il nostro sport è veramente, scusatemi il termine, un po' spazzo.
1: Un
0: po' ho sentito gonzo,
1: bonzo,
0: bonzo, ho sentito bonzo, ok.
2: Esatto, quindi per me l'importante è che imparino bene a stare in acqua, bene a nuotare, perché poi è un elemento incredibile e anche molto pericoloso, quindi per me è fondamentale che loro imparino benissimo a stare in acqua, ed è quello che stiamo facendo in questi mesi e in questi anni con Matilde. Poi decideranno loro, ecco, non spingo in quella direzione, perché poi è veramente uno sport difficilissimo che richiede una costanza, una testa e una dedizione incredibile, quindi vedremo.
0: Ecco, io con il bozzo, non ho capito il termine, con sport un po' bozzo, c'è una parte anche relativamente all'ambiente, insomma è un ambiente tosto quello del nuoto in generale, anche con i colleghi, adesso non voglio essere troppo piccante, però cioè, io pensavo fosse uno sport dove uno entra in vasca ed è un po' da solo con se stesso, invece no, cioè... C'è tutto.
2: No, ci sono diverse dinamiche, c'è molti mondi che girano intorno allo stesso mondo, e vabbè, ma questo fa parte un po' di tutti gli ambienti, secondo me, il fatto di avere dei pro e dei contro, degli amici e dei non amici, insomma, fa un po' parte di tutte le nostre vite, credo, no? Non possiamo andare d'accordo tutti.
1: Ma sono più rosiconi gli uomini o le donne nel nuoto?
2: Non lo so, secondo me dipende molto dalle persone, e, non te lo saprei dire. Nel vostro ambiente più gli uomini o le donne?
0: Allora, guarda, uso questa metafora, io credo che ci siano molte più stranamente persone di sesso maschile che criticano Diletta nel tuo specifico caso rispetto alle donne. Non so se è la stessa cosa anche per te, Fede.
2: Sì, credo che la solidarietà femminile non c'è sempre, però stiamo un po' migliorando da quel punto di vista, no? Stiamo capendo tante cose, tante sfumature diverse che insomma non magari fino a qualche anno fa dovevi essere così e andava bene solo così, invece adesso anche noi donne siamo più tolleranti con noi donne, con le altre donne, quindi forse le critiche maggiori arrivano dal mondo maschile.
0: Ecco. Ogni riferimento a Montano, Rosolino e Ceccone è puramente casuale.
2: Adesso, a parte gli scherzi, sono state critiche che, guarda, risalgono 2012, poi magari alcune più recenti, però sai, quando arrivano dei colleghi è sempre un po' una pugnalata alle spalle, no? E non te l'aspetti mai, soprattutto perché magari li hai visti 10 minuti prima, e quindi è quello che negli anni, perché si parla veramente di cose che sono successe anni fa, ti fanno un pochino stare male. Ecco, noi secondo me da questo punto di vista tendenzialmente siamo un po' più trasparenti, ecco.
1: Noi,
2: cioè,
1: donne,
2: se
1: dici?
2: Mi stai sulle scatole, cioè, sì, è una cosa che si sente, che vedi subito, mm-hmm. che la senti a pelle, no?
0: Mm-hmm. Sì, meno falsità, diciamo la verità, cioè si può stare simpatici o antipatici e ve lo dite.
1: Ma io non mi ricordo cosa è successo nel 2012, Fede, con loro. Ma cioè,
2: no,
1: che cosa
2: no,
1: era successo?
2: Ma...
1: che tu avevi vinto qualcosa, no?
2: No, in realtà è stata la mia Olimpiade forse peggiore.
1: Ah, ok.
2: E quindi dopodiché si vede che mi hanno beccato anche in un momento un po' in cui mi giravano le scatole, e si vede che non ho salutato chi dovevo salutare, quindi mi sono beccata della
0: bozza.
1: Vabbè,
0: mastica bene e manda giù il boccone.
2: Sì, sì. Sì, ormai sono diventata brava.
0: Allora, intanto posso dire che avrei voluto, ma il tempo non ce lo permette, fare un gioco bellissimo con te, che è la divina sa perdere, ok?
1: Fede, è bellissimo, guarda, di una bellezza.
0: Non ce la faccio a non farla questa cosa.
1: No, dai, è bellissimo. No, allora, dai, ragazzi, fanne tre.
0: No, ne faccio una.
1: No, posso? Tre, dai, facciamone tre veloci.
0: Allora, vabbè, posso iniziare io? Ok, Fede, ci sei?
2: Sì, ma allora, cos'è?
1: Un gioco di merda.
2: Già mi grato.
0: Paura, eh? Paura? È già tesa.
1: Un gioco orrendo.
0: Fede, pari o dispari?
2: Dai, Daniele, che mi piace tanto. Mi piaci tanto, cavoli. Mi stavi anche simpatico.
1: Niente.
0: Pari o dispari, ti prego?
2: Dispari.
0: Ok, facciamo bim bum bom e mettiamo giù un numero, ok?
1: Vai.
0: Vai.
2: Ok.
0: Bim bum bom. 7 dispari, hai vinto.
1: Ha vinto.
0: Era un 3 o un 2?
1: Un 3.
2: 3.
0: Quindi pari, ho vinto io.
1: No. Guarda,
2: ah,
1: guarda,
2: era questo
0: sì,
2: il gioco. Bravo.
0: Grazie. Vuoi fare un'altra domanda a Federica Pellegrini sul finire di questa trasmissione? È importante oppure no?
1: Vai, te la faccio, Fede. Mi dispiace averti fare questa domanda, ma quanti mesi hanno 28 giorni?
2: Quanti mesi hanno 28 giorni?
0: Mm-hmm.
1: Io prima ho detto una roba stupidissima, vai.
2: Quanti mesi hanno...
0: Pensaci bene, eh?
1: 28 giorni.
2: 12?
0: Bravissima, Federica! Campionessa in qualsiasi cosa, Federica Pellegrini, non molla mai.
1: Vabbè, tu sai cosa ho risposto? Mi stavo confondendo, mi sembrava una roba sui bambini. È presente quelle che ti dicono: mio figlio c'ha 34 mesi, 18 giorni e 15 ore. Allora ho detto 28 giorni è un mese.
0: E invece no.
1: Tutti i mesi, brava Fede.
0: Allora Federica, grazie. Quando tu vuoi venire ospite sei sempre molto molto
2: grazie,
0: gradita. In
2: grazie.
0: Bocca al lupo.
1: Ma vieni qua a Milano
2: questa volta.
0: Sì?
2: Mi sarebbe piaciuto, ma con la piccola io sto ancora lattando, è un casino ogni volta portarsela dietro, quindi sono un po' più ferma a casa anch'io.
0: Assolutamente, seguiamo il tuo percorso su un programma che non posso citare, su una nota piattaforma che si chiama Netflix.
1: Io lo voglio guardare, Fede, adesso una di queste sere me lo guardo, mi hanno detto che è fighissimo.
2: Però dile, cioè, con gli allenamamenti che fai, secondo me la prossima edizione la puoi fare.
1: La posso
2: sarebbe
1: fare? Non è faticoso?
2: Sì. Beh, è molto faticoso, però, cioè, con gli allenamenti che fai...
1: No, infatti... magari.
0: Voi fatela, io vi guardo più che volentieri. Grazie a Federica Pellegrini per essere stata qui con noi. Grazie
1: ciao,
0: mille
1: Fede,
0: di cuore, un abbraccio.
1: Auguri,
0: ciao Fede.
1: Un saluto alle bimbe.
2: Grazie,
1: ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero! Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
2: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
7: Uffa.
2: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
5: Sì, ho capito, ma non è un mio domino. Cosa sua a presentare?
2: Cara durissima.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market e online.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
10: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
11: Obi, tutto è possibile. Le mele di Marlene.
12: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
11: Mi fa innamorare.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
16: 105.
17: 105.
16: 105. Che storia!
0: Radio 105.
18: Che storia!

0: Chiudiamo questa puntata di 105 Takeaway con Diletta Leotta in questo fantastico giovedì con una canzone.
1: Finita?
0: È già finita? Eh sì, vuoi rimanere?
1: Ma com'è possibile?
0: Il tempo vola quando ci si diverte.
1: Ma che bello!
0: Sì, soprattutto quando si ha la possibilità di avere degli ospiti come Federica Pellegrini. Ci saranno altri ospiti per quanto riguarda il giovedì con
1: tutti
0: Diletta Leotta.
1: Tutti giovedì, amici, ospiti veramente.
0: Ti prego.
1: Vuoi trovare un nuovo aggettivo?
0: Sì. Succulenti non lo puoi dire. Golosi non lo puoi dire. No. Ti prego, chiudiamo così.
1: Eccezionali
0: amici, eccezionali, ci sta. Grazie Dile, grazie Maurizio,
1: grazie a te Dani, grazie a voi
0: Lauretta.
1: Amici, per averci seguito anche oggi.
0: Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Ciao.

0: E sono le 13 puntuali, siamo pronti per le squizzate di 105.
1: Che
0: stiamo tutto qua che è un casino. Stamattina niente qua.
2: Ehi!

0: 105.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le ore 13, puntualissimi. Siamo pronti per un'altra puntata degli Spizzali di 105. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, ma soprattutto salutiamo le mie due girls, Ludovica Frasca, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Enrico, buongiorno Squizzati.
1: Buongiorno Rebecca Papi.
3: Buongiorno Enrico Papi, buongiorno Ludovica Frasca. E mi sono già incartata e non è passato neanche un minuto.
2: Perché sei ovrastimolata, super stimolata con gli occhiali. Volevamo farti una sorpresa, volevamo essere
3: però
2: un po'
3: non ci vede.
2: Blue Sisters.
1: Non vi vedo ragazze, però vi come dire, come se
3: ci
1: vi vedessi.
3: Ci
1: vi sento, sento la vostra presenza. Ma voi mi vedete?
3: No, non ti vediamo.
2: Che sfortuna, okay. Guarda oggi, guarda, quante ragazzi. Sfortune che ci capitano.
3: Ma oggi che siamo così belle.
2: Ma sai che, allora, per chi ci guarda su 66, ci eravamo presentate con questi due occhiali a fascia neri, un po' da Blue Sisters.
1: Ah, Blue Sisters.
2: Capito?
1: Ho capito.
2: Tu sei nello scantinato lì, purtroppo.
1: Io
2: non
1: sto
2: ci
1: sotto
2: guardi.
1: Qua, sono uno scantinato, faccio finta di stare molto lontano, in realtà vi sono molto vicino.
2: Come mai ti hanno messo in castigo?
1: Non sono in castigo, è che io ogni tanto mi punisco. Vengo qua da Marco perché devo, capito, controllare cosa combina. Adesso noi sistemiamo tutte le nostre cose tecniche. Sarà un'altra puntata piena di imprevisti sicuramente, ma una cosa è certa, è che 2000 euro sono pronti per essere dati al più bravo, la più brava di voi. Perché abbiamo sempre il nostro squizzone, dobbiamo scegliere il tema con il quale giochiamo e quindi dobbiamo partire dalle notizie che vi hanno colpito e poi stabiliamo qual è il tema con il quale giochiamo oggi. Quindi chi è che inizia a dirmi qualcosa?
3: Vai,
1: qualche
3: allora,
1: notizia?
3: Allora, si parla
1: chi?
3: Di serie televisive. A più di 20 anni dalla fine della serie Friends, la
1: bello.
3: Conosci?
1: Bello, sì, sì, bello.
3: Iconica. Continua a essere una miniera d'oro questa serie. Perché
1: sì,
3: secondo la producer Lisa Kudrow, il cast principale di Friends incassa ancora circa 20 milioni di dollari l'anno ciascuno solo dalle repliche.
1: No, aspetta, cioè gli attori.
3: Gli attori, i main attori guadagnano, che cosa ridi? I main
1: no, che qui abbiamo sistemato. I main actors guadagnano 20. Ecco, ma 20 pippi l'uno guadagnano?
3: 20 milioni l'anno, sì, perché
1: ma
3: hanno
1: dai.
3: Firmato questo contratto per le repliche, gli è andata benissimo, 20 milioni l'anno senza fare niente.
2: Ma
1: è
2: diritti,
1: bella questa
2: diritti, diritti d'immagine, capito?
1: Mi piace questa cosa. E la notizia qual è? Uno guadagna senza fare nulla? Cioè, nel senso, tu vuoi giocare su questo?
3: Le serie televisive, ma anche te guadagni 20 milioni l'anno con le repliche di Saravadda?
1: No, no, però mi voglio organizzare, ora chiamo. Chi posso chiamare? Uzi, ma chi posso chiamare per questa cosa? Perché... le repliche vanno pagate, non lo sapevo, 20 milioni ragazzi, anche i capelli.
4: Niente, devi chiamare Asia.
2: Asia.
1: Perché? Quindi il tema tuo è serie?
3: Serie televisive.
1: Giusto, ok, allora abbiamo le serie televisive. Andiamo da Ludovica. Ludovica, invece cosa ti ha colpito?
2: Mi ha colpito questa notizia. Pare che il governo di Singapore, per fronteggiare una crisi demografica, abbia lanciato First Date, una nuova piattaforma di incontri destinata a dipendenti del settore pubblico tra i 21...
1: Incontri come?
2: Tra i 21
1: incontri quelli
2: trick e track.
1: Ah, quelli lì?
2: Quelli che poi dovrebbero diventare un po' trick e track. Cioè quegli incontri che poi tu... Non si sa, loro li fanno incontrare e basta. Tra l'altro tra i 21 e i 35 anni io ci sarei lì per un anno, mannaggia.
1: Io sto dentro, mannaggia.
2: Sì, da mo che non sei fuori. E l'obiettivo ovviamente è creare le condizioni per instaurare tra queste persone relazioni durature e potenzialmente anche una famiglia e far crescere, far rifigliare, insomma, perché
1: ho capito.
2: Singapore si è accorto di bimbi. Ecco.
1: Ho capito, sennò invece di Singapore è Singalpore, cioè rimane single, nel senso che non... Bella battuta questa!
2: Bella,
1: questa
2: bella,
1: a me è venuta bella.
2: Che dallo scantinato. E quindi io vorrei parlare di incontri.
1: Ah, ok, quindi te incontri Rebecca serie TV. Però nessuno me ne va.
3: È arrivato un messaggio a breve Rebecca sarà anche sull'app di incontri in Singapore. Ma come mi permettete? Io non sono sulle app di incontri.
2: No,
3: ragazzi.
2: No, ma anche a me non piacciono.
3: E qualcuno dice Enrico è in castigo perché non segue Ludovica.
1: No, non lo seguo Ludovica perché dice delle cose strane sul suo social, non so, fa delle cose strane,
2: ragazzi,
1: non si capisce bene.
2: Difendeteci da Enrico al 342 41 15 105, non diciamo nulla di strano.
1: Ma io non leggo i messaggi, ragazzi, ve lo dico, quindi voi potete leggere qualsiasi cosa che vi arriva.
2: Qualsiasi messaggio,
1: leggetelo.
3: Ecco, è arrivato uno adesso.
1: Leggi,
3: oggi, non si vede in video Enrico, solo le bellissime cose, puntata fantastica, vai Rimmo!
1: Ah, quindi non mi vedo, ma che bello. Aspetta, allora niente, posso rimanere spettinato.
2: Poverino.
1: Allora facciamo una cosa, ragazzi. Il tema posso sceglierlo?
3: Vai, sceglielo.
1: Serie TV, dai, che bello.
2: Ci sta.
1: Dai, mi piace. Serie TV mi piace. Quindi lanciamo prima un bel brano, così poi andiamo subito nel vivo del nostro programma. E quindi cosa ci ascoltiamo di bello?
3: Ci ascoltiamo I Ring My Bell. You can ring my bell.

0: Aich, Ring My Bell. Siamo tornati in diretta, sono le 13.08. State ascoltando gli squizzati di 105.
1: Ah, ma ti sei messo il cappellino!
2: Certo, ho capito, c'avevo dei capelli, ragazzi, che sembravo un coso, come si dice?
0: Non eravamo gli unici a pensarlo.
1: E infatti Mimmo, il nostro ascoltatore che ci
2: che
1: scrive
2: vuole,
1: sempre,
2: Mimmo
1: ha detto, comunque una cosa è certa, i capelli di Enrico sono eccezionali, ma per caso hai messo due dita nella presa elettrica?
2: Scusate ragazzi, ma stamattina volevo avere un look un pochino come Ring My Bell. Sapete che questa canzone è degli anni 79, nemmeno 80, ancora oggi è attuale, capito? Cioè la creatività di oggi che va a tingere a invece la creatività degli anni 80. Va bene, noi stiamo giocando con le serie TV, quindi è l'argomento di oggi con il quale giochiamo. Io direi di scoprire chi sono i primi due concorrenti con lo squizzino.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Primo concorrente abbiamo Alessandro, 51 anni, vive a Milano, è un property manager, gestisce appartamenti in affitto. Attualmente è single con un figlio di 15 anni che si chiama Leonardo. Suona la tastiera e la chitarra e dice che è un vero squizzato.
2: Hai capito, Alessandro? Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno Enrico, buongiorno Ludovica, buongiorno Rebecca.
2: Senti Alessandro, ma sei buongiorno. Single, quindi sei a caccia, come dire, o no? Sei tranquillo?
4: Ma che ce la fa più fare? Ma lascia stare.
1: Ma in che
2: cioè, in che senso? Facci capire, noi siamo curiosi, Cioè?
4: Ma perché le donne sono particolari, diciamo.
2: Sì,
0: invece voi uomini siete normali, Alessandro.
4: No, anche noi abbiamo i nostri problemi, però lascia stare, è troppo complicato, no.
2: Sì, ma Alessandro, ma cedi subito, cioè come ti dicono una cosa, tu cedi, devi mantenere il punto, sono le donne che in qualche modo, come dire, ci inebriano e allo stesso modo ci incasinano la vita, è così, no? Giusto?
4: Meno
2: male che ci sono le donne, capito? Che sono pure più intelligenti di noi e quindi ci intortano bene, ci fanno girare come delle trottoline a noi, capito? Noi siamo delle trottoline. Senti Alessandro, giochiamo con le serie TV e ti faccio la domanda. Allora, mi devi dire, no, non c'ho io niente, fate voi ragazzi.
1: Di quale serie televisiva era protagonista Fonzie? Happy Days o Sarabanda? Perché?
2: Perché lo sapevo che diceva. Lo sapevo che diceva qualche cavolata.
1: Bravo!
2: Bravo, ero sicuro. Ok.
0: Allora,
2: Alessandro ce l'ho.
0: Alessandro ce l'hai, adesso abbiamo Roberta, 59 anni, è nata a Bologna, vive a Firenze, da seria fa l'agente immobiliare, la designer in 3D e da artista fa l'insegnante di teatro. È

0: Ho 40, ti volevo dire, sono un po' vecchiotto. Ho fatto.
1: Certo. Allora io 38.
0: Senti Roberta, intanto grazie per aver partecipato. Rebecca, mi recuperi anche lo squizzino? Perché io non ho lo squizzino.
2: Lo fa Ludo.
3: Qual
0: sì,
3: è il titolo?
0: Litigate.
3: No, zero. Qual è il titolo di una famosa serie TV, Roberta? Mare fuori o dentro il fiume?
1: Mare fuori.
0: Brava Roberta.
2: Bella quella serie.
0: Allora abbiamo Alessandro contro Roberta. Andiamo al primo gioco, questo o quello, vai.
4: Questo o quello.
5: Questo o quello.
4: Questo o quello.
5: Questo o quello.
0: È facile, io vi dico due personaggi e voi mi dovete dire a quale serie appartengono. Se, facciamo una prova, no? Tipo Walter White and Tony Sopranos. Chi fa parte di Breaking Bad? Come prova, vai.
1: Walter White.
0: Giusto. Perfetto, allora andiamo, eh. Chi commette due errori è fuori. Attenzione. Si parte con Alessandro.
1: Eccomi.
0: Chi fa parte di Bridgerton? Daphne o Queen Susie?
1: Daphne.
0: Bravo. Roberta, chi fa parte di Game of Thrones? Rick, Grimes o Jon Snow?
1: Rick Grimes.
0: No, Roberta, che mi combini? Jon Snow, primo errore per Roberta.
1: Ma non mi piace il genere.
0: E ho capito. Non è che me devi dire a te. È come io quando andavo a scuola che mi domandavano di leopardi, dicevo a me leopardi non mi piace perché mi allappa. Ma comunque mi mettevano sempre un votaccio. Allora, torniamo da Alessandro. Alessandro,
1: sì.
0: Chi fa parte della mazza vampiri? Veronica Mars o Buffy?
1: Buffy.
0: Bravo. Attenzione Roberta che se commetti il secondo errore sei fuori, eh. Chi fa parte di The Office? Barney Stinson o Michael Scott? Aspetta,
1: Michael
0: te la ripeto.
1: Scott.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Sì.
0: Se no te la stavo ripetendo con un accento per farti capire. Alessandro?
1: Sì.
0: Chi fa parte di Alias? Sarah Walker o Sidney Bristow? Ma no, oggi stamattina, ragazzi, sembro Rebecca.
1: Sidney Bristow.
0: Bravo Roberta, sì. Chi fa parte di Peaky Blinders? Thomas Shelby o Sheldon Cooper? Thomas Shelby o Sheldon Cooper?
1: Thomas Shelby.
0: Brava Alessandro, chi fa parte di Ball Type? Serena van der Woodsen o Jane Sloan?
1: Jane Sloan.
0: Bravo Roberta, chi fa parte di Doc? Andrea Fanti o Marco Regina?
1: Andrea Fanti.
0: Bravissima. Alessandro, chi fa parte di Boris? Arianna Dell'Arti o Adelaide Anacleti?
1: Arianna Dell'Arti.
0: Esatto. Roberta, chi fa parte di Mare Fuori? Edua o Tedua?
1: Edua.
0: Esatto. Alessandro, chi fa parte di Strappare lungo i bordi? Armadio o Armadillo?
1: Armadillo.
0: Esatto. Roberta, chi fa parte di Gomorra la serie? Amedeo Cinaglia o Ciro Di Marzio? Veloce.
1: Ciro Di Marzio.
0: Esatto. Alessandro, chi fa parte di Young Pope? Suor Mary o Suor Maria Claretta?
1: Suor Mary.
0: Roberta, chi fa parte di Romanzo criminale? Il freddo o il caldo?
1: Il freddo.
0: Esatto. Alessandro, chi fa parte dell'amica geniale? Raffaella Cerullo o Michela Ramazzotti?
1: Michela Ramazzotti.
0: È sbagliato, attenzione, chi commette il prossimo errore fuori. Roberta, chi fa parte di House? Dottor Who o Dottor Gregory?
1: Dottor Gregory.
0: Esatto. Alessandro, chi fa parte di Una detective per caso? Erika Magliani, Elena Greco. Veloce.
1: Erika Magliani.
0: Attenzione Roberta, chi fa parte di You? Morgan o Joe?
1: Morgan.
0: No, ho sbagliato Roberta. Joe. E quindi Roberta è fuori.
3: Mannaggia
0: Roberta.
3: E si
0: salva Alessandro. Alessandro vai quindi alla semifinale. Roberta, ma che peccato,
1: cioè,
0: Roberta.
1: Ma non c'era nemmeno una serie di quelle belline, Grey's Anatomy, Friends, Sex and the City.
0: Niente,
1: IAR, la... guarda, ti sapevo rispondere anche su IAR che c'ha 2000 anni.
0: Ecco, niente, quindi sono stato l'errore mio, quindi ho commesso io l'errore,
1: certo.
0: Alla fine Roberta, è la colpa è mia quindi.
1: Beh, sì, eh.
0: Cioè, io lo sapevo che andava a finire così, Roberta. Lo sapevo che andava a finire così. Come a caso, sempre colpa mia.

0: Sardegna.
1: Va bene, Roberta, mi farò perdonare. Ti mando il mio cartonato versione Miami.
2: Sai
1: com'è? Lo descriverei Becca. Rebecca, gli descrivi il cartonato?
3: No, senti, non lo descrivi. Con la collanina di cosa?
1: No, no, ma senti com'è il cartonato, Rebecca. Digli com'è il cartonato di Miami.
2: Il cartonato è tutta una sorpresa. L'unica cosa che ti posso svelare è che c'è il capello rosso. E da qui andiamo in pubblicità.
1: Ma non è vero. Pubblicità.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
20: Ma dove va con quel veicolo?
21: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
20: Però, che design e che capienza.
21: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
20: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
22: 1, 2, 3, 4!
23: Sono un autodidatta.
24: Sei fantastico.
25: Perché lo tenete, mi chiedo io?
22: Musica!
26: Per me è super sì.
27: Anche per me?
28: Per me vale.
26: Anche per me?
25: È un sì al 100%!
29: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
30: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
31: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
30: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Siamo i vostri squizzati di 105 in direttissima. Qui sono le 13:21.
0: qui.
2: Qui sì, perché lì non si sa.
0: No, non lo so, sembra come se fossero le 7 del mattino, non so, ma
2: è un po' strano come
0: mi
2: cosa.
0: Mi dà quell'aria. Comunque, prima Roberta, guarda, simpaticissimo, noi abbiamo delle squizzate, degli squizzati che chiamano per giocare, io impazzisco. Veramente, ho i concorrenti, abbiamo, o meglio, i concorrenti più pazzi della radio mondiale, e quindi se volete continuare a giocare con noi, andate su 105.net e poi andate nella sezione degli squizzati e entrate dentro e iscrivetevi. Allora, Alessandro si è qualificato ed è andato già in semifinale, dobbiamo scoprire chi gioca in questa manche. Squizzi!
1: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
3: Abbiamo Massimo, a 61 anni, vive in provincia di Rimini.
0: Vecchio. 61 anni è vecchio proprio.
3: Proprio quell'età,
0: mamma mia,
3: quell'età lì. Ti dice qualcosa? Ha un'impresa edile, sposato con Daniela Di Riccione e ha due figlie. È appassionato di musica afro-funky. E pensa che lo ha iscritto la figlia dicendo: sono il marito di Daniela, quindi diciamo faceva finta di essere il marito, cioè faceva finta di essere Massimo, e volevo sfidarla che riesce a passare alla semifinale. Ciao,
0: buongiorno
3: Massimo.
0: Massimo, buongiorno vecchio.
4: Buongiorno a tutti.
0: Massimo, a 61 anni come ci si sente? Magari io ci arrivo tra 21 anni, dimmi un po' che mi preparo.
4: Oh, sei così giovane, te non ti credo. No, ti si sente bene, dai.
0: Ah sì, ma bisogna fare qualcosa.
4: Non si può far meglio, no?
0: No, ma bisogna fare qualcosa per arrivare belli freschi, così mi inizio già a organizzare, capito? C'ho ancora un ventino.
4: Ma lì ogni tanto ti metti nel frigo, ti mantieni un pochettino.
0: Senti Massimo, ti faccio la domanda sulle serie TV, allora sei pronto?
4: Vai.
0: Come si chiamava la famosa serie TV con Peter Falk, il tenente Colombo o il commissario Piccione?
4: Tenente Colombo.
0: Bravo Massimo, vai, chi lo sfida?
2: A sfidare Massimo abbiamo Luca, 54 anni, vive ad Arezzo, convive e ha due figlie, e anche lui è stato iscritto da un'altra persona che sarebbe la sua compagna e dice: buongiorno, volevo iscrivere mio marito Luca a sua insaputa perché è un vostro fedele ascoltatore da più di 20 anni, dice.
0: Buongiorno Luca, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Enrico, buongiorno Ludovica e buongiorno Rebecca.
3: Ciao Luca.
0: E quindi dobbiamo ringraziare la tua compagna che ti ha iscritto.
4: Sì, che mi ha Stefania. Fatto questo scherzo.
0: Ah, ma come scherzo? Ti ha fatto un grande regalo. Tu pensa se adesso vinci, poi arrivi in finale, vai allo squizzone e vinci anche 2.000 euro. Cioè, ragazzi, guarda, ti ha fatto un grande regalo,
4: bisogna vedere per chi sono quei 2.000 euro poi dopo.
0: Cioè, ti becchi tutti te, cioè non gli dai niente a lei.
4: Vediamo.
0: Senti Massimo, ti faccio la domanda: cosa guida Don Matteo, una bicicletta o una Lamborghini?
4: Una bicicletta.
0: Bene, Massimo contro Luca, ragazzi, allora andiamo al gioco, indovina chi o cosa.
5: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
6: Chi sarà?
5: Cosa sarà?
6: Cosa sarà?
5: Indovina chi o cosa.
0: Oh, allora abbiamo Massimo, 61 anni, che vive a Rimini, contro Luca, 54 anni, che vive ad Arezzo. Massimo ha un'impresa edile e Luca invece è un trasportatore. Bene ragazzi, siamo pronti. Io adesso vi do degli indizi, mi dovete dire di chi, di cosa parlo, e chi, ragazzi, arriva a 3 va in semifinale al gioco musicale. Allora, partiamo con Massimo e il tema oggi è serie TV. Allora, Massimo, di cosa parlo? Mai.
4: Vediamo.
0: Mai.
4: Mai.
0: Non è così difficile.
4: Non so, dammi un altro indizio.
0: È più di questo, mai. Proprio è una cosa... Niente. Andiamo
4: mai
0: da Luca.
4: Mai.
0: No. Luca, non dire.
4: Finale.
0: Però cosa sarebbe proprio? Io penso che lo possiamo accettare, però, perché lo spoiler, sì, quando uno racconta il finale, lo possiamo accettare. Un punto per Luca.
4: Okay.
0: Andiamo da Luca. Luca, attenzione, mi devi dire di chi parlo. Allora, gangster. Sì, la prendiamo un po' alla larga, però gangster.
4: Gangster.
0: Sì. Niente? Andiamo da Massimo. Allora, eredità. Sì, ci sta.
4: Eredità. Non mi viene niente.
0: Torniamo da Luca. Duca.
6: Duca.
0: Andiamo da Massimo allora. Marijuana. Dai che non è difficile.
6: Marijuana.
0: Gangster, eredità, però. Duca, niente. Luca, niente. Due stagioni. Tra l'altro la seconda è proprio...
6: No.
0: Guarda che fai, io assicuro che tanti l'hanno già indovinato, lo stanno urlando in macchina a casa. Massimo.
6: Ma non li sento io.
0: Edward
6: Malnifata.
0: No.
6: Mani di forbice.
0: No, Luca, Ladies and... Qual è la serie?
6: Oddio, non la conosco.
0: Gentleman, ragazzi, la serie Gentleman, bellissima. Quindi rimane con un punto Luca e torniamo da Massimo. Massimo, allora, attenzione, vai. Di cosa parlo? Primo, vai. Veloce.
6: Primo, sport.
0: No, Luca, titolo. Primo, titolo. Dai.
6: Di cosa?
0: Sì. Parlo da Massimo, fondamentale. Fondamentale. Vado da Luca, sinonimo.
6: Primo titolo, sinonimo.
0: Torno da Massimo, puntata. Di cosa parlo?
6: Di un
0: serie
6: film.
0: TV. No.
6: Serie TV.
0: Non una serie. Luca, numerato. Non è la serie, ma è. Non è la serie, ma è.
6: Anteprima.
0: Ma ragazzi, Massimo, chiave.
6: Chiave di volta.
0: Ma no, ma nella serie TV, Luca, ultimo. Dai, è primo, ultimo, numerato. Di cosa parlo in una serie TV? Parlo?
6: Capitolo, episodio.
0: L'episodio, bene, Luca, due. Attenzione, perché abbiamo Gentleman in studio che ci riepiloga la situazione. Eccolo.
7: Ladies and gentlemen, Luca ha due punti, adesso tocca a Luca.
0: Luca, allora, ragazzi, non è difficile, ok Luca?
6: Vai.
0: Di chi parlo? Allora, innanzitutto è una ragazza, dai. Non è difficile, buttane una ragazza, niente?
6: No.
0: A me un po' di fortuna, niente. Andiamo da Massimo. Massimo, nero.
6: Vai.
0: Una ragazza, nero.
6: Kelly Sanders.
0: No, andiamo da Luca. No. Famiglia. Dai, ragazza, nero, famiglia, di chi parlo?
6: No. Una ragazza. No, non mi viene.
0: No. Massimo, Massimo, settimana.
6: Sì.
0: Ma è facilissimo.
6: Settimana. Dai. Sempre serie TV.
0: Eh sì. Anche di più, insomma.
6: Non ce l'ho,
0: Luca Adams, quindi ragazza,
6: sì,
0: nero.
6: Ecco, sì, mercoledì.
0: Mercoledì! E allora Luca, proprio l'ultimo secondo, svolta, si qualifica e va in semifinale contro Alessandro. Salutiamo Massimo. Ciao Massimo.
2: Ciao
6: a tutti, grazie a tutti, ciao.
2: Fa per dire grazie di esserci Enrico Papi, grazie.
0: Allora, bene. Ma perché bevi la mattina? Io non ho mai capito perché gli dai sotto con l'alcol, ma tu
2: sono
0: devi smetterla.
2: Ma non ho problemi drinking, io bevo solo caffè per svegliarmi e vederti meglio, ma intanto vuoi ascoltare una bella canzone?
0: Allora, assolutamente sì, mentre si preparano Alessandro e Luca per la semifinale gioco musicale, noi cosa ci ascoltiamo?
2: Le Cat's Eye Animal, mm-hmm. E torniamo dopo in semifinale.

0: Animal, siamo in direttissima qui, gli squizzati 105, sono le 13.33.
1: Mi leggete qualche bel messaggio che è arrivato al 342 41 15 105?
2: Uno ha detto, ma questi hanno dei problemi che non indovinavano.
0: Uno ha detto, oh Henry, lascia stare Rebecca, la sua pronuncia è bellissima, ma infatti, che senti te quando parli in inglese?
1: Ma infatti io non ho detto nulla, ho detto mi sentivo Rebecca, nel senso che quando tu parli mischi un po' l'italiano con l'inglese, anch'io quando prima stavo conducendo il gioco mi sembravo un po' te, capito?
0: Ti vedevo un attimo che stavi sudando,
1: E sto sudando, sì, Jones Danker.
0: Com'è Serena Vanderwoodson?
1: Io che ho detto? Hai detto?
0: È Serena Vanderwoodson. Tu hai detto Serena Vanderwoodson.
1: Io ho detto
2: è tedesca, Serena Vanderwoodson.
1: Cosa ho detto? Io scusa? Cosa ho detto?
0: Non l'hai detto, esatto. Era Serena Vanderwoodson.
1: Serena Wonderful, tra l'altro ha chiamato Sandy Morton ieri, chi ha seguito la puntata di ieri, Sandy Morton è diventato Sandy Morton, ha chiamato e ha detto io non sono morto per niente, ha detto anzi invitatemi che vorrei venire, ragazzi noi lo invitiamo, Sandy Morton a spese sue può arrivare quando vuole. Allora adesso siamo al gioco musicale, abbiamo Alessandro contro Luca, vediamo se ci sono. Alessandro, ci sei?
3: Sì.
1: Allora, Alessandro, 51 anni, da Milano, è un property manager. Mentre Luca, 54 anni, da Arezzo, è un trasportatore. Ci sei, Luca?
3: Ci sono, eccomi qua.
1: Siete pronti per la musica?
3: Pronti.
1: Oh, siete pronti?
3: Sì, pronti.
1: E allora andiamo, o la sai, o te ne vai.
4: Negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
5: Musica!
4: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
6: Quale sarà la canzone?
7: Streccate, streccate, streccate, streccate, clicca e tacche.
4: O la sai o te ne vai.
1: Bene, bene ragazzi, allora adesso vi spiego cosa funziona, come funziona, nel senso come va la storia qua. Chi riesce ad arrivare a 5 punti va allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Ok, Alessandro, come siamo messi con la musica? Okay. Come siamo messi?
3: Ma abbastanza bene. Stavo meglio ieri negli anni 80, sicuramente, però va bene, ci proviamo.
1: Luca, tu come sei messo con la musica?
8: Diciamo, così e così. Proviamo.
1: Ma state mettendo le mani avanti o siete veramente un po' scarsi? Ditemelo.
8: Tutte e due.
1: No, secondo me state mettendo le mani avanti, lo so, funziona così, funziona così. Ora, ogni titolo esatto è un punto. Se sbagliate date il punto all'avversario, che arriva a 5 va allo squizzone. Allora, tutte queste canzoni sono colonne sonore, sigle di famose serie TV. Quindi non mi dovete dire il titolo della canzone o chi la canta, ma il titolo della serie TV. Quindi partire con Alessandro. Questa è una delle sigle che va per la maggiore, come la serie. Vai.
3: Non l'ho sentita bene.
1: No, Stranger Things. Un punto per Luca. Ho detto bene Stranger Things?
0: Sì.
1: Andiamo avanti. Luca, questa è una serie top.
8: Madonna, ma si sente malissimo, Enrico.
1: Ma non fate paraculi, è Friends. Allora, punto di dato ad Alessandro. Allora, dalla regia, scusate, possiamo verificare se non ci sentono o se fanno finta di non sentirci, Alessandro e Luca? Sembrate me quando andavo a scuola che facevo finta di non sentire le domande. Facciamo una prova? Rimettete questa colonna sonora, vediamo un po' se tutti e due la sentite bene. Sentite bene? Sentite bene?
3: Sembra un po' in AM.
8: Si sente distorta, un po' distorta, sì.
1: Ragazzi, io non so che devo fare. Vi posso dare dei. Ve la posso cantare io in aggiunta. Torniamo da Alessandro. Alessandro, allora, questa è una sigla che potremmo definire di una serie che rappresenta la prima intelligenza artificiale. Tia, guarda che t'ho detto, vai.
3: Supercar.
1: Oh, lo vedi che ci senti? Supercar. Punto Alessandro. Luca, allora, delle volte in studio, qua da noi, ce ne vorrebbe uno e non basterebbe neppure. Dimmi il titolo di questa serie. Namorerai. La na na na na na na. Dai.
8: No.
1: Ma come no? Un medico in famiglia.
8: Sì, sì, quello, un medico in famiglia. No, banco. Sì, sì, un medico in famiglia.
1: L'hai detto dopo, l'hai detto dopo. Quindi Alessandro ha tre punti, giusto? E Luca un punto soltanto. Sì. Così siamo messi. Mannaggia. Alessandro.
3: Sì.
1: Questa è una sigla per intenditori. Right back where we started from.
3: California.
1: Dico, no, questa la dico bene. Oh sì, Luca, vai a due senza aver fatto nulla. Dai, questa la becchi, è famosissima, non ti sbagliare. Prima non mi hai preso il medico in famiglia, questa me la devi prendere, vai.
5: Vento le bicchieri, sono lì da ieri. Esco a far la spesa, poi ti...
8: Madonna, io non sento niente, veramente.
1: Ma dai, mo senti quando ti pare.
8: No, veramente.
1: Dai, te la rimetto, dai, vediamo. Sono buono stamattina.
5: Sono lì da ieri. Senti come esco a fare la spesa, poi
1: dai. I Cesaroni, i Cesaroni, i Cesaroni.
5: Sai cosa c'è? C'è un mondo.
1: Alessandro, ora attenzione, sì. Alessandro, attenzione.
3: Sì.
1: Ora, se mi indovini la prossima serie, vai a 5 e vai allo squizzone. Ok?
3: Ok, ok.
1: Questa è una sigla di una serie cult e non dico altro. Vai. Dai.
3: Twin Peaks.
1: Ma no, Breaking Bad, ma ragazzi, Breaking Bad. Luca, allora, questa è una sigla, devi indovinarla. Tutti vorremmo esserlo, devo dire. Cioè, io un po' già lo sono, però tutti vorremmo essere.
6: Ehi, hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capavolta sotto super.
1: Dai.
8: Il principe di Bel-Air.
1: Oh!
6: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capavolta sotto super. Si è
1: e adesso è l'ultima serie. Alessandro ha 4 punti. Luca ha 4 punti. Alessandro, se indovini la serie, tu vai allo squizzone. Se la sbagli, ci va Luca. Questa è una sigla di una serie molto amata.
3: Amata? Non so.
1: No, Dawson Creek. E con questo errore Luca va allo squizzone. Salutiamo Alessandro, ciao Alessandro.
3: Grazie.
2: Ciao,
3: grazie
2: Alessandro.
3: Ragazzi, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao Alessandro.
1: Grazie. Allora Luca, ciao, ciao. La tua compagna Stefania ti ha iscritto a tua insaputa, sei arrivato fin qui. Adesso andrai allo squizzone dove ci sono 2000 euro, quindi io farei un applauso a te ed anche a Stefania che ti ha iscritto, vedi? Che brava.
3: Grazie.
1: Andiamo con una canzone e poi torniamo con lo squizzone. Cosa ci sentiamo?
2: Ci ascoltiamo Dedica di Ernia e torniamo tra poco.
1: Aia,
2: no, ma che?
1: Aia, l'ernia.
2: Ma tu sei giovane, Enrico. Non te vengono le ernie, no?
1: Ma ci ascoltiamo un disco di Ernia o l'ernia del disco? Adesso.
9: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Eternia è sempre qui in direttissima con gli Squizzati di 105. Sono le 13.44 e siamo giunti al momento più emozionante, come questa canzone.
1: È bella
0: programma.
1: Questa canzone, però non è male, eh?
2: Molto bella.
1: Vero?
0: Ma durante la, durante la canzone. Ludo stava qui così che se la sta ascoltando proprio romanticissima. Io così se l'ascoltava tutta benissimo. Tenerissimo.
2: Sì, perché Ernie è proprio brava a scrivere, secondo me.
1: Beh, è importante saperlo, certo. Però voglio dire, Ernia, quando scrive le canzoni, lo sapete che fa aia.
2: Che scemo.
0: Grande.
2: Salutiamo Matteo.
1: Bene, ragazzi, no, piace anche a me Ernia. Allora, no, poi tra l'altro ce l'ho avuto quest'estate mentre stavo conducendo il Yoga Radio Festival, là, come facevo la Radio Estate, come si chiamava già. Con i nomi. E ho detto, adesso gliela faccio la domanda, no? Esco sul palco, gli faccio questa cosa dell'ernia, al disco dell'ernia. Sono uscito e io ho detto, vabbè, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, mi sono sentito un deficiente. Ho detto, sai, migliaia di persone.
2: Ma tu?
1: No, non ce l'ho fatta, migliaia di persone che mi hanno detto, dai, su, sei veramente... Come si dice? Cringe? Come si dice quando
0: cringe.
1: Uno fa...
0: Cringe,
1: come...
0: con la C, eh? Sì. Con cringe. La...
1: E io ho detto cringe, che ho detto?
0: No, tu hai detto Grinch, quello lì che viene...
2: Anche Grinch potrebbe sembrare, eh?
1: Che è Grinch, scusa,
0: quello
1: non ho capito.
0: Quello di Natale, quello che odia Natale, quello tutto verde.
1: Ah, quello! Io quindi, quello sono io, non sono verde, ma... Va bene, ragazzi, allora abbiamo Luca. Luca, stavamo un po' tergiversando noi qua, come stai?
3: Prego. Bene, bene, dai.
1: Beh, Luca, 54 anni... Vive ad Arezzo, è un trasportatore, convive, due figli, è stato iscritto dalla compagna Stefania ed è arrivato allo Squizzone. Cosa vuoi dirci, Luca, prima di andare?
3: Che devo concentrato al massimo.
1: Ah sì, ma dove stai in questo momento?
3: Dove nella stai? Cabina del camion, nella cabina del mio camion.
1: Ah, veramente? Ma sei parcheggiato tutto a posto, tutto sicuro?
3: Sì, sì, beh, certo, sì, sì, chiaro. Parcheggiato in corsia di sorpasso in mezzo all'autostrada, sono parcheggiato.
1: Ma che sei matto? Ma che
3: però ho messo le quattro frecce.
1: Ma no, ma sei matto? Ma che sei matto? Ma veramente?
3: No, sono un parcheggio, ma sta scherzando.
1: Ah, ecco, suona il clacson. Suona un po', fammi sentire il clacson, fammi sentire.
3: Aspetta un attimo.
1: Vai.
0: Dai.
1: È un po' sfiatato però. Luca, sembro io stamattina che c'ho... È un po' così. Comunque Luca, guarda, oggi parliamo di serie TV. Prima diciamo che un po' paraculo sei andata avanti, però insomma non sento, però bravo, hai recuperato. Ora, 60 secondi di tempo, mi devi dare 5 risposte esatte. E se mi dai 5 risposte esatte, ti porti a casa 2.000 euro. Ci sei?
3: Vai.
1: Vado?
3: Vai.
1: Tempo. Chi è la voce italiana dell'armadillo di Zero Calcare?
3: Passo.
1: Qual è il premio più famoso per la serie TV americane?
3: Pulitzer.
1: Stop.
3: No.
1: Stop. Mo Pulitzer mi sembra esagerato. Comunque, la voce italiana dell'armadillo di Zero Calcare è Valerio Mastandrea. Ed è gli Emmy, capito?
3: Okay.
1: Pulitzer è una cosa un po' più, capito? Luca. Luca.
3: Ci siamo.
1: È mica tanto, Luca. Tu ti devi organizzare adesso. Devi concentrarti. 2.000 euro ti aspettano, però devi stare veramente concentrato. Parliamo di serie TV. Non sono difficili tutte le domande, però ci sono mischiate quelle più difficili.
3: Certo.
1: Devi skippare quelle che sono più difficili per te. Dimmi quando sei pronto.
3: Vai, pronto.
1: In quale serie il protagonista era solito far partire il jukebox con un pugno?
3: Happy Days.
1: Esatto, come si chiama la caffetteria di Friends?
3: Passo.
1: Come si chiama l'attrice che interpreta Penny in The Big Bang Theory?
3: Passo.
1: Stop! Allora, la caffetteria è Central Perk. Ed è Kalei Cuoco che interpreta Penny in The Big Bang Theory. Allora, hai dato soltanto una risposta a Happy Days, che è la mia serie preferita, tra l'altro, no? Perché mi ricordo quando ero young, molto young. Ora, hai 31 secondi e devi darmi 4 risposte. Secondo me è fattibile, ok? Ci sei?
3: Ci sono.
1: Devi essere concentrato, non sono difficili, sono sicuro che tanti in questo momento. E ci sono tanti trasportatori che ci seguono. Stanno lì col clacson, ogni volta premono il clacson per dire questa la sapevo. Non sono difficili. Stai concentrato.
3: Ecco, non è il mio forte le serie TV.
1: Sì, ma concentrati, alcune sono proprio, come dire, facili come domande. Vai. Vado?
3: Proviamo, vai.
1: Tempo, qual è la serie ambientata nell'ospedale Grace di Seattle? Come si intitola? Dai.
3: Grace Anatomy.
1: Esatto, qual è il nome della città immaginaria dove si svolgono le avventure dei Simpson?
3: Passo.
1: Stop. Springfield.
3: Ce l'ho qui nella punta della lingua, non mi viene.
1: Attenzione. 18 secondi di tempo. 3 risposte.
3: Vai.
1: Quanti capelli ha Homer Simpson?
3: Nessuno.
1: Stop. Ne ha 4, 2 in testa e 2 sopra le orecchie. Attenzione.
3: Erano corti però.
1: Ora, 13 secondi.
3: Vai.
1: In quale anno è andato in onda il primo episodio di Gossip Girl in Italia? 2000?
3: 2008.
1: Esatto! Ti sei buttato, hai avuto fortuna. 5 secondi, sì. Me ne devi dare 2. Devi essere veloce. Ok?
3: Vai.
1: Ci sei?
3: Vai.
1: Quale canzone diventa inno nella casa di carta?
3: Passo.
1: Stop! Bella ciao! Che diventa proprio quasi una colonna sonora in quella serie. Tra l'altro bellissima la serie. Chi è Rocco Schiavone nell'omonima serie? Qual è l'attore che lo interpreta?
3: Passo.
1: Marco Giallini, mi dispiace, non ce l'hai fatta, peccato! Peccato, Luca!
3: Vabbè, sono contento lo stesso.
1: Però spero ti sia divertito, Luca!
3: Divertito tantissimo, veramente.
1: Mannaggia, lo salutiamo! Lo salutiamo, ciao Luca!
2: Ciao Luca, grazie!
3: Enrico, grazie a tutti!
1: Ciao!
3: Buona giornata, grazie! Ciao!
1: Ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, allora andiamo in pubblicità, torniamo e ci salutiamo, vai! 105.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: house.fileni.it.
1: Perché scegliere Genertel?
2: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
12: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
13: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
11: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
14: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
11: Quasi vera, dal primo

0: Causa, Lose Myself. Siamo arrivati alla fine di questo episodio.
1: Eccoci!
0: Degli spizzati. E siamo pronti a andare allo scantinato a chi Enrico?
1: Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
0: Eccolo.
1: Come sempre le nostre puntate e sono, come dire, piene di imprevisti. Marco, non puoi starmi dietro perché non è una cosa che
2: allora,
1: si
2: è vero,
1: fa...
2: quello lo fai tu.
1: No, io non lo faccio, però io sto salutando l'ascoltatore.
2: E adesso la stantufata di 105.
1: No, voi ci dovreste vedere la mattina quando arriviamo qua in radio. Cioè, veramente è una cosa brutta.
2: Ieri sera abbiamo bevuto quello che ha bevuto Mosè. Una roba...
1: Comunque, noi vi ringraziamo per averci seguito, perché adesso dobbiamo dare la linea al
2: Grazie
1: programma.
2: Grazie Giacomo e Luigi.
1: Ragazzi, dobbiamo dare la linea al programma più seguito e più importante della radio mondiale, lo Zoo di 105,
2: sì.
1: Che ovviamente viene dopo il programma più bello, che è gli Spizzori di 105. Vi diamo appuntamento a domani, perché sei preoccupato? Alle ore 13 puntuali su Radio 105. Io ringrazio Ludovico
0: Frasca. Ringrazio Ludovica.
2: Anche le basi dell'italiano. Io ringrazio
1: Ludovica Frasca e ringrazia Rebecca Papi.
3: Un bacione, a domani.
0: Parla in terza persona adesso.
1: A domani, capito? Allora, alle ore 13 vi aspetto. Ciao ragazze. Ciao.
2: Mamma mia, ragazzi. Mamma, che disastro! Fabio, aiutami!
4: Che
2: ti
4: condanna,
2: prego.
4: Che condanna,
2: no, beh,
4: fratello
2: roba,
4: mio!
2: È una roba, vai via adesso. Dove vai? Immagino a lavorare tantissimo,
5: Eh sì, sulle mie scalette, grazie.
2: Grazie, molto gentile, scusate.
4: Deve salire e scendere e fare step.
2: Te ne vai via! Ma... Non mi disegnare,
4: che parassita!
2: Mamma mia!
5: Senti.
2: Scusa.
6: Che serata avete fatto ieri sera?
2: Pippo. Allora, devo dire. No, diciamo dopo la sigla, dai, che
6: esatto,
2: tardi. Andiamo, sì. Vai.
7: Attenzione.
8: Attenzione.
7: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio.
2: Mai!
7: E non ha intento offensivo. Ma come cazzo è possibile? Siamo già a ottobre. Ma
2: sì.
7: Perché quando si lavora il tempo passa velocissimo e quando si è in vacanza il tempo passa velocissimo?
2: Ah, ecco.
7: Passa sempre veloce?
2: Sì.
7: E allora perché cazzo lo sto dicendo? Ma che sono proprio scemo.
4: Lo
7: sono perché questi testi me li scrive quell'idiota di Wender.
2: Grazie.
7: In regia il salumiere di Cormano.
6: È vero.
7: Ma non solo. Ecco a voi Pippo Palmieri.
2: Buongiorno.
7: Ormai
2: Pippo,
7: Pippo, ti sarai riadattato a quest'aria di merda milanese. Saluto la chicca, che
4: Ciao.
7: Oggi ci parlerà come soffocare il proprio marito che russa sul divano alle 2 di notte.
3: Sì.
2: Brava,
7: e poi,
2: chicca,
7: tenetevi forte, perché oggi è vestito veramente di merda. Ecco a voi,
4: eccomi,
7: Fabio Alisei. Che dire,
4: sono
7: di
4: vestito
7: te,
4: come gli altri.
7: Sei perfetto,
4: lo so.
7: Vestito bene, curato nei minimi particolari. Pensate che Paolo Noyes alla mattina prima di venire in radio il profumo se lo mette anche in bocca.
2: Eh sì, è vero.
7: E da Miami, colui che ha il dente con il logo di questo programma. Pensate che non lo vedrà nessuno, ma lui piace l'idea di avere il logo della sua creatura sempre con sé.
2: Nel
7: Pensate
2: dente.
7: Quanto ama questo lavoro, quanto tempo dedica a voi ascoltatori. Capite che poi arrivano i risultati. Quindi, tutti in piedi per Marco Mazzoli.
2: Ma basta!

0: Perché? Il dente dello zoo.
1: E Mario al cielo! Oh, sì, dai! Dai, people!

0: Abdul!
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno! Scusate, devo togliere la forfora, sì. I tarzanelli di quell'uomo di
3: Mamma mia, com'era gonfio stamattina! Cosa avete fatto ieri sera?
2: No, ma ieri sera è venuto a mangiare a casa mia. Devo ringraziare il mio amico Giulio, genovese, numero uno del mondo, che ha fatto un risotto giallo buonissimo.
4: Con l'urina,
2: Il merda si è perso 36 volte. Secondo me è partito da casa proprio tardissimo.
3: Come fai a perderti?
2: Arriva con queste due bocce di vino, devo dire. È abbastanza buona, adesso non mi chiedere
4: così. Ha speso,
2: così,
4: dai, ha calato.
2: No,
4: dai.
2: Sì, ha speso qualcosina. Solo che bevi qui, bevi lì, bevi su, bevi giù, aspetta lui, bevi ancora. Poi mia moglie ha tirato fuori il limoncello.
3: Oh,
2: Paolo.
3: Ecco perché era gonfio come una merda, cazzo.
4: Ma senti, c'era anche Matt Danieli vestito da cameriera?
2: Non l'hai
3: invitato?
2: Ma sei pazzo, no?
4: Ma come no? Il tuo grande amico Matt.
2: Ma non è il mio grande amico Matt.
3: Ma il fratello, lo chiami fratello. Come mai?
2: Vabbè, ma gli voglio bene, ma ieri sera era una roba.
3: Per persone ricche, ragazzi.
4: Ma è vero, sarebbe stato
2: una roba di copie.
3: Scena classista, sì.
2: No, c'ho sei sedie io.
4: Non
2: a casa,
4: è degno, non è degno.
2: Cioè, no,
4: è
2: sei bicchieri, sei sedie.
4: Cazzo, sei Biancaneve.
3: Il tuo Terminator all'ingresso ammazza poveri. Che...
5: Ma è in radio adesso, lì con te?
2: Sì, è qua.
5: Ah, stamattina... allora è vivo.
2: Stamattina mi ha aiutato a risolvere un problema con internet e roba. Ha riavviato praticamente tutti i palazzi. Sai che lui è un hacker della Madonna,
6: sì,
2: no?
6: Sì. Scusa Marco, sono appena entrato dentro il palazzo del FBI. Cosa faccio? Riavvio? Dico, ma sì, riavvio.
4: Cosa faccio? Lo graziamo quell'uomo nel braccio della morte.
3: Ma scusa un attimo, ma perché non lo fai dormire nella vasca da bagno occupata dai quadri?
2: Mi piacerebbe molto.
3: E gli sposti il biglietto di andata.
4: Gli metti anche il ghiaccio.
2: Mi piace, gli tolgo due reni.
3: Esatto,
2: ragazzi, ma lui è un po' autistico, però è un genio. Genio. Allora gli dico: mi fai una cortesia, ma secondo te si riesce a creare un'app dove scorrono ogni 5 minuti le mie radio americane? Così sento se una è spenta o accesa. Sì. Due minuti ha costruito sta roba, funziona benissimo.
3: Sì,
2: è un genio.
3: Si chiama agente AI. Penso che abbia dato un prompt a una cosa online.
4: Ha detto: ciao GPT, fai sta roba.
2: Poi mi ha fatto un software che censura le parolacce nelle canzoni o nei mixati e robe varie. Due minuti.
3: Come si chiama? Palmieri's App.
4: The Pipe.
3: No, comunque è veramente un ragazzo molto dotato. Non esteticamente, ma è molto.
4: Allora il ripieno è buono. È come le castagne, fuori è
2: un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo. Ieri gli ho cucinato a pranzo.
4: Poi gliel'hai messo nella ciotola.
5: Cosa mangia il.
4: Come noi?
5: Il mangalo, cosa mangia?
2: No.
3: Cioè, crocchette come secco?
4: Ma... Cioè, gli hai dato il secco o l'umido?
5: Cosa mangia?
3: Delle persone... Comunque, sai, è come quando si clonano gli esseri viventi, no? Sai che il clone non è perfettissimo.
4: Esatto.
3: Lui è la versione clonata di Wender, quindi è la versione...
5: Peggio proprio.
4: È la pecora
5: peggio.
4: Wender.
2: La pecora Wender.
3: Quindi ha un'aspettativa di vita intorno ai 47 anni.
2: Ma vicino ormai, no? Oh, ma ragazzi, ma c'ha una fidanzata anche molto bella.
3: Scoppiamogliela!
2: No. Ieri ha fatto la videochiamata e mi ha detto: oh, sai, la mia ragazza ti odia. Gli ho detto,
3: perché dice la verità.
4: Allora, lei deve aver fatto qualche reato abnorme e sta scontando la pena.
3: Sì, lui è la persona proprio più permalosa della terra.
4: È vero.
3: Lui adesso sta studiando come svuotarci i conti.
2: Sento
3: correnti.
2: Bussare, scusa, cos'era sta bussata? Sentivo bussare, Pippo.
4: Tra l'altro lui bussa con
3: Matt,
4: la testa.
3: Matt, sei tu!
5: E lui è Matt.
3: Matt! Chi è?
2: Aiuto.
3: Matt!
2: No, è di là.
3: Non
2: lascia che dorma il cane. Com'è che si dice? Non svegliare il cane.
4: Non svegliare il cane per
3: l'aia. Il cane che canca.
2: Il cane che caga. Porca troia. Vabbè, ragazzi, benvenuti allo zoo.
3: Sì.
2: Tante cose. Eccolo qua, arriva. Eccolo.
5: Arriva il dopo.
2: Di qui devi venire. Ah, aspetta, ha scritto Papi. È rimasto chiuso nel cortile.
3: No, tantissimo.
2: Vuoi vedere?
3: Lascialo
5: due ore.
4: Scusa, Marco,
2: sta uscendo.
4: Ma una persona col pollice opponibile non ce l'hai intorno?
2: Ma che cazzo ti devo dire? Ma guarda, è un incubo. Sì. Dalla mattina alla sera. Paolo, io ti prego, vieni qua. Ecco, ti prego, salvami tu. Quando sei qua tu, tutto è più bello.
3: È vero. Ma non è vero,
2: splendido.
3: Ti lamenti, è il secondo giorno che sono lì e cominci a lamentarti di me.
2: Stavo dicendo, il primo giorno mi piace averti qua, il secondo già mi stai sui coglioni.
3: Studiamo un modo in cui vengo, faccio un giorno e sei giorni a casa. Vengo, faccio un giorno e sei giorni a casa.
2: Va bene, ci sto.
3: Ok.
2: Senti, allora è successa una roba orribile sul, sul volo Fly Dubai e non si capisce bene che cazzo sia successo, perché qualcuno dice attacco terroristico, qualcun altro dice che semplicemente hanno litigato i due piloti. Io dubito, cioè voglio dire, penso che siano due professionisti, no?
4: Certo.
2: Cioè non credo che due piloti si mettano a, ad accoltellarsi per una discussione avvenuta a bordo dell'aereo con cento e passa...
4: Vabbè, cos'è? Quello può darsi, cioè, beh, non è una cosa così frequente.
2: Ragazzi, uno musulmano, l'altro ebreo, secondo me, allora, hanno iniziato a parlare di qualcosa di scomodo e il musulmano ha tirato fuori il coltellino e ha iniziato
4: cioè,
2: a
4: metti uno juventino, un interista su una funicolare, succede la stessa cosa. Le funicolari sono imprendibili.
3: Ma perché?
4: Sai quant'è che non prendo una funicolare per colpa degli juventini?
2: No, allora io ho visto dei video ma basta queste bussate, la vuoi finire?
4: È la base.
2: Che cazzo.
4: La base che parte pom pom.
3: Che processore hai lì?
2: Minchia, sento tutto io. Io ho sentito anche la sbroffatina del culo della chicca. La scoreggina.
4: Possiamo sentire come inizia sta base, così la depenniamo?
2: Fai sentire, vai. Ah, vedi? Solo base, che stando bassa senti pum pum pum pum.
3: Ma cos'è sta merda?
2: Brutta, non lo so. Ma poi metti la base, così mi viene l'ansia.
3: Ma inchiesta, no? Stai
2: ma che inchiesta dobbiamo fare? Noi non sappiamo un cazzo. Stavo dicendo che ho visto dei video postati sui social. Non lo so, di fronte a una tragedia del genere non so con quale coraggio uno si metta lì col telefonino a riprendere. So che a quanto pare a far atterrare l'aereo è stato uno che in realtà non era un pilota, ma che aveva visto un sacco, lui dice, ha visto un sacco di filmati, di, sai, tipo indagine ad alta quota, ed è riuscito a far atterrare un 737. La trovo una roba improbabilissima. Però qualcun altro invece dice che su quel volo c'erano degli ex piloti o dei piloti
3: che non erano
2: in servizio.
0: Infatti
2: non lo so.
0: Lui pare che abbia pilotato nell'attesa che arrivasse il pilota, quello...
2: Ah, ok.
3: Si è fatto uno sparo così.
2: Non l'ha fatto atterrare.
3: Si è fatta una penna con l'aereo.
4: Due sgumme.
3: Vedete, guarda, vi dico una cosa. Sapete perché tutti quanti fanno più in fretta a registrare piuttosto che a intervenire? Perché gli stessi sistemi sono stati studiati per questo. Se tu guardi l'iPhone, quello nuovo, c'è un tastino di fianco che tu basta fai clic clic e lui passa direttamente in modalità video per
2: tu dici certo,
4: no, però ovvio. Se tieni schiacciato lo stesso pulsante parte SOS emergenza.
3: Sì, è però vero. Devi scegliere cosa faccio, i like o mi salvo la vita.
5: I like. Perché io prendo il treno, perché l'ultima volta ho preso il treno per andare in Puglia sul Freccia, i macchinisti si sono pestati a sangue, ma il treno è arrivato a destinazione.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Perché se lo pestare?
2: No, ma era successo una roba simile due giorni fa, due piloti che sono menati nella cabina di pilotaggio.
3: Ma come Aldo Giovanni e Giacomo?
2: Ma non lo so, ma che cazzo! A me, allora, io amo volare, amo gli aerei, cioè per me l'aereo è la roba più bella, l'invenzione più bella in assoluto nel mondo.
4: Per me la figa.
2: Però l'idea, sì, dopo la figa ovviamente. Io parlo di invenzioni dell'uomo, non del buon signore. Però l'idea che due stronzi, due, tre, dipende dall'aereo, che non hai mai visto in faccia, abbiano in mano la tua vita e siano chiusi là dentro, a me mette un'angoscia. Cioè, secondo me dovrebbero fare, quando sali sull'aereo, uno spettacolino. Cioè, escono i piloti, fanno un ballettino
4: così.
2: Ti dicono ciao, io sono, e ti spiegano la sua... E tu ti rilassi.
3: Giro di ciupiti col pilota. Un destro in bagno, tutti in fila.
4: La sangria.
2: Non lo so. Cioè, dovrebbero in qualche modo farsi vedere, fare un bel discorso alle persone sull'aereo.

0: Ieri che stanno dietro al mondo sono incredibili.
1: Ma che cazzo di frase?
2: Ma che cazzo di
1: cazzo
2: dici?
1: È il momento voi, banalità.
0: Voi riflettete mai su quando finiranno i saldi da poltrone e sofà?
2: No, guarda.
0: Questa,
2: no,
0: questa è una cosa che si stanno interrogando un sacco di persone.
1: Soprattutto quelli di poltrone e sofà, sì, che continuano.
2: Cioè, ma mi scusi, lei chi è? Mi scusi, non ho capito.
0: Io anche sono lo psicopazzo.
2: Lo psicopazzo.
1: Rassicurante il nome.
2: Senta, lei ha mai, non so, pilotato un aereo? Visto allora, che mi sembra uno preparato.
0: Anche questo. Questo è un grande mistero. Parliamo di misteri oggi. Sì, perché la puntata di oggi dello Zoo dei Misteri.
1: Non è lo Zoo dei Misteri.
0: Pensavo di cambiare nome al programma.
1: Okay.
0: Lo Zoo dei Misteri oggi si occupa appunto di questo: di scontistica. Cioè, la scontistica è un grande mistero.
1: È vero.
0: Perché è una cosa che prima costava 50 in sconto, costa ancora 50 perché l'hanno alzata a 100.
1: Perché hanno cambiato il cartello.
0: E soprattutto quando finiranno gli sconti di poltrone e sofà?
2: Non lo sappiamo.
0: E soprattutto chi guida il motore della moto mentre tu guidi la moto?
2: I pistoni,
3: questo è vero.
0: Perché allora, meccanicamente nessuno sa come funziona il motore della moto.
2: Sì, certo, le persone, lo sai.
0: No? Voi pensate di saperlo. Avete mai avvicinato l'orecchio?
2: Pistoni.
0: No, perché il motore si scalda per non far avvicinare la testa.
1: Di chi?
0: Perché dentro il motore in realtà c'è un segreto.
2: C'è un piccolo pilotino che guida la moto.
0: C'è una civiltà aliena che pilota i motori delle
2: Fabio,
0: moto.
2: Sì, Fabio,
1: quanto è grande questa civiltà?
2: Fabio, ti devo fare una confidenza.
1: Dimmi.
2: Quando io ero ragazzino mi sono fatto regalare il motorino, il primo.
0: Hai
2: era
0: ascoltato il motore?
2: No, senti
0: perché
2: cosa facevo.
0: Era caldo.
2: Era il Garelli Ciclone si chiamava.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Ah, il tarocco del 50.
2: Che era il tarocco del 50.
1: Il
2: allora, siccome non sapevo un cazzo come tu oggi di motori, io pensavo che quando il motore si scaldava dovevi spegnere la moto e lasciarlo raffreddare.
1: Sì, ma
2: quindi
1: Marco,
2: io facevo degli spari a freddo.
1: Ci sono delle scuole speciali per te.
2: Ho capito. L'ho grippato tipo la prima settimana. Perché io lo accendevo, dicevo ok, adesso è freddo. Facevo degli spari della Madonna a freddo. Appena si scaldava lo spegnevo. E quindi l'ho grippato.
0: Senti, ma tuo padre ti è cresciuto in un cortile lanciandoti delle bistecche?
2: Ma vai a fare in culo. Senti, uno scrive, aspetta, che nostalgia di quando i piloti scopavano le hostess e si facevano i video, lo so ragazzi, non ci sono più
0: tempi,
2: quelle robe lì, bei tempi,
0: gli incidenti di una volta.
2: Ma a proposito di bei tempi, torniamo nel lontano 1987 con C'era una volta Sanremo.
4: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
5: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

Il 37esimo Festival di Sanremo passerà alla storia come l'edizione più seguita di sempre, con uno share medio del 69%, con picchi del 95% durante la pubblicità. A vincere sono i tre olandesi del Milan, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, con Si può dare di più.

0: d'accordo.
1: In terza posizione Albano e Giusto una spruzzata di Romina con sì. Nostalgia canaglia. Nostalgia,
2: nostalgia canaglia. Mamma, io non lo sopporto lui.
1: Ai piedi del podio l'eterno Peppino Di Pino con Cabina telefonica.
3: Trasparente come l'aria.
0: Alla casa.
2: Ah, è un capolavoro.

0: bravo!
1: Ma di numeri!

0: Classifica la controversa Patti Sminchia con Fumo.
1: Prendi i pidocchi.
2: Anche questa è bella, eh?
3: Con Nora Jones, eh?
2: Un po', sì, sì.
4: Soffiami fumo sulla figa cara.
5: No,
2: no,
5: no, no.
4: Impregna la fregna senza posa, sa.
3: Impregna la fregna.
2: Scusa, signorina.
4: Sbuffa, sbuffa la tua nebbia.
2: Sì, cosa vuol dire?
4: Queste quattro belle labbra. Sono fettine di salmone.
2: Che signorina.
4: Che tu devi affumicare.
3: Che metafora è?
5: Dove stiamo andando?
2: Non lo so.
4: Se lo squirto di catarro.
5: Ma che schifo, cazzo!
4: Non lo vuoi vedere.
5: No, hai rovinato tutto.
4: Devi darti un grande affare.
5: Eh beh,
4: forza,
2: sì.
4: Forza, fumicare.
5: Fumicare, certo.
2: Bella però, eh?
5: Sì.
4: Soffiamo il fumo sulla ficacca.
6: Questa è devastante, ragazzi.
4: Impregna la fregna senza posa, sa.
2: Cazzo, bellissima.
4: La bagiana tabagista vuole solo questo. Forza, prendi un gran respiro. Soffia, soffia sul grilletto.
5: Soffia, soffia.
2: Perché poi è super professionale.
3: C'è del pathos devastante.
4: Se lo squirto di catarro.
2: Vabbè, schifo. Basta, signorina.
4: Alla fine vuoi vedere.
5: Ma basta.
4: Devi darti un grande affare.
5: Da fare, certo.
4: Forza, forza, fumicare.
5: Forza, fumicare. La banana. Neanche Dylan.
2: Bellissima, bellissima.
3: Stupenda, veramente.
5: La ritroviamo su Zotify oggi.
3: Sì.
2: Zotify, si può scaricare l'app. L'app si scarica gratuitamente, poi costa un cazzo.
5: Ancora dai. Per poco, stiamo vedendo di trovare la soluzione per i poveri amici.
3: Sai cosa dovrebbe succedere adesso, no?
2: Sì.
3: Che il Moai di là, quello coperto di mosche,
5: sì.
3: In questo istante dovrebbe caricare queste canzoni qua su Zotify istantaneamente.
2: Credo, aspetta un secondo.
3: E mettere un banner in alto con scritto dalla puntata di oggi.
5: Sempre per le belle persone che si sono iscritte.
3: Iscritte, solo per loro.
5: Certo.
7: Come non te lo mandate? Sì che te lo mandate ieri su WhatsApp. Porca troia, hai ragione.
5: No, niente.
3: Allora lo farà
5: adesso durante
2: è
5: la
2: colpa
5: pubblicità.
2: Mia, è colpa
5: pubblicità.
2: Lo faccio durante la pubblicità, gli do le canzoni e le carichiamo in tempo reale.
5: Per gli amici iscritti, non per le merde che non sono dei nostri.
2: No, certo. Non quella gente lì non merita
3: di
2: ascoltarci.
3: Vedi che sono fuori dal cerchio della fiducia.
5: Sì,
3: vedi?
5: Sì. Noi siamo l'amicizia, gli altri no.
3: Il male.
2: Senti, ma è morto Peppino Mazzullo, che era la voce di Topo Gigio. Ma la posso usare ancora adesso?
5: Allora, secondo me ce l'hai tirata un po' mea.
2: Non è vero.
5: L'ultima volta detto che era immortale. L'hai detto tu.
2: No,
5: quando tocca a me sono io.
2: Ho detto che Topo Gigio è immortale, non la voce.
3: Capito, Marco? Aspetta almeno che si secchi la terra. Cioè, scusa. Per buon gusto nei confronti della famiglia.
2: Hai ragione.
3: C'è ancora il muletto acceso.
2: Leggevo un po' di messaggi in merito al discorso dell'aeroplano che ha rischiato di cascare con 190 passeggeri. Uno dice: ma come cazzo ha fatto il pilota a passare i controlli con un coltello? Ma ragazzi, i piloti, io ho diversi amici che fanno i piloti,
5: sì.
2: Loro quando tu devi comprare un orologio, per esempio, sì. E devono andare, fanno un volo in un paese tipo, non so, tipo Dubai, dove non ci sono le tasse e risparmi i soldi, loro lo comprano, se lo ficcano nello zaino, non glielo controlla nessuno e passano. Figuriamoci se uno va a pensare che un pilota abbia un coltello. Poi uno dice: magari hanno usato quello della cucina
5: della prima classe.
2: Sì. Boh,
8: ma ceramica. No.
3: Però ci sono delle compagnie aeree, delle situazioni in cui tu viaggi, ad esempio, nella classe più prestigiosa.
2: Sì.
3: Dove entri in aeroporto in macchina, non fai nessun cazzo di controllo e ti portano.
2: No, quello non è vero. No. Te li fanno lo stesso.
5: Con molta delicatezza.
3: Appena successo a mia moglie, però comunque.
2: Ma no, cioè, tua moglie è passata senza fare i controlli. No,
3: senza fare i controlli. Senza.
2: Ma aereo privato, allora, scusa.
3: No, entro, volo di linea.
5: Ma no, ma un minimo la valigia passa sotto i metal detector.
2: Sì.
5: Sono privati,
3: No, è il bagaglio a mano suo. Non c'era.
5: Sì, ma passa sotto, per forza.
2: Non so. Ma scusa, in che cazzo di paese era? Perdonami, il terzo mondo, allora.
3: No, ha fatto Maldive. Vabbè, Malè.
2: Vabbè.
5: La Venezia Terme?
3: No, ma lei Istanbul, Istanbul, Milano.
2: E nessuno le ha controllato mai la borsa? No. La borsa
3: portata, portata direttamente. Beh, ma sai, mia moglie è amica del padrone dell'aeroporto di Istanbul.
2: Ah, beh, scusa.
3: Del proprietario.
2: Vabbè, allora, scusa.
3: Come un proprietario.
5: Comunque, se un giorno i piloti di aereo dovranno buttare un litro e mezzo di palmolive, godo come un bastardo.
2: Poi un altro scrive, sempre colpa degli ebrei, ma perdonami.
3: Ma cosa... erano in due.
2: Ma no, in che senso erano in due? No, nel senso, l'aereo era pieno di ebrei e uno era dell'Omen, quindi era musulmano, e l'altro era ebreo. Perché è colpa degli ebrei?
3: Appunto, erano in due, un ebreo e un musulmano, la colpa è di tutti e due.
2: Ma non si sa ancora il motivo della colluttazione, ma comunque quello che ha tirato le ciamponate era un musulmano. Il musulmano ha tirato coltellate all'ebreo, perché deve essere colpa degli ebrei?
3: No, metti che l'ebreo l'ha provocato, la colpa si divide. Ma cioè, non è colpa di uno.
2: Ma non si fa, Fabio. Ma non si fa. Ma scusa.
5: Voglio sentire la scatola nera che dice: cosa c'hai da guardare, cretino?
3: Cazzo ti guardi.
5: So vuoi che so pilotando.
3: Minchia, Iave.
2: Mamma mia, ma poi noi ci domandiamo per quale motivo non si palesano gli alieni qualora esistessero, ma per questo motivo siamo ridicoli, siamo veramente la merda, la feccia creata dal Signore. Per questo non si
3: palesano.
2: Ma sì, facciamo cagare. Questi probabilmente arrivano con l'astronave, no? Guardano giù e dicono: mamma mia, quanti Matt Daniele! E se ne vanno, capito?
3: No, prendono le mozzarelle di bufala e se ne vanno. Sai che loro sono ghiotti di mozzarella di bufala.
2: Infatti, tutti si aspettano che gli alieni si paleseranno, che ne so, a Washington, sopra il Pentagono. Invece no. Noi abbiamo scoperto che gli alieni sono sopra la Puglia e di conseguenza diventano i puglieni.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco.
8: Soggetto 34, 18, 29. Santino il Boia, mangiatore di cozze pelose. Contatto.
9: Pronto?
10: Santino?
9: Qua.
10: Ma feci un abbocchino?
9: Pause.
10: Upa!
9: Eugenio.
10: Un paccio domani, grazie, che lo mangia a cazzo.
2: Che delusione. Sembrava buono.
8: Soggetto 88, 17, 111. Pino Barese, dispotico e zozzo. Bello. Contatto.
2: Ma dove li trovi?
10: Mandano. Opa!
9: Un pochino della mamma.
10: Da sorta, mangia casa di galette.
9: Quella mangia capocchi di mamma, di curnuta.
10: Gula ci destra,
9: Isla muerte che tiro tu, m***o di merda.
10: Lala. Lala. La latrina sorda sta?
9: Quella latrina tomba capocchi, quella bastardo di merda.
10: Mula c'è destra muerte.
9: Ma sì che si proprio un m***o.
10: Ma?
9: A te mamma che invece di farti la città aveva gnotto, chi t'ha muto?
10: Ma?
9: Aveva gnotto, cugino, pizzo di merda.
10: Mamma, la freccia la polpa.
9: Che m***o, tu? Te danno a scattare un gruppo fino a quando non sbatti di gruppo in terra. M***o di merda.
10: La mamma.
9: Un bastardo di merda.
10: La mamma, la zocca.
9: Quella zocca, la pelota di tesoro.
2: Ma che cosa?
9: Che ieri l'altra che mi semiglia tutto quanto ci ha fatti i chinotti con la puzza di tesoro.
10: Sì, che?
9: Ufi?
10: Sì, tira da merda tu. Richiamalo subito che era nervosissimo.
2: La merda, senti.
9: Nata voi.
10: Wey, faccio da cazzo di cam.
9: Oh, un culo ti dritto, ma un gruppo no. Ma veramente, oh. Che fate cane. Ma veramente mi dà fastidio, mo.
10: Gula.
9: Mi dici, dosto?
10: Gula.
9: Che te... che ti venga a pigliare se te l'asse molto indietro tu giù.
10: Ma fece un buchino?
9: Ma il buchino? Che tu ti un amici di merda, chi ti ha morto? E ma che fa buchino? Che te di merda?
10: E manda, lo fece trovare a King Kong?
2: No, Kong.
8: Soggetto 12.
2: Sì.
8: 12.
2: Sì.
8: 12.
2: Sospetto.
8: Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Sì. Contatto.
2: Lo amo.
11: Pronto?
10: Upa!
11: Pronto?
10: Upa, shortmap!
11: Oh, non si è cominciato a cucazzo, non si è cominciato a cucazzo, sta quanto ci è sperfie, brutto figlio da bacchino. Non mi ha dato cacco cazzo, c'è da wank, ma dopo come ti ha cambiato, brutto bastardo.
10: Afa.
11: Non ha da parada, adesso è cito, non ti faccio ma...
10: Terremoto!
11: Ma vaffanmocca che da bocchino la mamma, deve brutto ricchio.
10: Tu e tutta la razza, tua morte è bim. Terremoto!
11: Io ti giuro che se ti chiappo ti storchio le gambe, qua che tu sta a rischio. C'è da un madò. Sono un bastardo, sono un bastardo, figlio da bacchino.
10: Sì,
11: ti aspetti le gambe, te, adesso sì, ti aspetti le gambe, brutta regione che da me. Sì, sono da Wang, ti asfrandume le dinte. Quando è vero Cristo, ti ha venuto da chi è, ti ha sapete sì, brutto okay, bastardo, ma da sciocco un cazzo avanti.
10: Ma
11: sinuchino da merda avanti. Tu stai soltanto un romante, bastardo.
10: Sì, figlio di Riccardo, tu?
12: I Puglieni, primo contatto, fallito.
2: È il più bello del mondo, io lo amo.
3: Ma c'è anche King Kong, eh?
2: Lo so, però io vorrei. Lo possiamo invitare in radio un giorno? È troppo bello.
3: No, avvocato penalista cocainomane?
2: No. Sì.
3: Ma sei sicuro?
2: Sì.
3: Oh, minchia, penalista.
2: Scusa, vieni.
3: Avvocato cocainomane va bene.
2: Vado a caricare le canzoni, vai.
13: Cari componenti dello zoo, abbiamo dei nuovi amici che ci hanno appena inviato giochini per i vari buchetti dei nostri corpi. Marco, cosa vuoi tra un plug anale con diamante e un anal intruder che i nostri amici di Seduxia ci hanno mandato? Chicca, scegli tra un vibratore Rabbit o uno con telecomando a tre velocità. Fabiazzi, vuoi la maschera con pallina sadomaso?
3: No.
13: Paolo, a te va bene la serie di gel lubrificanti? Con l'arnese enorme che hai in mezzo alle gambe, ti aiuta.
3: Pippo,
13: per te ci sono delle cose che ti aiutano finalmente a farti delle belle pippe. E infine, mio caro Wender, scegli tra fruste e manette per serate calde da acciucciamenti di pancia.
2: Ma
13: grazie,
2: vediamo.
13: Amici di Seduxia. Mandate sempre di più.
3: Posso dire una cosa agli amici di Seduxia? A parte la Chicca e Lucilla che sono donne, ma noi siamo quattro maschi etero. Perché continuate a mandarci cazzi? Cosa ce ne dovremmo fare? Mandateci delle fregne,
5: io
3: no?
5: Voglio il citofono con i capezzoli.
3: Bravissimo, io il citofono con le chiappe.
14: Ma c'è, adesso controlliamo, a dopo. Andiamo.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Shh! Ale, Franz, venite!
6: Michelle!
7: Cosa c'è?
1: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
6: Quindi?
7: Un amico segreto.
8: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
5: Eh certo, non lo sapevate?
7: Ale è svenuto.
5: Oh no!
7: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto.
8: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
16: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Le mele di Marlene.
22: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
23: Mi fa innamorare.
24: Attenzione.
25: Attenzione.
24: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
25: Intelligenza artificiale.
24: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
26: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
27: Questo

0: basta, dai. Dai, basta, dai, dai, basta, dai. Stai ascoltando un disco del cazzo su Radio 105. Okay, proud to play shit. Bello.
1: Bello. Molto bello, molto bello. Sei molto in forma, bello. Sei in forma. Bello,
2: hai violato tre regole del nostro contratto, tutte insieme. Stupendo.
0: Senti, allora, la Chicca ha fatto tutta una ricerca bellissima perché è partita da questa notizia che dice che lo smartphone si è preso la preadolescenza. Alle scuole medie 9 su 10 hanno già il cellulare. Fabio, so che è contrario a sta roba, giusto?
1: Io ho fissato i 12. Sotto i 12 niente telefono.
3: E quindi seconda media.
1: Alla fine della come seconda Carlotta, media, in base a quando sei nato, insomma. Sì. 12
0: vabbè,
1: anni.
0: Ma poi, cioè, voglio dire, secondo me devi controllarli anche dopo, perché altrimenti non serve un cazzo.
1: Sì, però li fai iniziare il più tardi possibile. Cioè, fino a quando non diventa piagnisteo o calci in faccia, resisti.
0: Ma scusami, non c'è una tipo una funzione dove puoi decidere quanto tempo può passare su determinate app?
1: Però loro i primi 10 minuti che usano il telefono vanno su YouTube e imparano a sbloccare la funzione.
2: Voi che siete genitori.
3: No, però... No, ad esempio YouTube se non lo autorizzi non può scaricarlo.
2: Sì, certo. Poi fanno due chiacchiere con ChatGPT, dice come craccare il sistema bancario della famiglia.
1: Lo guardano dall'amica, l'amica gli dice come
2: fare. Vi faccio una domanda, voi che siete genitori, ma voi considerereste
4: secondo me sì, sono d'accordo.
0: Ma non ho ancora detto niente.
2: Ma lui cazzo vivi 4 anni nel futuro?
4: Ma è registrata la puntata, non già sentita.
0: No, siamo in diretta. Sono le 14:41. Esatto. Oggi è giovedì 1 ottobre 2028.
2: La domanda per i genitori è questa: voi considerereste fare un parallelo fra prendere un ragazzino di 12 anni, lasciarlo da solo in un centro commerciale a Rozzano per tutto il giorno e la notte, a mettergli in mano un telefonino aperto al web totale e tutti i social?
1: Che cazzo di domanda è?
2: È un parallelismo, no? Lasci da solo tuo figlio in mezzo al mondo.
4: Già quando vanno a scuola sono soli in mezzo al mondo.
0: Ma sì, non ho capito lo scopo.
2: È un luogo protetto.
0: Sì, ma lo scopo dell'esperimento quale sarebbe? Vedere se la cava da
2: solo? No, non è un esperimento, è un parallelismo. Cioè, quando tu gli metti in mano un telefono, è aperto a tutto, a delinquenti.
1: Ho capito, è una domanda maniaci. Tipo: preferiresti che tuo figlio venisse accecato da dei boscimani pazzi con dei cacciaviti oppure che venisse scuoiato vive da una tigre surgelata? È una domanda così.
2: No, la domanda è: preferisci che venga irretito da un pedofilo in un centro commerciale o sul web?
1: Ho capito, allora è tipo: preferisci che perda un piede in un incidente stradale mentre guida Schumacher questo improvvisamente rinsavito?
2: Ma non è uguale.
1: Oppure che inventi un drago, lo covi e all'età di 45 anni distrugga il mondo per colpa tua.
2: Ecco, questa mi piace di più.
0: Bella.
1: Ho capito adesso il senso della domanda.
0: Meno male che non sei genitore, ecco, questa era la risposta.
1: Allora ti rispondo la
2: è sensata quella che ho detto, perché io
0: comunque la Chicca ha fatto un lavoro della Madonna, non buttiamolo via. Ha messo a confronto i preadolescenti anni 80 versus i preadolescenti di oggi. Allora, noi negli anni 80 qua, giochi e collezionismo, cos'erano i pacciocchini? Io non me li ricordo.
1: Non me li ricordo.
3: No, adesso ve li cerco.
2: Noi ci tagliavamo con
0: gli exogini. Cosa sono?
1: Ah, gli exogini erano quegli omini di gomma radioattivi che avevano fatto con la gomma di Chernobyl.
0: Ok, poi vabbè, il cubo di Rubik esiste ancora e Pippo è campione mondiale. Calciatori panini e carte collezionabili.
1: Vabbè,
0: i master dell'universo, i men, non quello culatore
2: avevo
0: di Paolo.
2: Solo Skeletor, solo
0: e anche i soldatini G.I. Joe, te li ricordi?
2: Però aspetta, apro una parentesi. Sì, i poveri di merda potevano avere un solo personaggio.
1: Sì, certo.
2: Quindi io tipo avevo solo Skeletor e dei G.I. Joe ne avevo solo uno.
0: Quindi potevi combattere loro due.
2: Sì. Cioè era un mondo parallelo multiverso, capito?
1: Allora, pensa ai miei che mi hanno regalato il Voltron. Lo ricordi?
2: Un solo leone.
1: Esatto, un solo leone. Quello giallo. Aspetta,
2: il più brutto.
1: Aspetta, quello giallo e quello giallo anche a mio fratello. Per fare le cose uguali.
0: Tenere,
1: e non potevamo trasformare.
0: Andiamo avanti, il Walkman che sta tornando, tra l'altro. C'è un'azienda
2: bellissimo
0: che ha iniziato a riprodurre. Mia moglie l'ha comprato, fighissimo. Con le cuffiettine, tutto meraviglioso. Vabbè, il Commodore 64 è stata la rivoluzione dei personal computer. Anche se quando tu lo compravi, se non sapevi lavorare il DOS, che era un cazzo di casino, cioè cosa ci facevi?
1: C'era il BASIC prima del DOS.
0: Sì, ho capito, ma cosa ci facevi?
1: Run to 30, go to 20.
0: Ma non facevi niente, cioè era la libidine ad avere un computer in casa, ma non ci facevi un cazzo.
2: Però la metà di quelli che ce l'hanno avuto in casa sono quelli che hanno costruito il mondo di adesso. Guarda, Massimo,
0: quelli sono quelli intelligenti, noi invece che siamo tra idioti, sicuramente un cazzo.
4: Posso lanciare un messaggio ai genitori degli anni Ottanta.
1: Cioè, ma ormai
4: se
1: sono
4: fai il parallelo, ma qualcuno ci ascolta.
2: Non dire centro commerciale, ti dirò uno schiaffo.
4: No. Quei genitori che hanno preso i giocattoli, che a un certo punto hanno deciso: sei grande, buttiamoli.
0: Sì.
4: Papà.
0: No, mio. Parla col mio, per favore.
2: Parla anche con mia madre.
4: Con tutti i nostri papà.
0: Ragazzi, io avevo l'Atari. Aspetta. L'Atari, perfetto, nuovo. Il Vectrex. Avevo il ColecoVision. Delle robe anni 80 pazzesche. Le ha buttate tutte.
4: Attenzione.
0: Tutte.
4: Caro papà, quel giorno che mi hai fatto buttare due sacchi di giocattoli nell'immondizia. C'era il Big Jim.
0: Madonna.
4: L'agente 004, quello che cambiava la faccia.
2: Ce l'ho anch'io.
0: Quanto valore avresti tu oggi? Guarda?
4: Allora, sai quanto costa adesso quel Big Jim? Nella scatola? 700 euro.
0: No!
4: Solamente quel Big Jim. Attenzione. Per non parlare poi del resto dei giocattoli.
2: La Jeep quanto costa?
4: La Jeep costa sui 350.
2: Ok.
4: Perché
0: tu,
4: ce l'hai.
0: Tu non hai niente a casa tua di Genova, Fabio? Non hai tenuto nulla della tua infanzia?
1: No, perché? Allora noi non avevamo...
2: Parte la droga.
1: Allora io e mio fratello non avevamo tanti giocattoli. Avevamo gli accendini con i quali accedevamo ai giocattoli degli altri. Cioè tu scendevi con un accendino.
2: Hai vero?
0: Tu eri terrorista. No, tu non hai fatto l'infanzia. Tu eri un Mossad.
1: No, ho fatto un'infanzia ruspata.
2: Marco, tu devi capire che nei quartieri, diciamo, un po' difficili degli anni Ottanta, abbiamo inventato lo sharing. Cioè, noi l'abbiamo inventato veramente.
1: Esatto.
2: Cioè, tu avevi una
0: cosa. Sì, ma era uno sharing non voluto dalla parte di chi possedeva.
1: Facevano finta, in realtà gli faceva piacere.
0: Scusa, è velocissimo, finisco. Vabbè, le sale giochi, gli scaccia pensieri. Che cazzo erano? Ah, i primi videogiochi con i cristalli liquidi della Nintendo, Game Boy. Robe varie. Poi moda e stile, va bene, abbiamo parlato mille volte, il bomber, i piumini Moncler, gli zaini Invicta, le spille e i cartoni animati erano Holly Benji, Mila e Shiro, l'uomo tigre e Mazinga, Goldrake e tutto il resto. Se invece guardi la generazione di oggi è solo tablet e smartphone, fine. E vabbè, la PlayStation quando escono.
1: No, però ci sono un botto di serie per i ragazzi oggi che fanno veramente spaccare da ridere.
0: Sì, cioè, però non hanno tutte ste cagate che abbiamo elencato sono soltanto il 5% di quello che esisteva negli anni 80.
2: Però hanno soltanto nel telefono un'intelligenza artificiale
1: che non usano.
0: Che però non è la stessa roba, cioè non è la stessa cosa, Paolo. Cioè non è come, non so, cercare le figurine Panini. Cioè non socializzi. Sei tu col tuo telefono, ma non c'è più il rapporto con un altro essere umano.
1: Il meccanismo mentale più o meno è lo stesso delle skin di Fortnite. Cioè invece delle figurine Panini adesso c'è le skin di Fortnite. Sì. Però il senso di collezionare una cosa è solo stato spostato da un supporto all'altro.
0: Cioè, l'altro giorno abbiamo parlato dei bar che chiudono nelle principali città italiane. Quello era anche un luogo di ritrovo.
1: Le latterie.
0: Andavi a fare l'aperitivo, chiacchieravi con gli amici. Il sociale ormai è tutto in questa scatoletta diabolica.
1: Sì,
0: cioè fai tutto
1: ma
0: lì.
1: Dipende dall'età, Marco, perché anch'io pensavo che fosse così. Adesso Jacopo non lo vedo più, è un fantasma, è sempre fuori casa. E questo è grazie alla scoperta della vagina. La vagina e la droga allontanano i giovani dal telefono.
2: Bravi.
4: E dal papà.
1: Più vagina, più droga, meno telefono.
2: Bravo.
0: Ragazzi, indaghiamo anche oggi, ci colleghiamo con i libri gialli dello zoo. La puntata si intitola Il sopralluogo.
5: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che è un nome da donna. Ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città. Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo.
0: Lo sappiamo, sì.
5: Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili.
2: Sì.
5: Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese e sentite che bomba.
0: Ho paura.
2: Ecco qua.
5: Che bello.
0: Abbiamo innamorato.
5: Sì, così, che bel cazzo che ho.
6: Ma cazzo, capo! Avevi promesso di non segarti più al mattino prima che arrivassi in ufficio. Sono stanca di avere te con il cazzo in mano come prima immagine di ogni giornata della mia vita. Se non la smetti, mi licenzio. E sai che lo faccio.
5: Scusami. Ma adesso calmati. Finisco di sputare il veleno Forgia Pargoli e mi ricompongo. Lo giuro. Ah, sì. Allora, Cindy, che appuntamento ho oggi?
6: Allora, capo, per oggi in realtà avevi quel sopralluogo sul luogo della scomparsa del signor Smith. Ecco, questo è l'indirizzo. Ma mi raccomando, non fermarti a bere lungo la strada. Lo sai che non reggi l'alcol. Ci siamo intesi?
7: Ma ti senti? Chi pensi di essere, mia madre? In ogni caso, mi sono già portato dietro un po' di miele. Lo sai che da oggi ho deciso di iniziare il mio percorso di vita sana. Niente più alcol e niente più sigarette.
6: Miele? Ma dove lo tieni il miele?
7: Dove vuoi che ce l'abbia? Nel culo? È in macchina. Mi sono assicurato di avere una grossa scorta. Certo. Odio rimanere senza le cose che mi piacciono.
6: Ok, ma cosa intendi per grossa scorta? Sai che ti conosco e penso che presto fai un casino, capo.
7: Ma la vuoi smettere di farmi da balia? Sono sempre un ex sergente dei Marines. Se me la sono cavata in guerra tornando a casa vivo, posso sopravvivere ad un sopralluogo mangiando un po' di miele. Che ne dici?
6: Va bene, capo. Scusa se mi sono preoccupata, ma sai che ci tengo a te. Rimani comunque l'unica persona in vita che era al fronte con mio padre.
7: Già, grande Frank. Mi manca quel bastardo. Se penso a tutte quelle volte che ci siamo scaldati a vicenda in trincea sotto le bombe. Che mani di fata aveva tuo padre.
6: Ma Cristo santo, capo, che schifo! Facevi roba con mio padre.
7: Ehi, giovane ragazzina, non ti azzardare più a infangare il nome di un mio commilitone caduto in guerra. Anche se per colpa di un colpo accidentale partito dal mio fucile. Nessuno deve mancare di rispetto ad un eroe. Pur essendone la figlia, noi non ci toccavamo i cazzi per gaitudine, ma per scaldarci. In quelle fottute trincee faceva un freddo boia.
6: Esistevano comunque le coperte.
7: Che saccente del cazzo. E secondo te come ci coprivamo i cazzi e le teste durante i bocchini? Vabbè, io vado, prima che mi scappi il miele.
6: Come? Mi scappi? Il miele?
7: Ah, Cristo santo! Basta, api di merda, calme! Smettetela di pungermi! Ah, Cristo Dio, basta! Lo sapevo che fottermi un favo da un apicoltore era un'idea di merda!
8: Come?
7: Basta, basta, non vedo più un cazzo, basta!
8: No!
7: Ed è proprio così che andò quella volta. Il bilancio dei feriti oltre me credo salì a 12. Se guardiamo lo scoiattolo che mi sono ritrovato nel buco del culo dopo l'impatto con quell'albero. In ogni caso, disintossicarsi col miele è una stronzata da salutisti di merda.
8: Giusto.
7: Anche se devo essere sincero, effettivamente col senno di poi avrei dovuto aspettare che le api cacassero il loro fottuto miele invece di cercare di ciucciarglielo direttamente dal culo una per una.
8: No.
7: Forse è quello che le ha fatte incazzare.
8: Beh.
7: Non si finisce mai di imparare.
8: Pazzo. Bellissimo.
7: Ma quanto è bello,
8: bello
7: cazzo.
8: Suo cazzo.
1: Comunque, volevo dire, le api il miele lo fanno con la bocca, non con il culo.
2: Comunque non gli aveva ciucciato direttamente.
8: Ma anche voi lo immaginate con la faccia di Paolo, col cappello da investigatore privato. Bellissimo.
1: No, lui è, come si chiama? Io mi immagino Franco Strippoli. Quello che
7: stai zitto, Fabio, un attimo solo. Fammi parlare col mio amico Paolo.
9: Dimmi, Marco.
7: Quando vieni qua a Miami ho preparato delle coperte. Fa molto freddo nello studio.
9: Ci sono delle trincee.
7: No.
9: Le scaviamo a mani nude.
7: Sì.
9: Anzi, usiamo lo strongolotto che hai là.
8: Come pala.
10: Ormai il numero lo sapete a memoria. 342 41 15 105. Usatelo per scrivere un messaggio WhatsApp col vostro nome e numero di telefono e il più veloce giocherà tra poco a schiaffi in faccia. Noi siamo lo Zoo.
11: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
12: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
11: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
12: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
11: E succede anche sulla spesa online.
13: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
21: Iperceramica.
22: 1, 2, 3, 4.
23: Sono un autodidatta.
24: Sei fantastico.
25: Perché lo tenete, mi chiedo io?
22: Musica!
26: Per me è super sì.
27: Anche per me?
28: Per me vale.
26: Anche per me?
29: È un sì al 100%!
30: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
31: Vieni da MD anche per la tua casa.
32: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
33: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
32: Ti aspettiamo!
31: MD, buona spesa Italia.
34: Bollettino Deghiversario numero 2.
35: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
34: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
36: Attenzione.
37: Attenzione!
36: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
37: Intelligenza artificiale.
36: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
38: 105
39: 105
38: 105 Che storia!
39: Radio 105.
38: Che storia!

0: Dai, leviamo il satanista qua. Dai,
1: bellissimo,
0: dai.
1: Bellissimo.
0: No, no, lui è molto bravo, l'ho visto anche dal vivo, bravissimo, però è un satanista di merda.
1: Un satanista?
0: Cioè. Madonna, il suo spettacolo è una roba.
2: Allora lo stimo ancora di più.
3: Meno male, cazzo. Cioè,
2: io sono team Satana.
0: Ma vai a fanculo.
2: Molto più divertente.
0: Senti, la nostra chat di WhatsApp è diventata praticamente vintage. Gli ascoltatori ci stanno mandando. Allora, io ho un Game Boy, il primo, con valigetta, 13 giochi e lente di ingrandimento. Con la luce tutto funziona. Marco da Venezia. No, non siamo interessati, cioè noi siamo incazzati perché i nostri genitori hanno regalato tutto, o buttato tutto. Uno scrive, io avevo più di 1000 Swatch e quel merda di mio padre li ha regalati per fare spazio dei merdosi DVD. Di pesca, tra l'altro, no, vabbè.
2: 1000 Swatch mi sembrano veramente tanti, ragazzi.
0: Eh beh, cazzo, ai tempi si collezionavano.
2: Non so, 50 milioni. Costava 50.000 lire.
3: Mia mamma era differente.
0: In che senso?
3: Cioè, i miei zii regalavano tanti giochi e non me li facevo usare, quindi ce l'ho ancora a casa tutti inscatolati, tipo i trenini Lima, son pieno.
0: Sei scemo? No, sai quanto valgono? Valgono un botto di soldi.
3: Ce l'ho.
1: C'hai i micronauti.
3: C'hai i micronauti, non me li facevo
0: usare.
4: No, veramente ce l'hai in scatola nuova.
1: Quello ce l'ho anch'io, micronauti. Scatole,
4: sì, ma perché ti provi ad usare? Cioè, ti mettevi in una gabbia e te li faceva fissare?
3: No, no, si rovinano, non usarli.
0: Ah, ma tua mamma era tipo. Hai presente la zia della tata, della cacace lì? Sì, Francesca, che aveva i divani con la plastica sopra.
3: Sì, così.
0: Io conoscevo un sacco di gente in Brianza, sai, il Brianzolo a un certo punto, negli anni 80-90, cioè aveva tanti soldi, no? Stava bene, erano industriali e robe. E tutti avevano i divani con la plastica sopra ancora.
2: Perché se no si rovina.
4: No, perché faceva parte di quella generazione che aveva fatto il grano, però aveva paura di tornare povera e non voleva rovinare le cose che comprava costose.
0: Ho capito, però il divano deve fare il divano.
2: No,
0: cioè,
2: il divano deve far vedere che l'hai comprato.
4: Prova a convincerlo quando sei nudo col suo culo. Col tuo culo sopra che ti stai segando, che deve fare il divano.
0: Lascia stare, va. Che io una volta, anni fa, quando avevo la mia casettina lì a Milano in via Volta, praticamente avevo questa signora che veniva a pulirmi casa ed era filippina. Una bella donna, tra l'altro. Io avevo appena ordinato il divano nuovo, quindi me l'hanno consegnato prima che io lo vedessi, era a casa. Arrivo e nel... Ti ricordi, Fabio, no? La mia casa, avevo le finestre sul cortile, quindi se non tiravi le
2: tende... Era cantina,
4: ha fatto anche un film sulla tua casa, la finestra sul cortile.
0: Ma vai a far culo. Non avevo ancora messo le tende. Quindi io arrivo nel cortile e vedo una testina che andava su e giù, dico... Ma
2: era

0: Dottor Bocchini.
1: No, ah, era no. Lei che si stava scopando suo marito sul mio divano nuovo di pacca. Quindi la prima sbroffata l'ha fatta la Filippina.
2: Ah, domanda, come hai reagito in quel momento? Cioè,
0: sono sei entrato, fatto anche tu?
1: No, sono entrato, ho detto vi do 10 minuti per levarvi dai coglioni.
0: Beh, sei stato generoso.
1: E ho richiuso la porta. Che cazzo devo fare?
2: No, onesto, onesto. Non gli faccio finire.
1: Cos'è la base delle sitcom questa? Sì. Scusa. Bellissima.
0: Yeah. Però 10 minuti ho finito con calma.
1: Vabbè, ma poi comunque, cioè, diciamo che ho finito di decorarlo negli anni. Insomma, quel divano lì ha visto. Era il periodo in cui io e il mio amico Fabio ci portavamo a casa, eravamo single.
0: Anche a te succedeva sul divano col nylon, che poi ti rimaneva il nylon nel buco del.
3: No. Cazzo, no. Respiravi, cioè, col culo.
0: No, tu magari eri sotto, no? Lei ti galoppava un po'.
2: A me fa incazzare perché i negozi che vendevano i water non mettevano lo scarico. Quindi quando cagavi rimaneva là.
0: Dovevi attaccarlo forse.
3: Scusa, andavi a cagare nei negozi così.
2: Vabbè, scusa, come fai? Tu una macchina non la provi quando
3: hai
2: la
3: hai ragione,
2: provi.
3: C'ha scusa, ragione.
0: Scusa. All'IKEA io lo faccio sempre.
3: Io piscio.
1: Ma vai a cagare, ma non li vendono i cessi all'IKEA.
0: Come? Certo che li vendono. Ti vendono tutto il bagno. Sì,
1: no,
0: tutto, quello che
1: ma
0: vuoi.
1: No, sono.
0: Cosa dici?
2: Quelli là sono a disposizione, li ho provati, non va lo scarico.
3: Mio figlio ci ha fatto la cacca veramente una volta.
2: Ah, perché io no.
3: Era piccolo, non lo sapevo.
2: Cioè, io ero adulto, 36 anni.
3: Cosa che capita.
0: Vuoi dire, vabbè, che per tutti questi anni ho cagato in una tazza?
2: Può darsi.
1: Può darsi.
0: Ecco,
1: può
0: perché c'era scritto buongiorno Marina.
1: Senti, senti, dai, a proposito di cessi, ne abbiamo uno in attesa per giocare con noi. Sì. No, non lei. Ma no, ma vedi che sei una brutta persona.
0: No, ma infatti ti stavo dicendo no, no.
1: Abbiamo un ascoltatore in linea, un brutto cesso, pronto a giocare. Che cazzo. Dai, su, ci facciamo entrare la bellissima Lucia.

0: Lucilla, ma tu lontanamente avresti mai potuto pensare che io mi riferissi a te quando ho detto facciamo entrare il brutto cesso?
1: Allora all'inizio cioè... sì, e ho riso però.
2: Sì. Pensando a quello che ti avrebbe fatto.
1: Sperando che poi facessi subito dopo. No. Però...
0: No, io non riesco a fare di te, cioè,
1: grazie,
0: voglio bene. Ti voglio bene. Oggi
1: vabbè,
0: sei anche
1: ma non è questo
0: bene.
1: Di volersi bene. Ho una camicia vabbè. Meravigliosa.
0: Ma non mi fai schifo, cioè, mi fanno schifo male. Altre robe. Cioè, ecco, per esempio, immaginarmi a letto nudo con il piede di Fabio Lisei con quelle unghie a tegola marce in bocca, quello beh.
3: Cazzo
0: quello
3: di velociraptor.
2: Però se metto il calzino,
0: ma
2: vecchia talpa.
1: A me già solo i calzini a letto.
0: Cioè, adesso si sulla Wender mi dà l'idea di una persona pulita,
2: sì,
0: comunque.
2: È vero,
0: perché
2: molto,
0: sempre stato uno che profumava.
2: Te lo
0: di
2: dico
0: buono.
2: Subito, anche aspetta.
0: Paolo profuma, una persona profumata.
3: Piace così, Paolo.
0: Tu, Fabio, dai l'idea di uno con la croppa.
2: Allora, io profumo in zone localizzate, cioè
0: senso,
2: non universalmente.
3: Dito. Cioè, sì, si sa mai che conoscete.
2: Allora, il dito della mano sinistra, perché con la destra applico.
0: Cioè, diciamo che nel nostro programma sei quello che dà più l'idea del puzzone.
2: Beh, ragazzi, io ho questa area un po' bohemien, no?
1: Sì.
2: No, un po' come quei poeti della Rive Gauche.
1: Decadente.
2: Esatto, sì, cioè sono un po' il Baudelaire della
3: comitiva. C'è l'assenso in tasca.
2: Voi siete gli Ezio Greggio della comitiva, io sono il Baudelaire. Certo.
3: Beh, dai, però negli ultimi anni lo schifoso si lava adesso.
0: No, ha imparato a usare il deodorante. Adesso mette il deodorante.
2: Faccio un'errata corrige. Allora,
0: ma
2: io ho sempre
0: le ascelle, tu.
2: Ho sempre usato il deodorante, ma quello sbagliato.
1: Ecco.
2: Adesso sì. Con napalm di Garnier.
1: Sì.
0: Di
2: Garnier.
3: Garnier.
2: Sì, perché è la versione cinese. Cioè Garnier che è napalm di Garnier. Devo dire mi trovo molto bene. Mi cancella completamente le ghiandole.
0: Allora io però devo dare ragione a Fabio. Per esempio ci sono dei deodoranti per le ascelle, sì, che dopo un po' non funzionano più.
1: È vero, cioè, è vero, sono d'accordo.
2: Quando finiscono?
0: No, cretino, ti cambia il pH della pelle,
1: vero,
0: non lo so, e puzzi. E tu dici, ma cazzo l'ho messo stamattina?
1: Sì,
0: ce ne sono alcuni che proprio non hanno più effetto sotto le
4: mie ascelle.
0: Però
4: attenzione, quelli americani sono figli di puttana.
0: Mica, ma quello è vernice.
4: Cioè,
0: cioè
4: la metti una volta per una settimana ci scivola l'acqua che proprio...
2: Sì, però sudi dalle scapole. Cioè, è una roba devastante. Cioè, ti puzzano le scapole perché il sudore non scappa dietro.
0: Dai, che abbiamo Marco D'Ancona, se non sbaglio, il brutto cesso. Pronto?
5: Pronto?
0: Cioè, sei Marco, giusto? D'Ancona?
5: Sono io. Certo,
0: grande. Cos'è che hai?
1: È Margo delle Marghe.
0: No, chi?
1: Com'è?
0: Pronto?
1: Sì?
4: Avete dato il comando di annullamento?
1: Sì, ce l'abbiamo.
4: Si è resettato.
0: Ma perché non abbiamo un ascoltatore con almeno tutti i denti in bocca e tutti i neuroni?
1: È Marco
0: Mai.
1: Delle Marche, dai, fa ridere.
5: È pronto.
1: Ah, c'è.
0: Siamo pronti, è un'ora. Cosa fai ad Ancona? Tu?
5: Lavoro.
0: Che lavoro fare tu?
5: Faccio l'autista io.
0: Ah, ok.
2: Vuoi tu questi vetri colorati in cambio di tua donna?
5: Possiamo valutare.
1: Ecco.
0: Allora, tu conoscere regole del gioco?
5: Sì.
0: Ok. Ora giochiamo con Lucilla.
4: Sì,
0: essere sì, con tette e capello lungo.
4: Sì, sì. Lui è proprio uno che ha sempre scopato molto con la loquacità.
2: Sì, è un sappio sessuale.
4: Sì, sì.
1: Io prego, partire.
0: Prego. Brava, tu
1: orologio
0: giocare.
1: Orologio per te, tu indovina di chi parliamo.
0: Ok.
1: Tre faccia fuori, iniziamo.
4: Oh, ragazzi, via. Sapete che in questo momento nei market cingalesi finalmente capiscono cosa diciamo
2: e tornano a casa.
4: Sono là che dicono: "Oh, fa ridere il programma, bello, divertente".
1: Allora, Marco dalle Marche, scegli tra vestito di nero o vestito da checca.
5: Vestito di nero.
1: Esatto, lo schiaffava liscio. Andiamo avanti. Scegli tra fai il pagliaccio negli ospedali o perseguita un popolo.
5: Perseguita un popolo.
1: Esatto, si affoliscio, siamo a vestito di nero e perseguita un popolo. Andiamo avanti. Ce l'ha con quelli di un altro colore o ce l'ha con quelli dell'altra sponda?
5: Ce l'ha con quelli di un altro colore.
1: Esatto, si affoliscio, andiamo avanti.
0: Oh, bravo, bravo.
1: Ha un forno per i suoi nemici o ha espresso apprezzamento per i Maneskin?
5: Ha un forno per i tuoi nemici.
1: Corretto, ultima scelta. Scegli tra Churchill o Grande Puffo.
5: Grande Puffo.
1: Esatto, i tuoi indizi sono vestito di nero, perseguita un popolo, ce l'ha con quelli di un altro colore, ha un forno per i suoi nemici e Grande Puffo. Hai 20 secondi, Marco.
0: Dai, è facile.
5: Adolf Hitler.
1: No!
0: No! È Gargamello!
2: Ma Grande Puffo, coglione!
1: Era questo! confondendo, ma poi cazzo, come Adolf Hitler?
2: Come Adolf Hitler? Guarda che lui ce l'avrebbe fatta a trasformarli in oro i puffi. Ma grande puffa, cazzo. Ma cosa c'entra? Ma sei un decerebrato.
0: Beh, all'inizio poteva essere.
1: Lo sai, ma è quello.
2: Io adesso preste di nero quando? Adesso pretendo i puffi.
0: Lì perché sì, cioè tipo fascismo, capito?
2: Allora, adesso io pretendo i puffi 43, si chiama il cartone animato, 39, allora. I puffi 39 ed è la rivisitazione in cui al posto di Gargamella c'è Hitler.
1: Secondo
0: allora, scusa, però io devo capire una roba. O la Barbara al centralino li sceglie apposta, idioti, oppure sono tutti così, perché non è possibile. Marco, mi spiace, non hai vinto.
5: No.
0: Tu no vincere.
5: Ma la vostra
0: tu...
5: era sbagliata, la vostra, la mia era giusta.
0: Tu prendere cazzo in culo, no orologio.
2: Fanculo tu e solfami, dai.
0: Te lo so, hi Hitler, ti salutiamo, ciao.
1: Non penso.
2: Sì, ciao. Auf Wiedersehen. Schiaffi in faccia, schiaffi
0: in faccia. Chi li prende, chi come li può, dai. Bellissimo. Già lo sai, tanto
2: sai ne prenderai. Era ingannevole la parola forno, perché in realtà non è un forno.
0: Uno addirittura sta a scrivere: guarda che Hitler vestiva ocra.
6: Sì, ragazzi, vi avviso, mi si è resettato il computer, quindi per un attimo sono in bianco con le basi, andate avanti.
0: Sì, va bene, non c'è problema.
2: Solo?
6: Sì, sì.
2: Ma sono cose che
7: faccio io la base, dai, faccio io la base.
2: Vai, bello.
0: Con fierezza uno scrive: ho detto anch'io Hitler, Francesca.
2: A passo d'oca l'ha detto.
0: Ma dai.
2: La base, non sento la base, alza la base, Wender.
0: C'è la base.
6: Ok,
0: adesso sfuma mentre parliamo e ritira sul volume quando smettiamo. Vai, pronti? Allora adesso, ragazzi, al momento, sulle magiche frequenze di Radio 105, di mettere una scenetta che racconta la storia. Devi alzare qua. La storia di un programma che ha fatto la storia della radiofonia, ovvero La Fattoria di Pavia. Torna a Gnagno 6. Andiamo.
8: Al di là di ciò che l'uomo conosce, oltre gli orizzonti, dove tutto diventa niente e niente diventa tutto.

0: sparare al nostro eroe, ma Zack, il suo cane e fedele compagno, si è gettato in mezzo prendendo il colpo.
1: No, Zack! Non abbandonarmi, ti prego, cazzo merda culo!
2: Stavo per farla franca. Se non fosse stato per quei quattro ficcanase e quello stupidissimo cane, non doveva buttarsi in mezzo. Ucciderei anche te se solo non avessi portato un solo proiettile con me.
1: Io te la farò pagare, maledetto Barbagianni pieno di cazzi.
2: Non mi troverai mai. Addio, stolto!
0: In una nube di buco di sceneggiatura, Giuda Caino Raggironi scompare. Marco prende Zack in braccio, lo carica in macchina e celermente corre dal veterinario. Nel viaggio, però, riusciamo a sentire i pensieri del dolce cagnolino, espressi attraverso la voce del Musazzi.
1: Zack, Zack, non morire! Ti prego! Minchia stronza troia!
3: Ma questo qua non smette mai di parlare nemmeno mentre guida come un pazzo per cercare di salvarmi la vita. Quasi quasi non mi dispiacerebbe neanche tanto morire adesso, guarda.
1: Resisti, resisti, siamo arrivati.
0: Arrivano a destinazione e col cagnolone in braccio vengono accolti.
4: Salve, sono un grande luminare della scienza veterinaria, ma sì, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Sì. Mi dia questa carcassa e ci penseremo noi a cremarla.
3: Figa, ma no, carcassa ci sarei tu, bastardo cioccolatone.
1: Ma guardi che non è morto.
4: Ah, mi scusi, dalla puzza di carogna pensavo di sì.
1: No, quello sono io.
4: Ok, beh, allora forza, mi dia il cagnolino così ci penseremo noi.
0: E il dottore va in sala operatoria. Nel frattempo, mentre Marco è in sala d'aspetto, sopraggiungono Paolo, Fabio e tutti gli altri fratelli della fattoria per dar manforte e sostegno al povero amico che dall'ansia si sta mangiando anche le... Che dall'ansia si sta mangiando anche le unghie dei piedi, come al solito.
1: Ah, spero proprio che vada tutto bene. Non posso stare senza Zack, ravanello ripieno di merda.
5: Inga, mal che vada, ci possiamo clonare l'abbaio con i Levent Labs, così lo puoi tenere in vita per tutta la vita. Inga, tutto clonato, abbaiato campionato.
6: Bolin, che roba macabra.
5: Inga, non è macabro, è il futuro che ci attende. Inga, satira.
1: Non potrei proprio vivere senza Zack. La gente dice, ma è solo un cane. Ma loro non sanno. Non sanno cosa significhi avere accanto qualcuno che non ti chiede mai chi sei, che non ti giudica per le giornate storte, per i fallimenti e per le volte in cui hai perso la pazienza con il mondo intero.
5: Gasi, un cane non ha bisogno di parole. Gli basta il tono della voce, il modo in cui muovi i passi sulla soglia di casa, il modo in cui rutti e scorreggi.
6: Bolin, quante volte il mondo ti ha chiuso le porte in faccia, ha fatto sentire invisibile, sbagliato, inadeguato. E quante volte invece bastava aprire quella porta per trovare il nostro patatino.
1: Con quella dolce codina che si muove come un metronomo impazzito.
0: Mentre i ragazzi si spompinano a vicenda parlando dei loro cagnolini, il dottore esce fuori con un redivivo Zack, sano, salvo e di nuovo arzillo.
3: Figa, ma che musi lunghi! Ma di cosa cazzo stanno parlando?
1: Pensiamo sempre di essere noi a salvare loro dalla strada, a toglierli da un canile o da una vita difficile. Ma è una grande illusione. Sono loro che salvano noi. Un cane ti insegna la pazienza quando la perdi, ti costringe a uscire, a guardare il cielo, a sentire il vento sulla pelle anche quando vorresti solo rannicchiarti nel buio.
3: Che paroloni! Hai studiato? Hai finito addirittura la terza media, vero?
1: Zack, tu mi hai insegnato a vivere nel presente. Per te non esisteva il domani o i rimpianti per ieri, esisteva solo questo momento, vissuto insieme, fianco a fianco. Da ora la casa sarà troppo silenziosa.
3: Uè, pirla, vai che non sono mica morto, sono qui, non mi vedi?
1: I passi non risuoneranno più sul parquet, mi metterò a guardare quell'angolo vuoto vicino al divano e per una frazione di secondo mi sembrerà di sentire il tuo respiro.
3: Ma guarda te sto portasfiga, mi toccherai i coglioni se le articolazioni me lo permettessero. Wow, sono vivo, Adesso gli piscio addosso e sulle scarpe.
1: E quindi penso che... Ma Zack, mi hai pisciato sulle scarpe! Un momento, Zack, sei vivo, porco...
3: Certo, tutto sommato mi mancavi,
5: Gah, che bel momento. È davvero troppo bello avere un cane. Ma come fanno quelli che li abbandonano, gah, bastardi?
1: Già. Forza, Zack, torniamocene a casa. Koala impazzito, stronzoloide.
3: Oh, sì, ho proprio voglia di cagare sul divano.
1: Oh, il telefono. Un momento. Pronto?
7: Ciao Marco, sono l'illustrissimo. Ho delle cose importanti, anzi importantissime, da dirti. Puoi venire qui subito, anzi subitissimo?
0: Che notizie importanti, anzi importantissime, avrà l'illustrissimo da dare al nostro eroe? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi.

0: anticipi più stasera.
1: C'è cioè cliffhanger, c'è cioè
0: ho capito.
1: Narrativa, bravo.
0: No, devo fare i complimenti a Francesco Maggioni perché Paolo lo fa identico, cioè proprio è uguale.
1: Sì, è
0: perché Paolo in onda fa il forbito, ma fuori onda lui è così. Minchia, scorreggia, rotta. Sì, una merda.
2: Un cazzo di primate.
1: Sono doppiato.
2: Noieti, bastardo.
0: Schifo di uomo, proprio. Un essere spregevole. Puttaniere, puttano. Proprio.
2: Basta. Barile di merda.
0: Mamma mia, gli puzza il culo.
1: Dai, va bene. Vabbè, dai. È andata.
0: Oh, comunque, avete visto che la scienza mi dà ragione? Che dice che il futuro, cioè, se vuoi avere un bel rapporto sessuale, devi scoparti le vecchie. Le vecchie, la vecchia.
2: Ma in che senso, scusa?
0: Allora, l'eros dopo gli anta, diciamo, diventa più. Come posso definirlo?
3: Brutto.
0: Diventa
3: la parola è brutto.
0: Più intenso, capito?
1: Sì, cioè, ma di volta potrebbe essere l'ultima.
2: È vero.
0: No, la donna con l'età, con l'avanzare dell'età, impara a conoscere meglio il suo corpo e sa usarlo nel modo migliore.
1: Ma guarda, è come quando finisci una dieta, no? A un certo punto dici, ma sì, che cazzo me ne frega, mi ingozzo di pasticcini, capito? Quindi quando vede i cazzi proprio...
2: Ma io invece la vedo in modo diverso.
0: Paolo, scusa, non era proprio così.
4: Non è così.
1: No. Ho esagerato, no. Forse.
0: Tu quanti anni hai adesso, Kiki? 40? Ne hai fatti 40? Quanti anni? Quanti anni hai?
4: Cosa devo dire?
0: L'età.
4: Figa. 46.
1: Ah, 46. Okay. È entrata il momento di fine dieta.
3: Ok, no. Quindi per una calabrese sono
5: 102.
3: Okay. No, sai.
0: No, è vero, le donne superati i 40 anni iniziano a conoscere meglio il proprio corpo e lo usano molto meglio.
4: Ma è l'esperienza,
0: meglio,
4: no?
0: Ma sì, fai una bella scopata con una 40-50enne, non è come scoparsi una che
1: come
0: ha poca
1: esperienza. Come i kamikaze nella seconda guerra mondiale, precipita sui cazzi.
3: Io ho questa teoria.
4: Sentiamo la teoria.
3: Secondo me, invece, con l'avanzare dell'età, lavorano un po' di più sull'esteriorità del rapporto per fare sì che tu finisca prima.
0: Ma non è vero. Qual è tua moglie perché gli fai schifo? Allora, dai.
3: Non è che le faccio schifo, io pago.
1: Signore,
3: pecunia non ho le.
1: Scusate, abbiamo un esperto di sesso geriatrico.
3: Sì, è vero.
1: Okay. E che è Wender. Wender è un geriatrista sessuale.
3: Lui non lo faceva con i morti.
0: Allora, però, Wender tortura i vecchi, ma non li scopa.
1: No, è geriatrista sessuale.
5: Ma questo non lo dici tu,
0: No, guarda.
1: Prego, ci spieghi il sesso.
5: Io sto già adocchiando la mia portinaia peruviana, ha 66 anni.
1: Bene.
5: Comunque, secondo me è fatta come tutte le donne, uguale.
3: Come tutte le portinaie peruviane.
5: Gli regalo un sacco di cose, poi lei adesso mi viene a bagnare le piante fuori dalla porta. L'ho invitata a bere il caffè.
1: Sei toccato il pene mentre parlavamo.
5: Comunque, secondo me, allora vi spiego come funziona velocemente. Allora, la donna non è come noi maschi, che noi appena iniziamo lo sviluppo e cominciamo a smanettare come dei pazzi in bagno. La donna no.
3: La donna no. Smanetta.
5: Smanetta no. Dopo
3: quando?
5: Dopo i 40. Dopo i 40 capisce che può smanettare.
3: Compleanno di 40 anni spegne 40 cazzi di
5: però pasta. Qual è il problema? Che nel momento in cui loro si accendono, noi iniziamo a spegnerci. Quindi questo è un messaggio a tutte le donne che ci stanno ascoltando in questo momento. Dovete fare prima le maiale.
3: Ecco.
0: No, allora funziona così. Più invecchiamo e più, diciamo, una bella erezione di quelle turgide è rara, no?
3: Ma è rara nel tuo caso.
0: Quando ce l'hai bello carico è bello purpureo, bravo. Lì non vuoi buttar via niente e quindi acceleri e a volte capita che magari duri poco.
1: Ma dicono che la più bella erezione è quando senti le viti della cassa.
5: Quanto sei maiale, Paolo.
3: No, quello è il rigor mortis.
1: Perché tutti dicono che duri.
3: Cioè, quando tu senti rigor mortis.
1: Ecco perché dicono che lei è durissima.
5: Però ti interrompo un attimo.
1: Sì, prego.
0: Prego, ingegnere. Prego.
5: Prego, puoi parlare adesso. Ti volevo solo interrompere.
1: Ah, grazie. Oddio, che bella squadra che siamo.
0: Senti, qual è l'età massima, la donna più vecchia che ti sei scopato, Wender?
5: 62.
0: Minchia.
5: Sì, la portinaia di un palazzo di qualche
1: ma solo con senzienti, perché qui c'è bene tutto.
5: Sì, no, ma io ti spiego, la tecnica è questa.
3: C'è una tecnica per scopare le portinaie. Allora,
0: Senti che fa anche la voce da porco.
5: In Italia, a Milano, le portinaie sono quasi tutte peruviane, filippine. Quindi,
3: latinoamericane.
5: Quindi, sai, tu gli regali, tipo a Natale gli ho regalato la cassetta col panettone, col formaggio.
3: Ah, la compri quindi?
5: No, gli faccio, perché lei è brava.
0: È singolo o sposato? sposata?
5: No, è sposata col
1: quindi
5: marito.
1: Quindi tu le prendi sfamando.
5: Al marito che ha avuto purtroppo l'ictus, quindi...
1: Non capisci,
2: quindi non se lo ricorda.
5: Però adesso l'ho invitata a bere il caffè a casa, gli ho fatto vedere anche tutta la casa,
1: la
5: hai visto com'è pulita, come sei bravo, Vincenzo mi chiamano, una roba del genere.
1: Sicuro che peruviano non ti credi.
5: E quindi ho detto, guarda...
2: Cioè, non ho capito se è malata o peruviana.
5: No, no, no, è normale. Signora,
0: fallo finire, fallo finire.
5: E ultimamente alla mattina, verso le 8:30, che i bambini sono usciti, si mette a scopare fuori dalla porta.
1: Ma con chi?
5: No, con nessuno, con la scopa in
1: e
5: mano.
1: Intanto dice
5: e mi dice che mi ha bagnato le piante. Io la invito. Però l'ultima volta.
0: La inviti
5: che...
0: dove?
5: In casa.
2: Domanda: ma tu gli hai detto che le piante sono di plastica, sono ornamentali, non c'è bisogno di.
5: E poi entra in casa che c'ha questo odore d'aglio addosso.
0: Ma che schifo!
5: Questo odore chimico.
0: Ma senti, ma è vestita con quelle sottanone, quei vestiti tipo a fiori lunghi, proprio tipico da portinaio.
5: Sì, bravo, un po' così, un po'. Sì, col tagliere.
0: Con quel bel culone piatto,
2: col gambaletto sotto.
5: Però sta mettendo sempre le gonne più corte, la bastarda.
0: Vabbè, ma quando è avvenuta la chiavata? Come
5: a Natale, prima di Natale dell'anno scorso.
2: Era il suo regalo, non aveva il panettone.
5: Quando gli ho dato la cassetta, appunto col panettone, tutto è venuto a suo ringraziarmi.
1: E l'hai cacciato fuori o com'è che andava?
5: L'ho cacciato fuori.
1: Ah, sì, così.
5: Sì,
2: serpe. Gli hai detto: senti, oltre il panettone, vuoi pure la colomba?
5: Si è tuffata nel letto, e mi sono buttato sotto la gonna.
0: Con la puzza,
5: un odore di chiuso.
1: Allora, posso dirti che nel mio immaginario stava cercando di scappare. Pare sfuggire.
5: No. E ti dico, visto 62 anni, proprio ci sa fare.
0: Ma il figone ce l'aveva peloso?
5: Era perfetta, sembrava una ventenne, so. Tutta depilata.
0: Ma senti, ma il marito invece tutto handicappato.
1: Era sotto che io.
5: Al marito gli ho regalato. Una volta sono arrivati dei salami grossi in radio, gliel'ho portato.
1: L'hai cacciato in bocca, stai zitto.
5: Ho detto, regalalo a tuo marito. Così.
1: Comunque sei un grande, se gli ha la chiavi davanti.
0: No, Paolo, no.
1: E qui adesso tutte le mattine.
0: Ma ragazzi, ma guardate, io vorrei un fermo immagine della Chicca sconvolta con le mani davanti agli occhi.
5: Anche la portinaia, ragazzi.
0: Quindi la più vecchia a 62 anni. Paolo, tu ti sei mai chiamato una vecchia, a parte tua moglie?
1: Ma io sono vecchio io, cioè penso che la media è quella, no? Voglio dire.
0: E tu, Fabio, a parte tua moglie?
1: Età giovanile.
2: Anagraficamente è mia moglie.
0: Ah sì, la più vecchia?
2: Anch'io. Mia moglie c'ha 40.
1: Però, aspetta, se si fanno dei salti indietro nel tempo.
2: No, se tu dici la differenza di età, quella con più differenza...
1: Quando ne avevo 16...
0: Io sì, aspetta, allora, sì, con differenza di età avevo 21 anni e mi sono scopato l'architetto di 105 di
2: con la barba
0: fa, che aveva
1: giusto
0: 35
1: per non fare
0: anni
1: nome,
0: quindi,
1: certo.
0: No, non faccio, era uno dei tanti architetti.
2: Sì. No,
1: aspetta, io 17, non 17, una 35 anni di colore.
2: Io 22-42.
5: Di minorenne,
0: cazzo.
2: 22-42 con
1: combo,
2: due figli.
1: Più adulta e interrazziale, figa.
0: Cazzo,
1: tanta,
0: hai capito?
1: Roba, cazzo.
0: Anch'io mi sono fatto una di colore, si chiama come mia mamma, Mercedes.
2: Michael.
4: No. Vabbè, comunque vedete che tornate lì, l'esperienza. Fabio 22,
2: la mia non era l'esperienza, era proprio la fame.
4: Sì.
0: No, dai, Fabio, comunque la donna matura scopa meglio della ragazzina.
2: Sì, però eravamo sulla ghiaia rovente.
0: Senti, tu, io e te ogni tanto ci raccontiamo le robe senza fare nomi, però quante volte ti sei lamentato di quelle che ti piacevano, finalmente te la sei chiavata molto giovane, non minorenne, comunque maggiorenne, mi dicevi si sdraiano nel letto e dici fammi quello che vuoi. Quella è la roba più
2: quello è quello che succede a te, a me.
0: No, a me è successo una volta, fammi quello che vuoi. No, cazzo.
2: A me
0: no,
2: non è mai successo.
0: No, me l'hai raccontato in macchina, devo fare nome e cognome adesso.
1: Senti, adesso hai capito perché io non gliele racconto.
2: Sì, esatto, va bene.
0: Vabbè, io non ho fatto
2: ricordo
0: nomi.
2: Ricorda Cricchi Cracchi.
5: Cricchi Cracchi?
0: Sì, una roba che
2: tu quella che storia lì, io Cricchi Cracchi.
1: Ok.
0: Ma io mai guarda. Dovrebbero venire qui e minacciare di uccidere il mio cane per farmi parlare. Non parlerò mai.
2: Ho detto cricchi cracchi in onda?
0: Hai detto cricchi cracchi, però.
2: Ho detto cricchi cracchi.
0: Adesso è il secondo dubbio, è il dubbio amletico degli ascoltatori. Cosa sono i bonghi di mio padre
1: e cricchi cracchi? Che insieme sono cricchi cracchi bongo bongo, ragazzi.
0: Esatto.
2: Tu ricorda. Io fammi quello che vuoi, tu cricchi cracchi.
0: Ho capito, ma ammettilo, hai detto che questa persona...
2: Sì, no, è vero, avevo rimosso questo dettaglio, è vero.
0: Allora, una 45enne, 46enne, 50enne mai ti dirà fammi quello che vuoi, mica ti succhia anche le lenzuola dal culo.
5: L'importante è vestirsi sempre da cowboy, che si arrabbia.
0: Esatto. E infatti noi adesso, caro Jack, ci colleghiamo con delle storie vere.
5: Gringo. Cosa cioè, sparami in questa scelta.
2: Vincenzo ha fatto il link.
6: Sei stato bravissimo.
2: Oddio, ho avuto un'ischemia, no?
6: Bravissimo. Vincenzo. Allora, senti, ci colleghiamo con il Far West in
2: Pino. Il marito della peruviana.
7: Ci hanno insegnato che i cowboy erano i buoni, gli indiani cattivi, e quindi via coi cannoni.

0: A chi gli ha fottuto casa.
1: Buongiorno, ottime notizie. Abbiamo comprato la vostra terra.
2: Da chi?
1: Da noi.
2: Ma è nostra.
3: Infatti l'abbiamo comprata da voi.
2: Ma io non vi ho venduto niente.
3: No, perché non c'eri.
2: Io abito qui.
1: Appunto, adesso però devi liberarla.
2: Perché?
3: Perché è nostra.
2: Da quando?
1: Da quando abbiamo deciso che era nostra.
2: E questa sarebbe una compravendita.
3: Certo, guarda, ti diamo anche questa coperta.
2: Per tutta la valle.
1: E due bottiglie di whisky.
2: Ma noi non beviamo whisky.
3: Perfetto, allora ce le riprendiamo.
4: Ma come?
2: E io dove vado?
1: Ti abbiamo riservato un posto.
2: Dove?
3: Nel deserto.
2: Ma nel deserto non cresce un cazzo.
1: Lo vedi? È ancora tutto libero.
2: Ma siete voi gli invasori?
3: Ehi, piano con le parole. Noi siamo i buoni.
2: E chi l'ha deciso?
3: Hollywood.
2: Ah.
5: Il Far West.
4: È vero.
5: La storia raccontata da chi gli ha fottuto casa.
4: Noi siamo cresciuti con l'idea che i cowboy erano i buoni, eh. Certo. L'indiano era un merda, invece era tutto il contrario.
6: Tra l'altro l'indiano non era neanche indiano, era americano.
4: Aspetta che ritorno
6: il marito della peruviana.
7: Ehi, signor Carlos,
6: vuole del cevice?
8: Ehi, ti sei scopato mia moglie, Wender. Sì. Ti aspetto sotto nel cortile per un duello.
9: Quella maiala gridava sempre quando la scopavo nel fienile.
6: Quale sì. Fienile che sta in Viale Porpora?
9: Stai zitto te. Spaventa passeri.
8: Hai sverginato il culo di mia moglie.
9: Sì, due volte.
6: La seconda volta?
9: Ho parcheggiato anche la macchina.
8: Sì. Ce la vediamo tra poco, durante okay. La pubblicità. Ti aspetto in cortile.
9: No, vediamoci davanti al maniscalco.
8: Non ci sono i maniscalchi a Milano.
9: E allora davanti al Lidl.
6: Wow, molto maniscalco.
9: Hai capito?
8: Va bene, dai.
9: Vieni a cavallo, sennò ti culo.
8: Ok.
9: Hai capito?
6: Degenerata.
8: Piano con le parole, stronzone.
9: Va bene, allora rimetto la pistola dentro le mutande.
8: Ci vediamo davanti al Lidl.
10: Si è sparato da solo.
6: All'uccello, tra l'altro.
11: Ascoltatori, segnatevi questi appuntamenti, perché siamo ancora in giro per l'Italia. Pippo venerdì 2 sarà all'Oktoberfest di San Pio delle Camere, L'Aquila. Wender sabato 3 sarà a Fidenza. E infine sempre sabato, Paolo sarà alla Rocca di Imola. Buon divertimento!
12: Noi siamo...
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
18: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene. Insieme.
19: Bollettino Digiversario numero 1.
20: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
19: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo.
7: E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
16: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi tre prodotti e ne paghi solo due. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
21: Dark Planet, convenienza nostra.
22: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
23: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
24: È possibile.
25: Attenzione.
26: Attenzione.
25: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
26: Intelligenza artificiale.
25: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Lo sai che io soffro le rosse.
1: Rosse di capelli, questa è tanta roba.
0: Perché poi le rosse hanno la pelle molto chiara, qualche lentiggine e i capezzoli rosa.
2: La barba fulva.
0: Invece a Fabio piacciono quelle con i capezzoli neri.
2: A me piace il modello latinoamericano.
0: Sì, cioè, sì,
2: se potessi scegliere 1,65 capelli neri calabrese di nome Francesco.
0: Ognuno nel nostro programma ha i suoi gusti. A Paolo piacciono quei baffi.
3: Sono 1,70 comunque.
2: Sì, da quando, dai.
0: Ti piacciono quei baffi, vero Paolino? Te?
4: Ma sai che così alla Bismarck tu dici?
0: Sì.
4: No, io pensavo più tipo. Sai, ma devono essere molto lunghi, perché a me piace guidarli un po' da motociclista da corsa. Mi piace scopare.
0: Ma tu da quando hai capito di essere omosexuale?
4: Da quando ho fatto un orgia alla Kocinski, si chiamava. Tutti quei caschi.
2: Com'è la Kocinski?
4: Sono tutti quanti in posizione da motocicletta. Tu arrivi, provi le moto uno per una.
2: Perché
4: il gioco del concessionario.
0: Ah, come Cecchi Paone, il fidanzato all'Isola dei Famosi.
4: Cioè, c'hai tutti questi. Diciamo esseri umani vestiti a motocicletta col buco del culo.
2: Ah, da motocicletta.
4: Esatto. Sì. Tu sei il motocicletta. Arrivi, scusi, vorrei comprare una moto nuova. Prego, si accomodi. Allora,
2: e provi.
4: Levi il casco e poi provi la moto.
2: Perché levi il casco?
0: E come la provi la moto? Come si guida la moto?
4: Allora, metti praticamente il tuo pistone nel cilindro, no?
0: Nel cilindro.
4: E poi provi l'alessaggio così. Spartezzi.
0: Senti, è arrivato un messaggio. Ciao ragazzi, vi ringrazio di cuore, visto che vi lamentate che leggiamo solo quelli negativi. Questo è bello da una parte, brutto dall'altra. Volevo ringraziarvi di cuore perché in questo periodo orribile siete l'unica nota bella della mia giornata. Mio padre sta malissimo, quella che era la mia compagna da 15 anni mi ha lasciato. Dice che siamo l'unico momento divertente, le uniche due ore in cui riesce a staccare la spina
2: allora,
0: da tutte le brutte
2: tutto,
0: notizie.
2: Basta.
0: No, poverino.
2: Ascoltare di
0: E invece volevo lanciare un abbraccio di solidarietà agli amici di Reggio Emilia. Aspetta che vi dico con esattezza. Sì, perché stanno tirando giù un bosco intero per costruire l'ennesimo supermercato. Hanno abbattuto una pianta che sarà stata 70 metri, cioè un albero che avrà avuto più di 200 anni. Stanno proprio radendo tutto al suolo per fare l'ennesimo inutile supermercato. E quindi, ragazzi, che cazzo posso fare io? Che dire che sono delle merde. Cazzo. Poi dicono, ma fa caldo, il surriscaldamento globale. Se continui a radere al suolo le piante nelle città, che cazzo di effetto pensi di ottenere? Brutte teste di minchia come a Milano.
2: Tra l'altro è in controtendenza, perché invece l'Italia negli ultimi 30 anni, nessuno lo sa, ma si è rimboschita tanto. Praticamente due terzi del territorio sono
0: ma
2: di nuovo
0: però?
2: In Italia. Ok, nelle zone rurali chiaramente. No, la cosa assurda è che c'è bisogno di più piante in città. Servono anche sulle montagne. Okay?
0: Bravo.
2: Però lo stiamo facendo il rimboschimento.
0: Sì, perché nei posti sbagliati, perché poi la gente crepa di caldo a Milano, crepa di caldo a Roma. Cioè, il sindaco di Roma ha promesso questa piazza piena di piante, panchine, robe per ritrovarsi la sera. C'erano quattro rami secchi di merda.
2: Devi dargli anche il tempo di crescere, però.
0: Ma mettile già cresciute.
2: Ma come fai a metterle già cresciute?
0: Le continuano a togliere da una parte, le togli da una parte e le rimetti. Le piante hanno le radici, ricrescono.
2: Sì, ma è un essere vivente la pianta. Non
0: appunto,
2: è che
0: la devi ammazzare. Quando togli una pianta adulta, la togli nel modo giusto, la rimpianti
2: e
0: rivive di nuovo.
2: Non è detto che funzioni.
0: Ma sì, il mio albero di Natale per anni l'ho
2: piantato
0: in giardino.
2: L'albero di Natale è di plastica, Marco.
0: No, quello vero, non quello di plastica.
4: Tu pianti un albero di plastica in giardino?
0: No, cretino. Quando ero ragazzino mio padre non voleva comprarli di plastica e quindi prendevamo il pinetto e poi lo piantavamo in giardino e cresceva.
2: Scusa, prima dove stava?
0: Prima che cazzo ne so dove stava, non lo so, lo compravamo in un negozio.
2: Ah, ogni anno lo ricompravi, non è che lo spostavi.
0: Eh sì, però lo piantavamo e andava avanti, cioè cresceva.
2: Allora, aspetta, forse mi sono spiegato male io. Se tu prendi un pino da una foresta, gli ranchi via le radici, lo infili in un secchio e te lo pianti in giardino, non è detto che sopravviva. Se ne prendi
0: non
2: uno
0: è detto,
2: coltivato in serra, che è nato in un vaso, lo pianti in giardino, probabilmente sopravvive.
0: Forse così, adesso non mi ricordo.
2: Però un conto è un pino di 1,50 m, allora. Un conto è una sequoia.
0: Togliere le piante nelle città è da imbecilli.
2: Quello sì, questo... su quello
0: siamo d'accordo. Ok, che cazzo.
4: Va bene, dai, va bene così, va bene.
5: Va benissimo.
4: Va bene, ok.
0: Guarda, leggi, dove abito io vogliono costruire interi ettari di pannelli solari al posto di essere usati per coltivarli. Lorenzo, l'aumento delle superfici boscate
2: Boschile dovrebbe essere.
0: Sì, vabbè, ha scritto boscate. È causata dall'abbandono delle tecniche culturali e pratiche agricole. Gabriele da non so dove cazzo.
4: Da Narnia.
2: Allora cementiamole, dai.
0: No, cretino.
2: Non so, Gabriele, che cazzo devi fare?
0: Qua scrive Marco, l'aria è interessata alla costruzione privata, non pubblica. Vabbè, ho capito, ma a prescindere, è una troiata a prescindere. Cioè, non disboschi un posto per fare un supermercato. Come se mancassero i supermercati, porca troia. Poi in quelle zone lì è pieno, pieno, ce n'è uno dietro l'altro.
2: Facciamo i supermercati albero.
0: Bravo, dentro gli alberi, scavi e ogni albero ha una sezione.
4: Ci vestiamo da castoroni per andare.
2: Bellissimo. L'albero dei surgelati, l'albero con la pasta.
0: Bellissimo, bellissimo. Ma ragazzi, c'è un uomo che per anni ha venduto qualsiasi cosa in televisione, adesso lavora per noi. Ci colleghiamo con Sandro e Teletocco.
5: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
6: Buonasera, eccolo. E bentornati su Teletocco. Ciao, perché Sandro. Proprio io? Perché hanno scelto me?
7: Perché sei un raccomandato di merda.
6: Purtroppo voi telespettatori non potete sentire cosa mi dicono in cuffia.
0: No, sentiamo.
6: Ma mi hanno appena detto che sono il migliore sul mercato.
7: No. Esci sempre bene, bastardo paraculato di merda.
6: E adesso fermatevi un attimo davanti alla TV e guardatemi bene. Giacomo inquadra più giù, lo vedete bene? Questo è il mio uccello. E perché è duro? Perché sto per presentarvi un pezzo d'arte pazzesco.
7: Ammazza quanto abbiamo dovuto zoomare per fartelo venire grosso. Hai il cazzo piccolo.
6: Togliete il telo da sopra il quadro. Siete sorpresi, vero? Vi starete chiedendo come sia possibile. È proprio lei, la Gioconda di Leonardo DiCaprio.
7: Veramente sarebbe Leonardo da Vinci.
6: Allora, le linee telefoniche hanno iniziato a impazzire. Lo so. Vi starete chiedendo come sia possibile avere in studio uno dei quadri più famosi al mondo.
7: Perché l'hai rubato quando sei andato con la famiglia a Parigi?
6: Ero al museo di Parigi quando un malvivente ha cercato di rubare il quadro. Allora io mi sono buttato su di lui, tirandogli una testata fortissima alla faccia. Il sangue di lui ha schizzato sul quadro e quindi il direttore del museo, per ringraziarmi del gesto eroico, ha detto «È giusto che il quadro di Leonardo torni in Italia». Infatti, se vedete la faccia della Mona Lisa, sembra la copertina di David Bowie. Avete presente, vero?
7: Ora capisco perché ti tengono, perché come le racconti te, le cazzate non le racconta nessuno.
6: Attenzione ora, perché sto per dirvi il prezzo di quest'opera d'arte inestimabile. Un pezzo unico, l'originale, è valutata per $1 miliardo. Noi di Teletocco la diamo a 350 euro.
2: $1 miliardo.
6: Ma io dico, porco. Dove cazzo la trovate un'occasione così? Cristo santo.
2: $1 miliardo.
7: Ho visto il magazzino, ce ne sono 300 copie. Hai capito il bastardo truffatore? Ora le venderà tutte.
6: Quindi, per ricapitolare.
7: Si dice ricapitolare, brutto bastardo infame.
6: Esatto, per ricapire taolrare la Mona Lisa a 350 euro. Ricordo che chi volesse offrire di più non ci sono problemi. Sentiamo il primo telespettatore.
0: Ma chi?
6: Pronto? Buongiorno, sono Sandro di Teletocco, signora. La sta guardando alla TV. Scimmia del cazzo. Richiamatemi immediatamente sta troia.
0: No.
8: Pronto?
6: Signora, su, non faccia la stronza.
8: Vaffanculo, disgraziato.
6: Quanto offre per la... Pronto? Allora perché cazzo mi ha chiamato?
7: Questa cosa ce la stiamo chiedendo anche noi.
6: Dai, passatemi qualche persona seria.
8: Pronto?
6: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta.
8: Ma che cacchio sei?
6: Sono Sandro di Teletocco, signora. La sta guardando alla TV.
8: Non mi interessa niente.
6: Stiamo vendendo il quadro della Gioconda. Ma perché il mondo è pieno di mongoliti?
8: No. Pronto?
6: Signora, buongiorno.
8: Un bacio.
6: Bravi, avete fatto bene a buttar giù la linea. Ci faceva perdere solo del tempo prezioso.
8: Chi è?
6: Ma chi vuole che sia signora? Sono Batman, il pipistrello lanciacazzi. Stiamo vendendo. Starà sicuramente guardando. Allora, quanto offre per la Gioconda?
8: Pronto!
6: Signora, buongiorno.
0: Senti il mostro dietro.
6: Ecco il figlio della vecchia che non capisce un cazzo. Mi sente? Pronto! Buongiorno, sono Sandro di Teletocco, signora.
9: Stupido e maleducato.
6: E allora si levi dai coglioni.
0: Come?
6: No, ma io sono sconvolto per la gente cafona che c'è in Italia.
7: Sì, ce ne sono tanti di cafoni in Italia, vero Sandro?
8: Pronto?
6: Buongiorno, io sono Sandro di Teletocco.
8: E io non sono nessuno. Prevedete.
6: Allora perché cazzo mi ha chiamato? Richiama subito la bastarda.
10: Il cliente da lei chiamato non può rispondere in questo momento.
6: Per forza che non risponde la bastarda, perché a quest'ora della sera le scimmie dormono.
0: Ma chi?
8: Pronto?
6: Ciao vagina morta, tutto bene?
0: No,
6: io
0: no.
6: Sono Sandro di Teletocco. La sta guardando alla TV?
8: Sì.
6: Stiamo vendendo il quadro della Gioconda. Quanto offre per la Gioconda? È il quadro di Leonardo da Vinci. Mi dica.
8: Sì.
6: E che cazzo le devo dire io? È lei che mi deve dire quanto offre.
8: Non so niente io.
6: Che bella voce che ha. Chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
8: Ma una capiglia in culo, stronzo.
6: Scrofa maledetta.
8: Bastarda, figlia di puttana.
6: Scrofa. Scimmia stronza. Io sono allibito. Io sono veramente schifato dalla gente pessima che c'è in giro. Guarda, ora mi tolgo il microfono da dosso e me ne vado, mi sono rotto i coglioni.
7: Bravo Sandro, levati dai coglioni.
6: Prendimi in giro. Poi, tra 20 anni, mi chiamerai per dirmi che ti avrei cambiato la vita solo se avessi...
7: Sandro, mi senti?
0: No, sei Castagno.
7: No, non mi può sentire perché ha tolto il microfono e le cuffiette.
2: Sandro!
7: Stanno chiamando perché vorrebbero comprare Sandro come ultrasuoni per mandare via le zanzare. Che facciamo? Lo vendiamo? Ma ci rendiamo conto, c'è il conduttore sdraiato per terra, vestito elegante ma senza pantaloni, con il cazzo di fuori che stava come un cammello davanti alla Gioconda schizzata di sangue. Ma questa è una commedia comica, altro che televendita.
6: Ci sono, mi sono ripreso. Chi è che mi voleva comprare? Passamela immediatamente.
7: È una vecchia di Padova, te la passiamo subito.
0: No.
6: Buongiorno signora, mi scuso se la disturbo.
8: Cosa vuole da me?
6: Tanto sarà a casa a guardare il soffitto.
8: Cosa vi interessa? Guardare il soffitto che varre qualcosa altro.
6: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
8: Cosa?
6: Chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
8: Che poi mi ha anche far mettere in culo tia puttana del tuo mare che fa cagare che a volta lui a sfregarti disgraziato dalle tue
6: scrofa. Ma che cazzo era? La scimmietta sulla spalla di Jabba the Hutt.
11: L'arte che ti tocca dentro.
0: Wender, tu sei malato, la bundura dobbiamo fare. Grazie alla bellissima Chicca, grazie ovviamente a Pippo Palmieri, al nostro Fabio Lisei,
12: Marco Mazzoli.
0: Ci risentiamo domani dalle 2 alle 4 su Radio 105. Ciao. Cos'è che c'è scritto dietro? Save, gira.
12: Salva
0: gira,
12: l'acqua gira. E bevi birra.
0: Save water and drink beer.
12: Mi chiamo Paolo, è il quarto giorno che sono pulito.
2: È la maglia del JJ. Paolo.
0: A domani.
13: Ciao,
0: belli. Stai attento, Wender. Stai molto attento, Wanda.
13: Non ti preoccupare, adesso la tua punizione sarà andare a fare colazione con Matt Daniele.
0: Porca puttana, che bastardo. Hai vinto tu.
13: Ho vinto io.
1: A domani, ciao. Ciao Marco.
14: Uno, due, tre. È per prepararvi al parto.
15: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
16: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
15: Ma non fanno solo prodotti in legno.
16: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
17: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
18: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
17: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
18: Ecco, guarda qui! Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90€.
17: E succede anche sulla spesa online.
19: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
22: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: Oh, tutti uguali.
25: Chiama se hai bisogno.
24: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
26: E chiama uno.
24: Ma uno chi?
27: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
28: Yakult Plus, pesca pesca pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca pesca pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca pesca pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca, buono.
29: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico, ho trovato la mia offerta del cuore, a mobile, 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho, costo di attivazione a partire da 2,99€, info condizioni e uso lecito su amobile.it.
30: Sostituisco.
31: Leo, si dice sostituiscilo.
30: Sostituisco.
32: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
33: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
34: C'è 105 Mi Casa.
33: 105 Mi Casa Live.
35: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
36: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
33: 105 Mi Casa Live.
35: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
34: C'è 105 Mi Casa.
33: Scopri come partecipare su 105.net.
37: 105
38: Radio 105. Proud to be different.

0: me lo aspetto con grande ansia.
1: Che cosa?
0: Il tuo...
1: Denzeteria di
0: esatto,
1: Madonna.
0: Esatto, quello volevo. Bello, disco nuovo appena suonato per la prima volta, credo, dentro 105 Music and Cars.
1: Ma le 16 spaccate, dai, ma siamo veramente una precisione allarmante.
0: From the Radio 105, sì. Main Studio.
1: E
0: anche 105 questo.

0: Ma no, ma scusa, ma perché sull'inizio proprio? Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, belli e brutti, ma di brutti non ne vedo, raga. Siamo tutti molto carini.
0: Anche lui. Buongiorno, Lodo.
1: Buongiorno, come va?
0: Bene, mi piace perché hai il cappello anche tu oggi. Cappellino.
1: Sì, ma in realtà potrei anche toglierlo, non so okay, perché lo.
0: Non so perché.
1: Lo
0: così.
1: Tengo. Adesso lo tolgo.
0: La zia ti ha guardato oggi quando sei arrivata in radio e ha detto: uè, che bel look da safari.
1: Perché safari oggi sembro, presente il cacciatore dei Looney Tunes, come si chiama?
0: Sì, sì, che ti manca il cappello, quello che copre le orecchie.
1: Esatto, lui. Sì, sì. Ma va bene.
0: Non è ben chiaro, forse la zia voleva dire questi colori un po' da savana.
1: Sì, oggi sono così.
0: È quello, sì.
1: Sul marrone.
0: Sul marrone,
1: vabbè,
0: terra.
1: Sento l'autunno.
0: Lo sentiamo tutti l'autunno.
1: Io lo sento, poi arriverà a un certo punto, no?
0: Ma credo che stia arrivando.
1: Forse sta arrivando direttamente sulle nostre vite, Dario.
0: Beh, io me lo auguro.
1: Perché...
0: Tutti gli acciacchi e
1: i problemi che abbiamo. Oggi ho ricevuto una bellissima notizia.
0: Aspetta, abbiamo una sigla, la disgrazia del giorno. È giusto utilizzarla. Se ieri la zia è arrivata con i suoi problemi dentali, che ha già risolto, tra l'altro.
1: Io ho problemi.
0: Da un'altra parte.
2: 105 Music and Cars si presenta La disgrazia del giorno.
0: Comunque, scusate, come si è ambientata bene la Lodo subito nel programma, no? Anche lei le disgrazie.
3: Ma non è che niente fossi tu.
0: Che fatto fa?
1: Può essere.
0: No, è successo prima, dai, non
1: senti,
0: sono io.
1: Vi ricordate che ho fatto tipo 3 lezioni di tennis quest'estate? E a un certo punto mi sono fatta malissimo, ho sentito un dolore forte. E la settimana scorsa ho fatto la risonanza magnetica.
0: Sì.
1: Oggi mi è arrivato il risultato.
0: Attenzione.
1: Lesione del crociato.
0: Olè!
1: No, non voglio avere una scusa per non fare sport. Mi piace andare in palestra.
0: E tra l'altro oggi sei tornata in palestra dopo una settimana,
1: no?
0: Ma
1: non è vero. Io ci vado regolarmente.
0: Ci vai regolarmente?
1: Solo perché ti ho mandato la foto oggi non significa che non ci vada. No, ci vado.
0: Perché
1: ci vado.
0: Per me esiste solo quando uno fa una foto e la pubblica. Per il resto.
1: Posto ergo sum.
0: La palestra non esiste.
1: No, ci vado.
0: Ah, ci vai, brava.
1: E quindi, ragazzi, ecco perché mi faceva tanto male la gambina. E devo fare, adesso devo capire bene, ma mi sa che devo fare un po' di sbatti per rinforzare il ginocchio, per, capito, tutte le menate, le rave e le fave.
0: Fatti la scalinata di Rocky, vai direttamente, dov'è che era? A Detroit.
3: A Filadelfia.
0: Vai a Filadelfia e fai su e giù da quella scalinata tante volte.
1: Uffa però,
0: che dicono che aiuti.
1: La mia carriera da tennista stroncata sul nascere.
0: Ma hai fatto 3 lezioni.
1: Ero così portata.
0: Ma non è vero.
1: Ero così portata.
0: Ti sei scassata una gamba dopo la terza lezione. Evidentemente non facessi
3: che forte.
0: No, i movimenti...
1: No, la gamba me la sono scassata la prima. Ma ho continuato a giocare anche col dolore.
0: Ecco, vedi?
1: Ma il movimento brutto, cioè, capito? Vabbè.
0: Senti, non possiamo dire niente in realtà perché è ancora tutto nell'aria. Però, insomma, magari avrai modo di chiedere a qualche tennista delle soluzioni. Poi più in là capirete perché. Vabbè.
1: Sai, tra noi sportivi ci si dà consigli.
0: Esatto. Va bene.
1: Comunque, a parte questo, dai, parliamo di cose più felici, tipo i santi, no?
0: Intanto buongiorno Pivaz, buongiorno zia, vabbè, buongiorno
1: Pinetta. Giusto, le abbiamo salutati, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Si è offesa la Lodo perché la zia ha detto che ha un look da safari.
1: No, non mi sono offesa.
3: Sì, no, l'abbiamo...
1: Sono belli i safari.
3: Sì,
0: sì, sì, sì. Soprattutto la zia ne ha fatti tanti, per quello che...
1: Ma fatti di safari, zia?
4: Guarda che era un complimento.
1: Ma va bene,
0: sì,
1: ma infatti,
0: lei
1: offesa,
0: non si è offesa, cioè, siamo noi che stiamo richiamando.
1: È Pivaz che si è offeso.
4: Io comunque da domani cambierò look.
1: Ah sì? Perché?
4: Verrò sempre con la cravatta e la camicia.
1: Attenzione, più formale, perché?
3: Come mai? Vuole fare le scolaresche americane.
0: Americane.
4: Perché a Pivati piacciono.
1: Ma sono più le scolarettine giapponesi, quelle con la camicia e la cravatta.
0: Divisa.
1: E le minigonne plissettate.
0: Sì.
3: Sì, perché stava guardando tutte delle disoneste.
0: Ma in che senso, Pivati? Non si può
3: prendeva
0: dire.
3: Prendeva spunto.
0: Vabbè, dai, non si dice.
1: Staresti molto bene, zia.
0: Però volevo dirvi che voi, non sapendo, no, parlo di loro due, non sapendo, hanno un po' anche anticipato il tema di cui tratteremo oggi.
1: È vero.
0: Perché si parla di look, comunque.
1: Oggi parleremo un po' di moda. Sì. Bravi. Avanguardisti. Allora... Non lo so spiegare sto santo, Darione.
0: Manco io, onestamente.
1: Allora, c'era una canzoncina.
0: Sì.
1: Che faceva dolce
3: Remi.
0: Ok. Poi
3: Remigio.
0: Bravissimo.
1: Mamma, ma quanto ci fai la vita facile, Pivaz. Bravo.
3: No, perché ho saputo che ieri è esagerato Dario.
1: Dario ha alzato il gomito, sì. sì, sì.
3: Vabbè, non è che dobbiamo raccontare preparato.
1: Un po' tutti.
0: Dobbiamo raccontarlo.
3: No, era per dire
0: pubblicamente che insomma
3: che è tornato.
1: Ha alzato così tanto il gomito che poi a un certo punto è sparito dentro ed è tornato fuori.
3: Guarda la faccia.
1: Più povero.
0: Sì, molto più povero.
1: Molto più povero di prima. Molto, cioè, ha voluto offrire così. Ma sei impazzito che abbiamo bevuto
3: pagato
1: come...
3: tutto.
0: Ho pagato tutto.
1: Ho pagato tutto. Ma
3: è rimarcio allora.
0: Sì, ma no.
1: Fuori
0: ma...
1: di sé.
0: Con un trasporto anche. E loro,
1: io!
0: Malpensanti, hanno pensato che io fossi andato a circuire uno di quelli del bar.
1: Esatto.
0: Capito? E invece no, ero andato a fare anche una cosa carina. Sono tornato che dentro ero morto. Ero crepato.
1: Prosciugato, prosciugato.
3: Iniziava con l'uno il conto o col due?
0: No, no, no, col due.
1: Col due?
0: Sì.
1: Porca vacca, Darietto, ma anche te, ma perché lei, cioè, ma prima informati e poi nel caso
0: guarda,
1: dici faccio io, no?
0: Guarda, sono stato proprio uno stronzo.
1: Uno stronzo,
3: ma perché era marcio.
1: Gesto apprezzatissimo, ci mancherebbe, però non devi fare queste cose avventate.
3: Ma tra l'altro sei andato a fare con l'aperitivo con tutti i milionari e pagato te.
0: Da tutti i milionari,
1: sì, milionari
3: Gianni Domecca guadagna milioni.
0: Ma non esageriamo adesso. No, ma io sono arrivato pensando a una cifra
1: caro.
3: Con l'uno
0: normale, esatto. Quindi ho detto,
1: vabbè. Quindi hai pagato
0: sì.
1: col due, ma
0: sì.
1: no.
0: Vabbè.
1: Brutta roba.
3: Vabbè, vabbè. Remigio?
0: E Remigio, e santo, e basta.
1: E santo, lo salutiamo.
3: Ciao,
1: santo
3: Dario.
1: Santo Remigio.
0: No, ma dai.
2: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Let's go.

0: Miley Cyrus, Best Persuades. Le 16:10, benvenuti amici fancarsisti. Parte questa giornata del giovedì, è l'1 ottobre. Siamo un po' destabilizzati dal fatto che sia l'1 ottobre e non sia lunedì per noi, col trastorno ossessivo compulsivo. Però insomma, dai, ce la faremo anche questo mese.
1: Ce la faremo.
0: Chi è?
1: Che maledetta che sei. Andare a un incontro. Che bastardi maledetti.
0: A te. Con te. Che già eri di un altro.
2: Ricorda.
0: Questa era la musica che suonava mentre Dario strisciava la carta ieri sera dopo aver chiesto N champagne. Stasera
1: si va tu. Comunque è stato un maledetto lui che me l'ha proposto e io non ero più in grado di intendere e di volere. Quindi ho detto sì sì, va bene, fai quello che vuoi.
0: Mamma mia.
1: Poi a un certo punto, no, dico solo questo, poi andiamo sull'argomento. Io avevo ordinato semplicemente un calice di champagne dopo le varie cose, insomma. E poi è arrivato un ragazzo con il... come si chiama? Il cestello per la bottiglia. Quindi mi sono preoccupato che lui avesse capito che invece il glassette, esatto.
0: La glassette.
1: Che avesse pensato che noi ordinassimo la bottiglia intera, diceva. Non siamo noi.
0: Perché ci hai preso?
1: Esatto. Vabbè.
0: Tra l'altro abbiamo provato cambiato una quantità di liquidi diversi. Cioè, partiti col vino, poi col cocktail, poi tornati indietro al vino, poi la bollicina, poi no, lo shottino.
1: Sì, sì,
0: sì, abbiamo visto i sorci verdi.
1: Ho visto dei draghi più che
0: draghi che volano. Sì,
1: esatto.
0: Sì, va bene. Va bene. Ma torniamo a noi, al nostro argomento. La zia l'ha già un po' lanciato parlando di moda. E noi vogliamo tornarci sopra perché, vabbè, si è conclusa settimana scorsa la settimana della moda a Milano. Adesso si sta tenendo a Parigi. No, ho già finito anche a Parigi.
1: No, mi sa che è ancora in atto.
0: Ancora a Parigi.
1: Ok, sì,
0: è in corso. E allora. Quando arriva una settimana della moda un po' ti fa presagire, no? Da che parte andrà la prossima stagione.
1: Sì, speriamo di no, perché da quello che abbiamo visto devo dire che insomma
0: Non buone notizie, notizie, perché i nuovi trend non sono sempre cose gradite. Non dovete stupirvi se passeggiando per strada doveste imbattervi in gente vestita in abiti medievali, per esempio.
1: Sì, io
0: no?
1: Questa cosa onestamente. Allora, noi parliamo anche da una città che è Milano, che probabilmente è anche una città dove siamo più abituati

0: Revival.
1: Le passerelle stanno spingendo su un'estetica uscita da una corte del 1200, raga.
0: Ma perché? Ma
1: cioè,
0: chi?
1: Queste gorgiere scultoree di pizzo intorno al collo, i vellutoni pesantoni.
2: Quelli a me piacciono.
1: Le maniche
2: però.
1: A sbuffo,
2: no,
1: belle
2: quelle.
1: Ampie. Sì. Questo è un trionfo di atmosfera così, un po' gotica, no?
0: Sì, un po' da Game of Thrones.
1: Un po' da Game of Thrones.
0: Se te l'immagini.
1: E posso dirti una cosa? Io qualche giorno fa ho visto due tizi che sembravano due cavalieri di Camelot, te lo giuro. Avevano queste
0: questi abiti lunghi.
1: No, ma sai, poi frastagliati a quadrati come te lo spiego?
0: Col
1: bordo
0: frastagliato, sì.
1: Frastagliato, sì.
0: No, i merletti, pizzi
1: sì.
0: E merletti.
1: No, non pizzi e merletti, però capitemi, insomma. E veramente pensavo stessero andando a partecipare a qualche evento
0: storica.
1: In maschera, non lo so. E forse invece ho beccato semplicemente due persone molto alla moda.
0: Molto alla moda, molto. Ora è chiaro che nessuno di noi, cioè quantomeno io, no, non di certo, anche se ho una giacca molto bella che ricorda un pochino le atmosfere, no? Arancione,
1: sì.
0: Tra l'altro, sì, tutta con degli rigori
1: arancione.
0: Merlettati, sì.
1: Beh,
0: molto
1: abbiamo
0: carine.
1: Anche postato sulle storie,
0: esatto.
1: No, tu in un post
0: io
1: sulle
0: post.
1: Storie, una versione medievale di noi, no, non tanto medievale, un po'.
0: Sì.
1: No, medievale benestante.
0: Molto. Beh, re regina
1: del Medioevo.
0: Del Medioevo,
1: sì, sì.
0: E dell'autunno, perché tutto è nato dal fatto che oggi è il 1° ottobre ed è il mio mese preferito dell'anno. Quindi ho pubblicato questa foto sul mio Instagram, Dario Spada, se volete. Se no c'è quello di Lodovica.
1: Lodocomello.
0: Esatto. Che ha pubblicato le storie. Però, non parlando di moda medievale, per cui credo che nessuno di noi abbia una grande passione, ecco.
3: Io ho l'armatura.
0: Tu hai l'armatura a casa? Ma
1: vero?
0: Quello è il papà di Marco,
1: no,
0: Mazzoli, che ne ha tantissime casa.
1: Ah, ce l'hai per davvero? O...
3: No,
0: ma,
3: no.
0: Ah, okay. Ma te l'immagini lui?
1: Ma che ne so, magari ce n'ha una perché boh.
0: Vabbè.
3: Scemo.
1: Perché scemo?
0: Ma secondo te, Piva, però la barba è un po' medievale, cioè se tu andassi
3: un
0: con l'elmo,
3: un po'
0: Viking,
1: è vero,
0: esatto.
1: Un po' Viking, è vero.
0: Però se dobbiamo prendere un'epoca, cioè se dovessimo rubare un capo d'abbigliamento di un'altra epoca,
1: sì,
0: del passato.
1: O lo stile o la moda di una particolare epoca storica, diciamo, no?
0: Esatto. Quale sarebbe la vostra? Cioè qual è quel pezzo di abbigliamento che vorreste tornasse prepotentemente di moda oggi?
1: Che bello.
0: Capito? Vale tutto, vale qualsiasi, anche l'accessorio, non per forza un abito.
1: Ok.
0: Vale tutto che ha a che fare con il vostro modo di vestirvi, che però vorreste che tornasse un po' al passato. Quindi prendo, che ne so, i fularoni.
1: La clava.
0: Adesso.
1: Per menare tutti.
0: Però molti uomini e molte donne, secondo me, in questo momento in mezzo al traffico vorrebbero avere una clava.
1: Esatto.
0: 342 41 15 105. A quale epoca storica rubereste l'abbigliamento quotidiano?
1: Bello,
0: no?
1: Questo gira la moda.
0: Dai.

0: cioè voi siete dei tipi da toga romana, siete dei tipi da spallina alta anni 80.
1: Che erano molto belle però secondo me le spalline anni 80. Cioè secondo me nel mio immaginario, anche perché noi siamo cresciuti, almeno io sono figlio degli anni 80, quindi in televisione quel look lì era gran classe, no? Era fighissimo, spaziale.
0: Ma infatti ha fatto il giro ed è tornato ormai già da diversi anni super di moda.
1: Hai visto
0: anche
1: Madonna?
0: Anche il taglio dei jeans a cavità alta e
1: Un po' larghi,
0: esatto.
1: Sì. Ho visto Madonna per esempio alla premiazione ai VMAs, sì, con queste spallone gigantesche.
0: È molto pop come come look.
1: Assolutamente. È vero.
0: Insomma, vi abbiamo chiesto a quale epoca storica rubereste un accessorio, un dettaglio, direttamente proprio la moda, e la riportereste in auge al giorno d'oggi senza essere presi per pazzi, insomma.
1: Esattamente. Per esempio, io sono un grande fan di tutto quell'immaginario maschile, non femminile, maschile, mm-hmm, degli anni 20, quindi la Golden...
0: Quindi Gatsby.
1: Gatsby, esattamente, ecco, quei completi
0: invece,
1: bellissimi.
0: Gli uomini erano pazzeschi,
1: bellissimi.
0: Le donne mi sembrano tutte delle abat-jour, erano troppo sì, cariche, tutti le perline, frangettine, svaroschini,
1: sì,
0: piumettine, boa, po' troppo per i miei gusti.
1: Un po' too much. Tu invece saresti much, più da... Cioè se dovessi tornare indietro e prendere qualcosa...
0: No, sai come mi vestirei io? Hai presente Il Signore degli Anelli?
1: Sì, tipo elfo.
0: Da elfo del Signore degli Anelli. Quindi quel medievale, ma con quell'impronta fantasy un pochettino, no?
1: Ok, con
0: la manica, l'orecchia a punta, il capello liscio, la manica bella che
1: larga,
0: si apre, sì, larga, sì, che sembra effetto, ti fa l'effetto un po' ala, capito?
1: Sì, un po' fata.
0: Quella roba lì, un po' fata, un po' fatesca.
1: Ok, va bene. 342 41 15 105, torniamo indietro, rubiamo qualcosa dalla moda del tempo che fu e la riportiamo ad oggi. Cosa scegliereste? Fatecelo sapere. 105 Music and Cars.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
5: Guarda, prova a indovinare.
6: È chiarissimo.
7: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
9: Ecco, l'ha detto lui.
10: Ma allora possiamo dire quando?
8: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Ho capito, ma dice tutto lui.
12: Non c'è neanche modo di...
13: Uffa.
14: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
15: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
16: Sarà durissima.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
21: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
20: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
24: Due verticale, trekking sull'Etna.
25: Escursione.
24: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
25: Aperitivo.
24: E un inverno imperdibile?
25: Vacanza con Costa.
24: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
26: Amore, la vasca?
27: Leviamo.
26: Le piastrelle?
27: Leviamo.
26: Anche i mobili del bagno?
27: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
26: E i lavori?
27: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
26: Mi hai levato le parole di bocca.
27: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
0: Iperceramica.
1: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Back to me. You play that.

0: Così.
1: Mentre noi viaggiamo nella storia e nei costumi oggi, D'Arietto.
0: Guarda, bellissimo, perché poi si scoprono un sacco di cose nuove.
1: Ma infatti abbiamo un sacco di cose da dire. Beh, innanzitutto una pioggia di messaggi al 342 41 15 105 con voi che ci dite: che voglia di vestirmi da menestrello che ho. Oppure c'è chi riporterebbe in auge le giacche fighissime anni 90 di Willy il principe di Bel Air.
0: Gigantesche.
1: Enormi. Chi si vestirebbe stile Londra primi 900, tipo Peaky Blinders.
0: Anche quello un look pazzesco.
1: Stupendo.
0: Tra l'altro serie incredibile. Secondo me, quindi va bene.
1: E c'è che anche chi ci scrive, Alessio da Genova.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi, io rievocherei la vanvera. Allora, io e Dario ci siamo guardati e mi ha detto: ma cosa
2: le regine?
0: Ma cioè, come fai a saperlo?
1: Non lo
0: Pivas?
1: Sapevamo, ma sentite che storia, vai Darione.
2: No, perché quando si dice parlare a vanvera era per quello.
0: Bravo.
1: E infatti adesso lo vogliamo spiegare.
0: Allora, la vanvera. Madonna, che schifo, mi verrebbe da dire.
1: È una roba un po' schifosa in realtà, sì. Però affascinante.
0: Grazie. Era un piccolo tubo flessibile o una sacca in pelle. Veniva indossato sotto le gonne ingombranti a contatto con le natiche. Serviva a raccogliere i gas intestinali per evitare...
2: Madonna, no!
1: Dai!
0: A qualche non glielo mettono per il rumore della scoreggia!
1: Esatto.
2: Per renderlo credibile!
0: Ecco. Per evitare imbarazzi in pubblico, l'aria accumulata veniva poi liberata all'aperto.
1: Ma pensa a te, che accortezza!
0: Cioè, praticamente...
1: Però solo per le signore, perché
0: sì,
1: avevano quelle gonnone a meringa e quindi lì sotto potevano camuffare sta vanvera, ma gli uomini no!
0: No! Infatti gli uomini rimanevano in casa a farle, sì. Le donne ogni tanto le devi uscire.
1: No, ci dovevamo fumare gli scoreggioni degli uomini. Proprio così, come
2: comunque
1: venivano.
2: Giusto, come appunto.
0: Sì.
2: Non è proprio certo esistesse la vanvera. Cioè, non è,
1: è una
2: diceria. Cosa certissima,
1: sì. Sì, infatti si trovano un po' di immagini. Però è vero che non c'è nessuna testimonianza del fatto,
2: esatto,
1: che siano esistite veramente. Se non appunto una leggenda sull'oggetto.
0: Si usava tanto però, a Venezia, comunque. In quell'epoca lì, 600-700.
1: Veneziani, diteci di più se ne sapete di più.
0: Sbram.
1: Va bene, allora
0: andiamo a Brescia invece.
1: Andiamo a Brescia da Simone. Ciao Simo.
3: Sì, ciao Dario.
0: Ciao.
1: Come stai?
3: Bene, grazie. Un po' emozionato, ma è normale.
0: Non ti preoccupare, l'importante è che tu non parli a vanvera.
1: Non parlare a vanvera.
3: No, non parlo a vanvera.
0: Ok.
1: Raccontaci cosa riporteresti in auge della moda del passato, vai.
3: Sì, allora, io sono un appassionato di orologi, non ne ho tantissimi perché sono molto costosi, ma sono appassionato soprattutto di un tipo di orologio che è quello da taschino.
0: L'orologio,
1: che
3: bello! Lo adoro fin da bambino, infatti ne ho 4 o 5, però purtroppo non li ho mai indossati. Sì, sì, li ho. E tuttora se ne vedo qualcuno che mi piace, che non è troppo costoso, lo acquisto, soltanto che non li metto mai.
0: Perché? Se posso?
3: Perché non vanno di moda, non sono più di moda, quindi sarei una mosca bianca, non sono uno che vuole apparire, quindi la catenella che ti esce dal taschino.
1: Beh, ma posso dirti probabilmente... però che saresti un figo pazzesco. Magari è una cosa che sai solo, cioè, se ti fa stare bene, no? Che è un oggetto,
3: certo,
1: che ti piace l'idea di averlo, ma magari non serve neanche sfoggiarlo, insomma, sai che ce l'hai, te lo copri con una giacca e ogni tanto ci dai una sbirciatina.
0: Eh sì, ogni tanto tiri fuori.
1: Per vedere che ora è, stupendo.
3: Infatti è quella cosa lì che è un articolo che è personale, non lo vedono gli altri, lo vedi solo tu. Mi
1: infatti
3: piace proprio per quello.
0: Ah, ok, ok. Io mi ti immagino, Simo, a questo punto vestito con un abito, un frac direi, con un cappello con, diciamo, no, cilindro molto alto e anche il monocolo.
3: No, perché anche, certo, meno, anche, meno.
0: Anche meno. Però il monocolo andava di pari passo con l'orologio da taschino.
1: Un po' sì.
3: Sì.
1: Il
3: Pivas
1: dice
3: così.
1: Il bianconiglio, giustamente.
0: Sì, un pochino il bianconiglio. Col panciotto.
1: Comunque, per fare un po' di storia, è nato intorno al 1500 e si chiamava, il primo modello di orologino da taschino, si chiamava l'uovo di Norimberga, perché aveva una forma proprio a ovetto. Però in realtà all'inizio erano molto ingombranti. avevano una sola lancetta che segnava le ore e quindi indicavano l'orario, il tempo in modo super approssimativo. Sì, cioè, certo, era più una roba così estetica.
4: Pesavano che 12 kg e mezzo, dovevi, esatto, trasportarlo con un carretto ogni volta che lo tiravi fuori. Però sì, bello, a me piace.
1: Bello, stilosissimo.
4: Molto
1: secondo
4: stiloso.
1: Me, io dico, Simo, che dovresti indossarlo e sì, anche con fierezza.
4: Anche secondo me, Simo. Okay. Dai, okay, tanto ti diamo il benestare con il marchio di 105 Music in Cars, quindi con
3: perfetto,
4: quello
3: perfetto,
4: capito,
1: vai tranquillo, vai
4: e vi righi mance, dice bene. Pilato va bene, ciao Simo,
1: ciao Simo, un bacione,
3: grazie mille, buona giornata,
4: grazie. Allora, qualcuno per esempio vorrebbe riportare, parlavamo anche di accessori, il sì, Walkman, che è uno di quegli oggetti,
1: è un pochino, ce l'avevi, Darione?
4: Certo che
1: ce l'avevo grigio metallizzato,
4: io ce l'avevo giallo, me lo portarono i miei dall'America, quello proprio di quella marca lì giapponese, giallo, che si agganciava anche,
1: che bello.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Parlando di moda oggi, madonna, come mi sento a mio agio.
1: Moda di altri tempi però, la moda che riporteremmo in vita, riporteremmo di moda al giorno d'oggi, ma che appartiene alle epoche passate. Abbiamo parlato con chi riporterebbe l'orologio da taschino, che troviamo super cool. Molto. E non vedo perché non potrebbe tornare di moda.
0: Qualcuno scrive: io riporterei in auge l'eschimo, ok? Quel giubbottone. Anche se brutto, lo farei solo in onore di Francesco Guccini, Davide da
1: Cuneo. La motivazione ci sta, ma l'eschimo non lo so, non mi fa impazzire come...
0: No. Io per esempio sono stato un grande utilizzatore di tutti quei giubbotti che quando io ero ragazzino andavano tanto di moda, e quindi se non ce l'avevi eri un po', e quindi io facevo il diavolo a quattro. Mia mamma non voleva comprarmelo e quindi io arrivavo una stagione dopo, cioè ce l'avevano tutti.
1: E poi tu recuperavi
0: ma io recuperavo quella la stagione dopo.
1: Che fatica, stare al passo con le mode veramente.
0: No, ma poi non aveva veramente senso.
1: Soprattutto quando dovevi chiedere il permesso ai genitori.
0: Sì.
1: Perché oggi ti piace una roba, dai, magari te la compri.
0: Io? No, all'epoca io non me la compro mai.
1: Mai. Ma l'altra gente, le altre persone.
0: E quindi ti ricordi quelli inglesi, quelli che avevano anche la tasca dietro, che in teoria si usavano a caccia? Adesso non faccio il nome della marca.
1: Certo. No? Oggi ho detto a mio marito: a Natale voglio quello.
0: Vuoi proprio quello?
1: Voglio proprio lui.
0: Che c'aveva la tasca dietro anche, perché ci mettevi la selvaggina.
1: Tipica giacca da battuta di caccia.
0: Sì, da country inglese.
1: In Scozia.
0: Esatto,
1: sì.
0: Sei quello lì.
1: Quella voglio.
0: Quella roba
1: lì. Allora abbiamo... No, secondo me adesso stiamo per parlare con un personaggio super interessante, ragazzi. Siamo pronti?
0: Vai.
1: Siamo pronti per Bixio da Reggio Emilia?
0: Già il nome, Bixio.
1: Ciao. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Eccoti.
0: Ciao,
1: ci sei? Ciao. Ci senti?
0: Sì.
2: Tutto bene?
0: Tutto a posto. È a Reggio Emilia, ma in realtà è...
2: Io mi sento, sì, sì.
0: Sì, ma in ritardo colossale.
1: C'è il fuso orario con Reggio Emilia.
0: Cioè, adesso non so se tu sei sulla Luna in realtà e non a Reggio Emilia.
2: Ah, benissimo.
1: No, ma... dai, ci siamo allineati adesso.
2: Credo. No, provincia di Reggio Emilia, Casalgrande, provincia di Reggio Emilia.
0: Perfetto.
1: Mitico. Bixio, tu hai una roba spettacolare da raccontare a tutti, vai. Due giorni.
2: Beh, no, spettacolare. Per me è spettacolare. Io sono quest'anno sono 44 anni che faccio dei palchi, quindi musica swing, musica jive, dagli anni 20 agli anni 50.
1: Okay.
2: E io vesto solo ed esclusivamente vestiti in stile, ma anche quando vado a fare la spesa o quando vado io sono sempre vestito così.
0: Ma non ci voglio credere.
2: Mi guardano malissimo, ma non fa niente.
1: Ma è una cosa strepitosa.
2: Se visitare il mio profilo, vedrai tutte le foto.
0: Ma aspetta, adesso vogliamo vedere il profilo. Dacci il tuo Instagram.
2: Faccio quello che posso, dai.
0: Sì. Con 27 ore di ritardo.
2: Bixio Barbieri, Fabrizio Bixio Barbieri.
1: Ecco, okay. Cercalo tu. Ma quindi scusa,
2: ragazzi,
1: nasce da un'esigenza scenica la tua, che poi hai applicato alla tua vita di tutti i giorni, o comunque a prescindere dalla musica tu sei sempre stato appassionato dello stile anni 20, 30, quel che l'è, e ti sei sempre vestito così?
2: No, io ho sempre avuto questa passione perché mio papà è un cantante dell'epoca e io ho seguito le sue orme, quindi ero abituato a determinate cose, e poi sono dell'idea che se tu fai un determinato genere musicale devi essere anche visibile.
0: Sì, sì,
2: come
0: certo.
2: Genere, non
0: chiaro.
2: Solo ed esclusivamente con la musica, con tutto,
0: con
2: tutti
0: i
2: musicisti
0: look,
2: che suonano con
0: chiaro.
2: Me, sono
1: ovvio.
2: Tutti a seconda della serata. Sì, doppio petto, oppure gessato, oppure smoking, oppure...
0: Allora, devo dire una cosa, insomma. Ti interrompo Fabrizio perché abbiamo grossi problemi di collegamento. Se sei tanto in ritardo, quindi diventa difficile poi parlare in maniera corretta. Però se andate a vedere il profilo, Fabrizio Bixio Barbieri, è elegantissimo.
1: Ma sei fighissimo.
0: Sei fighissimo,
1: ma sei fighissimo.
0: Complimenti, veramente.
1: Ma e tu dici che quando ti aggiri indisturbato per strada di giorno,
2: grazie,
1: in un qualsiasi momento della tua vita, la gente un po' ti guarda stranita?
0: Vorrei vedere, cioè.
2: Sì, cioè, direi proprio di sì, perché insomma non è che uno va a fare la spesa con i pantaloni con le pants o
0: no, non è da tutti i giorni.
1: Però vedi, ecco, perché non potrebbe essere
2: una situazione.
0: Vabbè, sì, comunque guarda, ci sta, e secondo me ognuno deve, come dici tu, ognuno deve seguire come si sente bene. Tutto qua, punto. Se stai bene così.
2: Esatto.
0: Basta.
2: Tutto qua.
0: Vabbè.
1: Bellissimo.
2: Perfetto.
1: Vienici a trovare Largo Donegani vestito così. Che facciamo?
0: Sì, secondo me arriva quando noi abbiamo finito la stagione radiofonica.
1: Ci faremo trovare vestiti a dovere.
0: Va bene. Ciao Bixio.
1: Ciao Bixio, un bacione.
2: Molto volentieri, molto volentieri. Ciao. Passo un saluto, ci metto un secondo.
1: Certo.
0: Vai, vai. Ecco il secondo.
2: No, dicevo, ci tenevo molto. Un saluto a mio figlio John, che è un anno e mezzo che non vedo perché all'estero rientra sabato, quindi è un molto importante.
0: Giustamente. Sì?
1: Sì.
2: A mio figlio, che è il mio lagotto, okay, romagnolo, a Miss Dani B, che è la ragazza che canta con me nel quartetto, e a tutta la sua famiglia, perché sono persone speciali.
0: Va bene, grazie mille.
1: Salutiamo
0: Bixio.
1: Tutti anche noi. Ciao Bixio.
0: Ciao Bixio.
2: Grazie ragazzi.
1: Ciao. Peccato per sto ritardo, perché era interessante.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: A 1, 2, 3, 4!
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
16: Per me è super sì.
17: Anche per me?
18: Per me vale.
16: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
19: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
20: Patroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezioni da 6 a solo 1,35 euro.
22: Famila, con noi sei in famiglia.
23: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
24: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
23: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
24: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
23: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
24: Vi aspettiamo!
25: Gli Squizzati di 105!
26: 105
27: 105
26: 105 Che storia!
27: Radio 105.
26: Che storia!

0: sa che c'è chi ci ha scritto, Darione, mm-hmm, che riporterebbe in auge il mantello nero, lungo, col collo.
1: Ah, tipo Dracula.
0: Tipo Dracula.
1: Che comunque.
0: Ma secondo te è serio? Cioè, beh, che paura,
1: beh,
0: no?
1: Magari qualcuno, quel look lì comunque, voglio dire, ha anche un certo impatto sulla gente, no? Quindi se tu vuoi apparire in qualche
0: status
1: modo. Esatto. E poi siamo anche nel mese di Halloween, quindi secondo me ci può stare che uno.
0: Un discorso
1: voglia.
0: È Halloween, un discorso è veder girare per Milano di sera gli uomini col mantello lungo. Io mi farei un
1: anche
0: po'.
1: Anche io. Sì, un po' di paura,
0: addosso,
1: anche
0: sì,
1: io.
0: Sì.
1: Soprattutto dopo serate tipo ieri,
0: esatto,
1: quando stavo tornando alla maison, se avessi incrociato uno così, probabilmente gli avrei dato qualsiasi mio avere. Prendi ciò che vuoi.
0: Non uccidermi, ti prego.
1: Esatto, va bene. Però stiamo parlando di questo, perché siamo partiti da questa tendenza del fine 2026, dalle ultime sfilate, il medieval revival.
0: Revival medievale.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Ma apparentemente stanno tornando di moda capi di ispirazione medievale.
1: Belli.
0: Che belli.
1: Comodi soprattutto.
0: Posso dire belli e comodi,
1: sì,
0: soprattutto.
1: Con quelle retine di metallo che ti metti addosso,
0: no,
1: una gabbia di Faraday.
0: No, ti prego.
1: Mamma mia, una cosa tremenda. Però oh, se piace, anche lì, ognuno è libero con se stesso,
0: certo,
1: e con la propria di fare quello che crede.
0: Infatti,
1: poi,
0: come ci scrive Simone,
1: sì,
0: ma perché dovrei aspettare che qualcosa torni di moda?
1: Oh.
0: Se mi piace, me la cerco e la ottengo.
1: Oh,
0: sì, ma stai calmo.
1: Lavoro, guadagno, pago, pretendo.
0: Pretendo,
1: caspita. Alberto!
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao Alberto, benvenuto, come stai?
2: Grazie, bene, voi?
1: Molto bene.
0: Bene, bene, ci stiamo divertendo a spaziare negli anni e così.
1: Sì, anche immaginarci, no?
0: Immaginarci, vestiti in modi diversi. Tu riporteresti in auge che cosa esattamente?
2: Allora, io vi ho scritto che come capo di abbigliamento mi piacciono molto quelli del Giappone prima che si occidentalizzasse, quindi
1: okay,
2: la yukata estiva o il kimono.
1: Beh, sono bellissimi,
2: sì, sì, sì, sì, andando là e sono super comodi, freschi,
1: sì,
2: e veramente belli, quindi
1: sono d'accordissimo.
2: Secondo me sarebbero un'ottima cosa.
1: Sì.
0: Però non conosco molto, cioè, il capo del kimono, nel senso, immagino che per l'estate sia fantastico perché
1: è leggero.
0: Leggero, passare da tutte le parti è buona. Ma
1: sì,
0: d'inverno c'è una versione di lana merinos?
1: Come... Sì, infatti è più pesante il kimono invernale.
0: Come?
2: Si cambia effettivamente, quello estivo è più leggero ed è fatto o di cotone o di lino.
1: Mm-hmm.
2: Mentre
1: stile.
2: Quello invernale è fatto di seta, cotone spesso e poi è fatto a più strati, quindi appunto copre.
1: Ah, ok.
0: Veramente. Però comunque sotto il kimono non ci si mette un pantalone, per dire, un tipo di pantalone che copra,
2: no, no,
0: le gambe, no?
2: Chiaramente no.
0: Non lo prevede in nessun caso.
1: Ma infatti, scusami, tu che sei, a quanto ho capito, esperto anche, a me il Giappone piace tantissimo, ci sono stato, però è come dici tu, si è occidentalizzato, quindi ormai li vedi più o meno vestiti esattamente come noi europei o come gli americani.
2: Sì, sì.
1: Però
2: sì,
1: il kimono, ok, come dice Lodo, prevede che sotto tu non abbia il pantalone. Quindi in realtà come copri le pudenda? Cioè...
0: Con la vanvera.
2: Personalmente c'era un perizoma, però penso che quello non lo rimetterei.
0: Il perizoma?
1: Beh, pensando a quelli del sumo, se ci pensi, in effetti.
0: Sì, ma col perizoma non ti copri le pudenda, però
1: no,
0: copri ben poco.
1: Dipende dalla grandezza del perizoma. Perché magari erano...
0: E delle pudenda.
1: E delle pudenda, soprattutto.
2: Un bel asciugamano arrotolato.
1: Ecco, sì. Ma
0: ecco,
1: tu ne hai di kimono, immagino.
2: Ho comprato e sono andato d'estate avendo frequentato vari festival estivi dove loro tendenzialmente indossano quello.
0: Mm-hmm.
2: Ne ho comprato uno in un viaggio estivo, appunto.
0: Ok, e com'è il tuo kimono? Perché sto leggendo che i colori del kimono, i simboli che ci sono sopra, comunicano molto in realtà. Comunicano tipo l'età di chi lo indossa, lo stato civile, la stagione dell'anno, anche lo status sociale. Cioè in base al colore deduci la stagione.
2: Quelli estivi tendenzialmente sono più colorati, più con fantasie più estive. Quindi magari fiori estivi, piante, foglie.
1: Ok, giungla, un po'... Sì, sì, ho capito.
0: Il tuo di che colore è?
2: Ad alghe.
1: Tu, esatto, di che colore l'hai preso?
2: È banalissimo, essendo occidentale, sono una persona triste, quindi grigio e nero.
0: Grigio e nero. No, guarda, il nero rappresenta la formalità, l'eleganza e la maturità, Simone. I kimono completamente neri sono i più formali in assoluto, indossati ad esempio dalle madri degli sposi ai matrimoni.
1: Ah, bello, quindi è un abito elegante proprio.
0: Sì, molto okay. Molto formale.
1: Bello. Simo, se hai delle foto, mandacele al 342 41 15 105. Cioè, sarebbe bello vederle.
2: La cerco e la mando.
1: Va bene.
2: Forse c'è qualcosa su Instagram.
1: Diamo il tuo Instagram a questo punto.
2: Se volete andare a sbirciare le foto del viaggio.
1: Vai.
2: Baratto PH,
1: perché fai anche le foto, immagino.
2: Esattamente.
1: Ok, va bene. Grazie.
0: Figo, grazie Simone,
2: grazie,
0: un bacione.
2: Mille.
1: Ciao Albi.
0: Arigato.
1: Cosa è mas? bello però, ci sta tantissime cose. Qualcuno ha detto che di moda dovrebbe tornare il rispetto. Però questo è un argomentone.
0: Mic drop.
1: Esatto. E invece poi c'è un messaggio, Pivaz, sì. Chiedo anche a te, chiedo alla Lodo, chiedo a tutti. Irene.
0: Sì.
1: La risposta è, dice, quindi non sappiamo a quale domanda.
0: Sì.
1: Meteorite. Sei d'accordo?
3: Io qualche idea ce l'ho.
0: Un'idea ce l'ho anch'io.
3: E non mi sento di dissentire.
0: Non è bello. Dai. Ma perché dobbiamo essere così?
1: Meteorite.

0: Adela.
1: In LA le 17:11 noi dobbiamo fare una precisazione perché ci è arrivato il messaggio, deve fare a Darione, ci è arrivato il messaggio di un'ascoltatrice che diceva la risposta è meteorite. Noi pensavamo fosse collegato al discorso nostro,
0: al medieval revival.
1: Esatto, invece...
0: E invece no, è un messaggio probabilmente rimasto lì inghippato ed è arrivato adesso perché è la risposta al cruciverba di Tutto Esaurito di questa mattina.
1: Perfetto, siamo tutto sul pezzo.
2: Signore e signori, è un grande onore presentarvi...
3: Music, music stories.
4: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
5: Ladies and gentlemen, rock and roll.
6: L'era dei cantanti.
7: L'eterno Sinatra e poi...
8: It's John Lennon.
9: Michael Jackson!
10: And where all the music comes from.
1: Oh, che bello, abbiamo parlato di storia della moda, adesso parliamo di storia della musica. Martedì abbiamo iniziato un nuovo viaggio. Il viaggio di questa settimana è attraverso le storie del 1995. Prima eravamo dentro un'auto, poi fermi al semaforo, poi seduti sul divano di una caffetteria. Oggi però siamo davanti a un portone. È un portone chiuso di una casa disabitata in una città che un tempo conoscevamo molto bene. La casa è ancora lì, la strada è sempre la stessa, eppure non riusciamo più a riconoscere quel posto come casa. Dietro quel portone viveva una persona importante. Abbiamo la tentazione di suonare, però non serve perché nessuno ci aprirà.
0: Ecco, allora, come si spiega in musica una mancanza così? Tracy Thorn, la voce degli Everything But The Girl, trova un'immagine molto semplice. Dice che quella persona le manca, frase iconica, come la pioggia manca al deserto. È una delle frasi più rappresentative del brano che stiamo per ascoltare, che è Missing, uscito l'anno prima nel 1994, ma poi ebbe il grandissimo successo mondiale con il remix di Todd Terry nel 1995 appunto. La storia del remix è quasi la stessa storia della canzone, perché il brano parla di qualcosa

0: Allora, no, non era questa esattamente la canzone, perché questa era sempre questa... un remix di Todd Terry.
1: Todd Terry, sì.
0: Però del singolo che poi fu il follow up di Missing, The Year From Bad Air. La versione chiaramente era questa.
1: Certo che lei.
0: Dai, senti, senti come
1: senti qua.
0: La pioggia.

0: leggere i nostri ascoltatori che si fanno i viaggi pure loro e aprono cassetti su cassetti di ricordi assieme al nostro Music and Stories. Era Everything But The Girl, Missing.
1: Bellissimo remix poi di Totterri che gli diede una gloria infinita. Va bene. Allora, attenzione amici, stiamo per giocare. Sì, oggi c'è una base diversa per ogni cosa, perché questa è la base del gioco vecchio, ma va bene lo stesso. Oggi è così.
0: Ma sì. Diamo un po' più frisantino.
1: Ma
0: questo,
1: certo.
0: Questo, ma dove vai?
1: Ma tienila,
0: tra
1: Pivaz.
0: L'altro, è una settimana molto fortunata per te questa, eh? Sei già a 2 vittorie, Ciccio.
1: Non dirlo troppo forte.
0: Io quello gnomo lì te lo prendo.
1: Devi stare molto calma.
0: E spacco bottiglia.
1: No, capisco. Stai buona, vabbè. Allora, per giocare con noi a un gioco bellissimo, il gioco
0: bellissimo.
1: Più bello degli ultimi anni della radio.
0: Probabilmente sì, probabilmente è lui. E si chiama Ma dove vai, ragazzi? Per prenotarvi è facilissimo, messaggino al 342 41 15 105 con scritto
1: Ma
0: dove
1: vai? Amica mia, ma dove vai?

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
10: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
11: Oh, tutto è possibile.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
17: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Le mele di Marlene.
21: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
20: Mi fa innamorare.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: State ascoltando Radio 105, queste 105 Music in Cars, la seconda ora, 17.30, con Lodovica Comello, con Dario Spada, anche H, Ring My Bell, ma soprattutto il nostro gioco.
1: 105 Music in Cars.
0: Grazie Giugioli.
1: Presentarvi

0: non ce l'hai, dai.
1: Dove vai? Dove vai? Speriamo che vadano tutti nella direzione giusta, l'unica possibile.
0: Tu stai andando molto bene, lo ripetiamo questa settimana, ben due vittorie. Casualità, da quando ti è stato regalato un troll portafortuna?
1: Potrebbe essere.
0: Ci vogliamo credere.
1: Chi può dirlo?
0: Vorrà dire che dovrò attrezzarmi anch'io.
1: Gomblotto? Potrebbe essere, cara.
0: Dovrò portare anch'io un portafortuna per scacciare la tua.
1: Ce li hai? A casa hai qualcosa che puoi portarti?
0: Più a casa dei miei genitori, più ninnoli che ho conservato nella mia vecchia cameretta. Qua non so, devo andare a frugare.
1: Però Pivati dice che deve essere un qualcosa che ti è stato regalato per portare fortuna. Sì.
2: Cioè non può essere di
0: base.
2: Me ne
0: regali uno, Pivaz.
2: Te ne regalo uno, va bene.
0: Dai, ok, vabbè. Grazie, fatto.
1: Questa è circonvenzione comunque, di incapace. Allora,
0: presentiamo i nostri due concorrenti di oggi. La prima si chiama Ilenia e viene da Modena. Ciao Ilenia.
3: Ciao, ciao Dario, ciao Ludo, ciao a tutti.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, bene, bene, un po' emozionata, anche perché il messaggio me l'ha mandato di nascosto mio figlio e quindi
0: no!
3: Io adesso sono un
1: panico. Maledetto!
0: Maledetto, ti hai iscritta a tradimento.
3: Sì, esatto, io non sono pronta, vabbè, sprendi non fare una figuraccia, dai.
1: Ma non ti preoccupare.
0: No, dai, al massimo ci si diverte.
1: Ma
0: ecco,
1: sì. Poi ragazzi, adesso poi noi facciamo tutta la pantomima del oddio, ho vinto, ho perso, però la verità è che questi giochi qui sono per divertirci e per permettervi di portarvi a casa un kit di Radio 105. Cioè questo.
0: Ma sì.
3: Ottimo.
1: Dai, sì. Poi
3: che
1: io mi incazzo, vero?
0: Mitica Ilenia. Allora, Ilenia, tu puoi scegliere con chi giocare, se salire sulla macchina di Darione o sulla macchina della Lodo. Con chi scegli di giocare?
3: Io sceglierei Darione.
1: Va bene.
0: Vai,
1: va bene.
0: Che sta godendo di ottima
1: salute
0: ultimamente. Eccolo qua.
1: Va bene.
0: Allora, insieme a me giocherà Gabriele da Alessandria. Ciao Gabri.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao,
0: Gabri. Benvenuto. Tu come stai?
4: Molto bene, grazie.
1: Bene. Ti senti?
4: Avevo già partecipato con voi, a sì o no, e purtroppo avevo perso, quindi vabbè, dai, detto che Dario è fortunato in questo periodo, giochiamo con Lodovica.
1: Vabbè.
4: Ci proviamo.
0: Per forza, non hai altra scelta,
1: esatto.
0: Amico mio.
1: Vabbè. Le regole ve le ricordate? No, parlo più che altro con Ilenia, perché avendo, diciamo, subito l'iscrizione al gioco da parte del figlio,
3: esatto,
1: magari.
3: No, ripetiamole che okay, è meglio, okay. Che così faccio un refresh.
1: Allora,
3: grazie.
0: Vai.
1: Ci sono 5 tappe di un fantomatico viaggio, ok?
3: Sì.
1: In queste tappe, però, devono essere indovinate in un minuto di tempo. Attraverso degli indizi che vi daremo. Nel caso in cui tu non sappia rispondere a uno di questi indizi, di la parola ricalcolo e noi andiamo avanti. Poi lo recuperiamo dopo, sperando che il tempo sia ancora, insomma, a sufficienza.
3: Ok.
1: Ok?
0: Tutto chiaro?
1: Va
3: sì.
1: Bene.
3: Sì.
0: Benissimo. Allora, capiamo chi partirà per primo con il pari o dispari. Tu cosa scegli oggi, Darione?
1: Io sceglierei un dispari.
0: Un dispari,
1: sì.
0: Va bene. Bim, boom, bam.
1: 4, 3, 7, dispari. Va bene.
0: Vedi che quando azzecchi tu il pari o dispari, poi vinci.
1: Ma cioè, adesso non vorrei portare sfortuna a Ilenia, più
0: ma...
1: che altro. Ilenia!
0: Non lo so.
1: Tra poco partiamo, un minuto di tempo. Sei pronta?
3: Sì.
1: Andiamo. È una città inglese famosa in tutto il mondo per la musica e una famosa squadra di calcio.
3: Liverpool.
1: È una grande isola del Mediterraneo situata tra la Francia e l'Italia.
3: Corsica.
1: È il luogo dove si acquistano medicinali e prodotti per la salute.
3: Farmacia.
1: Ok. È una località pugliese affacciata sul Mar Adriatico, famosa per le sue scogliere molto alte da cui ci si tuffa.
3: Ricalcolo.
1: È la montagna più alta dell'Africa.
3: Kilimanjaro.
1: Ok, allora, la città inglese, sono nati gli Oasis in questa città.
3: Liverpool?
1: No. Gli Oasis sono nati a?
3: Oh, mamma.
1: Mannaggia. Non è Liverpool,
3: Ricalcolo.
1: È l'altro. Sì, è una località pugliese, ha dato i natali al cantante Domenico Modugno. No, niente, solo tre. Allora,
0: tre tappe.
1: Comunque non male. Liverpool poteva trarre in inganno, perché in effetti Liverpool, i Beatles, e invece era Manchester.
3: Manchester.
1: Sì, perché gli Oasis sono di Manchester. Ok, e poi Polignano a Mare. Sai che fanno anche la gara di tuffi ogni estate da queste scogliere altissime.
3: Sì, è vero, è vero. Okay. Sì, ma non mi è proprio venuto
1: niente, fa niente. Te l'hai comunque
0: Ilenia,
1: un ottimo risultato.
0: Tre tappe,
1: vai.
0: Non è affatto male. Vediamo come se la caverà Gabriele. Grazie. Gabri, sei pronto?
4: Proviamo, dai.
0: Dai, oh, dobbiamo farne più di tre, va sì. bene?
4: Ci proviamo, speriamo, speriamo bene.
0: Dai. Vai, salta su che si parte. È una città della California celebre per le sue ripide strade e il suo lungo mare.
4: Ricalcolo.
0: È una metropoli del Sol Levante, tra le più popolose e moderne del pianeta.
4: Tokyo.
0: È la patria dei famosissimi cioccolatini che contengono un messaggino d'amore all'interno.
4: Svizzera.
0: Dove è un luogo dove si portano gli animali che hanno bisogno di cure.
4: Ambulatorio. Veterinario.
0: È il più piccolo stato indipendente del mondo.
4: Vaticano.
0: Allora torniamo su, la città della California che è attraversata dal famoso ponte, il Golden Gate Bridge.
4: San Francisco.
0: Giusto. E è la patria dei famosissimi cioccolatini, capoluogo dell'Umbria.
4: Perugia.
0: Sì, sì, Gabriele, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
4: Ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'avete fatta.
0: Amen.
1: Allora, tutte e cinque e tra l'altro...
0: con un secondo di avanzo pure.
1: 59 secondi.
0: Ma pensa te.
4: Proprio un successone.
1: Ma siete stati bravissimi. Brava Lodo,
0: ho sudato, ho pezzato la t-shirt e il gilet. Guarda, sì, proprio sì. Va bene, allora.
1: Io mi aspettavo Senegal a un certo punto come risposta. Esatto. Però va bene. Bravo. Allora andiamo subito da Ilenia.
0: Vai, vai.
1: Ilenia, mannaggia, niente di fatto.
3: Mannaggia.
1: Vabbè, dai.
3: Pazienza, però mi sono molto divertita.
0: Oh, meno male.
1: Meno male.
3: Siete spettacolari.
1: Grazie.
3: Davvero, tenete sempre una grandissima compagnia.
0: Grazie, Ilenia.
3: Grazie a voi.
1: Beh,
3: ascolta,
1: mando...
3: poi... per avermi reso partecipe di tutto ciò.
0: E ringrazia tuo figlio.
1: Sì, sì.
3: Esatto.
1: Saluta chi vuoi.
0: Saluta chi vuoi, vai.
3: Saluto voi, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 105, la mia famiglia, mio marito Alessio, i miei tre figli, Ginevra, Lorenzo e Vittoria.
1: Wow,
3: e
1: mazza.
3: Chi mi ha ascoltato, che mi ha riconosciuto, insomma.
1: Grande Ile, va bene.
0: Un bacione, Ilenia, ciao.
3: Ciao, un bacio a voi, grazie.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: E Gabriele.
1: Gabriele, bravo,
0: Gabriele,
1: bravo.
0: Il nostro Massimo grazie, decimo grazie. Meridio.
1: Cinque ne ha fatte.
0: Cinque ne ha fatte. Oh, ma hai fatto penare. C'avevo una tachicardia che guarda. E invece.
1: Bravo.
0: Ascolta Gabriele, a te.
4: Mi piace Dario.
1: No, ma
0: è andata così.
1: È andata così. Maledetto.
0: Ti porti a casa il kit di 105 e ovviamente puoi salutare anche tu qualcuno.
4: Ma saluto chiunque mi ha riconosciuto, tutti voi che tenete tutti i giorni compagnia, e la mia compagna Silvia e mio papà Massimo, che è un grandissimo vostro ascoltatore. Da
1: grande Massimo!
0: Grande Massimo!
1: Vedi, decimo
0: meridio.
1: Meridio,
0: infatti, infatti, infatti.
1: Grazie, ciao Gabri!
0: Ciao Gabri.
4: Grazie mille!
0: Un
4: ciao,
0: bacione!
4: Ciao.
1: Allora, fermi tutti.
0: Ah, mi sento meglio.
1: La
0: dai.
1: Settimana però si chiude in parità!
5: No. 105 Music and Cars ha presentato.
1: Lodo, sembrava un gioco quasi... no, scusami, non l'avevo visto. Sembrava un gioco quasi serio oggi.
0: Perché quasi serio?
1: Siamo Scusa. Stati seri.
0: È un gioco serio.
1: Cioè, siamo stati bravi, abbiamo spiegato bene le regole, le hanno capite. Cioè, è tutto perfetto.
0: Ma come sempre, scusa.
1: Poi anche la parità, comunque mi mette... Sono contento,
0: la
1: adesso canto.
0: La parità dei sessi, vedi? Festeggiamo con Peggy Goo, vai!
1: Dai, adesso voglio vedere se qualcuno ha il coraggio di mandare un messaggio per l'arena. Dai, cosa dovete mandare? Tutto in parità.
0: Stanno già fioccando, te lo dico.

0: Dario, anche sta settimana vinci la prossima.
1: E vabbè.
0: Godo, lodo, godo. Ciao Darietti.
1: Ciao.
2: Oh Darietto, pensava di aver vinto. Oh, con tre ho la vittoria in tasca. E
1: no,
2: poi
1: non l'ho mai detto.
3: Non l'ho mai... Un po' ti eri un po', sì.
1: Non è vero, maledetti.
3: È emozionato.
4: A Dario, ti sei mancato.
1: No.
4: Ma vai a rubare.
1: No. A parte che avrebbe una B rubare, ma... Così, giusto per dire. No, comunque non mi sentivo la vittoria in tasca. Sono contento perché dopo un periodo di grande difficoltà sto piano piano risalendo la china, per cui ho questa settimana parità. Magari la settimana prossima vinco.
3: Stai vedendo la luce, ma non t'allargare, ok?
1: Vabbè, però
3: e ti ricordo bene. Solo una cosa.
1: Che cosa?
3: Mieti trebbia pro capite. Così.
1: L'hai detto bene anche.
3: Mi è venuto.
1: Mieti trebbia pro capite.
3: Mieti trebbia. Mi eri un po' teso.
1: Mi eri un po' teso perché aveva la bocca a culo di. Mieti trebbia. Vabbè.
3: Mieti trebbia pro capite. Ah.
1: Ma io vado a fare Miss Italia. Secondo me vincoli.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Napoli, code a tratti tra Firenze Nord e Firenze Scandicci per traffico intenso. Verso Milano, invece, per lavori, coda tra Incisa Regello e Firenze Impruneta. Sulla 56 verso Pozzuoli, traffico rallentato tra Capodimonte e Arenella per traffico intenso. Sulla 14 in direzione Milano, si viaggia in coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori. Sulla 11 verso Pisa, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest per traffico intenso. Infine, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria a incrocio provinciale 80 San Giorgio Ionico in direzione piazza Re di Roma. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sostituiscilo.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscilo.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Dark Planet, convenienza nostra.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schier Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro,
15: ci basta il nostro suono preferito.
14: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
17: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
23: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
24: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
25: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
26: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
24: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
27: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
24: Quasi vera, dal 1° ottobre al cinema.
28: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
29: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
30: Hey! 105.
0: Hey! Radio 105. Proud to be different.
31: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione.
32: È l'immaginazione.
31: Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: capita a caso, vedi, nel gioco, nel Ma dove vai, c'era una domanda su Manchester, la città degli Oasis.
1: La città natale degli Oasis.
0: Sì.
1: E questa era Live Forever, lunga vita agli Oasis, lunga vita a Music and Cars.
2: Bravo Dante, scelta.
0: No, la scelta lei questa, la scelta...
2: Ah, scusa Robby, però. Ti è partito anche un...
1: Mi è partito un... sì, un proiettile.
0: Che bello chiudere
1: qualcuno
0: così.
1: Di voi ha provato ha provato a trovare i biglietti per gli Oasis?
0: Io non ci ho manco provato.
1: Manco io, sai.
0: So
1: quelle battaglie che so già di aver perso in partenza.
0: Anche io. So che Lidia, la nostra Lidia Tagnesi, è riuscita nell'intento.
1: Lei ce la fa sempre.
0: Non solo quello di Roma, ma credo anche una data in Inghilterra.
1: Pure.
0: Quindi molto bene, devo dire, sì.
1: Che bello. Dai, cerchiamo di
2: prezzi
1: dire
2: popolari.
0: Sì, prezzi popolarissimi.
1: Sì, accessibili, accessibili.
0: Sì, sì. Loro e Marco Mengoni così. Prezzi.
1: È un po' il costo di un aperitivo, no?
2: Guarda, sì.
0: Esatto. Aperitivo per 5 in realtà, ma va bene lo stesso. Va bene. Allora, grazie mille a tutti voi fancarsisti come sempre. Grazie Antonio Pivati. Grazie zia. Sta organizzando un viaggio della speranza con la Lodo, adesso capiremo dove, quando ci andrete, ok?
1: A rifarci tutte.
0: Grazie Lodo.
1: Grazie Dario. Grazie Pinnetta. E chi altro dobbiamo ringraziare? Nessuno.
2: Quelli dopo di voi.
1: Voi che ci avete seguito, il nostro cuore è vostro. Domani amici
0: fancarsisti.
1: Ciao.
0: Arrivano Paolino, Linda e Marti. Oggi ho detto bene. Tra l'altro Linda, che outfit.
1: Ma sempre, ogni giorno.
0: Ammazza.
1: Super gnocca, sì. 105 Music and Cars.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Eccoci, sono le 18.
4: L'ora esatta è offerta da
5: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
6: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
7: Buonasera da Umberto Cascone. Guerriglia urbana in Francia, dove infuria lo sciopero degli studenti. Oltre 350 licei coinvolti, si mobilitano anche gli universitari. Sono oltre 119 i feriti tra alunni e personale scolastico. Solo ieri oltre 625 gli arresti. A Marsiglia un preside cosparso di benzina. Il premier israeliano Netanyahu accusa il copilota che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai è stato radicalizzato e il ministro Ben-Gvir attacca: voglio che sia estradato qui dove lo attende l'inferno. Al rientro in Israele i passeggeri che hanno evitato il disastro accolti come eroi. Si allarga la cordata di imprese petrolifere che rispondono all'appello del governo contro il caro carburanti. Dopo Eni, IP e Kuwait, ora anche Tamoil calmiererà i prezzi nei suoi distributori. La misura resterà in vigore fino al 31 ottobre. La legge elettorale va avanti alla Camera, bocciate con 229 voti contrari le pregiudiziali di costituzionalità. La maggioranza dunque regge e si dirige verso il voto finale atteso la prossima settimana. Le opposizioni criticano la formulazione sulle preferenze. Delitto di Garlasco, i Poggi non si costituiranno parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare. Non abbiamo pretese da persone innocenti, dicono tramite gli avvocati. Certa invece la partecipazione dei legali all'eventuale revisione per Alberto Stasi. Calcio, ancora polemica tra la FIGC e il ministro Abodi, che ha portato alle dimissioni della capodelegazione Diana Bianchedi. Duro il presidente della Federcalcio, Malagò.
8: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Diana è turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta. È un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
7: Tra mezz'ora la nazionale Under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni agli europei. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: palle sta giornata.
1: Basta questa roba del giovedì.
0: Ma come mi annoia il giovedì. Prima di cominciare, ve lo dico subito, permettetemi di fare gli auguri di buon compleanno al mio babbo Pier, che oggi compie 14 anni.
2: Più IVA.
1: Auguri Pier.
3: Tanti auguri a papà.
1: Anche lui in Turchia.
0: Lui era rinunciato.
1: Mi ricordo perfettamente quando stavamo nello studio 3, che puoi vedere sotto.
0: Sì.
1: Sei arrivato tu accompagnato dal babbo. Da sopra eravate uguali.
0: è vero.
1: E ti ho detto, socio, DNA.
0: Fai qualcosa.
1: Niente
0: sì.
1: Da fare.
0: Allora, io sono riuscito a prendere il peggio da mia madre e da mio padre.
1: Dove lo porti?
0: Sì, io sono riuscito
1: assolutamente.
0: A
3: ma sono così carini loro due.
1: Sì, proprio che sono cugini. Quindi
0: vai a cagare. Tanti auguri, 77, sentirli tutti. Bravo.
1: Auguri, Pier. Io invece faccio gli auguri alla Cri e a zio Luca.
0: Tanti auguri anche alla Cri. Alla Cri, 60 non sentirli, la Cri. 60 ne ha fatti.
1: Ma
0: ne ha fatti 60.
3: Io non faccio gli auguri a nessuno oggi.
0: Brava, così mi piace.
1: Sei cattiva, lo sappiamo.
3: No, oggi nessuno.
0: Scusatemi, prima di cominciare.
3: Sì.
0: Posso dire anche un'altra cosa, che oggi mi sono sentito per un attimo ricco.
1: Sì, che hai fatto?
0: Perché stavo offrendo un caffè a Linda e inserendo la chiavetta nella macchina mi sono accorto oggi di avere una cifra di 8,75 euro.
3: Salti, quanti sei ricco?
1: Tu sei ricco.
3: Io se ho 2 euro dentro sono felice perché so che il caffè almeno mi...
0: 2 euro da poveri.
3: Ma io inserisco 1 euro alla volta.
0: Scusa, vuoi vederne uno povero?
3: Sì.
0: Socio, tu sì. quanti ne hai?
1: Io non ne ho più neanche uno.
3: Tu li scrocchi.
1: Ieri sera lo spacciatore mi ha chiesto di pagarlo in gasolio.
0: Certo.
1: Però soldi, no, gasolio.
3: Raga,
1: lo metto via e domani aumenta.
3: Il mondo si divide tra quelli che hanno un sacco di soldi nella chiavetta della macchinetta del caffè.
0: Sì.
3: E quelli che non cioè hanno proprio quelli giusti per fare uscire
1: esagerata.
3: Caffè.
0: Sì. Qual è la media per considerarsi un uomo ricco come chiavetta del caffè? 5 euro?
3: No, sei sopra i 4.
1: Per considerarmi ricco 3.
0: Sì.
1: Io con 3 sono
0: 3 euro sei già ricco.
1: Salti,
3: sei sopra
1: sì.
3: i 4 euro nella chiavetta della macchinetta del caffè sei già ricco.
0: Ma ci sarà gente lì fuori che hanno le chiavette come noi? Sì ormai tutti hanno le chiavette del caffè.
1: Ci avete fatto caso che da quando la nostra macchinetta l'ha messo che puoi ricaricare con la carta di credito spendi 9000 euro invece che 10?
0: Io ho fatto l'errore, l'ho agganciata a Satispay direttamente. Scusate, la domanda è voi siete, cioè, quanto avete nella chiavetta del caffè?
3: Quanto?
1: Facciamoci gli affari vostri.
0: Sì, strano, cioè, voi siete ricchi o poveri?
1: Quelli che ce l'hanno la chiavetta. Quanto avete in media?
3: Il concessionario una volta quando sono andata a prendere la macchina ci aveva tipo 40-50 euro.
0: I concessionari sono ricchi.
1: Ma se vai alla Porsche, la chiave della Porsche ha detto 22.000.
0: Scusami. Va bene, allora dai, intanto giusto per capire quanti soldini avete.
1: Meno male che siamo all'inizio.
0: Salutiamo Dario Spada e Ludovica Comello che ci hanno anticipato con Music in Cars. Poi la Saretta, la Claudietta e ovviamente lo avete già sentito alle grandi manovre.
1: Walter Fargi, io ce n'ho 2000. Farginga!
3: Ciao
1: amico ricco.
0: Quanti ne hai? Quanti ne hai tu?
3: Ciao Fargi.
4: 13 euro.
3: Detto io che è ricco il Fargi. Senti Fargi.
1: Aspetta, però quello là di là dice che ne ha 13, ma in realtà non scendono mai. Ne ha sempre 13.
3: Ne ha sempre 13. C'è la chiavetta
1: quella truccata.
0: Lui ha la chiavetta tipo quelle che usavi per
1: gli autoscontri.
0: Per gli autoscontri.
4: Sì, ne ho 13 perché io il caffè lo bevo una volta con la chiavetta di Paolino, quello di Marti, con quella di Linda.
0: Porca di quella.
4: Poi ricomincio il giro.
1: Ma io pur di tornare nello studio con te, che mi manchi tantissimo, te lo offrirei tutti i giorni.
0: Comunque,
1: mettici una buona parola.
4: Il caffè lo bevo da Paolino e da Linda.
0: Sappi che tu rientri nella fascia degli eletti, quelli che hanno più di 5 euro sulla chiavetta del caffè.
3: Raga, ma c'è gente che sta scrivendo 48 euro, 21 euro, 30 euro.
1: Come fai 48 euro?
0: Quanto cazzo avete sulla chiavetta del caffè? Maledetti!
1: Più di 20 non puoi caricare.
0: Vabbè, cominciamo. 3, 4, 2.
1: 41, 15, 105. Quanti euro avete sulla chiavetta?

0: Auguri al papi di Paolino, Paolino. Auguri papi.
1: Allora è il Pierpa. No, non è il Pierpa, è il
2: il Pierpa secondo me è con lei, andrebbe d'accordo. Ce li vedo sulla spiaggia con...
1: il Pierpi, perché il Pierluigi è il Pierpi.
2: Allora, Pierlu.
1: È il Pierlu, il Pierlu, c'era ragione. Il Pierlu è brutto, quindi, sembra un insulto, cazzo.
2: Il babbo era Luigi.
1: Sì, sì, era. Lui è Luigi Pietro.
2: Col prefisso Pier.
1: Sì.
2: E poi il nome significa che il babbo si chiamava così. Silvio per Silvio.
1: Da qui, oh, raga, cioè veramente, sta storia delle chiavette del caffè è una roba allucinante. Oh, 21,84, sei ricchissimo.
3: Sì, non ricchissimo.
1: Maurizio da Lucca, 48 euro. Bastardo, beh, offri il caffè.
2: Non puoi neanche caricare 48. Cioè, veramente.
3: Scusate, leggo la mia gente. 2,30 euro e non sono neanche i miei. Questa è la mia gente.
1: Giusto.
3: Queste sono le mie persone.
2: Soprattutto da quando hai mollato di là e sei venuta qui.
1: Poi
2: noi siamo in tre con una chiavetta sola, 0,20.
1: Wow.
2: Laura da Volta.
1: In questo momento 2,25. Fulvio, Fulvio è povero. 2,25
4: sei
1: è
4: un
1: povero.
4: Pezzente.
2: Scusate, 2,30 e non sono neanche miei?
1: 2,30 è una cosa da dirti.
4: Sei un pezzente.
1: Clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare proprio di caffè, perché è l'arginoto e conosciutissimo
2: Bull di caffeinomani,
1: di esperti, ci ricorda che oggi è la giornata internazionale del caffè. Un mercato mondiale che fa guadagnare qualcosa come 34 miliardi di dollari. Ok, 179 milioni di sacchi annui la produzione.
2: Aspetta che devo scriverlo, se no non ce la faccio.
1: Allora,
2: 4 miliardi di?
1: 34 miliardi è il mercato mondiale, quello che fa guadagnare il caffè praticamente, alle aziende che lo producono.
2: Vabbè, guarda quanto costa qua a Milano.
1: In Italia il fatturato è di 5,9 miliardi di euro. Ecco, c'è questa roba qua che mi ha lasciato abbastanza perplesso. Sì. In Italia hanno calcolato quanto caffè consumiamo pro capite. Allora, tu lo sai già, quindi non spoiler.
2: In quanto, in litri?
1: No, in chili.
2: In chili.
1: Chili. Secondo te a testa quanti chili facciamo fuori?
2: Un etto al mese e un chilo e due l'anno.
3: No.
1: Allora, la media pro capite degli italiani è 4,9 chili.
2: Io non bevo caffè da sei mesi. Che cazzo, quanti ne bevi tu? Scusa. Cioè, non ho capito.
3: Ci sta, secondo me è giustissimo. Secondo me è giusto.
2: 4 chili?
1: Quasi 5, 4 chili e 9 sono 5 chili di caffè.
2: Quando compri quello nel barattolo?
1: Sì, un etto e mezzo.
2: Un etto e mezzo. Ah, beh, allora sì, io pensavo fosse un etto.
1: Vabbè, da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, attenzione, oggi parliamo di piatti, parliamo di cucina, parliamo di cibo. E vi facciamo fare una cosa bellissima. Create
3: aspetta,
1: per tutti quelli.
3: Che già
1: quelli,
3: quando parti con create, okay, bisogna stracchiarsi.
1: Tutti quelli fighi lì fuori, no? Create un piatto fusion unendone due già esistenti. Faccio un esempio banale. Allora, voi dovete fare tipo quelli che fanno i fighi, no? Sai che nel menù non trovi più il gambero alla pescatora, trovi gambero adagiato. Ecco, voi dovete creare un piatto fusion unendone due insieme, tipo funghi al nero di seppia. Una roba che potrebbe essere fusion. Se la trovi in un ristorante dici, cazzo, questa è mia.
2: Secondo te lasagnese?
1: Il lasagnese?
2: Sono le lasagne con la bolognese.
1: Sì.
3: Io invece, tratto da una storia vera, perché l'ho fatto, ho unito la cucina veneta e quella romana. Ho fatto il risotto alla gricia.
1: Bella.
3: Devastante.
1: Allora, cioè, l'obiettivo di oggi è prendere due piatti famosi della cucina italiana, internazionale e mondiale. Li unite insieme, vi trasformate tutti nello chef Barbieri, ok? E voi dovete creare un piatto fusion.
2: Vuoi provare il risotto tiramisù?
1: Ah, tu proprio li unisci, proprio il risotto tiramisù.
3: No, io invece ho preparato il tiramisù ai quattro formaggi.
2: Ehi, sì, tanta roba.

0: Totò Carry, secondo me, è anche buono.
1: Sì. Sì, sì, ma non ho mica detto che devono far cagare.
2: Invece, noi siamo famosi, no? Per i cocktail di gamberi, il cocktail di polpette.
0: Sì, tanta roba, shakerato chiaramente. Scusa. Agitato, non mescolato.
1: Perché hai appena detto cocktail di polpette? Nella mia mente è comparsa la presentazione del piatto.
2: Cioè, te l'ho fatto vedere.
1: Sì, sì, me l'hai fatto proprio vedere. Cioè, proprio per radio mi è comparso.
2: Cocktail di polpette.
0: Tu, socio, che mettevi la panna alla carbonara, a volte ti viene troppo liquida. Sì. È la minestronara. Minestrone e carbonara.
1: Scusami, nel mio ristorante vuoi assaggiare un piatto super fusion? Le vuoi un po' di cozze alla boscaiola?
0: Con i truccioli.
2: Beh, nello stesso ristorante puoi trovare i gamberi alla cacciatora e il pollo alla pescatora.
0: Sì.
1: Cazzo, il pollo alla pescatora. Allora, preparazione: prendi un pollo e lo lasci in acqua per quanto? Lo lasci lì. Dimenticati del pollo.
0: Oggi vi presento il focaccia misù.
2: Bello il focaccia misù.
1: Mi viene da vomitare a pensarci.
0: Aspetta. A Napoli ho appena aperto il kebabà.
1: Scusa, kebabà. Ogni tanto allora, bambini, avete capito? Dovete prendere due piatti già famosi della cucina internazionale, italiana, li unite, fate come fanno quelli fighi e create un piatto fusion, ok?
0: Quindi entri nel mio fare, nel mio circolo,
1: sì,
0: franchising,
1: sì. Centro.
0: Fegato da asporto.
1: Fargi!
3: Cosa volete dalla mia vita?
2: Un piatto.
1: Uè, buonasera, chef!
3: Bravo, sì.
1: Allora,
3: all'occorrenza sono anche chef.
0: Se dici buio pesto, vengo di lì.
1: Allora, il buio non è un piatto.
3: Proprio quello.
1: Allora, devi prendere due piatti della cucina italiana.
3: Posso fare.
1: Vai, li unisci e crei un piatto fusion.
3: È un piatto di pasta?
1: Sì.
3: La cartorrone.
0: La carbonara con le mandorle.
1: Però ti posso dire che sarebbe figo perché avrebbe il crunchy. Visto che adesso tutti vogliono mettere il crunchy.
2: Sì, è vero.
0: E se il torrone è quello morbido?
1: Vabbè, ma comunque un po' crunch lo fa. Devi un po' sgagnarlo.
0: Si incolla al lavoro del mio dentista.
1: Dimmi, bambino.
2: Per pulire la bocca, una volta che hai finito di mangiare, la cipolluva!
1: L'idea nasce da lì, dalla cipolluva. Solo che lì abbiamo fatto unire le frutte e le verdure. Stasera vi facciamo unire due piatti per crearne uno fusion.
0: La prossima volta che vado in Sicilia ti porto l'arancibonara.
2: Buono.
1: L'arancibonara.
2: Quello esiste, però è l'arancino alla carbonara o il supplì alla carbonara. Esiste,
0: lo mangi solo tu, però.
2: No, amici di Roma, fatemi sentire.
1: Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi dovete creare un piatto fusion unendone due insieme.
0: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi o sul menù o sulla chiavetta del caffè.
1: Giusto?
2: Giusto.
4: Cipolluva!

0: cibo oggi, sì?
1: Allora, Paolino, sei ricco, non lo vuoi dire? Mica solo il Faggi. Quindi anche tu mi puoi comprare i biglietti degli Oasis?
0: Certo, come no.
1: Che tanto ormai sono belli che andati.
2: Rebella, tu chiedi
3: Paolino
2: a me
3: i biglietti per il retropalco. Per lo stage.
0: Allora, 342 41 15 105, create un piatto fusion unendone due esistenti. Raga, uno più bello dell'altro, la peperanzana, oppure...
3: Bello. Panino gourmet, Nutella e creme.
0: Vabbè, questo mi fa vomitare abbastanza.
4: Polenta allo scoglio, quella ci può stare.
0: Bella, la polenta allo scoglio ce lo vedi in un piatto fusion. Chi è?
5: Sushi BBQ, Leonardo Valle da Torino.
0: Ciao
5: 8
0: Leo.
5: Anni.
4: Grande Leo.
0: Ciao, bomboloni ai funghi. C'abbiamo anche il dolce che è fusion. Il bombolone, ma tu pensa che merda il bombolone ai funghi?
3: Albe, Alberto, carbonara di meringhe.
0: Dai,
3: una meringa.
4: Spaghetti, cacio e pepe ai gamberi rossi. Volevo dire a questa persona che esiste la cacio e pepe con la tartare di gamberi. Esiste, la fanno.
3: Io voglio sapere dove vai a mangiare tu.
0: Chi è il
4: dove
0: diavolo?
4: Siamo andati insieme a Senigallia.
0: Chi è?
6: Buonasera soci, buonasera magnifica Linda Pani. Allora, io vi invito al mio ristorante a provare il cannolovo fritto.
0: Wow,
6: Alessandro da Brescia.
0: Vuoi andare a assaggiare la pizzeppola o il trippamisù?
2: Cazzo, il trippamisù è bello.
0: Il trippamisù è bello, però. Grande Yuri.
3: Io abitualmente faccio la pasta alla pestonara. Che pesto carbonara. Cioè, voglio fare carbonara e ci mette il pesto.
4: Beh, esiste il vitello tonnato. Ivan da Brescia consiglia il pollo tonnato.
0: Giusto?
3: C'è anche perché il vitello, no? Con i piedi di balzo, allora.
0: Yeah.
7: Ciao soci, buongiorno. Ma lo volete un bel sashimi di bagna cauda?
0: Sì. Mamma che ciao, schifo! Mamma che
3: schifo! Sei uno dei miei piatti preferiti a bagna cauda.
0: Ah. Allora, noi ci fermiamo, al rientro leggiamo tutti i vostri messaggi. Vi abbiamo domandato di trasformarvi in chef. Sui chef, create un piatto fusion unendone due esistenti.
3: 342 41 15 105.
4: Paola da Trento consiglia un dolce, una cheesecake che al posto del formaggio spalmabile c'ha un altro formaggio.
3: Sì.
4: La cheese burrata.
8: Ma che schifo!
3: 105 bufala.
4: Sapete come si riconosce un cliente Homo Mind?
3: No, certo, non si vede dal telefonino e neanche dalla cover cucita in mano. Si riconosce dal sorriso perché è molto soddisfatto.
4: Omobile vi dà 150 giga minuti.
3: Vai, vado io. Omobile vi dà 150 giga e minuti limitati a 6,95 € al mese. Semplice, niente, trasparente. Col sollievo di non dover più cambiare, con la tranquillità di un'assistenza clienti top. Chiedete a chi ce l'ho.
9: Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 €. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 €. Lidl, vale davvero.
11: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 €.
12: Verde! Rosa! Arancio!
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa!
16: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
18: Vieni da MD anche per la tua casa.
19: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
20: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia!
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: È italiana?
24: Sì.
23: È affidabile?
24: Sì.
23: Rispetta l'ambiente?
24: Sì. Indovina chi è?
23: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
24: Nasce.
25: Cresce.
23: Resta con te. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
26: Famila, con noi, sei in famiglia.
27: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
28: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
27: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
28: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
27: Quello è sicuramente un brutto affare.
29: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
30: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Il nostro 105 selection della settimana, dance, dance, dance. Su Radio 105, comunque, la domanda è: la Linda Pani se la siamo giocata? La risposta
1: sì.
0: Se la siamo giocata
2: col carico.
1: Mamma mia, scusate,
0: ci ha caricato proprio l'asso dei bastoni. Proprio, mamma mia,
1: non diciamo dove, però.
0: Allora, vi abbiamo domandato oggi. Abbiamo parlato della giornata internazionale del caffè. Al 342 41 15 105, vi abbiamo domandato di prendere due piatti italiani, internazionali, mondiali, di unirli insieme, di creare, come fanno gli chef nei ristoranti seri, un piatto fusion.
2: Ndutriciana.
0: Com'è, scusa?
2: Ndutriciana.
1: Bella.
2: Ndutriciana, ma al posto del...
1: con l'anduia.
2: Ci metti l'anduia.
0: Ci metti l'anduia, bellissimo.
2: Classico.
1: Vito da Milano invece consiglia il tiramisù con il risotto, che si potrebbe chiamare tiramisotto.
2: Beh,
0: cazzo, che geni.
2: Solo take away.
0: La vuoi, la vuoi una bella calamarata al lardo di colonnata? Berry, Berrielle, vai. Poi
2: Fuffa, il tiramisù, Oscar da Bergamo.
0: Okay. Tiramisù, interessante, sì. Chi è?
3: Io ce l'ho.
0: Vai, bambino.
3: Il Nutel Tonnè.
0: Beh, sì. Wow.
2: Sì.
0: Le costine salmonate, Max da Ivrea.
1: Buoni, i canederli alla bufala. Secondo me buoni.
0: I canederli alla bufala sono finti, perché tu li mangi e sono una bufala. Grazie pubblico, grazie
1: ma non
0: mille.
1: Faceva ridere, vecchissima.
0: Grazie. Vi ricordo gli autografi alle 20 qua sotto, grazie.
2: Faceva veramente schifo.
1: Non fa ridere.
2: Faceva veramente schifo.
0: Non ti è piaciuta?
2: Perché l'ho raccontata una volta al mese per 20 anni, non hai mai riso.
0: Adesso l'ho raccontata io, mi fa ridere.
2: No, grazie. Hai sempre avuto pasta.
0: Poi, nuova ricetta sardo cinese. No, questo non lo potevo leggere, scusate.
2: Perfetto, Alessandro da solo il cannovolo. Ah, oh, vabbè, tranquilli,
0: Scusami,
2: io vado a fumare.
0: Scusami.
2: Ci ando dopo, chiamami quando è pronto.
0: Scusami, ti sei perso la battuta più bella del secolo.
2: No,
0: scusami.
2: Non me la sono persa. Ci parlavi sopra.
0: Beh, certo. Wow. Vai.
1: Vai, leggi, scusaci.
2: Al mio ristorante vi propongo il cannovo. Cannolovo fritto. Alessandro da Salò.
0: Cannolovo
2: sì. Dentro l'uovo.
0: Gli gnocchioli. Gnocchioli ripieni di ricotta e spinaci.
1: Buoni,
0: ok, va bene.
1: Buoni. Cotoletta alla sacher?
2: Sì. Sbrisola su, Fabio da Tortona.
0: Bello lo sbrisola su.
2: È almeno dolce, no?
0: Sai che adesso poi vanno di moda quelle robe scomposte, no?
1: Sì.
0: Ti danno il tiramisù
2: con le fratture.
0: Chi è?
4: Buonasera, soci. Buonasera, bellissima Linda. Michele da Padova.
1: Grazie.
4: Che ne dite, prendendo spunto dallo statale, il che bella, il kebab di mortadella?
2: Sì. Ma raga, non so quanto potrebbe andare.
0: Ma bellissimo.
2: Quelli islamici che con la mortadella non è.
0: Ale che dice: nel mio ristorante il piatto fusion, l'anatra allo scoglio.
2: Sì.
0: L'anatra allo scoglio è bellissima.
2: Sì, lui ama gli animali e cucina solo quelli morte naturale, quelli che picchiano contro gli scogli.
0: Mamma mia.
2: Davvero toscano, il lampre ragù.
0: Lampre ragù, vabbè, buona, dai, ci sta.
1: Gregory da Voghera, costolette al barbecue.
0: Sì.
1: Costolette.
0: Scusatemi, nel mio ristorante, non si firma, ma dice: nel mio ristorante potete assaggiare un dolce particolare che è il tiramicus.
2: Crostata ai frutti di mare? Mi interessa, Andrea da Crema.
0: Ma che schifo, veramente. Chi è?
5: Ciao, Uramaki Taragna, Uramaki adagiati sul letto di polenta Taragna. Ciao da Massimo da Bergamo.
0: Sai che io credo che se voi un domani doveste diventare veramente degli chef,
1: saremmo rovinati.
0: Ci si potrebbe divertire.
2: Faccia
0: veramente
2: da chef.
0: Mamma mia.
1: Banana spritz.
0: La banana spritz, sì. È geniale.
1: Bello.
0: Fiorentina al pesto, accomodata. Fabio da Genova.
2: Enrico dalla provincia di Venezia.
0: Vai.
2: Bucatini al pepe verde.
0: Beh.
2: Dove glielo metti il pepe? Dentro
0: il buco di ogni bucatino.
1: Wow.
0: Bucatino per bucatino ci infili i grani di pepe.
1: Poi abbiamo varie varianti: il baccalà alla puttanesca, il cannolo alla puttanesca, un sacco di cose. La pasta alla puttanonia, cioè puttanesca in Macedonia.
0: Io direi
2: che basta, altrimenti ti mandiamo in diretta da Viale Zara.
1: Basta, ho finito.
2: Vabbè, ma veramente non è del mestiere, ragazzi, portate pazienza.
0: Sto sudando io, veramente.
2: Ce l'hanno data una bella, mica poteva essere anche intelligente, no?
0: Va bene, continuate voi allora, create un piatto fusion unendone due insieme.

0: Mamma mia, oggi sto sudando peggio di una sessione di ginnastica, te lo giuro, una roba...
1: Sono sconvolto, in questi anni vi ho sentito dire di tutto senza battere ciglio. Da quando c'è Linda siete sempre in imbarazzo. Non siamo in imbarazzo, è che la vogliamo con noi e vogliamo evitare che sia...
0: Ma che imbarazzo chi poi? Ma ti pare?
2: Sì, allora, sì, siete un imbarazzo.
1: Ne abbiamo dette e sentite di cose.
0: Ne ho viste cose che voi umani. Allora, create un piatto fusion unendone i due insieme. Cioè, provate a pensare alla tradizione italiana quanti piatti ha. Ok, voi li prendete, li unite insieme e create un piatto fusion di quelli che fanno i fighi. 342 41 15 105.
1: Capragna.
0: Che sarebbe?
1: È una caprese di lasagna.
0: Bellissimo.
2: Ah, buono, buono. Tanto non avete paura di me, giusto?
0: No, quindi... figurati.
2: Andrea da Bergamo consiglia il minestronzo.
1: È Linda Pani, eh?
2: Il Linda... No.
1: Inquadratela,
0: cos'è,
1: per favore.
0: Cos'è?
1: Quando parla, inquadratela.
2: Ma perché dovete, dovete pensare male? È il minestrone fatto con la pasta al bronzo.
0: Ah, ma certo.
2: Dovete pensare male, la malizia negli occhi di chi ascolta, comunque.
0: Le salmonette, salmone e polpette, santo da sciuolo.
3: Nel mio ristorante Fusion c'è il tonno vitellato.
2: Oh, là. Finalmente.
0: Allora,
1: il lasagna misù?
0: Scusate, apro una parentesi. Il tonno vitellato, per quanto voi possiate ridere e scherzare,
2: esiste.
0: Uno chef, se non sbaglio Cannavacciuolo, lo ha fatto. Ha fatto il contrario, ha fatto il tonno vitellato.
2: È giusto.
0: C'è il vitello tonnato, lui l'ha invertito.
4: Non è vero.
0: No, no, giuro, giuro, veramente.
1: Anche la NASA ha mandato l'Apollo 13, ma non è arrivato.
0: Quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Il gin sushi, Ludovica.
5: Speccatino. Speccatino. Pepette. Sempre Emanuele, sempre a Bolzano. Speccatino. Specche e ezzatino. Ah, ah, l'avete capita?
2: Sì.
5: Anche la Linda l'hai capita.
2: Ho capita. Mamma.
1: Aspetta, aspetta. A Bolzano ha già nevicato e ha cominciato con i bombardini. Non saltate a conclusioni.
0: Ma che risata ha fatto alla fine? Ma io lo amo questo.
2: Ragazzi,
0: ma lo amo lui.
2: Spirito
0: geniale.
1: Bolzano è così. Sai ben come che l'è.
0: Sì, ho capito, ma lui è geniale.
1: Certo.
0: Allora, sì?
5: Specche e ezzatino.
1: E ezzatino.
5: L'avete capita?
0: Sì, sì.
5: Anche
0: no.
5: La Linda l'hai capita?
2: Sì, l'ho capita.
1: Io non l'ho capita.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
8: C'è 105 Mi Casa.
7: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Lunedì 5 ottobre incontreremo nel nostro salotto Marco Masini e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
7: 105 Mi Casa Live.
6: Lunedì 5 ottobre con Marco Masini.
8: C'è 105 Mi Casa.
7: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Linda, sì? Sei bellissima in tutti i sensi. Sei meravigliosa.
1: C'era...
0: te in mezzo all'Uru 2, guarda. Andrea da Padova.
1: Ciao Andrea.
0: Vai, Linda.
2: Andrea.
1: Allora, oggi vi abbiamo domandato, grazie, stiamo parlando di cibo, e quindi in quanto cibo vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di creare un piatto fusion unendo due piatti già esistenti. Prendi due piatti della tradizione italiana, li metti insieme e fai il figo, fai lo chef, fai quello originale, no? Fai sì, quello menoso.
3: Lorenzo da Firenze.
1: Perché fai il velociraptor quando devi...
3: perché faccio fatica, devo concentrarmi per leggerlo.
1: Cazzo fai con le mani?
3: Lorenzo da Firenze. Perché siamo anche alla TV. Niente, Linda l'abbiamo persa.
4: Oh mamma.
3: Un minuto dopo aver detto l'orario l'abbiamo persa.
2: Mi piscio nostro.
3: No, vabbè. Vuoi il vasino?
1: Vai.
3: Leggi. Lorenzo da Firenze.
1: Sì.
3: Patria della bistecca. Bistecca alla sorrentina.
1: Wow.
2: Buono però. Buono.
1: Poi, allora, abbiamo ancora tra i vari piatti fusion, sì?
5: Soffocotto, sofficino con prosciutto cotto.
1: Benissimo. Oh. E ci siamo giocati anche Fargi. Vai. Poi il pizza baglione. Io non pensavo, no, che venisse la pizza baglione.
3: Sì,
1: è una pizza allo zabaglione. Ah, Mauro. Wow, Mauro, ok. Poi,
2: beh, se vuoi un'altra variante della pizza, Federico da Verona consiglia la tripizza, pizza con la trippa oppure pizza con pastigliette all'ungirogione.
3: Crostate e frutti di mare.
1: Wow.
3: Franz da Bergamo.
1: Chi è?
6: Il porce bab. Porcetto sardo, sì, fatto a kebab.
1: Bella.
6: Ciao. Luca da Sassari.
1: Ciao Luca. Ciao. Volete venire a mangiare nel mio ristorante Fusion dice Davide da Villar Perosa? Vi faccio assaggiare il tortellozzo. I tortellini col maritozzo.
2: Buoni. Allora,
3: questo non si firma, ma secondo me è il Fargi.
1: Vai.
2: Occhio.
3: Cassolinguine al pesto.
1: Sì, bellissimo.
2: Un tripudio di zeta, una bella zuppa di zeppole allo zafferano.
1: Wow. Le sfogliatelle Osei, Nicola da Boscoreale.
3: Carbonara cacio e pepe.
1: Mamma mia. La crema cata lasagna.
2: Buona.
1: Grande.
2: Lo zucchinozzo. Zucchina più maritozzo.
1: Allora continuate voi ragazzi. Due piatti della tradizione italiana, internazionale o mondiale. Create un piatto fusion unendone due insieme.
2: 342 41 15 105.
3: Come ha fatto Ale che ci segnala il tiramisugna.
1: No.

0: Quasi addirittura d'arrivo della nostra prima ora, Olivia Dean con Baby Steps su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi abbiamo parlato, anzi stiamo parlando di piatti fusion. Vi abbiamo trasformato in chef, chef stellati, dicendo create un piatto fusion unendone due insieme.
1: In Salento un ristorante ha fatto il cavallo sgombrato. Lucia, e penso che sia seria.
0: Ma sì, sì, ma sicura è seria, ma assolutamente.
2: Comunque stanno arrivando tutti a me quelli che
0: sì,
2: non si possono
0: magari
2: leggere.
0: Do, magari stempera.
1: E Linda, allora non lo fare.
0: Stempera, Linda.
2: Ne prendo uno leggibile.
0: Bravo. Sì,
2: Eleonora Gargallo che dice un bel piatto di risballo, risotto sì. con timballo.
0: Ok, la parmiconcia, parmigiana e polenta concia.
1: Massimo da Santa Maria Nuova, sì. risotto al nero di gomme.
0: Ma le gomme non le mangi però. Beh, quelle da masticare, sì,
2: da
0: dai.
2: Masticare.
1: No, quel nero gomme.
0: Sì, ma prendi devono essere due robe che mangi.
1: L'hai mai assaggiato?
0: Ho capito, neanche.
2: Come puoi dire che non si mangia? Devi assaggiarlo.
0: Vabbè, allora possiamo mangiare
1: magari
0: tutto.
1: Magari lo fanno con le
0: allora, facciamo una dieta da mosca.
1: E tu che ne
0: perché
1: sei?
0: Non mangiamo.
1: Che
0: andiamo avanti, va.
2: Andiamo avanti.
0: Allora, per esempio, Lorenzo da Sola Russa, provincia di Oristano, che dice: sta roba qua mi fa venire in mente uno che va in bagno. Io vorrei mangiare, cioè nel mio ristorante vi darei da mangiare il cappuccione. Mi viene il mal di pancia solo a parlare.
1: Cappuccio.
0: Il cappuccio col polpettone.
2: Mamma mia.
0: Mi viene veramente
1: da
0: la ciurria.
1: Da buon piemontese vi presento un bollito col pesce crudo.
0: Un bollito col pesce crudo, va bene?
2: Ok, sì. Chi è?
3: L'orgia. La minestra di patate e piselli, Walter da Trieste.
0: Per favore,
2: non l'ho detto io.
0: Per favore, Fargi, sei diventato biondo anche tu.
4: Cosa ha detto?
2: Cosa ha detto di male?
0: Ho capito, niente, no.
4: Ha nominato orgia, che si può
1: no,
4: dire.
1: No, Giorgia ha detto
4: Giorgia. Patate e piselli.
0: Sì, no, ma infatti, come
4: ragazzi,
0: dice Linda,
4: non si può più dire niente.
2: La malizia è negli occhi di chi ascolta.
4: Tu stai zitta. Mi spingo il microfono.
0: I carotoni, carota piena di cannelloni, Marco da Padova.
1: A casa di Ele da Ferrara c'è il profiterolè.
2: Bello!
1: Che ripieno di pollo!
0: Che schifo!
2: Scusate, vogliamo parlare delle escargot? Le lumache con prosciutto cotto. Escargot.
0: Giusto, escargot. Ci dobbiamo fermare, tanto l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Create un piatto fusion unendone due insieme.
2: 342 41 15 105.
1: Abbiamo un altro da Bozzano, Mimmo, mozzarella in scamorza.
0: Mozzarella in scamorza.
1: È ripiena.
5: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 in direzione Milano code a tratti tra Modena Nord e Reggio Emilia per traffico intenso. Sulla A14 verso Bologna coda tra Pescara Nord e Pineto per lavori. Sulla A4 in direzione Trieste invece traffico bloccato a causa incidente tra San Donà di Piave e Cessalto. Infine sulla statale 527 Bustese incidente a incrocio Castellanza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati. Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su amobile.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: Iperceramica.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: house.fileni.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: L'ora esatta è offerta da
1: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Meloni chiede all'Europa maggiore flessibilità per aiutare famiglie e imprese ad affrontare gli alti livelli di inflazione. Non siamo gli unici a chiederlo, dice la Premier. Da Bruxelles la Commissione risponde: abbiamo già concesso margini più ampi a tutti gli Stati membri. E intanto anche Tamoil si unisce alla cordata di imprese petrolifere che hanno calmierato i prezzi alla pompa di benzina e gasolio. La misura sarà in vigore fino al 31 ottobre. Nei giorni scorsi a mettere un tetto alle tariffe erano state Eni, IP e Kuwait. Francia in balia della guerriglia, in furia lo sciopero degli studenti, oltre 119 i feriti tra alunni e personale scolastico, solo ieri oltre 625 gli arresti. A Marsiglia oggi un preside è stato cosparso di benzina e il leader della sinistra radicale Mélenchon esorta i suoi a unirsi alla rivolta. Dall'Egitto torna a chiedere aiuto Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo che da mesi vive murata in casa con la figlia di 3 anni dopo che l'ex marito l'ha accusata di adulterio. Nelle ultime ore l'uomo sui social ne ha chiesto la lapidazione.
4: Allora, quello che io chiedo di punizione per lei è che sia la lapidazione pubblica, perché io ho il diritto di lei, questo lo dice Israele.
3: I Poggi dicono no alla costituzione in parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare del nuovo processo su Garlasco. Non abbiamo pretese da persone innocenti, dicono tramite gli avvocati, che invece parteciperanno all'eventuale giudizio di revisione per Alberto Stasi. Domani giornata nera per lo sciopero generale indetto dai sindacati contro Carovita. Incroceranno le braccia lavoratori del settore pubblico e privato, dalla scuola alla sanità. A rischio i trasporti, con la mobilitazione dei ferrovieri che ricade fuori dalle tradizionali fasce di garanzia. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Io sulla chiavetta del lavoro 0 euro perché nella mia azienda il caffè alle macchinette è gratis.
1: Tu sei una donna fortunata, sappilo.
2: Anche qui da noi è gratis. Fardi non spende soldi per voi.
1: Fardi non spende perché li ruba gli altri. Perché ruba i caffè. Comunque veramente questa roba della chiavetta all'inizio
2: è il ricco che ruba i poveri.
1: Fardi è Robin Hood praticamente. Questa roba della chiavetta, di quanti soldi avete nella chiavetta del caffè, è stata... C'è gente che ha 90 euro nella chiavetta del caffè.
3: C'è chi ne ha 100. Ho visto un messaggio che diceva ne aveva 100.
1: Ma raga, ma che cazzo, ma veramente una roba è...
4: Ciao, io ho controllato stamattina perché volevo prendere una bottiglietta d'acqua che costa 50 centesimi, ma purtroppo sulla chiavetta ne avevo 47 di centesimi. Quindi ho sete da stamattina. Non avevo nulla. Lara da Bergamo.
2: Grande, ciao. Allora, fai a non morire avere sete da stamattina.
1: Chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, anche perché tra poco c'è la console, ragazzi. Oggi c'è la oggi votate voi la musica da sentire per un quarto d'ora qui su 105. Sì. Allora, create un piatto fusion unendo due piatti della tradizione italiana o mondiale insieme.
2: La nostra Katia da Bolzano, il tiramiderlo,
1: che sarebbe il tiramisù su e col canederlo. Buoni canederli, mamma che buoni.
2: Brodo, la vita.
1: Ora arriva la stagione invernale, mi ammazzo di canederli anche a colazione.
3: Buoni polentartine mix.
1: Polenta e tartine.
3: Esatto, buone.
1: Chi è?
5: Nel nostro ristorante si mangia il risesso, risotto con il lesso. Laura e Andrea da Castellanza.
2: Andrea da Bergamo ne ha scritta una con la sbrisolona e la burrata. Se vuoi lo leggi tu.
1: No. Basta, io direi che la burrata è bannata. Poi abbiamo la fricagna, frico friulano e lasagna.
3: Hai detto no burrata, però la caffata sì. Cassata col caffè.
1: Quello va bene, sì. La brasa. La brasatana, il brasato alla catalana, Federico da Vicenza, va bene.
2: Il radicchione, Marco da Padova.
3: Buono.
1: Io quando oggi ho pensato a questo argomento, non pensavo che finisse così male.
2: Beh, radicchione.
1: Perché è finito malissimo rispetto a come lo pensavo. Chi è?
6: Da buon genovese. Il pestaccia. Il pesto con la focaccia.
2: Vabbè, sì.
6: Ciao, pure da Genova.
2: Tassativamente bucciata nel latte.
1: Er pesce surgelato. Un cono crema e cioccolato con sopra una ringa affumicata. Giulio da Modena.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Niente ragazzi, lo paga l'azienda, niente chiavetta tolte da un paio d'anni a questa parte.
1: Siete degli uomini fortunati lì fuori però,
2: No, perché io ho l'indirizzo e andremo per il caffè da lui.
1: Chi è?
3: Il mio papà è povero. E ha solo 2 euro.
4: Amore.
1: Scusami. Oh.
2: Che brutta vita che farai.
1: Ma è bellissimo.
2: Cioè, non è ha chiamato il babbo.
1: No, no, ha chiamato la figlia.
2: Ha chiamato
1: figlia,
2: lei perché sì. Il babbo non ha neanche il credito sul telefono.
1: Ha finito i gigli il papà, però.
3: Il mio papà è povero. E ha solo 2 euro.
5: È bello. 2,20 euro.
1: Ma io vi amo, ma io
2: Per i bambini devi sempre esagerare un po'.
1: Signori, ritorna l'appuntamento più bello della carovana, ritorna alla console. Allora, come funziona? Vi mettiamo a confronto due generi musicali. Voi dovrete votare per uno o per l'altro e poi il genere che otterrà il maggior numero di voti tramite SMS e WhatsApp diventerà protagonista in 15 minuti di mixati live che farà il Fargi.
2: Posso mandare un vocale?
1: No, il vocale non lo puoi mandare.
2: Posso votare 10 volte?
1: Puoi votare 10 volte.
2: Nello stesso messaggio?
1: Non lo puoi fare nello stesso messaggio.
2: Quindi devo mandare 10 messaggi.
1: Allora, 342 41 15 105. Ve lo dico subito, oggi in una scala da 1 a 10 siamo stati bastardi 12.
2: Ma io sono arrivato 10 minuti alle 18, quindi tu sei stato bastardo.
1: Sono stato molto bastardo oggi. Allora, i due generi musicali. Quindi, se volete un mio consiglio, oggi votate.
4: Ma proprio votate.
1: Cioè, proprio
2: fate
1: votate.
2: Una cosa, date 3 voti per quello che vi piace e 2 per l'altro.
1: Bravo, sì. Perché secondo me oggi.
4: Allora,
1: dove si cade, cade e si cade in piedi. Però oggi è da. Allora. I due generi musicali a confronto oggi sono
4: il rock anni 80.
1: Vi piace il rock anni 80?
6: Sì, sì.
1: 342 41 15 105, votate, scrivete rock anni 80 contro
4: dance anni 90.
1: Quindi negli anni 90 eravate in giro a limonare nelle discoteche.
2: Fai un esempio.
1: Che cosa?
2: Gli anni 90.
1: What is love? Baby don't hurt me, I'm blue da
2: dance. Dance quella lì?
1: Certo che è dance. No, ma è un liscio.
2: Non so, chiedo allora, per un amico.
1: Quindi rock anni 80 contro dance anni 90. 342 41 15 105.
4: Possiamo
1: votate.
4: Possiamo votare anche noi?
1: No, assolutamente. Aspetta che sto già votando io. Io sto già votando in questo momento.
2: Mica anni 90.
1: No, allora aspetta che sto votando.
4: Oggi è difficile.
1: Anzi, io voglio fare una cosa. Beh, guarda, voglio rock anni 80,
2: sì.
1: Dance 90. Ne ho votato, due ne ho votate.
2: No, devi darne due e uno. Se no.
1: Allora, dance 90.
4: Beh, per quanto mi riguarda, potremmo anche tenere la base e basta.
1: Allora, ragazzi,
2: Il mio voto potrebbe rovesciare la situazione.
1: È arrivato il momento di votare. Votate, potete farlo più di una volta. Ovviamente, un voto, un messaggio.
2: 342 41 15 105, rock anni 80 o dance anni 90.

0: Ciao ciao ciao, Dance 90 e Gigi Doug is in the house, Marco da Vicenza.
1: Allora, stiamo votando per alla console di questa sera, molto complicata, infatti siamo lì lì, 50 e 50. Allora, abbiamo i due generi musicali a confronto, rock anni 80, dance anni 90.
2: 342 41 15 105, dovete votare, dare tre voti, quindi tre messaggi per quello che vi piace e due per gli altri che non sopportate.
1: Chi è?
3: Oh, vabbè ragazzi, dai. Rock anni 80 tutta la vita.
1: Non ci si mette d'accordo.
2: Tutta la vita, 10 minuti.
1: Dove si cade, cade. Allora, ecco, vi ricordiamo chi è?
4: Certo che siete proprio bastardi, eh. Sì, qualcuno ve lo deve proprio dire.
5: È vero.
4: Ma sono cose che si fanno?
5: No.
4: Non lo so, adesso chi voto io?
2: Ne resterà soltanto uno.
1: Vota dance, vota dance.
2: C'è chi sta peggio, eh?
1: Vota dance. Allora, dicevamo, in base a chi vince, poi il Fargi suonerà quel genere per 15 minuti.
2: 3 minuti. Abbiamo detto, ormai, abbiamo detto al capo 3 minuti.
1: Ormai è caduta.
2: Ma poi ci casca tutte le
1: ormai
2: volte.
1: Ormai è caduta sta roba qua, dai. 15 minuti di mixato live per voi di roba figa. O dance anni 90 o rock anni 80.
5: È veramente, veramente difficile, ragazzi.
2: C'è scritto Ale. Oggi torno a casa in moto, non potrò sentire la console, recupero domani con la replica, ma voto rock. Mi spiace Ale, a causa tua domani non metteremo la replica.
5: No.
2: Così, non so, può perdere.
1: Posso
2: si
1: fare
2: ferma
1: un giro?
2: Allora, in piazzola è la cosa.
1: Mentre voi votate, amici da casa, ok, Linda, tu rock o dance?
5: Io voto dance.
1: Tu dance.
5: Però anche il rock è bellissimo, non lo so.
1: Io dance anni 90, tu?
2: Ma rock.
1: Rock anni 80, Fargi, tu cosa vorresti?
4: Ma sono cose che si fanno.
1: Ok, allora, potete continuare a votare tra poco alla console. Quindi rock anni 80 contro
5: dance anni 90.
2: 342 41 15 105.
4: Non lo so, adesso chi voto io? Su 105 all'ora della carovana.
6: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?

0: ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
3: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere.

0: Allora, oggi è un po' come se aveste chiesto se si vuole più bene la mamma o il papà.
1: Però sappiate che ballerò e canterò comunque vada.
2: Sì, ma voti?
1: Perché vi voglio bene e perché ho bisogno di ballare giovedì sera, quasi venerdì.
2: Sì, ma voti? Ma alla fine non hai votato!
3: Fabalalec!
2: Ma non hai votato! Ma
3: che ne sai?
2: Maledetta, ma non hai votato! Non hai mandato il tuo voto!
1: Un messaggio scritto, cioè,
3: Paolino, è facile comunque, socia. Guarda Paolino come fa facile. Stasera vuoi più buone alla mamma o al papà?
4: Stasera al papà.
3: Compiegliani
4: il papà stasera, dai.
3: Allora. Lo porti a... A Potenza?
4: Lo porto appunto.
3: Guardate, andata al welcome?
4: No.
3: Vengo anch'io, sì. All'oceano.
4: Vuoi venire?
3: Dai, c'ho la tessera. C'ho ancora due punti sulla tessera.
4: Allora, ragazzuoli, mancano due minuti per decretare il vincitore di Alla Console di questa sera. Sappiamo di essere stati abbastanza cattivelli.
1: Sì.
4: I due generi musicali a confronto sono rock anni 80 contro... Dance anni 90.
1: Ma perché esiste altra musica oltre al rock?
3: No.
1: Non credo.
4: Vabbè, c'è la dance anni 90 che hanno votato in tanti. Ricordiamo come si fa a votare?
1: Al 342 41 15 105 scrivete dance anni 90 o anni 90 o 90 o rock anni 80, 80, rock, quello che volete, e potete votare più di una volta.
4: E ovviamente tra due minuti il genere che vincerà diventerà protagonista di
5: Alla Console.

0: La carovana di 105 presenta un appuntamento musicale.
1: Dai.
0: Un DJ set che David Guetta può accompagnare solo.

0: finestrino.
1: Minchia, ho già preso il tavolo.
0: Ragazzuoli, oggi era difficile, lo sappiamo. Sì, da adesso per 15 minuti il Fargi suonerà solo e soltanto il genere musicale che oggi ha vinto grazie ai messaggi che avete mandato.
2: In realtà suonerà il genere musicale che vuole lui.
3: Allora mi raccomando, è arrivato il momento di tirare giù i finestrini, alzare il volume delle casse, di parcheggiare sotto casa e aspettare di salire.
0: Allora, l'unica cosa, mentre ci saranno questi 15 minuti di delirio, vi ricordiamo solo questo. Avete voglia di cantare insieme a noi?
4: Sì.
0: Avete voglia di mandare dei saluti, di urlare, sbraitare, farci sentire quanto state godendo col genere musicale che ha vinto?
2: Mi spiace correggerti, ma è farci sentire.
3: Farci sentire.
0: Quindi potete raccontare, scrivere, vocali, tutto quello che volete.
2: Al 33, do il numero di telefono di Fargi, no? 342 41 15 105.
0: Quindi divertitevi mentre andranno questi 15 minuti di delirio che vedrà protagonista questo genere musicale. Da un lato dance anni 90,
2: dall'altro
0: rock anni 80.
2: Nell'angolo rosso, col peso di 22 libbre, a quanto stanno?
0: 52% a 48, raga. Cioè proprio oggi
2: ha vinto il 52, che genere è?
0: Oggi, ragazzi, proprio veramente per un niente. Linda, dillo tu, dai. Oggi 52% 48
3: vince alla console il rock anni 80.
2: Rock and roll.
0: Cominciamo proprio leggeri.
2: Lo Tarzan, Tarzanello.
0: Comincio a dare le testate al vetro adesso.
3: Dai Paolino, spogliati!
0: Subito, fammi caricare un attimo.

0: provano a simulare la chitarra elettrica. Virina,
1: yes.
2: Melissa dice fargine luttabile.
3: Tutta la vita rock, vamo.

0: sto coccolando la mia cagnolona come se fosse una chitarra. Rocco da Brescello.
1: Dopo una riunione condominiali ci voleva proprio.

0: la tigre, non la cella dello gnu. Wow. Volete sentirvi vecchio?
1: Scusate,
0: sono le preferite di mio papà e mio zio.
1: Volevo salutare tutto il mio pubblico femminile. Sei unito, sei bello, grazie, grazie.
2: Wow, figata, grazie.
0: Luciani da Genova, solo quattro parole. Farci, no, godo.

0: schiacciata, Matteo.
1: Come mai nessuno è a petto nudo? Perché è acceso troppo tardi, fratello.
2: Dopo una giornata così vi ringrazio per la musica, almeno per poco penso all'altro. Ilenia, la carovana serve a questo.

0: volume a palla di ritorno da una spesa folle. Avrà fatto il pieno.
1: Anche se ho votato dance, devo dire che ho ballato volentieri.
2: Dovrei entrare a casa, il mio padre sta aspettando perché c'è la canzone preferita.

0: ragazzi.
1: Non c'è cosa più divina che vedere Linda ballerina.
2: Insomma. No, c'era qualcuno che invece ci aveva i vicini con il volume a palla. Ha detto: non sapevo che loro amassero così tanto rock.
0: Ragazzi, veramente fatto venire. Grazie Luca da Monza. Non fermate più il far, giraffa da Ferrara. Bravi a tutti voi che avete votato rock. Ma oggi doppio ringraziamento al nostro
1: Walter Super Rock and Roll Fargi.
0: Fargenga.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: 105. Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente provoca code in Toscana sulla 11 tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino verso il capoluogo. In Lombardia c'è un veicolo fermo sulla A9 allo svincolo di Lamasso per chi proviene da Como. Veicolo fermo anche sul tratto laziale della 1 tra Laccio di Ramazione Roma Nord e lo svincolo Ponzano Romano Soratte verso Firenze. Veicoli scortati sulla A26 tra Laccio A10 Genova Ventimiglia allo svincolo di Masone per chi procede verso Gravellona Tor. Ultima segnalazione dalla Puglia, sulla statale 100 di Gioia del Colle troviamo traffico rallentato per materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Capurso verso l'incrocio con la stazione Palagiano, statale 7 Appia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sostituiscio.
9: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
10: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme, fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Dica canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105 dopo 15 minuti goderecci.
1: Mamma mia, sì,
0: di alla console, raga, veramente c'è, cioè, proprio.
1: Facciamo di nuovo i complimenti al Fargi, per favore. Perché ci ha fatto veramente volare.
0: Bravo, bravo Fargi. Bravo il Fargi, bravo. Veramente tanta
1: non
0: roba.
1: Non smettere mai di fargli sognare.
0: No, vabbè, però questa, allora Linda è brava. Quando poi fa ste robe, vabbè, siamo su altri pianeti proprio.
2: Ero pronto soccorso.
0: Sì.
2: Mi sono lussato una spalla col rock.
0: A furia di pogare, è vero. Va bene, allora, siamo arrivati alla fine anche oggi, ragazzi. Grazie come sempre per essere rimasti con noi. Ricordandomi, lo facciamo una volta. Sì. Facciamo i brevi e lo ricordiamo. Tutto quello che viene in onda nella carovana, poi il giorno dopo,
2: viene cancellato e buttato via.
0: Lo potete trovare nel podcast, nei contenuti, ovviamente sulle repliche, sul sito.
3: E chi lo inserisce?
0: Lo inserisci sempre tu, caro il mio.
3: Qua faccio tutto io.
0: Caro sicuro. Mio. Beh, insomma, dai, qualcosa facciamo anche noi, nel senso.
2: Visto che fai tutto tu, stasera, dopo aver aggiustato la caldaia, mi chiami per la favola buonanotte?
1: Vorrei
2: che mi raccontassi ancora di quando sei andato a prendere il nostro collega al cimitero.
0: Dicevo prima, facciamo il momento serio. Sì. Tutto il contenuto lo trovate sul sito
2: Radio 105.
0: Ma no, mi deludi, però, socio, scusa. Il sito, il prima del prima di 105.net. Scusa, sta roba non la faceva dal 2004.
2: No, dal 2003.
0: Va bene, quindi se avete voglia basta andare sul sito
2: punto 105 lo devi dire te.
0: Punto net.
1: Ho paura. Quando fanno così mi fanno paura.
0: Fai bene ad averne. Siamo arrivati alla fine, vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mi casa.
1: Grazie,
0: e poi grazie alla nostra Saretta, alla Claudietta, e oggi grazie al Fargi che ha suonato live con la console.
2: Grazie Graziella, grazie al cast.
0: Signori, vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
2: Ciao. Stavo la base.
0: Sei stato sdrucciolevole, esatto. Come vai.
2: Ci hai mai fatto caso che se conti ad alta voce, prima che le tue labbra si tocchino, devi arrivare a 1000.
0: Cioè io per arrivare...
2: Sto dormendo. Cioè tu fai 1, 2, 3, non si toccano mai. Devi arrivare a 1000.
0: 900.
1: Eh sì, perché c'è la lettera
2: non
1: M.
2: Non si toccano mai.
0: Mi.
2: Devi arrivare a 1000. Non sto dormendo, 3 giorni.
1: Conta.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
2: Sempre alle 18 in punto.
1: Perché le 18
0: l'ora della carovana.
2: Io la segnalo.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.
5: L'ora esatta è offerta da
6: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
7: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: E questo non è un giovedì sera normale, perché è un giovedì sera live qui da Spazio Lenovo. Fatevi sentire, cioè dobbiamo dimostrare che siamo live. È tutto vero. Come state? Come stai, Nadia Venturini?
1: Ciao, buonasera, molto bene. Sono molto contenta di essere a Lenovo stasera.
0: Sì, anch'io. Abbiamo un ospite molto, molto carino che torna a trovarci. Tra l'altro, quando è stato da noi la prima volta, era più, diciamo, in una versione astronascente del rap italiano.
1: Sì.
0: Fa sicuramente ancora parte di una categoria di giovani talenti. Però diciamo che il suo successo inizia a essere consistente, per cui insomma siamo molto felici di constatare questo, no? Di trovarlo già in una dimensione cambiata, diversa rispetto anche solo a un po' di mesi fa, no?
1: Assolutamente, a me devo dire piace tantissimo, l'ho visto anche a Red Valley live e devo dire sono rimasta molto colpita. Bravo.
0: Bene, verrà a trovarci 22 Simba, che è già qui in realtà, quindi il tempo proprio di farvi sentire la prima canzone, e poi faremo una puntata speciale con lui, perché ogni volta che siamo da Lenovo la puntata è speciale, un po' più monografica, un po' più diretta sull'artista, sul nostro ospite, e soprattutto accoglie anche le domande del nostro pubblico che abbiamo ospite qui da noi questa sera. Per cui direi che tutto è pronto, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è mi casa.

0: Qui in diretta da Spazio Lenovo diamo il benvenuto a 22 Simba. Come stai, Andrea?
1: Ciao. Tutto bene, davvero.
0: Ben ritrovato.
1: Grazie mille.
0: Dicevo prima che non molti mesi fa siamo stati insieme. Eri passato a trovarmi in radio. È innegabile che tu stia crescendo molto, che ci sia una crescita artistica, progettuale, di consenso anche, no? Di fan. Quindi insomma vorrei partire da lì. Dico, come stai vivendo questa salita?
1: No, ma guarda, ti dico, è un bel momento. È bello che succeda poi con un album come Miria, ti dico. È un progetto che eravamo tantissimo legati, forse il lavoro più completo che si è riusciti a fare in questi anni, quindi sono contento che poi stia arrivando tutto questo in questo momento, nel senso, noi non chiediamo nulla e siamo felici di tutto quello che arriva, quindi in primis sono contento che sia piaciuto ai miei primissimi fan, contentissimo, certo, che piaccia anche a gente nuova. Siamo davvero in un bel momento, davvero.
0: Quando parlavo di crescita, non a caso ho detto anche progettuale, no? Tu hai detto, Miria, poi è il disco più strutturato, no? Che finora ho fatto. Anche come lo hai iniziato a raccontare, faceva vedere che c'era un progetto molto pensato, no?
1: Sì, sì, ma è stato proprio quello il bello, secondo me, di questo progetto, nel senso che è arrivato prima ancora di tutto quello che è il progetto stesso. Ho avuto l'idea, io ho deciso che Miria sarebbe stato il mio prossimo album senza effettivamente aver scritto ancora nulla di Miria, aver fatto ancora nulla di tutto questo. E poi in verità tutto quello che racconto, quello che in verità posso spiegare in quel momento come, diciamo, morale, se vogliamo metterla così, in verità è una morale che imparavo mentre la scrivevo,
0: certo,
1: capito che cosa
0: certo,
1: intendo?
0: Certo.
1: E nulla, in verità avevamo visualizzato tanto questo momento e speravamo fosse in verità anche meno di quello che sta succedendo, quindi grazie, che siamo contenti.
0: Bello, bello. Senti, è interessante quando un artista dice io l'ho visualizzata, cioè io a un certo punto ho deciso che il disco si chiamava così, perché evidentemente avevi bisogno di quello, avevi bisogno di quel faro, però mi interessa capire perché, cioè perché a un certo punto tu hai fatto un percorso un po' atipico, cioè solitamente si va in studio, si fa un disco, a un certo punto viene fuori un concept e a un certo punto si decide un titolo. Il tuo percorso è stato diverso, però mi interessa perché ti sei legato a quell'idea.
1: Certo, ma guarda, io poi ti dico, una cosa che dico spesso è che in generale io la scrittura l'ho utilizzata spesso tanto per parlare anche in primis con me stesso, capire quindi meglio quelle che erano le mie stesse emozioni che facevo fatica a tirare fuori e anche proprio analizzare, capire cosa influenzassero di me determinate cose della mia vita. Quindi diciamo che secondo me io poi ho scelto questa cosa in primis perché ero in una posizione in cui molto probabilmente volevo io come persona pormi determinate domande e per me scrivere è il modo migliore per darmi delle risposte su me stesso.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Quindi sicuramente è partito più così e ho voluto farlo perché anche lì poi sono una penna tanto autoreferenziale, quindi sentivo proprio il bisogno di fare quello nel momento in cui lì è stato, nel senso non c'era più nient'altro che dovessimo
0: fare. Cosa c'è dietro quel nome?
1: Ma c'è tanto, in verità c'è una cosa che molto realmente non mi appartiene, quello secondo me è la cosa più interessante di Miria. Io parlo tanto di mia nonna come effettivamente una vita semplice ma davvero apprezzata, davvero voluta e davvero fiera della propria vita, che secondo me questa è la cosa più bella, okay, che mi porto dietro di lei, di questo amore davvero incondizionato per la vita e di tutto quello che può succedere, che puoi dare nella giornata. E questo è quello che mi porto dietro perché io sono tantissimo fan di una persona come può essere mia nonna e io in questo momento chiaramente non lo sono. E quindi siamo ancora alla ricerca di questa cosa, non so, o di arrivarci vicino come a bocce o o comunque sicuramente tirarci fuori.
0: Che poi senti, se la ricerca di cui parli è quella lì gigante, no? Che spesso sta all'interno del termine la ricerca della felicità, no?
1: Bravo,
0: banalmente.
1: Bravo.
0: Probabilmente anche una ricerca infinita,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Quindi è un boccino che tiri continuamente,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: cercare
1: sì,
0: di
1: sì,
0: stare lì vicino, ma trovo molto interessante che faccia già parte di una tua ricerca in questa fase della carriera. Questo
1: certo,
0: in qualche modo secondo me già ti racconta tanto.
1: Sì, lo trovo. Hai ragione, ti dico, nel senso, io sono una persona poi estremamente legata alle mie radici, l'ho sempre fatto notare, così come al mio paese, così come ai primi amici che hanno creduto in me. Che poi alla fine si torna all'inizio, come ti ho detto, che sono contento che questo momento in verità di positivo della mia vita stia arrivando con un album che porta il nome di una persona per me così importante, certo, capito, certo. Che sia così personale, sono tante cose che mi fanno piacere, quindi.
0: Io credo che quando tu magari anche inconsciamente hai scelto di chiamare il disco così, hai forse inconsciamente già deciso di fare una cosa importante, cioè hai attribuito un sigillo importante e quindi poi hai alzato l'asticella, no?
1: Bravo, no, tantissimo, giuro. E come ti dicevo, che ho visualizzato io chiaramente, ma proprio io questo discorso lo facevo in studio con i ragazzi, che io lavoravo con Timon, che era quindi alla produzione generale, mm-hmm. che monitorava tutto, e due musicisti che si chiamano The Vanished People, sono degli artisti anche. E principalmente questo era il mio team, io proprio letteralmente li guardavo e dicevo: ragazzi, ma noi stiamo scrivendo Miria, ok? Quindi queste cose devono essere, certo, per forza il meglio del meglio, certo, che possiamo fare noi quattro in questo momento, capito? Certo. Se no non si fa. Cioè, la pressione di questa cosa sicuramente ha aiutato, e il visualizzare questa cosa, come hai detto tu, io nel momento in cui ho scelto di fare Miria ho scelto di fare per forza l'album migliore di tutti quelli che avevo fatto fino a quel momento.
0: Bravo, bravo, è molto importante tutto questo. Arriviamo alla musica, perché stiamo per suonare Ne vale la pena, che nella versione radio, quella che stiamo per suonare, ti vede unico protagonista, diciamo.
1: Ah, vai, caldissimo.
0: Me la racconti?
1: Ma guarda, in verità un pezzo anche lì molto, molto personale, io davvero, e tutta la strofa inizia con io che incontro questa ragazza al ristorante, ed è tutto vero, io la mia ragazza tuttora l'ho incontrata, che facevamo i camerieri nello stesso ristorante.
0: Ah, okay, ok.
1: Quindi letteralmente è successo così, io preparavo i caffè e lei era lì a prendere i miei caffè, noi litigavamo sui caffè,
0: okay,
1: e poi è nato tutto.
0: Ok, l'ascoltiamo, c'è 22 Sima questa sera qui a 105 Mi Casa.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

anche dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere.

0: Ne vale la pena. 22 Simba qui su Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo. Tra le cose che mi hanno sempre portato un po' verso di te con grande simpatia, sai che c'è Saronno, no?
1: Perché vai, sempre lì
0: io sono cresciuto a Saronno e tu in qualche modo rappresenti Saronno. Ho visto che hai fatto una presentazione lì. Com'è andata?
1: Benissimo, bellissimo, giuro, davvero, davvero. Poi oltretutto è stata, l'abbiamo fatta in un parco che praticamente è all'incrocio di quattro scuole superiori.
0: Okay.
1: Quindi noi quando eravamo ragazzini lì davvero stavamo le ore e le ore. Io purtroppo ci ho lasciato un diploma, così come tantissimi miei amici persi in quei cespugli, ci sono milioni di diplomi. E quindi è stato fatto in un parco che per noi proprio da ragazzini significava tantissimo. La storia di Saronno significava tantissimo. Fare un evento lì è stato proprio un onore in primis, una figata, e una figata raccontarla in questo modo, giuro.
0: Bellissimo. Sì. Ho visto che c'era un sacco di gente. C'era qualcuno di voi ragazzi lì? Sì, sì, sì.
1: Che forti.
0: Qualcuno c'era. Com'è stato? Bello, bello, sì, sì, sì. Bene, bene. Fra poco sarete voi a fare le domande a 22 Simba, ad Andrea. Tutto questo dopo la pubblicità.

0: Italia.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
12: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
11: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
15: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: in diretta da Spazio Lenovo, la versione live di 105 Mi Casa con 22 Simba, mentre andava il pezzo di Miley Cyrus. Qui c'era un po' di agitazione perché i ragazzi ti devono fare una domanda. Ho capito che c'è.
1: Caldissimo.
0: Sì, ho capito che la domanda è calda, ma che più che una domanda mi sa che è una richiesta. Comunque,
1: no, ma anche perché si sono impegnati comunque in questa, in questa canzone di Miley Cyrus, hanno progettato.
0: Sì, adesso la spieghiamo bene. Come ti chiami?
2: Lorenzo.
0: Lorenzo, vai.
2: Volevo continuare la petizione che ha iniziato Felicia, che tu conosci molto
1: che
2: bene.
1: Grande.
2: Quindi volevo chiederti se porterai il crash test in tour.
0: Allora, spiegamolo bene. Felicia è una tua fan.
1: Allora, Felicia è la mia fan, che gestisce oltretutto tantissimi ragazzi, tantissimi ritrovi, giuro, fa un botto di cose, okay. Grandissima, la salutiamo.
0: Una super fan.
1: Super fan, giuro, la salutiamo. E in tutto ciò adesso hanno fatto questa raccolta firme per farmi fare una canzone in live, che è questa. Ma tu non hai capito quanto
0: crash
1: mi tartassano
0: test.
1: Per questa
0: okay.
1: cosa. Quanto mi tartassano.
0: Ma perché voi ragazzi temete che lui non la faccia?
1: Non l'ho mai fatta.
0: Ah, ok.
1: Io non l'ho
0: okay,
1: mai fatta in live.
0: Okay.
1: E ti rispondo dicendoti che ho scritto 2 giorni fa la scaletta ed è un bijou. È perfetta così, però non ti spoilerò niente.
2: Speriamo che ci sia anche Ultimo Banco.
1: Che grande. E poi un'altra che
2: ultimo
1: vai,
2: banco. Ultimo banco.
1: Grazie mille. Grazie a te. Fratello.
0: Vabbè, comunque, insomma, non hai risposto, ma devo dire che l'hanno accettato.
1: Sì, no,
0: cioè,
1: no,
0: si
1: no,
0: fidano
1: ma,
0: del.
1: No,
0: di
1: ma ormai in verità, secondo me, hanno anche capito che non gli risponderò fino alla data.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: fidati,
0: sì.
1: Perché va avanti da tantissimo.
0: Giusto così. Come ti chiami?
3: Benedetta.
0: Ciao, Benedetta.
3: E volevo chiederti come ti vedi tra 5 anni.
1: Bellissima domanda, spero.
0: Pensavo rispondessi bellissimo, giuro. No, giuro. Stavo guardando Benedetta e ti sentivo in cuffia. Ho detto bellissimo.
1: Oltretutto con questo tono, comunque
0: sì,
1: ancora, no, bellissimo. Straricco. No. No, in verità, spero il più simile a quello che sono, ma cresciuto. Spero così, un po' più sereno.
0: Cosa ti agita?
1: Ma in verità, non, ad ora come ora, non è che mi agita tanto qualcosa in particolare, però sono una persona che vuole il bene per sé e come per sé deve per forza, cioè se io ho del bene per forza di cose, anche una persona a cui voglio bene deve avere il mio medesimo bene. Quindi penso che per essere sereno tutte le persone a fianco a me devono essere serene quanto lo sono io, se no non lo sarò mai.
0: Sì, sì, questo tiene magari un po' di inquietudine. Fino a che non ti sembra tutto risolto.
1: Bravo, no, ma poi davvero, cioè, è proprio il vederlo da tutti, da parte di tutti, quello mi manca forse. Cioè, il guardare un mio amico con cui sono cresciuto, che anche lui magari è nelle stesse situazioni da cui io sono riuscito a scappare con questa cosa, voglio vederlo nello stesso modo soddisfatto come me, se no il gioco non vale la candela, capito?
0: Certo. Come ti chiami?
4: Davide.
0: Ciao Davide.
1: Ciao.
4: Allora, io da domanda te l'avevo fare su Promesso perché ci sono stralegato come canzone. Allora, da quando dicevi ho 4 fisse in testa, famiglia, figa, eccesso e compenso, in questi 4 anni sono cambiati le fisse in testa o sono sempre rimaste le stesse?
1: Ma famiglia è sempre stata al primo posto, comunque se noti anche in una canzone come quella, quindi ti dico molto probabilmente no. Semplicemente stiamo cercando di... Cioè alla fine che cos'è che succede? Che è un discorso che io faccio spesso... E ogni volta poi faccio anche un passo indietro, perché quando poi ti arriva, secondo me, tantissimo questo boost dalla vita, queste tantissime cose dalla vita, ti accorgi che le cose importanti sono chiaramente altre. Però io poi odio fare sempre questo discorso, perché è chiaramente un discorso che fai post aver raggiunto quello che effettivamente
0: certo.
1: hai raggiunto. E quindi non voglio sembrare quella persona benevola eccessivamente, che dice no, chiaramente il bene va tutto in un'altra cosa. Io chiaramente ho dovuto raggiungere quello che volevo raggiungere nella mia vita per arrivare dove sono, quindi sicuramente tutta quella rabbia è una rabbia che mi porta ancora dietro e ne sono grato. L'eccesso forse è la cosa su cui sto lavorando di più a levare, forse è eccessivo, effettivamente dovevo ascoltare la terminologia della parola di più.
0: Che rapporto hai con le tue prime canzoni?
1: No, in verità strapositivo, nel senso che, come ti ho detto, che appunto non mi piace fare questo discorso del la felicità sta in un'altra parte, perché sono una persona che ancora è troppo grata a quella rabbia che mi ha portato via da determinate
0: certo.
1: situazioni, e quasi mi sembra di tradirla, esattamente un po' con quelle con le mie canzoni. Effettivamente io ci sono delle canzoni che ho scritto in passato che non saprei più riscrivere tranquillamente, e sono figlie di una determinata situazione e di determinati ambienti, che però riguardo un mega rispetto, cioè per quanto grezze e brutte, in verità alcune le ascolto proprio sono brutte, però poi magari c'è quella però poi c'è quella barra quelle due parole che dici però allora vedi che comunque
0: c'era qualcosa.
1: Pochissimo, ma c'era.
0: Dov'è il microfono? Ok, come ti chiami?
5: Marcelo.
0: Ciao Marcelo. Ciao,
5: allora io volevo chiederti cosa significa per te la frase che hai scritto in un brano, Miria: non vorrei mai accostarmi alla parola accontentarsi tanto quanto imparare a ridere realmente.
1: Bellissimo. Guarda, a questa cosa ti rispondo nel senso che tu sei un grandissimo fan, ti ho già visto. Nel primissimo EP che... nell'EP primo serio che feci, che è Isolamento di gruppo, l'ultima, l'outro dell'album si chiamava Ambizioni ed è una parola con cui ho un rapporto in verità lungo e da anni che inseguo le mie ambizioni in modo perpetuo e fino a rovinarmi la vita. E questa è sempre stata la mia indole, è sempre stata una cosa che io ho sempre trattato nella mia vita come un lato positivo di me, ok? Cioè questo essere stacanovista sul lavoro e sul ricercare sempre qualcosa di più. Miria, quello che mi ha aggiunto Miria è un dubbio anche in questo, ovvero che io mi sono sempre chiesto di più, effettivamente molto probabilmente non avevo mai avuto bisogno di questa cosa e quindi sto cercando l'equilibrio tra queste due anime che comunque mi appartengono. Sono una persona che continua a chiedersi di più e continuerà a chiedersi di più e questa cosa fa parte di ciò che mi fa sentire effettivamente appagato, nonostante mi renda conto che non è ciò che mi fa star sereno, forse, capito? Quindi è un equilibrio che sto cercando di raggiungere, diciamo, questo vuol dire, no? Vorrei...
5: Grazie.
1: Figurati, grazie a te.
0: Le ambizioni cambiano, no? Si mutano nel tempo, cioè rimangono lì ma cambiano le dimensioni a Bravo. Volte. Le senti cambiare dentro di te?
1: Ma chiaramente sì, nel senso... Allora... Fino a una certa, perché ti spiego, perché io mi sono sempre detto che non sarei una persona che sarebbe andata a ricercare minchia fino all'ultimo centesimo del tesoro, ok? Però poi mi sono ritrovato tranquillamente a farlo per tantissimo della mia vita ed è una cosa che chiaramente adesso sto mettendo in considerazione di più rispetto a prima, ma perché in generale sono una persona che non voglio effettivamente essere una di quelle persone che vuole tutto sul tavolo. Capito cosa intendi, nel senso?
0: Sì, sì, certo.
1: Voglio sapermi fermare prima e voglio vedere questa cosa come un lato positivo della mia vita, nonostante io ancora effettivamente non lo sappia fare. Quindi, chiaramente, appena chiudo una casella delle cose che voglio fare, la guardo e dico: ok, top, ho fatto semplicemente quello che dovevo fare. Mm-hmm. E penso a quella dopo. In verità dovrei fermarmi un attimo e dire: cazzo, avevo detto che lo facevo, l'abbiamo fatto, siamo felici, godiamocela. Questa cosa è una cosa che ancora non riesco a fare, che però sto provando a migliorare nella mia vita.
0: Sei sicuramente sulla strada giusta. Stiamo per suonare Due passi dal cielo, non uno in più. Ti chiedo anche qui una piccola descrizione del brano.
1: Ma guarda, è in verità è un po' quello che ci siamo detti, che non voglio tutta la parte del tavolo, due passi dal cielo, non uno in più.
0: È arrivata nel momento giusto.
1: Esatto, bravissimo, a chiudere un bellissimo discorso.
0: La sentiamo.

0: certi sensi, perché mentre vanno le canzoni, qui c'è un vero e proprio live fatto dai tuoi fan.
1: Grazie.
0: Che sono venuti
1: grazie,
0: a davvero trovarci questa sera qui da Spazio Lenovo per la versione live di 105 Mi Casa. Vedo una ragazza con un microfono in mano, come ti chiami? Aspetta che il microfono credo sia spento. Come ti chiami?
2: Rebecca.
0: Ciao Rebecca. Ciao.
2: Allora, io volevo chiederti cosa provi vedendo che sempre più persone si emozionano con le tue canzoni e si ritrovano anche nei tuoi testi.
1: Ma è chiaramente piacevole, nel senso, ne sono mega contento. Poi è una cosa che io dico sempre, che in verità mi sento una persona estremamente normale, quindi secondo me poi è quello per cui, il motivo per cui secondo me tantissima gente poi si rispecchia, no? E in generale sono una persona che va un po' contro questa cosa del speciale, un po' lo detesto, nel senso. Però ti dico, no, è una cosa che sicuramente mi fa felice, mi rende fiero di quello che faccio è appagato, no? È piacevole, ti dico.
0: Beh, dai, io ho sempre pensato che per uno che scrive canzoni di qualsiasi genere, vedere altri che cantano la canzone che hai scritto sia una magia.
1: Sì, no, è incredibile. Ecco, no, sì, bravo. Più che altro, sai cosa, secondo me? Anche quando magari non lo so, leggo anche un messaggio o me lo si dice al volo, quando le persone vengono da me e mi dimostrano davvero che una canzone l'ha fatta proprio loro, capito? Nella sua vita, in uno spazio completamente personale nella sua vita, che io effettivamente non so qual è, non lo saprò mai. Questa è forse la cosa che mi piace di più, il fatto che davvero il mio pubblico riesca, nuovo, vecchio, quello che sia, riesca davvero a prendere la canzone e farla sua in una parte privata della sua vita. Questa cosa è una cosa che mi fa strapiacere, sono contento.
0: E Rebecca, qual è la tua canzone preferita di 22 Simba e di Andrea?
2: Allora veramente complicata.
0: È complicata?
2: Sì.
0: Intanto c'è un summit per...
1: Sì. Ma i ragazzi comunque è tipo una mente collettiva.
0: È una mente collettiva.
1: È abbastanza una mente collettiva.
0: Sì.
2: Di Miria ne vale la pena.
1: Grandissima.
2: Ero anche lì a Saronno.
1: Vai, davvero. Voi siete fortissimi, ragazzi.
2: Solo che io vengo da Milano, infatti ci siamo fatti un'ora di strada apposta.
1: Ah, siete riusciti a tornare? Tutto a posto?
2: Sì, tutto a posto.
1: Grandi, mi sono arrivati dei messaggi di gente che mi chiedeva di dormire da me. Perché Andrea, siamo rimasti a Saronno, i miei ospiti. Non credo.
0: Senti, le canzoni, per chi le scrive, sono chiaramente tutte importanti, perché sono tutti piccoli o grandi pezzi di te che vengono fuori. Poi però le canzoni in realtà non sono tutte uguali. Ci sono canzoni più importanti di altre, se non altro per il percorso. Cioè, ci sono canzoni che poi portano il percorso in una direzione, che lo accelerano, che ti portano dove magari volevi stare. Quali consideri oggi nella tua breve discografia le canzoni fondamentali?
1: Quindi a livello che mi dici di salita, che mi hanno arrivato più ad arrivare qua. Ma guarda, ti direi, secondo me, e ti dico proprio due lati della medaglia che mi hanno portato esattamente nello stesso punto. Sono, secondo me, Fanculo con Marrakesh e Old Fashion invece dall'altra parte con Promesse e Flaco, che oltretutto sono due pezzi proprio opposti. Uno è d'amore completo e l'altro invece è un dito medio a tutto il mondo e tutto quello che può esserci. Quindi sì, secondo me quelle due sono stati i momenti che più mi hanno svoltato poi, e poi mi hanno fatto scrivere Miri anche con questa visualizzazione. Cioè, sicuramente se non avessi scritto quelle tracce, non fossero andate in quel modo,
0: certo,
1: non sarei mai stato nella posizione di visualizzare un album di questo tipo.
0: Certo,
1: perché
0: assolutamente.
1: Perché poi alla fine, no, capito un po', quella cosa che sposti un granello di sabbia e cambia completamente la storia della tua vita.
0: Prima raccontavi che due giorni fa forse hai scritto la scaletta, quindi hai lavorato alla set list dei tuoi concerti. Cosa succede adesso? Cioè, come lavori alla parte live?
1: Ma guarda, allora, adesso la prima cosa che facciamo è incontrare i ragazzi della band, che in verità hanno già avuto la scaletta e già si sono fatti la loro idea, e quindi sono loro, oltretutto sono loro i professionisti, quindi
0: okay.
1: Io vado lì e gli dico: ciao ragazzi, adesso che cosa si fa me lo dite voi e io canto tutto il tempo che volete per voi. No, però i ragazzi sono fortissimi, quindi la prima cosa da fare è incontrare loro, settare quello che è per noi lo spettacolo e poi iniziare a provarlo fino a che non lo odio, e nel momento in cui lo odio, perfetto.
0: A proposito di visualizzazione, ci pensi molto al live? Cioè pensi molto ai concerti che stanno per arrivare?
1: Sì, tantissimo. Ti dico la verità, tantissimo. Ma in generale nella musica è la cosa a cui penso di più. Cioè proprio è il mio figlio preferito, capito, no? Cioè lo scrivere le canzoni, tra il farle uscire e il farlo live, è il mio figlio preferito.
0: Ci sta.
1: E quindi in verità ci penso, li sogno quelli dopo, sogno quelli prima, li sogno che vanno male.
0: Sì, quella è una paura abbastanza comune.
1: No, però davvero in verità ci penso tantissimo, quindi... non vedo l'ora in verità, cioè sono contento che adesso mi affaccio a quel momento lì, capito? Mm-hmm. Ho passato tutti i momenti, adesso c'è il mio momento,
0: sì, arriva quello. Mettiamo una canzone e ci salutiamo fra poco.
2: Ciao.

0: Di Madonna, ultime battute con 22 Simma, che è stato protagonista di questa puntata di 105 Mi Casa, qua nella versione live in diretta da Spazio Lenovo. E abbiamo parlato tanto di live, ma non abbiamo dato le date. Allora, tu parti con una tripletta sold out al Fabric, quindi
1: caldissimo.
0: Chi ha i biglietti, bene, chi non ce li ha, se lo farà raccontare. Facciamo un piccolo test: chi lo vede, chi se lo fa raccontare qua? Chi lo vede? Bene,
1: che forti, raga. Bene. Grazie davvero.
0: Comunque c'è qualcuno che se lo fa raccontare, secondo me. C'è qualcuno che forse non ha il biglietto. Però bene, parti con questa tripletta al Fabric. Poi vai a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, al Geox di Padova, all'Atlantico di Roma, che credo sia sold out anche quello.
1: Anche quello, giuro.
0: E il Teatro della Concordia a Torino, anche quello sold out.
1: Bellissimo, no, infatti siamo felicissimi.
0: Beh, ci credo,
1: momento, giuro.
0: ci credo. La notizia del sold out è un po', secondo me, matcha un po' con quello che dicevamo prima. Quando uno che scrive canzoni vede gente che canta la propria canzone, chiaramente è una roba strana, perché solitamente passi un po' di anni in cameretta a scriverle per te stesso. E però anche quando qualcuno viene a dirti: ti volevo dire che il Fabric è sold out, ti volevo dire che anche il secondo è veramente speciale.
1: No, quello, per quello ti dico che poi è il mio figlio preferito, perché davvero è proprio anche è la certificazione che sento più mia, cioè quando mi dicono che siamo sold out, non vedo proprio l'ora di essere lì e dire: cacchio, facciamo davvero un bordello stasera.
0: Bene, bene, ti auguro di fare veramente bene, sono sicuro che sarà un bellissimo tour. Prima di chiudere, quante canzoni, se sono poi rimaste fuori, da Miria?
1: Allora, la cartella, aspetta che te lo dico al volo.
0: Vai.
1: Mi dai il telefono?
0: Recuperiamo la cartella, ragazzi. Vediamo cosa c'è nella...
1: Ti dico che sono le 18 scelte e c'è da aggiungergli...
0: Tutorial, eh? Questo è un momento molto radio verità. Occhio che parte qualcosa, eh?
1: E sono state scartate 31 tracce.
0: Ah, ci sono altri due dischi lì?
1: Sì. 31 tracce scartate per farne 18.
0: Abbiamo capito che ci sono altri due dischi. Vorreste accedere alla cartella, ragazzi, eh?
1: Vabbè.
0: Però magari qualcosa verrà fuori da quella cartella.
1: No, ma io sono una persona che in verità molte volte, giuro, lo faccio tantissimo, che magari lascio lì un brano e poi un anno dopo lo riesco a riscrivere, riesco a trovare, secondo me, la chiave giusta, sì, anche proprio per rifarlo completamente. Magari tengo quelle quattro barre.
0: Concept.
1: Esatto, in verità scrivo tanto anche dai pezzi che non so.
0: Beh, comunque è significativo pensare che 31 più 18 fa una roba vicino a 50,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: credo
1: sì,
0: 59.
1: Sì.
0: E, no, 49.
1: 49, bravo.
0: E, interessante pensare di aver lavorato a 50 brani per tirar fuori un disco. Complimenti, insomma.
1: Grazie, grazie. Vabbè, ma in verità poi complimenti. Magari tutte le altre 30 le ascoltiamo assieme e diciamo: no, in effetti questo è bruttissimo.
0: Sì, però ti hanno portato là comunque. Cioè,
1: no.
0: Parte di un lavoro.
1: Io sono una persona che poi, come ti ha detto, scrive tantissimo di flusso di coscienza. Quindi tante tracce magari le scarto anche non perché non siano brutte, però magari non riesco a... concentrare le cose positive di quella canzone nei tre minuti, capito?
0: Sì, sì.
1: Per quello,
0: certo.
1: Poi ti dico: magari tra un anno trovo la quadra giusta per quella canzone, diventa la mia canzone preferita, più bella che abbia mai scritto. L'ho scritto 2 anni fa.
0: Ragazzi, grazie di essere venuti e aver contribuito in modo così attivo a questa puntata. Grazie a 22 Simba che è tornato a trovarci. Complimenti per il tuo nuovo disco.
1: Grazie,
0: e
1: grazie.
0: Spero, insomma, di rivederti presto.
1: Vai, ma sempre a Saronno.
0: Sempre a Saronno. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Radio 105.

0: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
1: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
0: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
1: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29€.
0: E succede anche sulla spesa online.
2: Iper La Grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Radio 105. Okay.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
7: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
8: È possibile.
9: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
10: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: 105.
17: 105.
16: 105. Che storia.
0: Radio 105.
17: Che storia.

0: E qui eravamo negli anni 90, nel 1993, con DJ Jesse Jeff e French Prince, il principe di Bel Air, quindi un giovanissimo Will Smith, con Boom, Shake the Room. Chiudiamo le 20:58, ci rimangono pochi secondi per i saluti. Che dire, Nadia? Una bella puntata.
1: Bellissima, bellissima puntata.
0: Siamo finalmente tornati soli. Sì. C'era un casino fino a poco fa, ma è giusto così, è giusto così.
1: C'era un casino e non era per noi.
0: No, beh, ovviamente. No. Però mi è piaciuto vedere tutti questi ragazzi per 22 Simba che attraverso anche le ospitate fatte da noi vediamo crescere, no?
1: Sì.
0: Di tappa in tappa. Ho anche una sensazione che lo vedremo crescere ancora tanto.
1: Anche secondo me.
0: Questa è la sensazione e un augurio. Ragazzi, torniamo domani dalle 20 alle 21 e vi lasciamo adesso a 105 Tabù. Tutti i giorni, 105, tutti i giorni.

0: Programma convenzioni di marchi commerciali. 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Ma buonasera, questa è Radio 105 e tra una decina di secondi saranno le 21.
2: L'ora esatta è offerta da
3: I Cantucci di Pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
4: Radio 105 presenta Tabù.

0: 5. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 Tabù.
2: Ammazza, proprio oltre.
3: Ammazza,
2: stasera.
3: Andiamo
2: proprio
3: oltre.
2: Anzi, come si dice a Roma, oltre.
3: Oltre, andiamo oltre, dai.
2: Esattamente. La milanese è un romano qui con voi come tutte le sere dalle 21 alle 23. Lo ricordiamo.
3: Abbiamo anche
2: tanto.
3: Però Napoli Mille Colore, il nostro Mattia Angry Sound.
4: Buonasera ragazzi, sembra l'inizio di una barzelletta.
2: Vero?
3: Sì, sì.
2: Come
3: vero.
2: Finisce questa barzelletta?
3: Abbiamo anche una
4: milanese,
3: fiorentina.
2: Dove finisce questo enorme plug nero questa sera?
3: Attenzione a parlare di plug questa sera, che è un attimo, cioè, che si parla di plug anali.
2: Che devo fare? Devo fare una di quelle battute da spogliatoio, cammino rasentando il muro di spalle.
3: Io voglio subito chiedere una cosa. Ma voi sex toys maschili, tipo il plug anale, questo terrorizzante oggetto del desiderio, li apprezzate oppure no? Matti, guardo te.
4: Ma guardi me, per me sfondi,
3: no,
4: la porta
3: perché,
4: aperta.
3: Cioè. Perché l'altro,
4: cioè,
3: lo so.
4: Oddio,
3: che,
4: detta così,
3: oddio, aperta.
2: Sei addirittura una porta aperta, eh?
4: No, nel senso che per me i sex toys non sono mai stati un tabù nella vita, sia in coppia che da sì.
2: E allora hai sbagliato programma. Andiamo a fare un'altra cosa.
4: Ma ciao.
2: Perché questo è 105 tabù, è un tabù.
3: Ah, non è un tabù, ho detto che non è un tabù, ok.
2: Dobbiamo dire che è un tabù, no? Per me.
3: No.
4: Ragazzi, per me proprio banditi a vita i sex toys, cioè non esiste mai.
2: Che poi, cioè, voglio dire, è un tabù parlarne, però poi alla fine.
3: Ma io vedo che adesso se ne parla molto di più, fa anche molto tendenza e viene anche molto chiesto, tipo, ma sai i tuoi sex toys?
2: Ecco,
3: che
2: allora
3: a me viene voglia di dire, però aspetta un secondo, nel senso, non subito uno per me deve chiederti se o ce li hai tu e allora li tiri fuori e gestisci tu la situazione. Ma non è che vieni da me, tipo si tromba e mi dici, ma c'è per caso qualche giochetto?
2: Allora, io non lo so come funzioni tra uomo e donna, ok?
3: Come non lo sai?
2: No, non lo so come funziona. So come funziona tra uomo e uomo, ma non perché io sia omosessuale, perché non lo sono. È per i racconti che ho sentito.
3: E quindi l'uomo preferisce che siamo noi donne a... No,
2: allora,
3: dai.
2: Nella coppia eterosessuale non lo so come funziona, perché non mi è mai stato raccontato. Mi è stato raccontato sempre da coppie omosessuali, maschi e femmine. Quindi lì è un po' più, cioè, hanno un, come dire, una policy diversa e studiata, fatta di sguardi, poche parole, si capisce quello che deve succedere.
3: No, ma io trovo che sia bellissimo, pochi sguardi, poche parole, facciamo. A me trovo che quando è la prima volta che ti incontri, chiedere se io ho dei sex toys, io solo per il fatto che tu me lo stai chiedendo e non ti conosco poi così profondamente.
2: Ti è successo che te lo chiedessero
3: subito,
2: in una fase di prima conoscenza?
3: Sì, e io dentro di me ho pensato, e chiedo scusa perché magari è un preconcetto, ma perché ne fai adesso?
2: Ah, ok, vabbè, certo, fa parte del tabù.
3: Perché dico, adesso subito, siamo qui da un quarto d'ora e già vuoi qualcosa di esterno. D'altra parte dico, se lo vuoi, perché non gestisci tu la situazione?
2: Okay,
3: e poi voi uomini, i sex toys comunque ce l'avete sempre attaccato alle mani.
2: Ah,
3: no?
2: Tu dici,
3: eh? Beh, insomma, sì.
2: Beh, anche voi ce l'avete attaccato alle mani.
3: Infatti,
2: le mani sono le stesse, le mani,
3: infatti,
2: di un uomo e di una
3: donna.
2: Cinque dita le abbiamo tutti.
3: Io. La nostra Claudietta ci saluta.
2: Ciao Claudietta. Salutiamo anche Vale Stoppelli, che come al solito impianta questo programma nella giornata. A proposito di tabù, tu dici se ne parla sempre di più.
3: Sì, se ne parla in maniera molto libera, anche riguardo la propria masturbazione singola.
2: È vero che se ne parla, però attenzione, perché io voglio fare un distinguo, voglio mettere una barriera, perché è vero che se ne parla, ma molto spesso abbiamo la percezione che se ne parli perché fanno molti contenuti sui social e anche in radio, visto che stiamo facendo un programma che si sente...
3: Ah, quindi tu dici che ne parlano perché si sono edotti, ma non perché in realtà lo hanno fatto.
2: Cioè, tu apri il telefono, vedi reel su un sacco di tabù, ma poi quando siamo di persona,
3: hai capito
2: effettivamente...
3: l'algoritmo di Sansone dove lo porta?
2: No, io vado a cercare, ormai ragazzi cerco solo cose, scambismo,
3: certo.
2: Sex toys, vibratori, cioè solo
3: io
2: cose per il
3: gatti.
2: Programma solo cose non cerchi cose per il programma anche tu, vabbè, io su TikTok magari, va bene, tra poco vi sveliamo che non l'avrà capito nessuno.
3: Nessuno ha capito il tema di oggi,
2: qual è il tabù di questa sera. Intanto mettiamo una bella canzone.

0: Adela Ein e lei 21.08, abbiamo iniziato queste due ore di tabù. Oggi abbiamo deciso di iniziare subito senza le nostre solite divagazioni a inizio puntata. Penso che sia abbastanza chiaro il tema, tant'è che ci scrivete già subito dicendo una serata interessante.
1: Esattamente, una serata interessante. Allora, intanto vi ricordiamo il numero, perché è sempre bene ricordarvelo, così se avete voglia ci scrivete, se avete ancora più voglia venite in onda con noi. 342 41 15 105, segnatevelo, SMS, WhatsApp. Vogliamo partire?
0: Ma sì, dai, la nostra AI che cosa ne sa? Che cosa ne sa?
2: Patrick, Giulio!
3: Oggi parliamo di sex toys.
4: Hai mai fatto acquisti in un sexy shop?
2: Dove creare sex toys biocommestibili a Caserta?
5: Già nell'antica Grecia si usavano oggetti di pietra e legno come strumenti di piacere. Nell'epoca vittoriana invece i vibratori furono inventati per trattare l'isteria femminile.
6: Ed è per questo che negli ultimi due anni abbiamo assistito a un'impennata nelle vendite di sex toys pari al 160%.
4: Ehi! È un mostro! Ma dove lo metti?
7: Per molto tempo sono stati considerati i nemici giurati della relazione.
5: Oggi i sex toys sono usati per l'esplorazione del proprio piacere e per il piacere condiviso.
8: Avete mai utilizzato sex toys di coppia?
9: In Texas è reato possedere più di 6 sex toys, ma non c'è un limite alla detenzione di armi.
10: Quindi fatemi capire, secondo voi ingenui, la gente la pistola se la compra per fare i reati? Per me quelle pistole vanno dritte dritte al c***o.
2: Non dimenticare il motto del nostro orto: se raccogli due ortaggi, uno lo mangi.
1: Ok.
0: Questa è la battuta tra me e le mie amiche, lo sai? Che ti mangi,
1: no, so,
0: oggi
1: però.
0: Come spezza fame una banana, ne ho comprate due così una la mangio.
1: Ok. Mannaggia la miseria, ragazzi.
0: Va bene, scusate, prima ho detto cosa ne pensa di AI, ma questo in realtà è la nostra scheda,
1: la nostra
0: di, scheda
1: presentazione,
0: dove il nostro Mattia cerca come un matto ovunque in rete per dare un'immagine di quello
1: bellissima.
0: Che è il tema di oggi. Bravo Matt.
1: Sì, no, mi piace quella cosa che in Texas
0: si comprano le pistole,
1: 6 sex toys massimo. È vero, questa cosa ogni tanto l'ho sentita, 6 sex toys, ma perché sai che ogni tanto ci sono le puntate salvavita, no? Le puntate paracadute, quindi sì. Quali sono le paure più assurde,
0: certo,
1: le leggi
0: le
1: più
0: fobie,
1: assurde
0: eh?
1: Nelle leggi più assurde c'è questa cosa in Texas, che se ti compri 7 sex toys puoi essere arrestato, ma puoi avere quante armi vuoi.
0: No, ma ragazzi, ma vi posso dire una cosa? Ma il Texas è una delle degli stati più ottusi, chiusi degli Stati Uniti, cioè non che gli altri brillino per apertura mentale, parliamoci chiaro, cioè l'America non è.
1: Stai
0: che...
1: dando dei bifolchi ai texani.
0: Sto dando, non dei bifolchi, tra l'altro sono pure simpatici i texani.
1: Sono un po' bifolchi però.
0: Però secondo me è uno stato molto molto molto conservatore, molto molto
1: sì, adesso non conosco esattamente,
0: e non voglio
1: però...
0: entrare in leggi particolari o che parlare di cose legate alla libertà della donna e delle scelte individuali tipo l'aborto.
1: No,
0: ok,
1: no,
0: Texas,
1: beh,
0: ti lascio stare da questo punto di vista.
1: Ce ne sarebbe tanto ci sarebbe tanto da dire anche su altri argomenti, però la questione dei sex toys che finisce con le pistole, ste pistole dove vanno a finire? Cioè, che tu te le puoi comprare, sei la settima, non
0: nel
1: la compri
0: culo.
1: Per sparare, la compri.
11: No, non hai più spazio nella fondina, capito? Non sai dove metterla.
0: Allora, io un sex toys l'ho acquistato in vacanza ai Caraibi e al controllo in aeroporto mi hanno controllato la valigia, per cui figura DM, era enorme. Ma nel caso lo uso solo quando sono solo. Lui è Pier da Torino, ci aveva scritto anche ieri dicendo aveva creato, diciamo, un po' di distanza con la sua famiglia perché l'hanno allontanato per come si percepisce lui a livello sessuale.
1: Esattamente, bella questa cosa che poi si crea anche una sorta di familiarità tra di noi.
0: Bene.
1: Cioè, per noi non è un problema se mandate un messaggio la sera prima e anche la sera dopo. Vi leggiamo allo stesso modo, non abbiamo paura di far sembrare che ci ascoltano sempre gli stessi, perché tanto sappiamo che non è così, però si crea una sorta di community intorno al tabù che ci piace e che ci fa fare anche delle puntate molto belle.
0: Comunque, tema di oggi, nel caso in cui cui qualcuno fosse particolarmente reticente e non l'avesse ancora capito, si parla di sex toys. Li comprate, li usate, se il vostro lui, la vostra lei, magari occasionale, quindi che non conoscete bene, li propone, siete aperti o avete paura? Voi uomini, qual è il vostro limite per il sex toys? Il buchetto dietro è preso in considerazione? Oppure, mi fa paura perché in realtà io sono un maschio alfa e l'ano non lo devi neanche sfiorare?
1: Esattamente così, io sono esattamente così. Quando siamo a letto,
0: guarda, io vorrei,
1: il mio buchetto,
0: giuro,
1: dietro divento Ken.
0: Vorrei titillarti l'ano, come ecco, dice Ruggero dei Timiti.
1: Va bene, è un tabù veramente. 342 41 15 105. Cosa sogni?

0: Hai capito. Allora, stanno arrivando i primi messaggi. L'argomento tabù di questa sera, perché effettivamente è un tabù.
1: È un tabù. Da che parte, da qualsiasi parte tu la guardi, c'è un tabù comunque.
0: Sì. Se ne parla tanto sui social, fanno un sacco di podcast, tutti coraggiosi quando c'è da mettersi in gioco con l'immagine, quando c'è da fare i fighi sui social, ma quando si è a cena con gli amici, tu usi un plug? No. Tu usi un vibratore? Non sia mai. Tu usi un... come si chiamano le palle?
1: Le stesse palle. Quelle che infili nel sedere e poi sì, fai uscire. Sì. Adesso un vuoto.
0: Adesso un vuoto. Usate adesso un vuoto.
2: Oppure chiedo alla redazione.
0: Però insomma,
1: oddio,
0: ecco.
1: Come si chiama?
0: Si chiamano in un modo particolare. Vabbè, nessuno le usa, nessuno usa niente. Però il mercato.
2: Credo che siano le perline.
0: Le perline, ok.
1: Sì,
0: ci
1: ma
0: sono
1: un
0: anche
1: altro
0: le
1: nome. Adesso dobbiamo cercare, perché sennò che fa. Tutta la sera non ci vengono i nomi dei sex toys.
0: Vabbè, adesso facciamo. Sì, dai, facciamo un elenco di quello.
1: Dobbiamo fare un elenchino
0: di quelli che sono i sex toys.
1: Chiedo al mio chat GPT.
0: Ecco, mentre gli chiediamo scritto quali sono i nomi dei sex toys, sentiamo che cosa dice l'intelligenza artificiale sul tabù dei sex toys.
3: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale? Sex toys, una grande invenzione dell'umanità. Quando le persone investono tempo e soldi per conoscere meglio il proprio corpo e il proprio piacere, di solito ne escono più consapevoli, meno frustrate e migliori partner. È una forma di self-care come tante altre, solo che riguarda una parte della vita che per secoli è stata caricata di vergogna e moralismo. Certo, come ogni boom, ha i suoi lati discutibili. Tanta merce di bassa qualità che finisce in discarica dopo tre usi. Marketing a volte un po' eccessivo o performativo. Il rischio che si trasformi in un'altra corsa al devo avere l'ultimo gadget. Ma nel complesso, preferisco di gran lunga un mondo in cui la gente compra vibratori e masturbatori, piuttosto che uno in cui ci si vergogna del sesso. L'utilizzo in coppia, poi, è potenzialmente una delle cose più porche e intime che si possano fare. State condividendo il piacere senza filtri. Lei che si bagna di più, lui che si sente più potente perché la fa venire in modi nuovi. È vero, ci sono ancora uomini gelosi del vibratore. La verità nuda e cruda. Spesso hanno paura di non essere abbastanza, di non riuscire a farti venire come fa quello. E invece di dirlo, fanno il muso. Tu rispondigli con i fatti. Lo prendi, glielo metti in mano e gli dici qualcosa del tipo: questo non ti sostituisce, ti aiuta a farmi squagliare più in fretta, così dopo posso dedicarmi meglio a te. Gli verrà duro subito.
1: Samantha.
3: Certo, se continua a fare il dramma, allora il problema non è il silicone, è la sua insicurezza. Ultima cosa, usare i sex toys non è obbligatorio. L'importante è non privarsene per motivi sbagliati: vergogna, educazione repressiva o paura di diventare dipendenti.
1: Quella roba lì invece c'è molto ed è molto attiva. Posso dirti che io ho sentito un sacco di volte il tema dell'uomo geloso dei sex toys, perché vede che magari col sex toys la propria donna gode di più, semplicemente perché c'è una durata gestibile in altro modo, che non è comunque collegata alla sua eiaculazione oppure alla durezza del suo pene. E quindi ho sentito più volte anche mie amiche dire: no, è gelosissimo, lui non vuole i sex toys.
0: L'ho sentita anch'io, anzi.
1: Sì, ma si può essere geloso dei sex toys.
0: Ho buoni amici che sono effettivamente contrari, perché no, scusami, se ci sono io, quando... Allora, personalmente non me ne frega niente, anzi, se è una cosa che ti piace, dagli tutta. Cioè...
1: No, ma poi voglio dire, c'è anche un modo di sondare col sex toys che non è fattibile se ci sei soltanto tu. Tu puoi fare una doppia penetrazione col sex toys quando sei
0: sì,
1: da
0: sì,
1: solo.
0: Sì, chiaro. Però, per esempio, questa cosa qua della gelosia del sex toy, del vibratore...
1: C'è tantissimo,
0: io non la percepisco, e conosco anche delle persone, dei ragazzi, degli uomini... Che non la percepiscono. Cioè, però è una minoranza. La maggior parte delle persone, degli uomini che conosco, uomini che non hanno 20 anni, uomini che ne hanno almeno 30, più 40, 50, quindi più coetanei miei, più quarantenni, sì, la subiscono questa cosa. E questo è un tabù. Cioè, nel senso,
1: Donna
0: è molto
1: tabù.
0: Più libera in questo, e mentalmente molto più avanti, secondo me, su questo argomento.
1: Allora, secondo me è interessante perché...

0: Guarda, tocca ancora molto la sfera dell'erezione maschile come tabù, anche quella. Per cui il vibratore è sempre duro, non è fattibile o suscettibile di sentimenti, va avanti più tempo di quello che
1: Non è
0: magari potrei andare
1: stressato,
0: io, non è
1: non è
0: stressato.
1: stressato,
0: Per
1: non ha
0: cui
1: litigato col capo, non gli viene mal di testa.
2: è una questione anche di ritmo, eh. Cioè, il
0: Certo.
2: ritmo di quell'aggeggio lì non è lo stesso ritmo che può avere Ale o io.
0: No, è vero, però ti posso dire
1: Parla
0: una
1: per
0: cosa:
1: te.
0: il ritmo del
1: Io sono un
0: vibratore,
1: martello pneumatico.
0: anche se non è di quelli vibranti, ma semplicemente è il pene in lattice. Glielo dai tu, quindi sei tu che comandi quello e sei tu che decidi come farmi godere col tuo ritmo, quindi non è una vibrazione
1: Sì,
0: esterna,
1: ma
0: se proprio
1: questo.
0: fosse quella che ti dà
1: Certo,
0: fastidio.
1: però qui si parla di dominare, si parla di ti do come dire, l'oggetto che ti mette in condizione di continuare a essere dominante. Quello è un altro discorso ancora. C'è proprio chi questa cosa non la vede e non gli piace. Non gli piace proprio né dominare né niente di niente, anzi, vogliono subirlo.
0: E allora lì si potrebbe
1: Capito?
0: parlare di una gamma di sfumature infinite in cui c'è quell'attenzione e quella sensibilità sull'uomo.
1: Che è quello che cerchiamo di fare. Stanno arrivando un po' di messaggi, li stiamo mettendo da parte. Stupendo è stato, poi chiudo velocissimo. Stupendo è stato che sulle palline, sulle palle quelle che
0: Sì.
1: escono da. Tu hai detto una cosa, Claudia ne ha detta un'altra e voi ne avete detta una. Stupendo, tutto meraviglioso. Le Anal Beats?
0: Anal
1: Beats?
0: Beats, chiamate anche le prime. Io ho in mente un
1: Le
0: altro nome,
1: perline, le
0: ragazzi.
1: perline, va bene.
0: Le perline anali, era
1: Nemmeno
0: un altro nome, un altro nome, un altro
1: l'intelligenza artificiale lo sa, ma tra poco scopriremo qual è l'arcano.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
7: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
8: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
7: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
8: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90€.
7: E succede anche sulla spesa online.
9: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it. 1, 2, 3, 4.
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico.
12: Perché lo tenete, mi chiedo io.
13: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%.
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul canale 5.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
23: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
23: Le piastrelle?
24: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
24: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
24: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
24: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
25: Iperceramica.
26: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
27: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
28: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
29: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
30: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Barry Can, Swim Dance, Dance, Dance. 21:31, questa è la nostra selection. Siamo qui insieme, siamo pronti per parlare di sex toys, il tema che vogliamo affrontare questa sera in questa puntata del giovedì 1 di ottobre. Benvenuti nel mese di ottobre.
1: È vero, è vero.
0: È vero, primo giorno di ottobre.
1: Quindi qual è il sex toy del primo giorno di ottobre? Comunque posso dire una cosa, ma vi devo sfondare subito, perché avete aperto dicendo però per i maschi i sex toy sono ancora un tabù, perché si sente privato della sua posizione dominante,
0: titilla Milano.
1: Esattamente, perché voi nel vostro anno non deve entrare nulla.
0: È vero. Sembra che sia, non so, la porta del mistero.
1: Vabbè,
0: quella.
1: Volete sapere, amici all'ascolto, qual è il sex toy che è stato proposto a me, cioè poco fa, durante la canzone?
0: Il plug anale.
1: No.
0: Ah, lo so, il dilatatore uretrale.
1: Cioè, ma voi vi rendete conto?
0: Quello fa male, ma quello è usato molto nelle pratiche BDSM.
1: Allora, è vero che i sex toys sono in buona parte utilizzati anche da chi ama il mondo BDSM,
0: sì.
1: Ok? Ma non solo, cioè, percentuale di secondo voi, percentuale di donne che possiede un vibratore?
0: Alta. Più degli uomini, secondo me. Lo posseggono più le donne degli uomini.
1: Ma l'uomo, no, a meno che non è omosessuale,
0: no, magari lo tiene perché quando ha le donne lì ce l'ha, ma secondo me lo acquistano di più le donne.
1: Ma tu verresti mai a letto con me magari durante un'avventura, no? In estate, rientriamo a ottobre.
0: Sì, ma che me frega, certo.
1: Usi il vibratore che ho usato con quella di prima?
0: Ma assolutamente sì, a me su queste cose qui le avrai sciacquato con un po' di acqua e sapone.
1: Va bene, lo so.
0: A me non me ne frega niente, allora non dovrei neanche usare il tuo pisello, non è mica...
1: È diverso.
0: Ma figurati, no,
1: diverso.
0: Non sono d'accordo, questo è un
1: preconcetto. È diverso, si rigenera, è tutto diverso.
0: Il sex toys è libero, ragazzi. Il sex toys lo usi con me, lo usi con lei, lo usi con lui, lo sciacqui.
1: No, siamo molto lontani. Ma il dilatatore uretrale è una cosa che fa male e che piace,
0: sì,
1: a quelli che amano il dolore.
0: E certo, BDSM,
1: sì,
0: esatto.
1: Quindi come posso io pensare solo di inserire un sex toy nella mia sessualità se dobbiamo partire da lì?
0: Ma infatti, cioè, ti è stato proposto, secondo me, l'oggetto sbagliato.
1: Cioè, voglio dire, se vogliamo proprio giocare in famiglia, in coppia, vogliamo,
0: sì,
1: proprio giocare.
0: Che cosa ti piacerebbe usare?
1: Un plugin, mi chiede.
0: Ah, lo vorresti un plugin, allora?
1: Da mettere a lei.
0: Attenzione, mettiamola agli atti, per favore. Alessandro Sansone vuole un plugin.
1: No, non lo voglio, ma se lei me lo dovesse chiedere...
0: Piccolo, un chicchino di riso che però vibra.
1: Ma non nel mio, nel suo.
0: Nel tuo ano,
1: nel
0: niente.
1: Nel mio ano non entra niente.
0: Nel
1: mio ano
0: proprio...
1: non entra niente. Per ora non entra niente. Poi ragazzi, magari fra un anno mi sveglio.
0: Quindi tu non vorresti neanche provare il massaggio prostatico? Niente, cioè anche il dito non ti va bene nel sedere?
1: Guarda, quando sono stato dall'urologo l'ultima volta...
0: Ma vabbè, vogliamo paragonare...
1: Me l'ha proposto, mi ha detto: senti, comunque tu c'hai 42 anni e lo dovresti fare.
2: Faccio l'ecografia!
1: Guarda, Nicolò, no.
0: Cioè tu...
1: Nicolò, no. Vabbè, dai, la facciamo la prossima
0: ma
1: volta.
0: Ma sarà diverso, perdonami, se
1: sarà
0: una
1: diverso,
0: donna
1: lo
0: che
1: faremo.
0: Ti eccita...
1: Lo so, certo, la donna pur mi può eccitare tantissimo, ma no, se non mi va.
2: No, io l'ho fatto, e io e il mio urologo siamo insieme da 2 anni.
0: Siete fidanzati.
2: Sì, sì.
0: Ma quindi non ti piace neanche il rimming?
1: Rimming sì.
0: Ah, quindi sì, basta che stia fuori. Cioè
1: sì,
0: tu sull'uscio della porta va
1: esatto,
0: bene.
1: Esatto, esatto. You got me, bro.
0: Oh, mio, sto
1: you got
0: male.
1: Me, bro. Esattamente così.
0: Stai lì fuori, spolvero la casa lì fuori.
1: Vabbè, ci stiamo un po' aprendo, però vi state aprendo anche voi al 342 41 15 105. Se non sentite ancora i vostri messaggi in onda è perché li stiamo mettendo da parte e nella seconda ora qualcuno di voi verrà in onda a raccontarci quello che è il suo pensiero a riguardo.
0: Dai, 342 41 15 105.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Le mele di Marlene.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene. Mi fa

0: vivere una seconda ora del 105 Night Express memorabile. Scusa, memorabile.
1: Seconda ora di?
0: Sì,
2: esatto, della seconda ora
0: del
2: di
0: tabù. Ho detto Night Express, vero? perché già ho già paura.
2: Io la mia paura, vi posso dire qual è, che quando passano i dischi a me mi chiamano i miei figli. Qui si parla di plug anali, doppie penetrazioni, e quelli mi chiamano e fanno: mamma, non ho più fame. E io: adesso basta. E dentro di me dico: pensa se sbaglio, pensa se sbaglio.
0: No. Non è successo e non succederà. Vabbè, ragazzi,
2: sfatiamo un po' di miti.
0: L'avete capito, stasera la puntata del tabù. Capito. Bravo. Qual è il nome del programma? 105 Tabù. È sui sex toy e quindi vero o falso.
3: 105 Tabù. Vero o falso?
2: Allora, bello bello, Harry Styles, la mia crush, pare abbia lanciato una linea di sex toys. È vero o è finto?
0: Per uomini o per donne?
2: Che ne so, Cic.
0: Leggi la risposta. Vabbè, no. È vero.
2: È vero. Con la sua Pleasing Yourself è la prima celebrity uomo a firmare una linea di sex toys. Poi se tu le vuoi usare con la tua lei o col tuo lui, it's up to you.
0: Okay. Mi piace questa apertura mentale. Mi piace. Vero o falso? Il famoso Hitachi Magic Wand.
2: Sono preparata.
0: Sei preparata?
2: Sì.
0: Nacque nel 68 come semplice massaggiatore sportivo.
2: È vero,
0: brava.
2: E hanno rinnegato l'Itachi, ha rinnegato che in realtà fosse nato come masturbatore. Non voleva essere collegato al mondo dei sex toys e della sessualità.
0: Ok.
2: Ah, scusate, la mia, ero contenta. Allora, il più antico oggetto a forma di fallo mai trovato risale a circa 28.000 anni fa ed è stato scoperto in una grotta in Germania.
0: È vero.
2: Si chiama Fallo Hulfels ed è un reperto archeologico in stilite. È considerato il più antico dildo fallo conosciuto. E poi noi donne diciamo: Maia, mi fai male. Questo era in stilite.
0: Beh, io credo che adesso qualcuno scriva: che ne sai che era per una donna?
2: Sì, o per un uomo.
0: Ragazzi,
2: infatti,
0: se andate in un pronto soccorso e parlate con un qualsiasi medico del pronto soccorso, ti dice quante cose devono togliere da dei retti di tanti uomini. Che insomma,
2: la Claudetta ci dice che anche Fedez aveva fatto una collab con dei sex toys.
0: Ah, può essere, forse mi ricordo anche quale. Vero o falso?
2: Vai.
0: Secondo fonti storiche, Cleopatra inventò il primo vibratore riempiendo una zucca cava di api vive. Che dentro.
2: Allora, per com'è stata libera Cleopatra, ti potrei dire vero.
0: Ma puzza de stronzata.
2: Però puzza un po' de stronzata.
0: È falso, brava. È una leggenda metropolitana divertente ma senza alcun fondamento storico. È diventata popolare solo in tempi recenti e quindi vale tutto.
2: Allora, Ale, il termine dildo deriva dall'italiano, vero o falso?
0: Urca, non lo so. Falso.
2: E invece è vero. È lo strafalcione inglese del termine rinascimentale diletto, ovvero piacere.
0: Non ci sarei arrivato mai.
2: Dido.
0: Cioè, se allo squizzone mi avessero fatto questo, non ci sarei arrivato mai.
2: Anche perché secondo me dildo non ricorda manco lontanamente la parola diletto.
0: No. Forse l'inglesizzazione. Diletto.
2: Agilare.
0: Forse sei americano.
2: Vabbè.
0: Vero o falso? I primi vibratori elettrici furono inventati nell'Ottocento per curare l'isteria femminile.
2: Vero.
0: Falso.
2: Cavacca.
0: Tu eri pronto, vedi?
1: Io ero sicuro.
0: Io a te volevo.
2: Anch'io.
0: A rimetti il sonarello, falso.
2: Vabbè.
0: La storia degli orgasmi che curavano l'isteria femminile è stata fortemente ridimensionata dagli storici perché i primi dispositivi vibranti erano stati usati soprattutto come terapia muscolare. Quindi è in piccola parte vero, ma non è vero come ci è stato raccontato.
2: Sì, vabbè, dai, queste sono le trallallero.
0: No, ma effettivamente dai, mi sembra strano, l'isteria femminile.
2: Ma guarda che invece è verissimo, io ho anche guardato dei film che dicevano che invece alle donne facevano proprio non soltanto la vibrazione clitoridea del pube, ma anche proprio la penetrazione con macchinari.
0: Sì, certo.
2: Perché finalmente, raggiungendo l'orgasmo, le donne si placavano.
0: Sì, però secondo me non era una cosa in larga scala. Secondo me è successo e da lì poi si è ingrandito. Ok, proprio non era proprio un'abitudine. Comunque, davvero falso, dicono.
2: Allora, Goop è il nome del sito di rivendita online di sex toys firmati da Gwyneth Paltrow.
0: falso.
2: Bravo, falso. Un blog di lifestyle che include anche una sezione toys.
0: Sì, lei fa le candele al sapore di vagina.
2: Esatto, di vagina.
0: Ok, vero o falso, Lucilla? Vai, i vai. Sex toys hanno anche utilizzi medici.
2: Vero.
0: Vero, brava. Oh, su questa non è sbagliata una, stasera. Esistono toys pensati per il rafforzamento del pavimento pelvico.
2: Certo, servono moltissimo per noi donne che abbiamo partorito.
0: E gli anelli per l'erezione hanno benefici concreti per le disfunzioni erettili.
2: Hai capito, è tutto lì. In realtà lo facciamo solo per mantenere il nostro pavimento pelvico più giovane.
0: Infatti, per giocare a flipper.
2: Sì.
0: Va bene, 21:47, questo è 105 tabù.
3: 105 tabù. Vero o falso?
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto

me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centro tavola in tessuto. Info su eurospin.it.
2: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
3: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci.
10: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: www.fileni.it.
1: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
6: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
7: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
5: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
8: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
5: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
10: Vi aspettiamo!
11: Gli Squizzati di 105!
12: 105
13: 105
12: 105 Che storia!
14: Radio 105, che storia!

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Non è un plug, è un pezzo di Tramezzino.
2: Che cos'ha in boccale?
1: È un pezzo di, scusate, un pezzo di Tramezzino. A Radio 105 sono quasi le 22.
3: L'ora esatta è offerta da
4: i cantucci di pace di Emergency, un aiuto concreto per le mamme e i loro bimbi nelle zone di guerra, dal 2 al 4 ottobre nelle piazze italiane. Emergency.it.
5: Eccolo qua.
6: Immagino che me ne pentirò amaramente fino alla fine dei miei giorni.
5: Allora, su chi si fa la prova?
7: Normalmente per 5 sterline non farei domande. Intendo con un uomo. Ma questo è un altro paio di maniche.
6: Siamo convinti che non proverà dolore, ma se così fosse, interromperemo subito.
5: Vedila così, Molly. Per un solo breve momento sarai una pioniera della tecnologia. Un esploratore per l'impero britannico e quasi sicuramente un'avanguardia della moderna medicina nascente.
6: E poi paghiamo anticipato.
7: Mi ha convinta. Ecco qua. Faccia del suo peggio.
6: Le ho fatto male?
7: No! No, mi sono solo un po' spaventata. Mai sentito niente di simile.
6: Preferisce fermarsi?
7: No, no, proviamoci ancora. Sono pronta stavolta.

Oh, lì va bene, sì. Oh, che bello.

0: Come si sente Molly?
1: Una meraviglia, lei che dice?
0: E direbbe anche di aver avuto un parossismo?
1: Io direi tre, se è contato bene. C'era un po' di confusione a un certo punto.
0: È straordinario.
1: Come si chiama quel coso?
2: Beh, io lo chiamavo piumino a chiappapolvere.
1: Cercherei un nome più breve, così una ragazza sa che cosa chiedere.
3: Radio 105 presenta
4: Tabù.

0: Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Isteria. Mi dite, perché io non l'ho visto, quindi sì. Era il frammento, che scena
1: sì,
2: era?
1: Sì, di Sira, era la scena in cui per la prima volta propongono ad una loro collega di provare questo aggeggio che è stato pioniere di quello che poi possiamo chiamare adesso il vibratore.
2: Beh ragazzi, sentire solo l'audio di una scena del genere, cioè...
1: È importante, sai cos'è che fa sorridere? Erano preoccupati che non facesse male.
2: E invece sappiamo tutti com'è andata. Buonasera amici, ben ritrovati su Radio 105, Lucilla Agosti, Alessandro, 105 tabù. Stasera il tabù sono i sex toys, perché per molti sono ancora un tabù, nonostante se ne parli sui social, nei podcast, tutti i fenomeni, in televisione, tutti i fenomeni. Ma quando siamo con i nostri amici, con le coppie di amici, con se ne parla così come si vede, non è detto. E allora noi siamo qui per cercare di far emergere tutto il mondo dei sex toys.
1: Facciamo un grosso applauso alla nostra ospite di questa sera, Golden Din Din.
3: Oh, ciao a tutti.
1: Ciao cara Lucia Pradelli, di Educanda Store a Piacenza, esperta di educazione sessuale e anche consulente di oggetti per il piacere, non solo di oggetti ma anche del piacere in sé.
3: Sì.
1: Ciao Golden, come
3: ciao,
1: va?
3: Ciao tesoro.
1: Benvenuta.
3: Bene.
2: Tu sei anche una performer, sei una cantante,
1: sì, sì.
2: Cioè nel senso Golden, tu sei un'artista.
3: Sono partita così, poi mi sono avvicinata a studiare il mondo della sessualità perché mi sono accorta che col burlesque, perché è da lì che sono partita, molte donne che volevano poi fare burlesque avevano tantissimi problemi con l'accettazione del corpo, il corpo,
1: certo,
3: più rotondo, le curve, anche proprio le curve, e tutto questo mi ha fatto capire, essendo anche in Italia, che l'educazione al piacere e all'accettazione del corpo era totalmente assente. E allora è da lì che è arrivato il mio interesse per dire ok, mi preparo e metto anche questa parte di informazione legata alla sessualità. Si è aperto un mondo.
2: Certo, e quindi adesso...
1: Questo è interessantissimo.
2: Adesso
1: sì,
2: la tua vita si divide tra il canto, il burlesque...
3: Il canto anche gospel, perché io sacro profano lo metto insieme.
1: C'è la bocca di rosa, ragazzi, ricordiamocelo.
3: Dio ha fatto un corpo e che venga espresso. Io sono di questa politica.
2: Certo.
1: È proprio vero.
2: Certo. Quindi canto, burlesque, gospel,
3: sì.
2: E poi dov'è che arriva nella tua giornata o nella tua settimana il contatto con i sex toys, al di là
3: sì,
2: della tua intimità?
3: No, bravo, hai fatto bene a specificare, perché avrei potuto sbagliare la risposta. No, in realtà arriva perché ho proprio cominciato a collaborare con dei brand e mi rilascio a una cosa che avete detto prima. Ho lavorato con dei brand e ho proprio studiato anche sex toy e vari prodotti intimi, perché dal punto di vista riabilitativo,
1: certo,
3: avete detto bene prima, avete detto strabene, sono molto utilizzati sia la cosmesi sensoriale che anche, che ho portato poi una piccola cosa a farvi provare e si può, si
1: molto
3: può,
1: volentieri si può fare.
2: Sei brava, che io ho la lombare che mi fa un po' male.
3: No, nessun vibratore, è una cosa pazzesca, che okay, è divertentissima.
1: Che bella questa
3: però,
1: cosa.
3: Eh sì, perché ho detto,
1: io sono
3: no,
1: già eccitata che, ragazzi.
3: No, beh sì, anch'io. Comunque dicevo che molto interessante invece è vedere come la muscolatura ha bisogno di essere sciolta, e negli ultimi anni ipertone, problemi soprattutto per le donne, ce ne sono tantissimi, e molti dottori proprio prescrivono i sex toy, e a questa frase c'è sempre qualcuno che sgrana gli occhi. In realtà
2: i dottori,
3: è giusto,
2: i medici prescrivono,
1: sì, i sex toys soprattutto per le vulvo di adeniti, magari vulvo,
3: sì,
1: vaginosi, per
3: sì,
1: cui quando c'è
3: il pavimento pelvico, problemi,
1: esatto,
3: di contrazioni,
2: questo
3: di
2: volevo
3: ipertono,
2: chiedere questo. Tu avevi, esatto, avevi usato questa parola ipertono, ovviamente del
3: pavimento pelvico.
1: Okay. Ci sono anche, dimmi se sbaglio, vai, Golden, per donne che hanno partorito, quindi devono riabilitare,
3: sì,
1: il perineo,
3: sì,
1: e quindi,
3: sì,
1: invece,
3: bravissimo,
1: hanno un'ipotonicità di quella zona e la devono,
3: sì,
1: riattivare.
3: Sì,
2: okay,
3: ma spesso proprio la prescrizione è sul vibratore, che ha una forma particolare, che deve essere magari molto sottile, ma che va a fare una ginnastica. Io dico sempre questa cosa: se tutto quello che entra in vagina desse piacere, allora anche la visita del ginecologo sarebbe un,
1: certo,
3: orgasmo continuo. Cioè, esiste una riabilitazione che può essere non legata al piacere, anche se si usa vibratori, e poi esiste invece il mondo del piacere.
2: Certo, vabbè, esattamente come
1: sembra, è molto vera, è proprio
3: sembra
1: vera
3: strano,
1: questo.
3: No?
2: Sì,
1: e
2: anche
1: ti dirò,
2: gli uomini
1: mi
2: così,
1: apri un mondo, perché io vengo da una famiglia di medici, per cui per me il ginecologo, che sia donna, uomo, è sempre stato assolutamente secondario, ma ho un po' di amici che non vogliono che le proprie donne vadano dal ginecologo uomo, perché vedono quell'atto penetrativo col guanto come una cosa di un perverso, quando in realtà è un guanto, ma neanche di latex, di plastichina, che ti viene inserito in vagina e che non... cioè tu non pensi a niente di più lontano da invece quello che può essere la stimolazione
2: tu,
1: sessuale.
2: Tu ma anche il medico, tu ma anche il medico.
1: Assolutamente, direi.
2: Io ho parlato con dei ginecologi facendo le solite battute da spogliatoio ma, e quello che è venuto fuori sempre in ogni conversazione è proprio questo, che quello sta lavorando, quello sta lavorando.
1: Ma cioè, certo.
2: Cioè è come se tu qui, che ne so, adesso se, io sto lavorando, se tu mi mettessi, che ne so, Margot Robbie e Sofia Vergara che si danno un limone, io non lo vedrei nemmeno perché sto lavorando.
4: Ciao!
3: Ma vai, il naso cresce, il naso cresce.
2: Cioè, esistono sex toy per il naso.
3: Vabbè, bravo. Approfitterei?
1: Sì,
3: posso
1: grazie.
3: Approfittare?
1: Prego.
3: Mi abbasso, vado nella valigia magica.
2: Oh, ragazzi,
1: ma
2: allora
1: tu non vuoi metterla qui più su questa valigia? Ma
3: certo.
2: Se per caso avete modo,
1: ragazzi, non potete capire che sogno c'è qui dentro.
2: Se avete modo, mettete il 66 del digitale terrestre. Se non avete modo, non avete una televisione, aprite l'app e guardate l'immagine, perché adesso dalla valigia di Golden è uscito qualcosa.
1: È un naso
3: stato
1: di
3: detto,
1: Pinocchio.
3: È stato detto naso, io sono subito chiamata all'ordine. Questo si ispira al becco del colibrì. Non dirò il nome del gioco, ma questo è per dire ecco perché c'è questa forma. E per far, immaginiamo che se io devo spiegare a un medico o una paziente o invece una cliente che vuole comprare il toys, l'effetto che fa un toys fatto in questo modo con una punta così sottile, nel momento in cui, non è che si prova nelle parti intime chiaramente, quindi il naso è uno dei punti dove
2: si provano
3: i sex toy per capire il tipo di intensità di vibrazione. Non parliamo di piacere, parliamo di intensità di vibrazione. E adesso, secondo me, lo deve provare lui.
1: Sì, attenzione, è penetrativo in vibrazione.
2: No, allora, ragazzi,
1: Ale, infilatelo nel naso.
2: Allora, io me lo infilo nel naso, però qua adesso deve venire.
3: Non devi infilarlo, ti prego.
2: Simone Ditta Ferrante, Luca Adamo, Diego Linciano, deve venire tutto il reparto social, marketing. Io
4: faccio un video, io glielo mando.
1: Ah, okay. Sulla punta. Io ero già dentro la narice, fin fuori.
3: Voi già infilate.
2: Tu eri già così.
3: State calmi, non infilate, non si infila ancora niente per adesso.
1: Ah, ok, vai.
2: Non si infila ancora niente.
1: Sulla punta del naso.
2: Lo appoggio sulla punta del naso.
3: Punta.
1: Ma puntatelo.
3: Questa è la base. Cioè una piccola vibrazione.
1: È bello.
2: Urca.
3: E poi vai sulla radice, sulla cute qua del
1: dei capelli.
3: Appena non da, esatto, va bene.
2: Ragazzi.
1: È bello. Io non so se
2: allora
1: voglio
2: aspetta,
1: farmelo da sola, voglio che me lo faccia tu o Golden. C'è una perversione
2: aspetta,
1: in testa.
2: Aspetta, lo appoggio sul microfono, aspetta.
1: Madonna, sembra il mio gatto.
2: Questa è la vibrazione che io ho sentito sulla punta del naso.
1: E sulla punta dei capelli? È più forte.
2: Sentito? Ok.
1: Non lo posso provare anch'io? Però a me piace di più se me lo...
3: Esatto, e faccio io con molto piacere, però faccio una cosa perché prima avete parlato della condivisione dei toys.
1: Vengo qua.
3: Quindi approfitto perché vi ho ascoltato io prima.
2: Sì, però a Lucina non piace se fai così.
1: Sì, a me piace, guarda, io posso dire, sono veramente eccitata.
3: I toys si igienizzano, una volta che è igienizzato tu lo puoi usare con qualsiasi.
2: Non glielo dire a lei
3: persona.
2: Che prende fuoco se
1: no,
2: dici.
1: Guarda, ti posso dire che lui prima diceva i sexy toys sono personali, ora una lavata un attimo con un po' di sapone, no?
3: Esatto, origenizzante, ecco. Tutto fatto. Okay. Tesoro mio.
2: È un po' orgasmico, eh?
1: E lo vorrei dentro la bocca.
3: Questo è allucinante.
1: Io ho un po' sui capezzoli, non possiamo.
3: Questo è allucinante, tesoro.
1: Oddio, che bello. Madonna, ragazzi, che caldo nella pancia.
3: Guarda, ho finito per adesso. Per adesso.
2: Ok.
1: Che bello, ragazzi, come basta poco, vedi?
2: Ok, allora per descriverlo,
3: sì,
2: allora, ve lo descrivo. Allora, è un oggetto con un'estremità molto sottile.
1: Ale, i nostri ascoltatori dicono che secondo loro per il tabù sarebbe meglio il 69 del digitale terrestre.
2: Prego. C'è Radio DJ.
1: Allora. Vai, allora, è come un beccuccio.
2: Ok. Ecco, sì, allora è il becco del colibrì.
3: Sì, è ispirato perché il colibrì ha questo becco molto lungo perché va a prendere quindi, il nettare in lunghi sulla,
2: la prima parte è l'impugnatura, sì. Quindi dentro è vuota, sì. Con un bellissimo...
3: Perché è una cosa, scusa, ti interrompo. Prego. Ma solo per aggiungere una cosa, il gioco quando viene scelto deve essere, io dico, antisbatti, cioè tu ti devi abbandonare al piacere, quindi non deve essere una cosa troppo piccola, troppo che fatichi a tenere, deve essere una roba che impugni bene e te ne dimentichi.
2: Si impugna benissimo, poi diventa una punta, diventa, sì, proprio sottilissimo. Ok, questo è il gioco che abbiamo tirato
3: questo
2: fuori.
3: Chiaramente questo nasce per andare a beccare le terminazioni nervose in un modo molto preciso, cioè chiaramente le terminazioni nervose sono piccolissime, ma è come dire, con una piccola vibrazione tu puoi spostare e sentire piaceri diversi.
2: Benissimo.
1: Questo è, okay, molto bello, mi viene da pensare, guardando come è fatto, che è anche abbastanza progressivo nel caso in cui uno non volesse iniziare subito con una penetrazione troppo ingombrante.
3: Esatto.
1: Quindi vedi qui proprio, sì, bellissimo. Okay. Va bene.
2: Va bene. Mettiamo una canzone. Mettiamo una canzone, a patto che tu abbia altre sorprese.
3: Ce n'ho. Sì.
1: Davvero,
3: sì, sì,
1: tante. Allora, io ho buttato l'occhio.
2: Sì, poi abbiamo, viva, anche un'ascoltatrice che a suo modo c'ha una specie di collezione,
3: wow,
2: che ci vuole raccontare. Sì. Tra poco la sentiamo e poi adesso lo riaccendiamo.
1: Adesso questo appena passa Audrey Hepburn, noi...
2: Secondo voi perché mettiamo una canzone?

0: Ok ragazzi, allora poco fa nell'entusiasmo abbiamo dimenticato una cosa che però possiamo fare benissimo adesso.
1: Al volo.
0: Al volo la facciamo perché è importante capire la portata della questione e del perché stiamo facendo questa puntata.
1: I nostri sexy toys in numeri.
2: 105 tabù in numeri.

0: 48% in 4 anni. Lo scontrino medio per l'acquisto di sex toy si aggira tra gli 80 e i 90 euro. I picchi di vendita si registrano in corrispondenza di San Valentino, Natale e durante i mesi estivi. Le donne tra i 20 e i 45 anni rappresentano la fascia di popolazione più incline all'acquisto di sex toys. Gli articoli più acquistati sono vibratori, dal 37% al 42%, dildo e falli tradizionali, dal 18% al 22%, masturbatori maschili, dal 15% al 18%, giochi anali e boot plug, dall'8% al 10%. Oggi i sex toys vengono usati in misura molto simile sia da soli che in coppia.
1: Vorrei dire qualcosa alla nostra Samantha, si dice butt plug, vero? Butt.
2: Sì, sì, certo, il plug.
1: La nostra Samantha è la nostra intelligenza artificiale.
2: È la nostra intelligenza artificiale, la nostra Samantona. La vedevo che... abbastanza divertita. Avevo una curiosità, Lucia, per te. Se è vero, come diceva Samantha prima, dai 20 ai 45, realmente ci sono anche così giovani?
3: In realtà dai 18, già okay. Parte delle statistiche che parlano che l'aumento, ma fortissimo, parliamo più del 50%, okay. Sono dai 18 ai 30 anni.
1: Posso dire che per me è sano?
3: Allora, adesso c'è anche un benessere sessuale digitale che è entrato, se ne parla poco. Digitale vuol dire che comunque sia attraverso toys che guardano, sono smart toys, quindi che hanno seguono un processo wifi di vibrazione, vibratori a distanza, quindi anche per coppie molto lontane, lui lo può utilizzare su di lei e sono magari dall'altra parte del mondo e sono connessi in questo modo. Tutto questo mondo è chiaro che prende molto di più i ragazzi giovani che, e tra l'altro io devo dire che sono anche molto più interessati a sapere di educazione sessuale. Il tema, lo sappiamo, è molto attuale.
1: L'importante è che non li allontani da quello
3: dal
1: contatto che in qualche modo stanno perdendo. Alcuni, perché io sono un grande sostenitore dei giovanissimi, secondo me sono molto più fighi di come vengono descritti. Da una parte è vero pure che una piccola percentuale si sta un po' rincoglionendo.
3: Cioè, scusami una cosa, è stato proprio statisticamente visto che laddove il livello culturale, quindi è questo che fa la differenza, è medio-alto, quindi anche si parla spesso di paesi del nord.
1: Ce ne sono di più, vero?
3: No, c'è molto utilizzo, ma c'è un utilizzo consapevole, cioè il toys non sostituisce il contatto, dà più possibilità di contatto.
2: Esattamente, quindi invece come dovrebbe essere il gioco, anche per i bambini è così, il gioco non è un isolamento dal mondo, ma è un modo di scoprire il mondo attraverso una sfera più piccola che ti dà sicurezza, e così il sexy toys dovrebbe essere qualcosa che ti mette in contatto con l'altra persona facendo conoscere qualche cosa di più intimo, ma non un isolamento in realtà dalla realtà e dalla carne.
1: No, certo, l'obiettivo è sempre che siano un plus, che migliorino la nostra vita, no? Cioè, senza toglierci nulla, è un qualcosa in più di bello, di divertente, di particolare, fa parte anche dell'evoluzione. Sebbene il primo vibratore, dicevamo prima, ha una vita.
2: 28.000 anni fa l'hanno trovato in una caverna, instilite.
1: Eravamo uomini e donne anche all'epoca.
2: Comunque a me fa sorridere, ragazzi, che veramente una delle cose che ancora resta più in testa è dimmi se ti faccio male. E poi il primo vibratore era instilite. Che in confronto qua col silicone siamo... Tra l'altro questo è radiofonico.
1: Molto.
3: Sei intonato,
1: Sì, anche i colori, a sto punto descriviamolo poi. Punto Marina, che è collegata, la salutiamo tra un po'. Marina, abbia ancora un attimo di pazienza, c'è una nostra ascoltatrice che colleziona.
2: Poi entriamo in contatto con lei. È un... dimmi se dico giusto.
3: No, hai capito benissimo.
2: È una doppia penetrazione vibrante, quindi può essere utilizzata sia uomo-uomo che donna-donna che donna-uomo. Vagina ano-ano-ano o vagina-vagina, e penso che si possano decidere separatamente le vibrazioni.
3: No, queste vanno insieme. Però la cosa carina è anche che potrebbe essere una parte penetrativa, una parte sul corpo.
2: Quindi io mi penetro, ma con quest'altra parte capezzoli.
1: Allora, dovete immaginare.
2: E può essere forse anche singolarmente una penetrazione, per quanto mi riguarda, vaginale-anale. È bellissimo anche questo.
1: Dovete immaginare, adesso ve lo descrivo questo sex toy, per chi ci sta guardando sul 66 ce l'ha in mano Lucilla, a due estremità, Ok, due estremità che sembrano due impugnature, in realtà è la parte che va all'interno, unite da un tubo mobile.
2: Avete come presente? Se fosse una corda per saltare, però ovviamente molto più corta.
1: Esatto, esatto.
2: Sì. No, sì, sì,
4: sì. Sì,
1: sì. Sì, sì.
2: Beh, ragazzi, la fantasia è la culla del sesso.
1: Avrete presente quei...
3: Grazie.
1: Non è

0: un tubo, quei manici che si possono piegare e rimangono
1: come
0: nella posizione.
1: Come quando andate al sushi e c'è il tablet sul tavolo, sai che...
2: Ah, ok, la manopola tieni tablet.
3: Ah, vedi, ognuno ci vede quello che vuole.
0: Ok, ragazzi, non sa bene nessuno di questo programma.
2: In realtà è come un serpente snodato che ha due teste vibranti, un pochino di silicone,
0: sì,
2: che sono un pochino più cicciotte.
3: Io, giusto, ho anche pensato a due manghi tenuti uniti da una corda.
2: Dai, due maracas, due maracas.
0: Però per piccolini,
3: due,
0: cioè,
3: maracas
0: che devono entrare. Va bene, ci fermiamo un istante, poi torniamo qui a 105 Tabù a parlare di sex toy. Radio 105.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
6: È possibile.
7: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Marrakesh e Gue Casini, 22 e 28. Stiamo parlando di sex toys con la nostra Golden Din Din. Ma come dicevamo prima, Ale, abbiamo al telefono anche Marina, una nostra ascoltatrice che colleziona sex toys. Ultimamente non li prova solo da sola, li prova anche col compagno, sperimenta. Marina, ciao, benvenuta.
1: Ciao Marina.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao, buonasera. Allora, Marina, di dove? Se si può, se non te ne frega niente, non lo dire.
2: Di Udine.
1: Di Udine, va bene, Marina di Udine. Senti, hai seguito un pochino fino ad adesso, non so se hai visto tutto il bene. Adesso sulla nostra scrivania, lo dico per tutti, si è svuotata la valigia di Golden.
0: Sì.
1: Golden
0: ha svuotato la valigia. Non si è ancora svuotata la valigia, ma diciamo che ce ne sono molti, moltissimi, sì, vibratori di tutte le dimensioni, le misure, i colori. Marina, hai un tuo preferito?
2: Sì, è una specie di vibratore però fatto apposta per il clitoride, che ho scoperto di recente.
0: Ok, ma è il succhia clitoride?
2: Sì, quello.
0: Ok, vedi.
1: Okay. Attenzione.
2: Non mi veniva il nome, scusate.
0: No, allora, figurati, no, sai, no, basta essere eleganti.
1: si chiama così,
0: sì,
1: però.
0: Un attimo.
1: È il suo nome, il succhia clitoride.
0: Sì, sì.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Allora, sì, mi è capitato di parlarne con delle persone esperte e mi hanno detto che è talmente bello che dà dipendenza. Allora, e non l'hanno detto come battuta. Dei medici me l'hanno detto.
3: Cioè, allora, posso dire io o chiedi a
0: no,
3: Marina?
0: Certo, no, Golden,
1: a te Golden, certo.
3: Allora, in realtà il piacere lì è molto veloce, arriva in un modo molto veloce e quindi chi magari non è abituato ad avere un piacere molto intenso in brevissimo tempo si può dedicare in vari momenti della giornata a fare come dicono gli spagnoli, usare il consolador.
0: Certo.
3: Cioè, okay, avere momenti, hai capito, di sollazzo personale.
1: Consolador
3: però il piacere è molto molto intenso e andrebbe non utilizzato più di tot volte al giorno, perché poi diciamo che è così tanto intenso che abituiamo le terminazioni nervose ad essere super sollecitate. Quindi il mio consiglio, ma di esperienza personale e degli studi che ho fatto, perché poi tutte queste cose si scoprono man mano,
0: certo,
3: che nascono i toys,
0: per un massimo
3: che,
0: di
3: è che come nella vita bisogna variare.
0: Ah, variare, quindi variare. Pensavo dicessi un 3x10.
3: Allora, tutti i giorni 3 volte è un po' tantino, un po' tantino. Okay. Facciamo, okay, variamo toys, variamo.
1: So che nei periodi di stress è proprio un gran consolador.
3: No, è meraviglioso.
1: Lo so.
3: Perché faccio vedere una cosina. Questa qui sarebbe la clitoride in dimensioni quasi naturali ed è all'interno, questo è solo quello che si conosce.
1: Mi fa ridere, certo, che ogni tanto in questo studio
3: escono cose.
1: Clitoride.
0: Certo, è vero, dovremmo farci una catenina.
3: No, certamente che
0: non
3: esiste.
0: Non è bellissimo come, sì, come muscolo? Cioè io lo trovo meraviglioso questo organo.
3: Perché in realtà quello che fa la suzionatrice
0: Marina,
3: della
0: torniamo
3: clitoride,
0: da te, scusaci.
3: No, ma Marina ha ragione, è uno dei preferiti in assoluto. E quello che fa il sostenitore della clitoride è succhiare questa parte, però estrarre tutto il piacere dalla radice.
1: Noi ce l'abbiamo lì un succhia clitoride.
3: Sì, allora, okay, questo.
1: Ok.
3: E c'è anche la sua versione
1: però,
3: piccolina da viaggio.
1: Però, aspetti, Golden, noi abbiamo il succhia clitoride, ma abbiamo anche un clitoride.
3: Ah beh, sì, questo?
1: Eccolo qua, ok.
3: Eccolo.
1: Show it.
3: Oh, wow, che onore. Eccomi qua, mai mi avrebbero detto di
0: dimostrare come
3: vibrare.
1: È una dimostrazione. Non penso sia la prima volta.
3: La mia clitoride.
0: Esatto.
3: Allora, questo innanzitutto no,
1: già avrei sbagliato.
3: No, no, no, no, no. Prima cosa, lubrificante.
1: Ok, ok.
0: O
3: sulla parte. Si può anche mettere sul toys. E poi ci si avvicina alla clitoride senza neanche pensare di mirarla, perché tanto risponde da solo. Oserei dire, questa è una provocazione, potete anche, se avete il succhia clitoride giusto, pensare alla multa che avete preso nel pomeriggio.
1: Ok.
3: Perché il corpo risponde da solo.
0: Ok.
3: Si avvicina e si sente questa forte sensazione. Si può anche andare sulle piccole labbra, si può fare qualcosa, ma lui già sa perché lei risponde.
0: Questo è meraviglioso.
3: La clitoride è molto democratica.
0: Meno male che esiste ancora un po' di democrazia. Marina, come l'hai scoperto e quando ti sei avvicinata al mondo dei sex toys?
2: Allora, premetto dicendo che io sono abbastanza giovane perché ho 26 anni.
1: Ah, okay.
2: E il mio primo sex toy l'ho preso a 19 anni.
0: Ok.
2: perché con il mio compagno di allora c'era la curiosità del provare qualcosa di nuovo e quindi ho cominciato a guardarmi un po' in giro, ho scoperto un sito che poi è diventato tra virgolette di fiducia e da lì poi ho cominciato a variare un po', ho iniziato con un classico vibratore, un dildo e poi mi sono anche aperta, come dicevo nel messaggio, anche un po' al mondo del BDSM, quindi manette, corde, costrizioni, sia per la bocca che per le caviglie e quant'altro.
1: Ok.
0: Sei, perdonami, mistress o slave nel BDSM? Se c'è una dominanza,
2: non ho capito, scusa.
0: Se sei più schiavo padrona, sei più P o più S?
2: Sono più passiva, però okay. Con il mio compagno dipende dalla situazione.
1: Okay. Quindi ti serve. Allora, attenzione per tutti gli amici all'ascolto: usare un sex toy non vuol dire automaticamente finire nel mondo del BDSM. Sono curiosità che nel caso ti vengono e poi passi di là. Però si può tranquillamente avere un succhia clitoride e essere single per 10 anni senza mai provare questo. Marina, c'è mai stata vergogna oppure ti sei subito sentita a tuo agio dall'inizio, da quando ti ci sei avvicinata?
2: No, vergogna devo dire no, io mi reputo una persona molto curiosa, quindi appunto avvicinarmi a questo mondo che a 19 anni ovviamente era recente per me, è una cosa abbastanza nuova, non ho mai avuto chissà quali esperienze, ha alimentato la mia curiosità, quindi vergogna no, mai.
0: Okay.
2: Anche perché ho sempre deciso di condividere questa mia curiosità e questa mia, diciamo, passione con delle persone ben specifiche, non con tutti i partner occasionali che ho avuto e solo con appunto persone con cui ho avuto più una relazione più lunga, diciamo, quindi avevo bisogno di quel minimo
0: di confidenza, di complicità.
2: Esatto, di confidenza, esatto.
1: A tal proposito faccio una domanda a tutte, a partire da Marina, poi Lucilla e anche a Golden. Arriva un messaggio e poi c'è la mia compagna che non ne vuole proprio sapere. Ho provato a proporlo, ma è molto chiusa su questo argomento. Aiutatemi.
0: Allora, prima Marina, vai tu, cosa dovrebbe fare?
2: Non penso che dovrebbe insistere, perché dipende da persona a persona, c'è chi lo vede ancora come un tabù e penso sia un'opinione del tutto rispettabile. Ci sono vari motivi anche al di fuori del tabù, come non è interessata o ha una brutta idea in generale o ha avuto... cioè magari l'attuale compagno non lo sa, ha avuto una precedente esperienza della quale non vuole parlare, ma in generale a grandi linee penso che sia un'opinione rispettabile, non sono obbligatori secondo me.
0: Io credo invece che a volte l'errore che si può fare è di chiedere troppo il permesso, nel senso che in un rapporto di complicità, quando c'è una confidenza sessuale, non sempre la verbalizzazione è la strada migliore per lasciarsi andare a nuove esperienze. Penso che quando si è all'interno di una situazione di piacere, quindi durante un amplesso, durante dei giochi legati all'amplesso, si possa provare con molta complicità ad inserire dei giochi e vedere sull'ondata del piacere come vengano accolti, perché magari il tabù è nella testa e nelle parole, ma poi, come dicevi tu prima Golden, il corpo, grazie a Dio, fa il suo sporco lavoro.
1: Ecco,
0: io la penso anche così.
1: Glielo chiedi mentre sta succedendo questo, lei ti dice sicuramente
0: no,
1: di sì.
0: No, io credo davvero che se tu sai far godere tua donna e magari la stai stimolando con la lingua e in quel momento provi ad avvicinare qualcosa nel rispetto, non è che parti subito.
1: Questo è fondamentale.
0: A bomba.
1: Con questo sono d'accordo su tutto.
0: Non è detto che possa essere un no e non è detto che debba essere un sopruso o uno scavallare un intento, magari semplicemente la strada del corpo è più aperta.
1: Complicità e dolcezza, secondo me, questo è la ricetta.
3: Io trovo le due risposte azzeccatissime e faccio proprio la chiusa, che è quello che dal mio punto di vista è il gravissimo errore occidentale legato al piacere, che è di essere troppo penecentrico, comunque legato troppo alla penetrazione, e quindi metterci tutto un carico di ansia, prestazione e anche spinta verso un gioco che magari riguarda quel tipo di sensorialità. Invece una persona che non vuole iniziare a giocare con i toys, giustamente ha detto Marina, potrebbe aver avuto una brutta esperienza.
0: Vero.
3: E giustamente dici tu, con il feeling, facciamo, c'è un cambio di mentalità, sì, al piacere che deve partire. Quindi se qualcuno ha scritto questa domanda, io gli consiglierei di iniziare un po' a cambiare il feeling che c'è fra di loro nei confronti del piacere. Ed è una cosa che io dico non è molto occidentale, perché non è molto da bam bam,
1: certo,
3: che non avrà sicuramente l'ascoltatore.
1: Non è molto latina.
3: È molto,
0: diciamo,
3: di più,
0: è più giappo.
3: Sì, ma anche più, io sono molto legata al mondo dell'Amazzonia, di tutto quello che consegue.
0: Okay.
3: E lì è tutta una cosa che riguarda molto l'energia,
1: ah,
3: e
1: okay,
3: l'energia sessuale.
1: Ma
0: certo,
1: io ho detto non latina, invece l'Amazzonia è proprio latina.
0: Sì, proprio, sì, sì, certo.
3: Non latina di Roma, eh.
1: No,
3: non
1: no, no, certo.
0: Dell'Axa.
3: No, perché potrebbero,
1: sì,
3: potrebbero.
0: E comunque sempre Roma Sud.
1: Sì, sì, se dici a uno di latina che è di Roma Sud, cioè, temena, chi è?
4: Ma ora ci vuole pure la pausa sigaretta?
1: Fate una pausa sigaretta.
0: Va
1: se
0: bene,
1: volete.
0: Marina, grazie.
1: Ciao Marina, grazie.
3: Ciao,
2: grazie,
3: ciao
2: a voi, grazie anche per parlare.
0: È caduto.
2: Tutti i tabù che ci sono.
1: Grazie,
0: figurati,
1: a te,
0: grazie,
1: grazie
0: a te. Un
1: ciao,
0: bacio.
1: Ciao.

0: Somber and my body isn't ready. No, speriamo che invece il nostro corpo lo sia sempre pronto ad accogliere.
1: Cosa hai in mano?
0: Hai in mano una vulva, una vagina.
1: Una vulva didattica.
2: Sì, sì, sì, didattica. Perché okay. Immaginiamo di... cioè, i ginecologi possono tranquillamente
0: posso
2: avere
0: dirti,
2: i prototipi.
0: Perché quanti uomini, ma anche quante donne, non sanno esattamente come sia costruita una vagina.
1: Didattami.
2: Sì, allora, ti didatto. Allora, questo è il cappuccio, quindi è il prepuzio della clitoride. Qua è cicciottissima, sono le grandi labbra. È chiaro che è un cuscinetto,
1: certo,
2: quindi è gigante. Non guardiamo le dimensioni su questo.
1: No, okay,
2: però
1: no.
2: Le dimensioni sono meravigliose perché ogni vulva è differente, come ogni pene è differente dall'altro,
0: certo.
2: A volte purtroppo, e anche ogni vulva è differente. Quindi è meraviglioso.
1: Purtroppo.
2: A volte, vabbè. Però prepuzio, clitoride, piccole labbra, uretra, e qua vicino all'orefizio ci sono le ghiandole di Bartolini e qua sopra le ghiandole di schiene che sono vicino all'uretra.
1: Ok, l'89% degli uomini, 90% ghiandole di Bartolini ha pensato a un corriere.
3: Faccio parte dell'89.
2: Sì. Io devo chiedere scusa, ma anch'io, perché tutte le volte che lo dico penso a un pacco che arriva.
0: Esatto.
2: Cioè, è così.
0: Io invece non sapevo, non conoscevo le altre ghiandole. Ghiandole di Bartolini e ghiandole di
2: schiene. Le ghiandole di schiene sono quelle responsabili all'eiaculazione femminile.
0: Eiaculazione intendi,
2: che
0: perdonami,
2: non è lo squirting,
0: non lo squirting,
2: no.
0: Che interessa l'uretra.
2: Lo
0: ma...
2: squirting è comunque il getto di liquido misto a urea ed altro tipo di soluzione che esce dall'uretra.
0: Esatto.
2: Spesso è un po',
1: un sampillante,
2: bravi, sono agganciata. Ed esce dall'uretra. Le ghiandole di schiene fanno fuoriuscire invece l'eiaculazione, che è una sorta di
0: il vischio
2: bianca, una cosa bianca che richiama un
0: quindi,
2: po' quello che
0: quindi perdonami, non soltanto sessuale, ma per esempio anche l'eiaculazione che possiamo avere in maggior misura durante l'ovulazione, quindi...
2: No, lì è tutto, sono perdite anche invece quelle legate dall'interno,
0: all'utero.
2: Quindi dal sì, ed è legate dall'orifizio.
0: Ok, quindi queste ghiandole sono semplicemente proprio cioè semplicemente un par di palle,
2: sono
0: legate
2: interessate a quello,
0: alla sessualità.
2: Sì.
1: A proposito
0: okay,
1: di un par di palle. Che cos'è questo?
2: Le palline per il pavimento pelvico, per l'allenamento del pavimento pelvico.
1: Oh, molto interessante. Ho in mano un laccetto con al termine
0: sembra...
1: 4-5 centimetri dopo una palla.
2: Sì.
0: Tanto possiamo dire che sembra un portachiavi perfetto questo.
2: Sì, sì, sì, è vero, hai ragione.
0: Okay.
2: E anche palline dell'albero di Natale.
0: Sì.
1: Sì, vabbè. Certo.
0: Per me immagino
1: sì.
0: I miei figli,
1: sembrano anche dei ravanelli, se proprio lo vogliamo dire.
0: No, nulla.
1: Allora, come si usa?
2: Allora, all'interno c'è un pesetto.
1: Ah, ok.
2: Che si sente? Ok. E questo pesettino hanno diversi pesi, in questo caso sono 28, 38 e 48 grammi e servono per allenare il muscolo. Cosa accade?
1: Okay.
2: All'interno viene infilato all'interno della vagina, il cordino rimane fuori e questa viene tenuta all'interno e ci deve essere del movimento, una passeggiata, una camminata, fai fare la spesa.
1: Okay,
0: e
1: rilassa,
0: tu senti come stringendolo tra le mani, se provi che il pesetto all'interno si muove, tocca le pareti e di conseguenza penso
2: ginnastica
0: che vada
2: a toccare. Ginnastica passiva.
0: Esatto.
2: Praticamente è questo.
0: Perché ovviamente risponde la parete muscolare con i propri
2: nervi. Ossigenano i tessuti e intanto si fa ginnastica.
1: Lei
2: importante.
1: Mi ha dato la vagina didattica, io
2: bravissimo,
1: sto studiando.
2: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Importante è sempre però consigliato da un fisioterapista, perché non tutti possono avere bisogno della pallina per fare allenamento.
1: Golden, qui invece?
2: Ma sei bravissimo, hai azzeccato perfettamente, perché è uno stimolatore della clitoride, è come il conilingus, però il conilingus fatto, ti volevo accendere.
1: Ok.
2: Fatto da una lingua sotto il silicone.
1: Allora, è rotondo, amici, ha un'impugnatura.
0: Bello anche quello, ragazzi.
1: Bello, sì, ha un'impugnatura dal basso. Io ho la vagina didattica nella mia mano sinistra, tolgo il cappuccio, avvicino questa un lato di non ci sono lati in una circonferenza, però c'è una parte.
2: Una linguetta, c'è
1: sì, c'è una linguetta che si muove. Adesso la faccio vedere in telecamera.
0: E
1: nel
0: tu
1: caso.
0: Puoi scegliere la velocità.
2: Sì, hai le modalità, la velocità, anche quella pazza che va un po' dove vuole.
0: Bello, me la dai una?
1: Che è quello che cerchiamo di fare noi ogni volta finché non ci viene una parete.
0: Anche, anche a noi non è sempre facile.
1: Lo so, però voi siete bravissime che lo fate sembrare facilissimo, quindi vai avanti un'altra ora. Capito? Quando lo facciamo noi? Quando è che mi dice basta? Io ho questo muscolo qua che è un po' problematico, dovesse andare avanti tutto il giorno.
0: Ma io posso farti una domanda, tu sai, hai parlato, hai chiesto chi è che l'inventa?
2: Ah sì, sono ingegneri.
1: Ah,
2: Ingegneri, assolutamente.
0: Ingegneri che provano, secondo te?
2: Questo, allora, tra l'altro, molti brand, diciamo, chiaramente non facciamo nome, ma molti che sono del nord dell'Europa, hanno comunque avuto un approccio, secondo me, molto intelligente. Cioè, creiamo dei toys che esteticamente non richiamino troppo a quello che è, certo, il mondo del toys, con che, oh, niente da dire su chi ama il toys realistico con vene, però, okay, facciamo una cosa che richiami il gioco, che possa anche essere unisex.
1: Geniale questa cosa, geniale.
2: Perché ad esempio quello è chiaro che nasce per la clitoride.
1: Parla, io vado avanti a
0: sì, sì, però secondo me questo è
2: se
0: bello
2: lo metti nel
0: anche
2: perineo,
0: se lo metti nel, esatto,
2: perineo maschile.
0: Io stavo dicendo nel culo.
2: No, allora lì è un po' piccoletto l'arrivo.
0: No, però secondo me,
2: però tipo anche altri giochi che abbiamo, aspetta, quale possiamo fare? Il mass... Ah, vabbè,
1: allora, innanzitutto...
2: hai preso quello che cercavo, ma guarda.
1: Sì, prego.
2: No, no,
1: prego.
2: Vai, ti vedo bene.
1: Allora, sto tenendo in mano, capisco che questa è l'impugnatura,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: ci
2: sì,
1: sono sempre delle placche di metallo,
2: sì, sì,
1: nella
2: sì,
1: parte dove deve essere impugnato.
2: Che tra parentesi è un ABS che è assolutamente adatto al, al contatto col corpo, e sono tutti di, devono essere il silicone di grado medico.
1: Ok, okay. Quindi anallergici e tutte quelle
0: sì,
1: cose.
0: Sì, quello però che hai tu in mano è il più famoso per esterno che ci sia
2: sì,
0: sul mercato.
1: Ok, quindi questo è uno stimolatore clitorideo, giusto? È enorme, amici, che non ci state guardando. È un massaggiatore.
2: Anche corpo, potresti farlo sulle spalle. Grosso così,
1: sì,
2: va bene anche qui.
1: Sì, è di una dimensione tale che sì, effettivamente ci puoi anche rilassare la schiena.
0: Però volendo non può essere anche penetrativo?
2: Allora,
1: è un po' impegnativo.
2: È hardcore, sulla dimensione.
1: Cioè, grande
2: non
1: quanto il microfono.
2: Non lo consiglio, ma la sperimentazione, cioè, è molto personale.
1: Sì, voglio dire, ho visto dei video dove entrano delle forme intere,
2: cioè,
1: di auricchio.
2: Sappiamo benissimo che esistono dei dildi che sono enormi.
3: Tu non
2: ma quello
3: hai visto
2: un altro.
0: Senti, i realistici enormi sono acquistati nel tuo negozio? O piacciono di più?
2: No, piacciono di più questi. I realistici è tutto un mondo. Quelli che ho sono super fighi, però vengono tutto da un concept sempre molto figo, francese,
0: a
2: con
0: me
2: sfera
0: piacciono
2: all'interno,
0: prevalentemente realistici.
2: Vabbè, sì, ma non è che è brutto. No.
1: Però è geniale,
2: anzi,
1: è
2: anzi,
1: geniale questa cosa, lo sai perché? Secondo me, poi magari dico una scemenza, però la donna che ha voglia di autostimolazione, autoerotismo, nel momento in cui ce l'ha in culo col mondo maschile, che proprio dice io non voglio manco vedere la forma,
0: ma
1: voglio
0: magari
1: un'altra cosa.
0: Ma magari non devi odiare il mondo maschile.
1: Nel momento in cui, quei due giorni in cui non parlo del mestruo, parlo della
0: sei
1: lasciata,
0: così,
1: li odio, però ha voglia di un orgasmo, voglio una cosa che funzioni ma che non le ricordi l'uomo.
2: Sì, poi pensiamo anche a chi non è interessato al pene.
0: Sì,
2: può
0: sì,
2: giocare,
0: certo.
2: Però ci sta, il mondo realistico però da me è molto meno acquistato.
1: Okay.
2: Davvero, davvero.
0: Va bene, abbiamo un messaggio.
4: Buonasera, no, mia moglie anche lei non ne voleva sapere di sex toys. Poi ho cominciato a fargli vedere attraverso il telefono questo sito internet abbastanza conosciuto, e l'ho un po' incuriosita dicendogli ma tu quale piacerebbe? No, a me piacerebbe di più il famoso Rabbit, perché ha una forma carina, simpatico, così. E allora alla fine, quando lei si è sbilanciata dicendomi questo, appena ho avuto l'occasione,
0: hai comprato il Rabbit.
4: E una sera che eravamo tranquilli da soli e così, gliel'ho fatto trovare sotto il cuscino, lei ha detto ah, ma ecco, e così è cominciata anche per noi una piccola esperienza di sex toys.
1: Bravi,
0: bravi.
1: Sì,
0: bravi.
1: Bello, bello.
0: Bravo,
1: molto
0: lui
1: bravo,
0: eh? Che gli sì, ha lasciato sì, lo spazio decisionale sì, per aprire la
1: bravo,
0: paura iniziale
1: bravo,
0: o il pudore.
1: Prima di salutarci, Golden, questo è maschile.
2: Sì,
1: è maschile.
2: Non è un diffusore di musica, neanche di profumi. Può essere sul comodino, non si
1: sì,
2: capisce.
1: È vero, mi verrebbe da dirgli ehi, metti una canzone, metti Radio 105.
0: Vedere da dove devi inserire il tuo pene, da lì. Okay.
2: Allora, la cosa interessante è che ha questa forma che non è totalmente aperto, proprio perché lì il pene può entrare anche non eretto, anzi si consiglia.
1: Ah, si consiglia.
2: Perché
1: allora è un
2: barattolo,
1: amici.
2: Bravissimo.
1: Immaginate che è un barattolo con una delle due estremità dove si può inserire il pene, c'è un foro con della gomma, chiaramente.
2: Tutto silicone.
1: Silicone, pardon.
0: Anche lì va gelato molto, lubrificato.
2: Sì, certo, sì, anche perché una cosa che bisogna dire, a parte che è chiaro che il silicone solido è molto più fluido e piacevole da bagnato,
1: sì,
2: e quindi
1: sì,
2: col silicone,
1: sì,
2: cioè con il lubrificante, però il lubrificante è uno, cioè è sottovalutato, ma dal mio punto di vista è il sex toys migliore. Perché perché si pensa che sex toys siano solo vibranti.
1: Lubrificanti.
0: Ma no, no, no, no.
1: C'ho le botti di lubrificante. Golden,
0: va bene,
1: grazie mille.
0: Golden di grazie, Lin,
2: grazie,
0: voi, grazie,
2: grazie,
0: grazie. Anche dei doni che ci hai portato di tutta questa meravigliosa... tutto questo meraviglioso colore.
1: A presto.
2: Grazie, ciao,
1: ciao
2: a tutti.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: 105
10: Che storia!
0: Radio 105.
10: Che storia!

0: perfetta per la chiusura di questa serata.
1: Sì, Human Nature.
0: Stupendo, stupendo. È casuale, ma è, vedi, il caso a volte sembra non essere un caso, sembra essere studiato. È
1: non
0: talmente
1: si dice
0: perfetto. La serendipità.
1: Serendipità.
0: La serendipità potrebbe essere la serendipità.
1: Sì,
0: un minuto fa c'avevo in mano un vibratore di 50 centimetri, adesso c'è la serendipità.
1: Va bene, e, Matti, grazie. Mattia Angry Sound, grazie di essere stato con noi. Grazie anche alla Claudetta. Grazie alla Vale Stuppelli.
0: Grazie a tutti voi. Sì,
1: Vale.
0: sì. L'ha sentita la puntata, è stata con noi. E lei anche che ha trovato Golden. Quindi grazie a tutti voi, amici. Ci ritroviamo domani con 105 Tabù.
1: Puntuali come sempre, voi fate i bravi, ma non troppo. Ciao, bimbi!
2: Noi andiamo oltre.

0: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Ma come cazzo è possibile? Siamo già a ottobre, ma sì. Perché quando si lavora il tempo passa velocissimo e quando si è in vacanza il tempo passa velocissimo.
3: Ah, ecco.
2: Passa sempre veloce?
3: Sì.
2: E allora perché cazzo lo sto dicendo? Ma che sono proprio scemo. Lo sono perché questi testi me li scrive quell'idiota di Wender.
3: Grazie.
2: In regia il salumiere di Cormano.
4: È vero.
2: Ma non solo. Ecco a voi Pippo Palmieri.
4: Buongiorno.
2: Ormai Pippo ti sarai riadattato a quest'aria di merda milanese.
4: Che sì.
2: Saluto la chicca, che ciao. Oggi ci parlerà come soffocare il proprio marito che russa sul divano alle 2 di notte.
5: Sì.
2: E poi chicca. Tenetevi forte, perché oggi è vestito veramente di merda. Ecco a voi.
3: Eccomi.
2: Fabio Alisei.
3: Buongiorno.
2: Che dire
3: sono
2: di te?
3: Sono vestito come gli altri.
2: Sei perfetto.
3: Lo so.
2: Vestito bene. Curato nei minimi particolari. Pensate che Paolo Noyes, alla mattina prima di venire in radio, il profumo se lo mette anche in bocca.
3: Vero.
2: Da Miami, colui che ha il dente con il logo di questo programma. Pensate che non lo vedrà nessuno, ma lui piace l'idea di avere il logo della sua creatura sempre con sé.
3: Nel
2: pensate
3: dente.
2: Quanto ama questo lavoro, quanto tempo dedica a voi ascoltatori. Capite che poi arrivano i risultati. Quindi, tutti in piedi per Marco Mazzoni.
3: Ma basta.

0: Abdul!
1: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno! Scusate, devo togliere la forfora, i tarzanelli di quell'uomo di
3: Mamma mia, com'era gonfio stamattina! Ma, Cosa avete fatto ieri sera?
2: No, ma ieri sera è venuto a mangiare a casa mia. Devo ringraziare il mio amico Giulio Genovese, numero uno del mondo, che ha fatto un risotto giallo buonissimo.
4: Con l'urina, tra l'altro.
2: Il merda si è perso 36 volte. Secondo me è partito da casa proprio tardissimo.
3: Come fai a perderti?
2: Arriva con queste due bocce di vino, devo dire, abbastanza buona. Adesso non mi chiedere così.
4: Dai, a calare.
2: Ha speso qualcosina. Solo che bevi qui, bevi lì, bevi su, bevi giù, aspetta lui, bevi ancora. Poi mia moglie ha tirato fuori il limoncello.
3: Oh,
2: Paolo.
3: Ecco perché era gonfio come una merda, cazzo.
4: Ma senti, c'era anche Matt Danieli vestito da cameriera?
2: No, non l'hai invitato? Ma sei pazzo, no?
4: Ma come no? Il tuo grande amico Matt.
2: Ma non è il mio grande amico Matt.
3: Ma anche fratello, lo chiami fratello. Come mai?
2: Vabbè, ma gli voglio bene, ma ieri sera era una roba.
3: Per persone ricche, hai ragione.
4: No, è vero, sarebbe stato
2: una roba di coppie.
3: Scena classista, sì.
2: No. C'ho sei sedie io
4: non
2: a casa,
4: è degno, non è degno.
2: Cioè, no,
4: è
2: che sei la bicchieri, è... sei sedie,
4: cazzo sei Biancaneve.
3: Il tuo Terminator all'ingresso ammazza poveri.
5: Ma è in radio adesso, lì con te?
2: Sì, è qua.
5: Allora è vivo.
2: Stamattina mi ha aiutato a risolvere un problema con internet e roba. Ha riavviato praticamente tutti i palazzi. Sai che lui è un hacker della Madonna, no?
6: Scusa Marco, sono appena entrato dentro il palazzo del FBI. Cosa faccio? Riavvio? Dico, ma sì, riavvio.
4: Cosa faccio? Lo graziamo quell'uomo nel braccio della morte.
3: Ma scusa un attimo, ma perché non lo fai dormire nella vasca da bagno occupata dai quadri?
2: Mi piacerebbe molto.
3: E gli sposti il biglietto di andata.
4: Gli metti anche il ghiaccio.
2: Mi piace, gli tolgo due reni.
3: Esatto,
2: cioè,
3: ma
2: lui è un po' autistico, però è un genio. Genio. No. Allora gli dico: mi fai una cortesia, ma secondo te si riesce a creare un'app dove scorrono ogni 5 minuti le mie radio americane? Così sento se una è spenta o accesa. Sì. Due minuti ha costruito sta roba, funziona benissimo. È un genio.
3: Si chiama agente AI. Penso che abbia dato un prompt a una cosa online.
4: Ha detto: ChatGPT, fai sta roba.
2: No. Poi mi ha fatto un software che censura le parolacce nelle canzoni o nei mixati e robe varie. Due minuti.
3: Come si chiama? Palmieri's App.
4: The Pipe.
3: No, comunque è veramente un ragazzo molto dotato. Non esteticamente, ma è molto.
4: Allora il ripieno è buono. È come le castagne, fuori è
2: bruttino. Un bravo ragazzo. Ieri gli ho cucinato a pranzo.
4: Poi gli hai messo nella ciotola.
5: Cosa mangia il. Mangalo, cosa mangia?
2: No.
3: Cioè, crocchette come secco?
4: Ma... Cioè, gli hai dato il secco o l'umido?
3: Cosa fa? Delle persone... Comunque, sai, è come quando si clonano gli esseri viventi, no? Sai che il clone non è perfettissimo.
4: Esatto.
3: Lui è la versione clonata di Wender, quindi è la versione...
5: Peggio proprio.
4: La pecora Wender.
2: La pecora Wender.
3: Quindi ha un'aspettativa di vita intorno ai 47 anni.
2: È vicino ormai, no? Oh, ma ragazzi, ma c'è una fidanzata anche molto bella.
3: Scoppiamogliela!
2: No. Ieri ha fatto la videochiamata e mi ha detto, sai, la mia ragazza ti odia. Gli ho detto, vabbè,
3: perché dice la verità.
4: Allora, lei deve aver fatto qualche reato abnorme e sta scontando la pena.
3: Lui è la persona proprio più permalosa della terra.
4: È vero.
3: Lui adesso sta studiando come svuotarci i conti
2: correnti. Sento bussare, scusa, cos'era sta bussata? Sentivo bussare, Pippo.
4: Tra l'altro lui bussa con
3: Matt,
4: la testa.
3: Matt, sei tu!
5: Lui è Matt.
3: Matt! Chi è?
2: Aiuto.
3: Matt!
2: No, è di là.
3: Ma non bussare.
2: Lascia che dorma il cane. Com'è che si dice? Non svegliare il cane. Porca troia. Vabbè ragazzi, benvenuti allo zoo. Tante cose. Eccolo qua, arriva. Eccolo,
5: arriva il dopo.
2: Di qui devi venire. Ah, aspetta, ha scritto Papi è rimasto chiuso nel cortile.
3: No, tantissimo.
2: Vuoi vedere?
5: Lascialo due ore.
4: Scusa, Marco,
2: sta uscendo.
4: Ma una persona col pollice opponibile non ce l'hai intorno?
2: Ma che cazzo ti devo dire? Ma è un incubo. Dalla mattina alla sera. Paolo, io ti prego, vieni qua, ecco, ti prego, salvami tu. Quando sei qua tu, tutto è più bello.
3: Ma non è vero, ti lamenti. È il secondo giorno che sono lì, cominci a lamentarti.
2: Ma stavo dicendo, il primo giorno mi piace averti qua, il secondo già mi stai sui coglioni.
3: Studiamo un modo in cui vengo, faccio un giorno. Giorno e sei giorni a casa. Vengo, faccio un giorno e sei giorni a casa.
2: Va bene, ci sto. Senti, allora è successa una roba orribile sul volo Fly Dubai e non si capisce bene che cazzo sia successo, perché qualcuno dice attacco terroristico, qualcun altro dice che semplicemente hanno litigato i due piloti. Io dubito, cioè voglio dire, penso che siano due professionisti, no?
0: Certo.
2: Cioè non credo che due piloti si mettano ad accoltellarsi per una discussione avvenuta a bordo dell'aereo con 100 e passa.
0: Vabbè, quello può darsi, cioè, non è una cosa così frequente.
2: Ragazzi, uno musulmano, l'altro ebreo, secondo me, hanno iniziato a parlare di qualcosa di scomodo e il musulmano ha tirato fuori il coltellino e ha iniziato
0: a metti uno juventino, un interista su una funicolare e succede la stessa cosa. Le funicolari sono imprendibili. Sai quant'è che non prendo una funicolare per colpa degli juventini?
2: No, allora io ho visto dei video ma basta queste bussate, la vuoi finire?
0: È la base.
2: Che cazzo.
0: La base che parte pompom.
7: Che processore hai lì, incredibile.
2: Minchia, sento tutto io. Ho sentito anche la sbroffatina del culo della chicca, la scoreggina.
0: Possiamo sentire come inizia sta base, così la depenniamo.
2: Fai sentire, vai. Ah, vedi? Solo base, che stando basso senti pum pum pum pum.
3: Ma questa merda, da dove arriva?
2: Non lo so. Ma poi metti una base così mi viene l'ansia. Ma che inchiesta dobbiamo fare? Noi non sappiamo un cazzo. Stavo dicendo che ho visto dei video postati sui social. Non lo so, di fronte a una tragedia del genere non so con quale coraggio uno si metta lì col telefonino a riprendere. So che a quanto pare a far atterrare l'aereo è stato uno che in realtà non era un pilota, ma che aveva visto un sacco, lui dice, ha visto un sacco di filmati di, sai, tipo indagine ad alta quota ed è riuscito a far atterrare un 737. La trovo una roba improbabilissima. Però qualcun altro invece dice che su quel volo c'erano degli ex piloti o dei piloti
3: che non
2: erano in servizio.
8: Infatti
2: lui
8: pare che abbia pilotato nell'attesa che arrivasse il pilota, quello.
2: Ah, ok.
3: Si è fatto uno sparo così.
2: Non l'ha fatto atterrare.
3: Si è fatta una penna con l'aereo.
0: Due sgomme.
3: Guarda, vi dico una cosa: sapete perché tutti quanti fanno più in fretta a registrare piuttosto che a intervenire? Perché gli stessi sistemi sono stati studiati per questo. Se tu guardi l'iPhone, quello nuovo, c'è un tastino di fianco che tu basta fai clic-clic e lui passa direttamente in modalità video. Per
2: tu dici, certo.
0: No, però se tieni schiacciato lo stesso pulsante parte SOS emergenza.
3: Sì, però devi scegliere cosa faccio, i like o mi salvo la vita.
5: Vedete perché io prendo il treno, perché l'ultima volta ho preso il treno per andare in Puglia, sul Freccia, i macchinisti si sono pestati a sangue, ma il treno è arrivato a destinazione.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Perché
2: era successo una roba simile due giorni fa, due piloti che sono menati nella cabina di pilotaggio.
3: Ma come Aldo, Giovanni e Giacomo?
2: Ma non lo so, ma che cazzo? A me, allora, io amo volare, amo gli aerei, cioè per me l'aereo è la roba più bella, l'invenzione più bella in assoluto nel mondo.
0: Per me la figa.
2: Però l'idea, sì, dopo la figa ovviamente, io parlo di invenzioni dell'uomo, non del buon signore. Però l'idea che due stronzi, due, tre, dipende dall'aereo, che non hai mai visto in faccia, abbiano in mano la tua vita e siano chiusi là dentro, a me mette un'angoscia. Cioè, secondo me dovrebbero fare, quando sali sull'aereo, uno spettacolino. Cioè, escono i piloti, fanno un ballettino ti dicono ciao, io sono, e ti spiegano la sua casa. E tu ti rilassi.
3: Giro di ciupiti col pilota.
2: Sì.
3: Un destro in bagno, tutti in fila.
0: La sangria.
2: Non lo so. Cioè, dovrebbero in qualche modo farsi vedere, fare un bel discorso alle persone sull'aereo, anche perché hanno la tua vita in mano.
5: È vero, adesso non li vedi più. Una volta si vedevano perché tenevano le porte aperte, no?
2: Adesso no.
5: Adesso chiuse, quindi
0: perché
5: non
0: sono
5: sai
0: vecchi
5: neanche chi guida.
2: Però vedi anche la storia delle porte aperte e porte chiuse. Allora, hanno un codice. Io spero che l'attore di controllo abbia il codice per, nel caso in cui qualcuno dovesse entrare in cabina e prendere in mano l'aereo, sbloccare la porta.
0: È 1, 2, 3, 4 per tutti gli aerei.
2: Ti immagini? Può essere, potrebbe
0: perché
2: essere.
0: Nessuno ci pensa. Tu dici, cazzo, devo hackerare questa porta, sarà 5, 7, capito?
2: No,
0: fai
2: 1, 2, 3,
0: 4. Oppure 0000, quello di default.
3: È pazzesco. E comunque i misteri che stanno dietro il mondo sono incredibili.
0: Ma che cazzo di frase?
2: Ma che cazzo di...
0: Il momento banalità.
3: Voi riflettete mai su quando finiranno i saldi da poltrone e sofà?
2: Questa è una cosa
3: che si stanno interrogando un sacco di persone.
0: Soprattutto quelli di poltrone e sofà che continuano.
2: Lei chi è? Mi scusi, non ho capito.
3: Lo psicopazzo.
2: Lo psicopazzo.
0: Rassicurante il nome.
2: Senta, lei ha mai, non so, pilotato un aereo? Visto che mi sembra uno preparato.
3: Anche questo. Questo è un grande mistero. Parliamo di misteri oggi. La puntata di oggi dello Zoo dei Misteri.
0: Va bene. Dei
3: dei misteri.
2: Non prego, è la zona dei misteri. Misteri.
3: No, pensavo di cambiare nome del programma.
2: Okay.
3: Dica, la zona dei misteri oggi si occupa appunto di questo, di scontistica. Cioè la scontistica è un grande mistero.
0: È vero.
3: Perché è una cosa che prima costava 50 in sconto, costa ancora 50 perché l'hanno alzata a 100.
0: Perché hanno cambiato il cartello.
3: E soprattutto quando finiranno gli sconti di poltrone e sofà.
2: Non lo sappiamo.
3: E soprattutto chi guida il motore della moto mentre tu guidi la moto?
2: I pistoni,
5: questo è vero.
3: Perché dentro, allora, meccanicamente nessuno sa come funziona il motore della moto.
2: Sì, certo, alcune persone, lo sai.
3: No? Voi pensate di saperlo. Avete mai avvicinato l'orecchio?
2: Pistoni.
3: No, no, perché il motore si scalda per non far avvicinare la testa.
0: Di chi?
3: Perché dentro. Dentro il motore in realtà c'è un segreto.
2: C'è un piccolo pilotino che guida la moto.
3: C'è una civiltà aliena che pilota i motori delle
2: moto.
0: Sì, quanto è grande questa civiltà?
2: Fabio, devo fare una confidenza.
0: Dimmi.
2: Quando io ero ragazzino mi sono fatto regalare il motorino, il primo.
3: Ascoltato il motore?
2: No, senti
3: perché
2: cosa facevo.
3: Era caldo.
2: Era un il Garelli Ciclone si chiamava.
0: Sì, me lo ricordo.
3: Ah, il tarocco del 50.
2: Che era il tarocco del 50.
0: Il super maestro.
2: Siccome non sapevo un cazzo come tu oggi di motori, io pensavo che quando il motore si scaldava dovevi spegnere la moto e lasciarlo raffreddare.
0: Sì, ma
2: quindi
0: Marco,
2: io facevo degli spari a freddo.
0: Ci sono delle scuole speciali per te.
2: Ho capito. L'ho grippato tipo la prima settimana. Perché io lo accendevo, dicevo ok, adesso è freddo. Facevo degli spari della Madonna a freddo. Appena si scaldava lo spegnevo. E quindi l'ho grippato.
3: Senti, ma tuo padre ti è cresciuto in un cortile lanciandoti delle bistecche?
2: Ma vai a fare in culo. Senti, uno scrive, aspetta, che nostalgia di quando i piloti scopavano le hostess e si facevano i video, lo so ragazzi, non ci sono più quelle robe lì, bei tempi,
3: sono più incidenti di una volta.
2: Ma a proposito di bei tempi, torniamo nel lontano 1987 con C'era una volta Sanremo.
9: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
10: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

Il 37esimo Festival di Sanremo passerà alla storia come l'edizione più seguita di sempre, con uno share medio del 69%, con picchi del 95% durante la pubblicità. A vincere sono i tre olandesi del Milan, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, con Si può dare di più.

0: l'eterno Peppino di Pino con Cabina Telefonica.
1: Trasparente come l'aria.
2: Alla cazzo.
3: Ah, è un capolavoro.

0: no.
1: Adesivo è un cerotto.
2: Era così.
3: Mi chiamo Susanna. Lo prendo nel culo.

¡Ah, ma che bravo!

0: La classifica, la controversa, Patti sminchia con Fumo.
1: Prendi i pidocchi. Anche questa è bella, eh?
2: Po' Nora Jones, eh?
1: Un po', sì, sì.
3: Soffiami il fumo sulla figa,
4: no.
1: No.
4: Vuol dire?
3: Impregna la fregna senza posa, sa.
2: Impregna la fregna.
1: Scusa, signorina.
3: Sbuffa la tua nebbia.
1: Sì, cosa vuol dire?
3: Queste quattro belle labbra. Sono fettine di salmone.
1: Che signorina.
3: Che tu devi affumicare.
2: No. Che metafora è?
4: Dove stiamo andando?
1: Non lo so.
3: Se lo squirto di catarro.
2: Ma che schifo, che cazzo.
3: Non lo vuoi vedere.
2: Hai rovinato tutto.
3: Devi darti un grande affare.
2: Eh beh,
3: forza,
1: sì.
3: Forza, fumicare.
2: Fumicare, cioè.
1: Bella però,
4: bellissimo.
3: Soffiamo il fumo sulla ficacca.
5: Questa è devastante, ragazzi.
3: Impregna la fregna senza posa, sa.
1: Cazzo, bellissima.
3: La bagiana tabagista vuole solo questo. Forza, prendi un gran respiro. Soffia sul grilletto.
2: Soffia sul
1: grilletto. Perché poi è super professionale.
2: C'è del pathos devastante.

0: Qatar.
1: Vabbè, che schifo, basta, signorina.
2: Alla fine vuoi vedere.
0: Ma basta.
2: Devi darti un gran da fare.
0: Da fare, certo.
2: Forza, forza, fumicare.
0: Forza, fumicare. Na, na, na, na. Neanche Dylan.
1: Bellissima, bellissima.
3: Stupenda, veramente.
0: La ritroviamo su Zotify.
1: Sì. Zotify, si può scaricare l'app. L'app si scarica gratuitamente, poi costa un cazzo.
0: Ancora dai, per poco, stiamo vedendo di trovare la soluzione per,
1: bravo,
0: i, per
1: bravo,
0: i poveri
1: bravo.
0: Amici.
3: Sai cosa dovrebbe succedere adesso, no?
1: Sì.
3: Che il Moai di là, quello coperto di mosche,
0: sì,
3: in questo istante dovrebbe caricare queste canzoni qua su Zotify istantaneamente.
1: Credo, aspetta un secondo.
3: E mettere un banner in alto con scritto dalla puntata di oggi.
0: Sempre per le belle persone che si sono iscritte. Oh,
3: iscritte, solo per loro.
0: Certo.
4: Come non te lo mandate? Sì che te lo mandate ieri su WhatsApp. Porca troia, hai ragione. No, niente.
0: Allora lo farà adesso durante
1: è
0: la
1: colpa
0: pubblicità.
1: Mia, è colpa mia. Lo faccio durante la pubblicità, gli do le canzoni e le carichiamo in tempo reale.
0: Per gli amici iscritti, non per le merde che non sono dei nostri.
1: Certo, non quella gente lì non merita
3: guarda
1: neanche
3: lì,
1: di ascoltarci.
3: Lì, vedi che sono fuori dal cerchio della fiducia.
0: Sì,
3: vedi?
0: Sì. Noi siamo l'amicizia, gli altri no.
3: Il male.
1: Senti, ma è morto Peppino Mazzullo, che era la voce di Topo Gigio. Ma la posso usare ancora adesso?
0: Allora, secondo me ce l'hai tirata un po' mea.
1: Non è vero.
0: L'ultima volta detto che era immortale. L'hai detto tu.
1: No,
0: quando tocca a me sono
1: ho
0: io.
1: Ho detto che Topo Gigio è immortale, non la voce.
3: Capito, Marco? Aspetta almeno che si secchi la terra. Cioè, scusa, per buon gusto nei confronti della famiglia.
1: Hai ragione.
3: C'è ancora il muletto acceso.
1: Leggevo un po' di messaggi in merito al discorso dell'aeroplano che ha rischiato di cascare con 190 passeggeri. Uno dice: ma come cazzo ha fatto il pilota a passare i controlli con un coltello? Ma ragazzi, i piloti, io ho diversi amici che fanno i piloti, loro quando tu devi comprare un orologio per esempio e devono andare, fanno un volo in un paese tipo, non so, tipo Dubai, dove non ci sono le tasse e risparmi i soldi, loro lo comprano, se lo ficcano nello zaino, non glielo controlla nessuno e passano. Figuriamoci se uno va a pensare che un pilota abbia un coltello. Poi uno dice: magari hanno usato quello della cucina
0: della prima classe.
3: Ci sono delle compagnie aeree, delle situazioni in cui tu viaggi, ad esempio, nella classe più prestigiosa.
1: Sì.
3: Dove entri in aeroporto in macchina, non fai nessun cazzo di controllo e ti portano.
1: No, quello non è vero, te li fanno lo stesso.
0: Te li fanno con molta delicatezza.
3: Appena successo a mia moglie, però comunque.
1: Tua moglie è passata senza fare i controlli.
3: Senza fare i controlli.
1: Ma aereo privato, allora, scusa.
3: No, entro, volo di linea.
0: Ma un minimo la valigia passa sotto i metal detector.
1: Sì.
0: Sono privati, ma
3: no,
0: passa.
3: È il bagaglio a mano suo. Non c'era
0: bagaglio. Sì, ma passa sotto, per forza.
1: Ma scusa, in che cazzo di paese era? Perdonami, il terzo mondo, allora.
3: No, ha fatto Maldive, vabbè, Malè.
1: Vabbè.
0: La Venezia Terme?
3: No, ma lei Istanbul, Milano.
1: E nessuno le ha controllato mai la borsa? La borsa
3: portata direttamente. Beh, ma sai, mia moglie è amica del padrone dell'aeroporto di Istanbul.
1: Scusa.
3: Del proprietario.
1: Scusa.
3: Come un proprietario.
0: Comunque, se un giorno i piloti di aereo dovranno buttare un litro e mezzo di palmolive, godo come un bastardo.
1: Poi un altro scrive, sempre colpa degli ebrei. Ma perdonami,
3: ma cosa... erano in due.
1: Ma no, in che senso erano in due? No, nel senso, l'aereo era pieno di ebrei e uno era dell'Omen, quindi era musulmano, e l'altro era ebreo. Perché è colpa degli ebrei?
3: Appunto, erano in due, un ebreo e un musulmano, la colpa è di tutti e due.
1: Ma non si sa ancora il motivo della colluttazione, ma comunque quello che ha tirato le ciamponate era un musulmano. Il musulmano ha tirato coltellate all'ebreo, perché deve essere colpa degli ebrei?
3: No, metti che l'ebreo l'ha provocato, la colpa si divide.
1: Ma
3: cioè, non è colpa di uno.
1: Ma non si fa, Fabio! Ma scusa!
0: Voglio sentire la scatola nera che dice: cosa c'hai da guardare il cretino?
3: Cazzo ti guardi.
0: So vuoi che so pilotando.
3: Minchia, Iave!
1: Mamma mia, ma poi noi ci domandiamo per quale motivo non si palesano gli alieni qualora esistessero, ma per questo motivo siamo ridicoli, siamo veramente la merda, la feccia creata dal Signore. Per questo non si
3: palesano.
1: Ma sì, facciamo cagare. Questi probabilmente arrivano con l'astronave, no? Guardano giù e dicono: mamma mia, quanti Matt Daniele! Se ne vanno, capito?
3: No, prendono le mozzarelle di bufala e se ne vanno. Sai che loro sono ghiotti di mozzarelle di bufala.
1: Infatti, tutti si aspettano che gli alieni si paleseranno, che ne so, a Washington, sopra il Pentagono. Invece no. Noi abbiamo scoperto che gli alieni sono sopra la Puglia e di conseguenza diventano i puglieni.
5: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
6: Soggetto 34, 18, 29. Santino il Boia, mangiatore di cozze pelose. Contatto.
7: Pronto?
8: Sandino?
7: Qua.
8: Ma feci un bocchino?
7: Ma cos'è?
8: Upa!
7: Eugenio?
8: Upa, c'ho domande perché la zoccola mangia la cazzo! Lala?
1: No, che delusione. Sembrava buono.
6: Soggetto 88, 17, 111. Pino Barese, dispotico e zozzo. Bello. Contatto.
1: Ma dove li trovi? Dove li trovi?
8: Mandano. Opa!
7: Un pochino della mamma.
8: Da sorta la mangia a casa di Galet.
7: Quella mangia capocchi di mamma, di curnuta.
8: Gula ci da stramuerto.
7: I stramuerto che tiro tu, mo***o di merda.
8: Lala! Lala! La latrina sorda sta?
7: Quella latrina tomba capocchi, quella bastarda di merda!
8: Ula ci te strabuer!
7: Ma sì che si proprio un m***o!
8: Ma!
7: A te mamma che invece di far trascita aveva gnotto, chi t'ha muto?
8: Ma!
7: Aveva gnotto, cugurno, pizzo di merda!
8: Mamma te, le frecce le polpe!
7: Che m***o, tu! Da una scatta in gruppo fino a quando non sbatti di gruppo in terra. Di merda.
8: La mamma.
7: Un bastardo di merda.
8: La mamma. La zocca.
7: Quella zocca la pelota del tesoro.
1: Ma che cosa?
7: Che ieri l'altra che mi semiglia tutto quanto ci ha fatti i chinotti con la puzza del tesoro.
8: Sì, chi?
7: Ufi?
8: Sì, chi era da merda tu? Richiamalo no. Subito che era nervosissimo.
1: La merda, senti.
8: Faccio da cazzo di cam.
7: Un culo ti dritto, ma anche poi no. Ma veramente, oh. Che fa da can. Ma veramente mi dà fastidio, mo.
8: Gula.
7: Mi dici dove sto? Che ti venga a pigliare fino a dove sto, l'asse molto in terra, tu giù.
8: Ma faccio un buchino?
7: Ma il bucchino che tu dici un amico di merda chi ti ha morto
8: e ma
7: che fa bucchino che te di merda
8: e manda lo fece trovare a King Kong
1: no Kong
6: soggetto 12
1: sì.
6: 12
1: sì.
6: 12
1: sospetto
6: avvocato penalista cocainone detto terremoto sì. Contatto
1: lo amo
7: pronto
8: upa
7: pronto
8: Upaccio di merda!
7: Oh, non si è cominciato anche con il cazzo, non si è cominciato anche con il cazzo, sta quanto ci è scarpia brutto figlio di bacchino. Non mi ha dato con il cazzo, c'è sta quanto, ma dopo come ti ha cominciato è brutto bastardo. Non ha da parada ad esserci, tu non ti faresti mai. Ma va a far mocca che da bacchino di mamma, deve brutto ricchio.
8: Tu e tutta la razza, tua morte è viva.
7: Io ti giuro che se ti chiappo ti storchio le gambe, qua che tu sta a rischio. Se c'è un madò, sei un bastardo, sei solo un bastardo, figlio di bacchino. Ti aspetti le gambe, te, adesso sì, ti aspetti le gambe, brutta regione china da me. C'è da Wang, ti ha sfrandume le dinte. Quando è vero Cristo, ti ha venuto da chi è, gli ha sapete sì, brutto bastardo, ma da sciocco un cazzo avanti.
8: Ma
7: si nucchina da te cito, si nucchina da merda avanti. Tu stai soltanto un romate, bastardo.
8: Si un figlio di Riccardo, tu?
9: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
1: È il più bello del mondo, io lo amo.
3: C'è anche King Kong, eh?
1: Lo so, però io vorrei. Lo possiamo invitare in radio un giorno? È troppo
3: bello. No, avvocato penalista cocainomane?
1: No. Sì.
3: Ma stai sicuro?
1: Sì.
3: Oh, minchia, penalista.
1: Beh, scusa, vieni.
3: No, avvocato cocainomane va bene.
1: Vado a caricare le canzoni, vai.
6: Cari componenti dello zoo, abbiamo dei nuovi amici che ci hanno appena inviato giochini per i vari buchetti dei nostri corpi. Marco, cosa vuoi tra un plug anale con diamante e un anal intruder che i nostri amici di Seduxia ci hanno mandato? Chicca, scegli tra un vibratore Rabbit o uno con telecomando a tre velocità. Fabiazzi, vuoi la maschera con pallina sadomaso?
3: No.
6: Paolo, a te va bene la serie di gel lubrificanti? Con l'arnese enorme che hai in mezzo alle gambe, ti aiuta.
3: Pippo,
6: per te ci sono delle cose che ti aiutano finalmente a farti delle belle pippe. E infine, mio caro Wender, scegli tra fruste e manette per serate calde da acciucciamenti di pancia.
9: Ma
6: grazie,
9: vediamo.
6: Amici di Seduxia. Mandate sempre di più.
3: Posso dire una cosa agli amici di Seduxia? A parte la Chicca e Lucilla che sono donne, ma noi siamo quattro maschi etero. Perché continuate a mandarci cazzi? Cosa ce ne dovremmo fare? Mandateci delle fregne,
10: Io voglio il citofono con i capezzoli.
3: Bravissimo, io il citofono con le chiappe.
11: Ma c'è, adesso controlliamo, a dopo.
3: Andiamo, dai,
12: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Cinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
0: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Questo

0: dai. Dai, basta, dai, dai, basta, dai.
1: Stai ascoltando un disco del cazzo su Radio 105. Okay, proud to play shit. Bello,
2: bello, bello, bello, bello, molto bello, bello, molto bello. Sei molto in forma.
3: Hai violato tre regole del nostro contratto. Tutto insieme.
1: Senti, allora, la Chicca ha fatto tutta una ricerca bellissima perché è partita da questa notizia che dice che lo smartphone si è preso la preadolescenza. Alle scuole medie 9 su 10 hanno già il cellulare. Fabio, so che è contrario a sta roba, giusto?
2: Io ho fissato i 12. Sotto i 12 niente telefono.
4: E quindi seconda media.
2: Alla fine della come seconda Carlotta, media, in base a quando sei nato, insomma. Sì. 12
1: vabbè,
2: anni.
1: Ma poi, cioè, voglio dire, secondo me devi controllarli anche dopo, perché altrimenti non serve un cazzo.
2: Sì, però li fai iniziare il più tardi possibile, cioè fino a quando non diventa piagnisteo o calci in faccia, resisti.
1: Ma scusami, non c'è una tipo una funzione dove puoi decidere quanto tempo può passare su determinate app?
2: Però loro i primi 10 minuti che usano il telefono vanno su YouTube e imparano a sbloccare la funzione.
3: Voi che siete genitori.
4: No, però no, ad esempio YouTube se non lo autorizzi non può scaricarlo.
3: Sì, certo. Poi fanno due chiacchiere con ChatGPT, dice come craccare il sistema bancario della famiglia.
2: Lo guardano dall'amica, l'amica gli dice come
3: fare. Vi faccio una domanda, voi che siete genitori, ma voi considerereste
5: secondo me sì, sono d'accordo.
1: Ma non ho ancora detto niente.
3: Ma lui cazzo vivi 4 anni nel futuro?
5: Ma è registrata la puntata, non già sentita.
1: No, siamo in diretta. Sono le 14:41. Esatto. Oggi è giovedì 1 ottobre 2028.
3: La domanda per i genitori è questa. Voi considerereste, fare un parallelo fra prendere un ragazzino di 12 anni e lasciarlo da solo in un centro commerciale a Rozzano per tutto il giorno e la notte, a mettergli in mano un telefonino aperto al web totale e tutti i social?
2: Che cazzo di domanda è?
3: È un parallelismo, no? Lasci da solo tuo figlio in mezzo al mondo.
5: Già quando vanno a scuola sono soli in mezzo al mondo.
1: Ma sì, non ho capito lo scopo.
3: È un luogo protetto.
1: Sì, ma lo scopo dell'esperimento quale sarebbe? Vedere se la cava da
3: solo? No, non è un esperimento, è un parallelismo. Cioè, quando tu gli metti in mano un telefono, è aperto a tutto, a delinquenti.
2: Ho capito, è una domanda
3: normali,
2: tipo:
3: maniaci.
2: Preferiresti che tuo figlio venisse accecato da dei boscimani pazzi con dei cacciaviti oppure che venisse scuoiato vive da una tigre surgelata? È una domanda così.
3: No, la domanda è: preferisci che venga irretito da un pedofilo in un centro commerciale o sul web?
2: Ho capito, allora è tipo: preferisci che perda un piede in un incidente stradale mentre guida Schumacher questo? Improvvisamente rinsavito.
3: Ma non è uguale.
1: Oppure
2: che inventi un drago, lo covi e all'età di 45 anni distrugga il mondo per colpa tua.
3: Ecco, questa mi piace di più.
1: Okay. Sì,
3: cosa
1: bella,
3: pensate
1: bella,
3: voi?
2: Bella. Okay. Ho capito adesso il senso della domanda.
1: Okay. Meno male che non sei genitore, ecco, questa era la risposta.
2: Allora ti rispondo la
3: una. È sensata quella che ho detto. Perché io
1: comunque la Chicca ha fatto un lavoro della Madonna, non buttiamolo via. Ha messo a confronto i preadolescenti anni 80 versus i preadolescenti di oggi. Allora, noi negli anni 80 qua giochi e collezionismo. Cos'erano i pacciocchini? Io non me li ricordo.
2: No, non me li ricordo.
1: Non me li ricordo.
4: No, adesso ve li cerco.
3: Noi ci tagliavamo con
1: gli exogini. Cosa sono?
2: Ah, gli exogini erano quegli omini di gomma radioattivi che avevano fatto con la gomma di Chernobyl.
1: Ok, poi vabbè, il cubo di Rubik esiste ancora e Pippo è campione mondiale. Calciatori panini e carte collezionabili.
2: Sì.
1: I master dell'universo, i men, non quello culatone.
3: Avevo
1: di Paolo.
3: Solo Skeletor, solo
1: e anche i soldatini G.I. Joe, te li ricordi?
2: Sì,
3: però aspetta, apro una parentesi. Sì, i poveri di merda potevano avere un solo personaggio.
2: Sì, certo.
3: Quindi io tipo avevo solo Skeletor e dei G.I. Joe ne avevo solo uno.
1: Quindi potevi combattere loro due.
3: Sì. Cioè era un mondo parallelo multiverso, capito?
2: Allora, pensa ai miei che mi hanno regalato il Voltron. Lo ricordi?
3: Un solo leone.
2: Esatto, un solo leone. Quello giallo. Aspetta,
3: il più brutto.
2: Giallo. Aspetta, quello giallo e quello giallo anche a mio fratello. Per fare le cose uguali. E lo potevamo trasformare
1: andiamo
2: in un
1: avanti,
2: cazzo.
1: Andiamo avanti. Allora, vabbè, il Walkman che sta tornando, tra l'altro. C'è un'azienda
3: bellissimo
1: che ha iniziato a riprodurre. Mia moglie l'ha comprato, fighissimo. Con le cuffiettine, tutto meraviglioso. Vabbè, il Commodore 64 è stata la rivoluzione dei personal computer. Anche se quando tu lo compravi, se non sapevi lavorare il DOS, che era un cazzo di casino, cioè cosa ci facevi?
2: C'era il Basic prima del DOS.
1: Sì, ho capito, ma cosa ci facevi?
2: Run to 30, go to 20.
1: Ma non facevi niente, cioè era la libidine ad avere un computer in casa, ma non ci facevi un cazzo.
3: Però la metà di quelli che ce l'hanno avuto in casa sono quelli che hanno costruito il mondo di adesso. Guarda Massimo,
1: quelli sono quelli intelligenti, noi invece che siamo tra idioti, sicuramente un cazzo.
5: Posso Prego. Lanciare un messaggio ai genitori degli anni '80.
2: Sì. Cioè, ma ormai se sono fai il parallelo,
5: fra sì, ma qualcuno ci ascolta.
3: Non dire centro commerciale, ti dire uno
5: schiaffo. No, no, no, no. Quei genitori che hanno preso i giocattoli, che a un certo punto hanno deciso: sei grande, buttiamoli.
1: Sì.
5: Papà.
1: No, mio, parla col mio, per favore.
3: Parla anche con mia madre.
5: Con tutti i nostri papà.
1: Ragazzi, io avevo l'Atari, l'Atari perfetto, nuovo, il Vectrex, avevo il ColecoVision, delle robe anni 80 pazzesche, le ha buttate tutte.
5: Attenzione.
1: Tutte.
5: Caro papà, quel giorno che mi hai fatto buttare due sacchi di giocattoli nell'immondizia. C'era il Big Jim.
1: Madonna,
5: l'agente originale. 004, quello che cambiava la faccia.
3: Ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io.
1: Quanto valore avresti tu oggi? Guarda?
5: Allora, sai quanto costa adesso quel Big Jim? Nella scatola? 700 euro.
1: No!
5: Solamente quel Big Jim. Attenzione. Per non parlare poi del resto dei giocattoli.
3: La Jeep quanto costa?
5: La Jeep costa sui 350.
3: Ok, ok.
5: Perché ce
1: tu
5: l'hai.
1: Tu non hai niente a casa tua di Genova, Fabio? Non hai tenuto nulla della tua infanzia?
2: No, perché? Allora, noi non avevamo...
3: A parte la droga.
2: Allora, io e mio fratello non avevamo tanti giocattoli. Avevamo gli accendini con i quali accedevamo ai giocattoli degli altri. Cioè, tu scendevi con un accendino.
3: Ah, è vero.
1: Tu sai che tu eri terrorista. No, tu non hai fatto l'infanzia. Tu eri un Mossad.
2: No, ho fatto un'infanzia ruspante.
3: Marco, tu devi capire che nei quartieri, diciamo, un po' difficili degli anni Ottanta, abbiamo inventato lo sharing. Cioè, noi l'abbiamo inventato veramente.
2: Esatto.
3: Cioè, tu avevi una...
1: Sì, ma era uno sharing non voluto dalla parte di chi possedeva.
2: Facevano finta, in realtà gli faceva piacere.
1: Scusa, è velocissimo, finisco. Vabbè, le sale giochi, gli scaccia pensieri. Che cazzo erano? Ah, i primi videogiochi
2: con
1: i cristalli liquidi della Nintendo, Game Boy. Robe varie. Poi moda e stile, va bene, abbiamo parlato mille volte, il bomber, i piumini Moncler, gli zaini Invicta, le spille e i cartoni animati erano Holly Benji, Mila e Shiro, l'uomo tigre e Mazinga, Goldrake e tutto il resto.
2: Bene,
1: se invece guardi la generazione di oggi è solo tablet e smartphone, fine. E vabbè, la PlayStation quando escono.
2: No, però ci sono un botto di serie per i ragazzi oggi che fanno veramente spaccare da ridere.
1: Sì, cioè, però non hanno tutte ste cagate che abbiamo elencato sono soltanto il 5% di quello che esisteva negli anni
3: però
1: 80.
3: Hanno soltanto nel telefono un'intelligenza artificiale
2: che non usano.
1: Che però non è la stessa roba, cioè non è la stessa cosa, Paolo. Cioè non è come, non so, cercare le figurine Panini. Cioè non socializzi, sei tu col tuo telefono,
2: però,
1: ma
2: aspetta,
1: non c'è più
2: il
1: rapporto con un altro essere umano.
2: Il
1: capito?
2: Meccanismo mentale più o meno è lo stesso delle skin di Fortnite. Cioè invece delle figurine Panini adesso c'è le skin di Fortnite. Sì. Però il senso di collezionare una cosa è solo stato spostato da un supporto all'altro.
1: Cioè, l'altro giorno abbiamo parlato dei bar che chiudono nelle principali città italiane. Quello era anche un luogo di ritrovo.
2: Le latterie.
1: E beh, andavi a fare l'aperitivo, chiacchieravi con gli amici. Il sociale ormai è tutto in questa scatoletta diabolica.
2: Sì, cioè fai tutto, ma dipende dall'età, Marco, perché anch'io pensavo che fosse così. Adesso Jacopo non lo vedo più, è un fantasma, è sempre fuori casa. E questo è grazie alla scoperta della vagina. La vagina e la droga allontanano i giovani dal telefono.
3: Bravi.
5: E dal papà.
2: Più vagina, più droga, meno telefono.
3: Bravo.
1: Ragazzi, indaghiamo anche oggi, ci colleghiamo con i libri gialli dello zoo. La puntata si intitola Il sopralluogo.
6: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che è un nome da donna. Ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città. Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo.
1: Lo sappiamo, sì.
6: Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili.
1: Sì.
6: Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese e sentite che bomba.
1: Ho paura.
3: Ecco qua.
6: Che bello.
1: Abbiamo innamorato.
6: Sì, così, che bel cazzo che ho.
7: Ma cazzo, capo! Avevi promesso di non segarti più al mattino prima che arrivassi in ufficio. Sono stanca di avere te con il cazzo in mano come prima immagine di ogni giornata della mia vita. Se non la smetti, mi licenzio e sai che lo faccio.
6: Scusami, ma adesso calmati. Finisco di sputare il veleno Forgia Pargoli e mi ricompongo. Lo giuro. Ah, sì. Allora, Cindy, che appuntamento ho oggi?
7: Allora, capo, per oggi in realtà avevi quel sopralluogo sul luogo della scomparsa del signor Smith. Ecco, questo è l'indirizzo. Ma mi raccomando, non fermarti a bere lungo la strada. Lo sai che non reggi l'alcol. Ci siamo intesi?
8: Ma ti senti? Chi pensi di essere, mia madre? In ogni caso, mi sono già portato dietro un po' di miele. Lo sai che da oggi ho deciso di iniziare il mio percorso di vita sana. Niente più alcol e niente più sigarette.
7: Miele? Ma dove lo tieni il miele?
8: Dove vuoi che ce l'abbia? Nel culo? È in macchina. Mi sono assicurato di avere una grossa scorta. Certo. Odio rimanere senza le cose che mi piacciono.
7: Ok, ma cosa intendi per grossa scorta? Sai che ti conosco e penso che presto fai un casino, capo.
8: Ma la vuoi smettere di farmi da balia? Sono sempre un ex sergente dei Marines. Sì. Se me la sono cavata in guerra tornando a casa vivo, posso sopravvivere ad un sopralluogo mangiando un po' di miele. Che ne dici?
7: Va bene, capo. Scusa se mi sono preoccupata, ma sai che ci tengo a te. Rimani comunque l'unica persona in vita che era al fronte con mio padre.
8: Già, grande Frank. Mi manca quel bastardo. Se penso a tutte quelle volte che ci siamo scaldati a vicenda in trincea sotto le bombe. Che mani di fata aveva tuo padre.
7: Ma Cristo santo, capo, che schifo! Facevi roba con mio padre.
8: Ehi, giovane ragazzina, non ti azzardare più a infangare il nome di un mio commilitone caduto in guerra. Anche se per colpa di un colpo accidentale partito dal mio fucile. Nessuno deve mancare di rispetto ad un eroe. Pur essendone la figlia, noi non ci toccavamo i cazzi per gaitudine, ma per scaldarci. In quelle fottute trincee faceva un freddo boia.
7: Esistevano comunque le coperte.
8: Che saccente del cazzo. E secondo te come ci coprivamo i cazzi e le teste durante i bocchini? Vabbè, io vado, prima che mi scappi il miele.
7: Come? Mi scappi? Il miele?
8: Ah, Cristo santo! Basta, api di merda, calme! Smettetela di pungermi! Ah, Cristo Dio, basta! Ah, lo sapevo che fottermi un favo da un apicoltore era un'idea di merda!
1: Come?
8: Ah, basta, basta, non vedo più un cazzo, basta!
1: No!
8: Ed è proprio così che andò quella volta. Il bilancio dei feriti oltre me credo salì a 12. Se guardiamo lo scoiattolo che mi sono ritrovato nel buco del culo dopo l'impatto con quell'albero. In ogni caso, disintossicarsi col miele è una stronzata da salutisti di merda.
1: Giusto.
8: Anche se devo essere sincero, effettivamente col senno di poi avrei dovuto aspettare che le api cacassero il loro fottuto miele invece di cercare di ciucciarglielo direttamente dal culo una per una.
1: No.
8: Forse è quello che le ha fatte incazzare. Non si finisce mai di imparare.
1: Pazzo. Bellissimo.
8: Ma quanto è bello.
1: Bello
8: il cazzo.
1: Cazzo.
2: Comunque, volevo dire, le api il miele lo fanno con la bocca, non con il culo.
3: Ma comunque non gli aveva ciucciato direttamente.
1: Ma anche voi lo immaginate con la faccia di Paolo, col cappello da investigatore privato. Bellissimo.
2: No, lui è, come si chiama? Io mi immagino Franco Strippoli. Quello
8: Stai
2: che diceva...
8: zitto Fabio, un attimo solo. Fammi parlare col mio amico Paolo.
9: Dimmi, Marco.
8: Quando vieni qua a Miami ho preparato delle coperte. Fa molto freddo nello studio.
9: Ci sono delle trincee.
8: No.
9: Le scaviamo a mani nude.
8: Sì.
9: Anzi, usiamo lo strongolotto che hai là.
1: Come pala.
10: Ormai il numero lo sapete a memoria. 342 41 15 105. Usatelo per scrivere un messaggio WhatsApp col vostro nome e numero di telefono e il più veloce giocherà tra poco a schiaffi in faccia. Noi siamo Rosa.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene. 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
12: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
16: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
17: 105
18: 105
17: 105 Che storia!
0: Radio 105.
17: Che storia!

0: Dai, leviamo il satanista qua.
1: Dai, bellissimo, bellissimo.
0: No, lui è molto bravo, l'ho visto anche dal vivo, bravissimo, però è un satanista di merda.
1: Un satanista?
0: Cioè. Madonna, il suo spettacolo è una roba.
2: Allora lo stimo ancora di più.
3: Meno male, cazzo. Cioè,
2: io sono team Satana.
0: Ma vai a fanculo.
2: Molto più divertente.
0: Senti, la nostra chat di WhatsApp è diventata praticamente vintage. Gli ascoltatori ci stanno mandando. Allora, io ho un Game Boy, il primo, con valigetta, 13 giochi e lente di ingrandimento. Con la luce tutto funziona. Marco da Venezia. No, non siamo interessati, cioè noi siamo incazzati perché i nostri genitori hanno regalato tutto, o buttato tutto. Uno scrive, io avevo più di 1000 Swatch e quel merda di mio padre li ha regalati per fare spazio dei merdosi DVD. Di pesca, tra l'altro, no, vabbè.
2: 1000 Swatch mi sembrano veramente tanti, ragazzi.
0: Eh beh, cazzo, ai tempi si collezionavano.
2: Non so, 50 milioni. Costava 50.000 lire.
3: Mia mamma era differente.
0: In che senso?
3: Cioè, i miei zii regalavano tanti giochi e non me li facevo usare, quindi ce l'ho ancora a casa tutti inscatolati, tipo i trenini Lima, son pieno.
0: Sei scemo? No, sai quanto valgono? Valgono un botto di soldi.
3: Ce l'ho.
0: Cioè, vendili, cazzo.
1: C'hai i micronauti.
3: C'hai i micronauti, non me li facevo
0: usare.
4: No! Veramente ce l'hai in scatola nuova?
1: Quello ce l'ho anch'io, micronauti.
4: Scatole, ma perché ti provi a usare? Cioè, ti mettevi in una gabbia e te li faceva fissare?
3: No, si rovina, non usarli.
0: Ah, ma tua mamma era tipo... hai presente la zia della tata, della cacace lì? Sì, Francesca, che aveva i divani con la plastica sopra.
3: Sì, così.
0: Io conoscevo un sacco di gente in Brianza. Sai, il brianzolo a un certo punto, negli anni 80-90, cioè ha tanti soldi, no? Stava bene, erano industriali e robe. E tutti avevano i divani con la plastica sopra ancora.
2: Perché se no si rovina.
4: No, perché facevano parte di quella generazione che aveva fatto il grano, però aveva paura di tornare povera e non voleva rovinare le cose che comprava costose.
0: Ho capito, però il divano deve fare il divano.
2: No,
0: cioè,
2: il divano deve far vedere che l'hai comprato.
4: Prova a convincerlo quando sei nudo col suo culo. Col tuo culo sopra che ti stai segando, che deve fare il divano.
0: Lascia stare, va. Che io una volta, anni fa, quando avevo la mia casettina lì a Milano in via Volta, praticamente avevo questa signora che veniva a pulirmi casa ed era filippina, una bella donna tra l'altro. Io avevo appena ordinato il divano nuovo, quindi me l'hanno consegnato prima che io lo vedessi, era a casa. Arrivo e nel... ti ricordi, Fabio, no? La mia casa, avevo le finestre sul cortile, quindi se non tiravi
2: le tempi... era cantina.
4: Ha fatto anche un film sulla tua casa, la finestra sul cortile.
0: Ma vai a fanculo. Non avevo ancora messo le tende, quindi io arrivo nel cortile e vedo una testina che andava su e giù. Dico, ma
2: era il dottor Bocchini?
0: No, era lei che si stava scopando suo marito sul mio divano nuovo di pacca. Quindi la prima sbroffata l'ha fatta la filippina.
4: Domanda, come hai reagito in quel momento? Cioè,
2: sono sei entrato... fatto anche tu?
0: No. No, sono entrato, ho detto, vi do 10 minuti per levarvi dai coglioni.
2: Beh, sei stato generoso.
0: E ho richiuso la porta. Che cazzo devo fare?
4: No, onesto, onesto. Non gli fate finire, eh?
0: Cos'è la base delle sitcom questa? Sì. Scusa. Bellissima.
2: Yeah. Però 10 minuti hanno finito con calma, eh?
0: Vabbè, ma poi comunque, cioè, diciamo che ho finito di decorarlo negli anni. Insomma, quel divano lì ha visto... Era il periodo in cui io e il mio amico Fabio ci portavamo a casa, eravamo single.
2: Anche a te succedeva sul divano col nylon che poi ti rimaneva il nylon nel buco del...
1: Cazzo, respiravi col culo.
2: No, tu magari eri sotto, no? Lei ti galoppava un po'.
4: A me fa incazzare perché i negozi che vendevano i water non mettevano lo scarico, quindi quando cagavi rimaneva là.
2: Dovevi attaccarlo forse.
1: Scusa, andavi a cagare nei negozi così.
4: Vabbè, scusa, come fai? Tu una macchina non la provi quando
1: hai ragione. Ma c'ha ragione.
2: All'IKEA io lo faccio sempre.
1: Io piscio.
0: Ma vai a cagare, ma non li vendono i cessi all'IKEA?
2: Come? Certo che li vendono. Ti vendono tutto il bagno. Sì,
0: no,
2: tutto quello che vuoi.
0: No, sono.
2: Cosa dici?
4: Quelli là sono a disposizione, li ho provati. Non va lo scarico.
1: Mio figlio ci ha fatto la cacca veramente una volta.
4: Ah, perché io no.
1: Era piccolo, non lo sapevo.
4: Io ero adulto, 36 anni.
1: Cosa che capita.
2: Che vuoi dire? Vabbè, che per tutti questi anni ho cagato in una tazza?
4: Può darsi.
0: Può darsi.
2: Ecco,
0: può
2: perché darsi. C'era scritto buongiorno Marina.
0: Senti, dai, a proposito di cessi, ne abbiamo uno in attesa per giocare con noi. Sì, no, non lei. Ma no, ma vedi che sei una brutta persona.
2: No, ma infatti ti stavo dicendo no.
0: Abbiamo un ascoltatore in linea, un brutto cesso, pronto a giocare. Che cazzo. Dai, su, ci facciamo entrare la bellissima Lucia.

0: Scilla, ma tu lontanamente avresti mai potuto pensare che io mi riferissi a te quando ho detto facciamo entrare il brutto cesso?
1: Allora, all'inizio cioè... sì, e ho riso però.
2: Sì. Pensando a quello che ti avrebbe fatto.
1: Sperando che poi facessi subito dopo. No. Però...
0: No, io non riesco a fare di te, cioè,
1: grazie,
0: voglio bene,
1: gentile.
0: Ti voglio bene.
1: Oggi vabbè, anche ma non è questione di volersi bene. Ho una camicia vabbè. Meravigliosa.
0: Ma non mi fai schifo, cioè mi fanno schifo male. Altre robe. Cioè, ecco, per esempio, immaginarmi a letto nudo con il piede di Fabio Lisei con quelle unghie a tegola, marce in bocca, quello
3: cazzo
0: quello
3: di veloci ratto.
2: Però se metto il calzino,
0: ma
2: vecchia sì. talpa.
1: A me già solo i calzini a letto.
2: Cioè, dai, adesso si ci
0: Wender mi dà l'idea di una persona pulita.
2: Sì,
0: comunque,
2: è vero,
0: perché
2: molto,
0: è sempre stato uno che profumava.
2: Te lo
0: di
2: dico
0: buono.
2: Subito,
0: anche
2: aspetta.
0: Paolo profuma, una persona profumata.
3: Piace, così, Paolo.
0: Tu, Fabio, dai l'idea di uno con la croppa.
2: Allora, io cioè... profumo in zone localizzate, cioè non universalmente.
4: Dito.
2: Cioè,
4: sì, si sa mai che conoscete.
2: Allora, il dito della mano sinistra, perché con la destra
0: apri. Cioè, diciamo che nel nostro programma sei quello che dà più l'idea del puzzone.
2: Beh, ragazzi, io ho questa area un po' bohemienne, no?
1: Sì.
2: No, un po' come quei poeti della Rive Gauche.
1: Decadente.
2: Esatto, sì, cioè sono sì. un po' il Baudelaire della
4: comitiva. C'è l'assenso in tasca.
2: Voi siete gli Ezio Greggio della comitiva, io sono il Baudelaire. Certo.
3: Beh, dai, però negli ultimi anni lo schifoso si lava adesso.
0: No, ha imparato a usare il deodorante. No, adesso mette il deodorante.
2: Faccio un'errata corrige. Allora,
0: mamma,
2: io sempre,
0: delle ascelle, tu.
2: Ho sempre usato il deodorante, ma quello sbagliato.
1: Ecco.
2: Adesso con Napalm di Galnier.
1: Sì.
2: Di Garnier. Garnier. Sì, perché è la versione cinese. Cioè, Garnier che è. Napalm di Garnier. Devo dire, mi trovo molto bene. Mi cancella completamente le ghiandole.
0: Allora, io però devo dare ragione a Fabio. Per esempio, ci sono dei deodoranti per le ascelle che dopo un po' non funzionano più.
1: È vero, cioè, è vero, sono d'accordo. Bisogna
2: quando finiscono?
0: No, cretino, ti cambia il pH della pelle,
1: vero,
0: non lo so, e puzzi. E tu dici, ma cazzo, l'ho messo stamattina.
1: Sì,
0: ce,
1: sì.
0: ce ne sono alcuni che proprio non hanno più effetto sulle
4: però attenzione, quelli americani sono figli di puttana.
0: Mica, ma quello è vernice.
4: Cioè, che la metti una volta per una settimana, ci scivola l'acqua che proprio...
2: Sì, però sudi dalle scapole.
4: Cioè, è una roba devastante.
2: Cioè, ti puzzano le scapole perché il sudore scappa dietro.
0: Dai, che abbiamo Marco D'Ancona, se non sbaglio, il brutto cesso. Pronto?
5: Pronto?
0: Cioè, sei Marco, giusto? D'Ancona?
5: Sono io. Certo,
0: grande. Cos'è che hai?
1: È Margo delle Marghe.
0: No, chi?
1: Com'è?
0: Pronto?
1: Sì?
4: Avete dato il comando di annullamento.
1: Sì, ce l'abbiamo.
4: Si è resettato.
0: Ma perché non abbiamo un ascoltatore con almeno tutti i denti in bocca e tutti i neuroni?
1: È Marco
0: Mai.
1: Dalle Marche, dai, fa ridere.
5: È pronto.
1: Ah, c'è.
0: Siamo pronti, è un'ora. Cosa fai ad Ancona, tu?
5: Lavoro.
0: Che lavoro fare tu?
5: Faccio l'autista io.
0: Ah, ok.
2: Vuoi questi vetri colorati in cambio di tua donna?
5: Possiamo valutare.
1: Ecco.
0: Allora, tu conoscere regole del gioco?
5: Sì.
0: Ok. Ora giochiamo con Lucilla. Sì, essere sì, con tette capello lungo.
4: Sì, lui è proprio uno che ha sempre scopato molto con la loquacità.
2: Sì, è un sappio sessuale.
4: Sì, sì.
1: Io prego, partire.
0: Prego. Brava, tu giocare.
1: Orologio per te, tu indovina di chi parliamo.
0: Ok.
1: Tre faccia fuori, iniziamo.
4: Oh, ragazzi, sapete che in questo momento nei market cingalesi finalmente capiscono cosa diciamo
2: e tornano a casa.
4: Sono là che dicono: "Oh, fa ridere il programma, bello, divertente".
1: Allora, Marco dalle Marche, scegli tra vestito di nero o vestito da checca.
5: Vestito di nero.
1: Esatto, lo schiaffo va liscio, andiamo avanti. Scegli tra fai il pagliaccio negli ospedali o perseguita un popolo.
5: Perseguita un popolo.
1: Esatto, si affoliscio, siamo a vestito di nero e perseguita un popolo. Andiamo avanti. Ce l'ha con quelli di un altro colore o ce l'ha con quelli dell'altra sponda?
5: Ce l'ha con quelli di un altro colore.
1: Esatto, si affoliscio, andiamo avanti.
0: Bravo.
1: Ha un forno per i suoi nemici o ha espresso apprezzamento per i Maneskin?
5: Ha un forno per i tuoi nemici.
1: Corretto, ultima scelta. Scegli tra Churchill o Grande Puffo.
5: Grande Puffo.
1: Esatto, i tuoi indizi sono vestito di nero, perseguita un popolo, ce l'ha con quelli di un altro colore, ha un forno per i suoi nemici e Grande Puffo. Hai 20 secondi, Marco.
0: Dai, facile.
5: Adolf Hitler.
1: No!
0: No!
1: È
0: Grande Puffo!
4: Ma Grande Puffo, coglione!
1: Era quello! stavo confondendo, ma poi cazzo, come Adolf Hitler? Grande puffo!
2: Come Adolf, guarda che lui ce l'avrebbe fatta a trasformarli in oro i puffi. Ma grande puffa, cazzo! Adolf Hitler, ma cosa c'entra? Wow. Ma sei un decerebrato!
0: Beh, all'inizio poteva essere.
1: Lo so, ma quello
2: no, io adesso preste di nero
1: tra l'altro,
2: quando?
1: No,
2: adesso
1: però
2: pretendo.
0: Vabbè,
2: i puffi
0: lì perché sì, c'è cioè, tipo fascismo, capito?
2: No, no, ma però, allora, adesso io pretendo i puffi 43, si chiama il cartone animato, i puffi 39 ed è la rivisitazione in cui al posto di Gargamella c'è Hitler.
1: Secondo
0: allora
1: me
0: scusa, però io devo capire una roba, o la Barbara al centralino li sceglie apposta, oh, idioti, vabbè, oppure sono tutti così, perché non è possibile. Marco, mi spiace, non hai vinto.
5: No.
0: Tu no vincere.
5: Ma la vostra
0: tu
5: era sbagliata, la vostra, la mia era giusta.
0: Tu prendere cazzo in culo, no orologio.
2: Fanculo tu e solfami, dai.
0: Oh, hi Hitler, ti salutiamo,
1: non
0: ciao.
1: Non penso. Ciao.
2: Sì, dai. Ciao. Auf Wiedersehen. Schiaffi in faccia, schiaffi
0: in faccia. Chi li prende, ma come chi può, dai.
6: Bellissimo. Già lo sai, tante assai ne prenderai.
2: Era ingannevole la parola forno, perché in realtà non è un forno.
0: Uno addirittura sta a scrivere: guarda che Hitler vestiva ocra.
7: Sì, ragazzi, vi avviso, mi si è resettato il computer, quindi per un attimo sono in bianco con le basi, andate avanti.
0: Resettato. Sì, va bene, non c'è problema.
2: Solo?
7: Sì, sì,
2: vabbè, sono cose che
3: faccio
2: succedono.
3: Io la base, dai, faccio io la base.
2: Vai, bello.
0: Con fierezza uno scrive: ho detto anch'io Hitler, Francesca.
2: A passo d'oca l'ha detto.
0: Ma dai.
2: La base, non sento la base, alza la base, Wender.
0: Non c'è la base,
7: base.
0: Ok, adesso sfuma mentre parliamo e ritira sul volume quando smettiamo. Vai, pronti? Allora adesso ragazzi, al momento sulle magiche frequenze di Radio 105 di mettere una scenetta che racconta la storia. Devi alzare qua. La storia di un programma che ha fatto la storia della radiofonia, ovvero La Fattoria di Pavia. Torna a Gnagno 6. Andiamo.
8: Al di là di ciò che l'uomo conosce, oltre gli orizzonti, dove tutto diventa niente e niente diventa tutto.

0: Radio 6, ai confini del cosmo.
1: E ben ritrovati, irreprensibili amici, tutti uniti per ascoltare ancora una volta la storia vera, vera, vera dello zoo. Mm-hmm. Nello scorso episodio Marco ha conosciuto Giuda Caino Raggironi, un merda infame che l'ha inculato con un'imbarcata galattica e gli ha sottratto la radio. Ma non appena è stato smascherato, colto da un raptus folle, ha provato a sparare al nostro eroe. Ma Zack, il suo cane e fedele compagno, si è gettato in mezzo prendendo il colpo.
2: No, Zack! Non abbandonarmi, ti prego, cazzo merda culo!
3: Stavo per farla franca. Se non fosse stato per quei quattro ficcanaso e quello stupidissimo cane, non doveva buttarsi in mezzo. Ucciderei anche te se solo non avessi portato un solo proiettile con me.
2: Io te la farò pagare, maledetto Barbagianni pieno di cazzi.
3: Non mi troverai mai. Addio, stolto.
1: In una nube di buco di sceneggiatura, Giuda Caino Raggironi scompare. Marco prende Zack in braccio, lo carica in macchina e celermente corre dal veterinario. Nel viaggio, però, riusciamo a sentire i pensieri del dolce cagnolino, espressi attraverso la voce del Musazzi.
2: Zack, Zack, non morire! Ti prego! Minchia stronza troia!
4: Questo qua non smette mai di parlare nemmeno mentre guida come un pazzo per cercare di salvarmi la vita. Quasi quasi non mi dispiacerebbe neanche tanto morire adesso, guarda.
2: Resisti, resisti, siamo arrivati.
1: Arrivano a destinazione e col cagnolone in braccio vengono accolti.
5: Salve, sono un grande luminare della scienza veterinaria, ma sì, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Freeman. Sì. Mi dia questa carcassa e ci penseremo noi a cremarla.
4: Figa, ma no, carcassa ci sarai tu, bastardo cioccolatone.
2: Ma guardi che non è morto.
5: Ah, mi scusi, dalla puzza di carogna pensavo di sì.
2: No, quello sono io.
5: Ok, beh, allora forza, mi dia il cagnolino così ci penseremo noi.
1: E il dottore va in sala operatoria. Nel frattempo, mentre Marco è in sala d'aspetto, sopraggiungono Paolo, Fabio e tutti gli altri fratelli della fattoria per dar manforte e sostegno al povero amico che dall'ansia si sta mangiando anche le... che dall'ansia si sta mangiando anche le... che dall'ansia si sta mangiando anche le... Orco di... che dall'ansia si sta mangiando anche le unghie dei piedi, come al solito.
2: Ah, spero proprio che vada tutto bene. Non posso stare senza Zack, ravanello ripieno di merda.
6: Inga, mal che vada ci possiamo clonare l'abbaio con i Levent Labs, così lo puoi tenere in vita per tutta la vita. Inga, tutto clonato, abbaiato campionato.
7: Bolin, che roba macabra.
6: Inga, non è macabro, è il futuro che ci attende. Inga, satira.
2: Non potrei proprio vivere senza Zack. La gente dice, ma è solo un cane. Ma loro non sanno. Non sanno cosa significhi avere accanto qualcuno che non ti chiede mai chi sei, che non ti giudica per le giornate storte, per i fallimenti e per le volte in cui hai perso la pazienza con il mondo intero.
6: Gasi, un cane non ha bisogno di parole. Gli basta il tono della voce, il modo in cui muovi i passi sulla soglia di casa, il modo in cui ruti e scorreggi.
7: Boh, lì in quante volte il mondo ti ha chiuso le porte in faccia, ha fatto sentire invisibile, sbagliato, inadeguato. E quante volte invece bastava aprire quella porta per trovare il nostro patatino.
2: Con quella dolce codina che si muove come un metronomo impazzito.
1: Mentre i ragazzi si spompinano a vicenda parlando dei loro cagnolini, il dottore esce fuori con un redivivo Zack, sano, salvo e di nuovo arzillo.
4: Oh. Figa, ma che musi lunghi! Ma di cosa cazzo stanno parlando?
2: Pensiamo sempre di essere noi a salvare loro dalla strada, a toglierli da un canile o da una vita difficile. Ma è una grande illusione. Sono loro che salvano noi. Un cane ti insegna la pazienza quando la perdi, ti costringe a uscire, a guardare il cielo, a sentire il vento sulla pelle anche quando vorresti solo rannicchiarti nel buio.
4: Che paroloni! Studiamo! Hai finito addirittura la terza media, vero?
2: Zack, tu mi hai insegnato a vivere nel presente. Per te non esisteva il domani o i rimpianti per ieri. Esisteva solo questo momento, vissuto insieme, fianco a fianco. Da ora la casa sarà troppo silenziosa.
4: Uè, pirla, vai che non sono mica morto, sono qui, non mi vedi?
2: I passi non risuoneranno più sul parquet. Mi metterò a guardare quell'angolo vuoto vicino al divano e per una frazione di secondo mi sembrerà di sentire il tuo respiro.
4: Ma guarda te sto portasfiga, mi toccherai i coglioni se le articolazioni me lo permettessero. Oh, sono vivo, Adesso gli piscio addosso e sulle scarpe.
2: E quindi penso che... Ma Zack, mi hai pisciato sulle scarpe. Un momento, Zack, sei vivo, porco d***o.
8: Certo, no. Tutto sommato mi mancavi, eh.
6: Gà, che bel momento. È davvero troppo bello avere un cane. Ma come fanno quelli che li abbandonano? Gà, bastardi.
2: Già. Forza, Zack, torniamocene a casa. Koala è impazzito, stronzoloide.
8: Oh, sì, ho proprio voglia di cagare sul divano.
2: Oh, il telefono. Un momento. Pronto?
9: Ciao Marco, sono l'illustrissimo. Ho delle cose importanti, anzi importantissime, da dirti. Puoi venire qui subito, anzi subitissimo?
1: Che notizie importanti, anzi importantissime, avrà l'illustrissimo da dare al nostro eroe? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi.
10: Non finisci più stasera, c'è cliffhanger, c'è la continuità narrativa, bravo.
11: No, devo fare i complimenti a Francesco Maggioni perché Paolo lo fa identico, cioè proprio è uguale.
10: Sì, è vero.
11: Perché Paolo in onda fa il forbito, ma fuori onda lui scorreggia, ruota. Sì, una merda.
10: Un cazzo di primate.
12: Sono doppiati.
10: Proietti, bastardo.
11: Schifo di uomo, proprio. Un essere spregevole. Puttaniere, puttano, proprio.
10: Basta, barile di merda.
11: Mamma mia, gli puzza il culo.
10: Dai, va bene. Vabbè, dai, è andata.
11: Comunque, avete visto che la scienza mi dà ragione, che dice che il futuro, cioè se vuoi avere un bel rapporto sessuale, devi scoparti la vecchia.
10: Ma in che senso, scusa?
11: Allora, l'eros dopo gli anta diciamo diventa più, come posso definirlo?
10: Brutto,
11: diventa
10: la parola più, è brutto,
11: più intenso, capito?
12: Sì, cioè, ma di volte potrebbe essere l'ultima,
10: è vero.
11: No, la donna con l'età, con l'avanzare dell'età, impara a conoscere meglio il suo corpo e sa usarlo nel modo migliore.
12: Ma guarda, è come quando finisci una dieta, no? A un certo punto dici, ma sì, che cazzo me ne frega, mi ingozzo di pasticcini, capito? Quindi quando vede i cazzi proprio...
10: Ma io invece la vedo in modo diverso.
11: Paolo, scusa, non era proprio così.
13: Non è così.
12: No, ho esagerato, no. Forse.
11: Tu quanti anni hai adesso, Kiki? 40? Ne hai fatti 40? Quanti anni hai? Quanti anni hai?
13: Cosa devo dire?
12: L'età.
13: Figa. Cioè... 46.
12: Ah, 46. È entrato il momento di fine dieta.
10: Ok, no. Quindi per una calabrese sono...
14: 102.
10: Okay. No, sai.
11: No, è vero, le donne superati i 40 anni... iniziano a conoscere meglio il proprio corpo e lo usano molto meglio.
13: Ma è l'esperienza, no?
11: Ma sì, fa una bella

0: scusa, allora Wender tortura i vecchi, ma no, non li scopa.
1: No, è geriatrista
2: ma
1: sessuale.
2: Ma questo non lo dici, lo dici tu, lo dici.
0: No, che guarda.
1: Prego, ci spieghi il sesso.
2: Io sto già adocchiando la mia portinaia peruviana. Cioè, 66 anni.
1: Bene.
2: Comunque, secondo me è fatta come tutte le donne, uguale.
1: Come tutte le portinaie peruviane.
2: Mi regala un sacco di cose, poi lei adesso mi viene a bagnare le piante fuori dalla porta. L'ho invitata a bere il caffè.
1: Sei toccato il pene mentre parlavamo.
2: Comunque, secondo me, allora vi spiego come funziona velocemente. Allora, la donna non è come noi maschi, che noi appena iniziamo lo sviluppo e cominciamo a smanettare come dei pazzi in bagno. La donna no.
1: La donna no.
3: Non smanetta.
2: Non smanetta. Smanetta dopo.
1: Dopo quando?
2: Dopo i 40. Dopo i 40 capisce che può smanettare.
1: Compleanno di 40 anni spegne 40 cazzi di pazzi.
2: Però qual è il problema? Che nel momento in cui loro si accendono, noi iniziamo a spegnerci. Quindi questo è un messaggio a tutte le donne che ci stanno ascoltando in questo momento. Dovete fare prima le maiale.
0: No, no, allora funziona così. Più invecchiamo e più, diciamo, una bella erezione di quelle turgide è rara, no?
1: Ma è rara nel tuo caso.
0: Quando ce l'hai bello carico e bello purpureo, lì non vuoi buttar via niente e quindi acceleri, e a volte capita che magari duri poco.
1: Ma dicono che la più bella erezione è quando senti le viti della cassa.
2: Quanto sei maiale, Paolo.
1: No, quello è il rigor mortis. Perché tutti ti dicono che duri.
3: Cioè, tu senti...
1: rigor mortis. Ecco perché dicono che lei è durissima.
2: Però ti interrompo un attimo.
1: Sì, prego.
0: Prego, prego, ingegnere. Prego.
2: Prego, vuoi parlare adesso? Ti volevo solo interrompere.
1: Ah, grazie. Che sei un
3: oddio, che bella squadra. Che siamo.
0: Senti, qual è l'età massima, la donna più vecchia che ti sei scopato, Wender?
2: 62.
0: Minchia!
2: Sì, la portinaia di un palazzo di qualche
1: ma solo con senzienti, perché comincia a avere tutto.
2: Sì, no, ma io ti spiego, la tecnica è questa.
1: C'è una tecnica per scopare le portinaie.
0: Allora, sì, che fa anche la voce da porco.
2: In Italia, a Milano, le portinaie sono quasi tutte peruviane, filippine,
1: latinoamericane.
2: Quindi, sai, tu gli regali tipo a Natale gli ho regalato la cassetta col panettone, col formaggio.
1: Ah, la compri quindi?
2: No,
1: gli faccio,
2: perché lei è brava.
0: È singolo o sposata?
2: No, è sposata.
1: Quindi
2: marito.
1: Tu le prendi sfamando.
2: Al marito che ha avuto purtroppo l'ictus, quindi...
1: Non capisci, quindi non se lo ricorda.
2: Però adesso l'ho invitata a bere il caffè a casa, gli ho fatto vedere anche tutta la casa, hai visto com'è pulita, come sei bravo, Vincenzo mi chiamano, una roba del genere.
1: Sicuro che è peruviano, non dica...
2: E quindi gli ho detto, guarda...
1: Cioè, non ho capito se è malata o peruviana.
2: No, è normale, signora...
0: Fallo finire.
2: E ultimamente, alla mattina, verso le 8:30, che i bambini sono usciti, si mette a scopare fuori dalla porta.
1: Ma con chi?
2: No, con nessuno. Con la scopa in mano.
1: Intanto dice
2: e mi dice che mi ha bagnato le piante. Io la invito. Però l'ultima volta.
0: La inviti
2: che...
0: dove?
2: In casa.
1: Domanda: ma tu gli hai detto che le piante sono di plastica, sono ornamentali, non c'è bisogno di.
2: E poi entra in casa che c'ha questo odore d'aglio addosso.
0: Ma che schifo!
2: Questo odore chimico.
0: Ma senti, ma è vestita con quelle sottanone, quei vestiti tipo a fiori lunghi, proprio tipico da portinaio.
2: Sì, bravo, un po' così, un po'. Sì, col tagliere.
0: Quel bel culone piatto
1: col gambaletto sotto.
2: Però sta mettendo sempre le gonne più corte la bastarda.
0: Vabbè, ma quando è avvenuta la chiavata? Come
2: a Natale, prima di Natale dell'anno scorso.
1: Era il suo regalo. Non aveva il panettone.
2: Quando gli ho dato la cassetta, appunto col panettone, tutto, è venuto solo a ringraziarmi.
1: E gli hai detto, l'hai cacciato fuori o com'è che andava?
2: L'ho cacciato fuori.
1: Ah, sì, così.
2: Sì,
1: gli hai detto: senti, oltre il panettone, vuoi pure la colomba.
2: Si è tuffata nel letto, e mi sono buttato sotto la gonna.
0: Un odore di chiuso.
1: Posso dirti che nel mio immaginario stava cercando di scappare, di sfuggire.
2: No. E ti dico, visto 62 anni, proprio ci sa fare.
0: Ma il figone ce l'aveva peloso?
2: Era perfetta, sembrava una ventenne sopra. Tutta depilata.
0: Ma senti, ma il marito invece tutto handicappato.
1: Era sotto che...
2: Al marito gli ho regalato... Una volta sono arrivati dei salami grossi in radio, gli ho portato.
1: L'hai cacciato in bocca, stai zitto.
2: Ho detto, regalalo tuo marito così.
1: Comunque sei un grande, se gliela chiavi davanti.
0: Adesso
1: tutte le mattine
0: ragazzi, ma guardate, io vorrei un fermo immagine della chicca sconvolta con le mani davanti agli occhi.
2: Anche la portinaia, ragazzi.
0: Quindi la più vecchia è 62 anni. Paolo, 62. Tu ti sei mai chiamato una vecchia a parte tua moglie?
1: Ma io sono vecchio io, cioè penso che la media è quella, no, voglio dire.
0: E tu, Fabio, a parte tua moglie?
1: È giovanile.
3: Anagraficamente è mia moglie.
0: Ah sì, la più vecchia?
3: Anch'io.
1: Mia moglie c'ha 40. Però aspetta, se si fanno dei salti indietro nel tempo.
3: No, se tu dici la differenza di età, quella con più differenza.
1: Quando ne avevo 16.
0: Io sì, aspetta, allora sì, con differenza di età avevo 21.

0: Ho 21 anni e mi sono scopato l'architetto di 105 di
1: con la barba
0: che aveva 35 anni, cognomi, quindi, certo. No, non faccio, era uno dei tanti architetti.
1: Sì, sì, sì. No, aspetta, io 17, non 17, una 35enne di colore.
2: Io 22-42.
3: Di minorenne.
0: Cazzo.
1: 22-42 con combo, figli. Più adulta e interrazziale, figa.
0: Cazzo, tanta, hai capito? Roba, cazzo. Anch'io mi sono fatto una di colore, si chiama come mia mamma, Mercedes.
2: Michael.
4: No. Vabbè, comunque vedete che tornate lì l'esperienza. Fabio 22,
2: la mia non era l'esperienza, era proprio la fame.
4: Sì.
0: No, cioè, dai, Fabio, comunque la donna matura scopa meglio della ragazzina.
2: Sì, però dai, eravamo sulla ghiaia rovente.
0: Senti, tu, io e te ogni tanto ci raccontiamo le robe senza fare nomi, però quante volte ti sei lamentato di quelle che ti piacevano, finalmente te la sei chiavata molto giovane, non minorenne, comunque maggiorenne, e mi dicevi si sdraiano nel letto e dici fammi quello che vuoi. Quella è la roba più
2: che succede a te, a me.
0: No, a me è successo una volta, fammi quello che vuoi, no, cazzo.
2: A me
0: no,
2: non è mai successo.
0: No, me l'hai raccontato in macchina, devo fare nome e cognome adesso.
1: Senti, adesso hai capito perché io non gliele racconto.
2: Sì, esatto, va bene.
0: Vabbè, io non ho fatto nomi.
1: Ricorda Cricchi Cracchi.
3: Cricchi Cracchi?
0: Sì, è una roba che...
1: Tu quella che storia lì, io Cricchi Cracchi.
0: Ok. Ma io mai, guarda. Dovrebbero venire qui e minacciare di uccidere il mio cane per farmi parlare. Non parlerò mai.
1: Ho detto cricchi cracchi in onda.
0: Hai detto cricchi cracchi, però.
1: Ho detto cricchi cracchi.
0: Adesso è il secondo dubbio, è il dubbio amletico degli ascoltatori. Cosa sono i bonghi di mio padre e cricchi cracchi.
1: Che insieme sono cricchi cracchi bongo bongo, ragazzi.
0: Esatto.
1: Tu ricorda, esatto. Io fammi quello che vuoi, tu cricchi cracchi.
0: Ho capito, ma ammettilo, hai detto che questa persona...
1: Sì, no, è vero, è vero, avevo rimosso questo dettaglio, è vero.
0: Allora, una 45enne, 46enne, 50enne, mai ti dirà fammi quello che vuoi, mica ti succhi anche le lenzuola dal culo.
3: L'importante è vestirsi sempre da cowboy, che si arrabbia.
0: Esatto. E infatti noi adesso, caro Jack, ci colleghiamo con delle storie vere.
3: Gringo. Sparami questa scelta.
1: Vincenzo ha fatto il link.
5: Sei stato bravissimo.
1: Vincenzo. Oddio, ho avuto l'ischemia, no!
5: Vincenzo. Allora, senti, ci colleghiamo con il Far West in Peru.
1: Il marito della peruviana.
6: Ci hanno insegnato che i cowboy erano i buoni, gli indiani cattivi. E quindi via coi cannoni.

0: a chi gli ha fottuto casa.
1: Buongiorno, ottime notizie. Abbiamo comprato la vostra terra.
2: Da chi?
1: Da noi.
2: Ma è nostra.
3: Infatti l'abbiamo comprata da voi.
2: Ma io non vi ho venduto niente.
3: No, perché non c'eri.
2: Io abito qui.
1: Appunto, adesso però devi liberarla.
2: Perché?
3: Perché è nostra.
2: Da quando?
1: Da quando abbiamo deciso che era nostra.
2: E questa sarebbe una compravendita.
3: Certo, guarda, ti diamo anche questa coperta.
2: Per tutta la valle.
1: E due bottiglie di whisky.
2: Ma noi non beviamo whisky.
3: Perfetto, allora ce le riprendiamo.
4: Ma come?
2: E io dove vado?
1: Ti abbiamo riservato un posto.
2: Dove?
3: Nel deserto.
2: Ma nel deserto non cresce un cazzo.
1: Lo vedi? È ancora tutto libero.
2: Ma siete voi gli invasori?
3: Ehi, piano con le parole. Noi siamo i buoni.
2: E chi l'ha deciso?
3: Hollywood.
2: Ah.
5: Il Far West.
4: È vero.
5: La storia raccontata da chi gli ha fottuto casa.
4: Noi siamo cresciuti con l'idea che i cowboy erano i buoni, eh. Certo. L'indiano era un merda, invece era tutto il contrario.
6: Tra l'altro l'indiano non era neanche indiano, era americano.
4: Aspetta che ritorno
6: il marito della peruviana.
7: Ehi, signor Carlos,
6: vuole del cenice?
8: Ehi, ti sei scopato mia moglie, Wender. Sì. Ti aspetto sotto nel cortile per un duello.
9: Quella maiala gridava sempre quando la scopavo nel fienile.
6: Quale sì. Fienile che stai in Viale Porpora?
9: Stai zitto te, spaventapasseri.
8: Hai sverginato il culo di mia moglie.
9: Sì, due volte.
6: La seconda volta?
9: Ho parcheggiato anche la macchina.
8: Sì. Ce la vediamo tra poco, durante okay. La pubblicità, vediamo... Ti aspetto in cortile.
9: No, vediamoci davanti al maniscalco.
8: Non ci sono i maniscalchi a Milano.
9: E allora davanti al Lidl.
6: Wow, molto maschio.
9: Hai cambio, capito?
8: Va bene, dai.
9: Vieni a cavallo, sennò ti culo.
8: Okay.
9: Hai capito?
6: Degenerata.
8: Piano con le parole, stronzone.
9: Va bene, allora rimetto la pistola dentro le mutande.
8: Ci vediamo davanti al Lidl.
10: Si è sparato da solo.
6: All'uccello, tra l'altro.
11: Ascoltatori, segnatevi questi appuntamenti, perché siamo ancora in giro per l'Italia. Pippo venerdì 2 sarà all'Oktoberfest di San Pio delle Camere, L'Aquila. Wender sabato 3 sarà a Fidenza. E infine sempre sabato, Paolo sarà alla Rocca di Imola. Buon divertimento!

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Lo sai che io soffro le rosse.
1: Rosse di capelli, questa è tanta roba, eh.
0: Perché poi le rosse hanno la pelle molto chiara, qualche lentiggine e i capezzoli rosa.
2: La barba fulva.
0: Ah, invece a Fabio piacciono quelle con i capezzoli neri.
2: Però a me piace il modello latinoamericano.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì, lo so,
2: se
0: lo
2: potessi
0: so,
2: scegliere 1,65, capelli neri, calabrese di nome Francesco.
0: Ognuno nel nostro programma ha i suoi gusti. A Paolo piacciono
3: sono
0: quei baffi.
3: Sono 1,70 comunque.
2: Sì, da quando, dai.
0: Ti piacciono quei baffi, vero Paolino? Te?
4: Ma sai che così alla Bismarck tu dici? Sì, pensavo più tipo. Ma devono essere molto lunghi, perché a me piace guidarli un po' da motociclista da corsa. Mi piace scopare.
0: Tu da quando hai capito di essere homosex?
4: Da quando ho fatto un'orgia alla Kocinski, si chiamava, no? Tutti quei caschi.
2: Com'è la Kocinski?
4: Sono tutti quanti in posizione da motocicletta. Tu arrivi, provi le moto uno per una.
2: Cioè,
4: il gioco del concessionario.
0: Ah, come Cecchi Paone, il fidanzato all'Isola dei Famosi.
4: Cioè, c'hai tutti questi, diciamo, esseri umani vestiti a motocicletta col buco del culo.
2: Ah, da motocicletta.
4: Esatto. Sì. Tu sei il motocicletta, arrivi, scusi, vorrei comprare una moto nuova. Prego, si accomodi. Allora,
2: e provi.
4: Levi il casco e poi provi la moto.
2: Perché levi il casco?
0: E come la provi la moto? Come si guida la moto?
4: Allora, metti praticamente il tuo pistone nel cilindro, no?
0: Nel cilindro.
4: E poi provi l'alessaggio così.
0: Senti, è arrivato un messaggio. Ciao ragazzi, vi ringrazio di cuore, visto che vi lamentate che leggiamo solo quelli negativi. Questo è bello da una parte, brutto dall'altra. Volevo ringraziarvi di cuore perché in questo periodo orribile siete l'unica nota bella della mia giornata. Mio padre sta malissimo, quella che era la mia compagna da 15 anni mi ha lasciato. Dice che siamo l'unico momento divertente, le uniche due ore in cui riesce a staccare la spina
2: allora,
0: da tutte le brutte
2: tutto,
0: notizie.
2: Basta.
0: No, poverino.
2: Ascoltare di
0: E invece volevo lanciare un abbraccio di solidarietà agli amici di Reggio Emilia. Aspetta, che vi dico con esattezza. Sì, perché stanno tirando giù un bosco intero per costruire l'ennesimo supermercato. Hanno abbattuto una pianta che sarà stata 70 metri. Cioè un albero che avrà avuto più di 200 anni. Stanno proprio radendo tutto al suolo per fare l'ennesimo inutile supermercato. E quindi, ragazzi, che cazzo posso fare io? Che dire che sono delle merde, cazzo vuoi. Poi dicono, ma fa caldo, il surriscaldamento globale. Se continui a radere al suolo le piante nelle città, che cazzo di effetto pensi di ottenere? Brutte teste di minchia, come Milano.
2: Tra l'altro è in controtendenza, perché invece l'Italia, negli ultimi 30 anni, nessuno lo sa, ma si è rimboschita tanto. Praticamente due terzi del territorio sono
0: ma dove
2: di nuovo
0: però?
2: In
0: dove?
2: Ok, nelle zone rurali, chiaramente. Quindi, la cosa assurda è che c'è bisogno di più piante in città, servono anche sulle montagne. Okay?
0: Bravo.
2: Però lo stiamo facendo il rimboschimento.
0: Sì, perché ma nei posti sbagliati, perché poi la gente
2: sono
0: crepa
2: posti
0: di caldo a Milano, crepa di caldo a Roma. Cioè, il sindaco di Roma ha promesso questa piazza piena di piante, panchine, robe per ritrovarsi la sera. C'erano quattro rami secchi di merda.
2: Devi dargli anche il tempo di crescere, però.
0: Ma mettile già cresciute.
2: Ma come fai a metterle già cresciute?
0: Le continuano a togliere da una parte, le togli da una parte e le rimetti. Le piante hanno le radici, ricrescono.
2: Sì, ma è un essere vivente la pianta.
0: Appunto, non è che la devi ammazzare. Quando togli una pianta adulta, la togli nel modo giusto, la rimpianti.
2: Non è detto che funzioni.
0: Ma sì, il mio albero di Natale per anni l'ho
2: l'albero
0: piantato
2: di Natale
0: in giardino.
2: Di plastica, Marco.
0: No, quello vero, non quello di plastica.
4: Cioè tu pianti un albero di plastica in giardino?
0: No, cretino. Quando ero ragazzino mio padre non voleva comprarli di plastica e quindi prendevamo il pinetto e poi lo piantavamo in giardino e cresceva.
2: Scusa, prima dove stava?
0: Prima che cazzo ne so dove stava, non lo so, lo compravamo in un negozio.
2: Ah, ogni anno lo ricompravi, non è che lo spostavi.
0: Eh sì, però lo piantavamo e andava avanti, cioè cresceva.
2: Allora, aspetta, forse mi sono spiegato male io. Se tu prendi un pino da una foresta, gli ranchi via le radici, lo infili in un secchio e te lo pianti in giardino, non è detto che sopravviva. Se ne prendi
0: non
2: uno
0: è detto,
2: con,
0: non è
2: coltivato
0: detto.
2: In serra, che è nato in un vaso, lo pianti in giardino, probabilmente sopravvive.
0: Forse è così, adesso non mi ricordo.
2: Però un conto è un pino di 1,50 m, allora. Un conto è una sequoia.
0: Togliere le piante nelle città è da imbecilli.
2: Quello sì, su quello
0: siamo d'accordo. Ok, che cazzo.
4: Va bene, dai, va bene così.
5: Va benissimo.
4: Va bene, ok.
0: Leggi, dove abito io vogliono costruire interi ettari di pannelli solari al posto di essere usati per coltivarli. Lorenzo, l'aumento delle superfici boscate
2: Boschive dovrebbe essere.
0: Sì, vabbè, ha scritto boscate. È causata dall'abbandono delle tecniche culturali e pratiche agricole. Gabriele da non so dove cazzo.
4: Da Narnia.
2: Allora cementiamole, dai.
0: No, cretino.
2: Non lo so, Gabriele, che cazzo devi fare?
0: Qua scrive Marco: l'area è interessata alla costruzione privata, non pubblica. Vabbè, ho capito. Ma a prescindere, è una troiata a prescindere. Cioè, non disboschi un posto per fare un supermercato. Come se mancassero i supermercati, porca troia. Poi quelle zone lì è pieno, pieno, ce n'è uno dietro l'altro.
2: Facciamo i supermercati albero.
0: Bravo, dentro gli alberi, scavi e ogni albero ha una sezione.
4: Ci vestiamo da castoroni per andare.
2: Bellissimo. L'albero dei surgelati, l'albero con la pasta.
0: Bellissimo, bellissimo. Ma ragazzi, c'è un uomo che per anni ha venduto qualsiasi cosa in televisione, adesso lavora per noi. Ci colleghiamo con Sandro e Teletocco.
3: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
5: Buonasera, eccolo. E bentornati su Teletocco. Ciao. Perché Sandro. Proprio io? Perché hanno scelto me?
6: Perché sei un raccomandato di merda.
5: Purtroppo voi telespettatori non potete sentire cosa mi dicono in cuffia.
0: No, sentiamo.
5: Ma mi hanno appena detto che sono il migliore sul mercato.
6: No. Esci sempre bene, bastardo paraculato di merda.
5: E adesso fermatevi un attimo davanti alla TV e guardatemi bene. Giacomo inquadra più giù, lo vedete bene? Questo è il mio uccello. E perché è duro? Perché sto per presentarvi un pezzo d'arte pazzesco.
6: Ammazza quanto abbiamo dovuto zoomare per fartelo venire grosso. Hai il cazzo piccolo.
5: Togliete il telo da sopra il quadro. Siete sorpresi, vero? Vi starete chiedendo come sia possibile. È proprio lei, la Gioconda di Leonardo DiCaprio.
6: Veramente sarebbe Leonardo da Vinci.
5: Allora, le linee telefoniche hanno iniziato a impazzire. Lo so. Vi starete chiedendo come sia possibile avere in studio uno dei quadri più famosi al mondo.
6: Perché l'hai rubato quando sei andato con la famiglia a Parigi?
5: Ero al museo di Parigi quando un malvivente ha cercato di rubare il quadro. Allora io mi sono buttato su di lui, tirandogli una testata fortissima alla faccia. Il sangue di lui ha schizzato sul quadro e quindi il direttore del museo, per ringraziarmi del gesto eroico, ha detto: è giusto che il quadro di Leonardo torni in Italia. Infatti, se vedete la faccia della Mona Lisa, sembra la copertina di David Bowie. Avete presente, vero?
6: Ora capisco perché ti tengono, perché come le racconti te, le cazzate non le racconta nessuno.
5: Attenzione ora, perché sto per dirvi il prezzo di quest'opera d'arte inestimabile. Un pezzo unico, l'originale, è valutata per $1 miliardo. Noi di Teletocco la diamo a 350 euro.
2: Non è possibile. Miliardo di dollari.
5: Ma io dico, porco. Dove cazzo la trovate un'occasione così? Cristo santo.
2: $1 miliardo.
6: Ho visto il magazzino, ce ne sono 300 copie. Hai capito il bastardo truffatore? Ora le venderà tutte.
5: Quindi, per ricapitolare.
6: Si dice ricapitolare, brutto bastardo infame.
5: Esatto, per ricapire taolrare la Mona Lisa a 350 euro. Ricordo che chi volesse offrire di più non ci sono problemi. Sentiamo il primo telespettatore.
0: Ma chi?
5: Pronto? Buongiorno. Pronto. Sono Sandro di Teletocco, signora. La sta guardando alla TV. Scimmia del cazzo. Richiamatemi immediatamente sta troia.
0: No.
7: Pronto?
5: Signora, su, non faccia la stronza.
7: Vaffanculo, disgraziato.
5: Quanto offre per la... Pronto? Allora perché cazzo mi ha chiamato?
6: Questa cosa ce la stiamo chiedendo anche noi.
5: Dai, passatemi qualche persona seria.
7: Pronto?
5: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta.
7: Ma che cacchio sei?
5: Sono Sandro di Teletocco, signora. La sta guardando alla TV.
7: Non mi interessa niente.
5: Stiamo vendendo il quadro della Gioconda. Ma perché il mondo è pieno di mongoliti?
0: No.
7: Pronto?
5: Signora, buongiorno.
7: Pupaccio.
5: Bravi, avete fatto bene a buttar giù la linea. Ci faceva perdere solo del tempo prezioso.
7: Chi è?
5: Ma chi vuole che sia signora? Sono Batman, il pipistrello lanciacazzi. Stiamo vendendo. Starà sicuramente guardando. Allora, quanto offre per la Gioconda?
7: Pronto!
5: Signora, buongiorno.
0: Senti il mostro dietro.
5: Ecco il figlio della vecchia che non capisce un cazzo. Mi sente? Pronto! Buongiorno, sono Sandro di Teletoco, signora.
8: Stupido e maleducato.
5: E allora si levi dai coglioni.
0: Come?
5: No, ma io sono sconvolto per la gente cafona che c'è in Italia.
6: Sì, ce ne sono tanti di cafoni in Italia, vero Sandro?
5: Buongiorno, io sono Sandro di Teletocco.
7: Io non sono nessuno.
5: Allora perché cazzo mi ha chiamato? Richiama subito la bastarda.
9: Il cliente da lei chiamato non può rispondere in questo momento.
5: Per forza che non risponde la bastarda, perché a quest'ora della sera le scimmie dormono.
0: Ma chi?
7: Quando?
5: Ciao vagina morta, tutto bene? Io sono Sandro di Teletocco. La sta guardando alla TV?
7: Sì.
5: Stiamo vendendo il quadro della Gioconda. Quanto offre per la Gioconda? È il quadro di Leonardo da Vinci. Mi dica, e che cazzo le devo dire io? È lei che mi deve dire quanto offre.
7: Non so niente io.
5: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
7: Ma guarda, piglia in culo, stronzo.
5: Scrofa maledetta.
7: Bastarda, figlia di puttana.
5: Scrofa. Scimmia stronza. Io sono allibito. Io sono veramente schifato dalla gente pessima che c'è in giro. Guarda, ora mi tolgo il microfono da dosso e me ne vado, mi sono rotto i coglioni.
6: Bravo Sandro, levati dai coglioni.
5: Prendimi, prendimi in giro. Poi, tra 20 anni, mi chiamerai per dirmi che ti avrei cambiato la vita solo se avessi...
0: No,
6: Sandro, mi senti?
0: No, sei Castagno.
6: No, non mi può sentire perché ha tolto il microfono e le cuffiette.
0: Sandro!
6: Stanno chiamando perché vorrebbero comprare Sandro come ultrasuoni per mandare via le zanzare. Che facciamo? Lo vendiamo? Ma ci rendiamo conto? C'è il conduttore sdraiato per terra, vestito elegante ma senza pantaloni, con il cazzo di fuori che sbava come un cammello davanti alla Gioconda schizzata di sangue. Ma questa è una commedia comica, altro che televendita.
5: Ci sono, mi sono ripreso. Chi è che mi voleva comprare? Passamela immediatamente.
6: È una vecchia di Padova, te la passiamo subito.
7: Pronto?
5: Buongiorno signora, mi scuso se la disturbo.
7: Cosa vuole da me?
5: Tanto sarà a casa a guardare il soffitto.
7: Cosa ti interessa? Guardare il soffitto che varre qualcos'altro.
5: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
7: Cosa?
5: Chissà quanti cazzi avrà preso quella bella bocca.
7: Che poi mi ha che far mettere in culo tia puttana del tuo mare che fa cagare che a volta lui è sfregato e disgraziato dalle tette
5: schifoso. Ma che cazzo era? La scimmietta sulla spalla di Jabba the Hutt. Te tocco l'arte che ti tocca
0: dentro. Wender, tu sei malato, tu sei malato. La bundura dobbiamo fare. Grazie alla bellissima Chicca, grazie ovviamente a Pippo Palmieri, al nostro Fabio Lisei,
4: Marco Mazzoli.
0: Ci risentiamo domani dalle 2 alle 4 su Radio 105. Ciao. Cos'è che c'è scritto dietro? Save, gira.
4: Salva
0: gira,
4: l'acqua gira. E bevi birra.
0: Save water and drink beer.
4: Mi chiamo Paolo, è il quarto giorno che sono pulito.
2: È la maglia del JJ.
0: Paolo. A domani.
10: Ciao.
0: Mi stai attento, Wender.
10: Stai molto attento, Wanda.
11: Non ti preoccupare, adesso la tua punizione sarà andare a fare colazione con Matt Daniele.
10: Porca puttana, che bastardo.
0: Hai vinto tu.
11: Ho vinto io.
1: A domani, ciao. Zero.
11: Ciao Marco.
12: Ciao. Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: E questo non è un giovedì sera normale, perché è un giovedì sera live qui da Spazio Lenovo. Fatevi sentire, cioè dobbiamo dimostrare che siamo live. È tutto vero. Come state? Come stai, Nadia Venturini?
1: Ciao, buonasera, molto bene, sono molto contenta di essere a Lenovo stasera.
0: Sì, anch'io, abbiamo un ospite molto, molto carino che torna a trovarci. Tra l'altro, quando è stato da noi la prima volta, era più, diciamo, in una versione astronascente del rap italiano.
1: Sì.
0: Fa sicuramente ancora parte di una categoria di giovani talenti. Però diciamo che il suo successo inizia a essere consistente, per cui insomma siamo molto felici di constatare questo, no? Di trovarlo già in una dimensione cambiata, diversa rispetto anche solo a un po' di mesi fa, no?
1: Assolutamente, a me devo dire piace tantissimo, l'ho visto anche a Red Valley live e devo dire sono rimasta molto colpita. Bravo.
0: Bene, verrà a trovarci 22 Simba, che è già qui in realtà, quindi il tempo proprio di farvi sentire la prima canzone, e poi faremo una puntata speciale con lui, perché ogni volta che siamo da Lenovo la puntata è speciale, un po' più monografica, un po' più diretta sull'artista, sul nostro ospite, e soprattutto accoglie anche le domande del nostro pubblico che abbiamo ospite qui da noi questa sera. Per cui direi che tutto è pronto, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è mi casa.

0: Qui in diretta da Spazio Lenovo diamo il benvenuto a 22 Simba. Come stai, Andrea?
1: Ciao. Tutto bene, davvero.
0: Ben ritrovato.
1: Grazie,
0: ben ritrovato.
1: Grazie mille.
0: Dicevo prima che non molti mesi fa siamo stati insieme. Ripassato a trovarmi in radio. È innegabile che tu stia crescendo molto, che ci sia una crescita artistica, progettuale, di consenso anche, no? Di fan. Quindi, insomma, vorrei partire da lì. Dico, come stai vivendo questa salita?
1: No, ma guarda, ti dico, è un bel momento. È bello che succeda poi con un album come Miria, ti dico. È un progetto che eravamo tantissimo legati, forse il lavoro più... il lavoro più completo che si è riusciti a fare in questi anni, quindi sono contento che poi stia arrivando tutto questo in questo momento, nel senso, noi non chiediamo nulla e siamo felici di tutto quello che arriva, quindi in primis sono contento che sia piaciuto ai miei primissimi fan, contentissimo, certo, che piaccia anche a gente nuova. Siamo davvero in un bel momento. Davvero.
0: Quando parlavo di crescita, non a caso ho detto anche progettuale, no? Tu hai detto, Miria, poi è il disco più strutturato, no? Che finora ho fatto. Anche come lo hai iniziato a raccontare, faceva vedere che c'era un progetto molto pensato, no?
1: Sì, sì, ma è stato proprio quello il bello, secondo me, di questo progetto, nel senso che è arrivato prima ancora di tutto quello che è il progetto stesso. Ho avuto l'idea, io ho deciso che Miria sarebbe stato il mio prossimo album senza effettivamente aver scritto ancora nulla di Miria, aver fatto ancora nulla di tutto questo. E poi in verità tutto quello che racconto, quello che in verità posso spiegare in quel momento come, diciamo, morale, se vogliamo metterla così, in verità è una morale che imparavo mentre la scrivevo,
0: certo,
1: capito che cosa,
0: certo,
1: intendo?
0: Certo.
1: E nulla, in verità avevamo visualizzato tanto questo momento e speravamo fosse in verità anche meno di quello che sta succedendo, quindi grazie, che siamo contenti.
0: Bello, bello. Senti, è interessante quando un artista dice io l'ho visualizzata, cioè io a un certo punto ho deciso che il disco si chiamava così, perché evidentemente avevi bisogno di quello, avevi bisogno di quel faro, però mi interessa capire perché, cioè perché a un certo punto tu hai fatto un percorso un po' atipico, cioè solitamente si va in studio, si fa un disco, a un certo punto viene fuori un concept e a un certo punto si decide un titolo. Il tuo percorso è stato diverso, però mi interessa perché ti sei legato a quell'idea.
1: Certo, ma guarda, io poi ti dico, una cosa che dico spesso è che in generale io la scrittura l'ho utilizzata spesso tanto per parlare anche in primis con me stesso, capire quindi meglio quelle che erano le mie stesse emozioni che facevo fatica a tirare fuori e anche proprio analizzare, capire cosa influenzassero di me determinate cose della mia vita. Quindi diciamo che secondo me io poi ho scelto questa cosa in primis perché ero in una posizione in cui molto probabilmente volevo io come persona pormi determinate domande, e per me scrivere è il modo migliore per darmi delle risposte su me stesso.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Quindi sicuramente è partito più così, e ho voluto farlo perché anche lì poi sono una penna tanto autoreferenziale, quindi sentivo proprio il bisogno di fare quello nel momento in cui lì è stato, nel senso non c'era più nient'altro che dovessimo
0: fare. Cosa c'è dietro quel nome?
1: Ma c'è tanto. In verità c'è una cosa che molto probabilmente non mi appartiene. Quello secondo me è la cosa più interessante di Miria. Io parlo tanto di mia nonna come effettivamente una vita semplice ma davvero apprezzata, davvero voluta e davvero fiera della propria vita, che secondo me questa è la cosa più bella, okay, che mi porto dietro di lei, di questo amore davvero incondizionato per la vita e di tutto quello che può succedere, che puoi dare nella giornata. E questo è quello che mi porto dietro perché io sono tantissimo fan di una persona come può essere mia nonna e io in questo momento chiaramente non lo sono. Uh-huh. E quindi siamo ancora alla ricerca di questa cosa, non so, o di arrivarci vicino come a bocce o o comunque sicuramente tirarci fuori.
0: Che poi senti, se la ricerca di cui parli è quella lì gigante, no? Che spesso sta all'interno del termine la ricerca della felicità, no?
1: Bravo,
0: banalmente.
1: Bravo.
0: Probabilmente anche una ricerca infinita,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Quindi è un boccino che tiri continuamente,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: cercare,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: stare lì vicino, ma trovo molto interessante che faccia già parte di una tua ricerca in questa fase della carriera. Questo,
1: certo,
0: in qualche modo, secondo me, già ti racconta tanto.
1: Sì, lo trovo. Hai ragione, ti dico, nel senso, io sono una persona poi estremamente legata alle mie radici, l'ho sempre fatto notare, così come al mio paese, così come ai primi amici che hanno creduto in me. Che poi alla fine si torna all'inizio, come ti ho detto, che sono contento che questo momento in verità di positivo della mia vita stia arrivando con un album che porta il nome di una persona per me così importante,
0: certo,
1: capito,
0: certo.
1: Che sia così personale. Sono tante cose che mi fanno piacere. Quindi.
0: Io credo che quando tu, magari anche inconsciamente, hai scelto di chiamare il disco così, hai forse inconsciamente già deciso di fare una cosa importante, cioè hai attribuito un sigillo importante e quindi poi hai alzato l'asticella, no?
1: Bravo. No, tantissimo, giuro, e come ti dicevo che ho visualizzato, io chiaramente, ma proprio io questo discorso lo facevo in studio con i ragazzi, che io lavoravo con Timon, che era quindi alla produzione generale, mm-hmm. che monitorava tutto, e due musicisti che si chiamano The Vanished People, sono degli artisti anche. E principalmente questo era il mio team, e io proprio letteralmente li guardavo e dicevo: ragazzi, ma noi stiamo scrivendo Miria, ok? Quindi queste cose devono essere, certo. per forza il meglio del meglio, certo. che possiamo fare noi quattro in questo momento, capito? Certo. Se no non si fa. La pressione di questa cosa sicuramente ha aiutato, e il visualizzare questa cosa, come hai detto tu, io nel momento in cui ho scelto di fare Miria ho scelto di fare per forza l'album migliore di tutti quelli che avevo fatto fino a quel momento.
0: Bravo, bravo, è molto importante tutto questo. Arriviamo alla musica, perché stiamo per suonare Ne vale la pena, che nella versione radio, quella che stiamo per suonare, ti vede unico protagonista, diciamo.
1: Ah, vai, caldissimo.
0: Me la racconti?
1: Ma guarda, in verità un pezzo anche lì molto, molto personale, io davvero, e tutta la strofa inizia con io che incontro questa ragazza al ristorante, ed è tutto vero, io la mia ragazza tuttora l'ho incontrata, che facevamo i camerieri nello stesso ristorante.
0: Ah, okay, ok.
1: Quindi letteralmente è successo così, io preparavo i caffè e lei era lì a prendere i miei caffè, noi litigavamo sui caffè,
0: okay.
1: e poi è nato tutto.
0: Ok, l'ascoltiamo, c'è 22 Sima questa sera qui a 105 Mi Casa.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ne vale la pena. 22 Simba qui su Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo. Tra le cose che mi hanno sempre portato un po' verso di te con grande simpatia, sai che c'è Saronno, no?
1: Perché vai, sempre lì
0: io sono cresciuto a Saronno e tu in qualche modo rappresenti Saronno. Ho visto che hai fatto una presentazione lì. Com'è andata?
1: Benissimo, bellissimo, giuro, davvero, davvero. Poi oltretutto è stata, l'abbiamo fatta in un parco che praticamente è all'incrocio di quattro scuole superiori.
0: Okay.
1: Quindi noi quando eravamo ragazzini lì davvero stavamo le ore. Io purtroppo ci ho lasciato un diploma, così come tantissimi miei amici persi in quei cespugli ci sono milioni di diplomi. E quindi è stato fatto in un parco che per noi proprio da ragazzini significava tantissimo. La storia di Saronno significava tantissimo. Fare un evento lì è stato proprio un onore in primis, una figata. E una figata raccontarlo in questo modo, giuro.
0: Sì. Ho visto che c'era un sacco di gente. C'era qualcuno di voi ragazzi lì? Sì.
1: Che forti,
0: qualcuno forti, c'era. Com'è stato? Bello, sì. Bene. Fra poco sarete voi a fare le domande a 22 Simba, ad Andrea. Tutto questo dopo la pubblicità.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici.

0: in diretta da Spazio Lenovo, la versione live di 105 in casa con 22 Simba, mentre andava il pezzo di Miley Cyrus. Qui c'era un po' di agitazione perché i ragazzi ti devono fare una domanda. Ho capito che c'è.
1: Caldissimo.
0: Sì, ho capito che la domanda è calda, ma che più che una domanda mi sa che è una richiesta. Comunque,
1: no, ma anche perché si sono impegnati comunque in questa canzone di Miley Cyrus, hanno progettato.
0: Sì, adesso la spieghiamo bene. Come ti chiami?
2: Lorenzo.
0: Lorenzo, vai.
2: Volevo continuare la petizione che ha iniziato Felicia, che tu conosci molto
1: che
2: bene.
1: Grande.
2: Quindi volevo chiederti se porterai Crash Test in tour.
0: Allora, spiegamolo bene. Felicia è una tua fan.
1: Allora, Felicia è la mia fan, che gestisce oltretutto tantissimi ragazzi, tantissimi ritrovi, giuro, fa un botto di cose, okay. Grandissima, la salutiamo.
0: Una super fan.
1: Super fan, giuro, la salutiamo. E in tutto ciò adesso hanno fatto questa raccolta firme per farmi fare una canzone in live, che è questa. Ma tu non hai capito quanto
0: Crash
1: mi tartassano
0: test.
1: Per questa
0: okay.
1: cosa. Quanto mi tartassano.
0: Ma perché voi ragazzi temete che lui non la faccia?
1: Non l'ho mai fatta.
0: Ah, ok.
1: Io non l'ho mai fatta in live.
0: Okay.
1: E ti rispondo dicendoti che ho scritto 2 giorni fa la scaletta ed è un bijou. È perfetta così, però non ti spoilerò niente.
2: Speriamo che ci sia anche Ultimo Banco.
1: Che grande. E poi un'altra che
2: Ultimo Banco.
1: Grazie
2: mille.
1: Grazie a te, fratello.
0: Vabbè, comunque, insomma, non hai risposto, ma devo dire che l'hanno accettato.
1: Sì, no,
0: cioè,
1: no,
0: si
1: ma,
0: fidano del.
1: No, ma ormai in verità, secondo me, hanno anche capito che non gli risponderò fino alla data.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Fidati, perché va avanti da tantissimo.
0: Giusto così. Come ti chiami?
3: Benedetta.
0: Ciao, Benedetta.
3: E volevo chiederti come ti vedi tra 5 anni.
1: Bellissima domanda, spero.
0: Pensavo rispondessi bellissimo, giuro.
1: Tu hai detto,
0: no, bellissimo. giuro. Stavo guardando Benedetta e ti sentivo in cuffia. Ho detto bellissimo.
1: Oltretutto,
0: detto,
1: con questo tono, che comunque
0: sì,
1: ancora, no,
0: bellissimo.
1: Straricco. No. No, in verità, spero il più simile a quello che sono, ma cresciuto. Spero così, un po' più sereno.

0: cosa ti agita?
1: Ma in verità, non, ad ora come ora, non è che mi agita tanto qualcosa in particolare, però sono una persona che vuole il bene per sé e come per sé deve per forza, cioè se io ho del bene per forza di cose, anche una persona a cui voglio bene deve avere il mio medesimo bene. Quindi penso che per essere sereno tutte le persone a fianco a me devono essere serene quanto lo sono io, se no non lo sarò mai.
0: Sì, sì, questo tiene magari un po' di inquietudine. Fino a che non ti sembra tutto risolto.
1: Bravo, no, ma poi davvero, cioè, è proprio il vederlo da tutti, da parte di tutti, quello mi manca forse. Cioè, il guardare un mio amico con cui sono cresciuto, che anche lui magari è nelle stesse situazioni da cui io sono riuscito a scappare con questa cosa, voglio vederlo nello stesso modo soddisfatto come me, se no il gioco non vale la candela, capito?
0: Certo. Come ti chiami?
2: Davide.
0: Ciao Davide.
1: Ciao.
2: Allora, io da domanda te la devo fare su Promesso perché ci sono stralegato come canzone. Allora, da quando dicevi ho quattro fisse in testa, famiglia, figa, eccesso e compenso, in questi 4 anni sono cambiate le fisse in testa o sono sempre rimaste le stesse?
1: Ma famiglia è sempre stata al primo posto comunque, se noti anche in una canzone come quella, quindi ti dico molto probabilmente no. Semplicemente stiamo cercando di... Cioè alla fine che cosa è che succede? Che è un discorso che io faccio spesso... E ogni volta poi faccio anche un passo indietro, perché quando poi ti arriva secondo me tantissimo questo boost dalla vita, queste tantissime cose dalla vita, ti accorgi che le cose importanti sono chiaramente altre. Però io poi odio fare sempre questo discorso, perché è chiaramente un discorso che fai post aver raggiunto quello che effettivamente hai raggiunto. E quindi non voglio sembrare quella persona benevola eccessivamente che dice no, chiaramente il bene va tutto in un'altra cosa. Io chiaramente ho dovuto raggiungere quello che volevo raggiungere nella mia vita per arrivare dove sono, quindi sicuramente tutta quella rabbia è una rabbia che mi porta ancora dietro e ne sono grato. L'eccesso forse è la cosa su cui sto lavorando di più a levare, forse è eccessivo, effettivamente dovevo ascoltare la terminologia della parola di più.
0: Che rapporto hai con le tue prime canzoni?
1: No, in verità strapositivo, nel senso che, come ti ho detto, che appunto non mi piace fare questo discorso del la felicità sta in un'altra parte, perché sono una persona che ancora è troppo grata a quella rabbia che mi ha portato via da determinate situazioni, e quasi mi sembra di tradirla, esattamente un po' con quelle con le mie canzoni. Effettivamente io ci sono delle canzoni che ho scritto in passato che non saprei più riscrivere tranquillamente, e sono figlie di una determinata situazione, di determinati ambienti, che però riguardo con mega rispetto, cioè per quanto grezze e brutte, in verità alcune le ascolto proprio sono brutte, però poi magari c'è quella però poi c'è quella barra quelle due parole che dici però allora vedi che comunque
0: c'era qualcosa
1: c'era, pochissimo ma c'era.
0: Dov'è il microfono? Ok, come ti chiami?
3: Marcello.
0: Ciao Marcello. Ciao.
3: Allora, io volevo chiederti cosa significa per te la frase che hai scritto in un brano, Miria: non vorrei mai accostarmi alla parola accontentarsi tanto quanto imparare a ridere realmente.
1: Bellissimo. Guarda, a questa cosa ti rispondo, nel senso che tu sei un grandissimo fan, ti ho già visto. Nel primissimo EP che... Primissimo no, però diciamo nell'EP primo serio che feci, che è Isolamento di gruppo, l'outro dell'album si chiamava Ambizioni, ed è una parola con cui ho un rapporto in verità lungo e da anni che inseguo le mie ambizioni in modo perpetuo e fino a rovinarmi la vita. E questa è sempre stata la mia indole, è sempre stata una cosa che io ho sempre trattato nella mia vita come un lato positivo di me, ok? Cioè questo essere stacanovista sul lavoro e sul ricercare sempre qualcosa di più. Miria, quello che mi ha aggiunto Miria è un dubbio anche in questo, ovvero che io mi sono sempre chiesto di più, effettivamente molto probabilmente non avevo mai avuto bisogno di questa cosa, e quindi sto cercando l'equilibrio tra queste due anime che comunque mi appartengono. Sono una persona che continua a chiedersi di più e continuerà a chiedersi di più, e questa cosa fa parte di ciò che mi fa sentire effettivamente appagato, nonostante mi renda conto che non è ciò che mi fa star sereno forse, capito? Quindi è un equilibrio che sto cercando di raggiungere, diciamo, questo vuol dire, no? Vorrei...
3: Grazie.
1: Figurati, grazie a te.
0: Le ambizioni cambiano, no? Si mutano nel tempo, cioè rimangono lì ma cambiano le dimensioni a volte. Le senti cambiare dentro di te?
1: Ma chiaramente sì, nel senso... Allora, fino a una certa, perché ti spiego, perché io mi sono sempre detto che Non sarei una persona che sarebbe andata a ricercare minchia fino all'ultimo centesimo del tesoro, ok? Però poi mi sono ritrovato tranquillamente a farlo per un tantissimo della mia vita, ed è una cosa che chiaramente adesso sto mettendo in considerazione di più rispetto a prima, ma perché in generale sono una persona che non voglio effettivamente essere una di quelle persone che vuole tutto sul tavolo. Capito cosa intendi, nel senso?
0: Sì, sì, certo.
1: Voglio sapermi fermare prima e voglio vedere questa cosa come un lato positivo della mia vita, nonostante io ancora effettivamente non lo sappia fare. Quindi chiaramente appena chiudo una casella delle cose che voglio fare, la guardo e dico: ok, top, ho fatto semplicemente quello che dovevo fare, mm-hmm. e penso a quella dopo. In verità dovrei fermarmi un attimo e dire: cazzo, avevo detto che lo facevo, l'abbiamo fatto, siamo felici, godiamocela. Questa cosa è una cosa che ancora non riesco a fare, che però sto provando a migliorare nella mia vita.
0: Sei sicuramente sulla strada giusta. Stiamo per suonare Due Passi dal Cielo, non uno in più. Ti chiedo anche qui una piccola descrizione del brano.
1: Ma guarda, è in verità è un po' quello che ci siamo detti, che non voglio tutta la parte del tavolo, Due Passi dal Cielo, non uno in più.
0: È arrivata nel momento giusto.
1: Esatto, bravissimo, a chiudere un bellissimo discorso.
0: La sentiamo.

0: tutti i sensi, perché mentre vanno le canzoni qui c'è un vero e proprio live. Giuro, fatto dai tuoi fan.
1: Grazie.
0: Che sono venuti a trovarci questa sera qui da Spazio Lenovo per la versione live di 105 Mi Casa. Vedo una ragazza con un microfono in mano. Come ti chiami? Aspetta che il microfono credo sia spento. Come ti chiami?
2: Rebecca.
0: Ciao Rebecca.
2: Ciao. Allora, io volevo chiederti cosa provi vedendo che sempre più persone si emozionano con le tue canzoni e si ritrovano anche nei tuoi testi.
1: Ma è chiaramente piacevole, nel senso ne sono mega contento. Poi è una cosa che io dico sempre, che in verità mi sento una persona estremamente normale, quindi secondo me poi è quello per cui, il motivo per cui secondo me tantissima gente poi si rispecchia, no? E in generale sono una persona che va un po' contro questa cosa del speciale, un po' lo detesto, nel senso. Però ti dico, no, è una cosa che sicuramente mi fa felice, mi rende fiero di quello che faccio e è appagato, no? È piacevole, ti dico.
0: Beh, dai, io ho sempre pensato che per uno che scrive canzoni di qualsiasi genere, vedere altri che cantano la canzone che hai scritto sia una magia.
1: Sì, no, è incredibile. Ecco, no, sì, bravo. Più che altro sai cosa, secondo me? Anche quando magari non lo so, leggo anche un messaggio o me lo si dice al volo, quando le persone vengono da me e mi dimostrano davvero che una canzone l'ha fatta proprio loro, capito? Nella sua vita, in uno spazio completamente personale nella sua vita, che io effettivamente non so qual è, non lo saprò mai. Questa è forse la cosa che mi piace di più, il fatto che davvero il mio pubblico riesca, nuovo, vecchio, quello che sia, riesca davvero a prendere la canzone e farla sua in una parte privata della sua vita. Questa cosa è una cosa che mi fa strapiacere, sono contento.
0: E Rebecca, qual è la tua canzone preferita di 22 Simba e di Andrea?
2: Allora... È veramente complicata.
0: È complicata?
2: Sì.
0: Intanto c'è un summit per...
1: Sì. Ma i ragazzi comunque è tipo una mente collettiva.
0: È una mente collettiva.
1: È abbastanza
0: collettiva,
1: una mente collettiva.
0: Sì.
2: Di Miriam ne vale la pena.
1: Grandissima.
2: Ero anche lì a Saronno.
1: Vai, davvero. Voi siete fortissimi, ragazzi.
2: Solo che io vengo da Milano, infatti ci siamo fatti un'ora di strada apposta.
1: Ah, siete riusciti a tornare? Tutto a posto?
2: Sì, tutto a posto.
1: Grandi,
2: tutto a posto.
1: E mi sono arrivati dei messaggi di gente che mi chiedeva di dormire da me. Perché Andre, siamo rimasti a Saronno, i miei ospiti. Non credo.
0: Senti, le canzoni, per chi le scrive, sono chiaramente tutte importanti, perché sono tutti piccoli o grandi pezzi di te che vengono fuori. Poi però le canzoni in realtà non sono tutti uguali. Ci sono canzoni più importanti di altre, se non altro per il percorso. Cioè ci sono canzoni che poi portano il percorso in una direzione, che lo accelerano, che ti portano dove magari volevi stare. Quali consideri oggi nella tua breve discografia le canzoni fondamentali?
1: Quindi a livello che mi dici di salita, che mi hanno arrivato più ad arrivare qua, ma guarda, ti direi, secondo me, e ti dico proprio due lati della medaglia che mi hanno portato esattamente nello stesso punto, sono secondo me Fanculo con Marrakesh e Old Fashion invece dall'altra parte con Promesse e Flaco, che oltretutto sono due pezzi proprio opposti. Uno è d'amore completo e l'altro invece è un dito medio a tutto il mondo e tutto quello che può esserci. Quindi sì, secondo me quelle due sono stati i momenti che più mi hanno svoltato poi, e poi mi hanno fatto scrivere Miri anche con questa visualizzazione. Cioè sicuramente se non avessi scritto quelle tracce, non fossero andate in quel modo,
0: certo,
1: non sarei mai stato nella posizione di visualizzare un album di questo tipo.
0: Certo,
1: perché
0: assolutamente.
1: Perché poi alla fine, no, capito un po', quella cosa che sposti un granello di sabbia e cambia completamente la storia della tua vita.
0: Prima raccontavi che due giorni fa forse hai scritto la scaletta, quindi hai lavorato alla set list dei tuoi concerti. Cosa succede adesso? Cioè come lavori alla parte live?
1: Ma guarda, allora adesso la prima cosa che facciamo è incontrare i ragazzi della band, che in verità hanno già avuto la scaletta e già si sono fatti la loro idea, e quindi sono loro, oltretutto sono loro i professionisti, quindi
0: okay.
1: Io vado lì e gli dico: ciao ragazzi, adesso che cosa si fa me lo dite voi e io canto tutto il tempo che volete per voi. No, però i ragazzi sono fortissimi, quindi la prima cosa da fare è incontrare loro, settare quello che è per noi lo spettacolo e poi iniziare a provarlo fino a che non lo odio, e nel momento in cui lo odio, perfetto.
0: A proposito di visualizzazione, ci pensi molto al live? Cioè pensi molto ai concerti che stanno per arrivare?
1: Sì, tantissimo, ti dico la verità, tantissimo. Ma in generale nella musica è la cosa cui penso di più. Cioè proprio il mio figlio preferito, capito, no? Cioè lo scrivere le canzoni, tra il farle uscire e il farlo live, è il mio figlio preferito.
0: Ci sta.
1: E quindi in verità ci penso, li sogno, sogno quelli dopo, sogno quelli prima, li sogno che vanno male.
0: Sì, quella è una paura abbastanza comune.
1: No, però davvero in verità ci penso tantissimo, quindi... non vedo l'ora in verità. Cioè sono contento che adesso mi affaccio a quel momento lì, capito? Ho passato tutti i momenti, adesso c'è il mio momento,
0: sì, giusto? Arriva quello. Mettiamo una canzone e ci salutiamo fra poco. Ciao.

0: 43 minuti, danzetteria di Madonna, ultime battute con 22 Sima, che è stato protagonista di questa puntata di 105 Mi Casa, qua nella versione live in diretta da Spazio Lenovo. E abbiamo parlato tanto di live, ma non abbiamo dato le date. Allora, tu parti con una tripletta sold out al Fabric, quindi
1: caldissimo.
0: Chi ha i biglietti, bene, chi non ce li ha se lo farà raccontare. Facciamo un piccolo test, chi lo vede, chi se lo fa raccontare qua? Chi lo vede? Bene.
1: Che forti, raga. Bene. Grazie, grazie davvero.
0: Comunque c'è qualcuno che se lo fa raccontare, secondo me. C'è qualcuno che forse non ha il biglietto. Però bene, parti con questa tripletta al Fabric. Poi vai a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, al Geux di Padova, all'Atlantico di Roma, che credo sia sold out anche quello.
1: Anche quello, giuro.
0: E il Teatro della Concordia a Torino, anche quello sold out.
1: Bellissimo, no, infatti siamo felicissimi.
0: Beh, ci credo, momento, giuro. ci credo. La notizia del sold out è un po', secondo me, matcha un po' con quello che dicevamo prima. Quando uno che scrive canzoni vede gente che canta la propria canzone, chiaramente sì, sì, sì. È una roba strana, perché solitamente passi un po' di anni in cameretta a scriverle per te stesso, e però anche quando qualcuno viene a dirti ti volevo dire che il Fabric è sold out, ti volevo dire che anche il secondo è veramente speciale.
1: No, quello, per quello ti dico che poi è il mio figlio preferito, perché davvero è proprio anche è la certificazione che sento più mia, cioè quando mi dicono che siamo sold out, non vedo proprio l'ora di essere lì e dire cacchio, facciamo davvero un bordello stasera.
0: Bene, bene, ti auguro di fare veramente bene, sono sicuro che sarà un bellissimo tour. Prima di chiudere, quante canzoni, se sono poi rimaste fuori, sono rimaste fuori da
1: Miria?
0: Da Miria.
1: Allora, la cartella, aspetta che te lo dico al volo.
0: Vai.
1: Mi dai il telefono?
0: Recuperiamo la cartella, ragazzi. Vediamo cosa c'è nella...
1: Ti dico che sono le 18 scelte e c'è da aggiungergli...
0: Tutorial, eh? Questo è un momento molto radio verità. Occhio che parte qualcosa, eh?
1: E sono state scartate 31 tracce.
0: Ah, ci sono altri due dischi lì.
1: Sì, sì. 31 cioè, tracce scartate per farne 18.
0: Abbiamo capito che ci sono altri due dischi. Vorreste accedere alla cartella, ragazzi, eh?
1: Vabbè.
0: Però magari qualcosa verrà fuori da quella cartella.
1: No, ma io sono una persona che in verità molte volte, giuro, lo faccio tantissimo, che magari lascio lì un brano e poi un anno dopo lo riesco a riscrivere, riesco a trovare, secondo me, la chiave giusta, sì, anche proprio per rifarlo completamente. Magari tengo quelle quattro barre.
0: Un concept.
1: Esatto, in verità scrivo tanto anche dai pezzi che non so.
0: Beh, comunque è significativo pensare che 31 più 18 fa una roba vicino a 50,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: credo
1: sì,
0: 59.
1: Sì.
0: E, no, 49.
1: 49, bravo.
0: E, interessante pensare di aver lavorato a 50 brani per tirar fuori un disco. Complimenti, insomma.
1: Grazie, grazie. Vabbè, ma in verità poi complimenti. Magari tutte le altre 30 le ascoltiamo assieme e diciamo no, in effetti questo è bruttissimo.
0: Sì, però ti hanno portato là comunque, cioè fa parte di un lavoro.
1: Io sono una persona che poi, come ti ho detto, scrive tantissimo di flusso di coscienza, quindi tante tracce magari le scarto anche non perché non siano brutte, però magari non riesco a... concentrare le cose positive di quella canzone nei tre minuti, capito?
0: Sì, sì,
1: per quello
0: certo.
1: Poi ti dico, magari tra un anno trovo la quadra giusta per quella canzone, diventa la mia canzone preferita, più bella che abbia mai scritto, l'ho scritta 2 anni fa.
0: Ragazzi, grazie di essere venuti e aver contribuito in modo così attivo a questa puntata. Grazie a 22 Simba che è tornato a trovarci, complimenti per il tuo nuovo disco.
1: Grazie,
0: e
1: grazie.
0: Spero, insomma, di rivederti presto.
1: Vai, ma sempre a Saronno.
0: Sempre
1: lì.
0: A Saronno. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Ciao. Radio 105.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105.
3: 105
1: 105
3: 105 Che storia!
0: Radio 105.
4: Che storia!

0: E qui eravamo negli anni 90, nel 1993, con DJ Jesse Jeff e French Prince, il principe di Bel Air, quindi un giovanissimo Will Smith, con Boom, Shake the Room. Chiudiamo le 20:58, ci rimangono pochi secondi per i saluti. Che dire, Nadia? Una bella puntata.
1: Bellissima, bellissima puntata.
0: Siamo finalmente tornati soli, c'era un casino fino a poco fa, ma è giusto così,
1: è giusto così. C'era un casino e non era per noi.
0: No, beh, ovviamente, no. Però mi è piaciuto vedere tutti questi ragazzi per 22 Simba, che attraverso anche le ospitate fatte da noi vediamo crescere, no?
1: Sì.
0: Di tappa in tappa. Ho anche una sensazione che lo vedremo crescere ancora tanto.
1: Anche secondo me.
0: Questa è la sensazione e un augurio. Ragazzi, torniamo domani dalle 20 alle 21 e vi lasciamo adesso a 105 Taboo.

Programma convenzioni di marchi commerciali. 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio 105. E in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105. Proud to be different.

0: Manola ha riso, è in ritardo di 2 secondi. Quindi vediamo di mettere a posto il
1: tutto. L'ho capita dopo, per quello.
2: No, non pensavamo ci fosse da ricaricare il banco.
0: C'è venuto un brivido proprio
2: lungo la schiena.
1: L'ho capita dopo. Buongiorno, perché ragazzi. Fa guardare il capello. Buongiorno. Il mio caso.
0: Buongiorno. Come va? Tutto bene? Comolli, buongiorno.
3: Buongiorno, ragazzi. Che bel giovedì.
0: Oggi è giovedì. No,
2: scusa un attimo.
0: Dopo parleremo di film.
3: Ragazzi.
2: Ho paura.
0: Perché?
2: Perché un ascoltatore indovina, ma come fa a indovinare?
1: Del dirottamento.
2: Un attimo
1: lì.
2: Prima stavamo parlando del dirottamento.
0: Del dirottamento. Vabbè, insomma, sono due gli argomenti oggi:
3: il
0: dirottamento e poi il 1 ottobre le cartelle esattoriali che stanno arrivando, perché perché a fine anno arrivano sempre quelle di 5 anni prima.
1: Per fortuna. Perché arrivano ad ottobre, 1 ottobre.
0: E alla fine dell'anno.
1: Adesso spengo il telefono.
0: Perché no, ma infatti, se vogliamo parlarne
2: in modo
0: più approfondito.
1: Mi chiudo in casa.
0: A parte la mia camicetta
2: che non abbiamo commentato.
0: Mamma mia, Tony.
1: Ma è a pois oppure sono quadratini? È a pois quella
0: è
1: lì.
0: È peggio.
1: Cioè?
2: Fiorellini. Da lontano è baci perugina.
1: No?
2: Baci...
1: Poi dici.
0: Io faccio parte della comunità.
2: LGBTQ+. Ecco,
0: di questa comunità qui.
1: Ma quale comunità? Guarda che ti caccerebbe anche quella comunità lì con quella camicia.
0: Vabbè, voglio fare parte della comunità dei Fiorellini. Allora?
2: No, ma non è una camicia che mette in discussione il tuo orientamento sessuale.
0: No.
2: È più una camicia da...
0: Pappone?
1: Da chi decide di passare il resto della vita paradiso fiscale.
2: No,
1: capito?
2: Dal suo commercialista che quando ha cambiato vita. Però, no, lì però c'era l'orientamento.
1: Scusa, però lì c'era, esatto.
0: Comunque, allora, chiudiamo l'argomento.
2: Un bacio per Ugino.
0: Dicendo penso l'ho aspettata 15 giorni perché non
2: pure,
0: era disponibile.
2: Come se avessi, cioè, questo peggiora la tua situazione.
0: Mi piace tantissimo. Chiusa parentesi.
2: No, stavamo parlando di tasse, di cartelle esattoriali, di case, di agenti immobiliari.
0: Di tasse. E io volevo dire una cosa.
2: Di tutto un mischione.
0: Per concludere la cosa. Che delle volte uno non se ne accorge, ma adesso lo denuncio questa cosa. Tu hai l'app io ce l'ho.
3: Sì.
0: Ho dovuto
3: sì.
0: levare le targhe sì. dell'auto perché mi arrivano le multe addirittura prima che mi ha.
3: Te le faccio.
1: Beh, ma una comodità quella.
2: Minority
1: no?
2: report.
0: No, no. No,
1: perché no?
0: Perché ti devono arrivare entro una certa data, se no non sono valide. Scusa, tra il mi arriva subito sicuramente e il forse non mi arriva, preferisco il forse non mi arriva.
1: Vabbè, tanto a me l'ultima che è arrivata era di Manuela Moesli, quindi non l'ho ritirata, non potranno farmi nulla.
0: Ma se ti arriva sull'app, se ti arriva
1: non è arrivata come raccomandata.
0: Perché se ti arriva sull'app invece, ti è arrivata. Come qualsiasi cosa delle agenzie delle entrate. Nel momento che ti arriva.
2: Ma poi scusa, la targa
0: vale.
2: Che fa fede, anche se sbagliano il nome.
0: Sì, sì, ma.
1: Ma io non ho potuto ritirarla perché non sono Manuela Moesli.
0: Okay. Vedi, lei non ha potuto ritirarla, ma nel momento invece che l'app. La riceve, tu l'hai ritirata anche se tu non guardi l'app
2: è vero.
0: Per anni, ma l'hai ritirata, è un disastro. Quindi quello che tu pensavi fosse fatto per darti una mano, in realtà serve per me. Vabbè,
2: non facciamo incazzare qualcuno che stamattina forse avrà ricevuto una cartella.
3: Sì.
2: No, invece il dirottamento.
3: Posso salutare la mia amica Sabrina, ha ricevuto 5.600 euro.
0: Vedi? Perché stanno
1: arrivando. Scusate, è perché magari il commercialista ha fatto male i calcoli in passato.
0: Ci sono tanti perché.
1: Per esempio.
2: Allora, molto probabilmente. Uno è questo, un altro, se posso dire senza crocifiggere nessuno, io ho delle amiche, degli amici che ricevono una multa e fanno: "Ah, poi la pago." Poi
1: e
2: non la pagano,
1: no?
2: Arriva a 3.000 euro e fa: "Che stronzi, no, devi pagare la multa."
1: Certo.
0: La multa, l'infrazione o soprattutto una cartella esattoriale ti arriva o perché hai sbagliato, perché.
2: C'è un controllo. Il tuo commercialista interviene e dice:
0: "No,
2: può essere anche che sia tutto a posto." A me è successo
0: appunto, ti dico.
1: È venuta ansia, ragazzi.
0: O è un errore, o è effettivamente.
2: O è dolo. No, invece, questa faccenda del dirottamento a me.
0: Torniamo lì.
2: No, veramente mi ha folgorato per una ragione. Perché sembra veramente una cosa un po' pirandelliana, no?
0: Cioè, no, quando... è come quello che ti ho detto io dell'app, che tu pensi sia stato fatto a tuo vantaggio,
2: e invece,
0: mentre ti si ritorce contro, per la stessa identica
2: 2001,
0: cosa, no?
2: Twin Towers, 11 settembre.